0: E da lì è iniziato il mio percorso di allenarmi in un altro modo, mentalmente e anche fisicamente. Poi Capello era un allenatore che ti alza e poi ti schiaccia. Ti schiaccia.
1: Ti rimette un po' coi piedi per terra.
0: Pure sotto per terra ti mette. Ti fa sentire wow e il giorno dopo ti fa sentire zero. Però questo era suo modo di lavorare con me, non con tutti, perché ognuno aveva sua strategia di entrare in testa, perché da allenatore devi entrare in testa di ogni giocatore e fargli seguire quello che vuoi. Per questo allenatori in certi casi non devono essere professori, basta essere un po' manager, perché quando hai qualità alta in tua squadra devi tenerlo sotto fuoco sempre, entrare in testa e farli seguire. Capello questo mi ha fatto e mi ha trasformato da essere normale per diventare un animale, ecco.
1: Senti, adesso magari vediamo un video, ma io volevo chiederti questo: il giorno che hanno assegnato il pallone d'oro a Dembélé, in quei giorni lì almeno, non so se casualmente tu hai postato sui social un video in cui si vede una camera di casa tua stracolma di trofei. Che hai...
2: Vediamolo insieme intanto, il video, intanto che... Eccolo qua.
0: È un po' lento perché c'è tanto che fa vedere.
1: Vabbè. Diciamo che fanno impressione, no? Ecco. Allora la domanda è...
2: Non finisce più.
0: Primo pensiero di tutti quanto lo diranno, ma perché in questo environment, come si dice environment?
1: In questo ambiente, sì.
0: Ambiente, hai messo le tue trofei in questa stanza. Questo è il mio casa, sottoterra, dove ho messo tutte le mie trofei, tutte le cose che ho vinto, perché tutti fanno un museo, un spettacolo, lo mettono in una camera... con fiction, tutto quanto, però per me questa è normalità, per questo ho messo sottoterra. Ma...
1: E il fatto di averlo postato nel giorno del pallone d'oro doveva mandarci un messaggio, cioè che
0: resti meritato tu? Mi è arrivato così.
1: Di vincere un pallone d'oro?
0: Non c'era questo timing per pallone d'oro, gelosia, no, era un video che ho fatto tipo 4 mesi fa. Poi non sono una persona che vivo dentro il mio social platform, come si dice, nel Insta e tutto quanto. Invece mi arrivano momenti, mi sveglio e dico dai, va bene, oggi postiamo qualcosa. E
2: ma non è un rimpianto il pallone d'oro?
0: No.
2: Aver vinto il pallone d'oro?
0: No.
2: È strano, con tutto rispetto.
0: È molto strano
2: per
0: non ho vinto, hai ragione. Poi non uno, un paio potevo vincere. No, non è un rimpianto, perché non è che sempre più forte vince il trofeo di pallone d'oro. Poi non ho vinto anche Champions League, non è un segreto, perché chi ha visto questo sicuro ha detto ma Champions League, poi c'è qualcuno che sempre ripete non ha vinto Champions League, invece... Se ricorderanno più che io non l'ho vinto che il 90% che ha vinto Champions League. E questo è più importante.
1: Perché è più strano.
0: Però pallone d'oro ha vinto questo anno Dembélé perché ha vinto Champions League, penso. E poi ha fatto un anno straordinario.
1: Ma tu a chi l'avresti dato? Tu a chi l'avresti dato?
0: Prima di tutto è un trofeo individualmente, no?
1: Sì, individuale.
0: devi giudicare chi è il giocatore più forte individualmente e chi ha fatto differenza individualmente. Per me Yamal ha fatto tutto individualmente.
1: Mi sembra che sono d'accordo.
0: Perché anche se uno ha vinto tutte le trofei collettivo, è sempre un trofeo individuale. Però devi arrivare a questi trofei collettivi per arrivare là. Ma non significa che non meritava vincere, certo, perché poteva vincere anche lui, come ha vinto, e tutto complimenti a lui.
2: Zlatan, prima hai fatto un discorso molto bello sul tuo ruolo di riferimento per tanti giovani calciatori. Al Milan ce n'è uno, Camarda, che ha segnato qualche giorno fa in Serie A e che ha fatto questo messaggio sui social molto, molto carino. Che effetto ti ha fatto vederlo felice dopo aver segnato un gol in Serie A, in Lecce Bologna?
0: Camarda lo tengo tanto, perché c'è un foto che ho fatto con lui quando era ragazzino che non sapevo chi era. Mi sono presentato a Vismara per salutare ragazzini, che ogni tanto giocatore da prima squadra va là a salutare per dare un po' di energia e
2: motivazione
0: per carica. Questo messaggio ha scritto 2000, c'è scritto là 2019, ma in realtà io ho visto questo messaggio un anno fa, non perché per arroganza o qualcosa, perché non sono attivo nel social media, nel social, e poi un giorno ho visto che mi ha taggato e da lì entro e vedo questo messaggio, che cosa è? Poi guardo la data, era 2019. Poi io ho detto a Camarda, perché lui si allenava con me, ho detto: ma perché non mi hai detto che mi hai mandato un messaggio? E lui era ragazzino. No, sei ancora ragazzino. In 3 anni tanto è successo. E poi ho detto, aspettavo che faceva il suo primo gol per far vedere tutto questo, perché è una cosa incredibile, una bella storia dove lui, questo va bene in inglese, non penso che tutti sanno inglese, dove c'è scritto che mi chiamo Francesco Camarda.
1: Sì, gioco nel Milan.
0: E gioco in Milan, sì, quello fan. Resto sì. Però l'ultima frase è fantastico, perché dove lui si presenta a me, poi ho detto a me stesso, quando farà primo gol in Serie A, perché sicuro arriva, volevo che lo faceva con Milan, perché lui ha fatto tutta la strada di Milan, adesso è in prestito, che il prossimo anno tornerà, deve fare il suo percorso, deve crescere. Però ero molto molto contento, perché poi aspettavo, dai, fai primo gol, aspettavo già da l'anno scorso, Francesco, spingevo, devi fare gol, quando entri stai solo avanti la porta, non fare giro, niente, fai solo primo gol, così posso postare, perché ti faccio diventare ancora più famoso, no? Però sono molto contento per lui, molto, molto. Poi anche se guardiamo calcio italiano, storicamente, numero 9 di Italia, questo è il profilo che manca. No, perché è uno che è arrivato da Milan e sarà in Milan. Invece questo è il profilo che manca in calcio italiano, quello numero 9 che fa 20-30 gol all'anno.
2: Un bel derby con Pio Esposito, esatto. No? Uno dell'Inter, uno del Milan.
0: Ancora? Non...
1: Senti... Beh, mi hai fornito un assist perfetto, perché appunto dici quello che manca al calcio italiano. Stasera l'Italia di Gattuso si gioca una partita molto importante per la qualificazione mondiale. Allora, cosa vuoi dire al tuo amico Gattuso? E secondo te, insomma, l'Italia ce la farà? Sai che per noi è un momento di...
0: Lo auguro tutto meglio che c'è, perché conosco la persona. Una persona che a me mi ha fatto affetto quando giocavo, perché è uno che ti carica, è uno che ti dà adrenalina, ti dà motivazione. Quando giocava è un mentalità forte e piace vincere, è un vincente. Poi lo auguro di fare meglio possibile in nazionale, perché serve per Italia, perché calcio nazionale, calcio Italia si dice, no? Ha sofferto un po', esatto, negli anni passati, perché non hanno riuscito di andare in mondiale e rappresentare Italia in mondiale, e Italia deve essere in mondiale, però non è che inizia. Scusa. Poco disciplina qua, eh? No, scherzo. No, dicevo, Ibra, Italia è un paese che deve essere in mondiale, europeo, ogni europeo mondiale che arriva, però non inizia da prima squadra. Questo va dietro da accademia, italiani che fai crescere per diventare questi giocatori che devono rappresentare Italia, e per questo abbiamo creato Milan Futuro, per portare avanti i talenti che devono diventare professionisti, più italiani che possono rappresentare Italia, perché questo è importante, perché inizia da base, perché quando hai avuto giocatori, ex giocatori di Italia che sono stati fenomeni da altra categoria, se porti nazionale oggi vedo difficile qualcuno giocare in squadra di passato di Italia. Tutto inizia di accademia, e noi in Milan stiamo cercando di portare un progetto che porta questi talenti in avanti e farli crescere per diventare fenomeni e fuori classe, no?
2: Allora, Zlatan, visto che il tempo sta correndo via veloce, io ho delle curiosità. Comincio con questa: la tua top 3 di tutti i tempi?
0: Giocatori?
2: Sì.
0: Zlatan, Ibra, Ibrahimovic. Va bene, mi metto fuori nel primo, secondo e terzo. Metto... per me Ronaldo fenomeno brasiliano, per me lui era calcio. Quando guardi certi calciatori e tu vai giorno dopo per ripetere quello che hanno fatto prima giorno, quelli sono giocatori che ti dà stima, che ti fa effetto, che tu vuoi copiare loro. Metto Ronaldo, due... Maradona, perché per me era un giocatore vero, era tutto con cuore, emozione, non cercava di essere perfetto, lui era se stesso, così sei perfetto, e faceva tutto con, giocava con emozione. Poi terzo metto Messi metto per... metto Messi per quello che ha vinto, e non lo so se manca qualcosa, forse torneo di Aldini, no? Un torneo così.
1: Il resto ha vinto tutto. Senti, invece tu hai amici nel mondo del calcio?
0: Purtroppo
1: amici.
0: Sì.
1: Cioè, per esempio...
0: colleghi purtroppo. Calciatore o...
1: quello che vuoi. Per esempio noi sappiamo che sei amico di Maxwell.
0: Maxwell era un amico vicino che ho fatto, abbiamo rappresentato tante squadre insieme, Ajax, PSG, Barcellona, Inter, poi abbiamo avuto stesso procuratore che non c'è più con noi, e siamo cresciuti insieme. Siamo cresciuti insieme, è una bravissima persona come calciatore. Lo dico ancora oggi, era più elegante che ho visto in campo, e lo voglio bene, e parliamo spesso.
2: Sempre io sono quello delle curiosità. Quante auto hai?

0: Vero che compri una Ferrari ogni compleanno, più o meno, no?
1: Non solo. Non solo. Quello che faccio vedere, poi c'è quelli che non faccio vedere, però con questa passione di macchine, soprattutto Ferrari, mi ha allungato carriera 5 anni, perché, costa.
2: Ah, ecco. E restando nelle curiosità, invece la cosa più strana che hai comprato, forse l'isola?
1: Più strana cosa che ho comprato?
2: Ma hai comprato un'isola tu?
1: No, isola godo. Sto bene in isola. Quando però devo nascondermi, quando devo sparire, vado verso isola. No, più cosa strana. Non mi ricordo.
2: Beh, giusto, perché un'isola è normale per Zlatan, giustamente. Certo.
1: Sì, è normale.
2: Esatto, certo.
0: Tra le cose che fanno pensare alla Svezia c'è anche l'IKEA. Tu hai detto le persone intelligenti comprano mobili e altro all'IKEA. Quindi tu li sai anche montare i mobili dell'IKEA, fai tu in casa?
1: Eh sì.
2: Sei sicuro? Sì.
1: Per tanti anni ho vissuto IKEA, era come secondo casa, perché tutta la IKEA era dentro mia casa. Però a quell'epoca si doveva sempre con le mani sistemare. Poi dopo un po' ho capito che c'è anche una macchina elettronica che puoi fare zzz, zzz. Era più facile.
2: Ma lo facevi tu?
1: Tutto io.
0: Ogni mobile dell'IKEA ha delle istruzioni. Allora ti facciamo fare un giochino, ti facciamo comporre il calciatore ideale come se fosse un mobile dell'IKEA.
2: IKEA.
0: Abbiamo anche un manuale di istruzioni. Eccolo qua. Allora, da dove cominciamo? Dal colpo di testa? Chi ha il colpo di testa migliore di tutti i tempi? Zlatan.
1: Colpo di testa, mi ricordo uno da mi sa che era brasiliano, Yardel. Ti ricordi
0: Yardel,
1: questo
0: Mario
1: nome?
0: Yardel.
1: Quello quando faceva con la testa sembrava un tiro fuori aria.
0: Mario Yardel.
1: Era molto forte, poi con piedi non sono sicuro quanto forte era.
2: Piede destro?
1: Resto, petto... Ginola, per pose che aveva, molto elegante, petto fuori, quello che deve essere postura di un giocatore,
2: sì,
1: deve essere petto fuori, eleganza, mi piace calciatori che sono eleganti in campo. Però da tutti i tempi o ti faccio un mix individuale?
2: Quelli che vuoi.
1: Se no è perfetto come a destra.
2: Così a destra.
1: Non possiamo spostare.
2: Vedi che l'abbiamo fatto.
1: È perfetto
2: fatto
1: così. Poi le mani lo prenderò Buffon.
2: Sì.
1: Perché Buffon per me... Non le mani. Una volta.
2: Una volta solo.
1: Però Buffon era una cosa incredibile. Ho avuto poi... fortuna di giocare con lui, pure giocare contro lui, pure fatto gol. È un gol che si ricorderà lui per tutti i tempi.
0: Anche noi.
1: Però sì, era proprio Superman là, no?
0: Sì.
1: Suo cognome, no, non cognome, è nome artistico, Superman.
0: Soprannome.
1: Scusa. Sì, Buffon e poi pantaloncini, no, gambe, tutto parte giù. Ronaldo, devo dire, Ronaldo. Perché... era calcio, più fluido, potevo mettere anche Zidane come si muoveva, perché anche lui si muoveva come un ballerino in campo, fluido, non era rigido, sinistra, destra. Dai, mettiamo Zidane, perché Ronaldo ho messo come in prima lista di...
2: Sì, poi Zidane viene qui al festival.
1: Poi quello giù a sinistra, non lo so, quello dovete giudicare voi.
0: Maldini.
2: Arrivano dei suggerimenti dalla platea.
1: No, però è finito una
2: sì, abbiamo
1: cosa,
2: finito.
1: Sì. No, Maldini top. Difensore, uno dei difensori più forti in tutti i tempi. È completo. Quello per un difensore è una cosa non da normalità.
0: E a parte Paolo, qual è il difensore più tosto, più cattivo che

0: hai affrontato?
1: Hai calciatori che sono cattivi, però con rispetto. Poi hai calciatori che sono cattivi, che cercano farti male. Poi mi piace difensori che giocano forte, ti entrano, perché così ti caricano, ti danno fuoco di stare su dite e essere pronto sempre, perché quando giocavo io e quando ero arrabbiato mi alzavo il livello. I difensori, ogni tanto mi serviva il trigger point da qualcuno per alzarmi. Poi va bene, Maldini abbiamo già detto che era cattivo, rispettoso, Nesta, e poi chi c'è più? C'è Cordoba, Walter Samuel, Chiellini era mio preferito perché Chiellini c'erano duelli.
2: Dei bei duelli.
1: Poi era giovane, anche io ero giovane, io l'ho giocato con lui in Juventus quando era super giovane, già lì si capiva questo giocatore diventerà un professore in difesa e farà scuola ad altri come si difende. Quelli erano bel duelli.
2: Senti Zlatan, riassumendo, questo è il tuo terzo capitolo al Milan, no? Tu mi hai detto l'altro giorno che i primi due sono stati, il primo è stato felicità, il secondo è stato amore e il terzo, che è questo, tu vuoi restituire. Me lo vuoi spiegare questa frase così chiudiamo?
1: Prima volta che sono arrivato in Milan mi ha dato felicità, perché sono arrivato da Barcellona, era una situazione non da felicità, che ci sta, perché questo è parte di calcio. Arrivato Galliani, arrivato chiamata da Berlusconi, e poi da lì è partito tutto. Sono arrivato, mi ha riportato felicità di giocare calcio, poi purtroppo ho lasciato, che non era scelta mia, che non bisogna entrare nel dettagli. Seconda volta che sono tornato è diventato amore, perché ho finito mia carriera con Milan, poi ultimo cena in stadium, era una giornata indimenticabile che mi ricorderò per tutta la vita. Era tutto programmato da altri, invece da me ho detto non voglio sapere niente, arrivo e poi da lì vediamo cosa succederà. Poi se non lo so se avete immagine, però c'erano immagini fantastici dove pure i miei colleghi calciatori piangeva, mia famiglia, tifosi, era troppo emozione. Poi sono tornato in un Milan diverso di quello di prima volta. Poi quello che è successo, quello che abbiamo passato insieme, come siamo cresciuti come squadra, siamo diventati una famiglia forte, collettivo, e abbiamo vinto che nessuno ci credeva che vincerà, che questa squadra può vincere. Vincere non eravamo neanche considerato top 4, pure posso dire anche top 5 per altri. Invece ho detto primo giorno che vinceremo e porterò Milan in alto e ho vinto. Quello era il mio obiettivo. E poi terzo capitolo. Felicità, amore, la storia. Terzo capitolo.
2: Per la storia.
1: Facciamo la storia, per la storia.
2: Quale chiusura migliore, no?
3: Siamo pronti a raccontare un pezzo di storia il prossimo anno, magari, con Zlatan Ibrahimovic. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie Zlatan, grazie Trento. C'è qualcuno che vuole un autografo?

Buon giovedì a tutti, è sempre un piacere essere qui in vostra compagnia, vi ringrazio per le interazioni, per i commenti, siete sempre in aumento e siete sempre costanti, anzi siete assolutamente irrefrenabili, scatenati, e deve essere giustamente così in una fase del mercato che è sempre più calda, con tante cose che cambiano, con tante situazioni che stanno fermentando, e vorrei partire da due traiettorie, ne ho già parlato, che per la Juventus possono essere nei prossimi giorni traiettorie sempre più importanti. A cosa mi riferisco? A chi mi riferisco? A Lukumi e Kolumani. Perché Lukumi possiamo identificarlo come il primo della lista per la difesa. Sono andati avanti i contatti bene negli ultimi giorni, perché chiaramente sapete che Lukumi è impegnato al mondiale con la Colombia, e tra l'altro sta facendo molto bene. È un difensore che ha una clausola da 28 milioni entro un determinato periodo di tempo, ma i rapporti tra Juventus e Bologna sono rapporti straordinari, rapporti importanti, rapporti di amicizia. Il Bologna ha capito che anche per un contratto non più lungo, piuttosto un contratto breve, non ci sono margini per il rinnovo, indipendentemente dal valore della clausola di 28 milioni, vorrà accontentare Lukumi. E quindi la Juventus ha individuato in Lukumi, tra tanti nomi fatti, mi sento di poter dire che oggi Lukumi sia il primo nome della lista per la difesa. Vi ho raccontato la vicenda Bremer e ho aggiunto cosa? Che Bremer non ha voglia di lasciare la Juventus, quindi ci possono essere dei club interessati. Poi sapete bene che siamo al 25 giugno e le cose cambiano come sono cambiate per Palestra in 4 giorni, e possono cambiare per chiunque. L'orientamento di massimo di Bremer è quello di restare alla Juve, a prescindere dalla clausola da 58 milioni che voi sicuramente conoscete molto bene. Questa clausola di 28 è una clausola abbattibile. Che significa abbattibile? Che si può lavorare per scendere, perché la Juventus con il Bologna ha buoni rapporti. C'è un doppio aspetto da considerare. Quello più importante è che l'entourage di Lukumi e lo stesso Bologna entrambi vorrebbero andare verso la fine del mondiale, ma non per alzare il prezzo, perché il prezzo è quello, la cifra è quella, perché sapete bene che durante il mondiale molti calciatori, e lo avete ascoltato nelle loro dichiarazioni, non vogliono parlare di mondiale perché la ritengono una cosa fastidiosa. Quindi Lukumi ha aperto alla Juve, c'è anche il Bournemouth, questa è una notizia che ha raccontato Luca Cilli, interessato a Lukumi, ma la precedenza ce l'avrebbe la Juve, che, attenzione, questo lo devo sempre specificare, la precedenza non significa che io voglio soltanto la Juve, altrimenti commettiamo lo stesso errore commesso per Palestra, ma la Juve andrei molto volentieri. Come si può sbloccare questa trattativa? Intanto da un po' di tempo c'è Miretti, che è un'opzione concreta, piace molto al Bologna, piaceva alla Fiorentina, il Bologna è avanti, la Juventus non vuole darlo in prestito, lo considera una valutazione da 12-13 milioni, più eventuali bonus. Sicuramente un calciatore che ha bisogno di rilanciarsi, Sartori stravede per lui, evidentemente ne ha parlato con Tedesco, e c'è anche un'altra variante, Hadžić, che ha 4-5 club di Serie A che lo seguono, anche il Bologna, anche questa può essere un'opzione, dentro fuori rispetto alla trattativa Lukumi, ma è una cosa che dobbiamo seguire, perché oggi Lukumi con Gatti, potenziale uscente in caso di una buona offerta, quanto lo valutereste Gatti? Io vi dico che la Juve, dal mio punto di vista, per 25 milioni prenderebbe in considerazione l'uscita di Gatti. Lukumi lo dobbiamo seguire, così come io, con tutto il rispetto per chi ha parlato di trattativa naufragata, di trattativa che è entrata in un vicolo cieco, di Juventus che ha mollato la presa, a me invece risulta che la giornata di ieri, mercoledì 24 giugno, sia stata molto proficua nei rapporti e nei contatti e nei dialoghi tra le parti, nei dialoghi tra Kolumani, il suo entourage, il Paris Saint-Germain, che ha ripristinato un rapporto normale, civile, giusto con la Juventus, senza freddezze dopo quanto è accaduto. Si lavorerà sulla formula, credo che la Juventus possa alzare la tariffa iniziale di 30 milioni, possa alzare di 2-3 milioni, aggiungere dei bonus e anche rivedere un po' l'obbligo che non scatti in caso di Champions, ma che sia un po' più semplice. C'è la volontà delle parti, non vi sto dicendo che con l'umanità

0: firmato con la Juventus, ma vi sto dicendo che dal mio punto di vista non è una trattativa, come stanno raccontando da 24-36 ore, tramontata. Quindi la dobbiamo seguire con attenzione. Poi dobbiamo seguire chiaramente l'Inter, perché l'Inter sarà una protagonista del mercato. Ho parlato di Dodò, ci sono tanti esterni in giro dell'Europa, per l'Europa. Bisogna capire, l'Inter aveva seguito in passato Singo, che oggi è al Galatasaray. C'è un profilo come Kayode che costa molto, del Brentford. Ci sono ragazzi come Ndoye, che ha caratteristiche diverse rispetto a Palestra, che però il Nottingham Forest non vuole cedere. Possono venire fuori altri nomi, però soprattutto sarà importante individuare la strategia, cioè spendere gli stessi soldi che avevo speso per Palestra, e quindi abbondare, oppure riversare una parte di quei soldi su un altro colpo. E tutti mi chiedereste chiaramente di Nico Paz o di un centrocampista con quelle caratteristiche, ma dobbiamo aspettare il vertice che ci sarà in giornata tra Real Madrid e Como per parlare proprio di Nico Paz. Non sarà forse una cosa definitiva, ma sarà una cosa orientativa. Quindi l'Inter la dobbiamo marcare. Alaibegovic, che ieri ha fatto gol con la Bosnia, che sicuramente ha delle qualità molto importanti. Mi avete chiesto dell'Atalanta, che è stata accostata da Alaibegovic, però io vi dico una cosa, che l'Atalanta in questo momento ha la necessità di coprire altri ruoli che sono più scoperti al centrocampo. Piace Ghiacciari, piace Ricci, c'è una trattativa a parte Ricci, perché non puoi parlare adesso con il Milan, per Gaetano. Ci sono altre situazioni, trattativa avanzata per Gaetano. Se prendono un difensore, vorrebbero prendere, se lo prendessero, un difensore con le caratteristiche giuste che magari Sarri conosce bene, possono venire fuori altri nomi. C'è Mandela Keita, quindi Alaibegovic è una situazione che secondo me per l'Atalanta, se dovesse essere, non è una cosa di ora. Quindi magari il Mondiale gli darà visibilità ulteriore. Quello che voglio aggiungere è che la tariffa che ha messo il Bayer Leverkusen prima del Mondiale per Alaibegovic è di 28 milioni, 30 milioni di base fissa più bonus. Quindi costa tanto, chi vuole acquistarlo, la Roma, che io sappia, non c'è, deve spendere questi soldi, quei soldi, e sicuramente fare un sacrificio molto, molto importante. Vedremo, capiremo anche Romano in uscita dalla Roma. Parlo di Romano perché è un ragazzo interessante che secondo me può avere la visibilità giusta. Il Cagliari ieri all'ora di pranzo si è portato abbastanza avanti, per la Roma sarebbe anche un tesoretto da fare, e che deve fare entro il 30 di giugno, perché è importante cercare di rispettare queste situazioni, e quindi anche lì capiremo molto l'evolversi della situazione con il Cagliari, che cercherà di chiudere questa operazione importante. Non ho novità sul Napoli, io credo che su Lukaku avremo degli sviluppi molto importanti più avanti, quando comincerà la preparazione, quando finirà il Mondiale. Io ritengo che Lukaku sia ancora sul mercato e sia una situazione aperta. Mi avete chiesto di Chalobà e del Como, è vero, sondaggio, valutazione 30 milioni, quindi valutazione molto importante per un difensore che ha sfiorato tante volte l'Italia, costa tanto, a tutti piacerebbe prendere Chalobà, ma ripeto, è una valutazione che parte da 30 milioni, perché magari per il Chelsea non è incedibile, ma i difensori della Premier, come sapete bene, costano tantissimo. Vi aggiornerò nel corso della giornata con altri contributi, ripeto, vi ringrazio sempre per l'attenzione, continuate a seguire il mio canale, soprattutto commentate e datemi le vostre indicazioni. Un saluto a tutti, ciao!
1: Un saluto, ben trovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Valori di temperatura eccezionali sono stati toccati nei giorni scorsi sul continente europeo, specialmente in Francia, a punte anche di 45 gradi, con l'anticiclone subtropicale che continua a interessare il nostro continente e a portare molto caldo, pochissimi disturbi nuvolosi relegati allo sviluppo di qualche acquazzone temporale di calore su rilievi nel pomeriggio. La situazione sarà analoga sia oggi che nella giornata di venerdì. Diamo un'occhiata proprio alle piogge attese nel corso di venerdì. Vedete, gran parte del nostro territorio non sarà interessato da fenomeni, però nel pomeriggio qualche nuovo acquazzone temporale di calore vedete sull'arco alpino, ma anche sulla dorsale appenninica, soprattutto centro-meridionale, zone interne di Sardegna e Sicilia. La situazione nel corso del weekend sarà ancora caratterizzata dalla presenza di questa cupola anticiclonica che pian piano sposta i suoi massimi proprio verso l'Europa centrale e sull'Italia, quindi ancora qualche giorno di gran caldo, anzi con temperature che potrebbero ulteriormente aumentare. Diamo infatti lo sguardo ai valori attesi a 1500 metri, vedete l'onda di calore, la cupola calda presente bene sull'Europa occidentale.

occidentale, con i massimi che pian piano vengono spostati più verso est, quindi temperature oltre i 20 gradi a 1500 metri che andranno a interessare anche l'Italia nel corso dei prossimi giorni. Però attenzione, vedete qualcosa, comincia a muoversi in Atlantico, aria più fresca impegnerà entro l'inizio della prossima settimana l'Inghilterra, poi la Francia e poi dovrebbe andare a interessare anche il nord Italia, quindi a smorzare questa ondata di calore, ma ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti. Intanto diamo un'occhiata alle temperature che si toccheranno nel weekend, perché saranno davvero elevate, potrebbero toccarsi anche alcuni record del mese di giugno. Queste sono le minime attese sabato, vedete sempre oltre i 22-23 gradi, ma con punte anche superiori ai 25 sulle coste e nei centri urbani. Le massime potranno sfiorare addirittura i 40 gradi, vedete tra Emilia, Romagna e zona interna della Toscana, valori sempre oltre 35-36 diffusamente su tutto il centro-nord, qualcosa in meno soltanto sulle aree costiere del sud Italia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sul sito o sull'app di Trebi Meteo.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News, i mondiali, ma naturalmente anche tanto mercato al centro della nostra trasmissione. Andiamo subito a collegarci con il nostro ospite, Alberto Di Chiara, ex calciatore di Fiorentina, Lecce, Roma e Parma, tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Sì, siamo qui direttamente dal mare di Ostia, però, vicino a Roma.
0: Ti vediamo in questa versione balneare, occhiale da sole.
1: Ho mio fratello dall'altra parte, quindi siamo in una situazione, tra virgolette, precaria.
2: State attenti a quel che domande fate.
1: abbiamo le spie.
0: Allora Alberto, in versione balneare, dicevo, con occhiali da sole, ti chiedo subito...
1: Me li tolgo così almeno...
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Sei Ecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
6: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree.

0: aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portmobility.it.
1: Quello che invece era la prima scelta, che era Palestra, quindi però senza dubbio hai fatto due nomi importanti, due nomi che sono senza dubbio, per quello che c'è nel contesto attuale, sono giocatori che possono potenzialmente essere molto utili all'Inter, che a questo punto deve cercare appunto un'alternativa. Ho sentito dire anche anche di Dodò, che della Fiorentina.
2: Infatti sì, ti avrei voluto chiedere, e ti chiedo in effetti a questo punto, che cosa ne pensi di questa ipotesi, Dodò che è in scadenza il prossimo anno con la Fiorentina, potrebbe anche essere lui, no, uno dei giocatori presi in considerazione dall'Inter.
1: Ma che ti devo dire, sai, Dodò è un giocatore che ha potenzialità, ma che chiaramente deve essere un pochino catechizzato, nel senso che passa dei momenti in cui lui non sta bene fisicamente, chiaramente perde gran parte delle sue qualità, che sono soprattutto la corsa e il cambio di passo. È un giocatore che però insomma non ce ne sono tanti in giro, quindi potrebbe essere, come ai nomi lo metterei in maniera abbastanza consistente nelle ipotesi del post Palestra, diciamo così, da parte dell'Inter, perché è un giocatore che ha margini di miglioramento, soprattutto perché soprattutto nella fase finale delle azioni lui deve migliorarsi abbastanza, ma è un giocatore che ha potenzialità sotto questo aspetto. Poi mi pare che con la Fiorentina, dopo tante dichiarazioni, non ci sia entrato un pochino in una situazione un pochino di non proprio diciamo positiva, no? Sono nei rapporti generali, perché mi pare proprio lui stia un pochino cercando alternative, lo stesso giocatore, quindi il fatto di cercare alternative probabilmente è perché non sarebbe contento di rimanere, almeno questa è quella l'impressione dalle dichiarazioni che ha fatto.
2: Senti, invece, aprendo una parentesi sui mondiali, che cosa ti ha colpito delle partite che si sono giocate fino a questo momento?
1: Ma noi, mi ha colpito, è chiaro che sono partite, ora si aspettano le partite vere, insomma, no? Perché alcune partite sono state delle sorprese, perché allargando così tanto il raggio d'azione a livello di squadre, il mondiale è diventato una sorta di un misto, no? Quando si affrontano squadre ormai collaudate come la Germania, come la Francia, come l'Inghilterra, che affrontano squadre come l'Haiti o Capoverde o che sia, senza dubbio c'è curiosità più che altro, però poi alla fine i risultati, a parte qualche piccola sorpresa che c'è stata, poi alla fine fanno la differenza i fattori tecnici, le individualità, e questo sta venendo fuori alla lunga, insomma. Diciamo è un pochino una sorta, mettendo più squadre, mettendo più società più nazioni nell'ambito di questo mondiale, hai portato tanta curiosità, ma è chiaro che poi le partite, tra virgolette, dico vere, le affronti adesso poi dai sedicesimi ottavi di finale in poi, perché inevitabilmente poi alla fine, alla lunga, al di là delle sorprese iniziali, dell'entusiasmo che ci può essere all'inizio, poi i fattori tecnici inevitabilmente vengono fuori. Comunque c'è stata tanta curiosità, però a livello di qualità non tantissima, devo dire.
2: A proposito dell'Italia, si fa un gran parlare di questa nuova figura del direttore tecnico che Malagò vorrebbe inserire nei quadri dirigenziali della FIGC. Si parla tanto di Paolo Maldini, che potrebbe rivestire questa carica, e poi al direttore tecnico verrà conferito il compito di scegliere il commissario tecnico. Cosa ne pensi anche di questa nuova figura dirigenziale, e se Maldini secondo te alla fine potrà accettare questo ruolo?
1: Ma io credo che insomma nella federazione e nel calcio italiano ci sia bisogno di un cambiamento radicale. Il fatto che Malagò abbia

0: è un uomo chiaramente che sa navigare su qui in queste acque, è un uomo che ha avuto già praticamente incarichi importanti istituzionali col CONI e quant'altro, quindi è abituato a livello di governance a governare e a cercare di tenere il timone. È chiaro che lui si deve circondare di persone che sanno, competenti, di persone, giocatori che hanno anche e soprattutto il giocatore, hai fatto il nome di Paolo Maldini, senza dubbio è il nome che circola più sempre e spesso, perché con la nazionale ha un legame enorme, diretto, perché ha fatto la storia sia del calcio italiano sia della nazionale stessa di conseguenza. Quindi una persona competente credo che sia fondamentale da metterla sul campo, perché un uomo di campo ce ne sarebbe bisogno sia in ogni società di calcio e sia soprattutto nella nazionale, dove la sua credibilità è senza dubbio indiscutibile. Quindi ben venga se Malagò possa mettere sia Maldini che sia un altro elemento che ha fatto parte integrante, che abbia calpestato soprattutto i campi di calcio, quindi ha respirato l'aria dello spogliatoio, possa essere un elemento senza dubbio fondamentale per cercare di ridare identità alla nazionale.
1: E poi ci sarà la scelta del commissario tecnico, che si è ristretta in questo momento a Conte o Mancini.
0: Beh, dunque, parli di due nomi che sono senza dubbio due nomi importanti, parlando di uomini di calcio e di competenze, senza dubbio loro sono all'altezza della situazione. I ritorni, secondo me, sono sempre stati un pochino contrario io al fatto di far ritornare quelli che hanno già calcato e hanno già lasciato un'impronta alla panchina della nazionale. Quindi io cercherei di andare a cercare e trovare soluzioni diverse, ma senza dubbio mi hai fatto due nomi che senza dubbio possono avere la loro importanza e, come dicevo con Permaldini, la loro credibilità indiscutibile.
1: Visto che sei a Roma, un paio di considerazioni sui giallorossi. Intanto c'è da dire che stanno arrivando tante offerte per Svilar e per Wesley, ma Gasperini ha messo il veto, vuole assolutamente continuare ad avere questi due giocatori, che sono stati in particolare il portiere dei punti fermi della sua Roma.
0: Dicevo, hai fatto due nomi che senza dubbio per cercare di, dopo la Champions conquistata sul campo e aver fatto questo grande traguardo, Gasperini deve mantenere l'ossatura principale nel miglior modo possibile. I due nomi che hai fatto sono senza dubbio, fanno parte integrante di una Roma che deve essere competitiva anche a livello internazionale. Quindi io credo che la Roma debba costruire nelle possibilità che ha, perché poi insomma sono poi i budget e i limiti economici ne fanno senza dubbio, frenano magari in certi casi le ambizioni di arrivare a giocatori importanti, però l'ossatura principale, appunto come hai detto tu, deve essere mantenuta per poi fare degli innesti che possono essere fondamentali per cercare di raggiungere obiettivi e di andare più avanti. Penso che l'obiettivo della Roma sia quello di andare più avanti possibile nella Champions League e di ripetere l'annata di quest'anno, cercare di ritornare tra le prime quattro. Quindi penso che l'obiettivo di Gasperini e l'ambizione di Gasperini, come quella di tutta la società, sia questa. Per ora il mercato sta per iniziare, quindi insomma diciamo che i giudizi finali si daranno alla fine.
1: E poi c'è Dybala, che è ormai vicinissimo al rinnovo con la Roma, si ridurrà molto probabilmente lo stipendio del 65%, questo a testimonianza proprio della sua grande voglia di rimanere in giallorosso.
0: Sì, anche perché insomma Dybala, al di là del suo valore indiscutibile a livello tecnico, è un giocatore che però con i suoi infortuni si può garantire, per ora ha sempre garantito soltanto una decina, 15 partite a campionato, quindi andando a fare un'analisi corretta si è praticamente dimezzato lo stipendio in base alle prestazioni, prestazioni che ha potuto fare, quindi sotto questo aspetto può anche essere una cosa giusta. È chiaro che parla di Dybala, che è uno dei, visto la carenza di talenti che c'è in giro in questo momento, soprattutto nel campionato italiano, è un giocatore che ti garantisce tanta qualità e al momento opportuno ti può anche risolvere.

dei problemi, sperando che chiaramente Gasperini lo abbia a disposizione per più partite e che gli infortuni possano limitare, possano essere limitati, senza dubbio è un altro ulteriore acquisto per questa Roma che dovrà puntare.

0: aver potuto portare un calcio, diciamo così, no? Propositivo a livello di tattiche e quant'altro, ma la tattica si fa in base anche agli elementi che hai e agli obiettivi che devi raggiungere, e mi pare che sia stato molto intelligente l'allenatore del Parma a modificare anche in corsa determinate idee, e i risultati, che sono poi quelli che contano, gli danno pienamente ragione, perché ha raggiunto con netto anticipo una salvezza, e penso che sia l'obiettivo da ripetere anche quest'anno.
1: E poi comunque ci sono dei giocatori che certamente fanno gola a tanti club, Pellegrino, ma anche Circati, solo per citarne un paio, e quindi è chiaro che deve anche mettere in preventivo alcune partenze eccellenti che poi possono anche essere utili per far cassa.
0: Assolutamente, beh, insomma, questo che sono poi c'è Federico Cherubini, che senza dubbio ha già operato molto bene quest'anno sarà oculato e molto bravo probabilmente a fare anche lo stesso discorso per quanto riguarda questo nuovo campionato.
1: Alberto, grazie come sempre per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: A te, grazie.
1: Prima con Alberto Di Chiara parlavamo anche del nuovo corso della FIGC, il nuovo presidente Malagò che ha il compito di rilanciare il calcio italiano, e allora andiamo a leggere alcune delle pagine di tuttomercatoweb.com. A questo proposito è intervenuto anche il presidente del CONI Bonfiglio, che ha detto: non avevo dubbi su Malagò, perché in una situazione così difficile è necessario avere un leader, e lui lo è, accettando queste sfide così importanti. Mi auguro che le componenti del calcio condividano il cambiamento necessario che c'è da fare. Parlato così Luciano Bonfiglio, presidente del CONI, a margine dell'evento Equità e sicurezza, le due leve dello sport che verrà, e risponde a chi chiede se Giovanni Malagò, neoeletto presidente FIGC, sia l'uomo giusto per far ripartire il calcio. Poi, in merito alle sfide dell'equità di genere nel mondo dello sport, il numero uno del CONI ammette: come abbiamo fatto passi importanti in questi anni, lo sport è protagonista. A livello tecnico siamo ancora un po' lontani dalla parità, avvicinandosi al 27%, mentre a livello dirigenziale purtroppo siamo ancora scarsi. E poi ha aggiunto: abbiamo presentato un progetto per attirare l'attenzione delle ragazze a fare un percorso da manager sportivo, con l'obiettivo di arrivare al 30% nei prossimi anni. La settimana scorsa ho chiesto al ministro Abodi di riconoscere il CONI come istituto deputato a curare la formazione. Siamo determinati a raggiungere l'obiettivo. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Maria Cecilia Morandini, presidente nazionale di ASC, che conclude sottolineando come parità di genere e safeguarding non siano obiettivi separati, ma due condizioni essenziali per uno sport più credibile e inclusivo. E siamo dunque arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Vi ricordo naturalmente l'appuntamento di domani per continuare a sviscerare tutte le notizie di mercato che riguardano le big e non solo, ma anche per fare un ulteriore punto della situazione sui mondiali, su un'Argentina che cerca di bissare il successo dell'ultima edizione avendo vinto il campionato del mondo, ma c'è anche un Brasile che piano piano sta trovando la sua quadratura, c'è il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Insomma, ci sono naturalmente adesso tante partite tutte da seguire, che entrano nel vivo e che diventeranno anche più equilibrate, molto più combattute. Dunque, appuntamento a domani, come ricordavo in precedenza, non mancate, buon proseguimento di serata a tutti.

ben ritrovati amici per un altro appuntamento sul mio canale YouTube, perché sono molte cose da aggiornare anche in base a dichiarazioni, ma anche e soprattutto in base a indiscrezioni dell'ultima ora che vorrei anche raccontare qui in vostra compagnia. Vorrei partire da un virgolettato che è la conferma di quanto sia complicato per la Juventus e per Carnevali fare mercato. Ripeto, per me Carnevali ha tutto il potenziale possibile, la capacità, l'abilità, la competenza per poter risolvere dei problemi, però capirete bene che quando tu entri a metà giugno su un discorso che mediamente un top club come la Juventus, ma direi tutti in generale, dovrebbe affrontare a metà marzo, è evidente che poi devi recuperare per cercare di annullare il gap che inevitabilmente c'è. Perché dico questo? Perché le dichiarazioni di Jonathan Davis sono delle dichiarazioni chiare. Lui è arrivato l'estate scorsa.

Scorsa, la Juventus è sempre la Juventus, non avrà fatto bene tutto quello che volete, non è stata all'altezza, avrebbe dovuto fare di più. Secondo me ha pagato situazioni abbastanza confusionarie dal punto di vista tattico all'inizio, ma non voglio dargli degli alibi, né vorrei far splendere il sole per i 3 gol importanti in un mondiale, perché comunque se segni 3 gol in un mondiale significa che sei all'altezza della situazione. Penso però che le sue dichiarazioni siano un concetto molto chiaro. Io per andare via devo scegliere la destinazione giusta, non è che mi mandi dove vuoi, che fondamentalmente può essere anche una situazione simile a quella di Openda, fermo restando che Openda tu hai speso senza andare a parametro zero, un parametro zero costoso, sappiamo e conosciamo la valutazione dei soldi che ha speso la Juve, e già magari Openda, che è completamente sparito nei radar negli ultimi 2 mesi, 2 mesi e mezzo, magari può accettare per rivalutarsi. Quindi il discorso è cercare di andare a fare un attaccante in presenza della diatriba legata a Vlahovic, diatriba nel senso che nulla si è mosso rispetto agli ultimi aggiornamenti che vi ho dato, almeno fin qui, e c'è un tentativo confermato in corso da parte del Besiktas, che vedremo quanto Vlahovic, che è un'offerta l'ha avuta anche importante, vorrà rendere operativo oppure no. Ma David c'ha gli anni di contratto, li ha citati, è contento qui, è convinto che possa essere non un problema, ma la risoluzione del problema, cominciando con un altro allenatore, con lo stesso allenatore che ha incrociato a ottobre, ma facendo la preparazione. Quindi sono discorsi che, se poi giustamente voi leggete scambio David con Tizio, scambio David con Caio, offrono 25-28 milioni, per la Juventus sarebbe plusvalenza piena. Freniamo un po', perché altrimenti andiamo o rischiamo di andare a sbattere contro un muro. Questo lo volevo precisare. Lui al momento non si schioda, e quando un calciatore decide e vuole decidere, soprattutto in presenza di un contratto oneroso da 6 milioni e passa più bonus netti a stagione, è una cosa che condizionerà chiaramente le scelte. Dovrà andare su strade che possono essere alternative, Colomani, Sorloth, vediamo le condizioni, ma uno devi prenderlo, non pensando che possano andare via tutti e due in modo rapido. Mi riferisco a Jonathan David e a Openda. Torno un secondo, un minuto, 2 minuti sulla vicenda legata a Palestra, perché ne ho lette di tutti i colori, ho letto anche delle accuse che sinceramente mi sembrano ingenerose nei riguardi di un ragazzo che non ha fatto altro che fare tutto ciò che avrebbero fatto i ragazzi di una certa età, giovani in grado di poter fare un salto di qualità, dopo aver aspettato l'Inter senza aver dato priorità. Voglio solo l'Inter, questo l'ho spiegato, ma se ci pensate bene, noi siamo delle lumache, in generale dico noi, rispetto ai fulmini di guerra che ci stanno da altre parti, perché se tu trascorri 4-5 settimane per trattare, per dire vorrei prendere Tizio, sto parlando con l'Atalanta, il bonus di qua, il bonus di là, vediamo se arriviamo fino in fondo, siamo arrivati a 45 all'inizio, io mi sono permesso di dire non facciamo 46-47 perché significa che non conosci bene l'Atalanta, poi sei arrivato a 50, l'Atalanta ti dice il numero 5 bene davanti ma non basta, vorrei dei bonus in più, mettimi una percentuale, incontri, colloqui, incroci, arriva un altro e se lo porta via. Quanto tempo, in quanto tempo? Allora facciamo, che chiaramente la trattativa non può essere partita ieri sera, questo lo sanno anche quelli che non si occupano di queste cose, i neofiti o i profani. La trattativa è partita almeno giovedì scorso, quando su Sport Italia abbiamo raccontato tutti in esclusiva su quei 60 milioni che si sono materializzati. Se ci pensate bene, è la stessa storia di Calafiori. Vi ricordate la storia di Calafiori? Per 2 o 3 mesi la Juve vuole andare alla Juve, ha detto sì alla Juve, bisogna trattare con il Bologna, partiamo da 30, 35, 40, 42, una contropartita, devi fare un'uscita. Noi queste cose non siamo in grado di farle, perché dalle mie parti si dice tu punti la più bella del tuo paese, poi arriva un altro e tu ci stai flirtando da 4 settimane, 5 settimane, arriva un altro bello, affascinante, ricco, potente e te la porta via. Uguale, Calafiori è arrivato l'Arsenal e se l'è portato via. Quindi ci sono delle congiunture, delle analogie, delle situazioni che dal mio punto di vista non sfuggono, non ti danno scampo. Gli altri hanno i soldi e tu ne hai di meno, gli altri offrono di più e fanno star bene il ragazzo c'ha 21 anni, quindi abituiamoci a queste cose senza piangere, non vale. Per me è tutto molto opinabile, ma anche molto libero. Il concetto
che sta andando di moda, qual è il concetto? Ma Palestra, per il bene del calcio italiano, avrebbe potuto decidere di restare all'Inter, ma chi li paga quei soldi del cartellino?

tu, io, voi, e i soldi in più di ingaggio, al doppio più del doppio, chi glieli dà? Con i bonus andiamo più del doppio. Quindi il calcio italiano deve risolvere i problemi senza pistolotti di retorica. Tra l'altro è andata al Chelsea e non al Vattelapesca. Quindi io credo che sotto questo punto di vista la carriera... tra l'altro vorrei anche aggiungere un'altra cosa, Xabi Alonso è stato subito contento e felice di Palestra, tutte le narrazioni su che è Xabi Alonso, per me, a me sinceramente non risultano. Che succede adesso? Che l'Atalanta ha i soldi per fare due crociate, gli ho raccontato dei 100 milioni e passa, che incasserà dalle due operazioni, e quindi sì, centrocampisti, sì, vediamo più avanti qualcosa davanti, ma non adesso perché sono al completo, quindi non è una priorità. Attenzione, ho dato poco fa una notizia che poi la svilupperemo, il Napoli e Mario Ghila hanno un accordo, tra Mario Ghila, l'entourage del Napoli c'è un accordo, ma non c'è ancora un accordo con la Lazio, perché l'offerta del Napoli è di 15 milioni più bonus, con la possibilità di inserire o almeno una contropartita tra Luca e Rafa Marin. Rafa Marin inizialmente non volevano darlo, adesso il Napoli ha aperto, il problema è che la Lazio vuole soldi, punto, fine, vuole soldi, come l'Atalanta voleva quei soldi, la Lazio vuole soldi, voleva 30 milioni, adesso secondo me può scendere a 25, e l'Atalanta ha in mente di fare una proposta, questo sondaggio si può tramutare in una proposta da 20 milioni, 20-21 più qualche milione di bonus, con le stesse condizioni se non migliori rispetto a quelle che ha offerto il Napoli, da 3 milioni netti a stagione, contratto pluriennale, vedremo se queste cose si materializzeranno, però questo sondaggio va approfondito. Vorrei chiudere questo video parlando di un altro sondaggio che l'Inter ha fatto poco fa in giornata per Dodò, perché chiaramente l'Inter deve trovare delle strade alternative, deve studiare strade diverse dopo che ha perso Palestra. Ndoye è un prospetto costoso e che non credo il Nottingham darebbe molto volentieri. Cambiasso, ne abbiamo parlato all'interno di quelle traiettorie, è stato fatto un sondaggio per Dodò, ci possono essere anche dei nomi, a gennaio l'Inter aveva provato in Arabia, è una fase perlustrativa che io vi do esattamente per quella che è, una fase perlustrativa, il sondaggio c'è stato, Dodò è l'alternativa a Calaini per il Napoli, perché il Napoli sapete bene, prima però deve fare qualche cessione, ma ha puntato Calaili, il 2004 israeliano dell'Union Saint-Gilloise, valutazione iniziale 25 milioni, può scendere. Dodò è il piano B del Napoli a condizioni diverse, perché Dodò ha già comunicato alla Fiorentina di voler lasciare la Fiorentina, lo ha fatto capire anche Paratici nell'ultima conferenza stampa, è in scadenza 2027 30 giugno. La valutazione è 15-16 milioni, 14 più bonus, quindi è quella la valutazione un anno alla scadenza del contratto. Il sondaggio dell'Inter ve lo, tra virgolette, vendo in base a come mi è arrivato, lo inseriamo in una lista, una decisione verrà presa e dopodiché capiremo bene tutto il resto. A proposito di specialisti di fascia, avete visto le immagini di Kaiki, che è un vecchio sogno del Como di gennaio che si materializza a giugno, un'operazione da 14 milioni, più o meno la stessa cifra che la Fiorentina chiede per cedere Dodò, e poi come sapete ci saranno tanti altri aggiornamenti, e come sapete bene soprattutto nelle prossime ore, domani giovedì 25 all'ora di pranzo, ci sarà questo confronto tra il Como e Nico Pazzo, un confronto che dobbiamo seguire perché arriveremo a una soluzione, perché stiamo arrivando a fine giugno e perché il Como vuole memorizzare bene sulla base di quella che è la volontà del ragazzo, ma la volontà non basta se poi non c'è l'accordo con il Real che vuole vendere, quindi è un'altra storia che seguiremo. E gli estimatori di Nico Paz che hanno voglia di spendere 55-60 milioni per il momento devono aspettare, perché dobbiamo capire la fine dei giochi e il round definitivo, ripeto, a Madrid tra il Como e Florentino Perez. Vi auguro un buon proseguimento e ci rivedremo molto presto per un altro contributo. Un abbraccione.

Benvenuti cari amici di Gossip, benvenuti nel salottino delle amiche, benvenuti con questa mia faccia. Allora, ci sono qualcosa come 40-41 gradi, 38 la sera, 34 quando tira un pochino di venticello. Oh ragazzi, io non so voi ragazze, amiche, a me non riesce di essere carina neanche di carattere, no. Allora, ho cominciato da stamattina a prendere un po' di magnesio e potassio perché a noi ragazze di tutte le età il magnesio soprattutto aiuta per gli sbalzi d'umore, che non c'entra nulla con gli ormoni, l'età, la menopausa, non c'entra un bel fico secco, c'entra proprio con tutto l'essere donna. Quindi noi abbiamo bisogno di magnesio e potassio, non solamente per i muscoli, non solo per evitare di avere i crampi, perché tante volte la sola acqua non basta, abbiamo bisogno di sali minerali, perché ne perdiamo a quantità a secchiate, ok? Io mi guardo allo specchio e dico, ma sì, dai, tutto sommato, quando mi sveglio gonfio, dico, tutto sommato sono anche carina, io adesso riesco a guardarmi a malapena, c'è una piccola mela qualche parte lì nel coso della regia che mi dice, Simone, sembri pettinata con i mortaretti, con i petardi, però allora sono i miei capelli, li ho lavati ieri, ci sono andata a dormire e quello che è il risultato è questo, sono molto più carina, sono molto più ordinata quando li ho lisci, però il pensiero che una tizia mi debba affonare, che mi debba passare la piastra, vi assicuro, a me passa la poesia, non è il momento questo. Ho preso appuntamento dal parrucchiere, ma questo non è il momento di farmi toccare la testa, onestamente non, se anche la gente non mi guardasse sarei ancora più felice, perché è una cosa che detesto, detesto il fatto di sudare, detesto il fatto di avere caldo, detesto gli sbalzi di umore, ma veramente sembro veramente una e quindi ho detto vabbè, cominciamo, è il momento, perché dicono che durerà almeno fino a la prima settimana di luglio, quindi intorno ancora al 10 di luglio questa calura ci sarà, ci terrà compagnia, io non mi ci abituo. Allora, mia madre ieri per esempio mi ha chiamato e mi fa, amore, guarda che qua ci sono 38 gradi. Vabbè, è andato anche bene, cara. Qui ce ne sono 34, 33 e anche ogni tanto ventilato, in più siamo sul mare, quindi anche l'aria è molto molto molto buona. Qui io vado sempre a vedere le app delle previsioni del tempo, dove mi dicono tutto, quante zecche ci sono, il mare mosso o meno mosso, perché comunque il mare c'entra molto anche quando c'è ventilato, quando c'è molta aria anche il mare può risentirne, piuttosto che la qualità dell'aria. Io amo tantissimo questa cosa e la qualità dell'aria qui è molto buona, e anzi direi che è spesso sempre ottima, e direi che per un cambio di vita che mi è costato moltissimo, guadagnarne in salute è la cosa che io mi auguro. Mi è piaciuta l'idea. Ora Mauro, se mi guarda, il mio compagno, se mi vede, mi dice, ma siamo, sei bellissima. Amore, come tu sei bella, ma guarda, amore, io dico, amore, sei bello tu, no, sei bella tu, ma sembriamo due deficienti dopo 5 anni e alla nostra meravigliosa età, però è così, cioè io mi guardo allo specchio e dico, sì, ok, ho perso 3 kg, tra l'altro, apriamo parentesi, chiudiamo parentesi, da qualche parte in me li ho persi, devo perdere ancora 12, però non fa niente, ci arriviamo, perché la rotta è quella, l'ho presa, è giusta, però lui mi guarda e mi dice, come sei bella, amore. Ma davvero fai? No, ragazzi, cioè no, c'ho un dolore alla fronte qui dal caldo, e poi se mi dice una cosa magari messa male, oppure per esempio ieri eravamo su Poetica, mi alzo distratta dal caldo, questo caldo comunque ti rende nervosa, mi alzo e prendo una testata, c'ho un bozzo qua, un bernoccolo. Tutti, li ho radunati tutti, tu venite a me, fatemi stare buona, perché il caldo veramente ti spossa tantissimo, mi cambia l'umore, odio queste cose, quindi se anche voi state passando quello che passo io, non è giusto farlo passare anche gli altri, quindi prendiamo un po' di

Magnesio, potassio, ragazzi, veramente, ragazze, per favore, siamo insopportabili. Non nessuno ha colpa, ha colpa il caldo, ma possiamo fare qualcosa. Dici, ma sei vestita di nero? Ma no, è la maglietta che è la 500esima maglietta nera che ho della radio che metto per fare il programma perché mi sento comunque sempre a mio agio nel nero. Una volta mi sono vestita di verde e sembravo veramente un cespuglio. Sempre questa sono, ma ci sono alcuni colori che stanno bene, altri colori che è meglio che farli indossare a quelle che pesano 40 kg bagnate. Io non ci sto bene con certi colori, però mi piacciono. Oh, è come le righe. Se mettessi qualcosa a righe, tutta righe, sembrerei un cuscino da sofà. Lasciamo stare. Nel mio bivaccare, nel mio tempo libero, cerco sempre qualcosa di cui parlare insieme, di cui interessarci o di cui farvi così partecipe. Anche se loro vogliono tenere un profilo molto basso, scusate, le figlie del Fu Emilio Fede, chiamato anche Fido, stanno veramente dando spettacolo. Ragazzi, ne stanno succedendo di tutti i colori. Le due sorelle, che quasi incredule del lascito dei genitori, Emilio Fede noi sappiamo tutti chi è, la moglie non ricordo il nome, ma probabilmente nell'articolo che starò per leggervi, era una giornalista, una donna molto in gamba, una donna estremamente intelligente, ma la cosa che mi ha lasciato veramente stupita è come comunque due giornalisti abbiano potuto accumulare tanto denaro e tanti immobili prestigiosi nell'arco della loro vita. È straordinaria questa cosa, è straordinaria. Ora noi sappiamo chi è Emilio Fede, sappiamo che se non ricordo male, giornalista della RAI in gioventù è diventato braccio destro di Silvio Berlusconi, nonché artefice della sua disgrazia, perché fu lui a procurargli una minorenne, la famosa nipote di Mubarak, e quindi da lì Emilio Fede è caduto in disgrazia. Io la so così, poi ci sono magari persone più informate che magari la sanno meglio, però io ve la volevo fare in soldoni. Ma in soldoni è che le due sorelle se la stanno litigando una villa, non mi ricordo più esattamente dove, per questa villa straordinaria che io mi chiedo, io conosco diversi giornalisti, ho anche amici giornalisti e ricordo anche Laura Contai, la poetessa Alda Merini, che ebbi il privilegio di conoscere in giovanissima età, per cui talmente giovane che non ebbi veramente neanche l'intelligenza di riconoscerla, perché ero veramente molto giovane, ero praticamente la morosetta, la morosina di un suo nipote. Vabbè, e cosa succede? Succede che nemmeno lei viveva in una ricchezza tale ed era già la prestigiosa scrittrice e poetessa, ma io so che invece le figlie di questi due personaggi, di queste due persone, si stanno con. Allora, a parte il patrimonio immenso che hanno, una ha fatto causa all'altra perché a quanto pare l'altra sorella, Simona e Sveva, si chiamano. Simona ha fatto causa a Sveva perché ha fatto entrare nel patrimonio, nella vendita di questa casa, un immobiliare che bla bla, insomma, interessi. Quindi hanno tantissimi soldi, ereditato tantissimo denaro, però riescono a farsi guerra ed è questa cosa che mi terrorizza tantissimo. Cioè, io la penserò sempre in questo modo, non abbiatene, ma se i nonni, se i genitori ci lasciano un'eredità, ok? Questa eredità non è detto che la meritiamo, non, cioè, ci appartiene per diritto di sangue, è ok, ci sta, oh, bababa, non parlo di cose burocratiche, ma sono comunque ricchezze che hanno accumulato, che hanno investito, che hanno fatto fruttare i nostri nonni o i nostri genitori. Noi non abbiamo fatto una beata fava, non abbiamo fatto niente. Loro sono stati lungimiranti che hanno probabilmente, ma in questo caso non lo so perché io sapevo, so che giocava tantissimo d'azzardo, magari vinceva anche, per l'amor del cielo, però so perfettamente che
farsi guerra tra fratelli di qualcosa che non abbiamo guadagnato noi, che non abbiamo sudato noi, ma che è oro colato, che è il caso grasso che cola. Ma cioè, Maria, voi siete sceme. Siete due sorelle, siete rimaste comunque solo voi due al mondo, mamma e papà se ne sono andati e vi fate guerra per che cosa? Perché non ne avete mai abbastanza. Siete, cioè, siete disprezzabili, disprezzabili. Un momento storico come questo poi. È assurdo, ma a me vengono le vertigini se ci penso. Ma non manco ve le meritate. Cioè, vostro padre avrebbe potuto giocarsi tutto al casinò e perdere. Che cosa facevate? Andavate avanti a lavorare. Invece avete un'eredità sfondata e vi litigate anche tra di voi perché quella casetta, quella super villa in realtà, secondo me stai facendo una cosa. Perché a quanto pare una delle due sorelle, mi pare Sveva, fu l'ultima ad andarsene di casa e fu quella che, diciamo così, si prese cura della madre o del padre più a lungo rispetto all'altra sorella. Vabbè, quindi. Cioè, se il testamento dice che mamma mi ha lasciato a me tutta questa villa, te ne devi fare una ragione. A te ti ha lasciato altre 500 case, altri mega appartamenti, ma vogliamo veramente smetterla di fare gli idioti? Cioè, non vi siete guadagnati niente. Lei si è presa cura della madre, ma allora mi viene il dubbio, ti prendi cura di mamma perché vuoi soggiogarla, perché c'è anche il fatto che una delle due, sempre mi pare Simona, abbia denunciato la sorella perché c'è in convenzione di capace, nel momento in cui il padre parrebbe verso la fine non esserci più. Ma veramente fai? Non ti basta tutto questo? No, vuoi di più, vuoi di più, vuoi di più. È sconvolgente, per me è sconvolgente. A me sta cosa mi fa schifo, lo dirò sempre. Mia nonna, quando morì, lasciò in eredità di diverse cose e c'è ancora quello zio che non ne ha mai abbastanza, che si è messo in testa di fare una guerra inutile ai suoi fratelli, quando il fratello maggiore gli ha detto a tutti: voi scegliete tu quello che volete. Quello che rimane me lo prendo io, serenamente. Non voglio far la guerra ai miei fratelli. Ognuno si è preso quello che poteva pensare che potesse valere di più, perché poi il pensiero è questo. A mio padre è rimasta una fetta grossa e cosa ha fatto papà? Dal momento in cui dice: io ho un'età di questa cosa, non saprei che farmene, ma mio figlio sì, mio fratello. E l'ha venduta, venduta a mio fratello, perché mio fratello dice: non voglio niente in regalo, posso permettermi di comprartela e di farti star bene, perché dovresti regalarmi qualcosa e continuare a vivere della tua pensione? Te la compro io, papà, tanto la farò fruttare. E così è stato. Dall'altra parte c'è un invidioso, perché sostanzialmente è sempre quello che poi che muove tutti i tasselli, è l'invidia, è la poca lungimiranza, è il voler, è l'essere. Pensare di essere scaltri, di essere più furbi, pensare di fregare sempre il prossimo e quindi, dal momento in cui tu ragioni così, pensi che il prossimo sia sempre pronto a fregarti. E tante volte non è vero, non è vero, ma è una mentalità talmente bacata che pensa sempre male degli altri. E questo male degli altri ha portato questa persona, nonché mio zio, a allontanarsi da tutta la famiglia, a fare proprio terra bruciata intorno a sé per la sua totale ignoranza e avidità. Quindi ciò che ci portiamo nel cuore è l'amore che abbiamo per i nostri fratelli, per le nostre sorelle. È l'amore che è quella cosa che ci custodisce nel tempo. Poi arriverete a un'età, e io ci sto arrivando, qualche tempo fa, per esempio. Poi vi leggo l'articolo. Qualche tempo fa, per esempio, pensavo che, cavoli, io non ho tanti amici. È vero, io conosco tante persone, ma i miei amici si contano sul dito di una mano. Al mio funerale, dicevo, non ci sarà nessuno. E Mauro, ma che idea meravigliosa, ma che pensiero celestiale. Non è solamente per quello, è perché, ma tu dici che veramente, cioè, veramente ti interessa quanta gente possa esserci al tuo funerale? Veramente fai? Perché tu non ci sarai più, quindi che cos'è che ti interessa realmente? Che tutti dicano che al tuo funerale c'era tantissima gente? Ci sono anche le comare del paese, che vengono a vedere chi piange, che vengono a vedere chi c'è, come è vestito Tizio, quanto ha pianto Caio. È così.
E allora ho rielaborato questo pensiero, ho detto, beh, una volta che sono morta, cioè chi se ne frega, nel senso di quanta gente può esserci al mio funerale o meno, però ho detto una cosa, a seconda.

di dove posso andare, se muoio prima io ti farò un uomo ricco, perché ti verrò a darti i numeri, farò di tutto per comparirti nel sonno e darti i numeri. Vabbè, queste sono altre cose. Comunque parliamo, tornando a parlare di noi, Emilio. Emilio Fede è nato a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1931, un posto che allora sembrava in mezzo al nulla, uno di quei luoghi dove il mondo arrivava in ritardo e il futuro pareva apparentemente sempre qualcun altro, appartenere sempre a qualcun altro, dove l'ambizione spesso moriva giovane, schiacciata dalla povertà, dalla distanza, dalla convinzione che certi treni passassero soltanto per altri. Tu invece avevi altri programmi, perché esiste una categoria di persone che nasce in provincia e passa l'esistenza a cercare di fuggirne. Non necessariamente con il corpo, ma con la testa, con la fame, con quella convinzione ostinata che da qualche parte esista un palcoscenico più grande, e tu quel palcoscenico lo trovasti, fin troppo grande forse, e sotto questo palcoscenico, lo sappiamo benissimo, lo schiacciò. Quindi è un uomo, 1931, nasce durante la Seconda Guerra Mondiale, conosce sicuramente la fame, è nato in una provincia meridionale terrificante, devastata comunque non solo dalla povertà, ma anche dalla Seconda Guerra Mondiale. Queste figlie che fai crescere comunque nelle migliori scuole, nella bambagia più totale, probabilmente talmente viziate, talmente amate, coccolate e a volte anche messe da parte per un bene maggiore, ora stanno veramente facendo una figura di via l'altra, una cosa talmente becera e ingiusta, che se qualcuno dovesse veramente bussare alla porta e dire: ragazzi, ma questi soldi non ve li siete guadagnati? È tutto orco e colla, la piantate di fare il circo e vedete di andare d'accordo, che cosa? Magari si potrebbe anche fare una cosa, qualche zia rinsavita, vabbè. Quando si tratta di soldi, ragazzi, è raro, rarissimo che i rapporti familiari rimangano saldi, è veramente raro, ci vuole veramente classe, lungimiranza, tranquillità, e capire quanta poraccitudine può esserci in gioco in quel tavolo. Hai attraversato quasi un secolo di storia italiana e una quantità impressionante di redazioni, studi televisivi, campagne elettorali, governi, scandali e polemiche. Hai visto passare la prima repubblica, la seconda e forse pure un pezzetto della terza. Eppure, se oggi qualcuno pronuncia il tuo nome, difficilmente pensa al cronista degli esordi, a quello che aveva imparato il mestiere quando fare giornalismo significava consumare suole e riempire taccuini. Pensa al TG4, pensa a quel telegiornale che sotto la tua direzione smise progressivamente di essere soltanto un notiziario per diventare qualcosa di diverso, un luogo narrativo, un universo parallelo, una dimensione in cui il confine tra informazione, opinione, tifo e devozione diventava talmente sottile da risultare invisibile. Perché il punto, Emilio, è che nessuno ti ha mai accusato di essere ambiguo. Incredibile, vero? Al contrario, sei stato probabilmente il giornalista più sfacciatamente schierato della televisione italiana, talmente schierato da rendere quasi iconica la tua mancanza di prudenza, mentre altri cercavano di mascherare simpatie e convinzioni dietro formule prudenti e linguaggi felpati, tu entravi a gamba tesa, senza casco, senza protezioni, senza nemmeno il tentativo di fingere imparzialità. A me questa cosa mi ha sempre fatto ridere, io ero molto giovane, però io vi assicuro questa cosa mi lasciava stupita, mentre gli altri colleghi cercavano velatamente magari di dare un'opinione o di mettere un fiocchetto, un nodo, la cravatta, che ne so, ma lui metteva direttamente il cappio. Era fantastica, faceva veramente molto ridere. Cioè, ormai chi voleva, allora chi era di destra sapeva perfettamente che doveva guardare ma attenzione, è così ancora oggi. Era un po' diversa, forse un po' più elegante, ma il TG4, Rete 4, è sfacciatamente di destra. Una cosa assurda, vabbè. E così sei diventato una figura unica. Non un direttore, non un anchorman, no, nei giorni migliori un cantore di corte, in quelli così, così, un giullare.
in quelli peggiori, perdonaci, un ruffiano.

la descrizione è perfetta, comunque sempre molto garbata, ma è perfetta. Questo articolo è veramente molto carino, però è vero, cioè non è quello che è. È il più fedele tra i fedeli di Silvio Berlusconi, talmente fedele che a volte sembrava che il tuo lavoro non fosse raccontare il potere, ma celebrarlo. Per anni una parte degli italiani ti considerò il simbolo di tutto ciò che il giornalismo non dovrebbe essere. Un'informazione inginocchiata, militante, incapace di mantenere distanza critica da chi ci governa. Non un cane da guardia del potere, ma il cane da compagnia del potere. E la cosa straordinaria è che tu non hai mai davvero cercato di difenderti da questa accusa. Sembrava quasi che la considerassi un complimento. Ti piaceva vivere bene quando facevi l'inviato. Ti battezzarono Sciupone l'Africano. Sciupone, no, Scipione l'Africano. Tuo suocero era un pezzo da 90 della Rai e per un periodo fosti anche l'ammiragliato speciale. Scusate, ho sbagliato a leggere. Fosti anche l'ammogliato speciale perché ha sposato la figlia di questo pezzo da 90 della Rai. E già questo basterebbe a spiegare che personaggio fossi, perché ci sono giornalisti che vengono ricordati per uno scoop, per una guerra raccontata dal fronte, per un'inchiesta. Tu sei riuscito nell'impresa quasi impossibile di diventare una maschera nazionale, un personaggio che gli italiani imitavano al bar, una cena, in un ufficio, uno che entrava nelle case ogni sera e finiva per sembrare un parente un po' ingombrante, uno di quelli che parlano troppo e troppo forte che, e hanno sempre qualcosa da dire e quasi mai la cosa giusta. E poi Emilio, diciamocelo, non eri improponibile nel senso piccolo della cattiveria quotidiana. Lo eri nel senso monumentale del termine, nel senso che era nel senso di chi era convinto di avere sempre ragione, di chi difendeva i propri amici fino all'inverosimile e attaccava i propri avversari con l'entusiasmo di un crociato medievale. Mentre gli altri giornalisti fingevano imparzialità, tu nemmeno ci provavi. Ti schieravi, ti esponevi, ti buttavi nella mischia e spesso finivi per trasformare il telegiornale in un comizio con la sigla iniziale. Per questo una parte d'Italia ti adorava e un'altra non ti poteva vedere nemmeno dipinto. Ma l'indifferenza, quella no, quella mai. L'indifferenza non l'hai mai suscitata. Naturalmente sarebbe ingiusto ridurti soltanto a questo, perché prima del personaggio c'era stato il professionista, prima delle caricature c'era stato il cronista, ma la fama è una bestia crudele. Non conserva ciò che siamo stati all'inizio, conserva ciò che diventiamo alla fine. E tu alla fine sei diventato molto più famoso per la tua fedeltà che per le tue inchieste, molto più celebre per le tue intemperanze che per le tue notizie, molto più ricordato per le tue gaffe che per i tuoi servizi. Ti hanno imitato comici, cabarettisti, vignettisti. Sei diventato una caricatura vivente e, cosa ancora più rara, una caricatura che continuava a esistere anche senza imitatori, perché c'era qualcosa di quasi teatrale nel tuo modo di stare in scena, una convinzione assoluta, un'enfasi permanente, un ego grande come una piazza, una passione che spesso sconfinava in caricatura. Poi arrivarono gli anni del tramonto. Io vi dico, e dovrei, sì, ho ancora tempo, era così gonfio perché poteva permetterselo, lo sappiamo tutti. Qualsiasi cosa gli sarebbe stata condonata, qualsiasi cosa. Era a casa del padrone, serviva il padrone, gli vuoi di più? Cioè, vabbè. All'inizio furono i casinò, questo parliamo della fine della sua. All'inizio furono i casinò, poi arrivarono i processi, gli scandali, le donne molto più giovani, le fotografie sempre più malinconiche di quando si rifece la faccia, ve lo ricordate? Le cronache che ormai parlavano più della tua vita privata che del tuo lavoro, le cene eleganti con Silvio che di elegante non avevano nulla se non due vecchia vecchie scusate, che siamo eleganti non avevano nulla se non due vecchiaie sconce. E arrivò anche quella guerra disperata contro il tempo che tanti personaggi televisivi combattono e che nessuno vince mai davvero. La chirurgia estetica ti restituì qualche ruga in meno, ma un giorno in più di giovinezza. Ma non un giorno in più di giovinezza.
T'ha tolto qualche ruga, ma poi sembravi un qualcosa uscito.

Male, cioè, probabilmente il mio gommista t'avrebbe fatto meglio. Che devi andare a gonfiarti così, dovevi andare a gonfiarti così la faccia, che ridicolaggine, che cosa assolutamente ridicola gli uomini che si fanno di chirurgia, ma assolutamente, mamma mia. Il problema, Emilio, è che il declino è impietoso con tutti, ma lo è ancora di più con chi ha vissuto per decenni sotto i riflettori, perché il pubblico non si limita a vedere che invecchi, assiste in diretta alla caduta. E così gli ultimi anni furono spesso amari, a tratti perfino patetici, lontanissimi dal giovane cronista partito da Barcellona a Pozzo di Gotto con una fame enorme e dalla figura potente che per anni aveva occupato uno dei posti più visibili della televisione italiana. Alla fine non sei stato il simbolo del grande giornalismo italiano, sei stato qualcosa di molto più strano, il simbolo di un'epoca in cui televisione, politica, amicizia personale, potere e spettacolo finirono tutti nello stesso frullatore. E tu, Emilio, quel frullatore non ti sei limitato a raccontarlo, ci hai vissuto dentro con evidente soddisfazione e senza il minimo pentimento, perché la storia del giornalismo italiano è piena di professionisti migliori di te, è piena anche di persone che hanno contato meno, però questa è la contraddizione che ti accompagna ogni giorno, ancora oggi, non un santo, men che meno un martire della libertà di stampa, non un modello professionale, ma una figura ingombrante, rumorosa, divisiva, impossibile da ignorare. Uno di quelli che hanno smesso da tempo di appartenere alla cronaca per entrare nel costume nazionale. E forse la definizione più corretta è proprio questa. Sei stato uno degli ultimi uomini della televisione italiana convinti che il piccolo schermo fosse il centro del mondo. Hai continuato a crederci anche quando il mondo aveva già cambiato canale e nel bene, nel male, nel ridicolo, nel tragico, nella fedeltà, nell'eccesso, sei riuscito in un'impresa che pochissimi possono vantare, farti ricordare da tutti. Che ti amassero, che ti detestassero, che ridessero di te. E in questo giorno di giugno, in cui non ti ho fatto sconti, anche perché non era possibile fartene onestamente, cedo un attimo alla tua vanità. E ti congedo un'immagine di quando eri giovane, ma giovane per davvero, non un giovane per decreto del chirurgo, un giovane per ostinazione, giovane punto, quando le rughe dovevano ancora arrivare ai processi, scusate, quando le rughe dovevano ancora arrivare, i processi erano lontani, Berlusconi era soltanto un palazzinaro rampante e il declino non era nemmeno un'ipotesi. Questa immagine appartiene alla prima, quella in cui tutto era ancora possibile. Una volta, Emilio, preferisco ricordarti così, seduto dietro una scrivania, con la cravatta ben annodata, ambizioso, insolente e ignaro del declino che sarà, perché era un bravissimo cronista, c'era poco da fare all'epoca quando era giovane. Questo era. Io mi rendo conto che era un articolo molto lungo, mi rendo conto che volevo leggervi tutti i commenti, non sono molto belli, non sono molto onorevoli. Io sapete che amo sempre essere quella obiettiva, non mi interessa essere quella che ferisce ulteriormente un ferito già a terra, però io credo che in tutte le cose bisogna esserci dentro e partendo da un uomo che ha vissuto la fame vera, trovarsi con uno degli uomini più potenti d'Italia. Lui era già un lecchino al tempo di Craxi, dicono. Non guardi in faccia niente a nessuno, perché ti dà un potere talmente immenso, una ricchezza talmente immensa, e tu sai da dove arrivi. Sai da dove arrivi, dalla tua valigia di cartone, dalla voglia di studiare, di fare per un riscatto. Che cosa ne sia stato poi di questa voglia, di questa intelligenza e di questa ambizione? Probabilmente lui, come tanti, hanno fatto questa fine. Però noi abbiamo letto quello che è e a giudicare non spetta a noi, no? Voglio dire, la nostra vita fortunatamente è ancora lunga, magari faremo meglio, magari faremo peggio. Però noi ci vediamo domani. Un bacio grande.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Dal 2015 a

Valmontone, Pe General Contractor, è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia.

0: per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende

0: www.cicchettiappalti.com. Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: credo, per due motivi. Primo, perché l'uomo dovrebbe far salte. Secondo, perché non dovrebbe scaricarsi una euro per menti libere la verde, così come
1: come già c'è.
0: E perché non credo che la Triga spenda tutti i soldi per un calcio. Per quanto Palestra, la scelta era solo ed esclusivamente economica, perché tecnicamente, tatticamente, sportivamente non fa le cose. Negli ultimi tre anni ha fatto male, ha fatto decima e non gioca titolare. All'Inter in più, ora queste cose garantite, avrebbe lavorato con 5-6 ragazzi italiani che già facevano il fondo. Quindi è strettamente una scelta economica.
2: Ma io non la vedo completamente così.
3: No, nemmeno io. Non la... Allora, intanto che è fatto da parte.
2: Sì, ecco, il chiarimento l'ho provato a discutere, ma
3: già da parte
2: le Real Madrid allora compra il Como, non investirà questo.
3: Sono 60 milioni, sì, come anche il Como rispettare dei parametri.
2: Beh, ora che ne ho ancora di più.
3: E quindi non lo fa più come pare, insomma, no. Quindi è diverso di se si è fatto da parte. Sulla scelta prettamente economica, io dico che c'è anche l'economico, ma ci può essere anche il lato di andare a giocare in Premier League oggi, è il campionato più importante.
2: Ma io non lo so,
3: il titolare. Mondo, diciamo così, in questo momento
2: del pianeta,
3: esatto. Quindi va, ripeto, in un campionato importantissimo, d'assoluto livello, dove noi siamo lontanissimi, un po' come ci capitava noi anni addietro, andavamo a prendere tanti giocatori, li portavamo qui strappando i campionati, imponendo gli altri campionati. Adesso succede e li porti anche con i soldi, però detto, fa il Chelsea, anzi non fa le coppe, ma Chelsea sta facendo un mercato per ritornare a giocare coppe ed è comunque una delle squadre più importanti, tra le più importanti della Premier League.
2: Certo, poi negli ultimi anni bisogna dirlo, è stata quella che ha fatto peggio,
3: sì, sì.
2: Tra le big, una di quelle che ha fatto peggio, è un po' un dardo, molto dipende dove giocare.
3: Dice di andare al Manchester United, anche il Manchester United,
2: sì, esatto, male. Sì, sì, esatto,
3: ma stiamo parlando sempre del Manchester United, ragazzi,
2: esatto, però nel corso di anni l'ha fatta per tante volte.
3: Stiamo parlando di la Premier League che in questo momento sono più appetibili sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico, e mi sembra, correggetemi se sbaglio, che insomma le coppe le vincono le squadre che si
2: sì, perché la Conference League però ha vinta con Marega. Molto dipende, è curioso di capire se James giocherà a centrocampo, perché giocherà a centrocampo con Alonso, secondo me può essere il titolare del Chelsea. Mi auguro che abbia ricevuto anche delle garanzie da questo punto di vista, non totale ma per me parziale.
3: Merck ci scrive, non dobbiamo competere con l'inglese, questa è la verità.
2: Non c'è dubbio.
3: Terzino destro, vabbè, questo l'hai detto tu.
2: Spero venga due,
3: esatto.
2: Però io e il fratello, non Desire due, perché Desire due uno è inarrivabile, un altro ruolo, no? Questo sarebbe quello che gioca allo Strasburgo, che è nazionalità ivoriana. È stato
3: Paolo,
2: spostato.
3: Esatto, Paolo scrive anche Frattesi andando all'Inter ha fatto solo una, dove è scritto che passerà all'Inter sarebbe arrivare sempre al Chelsea banchinaro. No, ma questa è una leggenda che ci sta
2: portando su radio. All'Inter sarebbe fatto il titolare senza dubbio.
3: Bisogna accettare il fatto che siamo di un calcio minore. Chi è forte in Inghilterra in i top team europei, scrive Paolo. Sono d'accordo, questa è una presa di coscienza che non possiamo, no?
2: Ma allora, Calafiore è andato in Inghilterra, non sempre è stato titolare al 100%, però è cresciuto.

0: secondo me sì. Secondo me è diventato un giocatore già di un livello superiore, non sarà diventato un fenomeno, però secondo me è cresciuto all'Arsenal.
1: Allora, c'è un messaggio che mi incuriosisce tanto, però lo leggo dopo.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con il pomeriggio di Maracanà, quindi ritrovati Marco Bicchi e Lucio Marinucci in queste prime. Allora, andiamo ancora un po' di news, poi recuperiamo un po' di saggi, vai.
1: Sì, ti porto anche sulla Juventus. Allora, abbiamo parlato dell'Inter, ma la Juventus prova a muovere, ieri diciamo che ancora non si riescono a bloccare tante trattative, però perlomeno un passo più verso il fronte con Roma c'è stato. Perché? Perché la Juventus ha trovato una intesa massima con il giocatore per quanto riguarda un eventuale contratto, quindi si parla appunto, come viene scritto, pezzo di approfondimento di tutto il mercato due per un quinquennale, si discute l'ingaggio che dovrebbe essere, si parlerebbe da una base di circa 5 milioni netti, lui adesso percepisce 7 milioni, ma sarebbe oltre il tetto, o meglio, presenterebbe il tetto della Juventus, quindi l'idea è di arrivare un pochino a meno, 5 milioni, quinquennale, 5 milioni eventualmente con ulteriori bonus, quindi l'attaccante è entusiasta di ritornare alla Juventus e di lavorare agli ordini di Luciano Spalletti, ma poi bisogna però convincere il Paris Saint-Germain, che non schioda dalle proprie valutazioni, se molto elevate, inizialmente 50 milioni, poi qualcuno dice anche magari verso i 40, ma sono comunque cifre che la Juventus potrebbe permettersi, meglio, non vuole mettersi di spendere, e quindi col giocatore tutto bene, con il Paris Saint-Germain un po' meno, perché il Paris Saint-Germain non ha certo bisogno di soldi, e quindi c'è distanza tra le parti, ma si continua a trattare.
0: Si continua a trattare, eccolo qui, penso che appunto vi stava spiegando e leggendo.
1: È un'argomentazione più, adesso puoi trattare con il Paris Saint-Germain sapendo di avere un accordo con il giocatore, questo ti potrebbe garantire magari dei margini di operabilità differenti.
0: Cioè, vediamo.
1: È ancora lunga per quello che mi riguarda. Però
0: dalla Juventus vado al Milan, perché tutto il mercato web è riportata la news di che è in corso un summit di mercato. A casa Milan c'è presente anche Gerry Cardinale. I dettagli li trovate all'interno praticamente del pezzo. Gerry Cardinale sta rispettando l'impegno preso dopo aver scelto una struttura societaria basata su risorse interne. Seguendo il modello Liverpool, il proprietario rossonero è coinvolto in prima persona in tutte le decisioni della nuova gestione guidata da Ruben Amorim. Dunque, non è un caso, questa mattina il numero uno di Red Bull ha preso parte all'incontro tenuto a casa Milan per pianificare la prossima stagione. E quindi con lui c'era anche il CEO del club Massimo Caldelli e naturalmente anche tutti gli altri fanno parte appunto della struttura. Presente anche Donato Lomonte, capo dell'area scouting. Quindi il tema centrale dell'unione è naturalmente la strategia di mercato del Milan, che è alla ricerca non solo di un nuovo attaccante ma anche di rinforzi per la ruota. Come attaccante si parla di Gonzalo Ramos, che piace, sembrerebbe essere stato indicato proprio dal tecnico Amorim, quindi poi magari dopo quindi si sta muovendo il Milan in questa direzione.
1: Ma in che direzione deve muoversi Marco? Perché prima è rimasto fermo per
0: cosa deve fare?
1: Sì, decisamente. Allora, qualcuno dice anche di Jimenez che potrebbe piacere al Porto, c'è stato una sorta
0: di... da capire il destino di Leao e Pulisic, perché anche sì, due c'è da
1: Leao
0: capire.
1: Leao un pochino ritrattato, sì, dopo l'Uzbekistan.
0: Soprattutto ho letto delle parole al Milan nei confronti di Amorim.
1: Esatto, quello lì, ha detto è un ottimo allenatore, ha lavorato bene in Portogallo, Manchester non è andato, è molto bravo, ha detto poi deciderò dopo il mondiale, prima sembrava aver detto che avrebbe lasciato sostanzialmente, ha detto quello che ho fatto al Milan, l'ho fatto, ho dato tutto, aspetto una sfida, quindi mi avrebbe fatto un passetto indietro rispetto a quelle parole lì.
0: Buon pomeriggio

0: giustamente salutiamo, ci siamo dimenticati, dagli spettatori di Gold TV sul canale 11, il digitale del Re nell'Asso.
1: Assolutamente.
0: Li salutiamo, ben trovati. Ben trovati, così come salutiamo amici del canale 61 sul nazionale, e tra poco entreremo anche in Toscana su Italia 7, quindi grazie agli amici che ci salutano dalla TV. Poi leggo anche, c'era questo messaggio che ti volevo portare.
1: Dimmi tu, Mario.
0: Eccolo qui, sono un uomo di 80 anni e quindi noi facciamo veramente, diamo un grande abbraccio.
1: Cifra tonda,
0: e vedo adesso la vostra trasmissione, mi piace una sola cosa, non mi piace tutto quello che leggo, gira il rullo. E quale motivo? Rullo notizia, che tra l'altro compare sotto in TV anche nella nostra. Poi l'impressione, siete tutti tifosi della Juventus, che c'entra questo? Sto leggendo adesso un po' di calcio mercato, appunto sul mercato di alcune squadre, tra cui anche la Juventus, che sarebbe vicina a Moremovic. E poi leggo ancora che Molinaro
1: è... Vabbè, ci sono varie notizie, Marco, di tutte le squadre.
0: La Spese annuncia il rinnovo, quindi sono
1: in Serie C.
0: Notizie anche che riguardano la Serie C. Poi finale ancora in pool,
1: quindi sempre Serie C
0: per la Catana, quindi ancora notizie sulla Serie C, come dice Lucio, quindi
1: tutte notizie. No, sono vari temi, no, magari ragazzi, qualche giornata, qualche notizia più solamente.
0: Ecco, qui c'è il summit di mercato, abbiamo letto in casa Milan. Io ragazzi però, quindi questo signore con grandissimo rispetto, ma io cercherei di essere un po' più leggeri, perché addirittura da un rullo di notizie che passa uno dei ticket, una struttura di lavoro appartenente ad una squadra, cioè
1: no, fosse, ci chiamiamo fuori,
0: fosse monotematica, dai. Allora avrebbe un senso che tutte le notizie siano di Fede Iutina, ma non è monotematica, quindi vabbè, comunque
1: dai,
0: non voglio oltre, assolutamente faccio ancora gli auguri al nostro amico, insomma sicuramente lui si sbaglia e magari spero si ravveda dell'errore. Allora
1: bene, sei stato via.
0: Andiamo avanti, se c'è un audio lo recuperiamo, vai.
2: Buongiorno, cara Michel, da una contraria del mio collega di tifo che va indifferente per palestra, no? Invece io spero che diventi il nuovo Dani Alves, perché la nazionale italiana ha bisogno di giocare di esperienza forti per poter andare e giocare le competizioni, che merita di stare al di sto passo la vedura. Buon lupo al palestra, ci era uno altrettanto forte, sono sicuro. Buona missione.
0: Grazie.
1: Sai, questo è un tema, Marco, sia l'interrogativo, i giovani forti italiani che devono fare, meglio rimanere in Italia o fanno bene ad andare in Inghilterra per formarsi? Nelle ultime ore ci si è divisi molto. Io ritengo che un giovane di buon livello, di prospettive, faccia bene ad andare in Inghilterra, perché lì si forma di più. E se ci perde il nostro campionato, pazienza, io non credo che debbano essere i giovani potenzialmente molto forti a cambiare il nostro campionato, dovrebbe essere il nostro calcio a cambiare per permettere ai giovani potenzialmente molto forti di crescere.
0: Non c'è dubbio. Io
1: lo vedo così.
0: Bisognerebbe fare tanti cambi. Allora, ciao Marco, ciao. Secondo voi in quale continente andrà la Coppa del Mondo? Io dico Europa, preciso Francia. Voi, Salvo da Milano, la Francia ha grandi possibilità su questo.
1: Io, i pronostici sulle competizioni estive, mi piace farle prima della partenza. Io avevo detto Francia.
0: Vabbè, vediamo.
1: La mia finale è Francia-Inghilterra o Francia-Brasile, non lo so.
0: Bene.
1: Devo decidere.
0: Vai con un altro audio, andiamo di approfondimento. Vai.
3: Buongiorno Carlo, ma io potrei dire che quelli che crescono in Italia crescono bene. Adesso, per quanto riguarda l'Inter, vedi su tutti, Dumfries era quasi un perfetto sconosciuto. La stessa indica di Bissek, e c'è Calhanoglu con l'Inter, è cresciuto molto, quindi sarebbe cresciuto anche parecchio. Non diciamo altre cose, diciamo soprattutto che lui è andato in Inghilterra perché gli danno 6 milioni di euro all'anno, diciamo questo.
0: 5 per 6 anni, 1.
1: Sì, 30 milioni in 6 anni, ma avevo detto, il fattore economico è inciso, è inevitabile, sarebbe insulso dire il contrario, però secondo me non è solo una posizione economica, probabilmente sarebbe cresciuto anche l'Inter. però non escludo che Inghilterra ha trovato spazio,
0: io penso
1: da crescere in un certo modo.
0: I giocatori italiani sono anche andare all'estero. Ah, sì, nel miglior campionato al mondo, anni fa magari questa cosa non si vedeva, per esempio nel mio periodo calcistico gli italiani non si muovevano dall'Italia e,
1: però in Italia venivano valorizzati,
0: esatto. Adesso c'è anche questo fattore qui, c'è questa possibilità che secondo me può anche migliorare un calciatore da questo punto di vista, sia tecnicamente, praticamente, culturalmente, quindi non ci vedo niente così di così anormale. Come noi ci andiamo a prendere dei giocatori, o ci siamo andati a prendere, ci andiamo a prendere dei giovani interessanti, lo hanno fatto anche loro, punto. Non vedo questo. Dunque, io penso che quando è venuto all'Inter sicuramente non aveva, diciamo così, non era conosciutissimo, ma veniva da un calcio dove comunque aveva imparato tanto, insomma,
1: poi perché Marco si è sgattato,
0: è venuto e è cresciuto veramente. Çalhanoğlu al Bayer Leverkusen aveva fatto delle stagioni all'estero importantissime come trequartista, nazionale, poi è andato al Milan e aveva fatto comunque bene, quindi Çalhanoğlu era un giocatore già formato, quando non era uno sconosciuto quando è arrivato in Italia. Quindi,
1: sì, poi sono cresciuti, Marco, sì, però l'argomentazione dialettica è che la crescita di un giovane può fare in Inghilterra non esclude il fatto che un giocatore nell'Inter possa crescere. Posso crescere in tutti e due club, però è chiaro, il campionato
0: anche
1: inglese,
0: se una scelta economica è diritto farla.
1: Vabbè, quella è legittima, ma se ne può discutere.
0: In un campionato di altissimo livello, dove ti confronterai quando avrai opportunità, perché probabilmente si dovrà guadagnare il posto, perché devi guadagnare.
1: Sì, dipende molto, dicevo, da
0: e anche quando ti devi guadagnare il posto, secondo me è motivo per fare molto, molto lavoro. Perché quando sai che magari non parti di fare, devi lavorare tantissimo per vincere, no? Coloro che ti hanno preso. Quindi è anche motivo di stare ancora di più sul pezzo rispetto a quando sai magari che sei titolare inamovibile.
1: Sì,
0: allora, 3310013, abbiamo un altro messaggio.
4: Marco e Stefano, buongiorno.
0: Stefano deve arrivare.
4: Vorrei che mi spiegate una cosa che non sono informato in meglio, quindi volevo capire, ma com'è che in Italia siamo tutte con la squadra col fair play, al di là dei soldi che ci sono o non ci sono, invece all'estero spendono come una situazione domani, non l'ho mai capita, e magari me lo potete spiegare, perché sono aggiornato anch'io. Grazie.
1: Vado io?
0: Vai.
1: Ah, perché innanzitutto poi bisogna differenziare, tanti club fanno i famosi settlement agreement, questi accordi con l'UEFA nei quali insomma si possono mettere di fare determinati accordi per investire un po' di più seppur entro determinati parametri, e poi banalmente, Marco, secondo me qui è un po' un cortocircuito, ma mi espongo, io lo dico io, il fatto che ci possano essere delle imponenti iniezioni di capitale anche all'estero onde evitare poi magari le funzioni più gravi, secondo me pone una differenza troppo ampia. Da noi non ci possiamo permettere troppe o eccessive iniezioni di capitali. Per esempio, la Juventus ha già fatto tante iniezioni di capitali nell'ultimo periodo, adesso sta provando entro il 3 giugno di chiudere circa 12 o 13 milioni di euro di cessioni per entrare in determinati paletti, anche perché poi eventualmente più avanti Elkan dovrebbe ancora fare un'ulteriore iniezione di capitale. Ha fatto, per noi è complicato, per altri club tantissimi economicamente no, e quindi loro possono permettersi di spendere di più. Poi anche loro dei parametri, l'idea che spendano un miliardo senza avere ripercussioni non è propriamente così, anche loro hanno degli accordi con l'UEFA, però è chiaro che sono più agevolati avendo più potere economico. L'iniezione di capitale per loro non sono un problema.
0: Poi dobbiamo anche dire anche un'altra cosa, che a loro hanno anche grande vantaggio di avere delle strutture importantissime, stadi,
1: sì, esatto,
0: come tantissimi casi,
1: sponsor, stadi vengono visti ogni giorno, quindi l'inso è
0: italiano. Questo è un grosso vantaggio che noi purtroppo non riusciamo ad acquisire, siamo rimasti indietro sotto questo punto di vista, e ci sono strutture degli anni 90 ancora, del mondiale anni 90. Questo ci fa capire, deve far capire che poi alla fine, alla lunga, la paghi questa cosa. Da noi per fare uno stadio ci sono, voglio dire, è una roba, lasciamo stare, dai, è un argomento che
1: non appena si ristruttura gli stadi in Italia
0: che bene o veramente

0: bene. Va bene, va bene. Allora, ci dobbiamo andiamo avanti. Ancora che sentiamo qualche audio. Sentiamo qualche audio. Vai.
1: Ciao Marco, ciao. Io credo che il Palestra, cioè, l'hai avuto all'Inter, ma a che cifre, no? Ma non che il Palestra non li meriti, perché l'Inter non ha soldi, quindi se l'Inter non ha troppi soldi non può fare il passo più lungo della gamba, secondo me. Però, ok Palestra, ma io poi mi sono andato a vedere le statistiche. Kyle, che ha fatto 50 partite in Premier, ha dei numeri eccezionali, duelli eriti per occasioni da goleate, cioè è un ottimo terzino. Però in Serie A, in Italia, noi stiamo parlare solo di Palestra, perché io dico è più scarso.
0: No, non dico che sia scarso. Palestra è un giocatore che ha subito, diciamo, si è attratto molta attenzione perché
2: c'ha qualità,
0: dei mezzi che ti fanno vedere veramente in prospettiva di essere un forte, cioè Palestra per me è più forte di Coyote.
2: Poi, poi può essere, con rispetto per Coyote,
0: essere una soluzione alternativa, quindi si sta cercando di prendere uno dei migliori ruolo in prospettiva, quindi
2: questo secondo me allora
0: sul discorso della valutazione qui potremmo a parlare settimane. Le valutazioni purtroppo non c'è un criterio, si può discutere tra noi come se stessimo davanti al bar, è troppo per Lucio, è troppo per magari un altro, no, vale, non c'è un criterio, no, è inutile che ci importiamo su questo discorso.
2: Sì, ma il discorso è questo qui, poi il messaggio di Antonio secondo me andava a parare su un altro tipo di analisi, ossia che dobbiamo guardarci anche un po' in giro a livello generale, però ecco, mi fa venire in mente un ragionamento, secondo me avvalora anche quello che dicevamo prima, Coyote in Italia con la Fiorentina si era affacciato con discreta continuità, la maglia viola aveva fatto vedere buone cose, per altre decisamente più grezzo doveva sgrezzarsi, è arrivato in Italia al Brentford della pressione, ha fatto un giocatore di buon livello, però è migliorato, secondo me è migliorato perché gli è stata data innanzitutto fiducia che in Italia non percepivo, e poi si è adattato lui ai ritmi del campionato inglese, adesso è un buon esterno, secondo me non è un fenomeno, per una squadra come il Brentford è un esterno faticatore, che fa tanta legna, tanta sostanza, tanta corsa, non credo che rimanendo in Italia avrebbe avuto quel tipo di sviluppo lì, quindi ritorna al discorso, per un giovane andare in Inghilterra può avere degli effetti benefici.
0: Ok, va bene, allora andiamo a sentire un altro audio, vai.
3: Se le stesse cose le dicono gli amici in collegamento, va bene, se le dicono la gente da casa, fate i fenomeni, i competenti,
2: non ho capito se è riferito al messaggio prima sugli Lentini, ma nessuno che ci ha ben dato
0: di tutto così si capisce che cosa riferisce
2: in collegamento.
0: Se si arriva ai messaggi che passano sotto, io sto leggendo adesso,
2: non so se fosse riferito a quello.
0: Quindi non ho capito a che cosa si riferiva il messaggio, se può spiegare, qui cerchiamo di essere più chiari. Allora, 3182003, dai, ne sentiamo un altro.
4: Buongiorno, sono sempre Giuseppe. Io confermo la mia idea che è stata scelta prettamente economica, perché se io a 21 anni ti do possibilità di giocare titolare nell'Inter, oggi campione d'Italia, e do anche un bel stipendio, tu preferisci comunque andare in Inghilterra, probabilmente per il panchinaro, per i soldi. Qui non ce la prendiamo poi col fatto che in Italia non si valorizza, giovani non si fa giocare, perché anche quando si cerca di farlo, a predominare sono sempre e solo i soldi.
0: Ma questo io non ho dubbi che ti contano e tanti.
2: Però non solo, Marco. Cioè non è solo i soldi. In Arabia Saudita sono quasi esclusivamente i soldi, perché è un campionato non competitivo, perché sai che se vai lì non è uno sviluppo a livello calcistico, secondo me è un fattore economico, sì, ma non solo. Giocatori italiani che vanno in Premier League sono migliorati quasi tutti. Calafiori è migliorato in Premier League,
0: sì.
2: Secondo me sì.

0: Ieri è migliorato, secondo me sì, tantissimo, miglior giocatore della nazionale. Donnarumma è passato per il Paris Saint-Germain, ma secondo me è un calcio che si è sviluppato. Cagliute è migliorato, Udoge ha attraversato un momento difficile con tutto Tottenham negli ultimi tempi, ma secondo me è migliorato. La Premier League ti migliora. Certo, l'unico interrogativo reale che si può avere sulla scelta di Palestra è che è solo Premier League, ma che sia il Chelsea, che negli ultimi anni è stato un ambiente un po' instabile. Quello può essere l'interrogativo. Però anche Calafiori non è un titolare inamovibile. Allora, non è fatto il titolare nelle ultime
1: finali. Non è che è andato in un club e ha vinto tutto in Premier League.
0: Capito? No, esatto, adesso. Però è diventato giocatore migliore
1: in una squadra che non vede tutto e che non è tra le primissime, però si sta imponendo, sta migliorando.
0: Quindi, un discorso, certo, di dovesse finire la panchina, non allenarsi bene. Una cosa,
1: ai giocatori come Palestra, l'Inter, il Milan, la Juve, ci devono arrivare prima. Perché questo ragazzo giocava all'alcione, che non l'abbia visto nessuno e che nessuno l'abbia visto prima dei grandi club. Questo che se non mi
0: sì, sono io sempre.
1: Ci devono arrivare prima.
0: Non è facile arrivare quando hai 10 anni.
1: Però ci devi arrivare prima su quelli prima. Bravi. Ci devi arrivare qui prima e li devi prendere, portare, far crescere, lasciare appena possibile in prima squadra. Ma ci devi arrivare prima. Quando valgono 50 milioni.
0: Certo, sai che Palestra era nell'Academy Inter per una certa parentesi.
1: E allora, di che stiamo parlando? Ci devono arrivare prima, perché dopo li puoi vendere tu a delle cifre alte e decidere adesso li vendo a cifre alte e me li prendo io. Perché non quando non l'Atalanta, che poi comunque è l'Atalanta che ci va a guadagnare. L'Inter, Milan e la Juve, questi calciatori ci devono arrivare prima. Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona.
0: Sì, beh, diciamo che arrivarci dopo che il giocatore ha fatto un grande campionato ti pone più in difficoltà.
1: Lo prendi a 50 milioni,
0: di più e
1: non hai fatto un gran lavoro. Non hai fatto un lavoro se lo prendi a 50 milioni. Non l'hai fatto un gran lavoro, lo stesso.
0: È vero che Palestra non l'aveva praticamente mai osservato in Serie A. Certo, anche però, questo secondo me
1: dire, lo osservano nelle categorie migliori e se li prendono prima.
0: Anche questo
1: allora, 331-2-0-0-1 e forse abbiamo il tempo di un altro messaggio, dai.
2: Buongiorno, io penso che quando l'Inter o Marotta mettono gli occhi su un giocatore, essendo la squadra adesso che siamo di punta a livello europeo, lo stanno a guardare e quando vedono che quel giocatore può interessare in modo importante, ecco che scattano e troppano via. Perché sanno che sicuramente è un giocatore di prospettiva, penso questo.
0: Beh, fare come valutazione, insomma, sul tipo di idea che un club si può fare su un calciatore, avrebbe senso, perlomeno può essere una dinamica che può riguardare questo tipo di trattative, no?
1: Sì, potrebbe essere. Va bene, siamo arrivati in fondo anche oggi in questa prima parte di Anteprima. Ci sono ancora altri messaggi che magari cercheremo di recuperare tra pochissimo. Allora noi ci fermiamo, facciamo una pausa perché poi arriva il terzetto di questo pomeriggio. E quindi ringrazio come sempre Lucio Marinuti.
0: Grazie a te, Lucio. Altrettanto.
1: A prestissimo. Adesso facciamo un break e andiamo tra poco.

0: Playoff Maracanà, Marco Piccari, Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì,
2: chi?
3: Sì.

0: Bene, abbiamo iniziato bene. Ciao Stefano,
1: ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti quanti. Diamo un saluto anche agli amici di Italia 7 che si collegano con noi in questo momento in Toscana, canale 19 del digitale. Lì salutiamo con grande affetto, così come tutti che ci seguono. Allora, ciao Stefano, appena mi dà l'ok, Andrea Maiocca in cabina di regia, anche Claudio Ferrarese. Allora andiamo subito a dare il buon pomeriggio intanto a Colocci e Carini. Ciao Nick, ben
1: ciao,
0: tornato.
1: Nick.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti, ciao.
0: Allora, poi Daniele Garbo è con noi, ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao Daniele.
3: Buon caldo pomeriggio a tutti.
0: Sì, veramente, buon caldo. E anche a Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo.
4: Ciao ragazzi, pomeriggio.
0: Allora, senti, io parto subito da Nicolò, approfitto che tra qualche minuto lo devo lanciare, però Nick, situazione pazza, perché a sto punto diventa un po', diciamo, non so, un altro... Ci provo Inter, situazione difficilissima perché servono veramente tanti soldi per arrivare a Nico Pass.
2: Guarda, Marco, la situazione di Nico Pass è molto semplice. C'è stato un incontro tra il Como e il Real Madrid in cui il Como ha chiesto la possibilità di tenere Nico Pass al Madrid. Il Real Madrid gli ha detto: non possiamo trovare un'altra formula se quella che naturalmente noi vogliamo in questo momento ricattare il giocatore di diritto che acquista 10.000 euro e poi eventualmente te lo rivendiamo, ma il prezzo fissato per la rivendita è intorno ai 60.000 euro. Diciamo che il Como in questo momento ha una sorta di piccolo sconto rispetto a tutti gli altri club, perché per lui l'offerta può essere 60 milioni. Per quanto riguarda l'Inter, chi per loro naturalmente sui 70.000 euro. Per cui la situazione è questa, l'Inter si è già riattivato perché, come voi sapete, la famiglia Zanetti, o quantomeno Zanetti, è molto in contatto anche con i genitori di Nicolò. E il corteggiato parte da lontano, certo ragazzi, sono 70 milioni di euro, probabilmente è il grosso talento fino negli ultimi anni in Serie A, per cifre sono queste, e d'altra parte non si potrebbe essere diversamente in virtù del fatto che è stato pagato 55 milioni di euro, per cui la maggior ragione, forse se ci fermo bene, costerebbe anche un po' meno, ovviamente non lo per dire che siamo poi controllo.
0: Cioè praticamente lo sconto riguarda il Como. Se invece c'è un'altra deve almeno tirare fuori 70 milioni, cioè quel discorso.
2: Allora suona così, sì, il Como, se lo riprende il Como glielo danno a 60 milioni,
0: esatto.
2: Se invece naturalmente lo compra lì, compra la Ceccarini Production, la serie SPA, compagnia cantante, lo trovo 60 milioni di euro. Ecco la cosa che mi lascia un po' perplesso è perché allora loro mettono questa cifra, meno di 70 milioni di euro, ed è giusto se li mettano, no? Perché è un valore aggiungere. Però mi aspettavo che non lo potessero mettere sul mercato, cioè mi aspettavo che se lo fossero tenere e poi valutare se metterlo successivamente sul mercato. Evidentemente in questo momento c'è la volontà da parte del Real Madrid di cedere un gioiello perché forse o non vengono spazi all'interno del Real Madrid, oppure perché per loro è importante monetizzare comunque su un giocatore che sicuramente magari lo possa ritrovare alla loro cantera, da altre situazioni in caso, e quindi fare questa riflessione.
0: A questo punto chiedo però a voi, avendo perso l'Estra, Stefano, che era comunque un obiettivo, ci hanno provato fino all'ultimo, eccetera.
1: Ma mi sembra difficile anche qui.
0: Ti sembra difficile o una follia? Perché qui bisogna convincere la dottrina a tirare fuori tutti i soldi, che non mi sembra che sia proprio intenzionata.
1: Ma ci ha detto Nick che non sarebbe il santo.
0: No.
1: Scontato il Como. C'è un'eccezione per Como. C'è un primo di...
0: Como valorizzato.
1: Esatto. Quindi 60 te lo do. Poi se non lo so adesso Nick, ma non c'è da escludere che loro gli mettano un'altra recupera,
0: esatto, loro
1: gli fanno 60-80 perché questo è tipo un investimento, no? Io prendo i soldi, faccio cassa, faccio mercato, però non lo perdo e mi rimetto 80 milioni, capito?
0: Sì.
1: Però fa così,
0: sì,
1: secondo me fa bene.
0: Ma l'Inter dovrebbe fare uno sforzo, secondo te, ti chiedo.
1: Ma l'Inter
0: punto
1: che fa 70, poi il Madrid mette 90, quindi ce l'hai o non ce l'hai, perché Real Madrid è ingiocabile. Cioè, tu mi dai 7 milioni,
0: certo,
1: okay. Tu Inter mi dai 80 milioni, sì, però aspetta un attimo, mettiamo una cifra, 90. Per me, recompra,
0: esatto.
1: Madrid, Casablanca,
0: esatto.
1: Venduto, l'hai acquistato, secondo me no. Quindi tu dai 7 milioni per avere prestazioni di base, se non sei certo di averlo. Perché poi l'ancessivo, sai il calcio, non si sa mai, Bernardo Silva va bene o non fa bene, a tre quarti culo va bene o non fa bene, sai, io spendo 90 e mi prendo. Ma questo Florentino Pérez è numero uno, cioè del Madrid. Quindi prendo la diciamo così cash subito e tanto me lo metto in casa.
0: Certo.
1: È un investimento che investimento pass. È un'obbligazione pass.
0: Un'obbligazione pass carina.
1: Esatto.
0: Daniele, credo che sia quasi impossibile, no, fare una roba del genere.
5: Ma guarda, queste stazioni secondo me Rico Pass può fare solo in Premier League, francamente. Non credo che squadre italiane siano disposte a spendere queste cifre, onestamente. Anche perché mi sembrano cifre, francamente, un giocatore sicuramente che è talento mi sembra una cifra enorme, insomma. Anche Palestra, l'avevo detto, mi sembrava una cifra enorme. Poi è arrivata la Premier League ed è andato di corsa, ovviamente, perché è stato il doppio d'ingaggio. Quindi credo che in quanto la Serie A si possa permettere questo tipo di acquisti, francamente.
1: È un prestito, Daniele, è un prestito.
5: Sì, no, prestito, certo,
0: però sentito. Perdonami, allora, lì
1: cioè, io ti presto, tu mi dai soldi.
0: Però l'Inter, per Palestra, che c'ha 20 anni, che non ha ancora dimostrato, è arrivato quasi a 50 milioni.
1: Perfetto. Però tu spendi 80 milioni in Twitter, non sei certo, è tuo,
0: però serve,
1: perché c'è la compra del Madrid. Allora, se l'Inter dice no, io lo voglio, io allora non te lo do. Quindi, avanti un altro. Vendita libera.
0: Allora,
1: Premier. Che ci state voi? 70 più, però aspetta, mettiamo 90 a favore mio.
0: Però Massimo, mentre Nico passa alle spalle di Durham e Lautaro, voglio dire.
6: Beh, diciamo che ad oggi, avendo la possibilità magari di mettere qualche soldino in più per Nico Pass, visto che è risparmiato, tra virgolette, risparmiato su Palestra. Poi tu dici, però ce l'hai ma ce l'hai. No, ce l'hai, poi alle brutte se il Madrid ti mette la riguma, spende altri 20 milioni in più rispetto a te e tu c'hai
1: 90 milioni.
6: Quindi alla fine è un investimento che secondo me, se credi realmente, ne va bene. È normale che ti essere straconvinto al 100% del
1: ma discorso. Infatti è interessante, Massimo, è interessante il discorso, perché dopo c'è l'alea, no? Quindi imprevisto, se si spacca tu hai speso 70 milioni e alla fine è reale, cioè ma ci devi mettere due. Beh, ma è affascinante questo aspetto del mercato, perché non è da sottovalutare nulla.
6: Sicuramente è un giocatore, uno dei giocatori che ha fatto meglio di tutti nel nostro campionato, un ragazzo che andrebbe a consolidare un percorso qui in Italia, che ho visto protagonista negli ultimi due anni con una squadra forte. Quindi secondo me, insomma, l'Inter lo potrebbe anche fare, visto che oggi Palestra era un obiettivo ed è saltato. Metti 20 milioni sopra, secondo me non è così tanto una follia. Cioè, per me, ti dico la verità, erano più folli 50 milioni per Palestra che data per Nico Paz.
0: Però attenzione, io riporto questa notizia, Nick, della GMKT, perché di pochissimi minuti fa, citiamo la di Fabrizio Romano, perché dice che è nato un accordo tra Real e Como per acquistare Nico Paz a titolo definitivo. Io non riporto questo, dovrebbe raggiungere questo accordo, che potrebbe che Nico Paz voler stare al Como. Quindi,
2: che ci possa essere questa possibilità, è un accordo.
0: Il Real Madrid rimane sempre il controllore del giocatore, cioè rimane sempre questo.
1: Mi è piaciuta questa cosa.
0: Sì, mi piace. Prestito Paz rimarrebbe sempre il Madrid, manterrà il controllo su Nico e conserva questa clausola di riscatto, quindi non cambierebbe nulla dal suo punto di vista. Quindi ci potrebbe stare anche questa soluzione, Nico.
2: Comunque sia, sì, dipende che accordo trovano, cioè trovano un accordo comunque a 60 milioni come ho detto, ma io, oppure trovano un accordo, voglio dire, di un rinnovo di un prestito con un riacquisto, cioè questo sarebbe dire, ora io francamente quello che scrive direttamente Fabrizio Romano, se me lo leggete posso dare un'interpretazione un po' più chiara. Ma,
0: guarda, lui si limita a scrivere soltanto che c'è accordo, l'uomo raggiunge accordo con Madrid per acquistare Nico Paz a titolo definitivo, ci siamo, dice lui, scrive lui, okay. Accordo raggiunto, poi il Como riscatterà Nico Paz dal Real Madrid, il Real Madrid manterrà il controllo su Nico e conserva la clausola di riscatto.

0: la recompra, la famosa.
1: Dire quindi che il Como ha 60 milioni di euro.
2: Esatto.
3: Il Como sostanzialmente ha ripreso un prestito di spendendo 60
2: milioni. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto.
0: Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Vi è piaciuta questa obbligazione, sì, che gira per loro.
2: È molto
0: e
2: bello.
0: Dicono, giustamente dice i soldi, vabbè, facciamo investimento, poi fino alla fine dell'anno.
2: Sì. Quindi vabbè, quindi ma vabbè,
1: è tutto più chiaro, ora è tutto più chiaro. Ora guarda, mentre stavamo parlando ti dico che il Como, quindi sì, ora mi è chiaro questa cosa del Liga, ma anche di Gianluca Marzio, visto che anche lui riporta questa indiscrezione, sono pronti a pagare 60 milioni come avevamo detto. Sì.
2: Ma nel Como prestito 60 milioni con obbligazione,
0: c'è stata la domandina di Florentino Perez, però un attimo, 60, ma aspetta, scriviamo un'altra impresa, 80 e sì, vediamo come va a fare in bocca al lupo, buon campionato a tutti.
2: Dicevi Daniele?
4: No, mi rimane comunque un bel azzardo, 60 milioni, se il giocatore, diceva Stefano, si infortuna oppure fa un campionato mediocre così, 60 milioni poi li tieni, nel senso che Madrid può anche non richiederlo indietro, quindi non è sicuro che poi incassi i soldi, ecco, intanto sono 60 milioni, non lo so, a me sembra un'operazione folle, però nel calcio di oggi è ormai tutto. Quindi
2: confermato il prestito a 60 milioni, è questo. C'è poco da girare.
0: Sì, no, dico, a grandi linee sappiamo che c'è questo, cioè, il scatto da parte della Madrid, no? Cioè, 60-80. Sì. Poi bisogna vedere poi nei dettagli, nelle modalità, perché povero Como, cioè, e io che faccio? Me lo chiede Manchester City, l'anno non posso vendere. No, scusami, mi devi chiamare. Cioè, tu spendi 60 milioni per Nico Paz, che è un fenomeno. Però poi per vino, sì, a fronte di richiesta, diciamo un'ipotesi, il prossimo anno il Manchester City te lo chiede e tu devi chiamare Real Madrid e dice però mi dai una centuale, non lo so come funziona. No, tu lo vendi a 80 milioni, 90 milioni, Real Madrid no, vendo io, 20 milioni a te, quindi
3: io credo che abbiano dato questo tipo di,
0: secondo me sì,
3: anche perché se no è una cosa,
0: però non so che cosa ne pensiate voi, per me è un'operazione da 10 lode da Casablanca.
2: Di Casablanca, sì,
0: 10 e lotte, però
2: loro so
0: bravo. Allora, come l'ho letta io,
1: Marco, loro hanno tempo. Allora, diciamo la cosa che c'erano presi Como e realmente era quello che ti dicevo, no? Che comunque possono rivendere a 60 milioni di euro, avevano tempo fino a martedì. Ieri non mi sembravano niente convinti di spendere questi 60 milioni di euro. Oggi invece si vede che il Como ha reso gli indugi e pur di avere Nico Paz, la certezza di Nico Paz anche solo per la prossima stagione, perché poi come dicevate se rimane questa possibilità, no, che di controllo del Real Madrid, alla fine è come se pagasse una sorta di prestito amoroso, non so con quali vantaggi meno, però detto questo forse hanno valutato che è la cosa giusta da fare in questo momento, avranno dei loro vantaggi che in questo momento non riusciamo a vedere, altrimenti non si spiega.
2: Bene, ma gli stiletti del Como che li buttano giù, funziona.
0: Comunque forse l'operazione più interessante è il calcio mercato.
2: Sì.
0: Mi ha entusiasmato questa operazione perché è un prestito molto oneroso che Madrid fa credendo nel giocatore.
2: Certo. Che dice che riprende, in qualche modo ti riprende.
0: Bravo. Finestra, perché sì, ci credo che non sia un po' di paglia. Operazione a 10 lotte, non
2: ti
0: so
2: posso far giocare,
0: messo il Papelito Mourinho,
2: quindi posso far giocare, esatto. Rimani, gioca, cresce, fa la Champions,
0: 60 fare qualcosa.
1: Così, alla fine Real Madrid assolutamente dice, io intanto incasso 60 milioni,
2: esatto.
1: 5 di acquisto, nella peggiore delle ipotesi io lo rifà 15 milioni.
0: Bravo, quindi sei d'accordo con me?
2: No,
0: cioè,
2: no,
0: tu dovessi
2: no,
0: scrivere il fondo, un fondo, un editoriale. Casablanca,
1: cioè, non gli segni nulla a Florentino.
2: Senti Nick, prima di salutarti ti chiedo un po' la questione anche Gonzalo Ramos in casa Milan.
1: L'attacco che Cardinale vuole regalare fondamentalmente ad Abim, era già un regalo che Cardinale avrebbe dovuto fare a Max Allegri se non ci fosse stato che è accaduto, cioè che il Milan fosse qui fuori dalla zona Champions. È un giocatore che il Paris ha svalutato 45 milioni di euro, tra l'altro Il Paris Saint-Germain rischia di perdere.

0: mettere comunque due signori attaccati, perché con Ramos, se il Milan va sotto, si spende 45 milioni di euro. L'altro è Colomani, che secondo me è virtualmente già della Juve, perché la Juve ha girato intorno a tutta una serie di obiettivi, ha capito che è l'unico giocatore che può andare a vendere, perché c'è la volontà sua e perché tutto sommato è un modo per poter rafforzare la serie offensivo, è Colomani. E anche lì ci vuole 40 milioni di euro a capire se entreranno anche delle contropartite, per esempio Canturam potrebbe essere un'idea per abbassare il prezzo. Comunque loro l'accordo con Colomani ce l'hanno, 2 anni di contratto, 4 milioni e mezzo bonus.
1: Ti chiedo l'ultimissimo, poi mi rimango con Daniele e Massimo. E mentre per quanto guarda che sì, è un serbato speciale Atalanta e Juventus, ti risulta?
0: Allora, che sì, è già diciamo, in trattativa da tempo la Juve e lui ci ha dato la disponibilità. Il problema è che ancora Juventus non ha formalizzato il contratto di Chessia, lui è stato anche al mondiale, quindi bisogna stare attenti alla correnza. Sì, ci pensa anche l'Atalanta, sì, il giocatore che piace molto Cristiano Giuntoli, sarebbe un riprendere, no? Che sì, all'Atalanta, che poi fondamentalmente sarebbe un modo per andare a prendere un giocatore che già hanno avuto, tenendo presente che comunque le richieste economiche non sono semplici, non sono basse, si parla di 5-6 milioni di euro, che secondo me la Juve potrebbe anche dare, che sì, arrivarci a 5, in qualche maniera la data dubito che possa fare un'offerta di genere. Però sai, le vie del mercato sono inite, con 100 milioni incassati tra Esma e Palestra, l'Atalanta potrebbe anche fare un piccolo sforzo di budget per un ingaggio. Poi bisogna andare a chiedere a quelli che ci sono, che cominceranno a fare la fila di tra percati e giunte, da battere a usare la forza, perché se dai 4-5 milioni a che sì, sono gli scamati, sono i rastatori e tutti gli altri.
1: Bene. Va bene, Niki, lasciamo, so che oggi sei un po' impegnato, quindi ci risentiamo lunedì, un abbraccio, buon lavoro.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti.
2: Ciao.
1: Intanto anche Sky, pensiamo, noi abbiamo anticipato l'uscita anche di Sky. Sky adesso scrive Como, pronta l'offerta per acquistare Nico Pass, si lavora per trattenere l'argentino, quindi non c'è ancora un'ufficialità. Diciamo che lo scenario potrebbe essere questo, ma non c'è l'ufficialità. È chiaro che questo tipo di operazione, se va in questa maniera, io sono d'accordo con te, 10 lode al Real Madrid, insomma, che gli dire,
2: bisogna sapere, vedere sì, appunto se ha preso diritto delle compre,
1: esatto, eccetera. Ma da quello che sembra fissata, che la clausola di ci sia, insomma, non lo
2: esatto,
1: lascia andare così.
2: Però, bisogna, ecco, però non si sa ancora la
1: cifra. No, la cifra non la sappiamo. Vabbè, vediamo. Sentite, invece Massimo, tu che ne pensi di che sì come obiettivo Juventus, e perché sì sarebbe meglio, non so, ritornare, andare all'Atalanta o alla Juventus come diciamo destinazione?
3: Un giocatore che a me piaceva, quindi è un giocatore sicuramente, il ricordo che ho è un ricordo importante, giusto, da giocatore importante. Io mi ricordo anche se non erro l'anno scorso se era uscito fuori sì, il nome di che sia la Juve, quindi è un giocatore che
1: sta
3: a me
1: girando, finito il tratto in Arabia, sta in scadenza praticamente.
3: Sì, è un giocatore che facendo ci diceva,
2: sì,
3: diceva, quindi secondo me è un ragazzo importante sicuramente.
1: Ma è un elemento per il centrocampo della Juventus, sarebbe quello che manca, quello che serve tanto,
2: uno dei giocatori, uno dei giocatori
1: che servirebbe,
3: lui è un
2: centrocampo.
1: Nel caso devi a Turam, che te ne pure Turam
2: deve cambiare di interpreti centrocampo.
1: Dici Massimo, scusate, brutto?
3: No, dico, lui è un giocatore che ha quantità, ha qualità, gol, quindi è sicuramente un giocatore che potrebbe fare comodo, molto comodo al modo di giocare la Juventus, che potrebbe avere la Juventus di Spalletti. Io Turam, la verità, me lo direi, perché Turam è un giocatore, secondo me, forte, cioè tra tutti i giocatori che ha la Juventus in mezzo campo, Turam probabilmente se tu vuoi dare via, perché è l'unico
1: che non è un po' un doppio che si sì, Turam, mi faccio questa domanda, rischia di essere un po' giocato simile per caratteristiche,
3: a me piace,
1: no io sono d'accordo con te, però c'è il rischio che sia un po' il doppione o Turam diventi il doppione,
2: tu dici che si pestano i piedi,
1: cioè fai come li fa giocare nel modulo delle Spalletti, gioco tu o gioca su uno, cioè ci vuole un centrocampista di qualità là, ragazzi, perché c'hai Locatelli, Turam e che sì.
2: Secondo me
1: se dovesse prendere via,
2: cioè, io devo immaginare un rafforzamento diciamo in area dalla Juve, immagino che i titolari siano diversi da quelli di adesso, e quelli che hanno giocato fino adesso

0: possano restare alla Juventus. Allora la Juve fa un'altra cosa enorme, ma potrà essere possibile questo? La domanda ci dobbiamo fare, vedo dura.
1: Daniele?
2: Ma a me Cagliari è sempre piaciuto moltissimo.
1: No, su questo è dubbio.
2: È un giocatore, abbiamo visto i mondiali, insomma, è venuto anche a fare gol. La domanda però, tu dicevi, va essere il campione di Turam. Ma faccio domanda a due che invece capiscono di calcio tra di me. Non potrebbe giocare al posto di Locatelli? No.
1: Sì, però no. Che fai? Ecco. Gli fai Locatelli Turam?
0: No.
2: No, lui dice
0: che si Turam.
1: Che si Turam.
0: Ma poi mi sembra di capire che la Juve voglia riconfermare Douglas che rientra.
1: Lo vuole vedere.
0: Con Mainz pure.
1: Lo vuole vedere. Tutti questi cambiamenti, ragazzi.
3: Mainz se riesce via.
0: Massimo, così almeno sembrerebbe, poi non lo so.
1: Ma con Mainz chi so prende adesso? Scusami, devi trovare un amante.
3: Sono tre. Sono
0: un amatore. Un amatore.
3: Sono tre anni che Gubmain è andato via che ha la Juve, questo è il terzo anno, giusto?
1: Sì, sì.
3: Terzo anno hanno speso 60 per prenderlo. Hanno 60.
0: Però sarebbe il primo, tu Massimo, che fa l'allore con Spalletti all'inizio.
3: Sì, però insomma, Spalletti non ti via troppo rigirato dietro, braccetto di sinistra, ragazzi. Non ce lo dimentichiamo,
1: Cioè tu non sai dove metterlo praticamente.
3: Quando Spalletti è arrivato alla Juve,
1: questa l'idea.
3: Ci avranno detto, amico mio, c'è un sessantello da rimettere in pista. E giustamente lui ha detto, dove posso mettere? Beh, mi piacciono i difensori che sanno giocare, lo può mettere in quel ruolo, ma ad oggi in mezzo al campo alla Juve lo vedo un pochettino in difficoltà, come quarti altrettanto,
1: è dura. Vabbè, qui qualcuno scrive, ma va a Parigi per Kolumani, è chiaro, 40 milioni per la punta, altrimenti dove li trova? Quindi vedi, qualcuno lo vede già fuori Turam, io, boh, vabbè,
3: peccato, perché comunque è un ragazzo importante, un ragazzo che secondo me alla Juventus, in una Juventus da ricostruire, Turam ci può stare, a meno che tu non mi dici,
1: certo che sì,
3: lo devo per forza vendere perché lo devo fare, capito?
1: Sì. Senti, l'ultimo giro prima di salutarci lo voglio fare un attimo sulla Roma, tanto noi ci ritroviamo dopo. Stefano, lei, sono 96 ore importanti queste nell'ultima parte di questo mese per la Roma, per
0: guarda, io non conosco tecnicamente, per dire stupidaggi, appunto prendo tempo, non sono ferrato nel settimo agreement finanziario,
1: gli
0: accordi di scadenza, line, eccetera eccetera. So, come sappiamo tutti, che la Roma deve una cessione eccellente al 30, so che così da quello che risulta, quello che si apprende, che la proprietà farà uno sforzo se si può rinviare qualcosa per evitare l'ennesima muta, non so, e magari fare il mercato in maniera meno assilli, però certo è che la Roma deve fare delle decisioni eccellenti.
1: Io non ho letto due che
0: quindi potrebbero essere due,
1: Leccone.
0: Potrebbero essere loro due.
1: Secondo me, tutto rispetto, perché a me piace come giocatore, però può essere una cessione, diciamo così, sostenibile. E con Ibi andrà a trovare poi qualcosa in mezzo, perché secondo me perdi un po'.
0: Sì, perdi una presenza importante sul piano difensivo, dell'organizzazione del gioco, del punto di riferimento. Magari puoi guadagnare con un acquisto meno, te dico, se mi spiego, però più offensivo, più tecnico, più
1: vicino al calcio che cerca Gasperini. Capito? Forse quello che cerca Gasperini. Daniele, due sessioni che insomma possono. Vai.
2: Credo che si possa accedere veramente, non mi sembra che ha dato bellissime prove, costa parecchio, ci trovano qualcuno che gli dà un po' di più di quello che hanno preso, secondo me fanno bene averlo. Poi è evidente che dovranno c'è una big, escluso di Ar, rimangono tre soltanto i giocatori che hanno mercato. Uno è con l'altro è Indica e l'altro è Pisilli, mi auguro davvero che la Roma lo ceda, credo non lo cederà. Quindi uno fra Frantica e Conè. Credo che Conè si perca più mercato, come diceva Stefano, poi però bisogna scegliere il giocatore giusto che sostituisca, perché è un giocatore fondamentale nello scambio di Gasperini, è ovvio. No?
1: Va bene, va bene.

0: mi devo fermare qui, Massimo, ti sto per salutare perché non ci sarai nel blocco successivo. Chi vince la sfida, a tuo giudizio, tra Mbappé e Haaland questa sera? E poi ti chiedo, capisci tra i due attaccanti, noi dopo ne parliamo successivamente. Chi vince la sfida?
1: Secondo me vince la Francia.
0: Sì, quindi Mbappé.
1: Vince la Francia, ah. Sì, vince Mbappé.
0: E chi preferisci tra i due? Come
1: allora, io ti dico che Mbappé è un giocatore, fortissimo, che ha delle qualità importantissime. Io dico che forse darò un giudizio impopolare, ma io ai due, se tu sei Nardi, io per Haaland.
0: Ah, vedi, hai scelto il centravanti proprio, il centravanti. Ma tra l'altro ho visto un paio di allenamenti di quando mi sono spaventato, insomma. Era roba
2: si è allenato.
0: Faceva delle cose
1: tipo chi contro Drago,
0: no, ma una cosa impressionante, ha fatto delle ripetute in salita che io l'ho guardato, ho detto questo, credo che poi fai 40, quanti, 30 al mondo parte, non ho più che ti fa tutto il campo, no, che lo va a arare.
1: Io ho visto pazzesco, no, Mbappé ha una qualità immensa, importante, però avere un giocatore avanti come Haaland, che ti gioca la squadra, che fa 100 e paragone, non so, in 100 partite, ma lo trovi? Ad oggi non lo trovi nessuna parte.
0: Vabbè, il materiale, quindi... non sei, no, sei qualitativo, no. Sei molto concreto,
1: no, che materiale? <Non credo. ride>
0: Quell'altra è qualità, dai su, quell'altra è qualità, è quello, sì, che guardi con l'occhio. Lui è, per carità, fortissimo, però sono centravanti,
1: ho porti. Capito, l'hai detto pure, però che sta impressionato.
0: Sì, no. Beh, gli allenamenti mi impressionano, se mi piace guardare gli allenamenti, sono una roba impressionante. Vabbè. Va bene, Massimo, buon fine settimana, va bene?
1: Grazie ragazzi, a voi.
0: Ciao Massimo, a presto. Sta lì perché torniamo con altri amici, partiamo un po' dalla situazione di mercato, quindi abbiamo appena iniziato, torniamo dopo il break.

0: Ci siamo, eccoci.
1: Ciao Marco,
0: eccoci. Ci siamo sempre con voi e nel pomeriggio Marco Cristofano e Paolo Meli siamo di nuovo. Allora, stiamo entrando anche in un altro passaggio. Vabbè, abbiamo un po' discusso di questo che è stata un po' la notizia che stanno riportando un po' del Como, quindi lo dice anche a beneficio di chi si collega in questo momento. Anche tutto il mercato web adesso replica, ma quello che abbiamo detto prima, Futuro Unicas, il Como ha deciso, ecco, l'offerta da 60 milioni per il Real Madrid, quindi questa è un po' la situazione in questo momento. Quindi di fatto dobbiamo dire l'Inter viene beffata la seconda volta. C'era questa possibilità di inserimento, avevamo letto da questa mattina da parte dell'Inter sul giocatore, invece c'è questo accordo e di conseguenza si avvantaggio dei Blanco, questo che diceva Stefano, perché poi rimane questa clausola per poterlo poi riprendere.
1: Però bisogna sapere
0: al momento, sì, esatto. Sto dando un'occhiata, ma al momento adesso vediamo un attimo la clausola, ecco, allora vediamo un attimo il quale lo spagnolo aveva deciso di attivare la clausola,
1: ecco, vedi, elementi.
0: C'era questa possibilità
1: di pass che resta al Como, fino ai 60 milioni da dare al Real Madrid, che avrebbe la compra valida sul prossimo, cioè voglio dire al prossimo,
0: esatto.
1: Valida, non in quella invernale, ma in quella estiva.
0: Quello estivo.
1: Questa significa che ci sono, sai, le obbligazioni a 6 mesi e anche a un anno.
0: Quindi
1: obbligazione pass a 12 mesi.
0: Sì, sì, sì, sì.

0: Ma bisogna vedere appunto.
1: Esatto, bisogna vedere. Allora, intanto c'è Daniele.
0: Daniele poi è un esperto di obiezioni. Ti è piaciuta, Daniele?
2: Sì.
0: E cosa no? Correggimi se sbaglio, maestro.
2: No, hai ragione, ci sono obbligazioni, sono obbligazioni che sono
0: a 12 mesi, a 3 anni, a 36 mesi, qui siamo a 12 mesi, la Blanca ha deciso 12 mesi. Quindi a gennaio
2: in questa operazione quello che non rischia niente è Real Madrid, perché
0: niente.
2: Il Real Madrid fa comunque un'operazione di grande intelligenza e comunque se va bene se lo riprende poi lo tiene, lo rivende a cifre più alte, se male glielo lascia, e ha preso 60 milioni, un prestito di un anno praticamente, è una cosa pesca secondo me.
1: Allora c'è Tommaso Bonanno dalla lezione di tutto mercato, saluto, ciao Tommaso,
0: ciao Tommaso.
1: Tommaso, buon pomeriggio. Eccomi qua, eccomi qua.
3: Stavano aspettando noi a Madrid per fare uscire le notizie. Stavano aspettando il collegamento del mezzo.
1: Eccoci qua, sì, l'abbiamo accennato nella bloccatura. Adesso ragguagli tu perché vedo che sta andando tutti in quella direzione, quindi Primic ce l'aveva accennato e adesso qui tendiamoci perché...
0: Noi faccio una domanda stupida, ma anche voglio dire no. Quello che non sai niente, te la faccio Tommaso, cioè, allora facciamo, abbiamo parlato 60 milioni con il Real Madrid, Real Madrid questo diritto di compra mercato per il mercato estivo, ancora non sappiamo la cifra, però dico, io sono il Como, ti do 60 milioni a te Real Madrid a fine primo luglio, il prossimo mercato estivo, posso chiedere, domanda sfida, però mi attendo una risposta intelligente da parte di quello, posso vendere Pass oppure devo senti Real cosa dice?
3: Ma allora, innanzitutto, perché rivenderlo? Cioè,
0: nel senso, io se dopo un anno, cioè, che potere ho io? Ti do 60 milioni a te, Real? Che potere ho sul calciatore? È mio? Non è mio? Di chi è? Pure c'è Fabbrica se ci dice, vale, nostro, non so, sembra che...
3: Ah, te dicevi giustamente che il Real non ci perde, lui non ci perde, anche se ci pensiamo bene, il Como non è che ci perde.
1: Cioè, 60 milioni, metto sul piatto.
3: È vero che investe 60, però se il Real non dovesse poi citare la controclausola, chiamiamola così, no?
0: È 80 tutto, milioni. Certo.
3: È 80 milioni.
0: Okay. È 80?
1: 80.
0: Ah, ecco, 80 milioni. Tommaso ci ha dato 80 milioni.
3: E capite bene, no, che se poi Real la prossima estate, se poi decide di qualora Nico Pazza dovesse fare comunque una stagione sulla stessa l'ultima, quindi con i Champions, è chiaro che 80 milioni il Comune riprende, quindi ci riprende l'investimento, un premio produzione, purtroppo siamo relegati a questo, però nel frattempo almeno economicamente il Comune se lo godrebbe, non ci sarebbe, diciamo, una dispersione tecnica, perché comunque sarà un titolare.
0: Dici Tommaso, alla fine dell'anno è molto difficile che Real Madrid paghi 80 milioni per avere Pass, questo stai dicendo, quindi...
3: Allora, la novità è che vi ricordate la forma abbastanza strana con cui Nico Pazza arrivò, con questa sorta di diritto da parte di Real di riprenderselo, però in più tranche, no? Cioè la prima, un primo scaglione, un secondo, un terzo. Ora, qui c'è solo uno slot, diciamo, per la prossima stagione, se queste dovessero essere confermate, perché chiaramente stanno tutto negli ultimi minuti, in questo caso Real poi ha una sola possibilità per eventualmente riprendere. C'è da dire che Nico Pazza non è ufficialmente al Como, Como è solo a tempo fino a martedì, perché il Real ha una sorta di canale preferenziale, offre un canale preferenziale al Como per finire a 60 milioni entro il
0: 30 giugno, insomma, sulla base di
3: se il Como non riesce poi si apre la diaspora.
1: Certo.
0: No, ma io mi riferivo al fatto
1: Marco, aspetta, ti piace, no? Salutare anche Luca Cercone che sta ciao, con noi, Luca. Dopo voglio sentire anche il suo mentore. Ciao Luca, ben trovato.
4: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Facciamo i giochini che piacciono a te, sì, però per la 60 milioni fanno una stagione super pass, giusto? Bussa il Manchester City o il Chelsea, 120 milioni. Madrid lo riscatta e poi lo rivende, no? Non c'ha mai potere, come magari ci avrà una percentuale, ecco, questo va bene. Non so, cioè tu spendi 60 milioni per carità, per un... ma ha potere poi alla fine di fare la differenza in fare una stagione super pass,

0: lo vuole tutto il mondo, è una
1: poi,
0: cosa inesistente,
1: che non riesce Champions, tra le altre
0: esatto.
1: cose, fa pure
0: che fa il Como, cioè a voce in capitolo, ha una percentuale o decide tutto il

0: del cui Real Madrid lo prenda, ecco, immagino. E se Real Madrid lo rende poi lo rivende 120 milioni, come dici tu, immagino che una parte
1: va alla Roma, ecco,
0: certo, immagino, perché se no certo. È una follia, altrimenti sarebbe una follia
1: assoluta. O almeno che Santa, che è vestito, no? In questa sessione di mercato, c'è Cetcom, come ha detto Tommaso, c'è
2: è partito un telefono, partito tutto.
1: Oh no, Tommaso, cioè, come si deve tutto, è interessante poi sapere anche questo piccolo retrocesso, che poi non è tanto piccolo dettaglio.
3: Ma hai ragione, ti ho detto, stanno uscendo presente tutto in questo momento, e so, anche per coloro che stanno ascoltando, devo dire che non è stato deciso nulla, non è ufficiale nulla,
1: certo, no,
3: e comunque parlando, certo. Il Comosa, c'è la notizia che dopo la compra del Real Madrid a 10 milioni, il Comosa decide di non abbandonare la trattativa, ma di riprovarci a 60 milioni, poi se la ricompra a 80, come valorizzazione, il Como rientra in investimenti più sano.
2: All'Inter può più rientrare in questa storia, praticamente, fuori.
3: Fino a martedì no.
2: Fino a martedì devi aspettare che succede, capito?
0: Posso aggiungere una cosa?
2: Vai Luca, perché l'Inter è... Siamo già due giocatori all'Inter, sono spariti, nessuno cazzo, una roba, vabbè, vai, dai.
0: No, però, direttore, va detta una cosa.
2: Sì, vai.
0: L'Inter può osservare.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Sei Ecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
6: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
7: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
8: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Il meglio, no? Quindi questo Real Madrid è quello della parte del Mario. Ovviamente decide lui.

0: come e ovviamente in che modalità c'è da tenere giorno.
1: Allora, vediamo un attimo. Qui dice: ragazzi, spero di essere trattato. Ci scrive Gianfranco, ma pass non vale la cifra. In Argentina ne nascono tutti i giorni. Non so se siete d'accordo.
2: No, tutti vale i giorni, no, d'accordo. Dai, nascono tutti i giorni, non sono d'accordo.
1: Un po'...
3: Siamo un po'... Magari non sarà il nuovo Maradona, ce lo stanno vendendo qui in Italia, però Nico Pato, calciatore, ragazzi, che da noi fa la differenza. E io credo che anche in un contesto più importante di più italiano, come ad esempio dovrebbe essere andare a giocare nel Real Madrid, io credo che lui abbia la classe per potersi imporre. Non so ancora oggi se possa avere anche le doti caratteriali per potersi imporre determinati livelli, perché è chiaro che giocare al Como in una piazza perfetta, splendida, è tutto positivo, quello che ti circonda è un conto. Andare invece magari in altre situazioni, come possono essere ad esempio Real o Inter, là si vedrebbe se Nico Paz sia dato o meno anche di spalle larghe, ma dal punto di vista del talento, ragazzi, questo è un talento cristallino.
1: Daniele Garbo.
4: No, ma sono d'accordo, cioè è un prospetto fuori classe, poi lo diventeranno, vedremo. Ma sicuramente è il giocatore di talento che abbiamo avuto quest'anno in Serie A, insomma, siccome non ce ne sono tanti giocatori di talento, è anche giusto interrogarsi se al confronto con una realtà più importante e più competitiva, ad esempio la Premier League, Nico Paz confermerà queste sue doti straordinarie che in Italia gli consentono di fare la differenza, magari in un campionato più competitivo, non so se questo avverrà, però le doti sono, molto dipende da lui, dalla sua testa, dal fisico, dal fondo della sua fisica, con citazioni ulteriori e anche dalla gestione della società in cui andrà a giocare, insomma. Quindi sono tutte le caratteristiche che diventi un grandissimo giocatore. Non so se diventerà Messi, Maradona, questo mi sembra un po' eccessivo, sicuramente uno dei migliori giocatori, diciamo, all'opera tutti i giorni più radio europei, insomma.
1: Sì, io penso che sia una valutazione che
2: consona,
1: sì, in questo momento,
2: scusa,
1: sì,
2: ma è giovane, tutti queste cifre sbilenche, un po' assurde, no? Molto discutibili che ci sono in giro, mi sembra che ci sia, sì, o no, Tommaso, una cosa, una valutazione congrua per uno 60 milioni.
1: Cioè, mi sembra, per esempio,
2: anzi, nemmeno tanto.
1: No, per solo dire, Tommaso, un ascoltatore ci scrive: la maggior parte degli opinionisti ed intenditori mezzo scandalizzati e quasi indignati per i 60 milioni spesi per Palestra, ma nessuno invece si scandalizza per le quotazioni inverosimili di Nico Paz. Ma non posso fare di più di Palestra?
3: Ma stiamo scherzando? Palestra è un prospetto, che Nico Paz ha già fatto vedere.
1: Ma ragazzi, ma che stiamo parlando? Cioè,
3: gigante. Ragazzi,
1: non lo so.
3: Ma io, per favore,
1: Tommaso.
0: Io ovviamente la discussione sul valore caratteriale del giocatore è un po'... Cioè,
1: è sempre molto... Esatto, è una discussione, però...
0: No, quello, allora se quello vale 40, allora quello mi fa... Però io, a chi ha dei dubbi, diciamo, se si pone dei dubbi sul Nico Paz, non stiamo parlando di Maradona, di Messi, che sarà Ronaldo, ma non arriverà sicuramente a livelli.
1: Quei livelli, ok, però...
0: No, voglio dire, cioè, a chi ha dei dubbi, io ricordo che in questo momento, mentre noi siamo a parlare, lui è il primo che ha rimesso al Mondiale. Cioè, lui in questo momento è al Mondiale.
2: Bravo.
0: Certo. Non è il ritiro in vacanza, in altri andare in ritiro. Cioè, è al Mondiale, non è al Mondiale con Curaçao, è al Mondiale con i campioni del mondo,
1: sì.
0: È andato al Mondiale con i campioni del mondo perché quest'anno è stato dominante in una squadra che ha portato in Champions, non tutto merito di Paz, ci mancherà, è stato il miglioratore per dispersione dell'uomo e sicuramente tra i top 5 giocatori per via voto e per anche lui e tutto quello che volete in Serie A, quindi è un classe 2004, noi siamo a chiamarlo giovane, ma nel 2004 in giro d'Europa c'è giocatori già da 30 gare l'anno e da
1: sono d'accordo.
0: 60 milioni per un giocatore che è il futuro dell'Argentina, si presume comunque andrà in una big, non quest'anno ma sicuramente
1: prossimamente, sì.
0: Quanto va a pagare 30 milioni?
1: Sentite, voglio fare un gioco con voi un attimo, sempre in ambito di mercato, perché magari ci dà anche delle indicazioni su questi tre nomi. Dico, ci sono tre attaccanti che in questo momento hanno un destino molto in bilico e potrebbero tutte e tre uscire dal campionato italiano, Stefano, eh? E mi

0: riferisco a Vlahovic, mi riferisco a Leao, mi riferisco a Lukaku. Chi bisognerebbe perdere questi tre, per quale motivo, vi chiedo? C'è un gioco su questi attaccanti che al momento può essere, poi ci danno delle indicazioni a Tommaso e Luca sul destino di questi tre. Chi faresti andar via, Stefano?
1: Ma io per un motivo, perché per un altro, ciao a tutti e tre.
0: A tutti e tre, tutti e tre. Cioè sono tre attaccanti secondo te che hanno finito il destino?
1: No, sono stati in Italia.
0: Ok, vedi, c'è una posizione netta su tutte e tre.
1: Si potrebbero rilanciare altrove.
0: Qui via tutte e tre, questo sì. Pallomeni. Daniele Garbo.
2: Ma se devo dire uno, allora dico, Leao ha mostrato al Milan che non è un giocatore top, e quindi secondo me se riesco a venderlo lo fanno benissimo, avrebbero dovuto vedere anche due anni e guadagnavano di più. Credo che Lukaku abbia esaurito la sua forza, la sua spinta, e quindi sia un giocatore ormai incalando ormai alla fine della sua carriera, e l'unico che secondo me è recuperabile è Vlahovic, per cui io mi terrei Vlahovic.
0: Il terresti Vlahovic. Tommaso, per te così mi dai anche qualche indizio su questi tre.
3: Allora, io tendenzialmente seguo la linea di Daniele, ma allora, io su Vlahovic sono purtroppo abbastanza di parte, perché io non ho mai considerato una, come si dice in gergo, bitone, come molto lo hanno soprannominato, ma semplicemente perché in Serie A, pur essendo d'accordo con Stefano, secondo me per tutte e tre la avventura, la parentesi in A è finita.
1: Come intendevo io, Tommaso?
3: Certo, però per la penultima ruolo, secondo me, Vlahovic resta un migliore 9 che abbiamo a disposizione, quindi io big, non a quello chiaramente, è il gioco da cui rinuncerei meno. Cioè, un attaccante, lo vado su Vlahovic, che è relativamente giovane, i suoi gol che fa. Leao credo che è bene che vada verso altri. Lukaku penso che abbia proprio terminato le motivazioni di giocare.
0: È un gesto di accompagno, Luca.
3: Leao se ne può, ma per quello che ha fatto vedere, no?
0: No, però è un gesto di accompagno, quindi ho notato questa cosa.
3: Proprio...
0: Sì, lo ha accompagnato alla porta. Luca!
2: Luca. Lo ha accompagnato, però è stato molto più educato della carriera, dell'esperienza di Leao al Milan.
0: Sì.
2: Però Leao sicuramente andrà via e fuori dal progetto, anche dal progetto che Kroos aveva presentato, il Lotema da morì, ma anche se Kroos ne arriva più. Quindi Leao andrà via ed è giusto così, per il fallimento del nuovo avanza. Un ragazzo che ha delle potenze da top player, ma si impegna come un ragazzino di terza media. Quindi basta, non lo aspetterà più, e io sono contento, perché sono questi esempi che dobbiamo avere nel nostro calcio. Vlahovic chiede un botto, no, ragazzi. Vlahovic chiede 8 milioni di bonus alla firma, 8 di ingaggio, non lo so. Se fossi la Juve, se la quadra lo terrei, sinceramente, perché non vedo. Però una quadra che al giorno zero gli deve dare 16 milioni netti per il primo anno, ovvero lordi, e poi all'anno, ovvero 16 lordi per i successivi, non mi sembrano cifre da italiane.
0: Okay.
2: Però forse l'unico dei tre fali farei un discorso di Lukaku, ragazzi. Cioè, voglio dire, è un rottame.
0: Addirittura.
2: È un rottame. L'abbiamo visto,
0: ma non cattivo sei,
2: no, ma perché è una macchina, una bella macchina molto chilometrata. Noi che siamo appassionati di moto potremmo fare un esempio di una moto d'epoca.
0: Sì.
2: L'anno scorso è stato spremuto al midollo, Conte si è rotto prima ancora di iniziare il campionato, ma quando per di più un ragazzo di 1,92 per 5 kg a 32 anni? Basta,
0: vabbè, mi sembra di capire che Leao e Lukaku le hai un po' asfaltati, ecco, diciamo così.
2: Ma spero che mi veniate dietro su questo, perché devo rivedere anche le nostre amiche.
0: No, scherzo, no, vabbè, io su Leao l'ho creato da sempre, sono passato come quello che ce l'aveva con Leao, però mi sembra insomma che poi il tempo mi ha dato ragione su tante, su questo giocatore. Poi per carità, magari in un altro campionato Stefano
1: sì, ma io quello intendevo, so. Tommaso
0: io però ho detto,
1: capito,
0: sono finite dal punto di vista del campionato italiano,
1: anche dell'interesse italiano, ecco, Vlahovic un tormentone, Leao non liamo, Lukaku mi sembra ormai, no, servono esperienze, motivazioni, stimoli diversi
0: che devono essere rimpiazzati,
1: aspettando loro di tutti e tre, il valore di tutti e tre
0: che dovranno poi essere rimpiazzati tutti e tre, Juventus, Milan e Napoli devono rimpiazzare.
1: Forse secco, hanno bene Tommaso e Daniele. Vlahovic è l'unico che potrebbe riaccendere.

0: c'era un po' no. Speranza bianca,
1: ma non a quelle, non a quelle cifre,
2: non a quelle cifre, no, non a quelle cifre, no, assolutamente,
1: no, no, quelle cifre, ma, non a, ma a quelle cifre non può nemmeno il Manchester, cioè,
0: non può nessuno, ma non ci cascherà nessuno,
1: non, non converrebbe a nessuna squadra, visto che non parliamo di un Haaland, non verrebbe a nessuna big, nemmeno sì, del calcio europeo, per il giocatore con quel band,
0: certo. L'unico che per lui, forse la società che può fare un'eccezione è Besiktas. In Turchia pagano tanto bene i calciatori.
2: Tommaso, come finisce la sfida stasera tra Mbappé e Haaland? E chi preferisci come attaccante tra i due? Ci salutiamo.
1: Allora, contando che per me la Francia vince mondiale.
2: Quindi vince Mbappé stasera.
1: Risposta.
2: E chi preferisci due?
1: Come giocatore? Come attaccante? Io, cioè, un Mbappé non si può non avere. Quindi Mbappé.
2: Mbappé, Gabo.
3: Io preferisco Haaland perché mi sembra più funzionale a un gioco di squadra. Mbappé è un grandissimo giocatore, un individualista che ha delle soluzioni che nessun altro giocatore al mondo ha, ma io con centravanti mi preferisco tenere Haaland.
2: Bene, vado da Cerchione.
4: Bisogna capire cosa deve alla, alla squadra. Se mi serve un attaccante, io, se mi serve un gol, prendo Haaland in vita. No, se mi serve uno che il gioco o anche disegnato, anche inventato, siamo parlando di un'altra caratura, un'altra classe, un altro livello per
2: Mbappé. Lei che cosa
0: preferisce? Mbappé, sì. Però per la sfida di stasera attenzione alla Norvegia.
2: Quindi tu prendi Mbappé, però nella secca stasera pensi che la Norvegia possa avere il risultato. Va bene. Mi devo fermare, ringrazio Tommaso Bonanno e tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Grazie. Tommaso, lunedì. Grazie anche a Luca Cerchione, Radio One Station. Grazie Luca, buon lavoro come sempre.
4: Grazie, un abbraccio forte, buon weekend.
2: Grazie ancora e poi un super grazie al nostro Daniele Capo. Ci sentiamo lunedì, Daniele. Ciao, ragazzi, un abbraccio, break per noi.

0: fortunati, però Sam, adesso stavo facendo così un pensiero a voce alta con me mentre stavamo andando in diretta, e palestra va al Chelsea, Nicolas rimane a Como perché la strada è questa adesso, e l'Inter viene fatta ancora, cioè c'è uno scultore che è arrabbiatissimo, l'Inter, ma che stanno facendo, ma che gestione è, ma non si riesce a prendere un giocatore, erano nomi molto avvicinati all'Inter.
1: Sì, ma sempre mi è stata, no, però critica all'Inter, e poi dopo le cose
0: tu
1: vanno.
0: Dici le cose vanno.
1: Beh, insomma, che la scorsa estate, ma che su, questi che sale,
0: da palestra, basta, Sturzic,
1: Coppa Italia e scudetto, conta quello.
0: No, per carità.
1: Capisco, il tifoso interista che adesso è un po' arrabbiato, ma perplesso.
0: Che devo dire, vedo commenti che le altre proprio, c'è cioè un metodo, ragazzi, che è una pochezza proprio.
1: Ogni giorno.
0: No, aspetta, vediamo un po' che ne pensano, ci si compone la nostra squadra, quindi c'è il direttore De Paola, ciao Paolo!
2: Ciao, saluto a tutti.
0: Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
2: Ciao Stefano, ciao Marco, ciao Paolo, buongiorno.
3: Ciao Simone.
0: Massimo Orlando, ciao Massimo.
3: Ciao Marco, Stefano, direttore, un saluto.
2: Ciao Massimo.
0: Allora, prima stavamo commentando quello che sta uscendo su Pass, insomma, un'altra beffa per l'Inter.
2: Ma io non lo so, può essere che va all'Inter, io però...
0: No, non ci va, il momento è Como.
2: Sì, ma non è detto che poi diciamo quella
0: fino a martedì Como, poi
2: 60 milioni, se

0: metti 60 milioni te lo prendi. Perché non li può mettere. Ah,
1: qualcuno dice che è più fatta l'operazione.
0: Sì, cioè io non sono così scettico sul passo all'Inter. Anzi, credo che ci sia una bella iniziativa da parte dell'Inter.
1: Dici?
0: No. Sarebbe la prima. Devo dire la verità, io dico che è meglio spendere un po' di più, ma per esempio, anche se con diversi, tra Nazza e Palestra, insomma, se uno vale 60 milioni, o devi fare 60 milioni e uno 50, secondo me c'è un vizio. È un abisso a favore di Pazzo.
1: Sì, no, no, no, in caso sono d'accordo, però penso che sia fatta per rimanere al coro, ragazzi.
0: No, sono convinto di questo.
1: Ma dice che sono raggiunto un accordo. E ti leggo questa, il Como comprerà Nico Pass per una valutazione di 60 milioni e Real Madrid, ma includendo una pesante clausola di rivendita e clausola di acquisto. Io penso che...
0: Ma io non so se sia già un gioco, chiamiamo gioco, ma non sia una trattativa già stabilita con l'Inter. Non lo so.
1: Addirittura.
0: Sì.
1: Bravo, Diego Como, qui si credo 60 milioni, boom.
0: Ma la differenza sostanziale tra le due società è che da parte c'è una società solida economicamente.
1: Guarda, adesso l'ultima ora di Sky pure, in chiusura acquisto di Nico Paz e Como. Ricompra Real valida solo nel prossimo mercato estivo, come ci diceva prima Stefano.
2: Obbligazione a 12 mesi.
1: Obbligazione a 12 mesi, capito? E quindi... Ragazzi, io penso che l'Inter viene, deve andare da un'altra parte in questo momento, non in Copasse. Braglia, dicevi?
0: No, dicevo che da una parte c'è una società che economicamente ha la capacità di prendere determinati giocatori e di mettere sul tavolo certe cifre. Dall'altra, una volta mi è stato detto che io facevo pure riconoscevo la tua trasmissione, purtroppo l'Inter non ha quelle cifre.
1: Allora, perché ti avevano contestato, dice, ma che conosci tutte come si muove Octri? Octri non c'ha quelle cifre, questo. Poi qualcuno si dovrebbe spiegare come il Como pronto al discorso dei diritti e le cose eccetera, perché qui non si capisce niente. Però vabbè, dai, dicevi?
0: Lì è una cosa da ridiscutere con la FIFA, che è complicata e perderemo troppo tempo, e non è il caso di evitare di discutere su queste cose, se la vedano poi la FIFA è Como. Ma io credo che comunque sia quelle cifre le il Como le può spendere. La differenza sostanziale è che oggi nel netto nostro nazionale quelle cifre non le spende nessuno. La realtà dei fatti è questa.
1: Orlando?
3: Mario, che se devo dire, io credo che l'Inter, dopo aver perso Palestra, ci proverà per Nico Paz, che ho già detto, secondo me un giocatore anche che darebbe alternative, chi vuole da un punto di vista tattico, ma quello che risulta a me un po' anche a Simone e a tanti altri è che comunque Nico Paz può continuare Como.
0: Perché
1: no, ma ragazzi, guardate, Nico Paz rimane al Como, io dico che è fatta da questo punto di vista.
3: C'è un allenatore che lo conosce bene, ci sono, voglio dire, la Champions, c'è un gruppo unito che lavora da tanti anni insieme.
1: Ma vincere a Madrid, perché comunque il giocatore glielo lascia, ma tu lo puoi riprendere, non è che...
2: A me sembra tutto molto... Allora, Paolo, insomma, ci insegna ancora in attesa l'ufficialità, per carità.
1: Sì, sì, non c'è ancora...
2: Sembra, però... allora, facciamo così, Balcon, sì. Resta al Com, sì. Il Real Banco. Sarebbe che è una vocale, banca. Cioè, io, tu mi dai 60 milioni, quindi un'obiezione con rischio, perché sì. Impresa si fa male, 60 milioni, e come va a fare? Bellezza, e cosa va a fare? Poi però, tu mi dai 60 milioni, però poi stabilisco di riacquistarlo, di rivenderlo in base alle modalità detterò io. Metti una firma, stringiamo la mano, in bocca al lupo, e speriamo che tutto vada bene. Ma decido io, cioè decidi tu. Cioè, io questo ho capito.
1: Sì, sì, ma è così.
2: Io questa è la chiave di lettura, cioè siamo qui per interpretare, non tanto dare delle opinioni, però aspettiamo, insomma, anche voglio dire, commento. Questo è il mio commento. Io la paragono a un prestito oneroso, un'obbligazione, poi scegliete bene il termine tecnico finanziario, abbiamo Braga, che è un esperto in materia, però io credo che Real dica, tu mi dai 60 milioni, è un prestito, ti assumi il rischio, che se il ragazzo si fa male, caro mio, che dopo io prendo in tasca 60 milioni, mi serve il cash, nel frattempo però poi ci vediamo la quest'estate, su di te non ci sono aggressioni da parte di nessun club al mondo se non il Real Madrid di Florentino Pérez.
1: Esatto. E ma è così.
2: Quando si tratterà di acquistarlo, decido io. Di venderlo, mi devi voltare e vediamo. Però dobbiamo stabilire già i cifre, te lo dico. Certo. Sono pesanti, caro Como.
1: Sì, sì.
2: Poi non sappiamo ancora nel dettaglio le cifre. Quindi era un'operazione molto madridista, molto Florentino Pérez, dove alla fine mette il cappello il Real. Cioè, nel senso. Attenzione, Nico Paz è vice Messi, Valido Mourinho lo sa, e quindi attenzione, insomma, io mi devo cautelare, cioè non è che ciò nel naso, Paz vale, e lo so, tu Como, Fabregas, so, sapete entrare che vale, quindi, che fate? Mi prestate 60 milioni subito? Poi, dopo, l'obbligazione può essere, l'investimento è Como, intelligente, in maniera intelligente, sì, ho capito, non è, però, io non è che ci posso mettere, non ti preoccupare, Real. In un nell'altro rientri della cifra che hai speso, però nel momento adesso sei in cudine, io martello, se ti sta bene io te lo do la precedenza rispetto agli altri club, altrimenti se non ti sta bene io lo metto sul banco tipo veda libera, asta europea, pass, io lo entro domani,
1: certo,
2: o no?
1: Certo.
3: Guarda, io posso dirti che siccome la trattativa sembrerebbe tutta quella di Real Madrid, io per te sospetto che non manca al Como, perché il Como in questo caso c'ha tutto da rimettere. Cioè il Como deve pagare 60 milioni adesso, poi fra un anno, se Real Madrid decide di comprarlo, lo ricompra per altri 20 milioni in più, cioè gli dà 60 più 20,
2: sì.
3: Ed è quello un prezzo bloccato, quindi il Real Madrid se lo riprende a 80 milioni.
2: Esatto.
3: Ma se Nico in quest'anno fa Fracelli, uno si compra, fa un investimento di 60 milioni e poi se lo vede fare per 20 milioni di difesa, secondo c'è qualcosa che non quadra.
2: Tu dici che questa operazione il Como prende e poi magari lo rivende,
3: secondo
2: ma
3: me
2: lo,
3: sì.
2: Non lo può fare, però
3: non lo può fare
2: perché c'è Real Madrid
3: e Real Madrid, perché dico, l'operazione sarebbe una settantina di milioni all'Inter mentre costa 60 al Como. Aspettiamo martedì, tanto martedì 30 e martedì sapremo tutto.
1: Vabbè, vediamo. Nozzaglia, se voleva aggiungere qualcosa.
2: Vuoi aggiungere qualcosa che sei intendi di finanza?
0: No, ma allora, allora, era già così, cifre completamente diverse, molto più stabili. L'anno scorso, qui c'è un rapporto tra squadre, due squadre, non so se sia la proprietà oppure i rapporti che fa ha con Real Madrid, perché sembrerebbe che arriva anche qualche altro giocatore dell'intera, da quello che ho percepito dal Real Madrid. Quindi ci sono degli accordi stipulati a parte tra le due società che hanno preso agire questa forma di collaborazione. Poi andare nei meandri dei contratti mi fermo, perché comunque bisogna essere all'interno e io non sono all'interno. Da quello che si percepisce, già l'anno scorso c'era questo tipo di qualità tra Como con cifre diverse, e se tanto mi dà tanto, come ha detto Massimo prima, è anche Nico Paz che vuole restare a Como.
1: Sì, che c'era anche
2: è stato già scritto questo.
1: C'è la volontà.
2: Cioè, sono state terminate sia scusa Simone, la volontà del calciatore e di sua del presidente della
0: esatto.
1: Vabbè, vediamo. C'è chi addirittura per chiusa la situazione, quindi a prescindere dei giorni che devono arrivare.
2: Vabbè, non è tendenziale, in realtà noi stiamo parlando adesso, stiamo ipotizzando, è un'occasione forse
1: la più di mercato che
2: fridante che c'è stata adesso in questa
1: ufficialità.
2: A parte il caso, insomma, non è successo niente se non questo.
1: Esatto, è stata la notizia
2: più importante.
1: Sono tutti scenari che ancora...
2: No, Che ne sono passati, ci stiamo annoiando, sono no, tutti i passaggi
1: ci sono

0: delle osservazioni degli ascoltatori, dice che spende 60 milioni, si gode passo per un anno e se il Real lo rivuole da 80 milioni, al Como poi si prende 20 milioni, è tutto vantaggio a Como, dice Nicola, scrive Nicola. Poi, sì, secondo il nostro amico, sì.
1: 60 milioni, questo diventa il miglior giocatore al mondo, magari il prossimo
2: anno... Allora, tu come la vedi, è tutto vantaggio del Como, questa ipotetica azione, parliamo sempre condizionale perché non c'è niente di ufficiale.
1: Vantaggio del Madrid, questo per me. È un vantaggio del Como, tranne che non se lo... Cioè, un vantaggio del Como, che ha l'assicurazione di Ecopass, non ce l'ha. Perché comunque la compra sarà sempre da parte del Madrid, quindi qual è il vantaggio? Cioè, l'anno prossimo il Como ha 60 milioni, l'anno prossimo non è suo. Cioè, il Madrid se lo può vendere a un prezzo fissato. Dov'è il vantaggio? Scusate.
0: Non sono d'accordo con te, Paolo. Allora, forse...
3: la prestazione che Nicopa fornirà il vantaggio del Como. Le prestazioni che probabilmente tu vista di quello che
0: no, sarà un giocatore di qualità che fa la Champions.
3: Un giocatore di qualità che, ma ripeto, da quello che so c'è la volontà vera sia degli agenti di Nico Pazzo, sia di Nico Pazzo soprattutto e il
0: sì, ma un altro anno ragazzi, un altro anno dai, poi
3: non cambia niente, cioè il Como va sempre a incassare 20 milioni che per il Como comunque sono comunque soldi.
0: No, però adesso
3: che la differenza 20 milioni sono gli stessi che doveva usare e dare Real Madrid, va bene, quest'anno esatto. È lo stesso identico contratto, non cambia nulla.
0: Sì, sì, sì.
2: Cambia nulla, cambia
3: solo l'aggravante, che Nico Paz doveva essere
2: no, formato. Cambia nulla Simone fino a un certo punto, perché andrebbero 60 milioni della Champions League, cavo, più o meno, adesso vuol dire milione di più e meno.
0: Allora,
2: diversi tutto su Nico Paz, vai all-in. Secondo me ha fatto un'azione intelligente, corretta e giusta, che insomma passeggiare, tu sei in Champions League perché c'hai passato dentro la squadra e lo abbiamo dato il sistema, perché è tutto quello che pare, insomma senza calciatori forti probabilmente non arriva.
0: Allora, forse a 67 anni, scrive Angelo, non ci arrivo più a capire, ma come fa con il fair play finanziario, come fa a partecipare alla Champions se nella rosa non ha giocatori provenienti da settore giovanile?
2: Sappiamo come la situazione play, se si muta qualcosa, sta via Como, ma
0: un altro scrive scrivere. Come fa il Como che fattura 130 milioni ad acquistare un giocatore di 60 milioni e continua con lo stesso stipendio da fame, e sullo stipendio non c'è ancora nessuna
2: possiamo fare le...
0: Vabbè,
2: spiegare dal buco la serratura, che ne so, adesso parliamo un attimo di quello che è successo oggi, di quello che potrebbe succedere, perché giustamente noi Paolo facciamo affidamento da Paolo, finché non c'è ufficialità noi stiamo parlando
1: ufficialmente si sa,
2: ufficialmente stiamo parlando, poi dopo uno che ti chiede quanto prende il mese d'ottobre, ma che ne so io, oppure quell'altro al fair play, ma che siamo Milano e Finanza, no, non siamo Milano e Finanza,
1: stiamo nemmeno a riunione in dominio,
2: esatto.
3: Però posso una domanda a Marco? Noi quantifichiamo sempre, no? 50, 60, ma oggi in Italia chi può prendere questi soldi? Nessuno.
2: Vabbè, questo tu vuoi dire la botte di foto del Como, no? Perché è sempre messo in primo piano questo aspetto. Secondo me anche perché dal Napoli può spendere quei soldi.
3: Non mi sembra che l'ultimo
0: Napoli spesi i soldi
3: che ha fatto.
0: Sì, no, però Napoli
2: la Juventus in passato una situazione particolare, ma in passato
3: per un giocatore
2: ma scusa, ma adesso lo spesso ha pagato,
0: ne ha pagato 60 milioni,
2: dai, su è il solo
0: è andato a fare trattativa con la Tamara, è finita più per
2: abbiamo 60 milioni, ma poi aspetta, venda quella 40, 50, Nico Morales quanto è stato?
0: Allora, se mi dici,
2: 35,
0: se tu mi dici che sono stati sì male, io sono d'accordo con te.
2: Ma i soldi
1: ma la vogliamo romanzare ancora di più?
2: Io ci vedo
1: un giocatore che praticamente dice io mi gioco bene in una squadra in cui sono leader, una Champions League con il Como, sto in perfetta sintonia con Fabbrica, voglio rimanere un altro anno. L'anno prossimo, se diciamo, va tutto bene, esplodo con il Como anche in Champions League, ne riparlo con il Real Madrid. Bene, secondo me qua, se da un anno ancora con come Fabregas ci vuole andare, dall'altra parte l'anno prossimo magari sistemate un po' le cose che al Real Madrid

0: lui potrebbe approdare a Madrid. C'è l'incognita, di un argentino che parla un altro argentino. L'argentino che parla argentino si chiama Saretta Neri, che chiaramente ha un contatto anche diretto con Nico Paz e che, diciamo, l'incomodo di turno.
1: Non lo dire a Fabbrica, Paolo, perché sennò sarà.
0: E lo so, questo diciamo che c'è, ti ho detto, vogliamo rodarla ancora un po'.
1: Sì, sì,
2: romanziamo.
0: Secondo me c'è questa sceneggiatura che ancora va un po'.
2: Poi vediamo, dai, un sacco di messaggi, caro Paolo, il vantaggio è che gioca a Como, ma mi sembra che state ligando, non ho capito per quale motivo siamo. Sono tre anni, si gode passi e Balcone incassa 20 milioni, va bene, stiamo rosicando, io impazzisco quando leggo queste cose, dico, boh, la gente che mi impianestano, boh. Vabbè, Orlando, senti, ti piace Gonzalo Ramos, così andiamo a parlare un po' anche del Milan, sembra essere un obiettivo.
3: Beh, sì, è un buonissimo attaccante, d'altronde al Paris Saint-Germain è chiuso da vari fenomeni e potrebbe essere un prospetto importante, però mi sa che da qui alla fine del mercato, sai quante ne sentiremo ancora, voglio dire, non mi fido di queste voci qui. Detto questo, mi sembra un buonissimo giocatore, però ecco, torniamo al discorso, non mi sembra un giocatore.
2: Cardinale dice che vuole fare un regalo ad Amorim, dai, un centravanti, sì, lo vuole portare, dai.
3: Sì, sì, però non mi sembra un giocatore da 20, da tutto qua.
2: Quindi tu, non ti convince come attaccante, Massimo?
3: Sai, attaccante, io penso sempre di portare a caso un attaccante che sia tra i 15 e i 20 gol. Non lo vedo da questo punto di vista, ecco, tu lo sai, continuo a pensare che se riuscissero a riuscire con Vlahovic sarebbe la situazione migliore, continuo a pensare questo.
2: Ma Gonzalo Ramos è al Milan però, io parlavo.
3: Sì, scusami, perdonami, ma vedo giocatori... Gonzalo è un buon giocatore, almeno io quando ho visto giocare, insomma, poi la ricerca di Cristiano Ronaldo, anche spesso lo vorrebbero titolare, ci mancherebbe altro, è un buonissimo giocatore, però se tu mi dici, se lo immagini che possa trasformare Milan, che sia un giocatore magari sul piano gioco per la squadra, ha delle buonissime caratteristiche, come Bomber non ti vedo così profita.
2: Poi che mi dite sul Milan, che si sta muovendo per un 5 gol nel campionato, Stefano?
1: Beh, insomma, però,
2: 17 sono presenze, però
1: sono d'accordo con quello, insomma, l'analisi e la considerazione che ha fatto Massimo complessivamente sul calciatore, che a me piace. Poi bisogna vedere se arriverà con le motivazioni. Il fatto che sia porto come un allenatore è un vantaggio, e quindi è tutto sulle motivazioni, su questa spinta che deve avere il calciatore per confermare il suo livello, che è abbastanza alto. È stato, come ha detto giustamente Massimo, chiuso lì a Parigi, non abbia poi così tanto, vedremo nel proseguo di questo campionato del mondo, però insomma è un giocatore che a me è sempre piaciuto, quindi io capisco tutto questo scetticismo che torna al Milan, Grama, abbiamo parlato nei giorni scorsi, eccetera, c'è questa demolizione, no? Di questo restyling che ha fatto Gerry Cardinale, insomma, io mi prendo un po' di tempo, perché magari esce fuori un qualcosa di significativo di non mi sembra scarso. No, insomma, io mi prendo tempo, ci sono alternative, no? Quindi, vabbè, insomma, capisco il tifoso del Milan che ormai non ne può più, però sai mai che magari qualche cosa la indovina.
2: Che dice Paola invece?
0: Ma secondo me, diciamo, una società come il Milan, che ha fatto la comunicazione, è uno dei suoi vertici, sì, diciamo, di fatto sul pubblico, comunichi male, comunicando male, il fatto che per esempio ci sarà, anzi c'è un nuovo amministratore delegato che è un italiano, si chiama Calvelli, questa nuova carica è stata quasi in secondo piano, perché dicono ne capisce poco di calcio, viene dal tennis, ma innanzitutto è il primo passo dopo Furlani di una sostituzione importante, e su di lui praticamente si coltiva il nuovo Milan. C'era molto scetticismo attorno al Milan americano, perché il Milan americano, parliamoci chiaro, non

0: massima dei manager italiani. Questa è la verità, perché purtroppo lo si è visto, lo si è verificato. Ora, lasciamo il discorso dei duelli interni con Ibra, Furlan, con Ibra, a volte con Cardinale contro Cardinale. Lasciamo perdere questo, però il primo passaggio importante è stato fatto. Dopodiché si è scelto un allenatore che doveva essere, anzi, è stato scelto da un direttore sportivo verso il quale non siamo andati. Ora, l'arrivo perlomeno, io dico soltanto che non si facciano troppi nomi che poi non arrivano. Diramos, io sono assolutamente convinto, secondo me è un ottimo giocatore, è un giocatore 25 anni che può fare a caso del Milan, è giusto il rilievo che parli la stessa lingua dell'allenatore, che lo conosca e che in che modo possa significare il primo ma importante, ma lo devono vedere. Cioè adesso non è più il tempo delle chiacchiere, cioè non è più il tempo di prendo questo e prendo l'altro e poi non succede niente, prendo questo allenatore e non succede, prendo questo direttore sportivo e non succede, basta, ecco. Cioè, abbiamo capito, diciamo, che c'è stato un momento, diciamo, di sbandamento della società, ma la prima pietra, che è Calvelli, deve essere anche un sinonimo di incisività, perché adesso la gente del Milan vuole avere concretezza nel fare le cose di mercato.
1: Tu dici, cosa lo va preso? Senza da poche chiacchiere si deve prendere. Braglia?
2: Sì, si deve prendere, però dopo manca sempre là per poter vendere. Cioè, il problema di fondo che intravedo è chi fa cosa, chi lo sceglie, chi sceglie i giocatori.
1: Magari l'ha indicato Morim.
2: Io sono contento, dovesse essere così, sì, però mi rifaccio a quello che diceva Paolo, il direttore, il fatto della comunicazione, ma è lampante che stia mancando al 101%, cioè quantomeno comunicare chi decide, perché se poi quando fanno un nome, esce fuori un nome e non è Calvelli, e chi lo dice di andare a prendere il genere cardinale, Ibra, okay, è sempre un discorso confusione che comunque non va bene in questo momento a quell'ambiente rossonero. Non c'è un'entità ancora societaria che lasci presagire che ridiventi non tanto quel Milan di una volta, ma che possa essere rappresentato da persone che comunque sia possono come stile avvicinarsi a quel Milan di una volta.
0: Ma guarda, vi dico una cosa in più: nel Milan è stata fatta un'operazione nuova, sapete, che è diventata, diciamo, il capo della comunicazione, ma in senso molto ampio, la Montini, che viene dal mondo Ferrari. È stato allontanato il vecchio, il presidente, ha detto stampa, e adesso, diciamo, la struttura è in continua rielaborazione. La problematica della Montini è enorme, perché deve appunto cercare di inquadrare una dirigenza italiana, un amministratore delegato italiano e molti riferimenti diversi anche fra due società, perché fra Red Bird, il Milan e la precedente società di Singer sono diversi dirigenti e diversi personaggi importanti che in qualche modo devono essere amalgamati. E tutto questo ricollante visione c'è la Montini, che è bravissima, è assolutamente bravissima, riconosciuta nel suo, però manca al momento, perché per esempio la conferenza stampa di Cardinale, che parla soltanto a 5 giornalisti, di cui un paio pensionati, un paio un po' fuori dalle logiche proprio dei giornali o delle radio, come dire, non è stata la cosa in cui tu ti presenti con
1: male, molto male.
0: Maluccio, perché ti manca proprio quel tassello che sta sotto di te, esatto, e che deve fare in qualche modo d'accordo tutti i giornali, esatto, giornalisti, esatto, eccetera. Perché se tu mi chiami Franco Ordine, con tutto il rispetto, va bene Franco Ordine, ma Franco Ordine è un opinionista, non è che fra i 5 che chiami ci deve essere Franco Ordine, ci può essere fra i 30 che chiami, ma non fra i 5 chiami. Fra i 5 che chiami ci devono essere tutte le testate più importanti, le radio e le televisioni, ci devono essere, ma ci deve essere un altro impatto. Ma ribadisco, è un lavoro di collante molto molto importante, che però, diciamo, ha bisogno per esempio di una figura di raccordo proprio nelle comunicazioni, sì, che capisca queste problematiche.
1: A me piace proprio questa cosa di fare questi incontri un po' di giornalista, cioè,
0: ma quello è
1: però sbagliato. Vabbè, comunque. Allora, mi devo fermare, facciamo un piccolo torniamo subito perché abbiamo ancora qualche altro tema da affrontare. State con noi.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: L'AFA continua ad investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma sono le città più bollenti, con le massime vicine ai 40 gradi e il minimo sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e secondo l'OMS dal 20 giugno sono stati più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto le ondate di caldo estremo che viene definito un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
0: E dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubifragi sul Piemonte, a Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali, piogge e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavena sono state intessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, già torrenziale e grandinate.
1: Una vicenna è morta ad essere stata travolta una moto fuori da un locale notturno a Torre Faro nel Messinese. Secondo una prima ricostruzione, la moto era condotta da un ventenne, rimasto anche lui ferito nell'impatto. Quando i soccorsi sono arrivati, la ragazza era ancora viva, ma è morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale.
0: Il terremoto devastante che ha colpito in Venezuela ha provocato al momento 1450 vittime accertate e 3150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Caravaglieda, nello stato di La Guaira, può essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni dopo un'operazione durata 11 ore. Le squadre di soccorso americane e francesi invece sono riuscite a stare vivi dalle macerie a Caravaglieda, a nord di Caracas. Un uomo e suo figlio adolescente. I vigili del fuoco italiani stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in uno stabile crollato a Macuto. Da quanto si apprende, la donna trentenne avrebbe comunicato col governo attraverso alcuni messaggi WhatsApp.
1: L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo rivale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione, posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti, nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e avvio di colloqui in Svizzera. Sebbene il passaggio sia stato riaperto la scorsa settimana, Teheran autorizza soltanto un corridoio di navigazione lungo le proprie coste e minaccia di colpire le navi che non lo rispettino.
0: MotoGP augura a conquistare il premio di Assen grazie a un'eccellente prestazione che gli consente di cogliere la sua prima vittoria. Viene alla classe regina. Università della moto, il pilota Troy Kaos si mette alle spalle il compagno di squadra Fernandez e anche Martin, nuovo leader del mondiale, mentre Zecchi è purtroppo protagonista di una brutta caduta in avvio di gara. Altro zeppo pesante per l'italiano, così come anche Bagnaia, il ducatista è fermato da un problema tecnico. Quarto di Gian Antonio, settimo Marc Marquez.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su mercatoweb.com, è realtà il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tutto mercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni esclusive. Copri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e il calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TM Radio.
4: Puoi ascoltare TM Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn. Chiedo al tuo smart speaker, ascolta TM Radio. TM Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
0: Per interagire con TM Radio è semplice. Salva nella rubrica del telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici. Ci fanno in quattro a risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. AutaC, il focus più completo sulla terza categoria professionisti del calcio su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze, questa è AutaC, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Barellini che vi dà il buon inizio di settimana in questo lunedì 29 giugno 2026. Non so se fa caldo da voi quanto qua negli studi di TMV Radio, ma mi auguro serenamente di no. Spero che qualcuno di voi abbia l'aria condizionata che funziona un attimino meglio. Saluto e ringrazio anche Gabriele Latini, cabina di regia quest'oggi al timone, a dispetto di un Sorani che è disperso, non sa dov'è, non si sa quando tornerà, ma tornerà. State tranquilli, il buon Gabriele lo sostituirà in maniera assolutamente eccelsa. Puntata di inizio settimana, puntata che serve anche per tirare un po' le fila di quello che è successo nel fine settimana. Prima di dare il via alle danze, vi ricordo che potete seguire tramite tvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma anche e soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 82 0213. Quale miglior modo di iniziare la settimana se non legandoci con il direttore più bello d'Italia, Ivan Cardia, direttore di tuttoci.com. Buongiorno.
2: Buongiorno, ma che bello iniziare la settimana con lei, dottor Cardia. Buongiorno.
1: Sicuri, è solo un piacere avere la nostro ospite per la puntata d'apertura di questa settimana che sarà molto probabilmente, anzi sicuramente, calda, e non solo a livello meteorologico, di quello ne faremo anche serenamente a meno, che è la settimana che di fatto porta all'inizio formale della nuova stagione sportiva, perché a termini di regolamento 30 di giugno finisce una stagione, il 1 di luglio ne inizia un'altra, e inizia anche, se non erro, in questo sei sicuramente più preparato di me, anche con un consiglio federale decisamente importante, il primo del Malagò in quanto numero uno della FIGC.
2: Sì, sì, infatti mercoledì ci sarà il primo consiglio federale con Giovanni Malagò pienamente carica, eletto alla fine sostanzialmente anche con i voti della Serie C, perché ricordiamo la Lega Pro ed era stata l'unica componente a non schierarsi formalmente. Poi di fatto lo si sapeva, ma anche qualche l'ultima manovra politica di Abodi ha un po' dispettito di diversi club, e in pratica tanti hanno votato per Malagò. Che vuol dire che un po' la Lega Pro è stata ago della bilancia, non della vittoria, perché quella sarebbe sicuramente arrivata comunque, dell'ampiezza del risultato in qualche modo sì. Lega Pro che non avrà ovviamente i vicepresidenti, la Lega Pro avendo appoggiato Malagò, diciamo, è fuori giochi da quel punto di vista, perché andrà in Serie A i calciatori. Ci saranno i passaggi tecnici anche legati appunto a passaggi tra una stagione e l'altra, i controlli ormai li fa la commissione indipendente, però comunque è un momento rilevante per una stagione che vediamo se partirà con qualche novità, ecco.
1: Sì, tra l'altro per quanto riguarda non la Serie A né la Serie B, ma la Serie C, dovrà essere vidimato anche l'organico al completo delle squadre aventi diritto, se non sbaglio, che di fatto formalmente, considerando che la Terna ha già salutato purtroppo, cioè la riammissione del Foggia, diciamo il format è questo, le 60 sono queste, poi ci dovrà essere la composizione dei giri, ma quella arriva in un momento successivo. Solo per spiegare proprio cronologicamente come

0: come andranno i prossimi giorni per quanto riguarda la Serie B.
1: Anche se comunque la remissione Foggia non sarà credo pronunciata domani, ma ci vorrà ancora un po' di tempo perché possa essere effettiva. Credo ci vorrà ancora qualche settimana, però vabbè, di fatto è così come hai detto tu, alla messa sarebbe evocata la finizione. Tant'è che per l'appunto non ha partecipato all'assemblea federale in cui è stato eletto, perché appunto è già revocata la filiazione, è un passato normale quello per avere il Foggia SC, però insomma è una cosa abbastanza scontata che si succederà, diciamo. Non credo, tecnicamente non domani.
0: Ok. Nel frattempo però... Sì. Dopo domani, comunque in questa settimana, Ivan, ci sono, portandoci sul campo, o meglio sulle panchine, a bordo campo c'è da sistemare ancora qualcosa in termini di grandi squadre, perché se il Catania ha ufficialmente scelto Emilongo, ex tecnico del Crotone, contratto biennale, la situazione è già definita, la Salernitana già da tempo fermato ha già confermato Serse Cosmi, di fatto di big rimane il Bari da sistemare, e qui ti chiedo un parere legato al non forte che è uscito nelle ultime ore, ovvero quello di Fabrizio Castori, che ha salutato il Sud Tirol nei giorni scorsi, e poi ovviamente c'è la questione Spezia, dove ancora mi sembra di poter dire che non c'è un vero candidato favorito, perché è uscito Volpone, è uscito Caserta, sono usciti altri, credo, 14 di nomi per la panchina degli Aquilotti.
1: Sì, infatti, secondo me la potrebbe andare Volpone, però vediamo. Dare già riaccendere in questo momento... non credo lo faccia Castori, proprio sicenze. Nulla, cioè non è che c'è un tema legato a Castori, niente di specifico, però è un tecnico che comunque insomma ha ottenuto risultati in carriera, però per Bari vorrebbe dire, cioè, sarà molto difficile di accendere Bari, credo che in questo momento si riaccenda se cambia la proprietà, quello è l'unico step. Poi io sono convinto che se la stagione dovesse andare bene e a un certo punto ci fosse una squadra in corsa a promozione, come insomma credo sia possibile, allora anche quel pubblico comunque almeno in parte tornerebbe a rispondere presente anche allo stadio. Però in questo fase oggettivamente il momento dello scoramento dopo la scorsa stagione, dopo la conferma che comunque in questo momento la media Laurentiis anche legittimamente ritiene di vendere, è difficile in questo momento chi accetta la sfida a Bari, secondo me deve sapere che dovrà remare contro, poi magari cambia, ma inizialmente remi contro vento.
0: Sì, assolutamente, sappiamo quanto il fattore ambientale nelle piazze del sud in generale, ma a Bari comunque sia un elemento cardine, perché io sono straconvinto che in quella, appunto, anche maledetta stagione che ha portato il Bari alla finale playoff, poi persa con il Cagliari, mi riferisco ovviamente ai playoff di Serie B, senza il San Nicola che spingeva, non so come sarebbe andata, perché di fatto quella squadra, a mio modestissimo parere, non era comunque probabilmente a livello di una finale playoff per andare in serie, però quando è stata proprio la dimostrazione palese di come una comunanza di un insieme di fattori diversi poi riescono a portare a casa il risultato.
1: Sono totalmente d'accordo con te, non era una squadra che non aveva nemmeno l'ambizione di andare, però era una squadra, sì, ma il sesto, settimo posto, per carità, quello ma poi è una squadra che andava preso per fare una partita. Sai, la storia del Bari secondo me è interessante, al di là di quanto uno possa essere interessato da vicino, perché veramente mostra come nel calcio ci siano momenti in

0: E quello penso sia, cioè penso che nella storia del calcio sia difficile trovare una, sai, vai a destra e a sinistra, una pillola blu, pillola rossa gigantesco, perché vogliamo così come oggi e potrebbe essere probabilmente il Bari. E l'altro è quello che hai detto tu, la mancata promozione, se ti vai in A, deve vendere, può vendere bene, può vendere male, si parlava molto dei capilli all'epoca, però comunque cambia la storia perché finisce con la proprietà della Laurenti e inizia un nuovo percorso.
1: Assolutamente, guarda, tutte le volte che rimane su quella sliding door legata agli Artono anziché alla miglia De Laurentiis, cerco di non immedesimarmi nel tifoso biancorosso, perché è una di quelle svolte che non se, sulle quali se ti ci metti a riflettere probabilmente la smetti, cioè nel senso il gioco del calcio, perché sì no, esatto, purtroppo è la realtà dei fatti. Anna, l'ultima cosa, visto che non abbiamo avuto modo di parlarne quantomeno in diretta, visto c'è una notizia proprio sul tuo sito, su tuttocip.com, con un virgolettato che continua ad essere per me la dimostrazione dell'esistenza del multiverso, ovvero un virgolettato di Ronaldinho che parla del Ravenna. Io continuo a far fatica anche in questa cosa, ma ho una certa età, quindi delle novità le leggerisco con una certa lentezza. Il brasiliano dice sicuramente però qualche minuto in una partita ufficiale, allora, o qui siamo di fronte, e qui mi affido alla mente del direttore, dell'avvocato Caria, di una persona tra le più equilibrate che io conosco in questo ambiente, di persone equilibrate c'è veramente poche, o siamo di fronte a, usando un termine giovane, trollata clamorosa, o è una grande operazione marketing che si è vista in Italia quantomeno negli ultimi vent'anni, all'inizio del ventunesimo secolo, perché associare un giocatore del calibro, un ex giocatore del calibro di Serie C, con questa viralità che sta portando in tutto il mondo, cioè non c'è un mezzo, o è un troll o è la grande operazione di marketing che si è vista negli ultimi vent'anni.
0: Ringrazio dell'equilibrio, però devo dirti che inizialmente non lo sono stato, perché personalmente, per quanto ci sono molti giocatori chiamato come Ronaldinho, quindi l'idea di vederlo in campo in Serie C veramente poi ce ne frega se c'ha 46 anni, ma sì, no, va bene, anzi stavo per dire, questa è una roba per i temi, Luca Bacchini sa benissimo come funziona tutto Cile, ha anche tanti ascoltatori, ero quasi per dire ma se mi faccio io per flop del Ravenna, tanto mi posso fare una linea, attenzione, come ai bei tempi. Poi allora devo dire che per me è una bella operazione di marketing, che poi il confine con la trollata è molto labile, carità. Io credo che Ronaldinho in Serie C non lo vedremo mai in un campionato. Resta una bella operazione di marketing, mi ha fatto parlare molto di sé, sarò felice di essere smentito, credo che lo vedremo in qualche amichevole, in qualcosa del genere. Sicuramente è una cosa a parlare bene del campionato, che dimostra, però vabbè, veramente non credo si dimostrare le capacità, diciamo, di rapporti personali della famiglia Cipriani, perché sinceramente no. Mi sembra non era una linea dimostrarla, ecco. È una bella trovata, poi a un certo punto dobbiamo, se no poi sembra che giochi davvero, secondo me no, quindi è una gran trovata di marketing. Io sono comunque felice che ci sia stata, perché comunque è qualcosa che ha visibilità. Poi, per carità, i club di Cile devono andare sui giovani, quella la filosofia, quello che serve, sono completamente d'accordo, però se tra i giovani metti anche Ronaldinho e ti fa due palletti, ma è bel calcio, non ci se ne frega.
1: No, tra l'altro, insomma, giusto per comprare il quadro

0: Ronaldinho vestirà il Ravenna tramite diciamo, il suo marchio parallelo alla Nike, un po' come fa Drake per intendersi con il Venezia tramite Nocta, che è la sua linea all'interno del brand Nike. R10 è quella di Ronaldinho, sempre legata al marchio statunitense di sportswear, quindi giusto per contestualizzare anche a livello imprenditoriale, economico e materiale l'operazione. Io la butto lì, perché visto che tu sei quello equilibrato, un po' di fuori dal vaso ci deve essere, e mi prendo io con grande gioia questo ruolo. Ti dico che vedremo Ronaldinho in campo al Benelli nel derby con la Reggiana, non so quando si giocherà, ma me la sento così. Quindi è tutto registrato. Gabriele Latini può fare un podcast microscopico con la polia di Luca Bargellini, datata il 29 giugno 2026. Vedremo R10 in Ravenna Reggiana, e con questa psicopatologia conclamata saluto e ringrazio.
1: Ti aggiungo una frase per il tuo podcast, che sicuramente il parallelo con lei, che non vorrei che gli ascoltatori ci fraintendessero, che riguardasse una cosa di fatto vera. Credo che Drake abbia un pelo di grano di Ronaldinho nel suo conto in banca. Quindi, non penso che Ronaldinho andrà oltre questo. Drake sarebbe comprato per, una quota, non andiamo fuori le riga.
0: Credo che Drake, il rapporto tra Drake, Ronaldinho e il rapporto tra Drake e Ronaldinho in termini economici è un po' che c'è tra me e te, o meglio, te fake e io faccio Ronaldinho. Ciao Ivan, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata. Ciao.
0: Salutiamo Ivan Caria, direttore di TuttoC.com. Abbiamo sforato, stiamo andando in fascia, un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. Comincia oggi la difesa del titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon per Jannik Sinner. Dopo la vittoria in finale dell'anno scorso, l'azzurro numero uno seeding del mondo, c'è la sfida col serbo Miomir Kecmanovic. Il match del primo turno che vedrà protagonista italiano il serbo sarà il primo del programma, che si aprirà alle 14:30 italiane sul campo centrale. È tradizione infatti che il campo in carica apra l'ordine di gioco sul campo principale nella prima giornata di sfide. Sempre nel tabellone maschile ci sarà l'esordio di Luciano Daderi, testa di serie numero 14, mentre nel tabellone femminile toccherà ad Elisabetta Cucciaretto. In Formula 1 George Russell è tornato alla vittoria nel Gran Premio Spielberg, eliminando dalla pole l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen, leader della classifica generale Kimi Antonelli. McLaren a due facce con una prestazione di Oscar Piastri quarto e quella in colore di Norris settimo alla fine. Chiude la Ferrari che chiude il quinto posto, Lewis Hamilton l'ottavo con Charles Leclerc. Con successo austriaco Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo. Antonelli. I mondiali italiani e il Canada, la prima squadra a passare agli ottavi di finale dopo aver battuto per 1-0 Sudafrica nei sedicesimi. Decide il match un gol di Eustachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno il vincente di Olanda-Marocco. Oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22:30 Germania-Paraguay. Il volley con vittoria per la nazionale di Fefe Giorgi che nell'ultima uscita Lubiana supera 3-1 la fortissima Slovenia padrona di casa. Coi parziali di 25, 25, 19, 25, 18, 25, 20. Applausi ad Alessandro Bovolenta, autore di 21 punti. L'Italia chiude la 2 al sesto posto classifica sulla strada della Final 8. In calendario la terza settimana di partite. Dal 15 al 19 luglio in Giappone dove affronteremo i padroni di casa, poi Belgio, Argentina e Cuba. Atletica, grande prestazione di Max Jacobs che al meeting di Parigi si è alzato in terza posizione in 9,6 sui 100 metri maschili. A vincere è stato l'americano Trevion Bromel, primo in 9,91, davanti a Noah Lyles, secondo in 9,92. Per Jacobs è una grande iniezione di fiducia dopo l'ottima impressione già suscitata nel corso del Golden Gala contro Mennea, dove fu quinto scendendo dopo 2 anni sotto i 10 secondi netti. Con la strada verso la riconquista del titolo europeo a Birmingham ad agosto, dopo i successi delle edizioni di Monaco e Baviera nel 2022 e di Roma nel 2024, diventa sempre più in discesa. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Si è all'ascolto di TMV Radio. Si è letto su tuttomercatweb.com. In realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calcio con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti su massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla vita e resta informato. Collegati su tuttomercatweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessio Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9:45 e alle 17:00 il calcio della Serie C è solo su TM Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo su TM Radio. Ogni giorno alle 9:45 e alle 17:00 c'è A Tutta C.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici, faremo in quattro per risponderti.

Martedì a tutta 5, questo lunedì 29 giugno 2026, questo caldissimo lunedì 29 giugno 2026, Luca Bergini al microfono, Gabriele Latina, cabina di regia. Per quanto riguarda la Serie C, abbiamo iniziato il nostro viaggio quotidiano con il direttore di TC, Ivan Cardia. Vi ricordo di attraverso i quali potete seguirci, ovvero tmvradio.com, l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma anche il 61 digitale terrestre. Vi ricordo anche il 338200213 per i vostri messaggi WhatsApp. In attesa del prossimo ospite, andiamo a fare un po' di quella che è la classica rassegna stampa di quelle che sono le notizie e le dichiarazioni più interessanti arrivate nelle ultime ore per quanto riguarda il mondo della Serie C. Andiamo in casa del Cittadella, dove ha preso parola Stefano Marchi, direttore generale Deus Ex Machina del club veneto, con un virgolettato lasciato ai colleghi del Gazzettino, invito alla conferma o meno di Manuel Iori sulla panchina del Cittadella. Siamo sentiti con il mister, ci siamo dati un po' di decidere la prossima settimana, quindi questa che inizia oggi. Penso che scioglieremo anche questo nodo. Sul fronte mercato, Marchetti non si nasconde, ha detto: sto lavorando su due o tre trattative, non sono definite perché non dipende solo da noi, non c'è soltanto il Cittadella in gioco, parliamo di giocatori che hanno anche altre richieste e stanno valutando, però voglio essere fiducioso, fiducia che ritroviamo anche nelle parole di Cavalzani, centrocampista serato per il Pescara, retrocesso con il Delfino in Serie C al termine della stagione scorsa, della stagione 25-26.

0: 6, il centrocampista classe 96, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Pescara Sport 24, tra presente e futuro. Colpo non è mai facile, perché come normalmente accade dopo una retrocessione, le scuole che devono essere smaltite, pardon, per Valsania la chiave è soltanto una, la continuità del progetto tecnico. Va tenuto zoccolo duro, che tanto ne ha fatto nella seconda parte di stagione. Partire in questa maniera vorrebbe dire voler essere protagonisti, conferme di un certo tipo di giocatori, possono dare entusiasmo, slancio e fiducia nell'ambiente. Sulla domanda sulla sua possibile permanenza in Serie C, ha detto: io ho ancora un contratto, qui sto bene, ma non ho avuto alcun tipo di contatto con la società, non mi spaventa affatto rimanere in Serie C per tentare fin da subito di tornare in categoria. Sono a disposizione, può esserci un progetto importante in cui a me sia data giusta rilevanza, conclude Valz. Voglio sentirmi importante per questa squadra e per questo club a cui sono molto legato, quindi insomma c'è fiducia nella possibilità di Pescara che punti subito alla salita, ritorno in Serie B. Alzano, insomma, giocatore tutt'altro che nuovo, tutt'altro che inerto, insomma, mette i suoi giustamente paletti in merito alla prosecuzione del rapporto con il club, lo stadio adriatico. Per quanto riguarda un altro top club, qui poi ma direi al buon Gabriele di iniziare ad approntare il collegamento che abbiamo in scaletta. Vediamo questa mini rassegna stampa con la situazione in casa Cosenza. Sappiamo benissimo a livello societario che c'è, continua ad esserci questa diatriba tra Eugenio Guarascio e l'imprenditore Gianzo Rotta, che sta tentando a più riprese di acquistare il club, ma non sembra volersi trovare la quadra, con Boucher che tengo in uscita, senza che dovrebbe andare proprio a Pescara, di Luca Valsania si sta delineando una sorta di possibile diaspora, mettiamola così, dal club calabrese al club abruzzese. Mazzocchi, Langella, Moretti sono solo alcuni dei giocatori nella rosa, presenti nella rosa dei lupi nella scorsa stagione, che potrebbero seguire Antonio Boucher, l'ex tecnico dell'Empoli, nella sua avventura al Delfino. Vi ricordo ancora una volta il numero dei vostri messaggi WhatsApp, ve lo ricordo: 331 8200213. Adesso diamo il benvenuto e ringraziamo per aver accettato il nostro invito a Giuseppe Daniello. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, direttore, una domanda la faccio in apertura, così ci togliamo il dente subito, per quanto riguarda veramente in maniera breve e sintetica su quello che è successo a Terni, sul quale lei ha lavorato all'interno della stagione appena conclusa. Altra situazione, altra soluzione, altro esito non poteva esserci?
1: Guardi, allora, non dico che altro esito poteva esserci, perché sarei insomma, però diciamo che sono convinto e so che tutto il territorio ternano, e per territorio intendo le istituzioni, politiche, imprenditoria, ha fatto di tutto per poter salvare quantomeno la categoria, perché ho vissuto negli ultimi due anni di Ternana, e devo dire che ho visto nei miei 20 anni di carriera una città così completamente presa dalla squadra di calcio. Quindi su questo sono convinto. Poi si è avuta anche la possibilità di trasformare questa liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, in poche ore, se non in pochissimi giorni. Quindi c'era tutta la volontà, e presumo che qualcosa di diverso poteva essere fatto per cambiare poi il riepilogo finale.
0: Purtroppo la realtà dei fatti ha dimostrato che c'è stata una concomitanza di fattori che ha fatto sì che la Ternana sparisca.

0: visse tra l'altro nell'anno, cioè in occasione del suo anniversario, credo che cosa peggiore non ci potesse essere per la Piazza Ternacqui. Speriamo una pronta risalita nel calcio professionistico, al di là di chi ci sarà al timone, perché poi adesso è venuta fuori la possibilità che si creino di fatto due squadre a Terni, una legata al sindaco Mandecchio e un'altra legata ad un'ordata di imprenditori locali. Direttore, mi sposto in generale sulla Serie C, 26-27 in linea generale sulla Serie C, in proiezione futura. C'è stata l'elezione alla presidenza della FIGC di Giovanni Malagò. Non so se ha avuto modo di ascoltare i vari interventi. C'è stato quello del presidente della Serie C, Matteo Marani, che a mio modestissimo parere è stato il più centrato e pertinente di tutti quelli che si sono sentiti in sede di assemblea elettiva. Le chiedo, il suo ruolo è non solo legato all'aspetto sportivo ma anche gestionale e quant'altro, cosa c'è da aspettarsi e cosa c'è da chiedere a questa nuova governance per il bene e il mantenimento in salute della Serie C?
1: Guarda, allora io a proposito di Ternana, che stavamo parlando prima, e adesso io sono quella che dico la mia città, no? Ho 10 anni vissuti e 7 anni di militanza come dirigente a Triestina Calcio. Ho vissuto anche la Triestina negli ultimi anni, ecco, con la trasmissione dalla Serie alla Serie D. È una piazza calcistica importantissima, perché comunque è una città meravigliosa, uno stadio incredibile, un blasone, una storia. E poi io, quando sono arrivato 10 anni fa, ero arrivato proprio in Serie D, poi dopo un anno siamo stati promossi in Serie C e addirittura dopo 3 abbiamo sfidato con la finale per il Pisa la Serie B. Quindi solo potenzialità che questa città può dare. Però, ritornando alla sua domanda, per me, e quindi collegandomi anche al discorso Ternana Triestina, c'è bisogno di un sistema sostenibile, e questo ha bisogno la terza serie, perché purtroppo io ho vissuto anni in tutte le categorie professionistiche, e lasciando un po' da parte la Serie A, tra la Serie B e la Serie C c'è purtroppo un abisso da un punto di vista di contributi, da un punto di vista economico, e quindi la sostenibilità di questi club è fortemente compromessa, perché è vero che il pareggio di bilancio tra costi e ricavi deve sempre prevalere, no? Nella mente di un manager, però purtroppo in determinate piazze come Triestina, perciò ho fatto questi due esempi, purtroppo quando non ci sono dei ricavi, intendo di qualità, di lega, di sistema, non adeguati anche al blasone, a quello che può portare una città del genere a rappresentare nell'ambito calcistico nazionale, purtroppo ci sono sempre delle grandi difficoltà. Quindi quello che si chiede a Malagò, che è un uomo non soltanto di sport ma un imprenditore manager di primissimo livello, è quello appunto di creare, prima che un progetto sportivo, perché comunque i mondiali stiamo assistendo purtroppo con tristezza per la terza volta con l'assenza della nazionale italiana, e prima di questo aspetto secondo me bisogna concentrarsi su questi aspetti di sostenibilità. Quindi bisogna creare un sistema che aiuti questa terza serie, che altrimenti rischierebbe veramente di scomparire, e secondo me sarebbe opportuno a questo punto, con questi tipi di cavi, accoparla ad un dilettantismo puro, perché credo c'è una grande e troppa differenza tra la seconda serie, la Serie B, e la terza serie, che è la Serie C.
0: Ecco, per quanto riguarda l'aspetto prettamente finanziario, di fatto dal primo di luglio, dalla stagione 26-26, entrerà a pieno regime lo strumento del salary cap, che diciamo è uno strumento, per chi non lo conosce tra i nostri ascoltatori, è un tetto massimo di spesa che i club possono affrontare per quanto riguarda gli ingaggi dei tesserati. Direttore, si parte con il tetto massimo del 50% del proprio fatturato investibile in ingaggi, un tetto lordo per ogni singolo giocatore,

0: la prima volta che in Serie C si vede cosa, si vede uno strumento attivare uno strumento del genere, è la dimostrazione che la Serie C, già prima Marani, ma anche e soprattutto con Matteo Marani, delle riforme le sta provando a fare, per quello che riguarda ovviamente il suo ambiente, il suo nucleo. Le chiedo se è una cosa secondo lei utile, o è, essendo estemporanea un po' a tutte le altre leghe, perché tutte, ognuno fa un po' quello che gli pare, sembra un appartamento di studenti universitari dove ognuno fa via per conto proprio, poi alla fine risiedono solamente nello stesso appartamento, rischia di essere un po' un sasso gettato nel mare.
1: Guarda, allora io faccio due considerazioni. Purtroppo italiano, lo dico purtroppo, noi siamo il polo che deve avere le regole ben definite, altrimenti se ci lasciano spazio di un po' fare quello che vogliamo, ognuno di darsi un po' le regole così, e non ci riusciamo. Quindi secondo me in Italia abbiamo bisogno di queste imposizioni. Più che altro io ho vissuto già questa fase circa 13 anni fa, non ricordo male, in Serie B, quando ero al Pese Calcio, con l'allora presidente della Serie B, che è Andrea Bodi, che è un manager, io forse stimo in Italia tra i più capaci, non a caso ricopre questo ruolo politico istituzionale nella nostra nazione, con il direttore generale Paolo Bedin, e già allora introdotto questo sistema del salary cap, sia individuale, no? Sui posti di ogni singolo calciatore o comunque tesserato, e anche il salary cap, diciamo così, collettivo. E devo dire la verità che quello strumento ha funzionato tantissimo, perché c'erano delle regole che aiutavano a noi manager, noi direttori, anche nelle trattative nei confronti di calciatori, dei propri agenti, a guarda, io purtroppo, anche se volessi, non posso garantire uno stipendio fuori la portata. Quindi è uno strumento che aiuta tantissimo la società a calcolare i costi, perché molte volte la componente emotiva delle proprietà o comunque dei direttori che, ecco, vogliono vincere un campionato, si affidano a determinati calciatori, sopravvale rispetto a una, ecco, un salary cap, ad un'imposizione economica. Quindi le dico assolutamente sì, 13 anni fa appunto fu già introdotto in Serie B e funzionava tantissimo. Sta di fatto che tante società di Serie B, ecco, con l'impiego anche di tanti giovani, sono riusciti insomma a tenere insomma a galla determinate situazioni, anche piazze importanti. Quindi secondo me è uno strumento molto molto molto utile, e specialmente in Serie C colmerà anche quel divario tra le società che possono permettersi, perché hanno delle proprietà, che hanno disponibilità economiche, rispetto ad altre società insomma che non hanno questa disponibilità. Quindi secondo me è uno strumento che, adottato in questo modo qui, darà dei grandi risultati.
0: Uno strumento che potrebbe essere utile alle big, che queste di fatto sono retrocesse dalla B alla a cercare di alzare un attimo questo momento di oggettiva difficoltà, perché se ti chiami Bari in particolar modo, ma se ti chiami anche Spezia, Reggiana e Pescara, e retrocedi in serie C, diciamo l'impatto economico di un declassamento di categoria è enorme, anche in virtù del ragionamento che faceva lei, della mutualità cambia, di tutti gli introiti che vengono meno, del divario enorme che esiste tra categoria e terza serie. Se appunto questo strumento del salary cap può essere utile per queste scuole qui, e le chiedo anche quanto a livello aziendale e societario è difficile per un club della portata di quelli che ho citato passare dalla Serie B alla Serie C.
1: Guarda, allora, è una domanda che, anzi, grazie per avermela fatta, perché con la mia esperienza proprio a Terni è capitato che il primo di Ternana, dove sono arrivato in Serie B, della grandissima, diciamo, gestione che c'era in termini economici da parte dell'ex squadra, perché poi dopo, quando io sono arrivato, Bandi, insomma, diventando simbolo di Terni, ha dovuto comunque cedere il club, e lì siamo trovati a veramente con gestione altissima, debiti zero, perché ecco, se Bandecchi paga tutti regolarmente anche prima dell'arrivo di una fattura, però c'era una gestione molto molto molto alta. Quell'anno lì siamo riusciti a passare di quasi 10

0: 10 milioni, di 25 milioni il budget, però purtroppo il risultato sportivo culminato con quella retrocessione finale play-out persa col Bari ha portato, ecco, il club a retrocedere in Serie C. Quindi riallacciando la sua giustissima e corretta considerazione, ci siamo trovati in grandissima difficoltà, perché allora, parlo di anni fa, non c'erano queste misure, ecco, protettive per chi retrocedeva, perché comunque, benché i contratti con i calciatori, comunque di tutti i tesserati, prevedono delle opzioni per le diverse categorie, quando certo. Tratti sono problema, però purtroppo un po' per scaramanzia, un po' per fretta, un po' per discorsi emotivi, non si prevedono le giuste cifre. Quindi ecco, domando anche alla precedente mia considerazione, Italia purtroppo non dobbiamo dare questa libertà, ma delle imposizioni definite di, nel momento in cui si retrocede, perché poi alla fine la presumo che è da lì è iniziato sostanzialmente un po' il declino della crisi economico-finanziaria, retrocedendo poi quell'anno lì, insomma, allora proprio che era di nuovo cambiata, ha rilanciato ancora di più, purtroppo è andato male per la finale col Pescara per ritornare di nuovo in B, e poi l'anno scorso è stato un anno così orribile. Quindi sì, strumenti sia del free cap che questa riduzione così forzata degli ingaggi in caso di retrocessione saranno sicuramente degli interventi fondamentali.
1: Ultimissima, la saluto e la ringrazio. Avesse una, diciamo, una fish da giocarsi per una riforma, una novità all'interno del mondo della Serie C da potersi giocare, da poter inserire, secondo la che è la sua esperienza, in che modo la giocherebbe?
0: Guarda, io ho sempre detto anche in tempi non sospetti che la prima cosa da fare è ridurre il numero delle squadre professionistiche. Me personalmente ritengo i regioni troppo ampi e non ne vogliono realtà più piccoline. Io dico sempre che il calcio professionistico è retto ai sistemi di licenze nazionali, dove ci sono i tre pilastri, i criteri economico-finanziari, quindi avere disponibilità per poter fare un determinato campionato, i criteri infrastrutturali, quindi avere delle strutture adeguate per poter offrire uno spettacolo, e i criteri sportivi organizzativi, quindi avere delle figure manageriali che siano formate, che abbiano esperienza e che possono apportare, ecco, nel caso di queste riforme, i vantaggi all'intero tema. Quindi per me, se avessi una fish da puntare, punterei per ridurre questo numero delle squadre, quindi avere una fetta anche alle televisioni, quindi ai diritti TV, una fetta di torta più grande da ripartire, e da lì che poi, ecco, arrivano dei ricavi in più, perché non è possibile tra la Serie C e la Serie B ci sia insomma degli in meno di mutualità che cambiano completamente lo scenario. Parliamo di 6-7 milioni per la Serie B e di 700 mila euro per la Serie C, insomma con gap piuttosto, insomma, elevato. Poi trovi ovviamente delle società come, ecco, faccio un esempio, Verona, in C, Padova, Vicenza, la stessa Triestina, Ternana, che purtroppo hanno dei costi che non sono rapportati, e qui che sono i ricavi che si generano rispetto ad altre entità minori che possono, insomma, vivere in questo modo.
1: Direttore, è stata una chiacchierata davvero molto molto interessante, la ringrazio, spero di averla presto nostro ospite, e buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie dell'invito, buon lavoro a voi.
1: Salutiamo Giuseppe Daniello, ex dirigente di Ternana e Trieste, con cui abbiamo fatto un viaggio un po' più sui campi della Serie C, nelle stanze, nei corridoi, dove nelle sale riunioni, dove si cerca un po' di delineare il presente e il futuro della terza serie del nostro calcio professionistico. Vi ricordo 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi andiamo con la terza e ultima parte. Tutto così.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campari. Come oggi la difesa del titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon per Jannik Sinner, dopo la vittoria in finale dell'anno scorso per l'azzurro numero uno del singling del mondo, c'è la sfida col serbo Miomir Kecmanovic. Il match del primo turno vedrà protagonista l'italiano, il serbo sarà il primo del programma che si aprirà alle 14.30 italiane sul campo centrale. È tradizione infatti che il campione carica apra l'ordine di gioco sul campo principale nella prima giornata di sfide. Sempre nel tabellone maschile ci sarà l'esordio di Luciano Larderi, testa di serie numero 14, mentre nel tabellone femminile toccherà ad Elisabetta Cocciaretto. In Formula 1 George Russell è tornato alla vittoria nel Gran Premio di Spielberg, dominando dalla pole l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen, il leader della classifica generale Kimi Antonelli. McLaren due facce con la buona prestazione di Oscar Piastri quarto e quella in colore di Lando Norris settimo alla fine. Delude la Ferrari che chiude il quinto posto con Lewis Hamilton e all'ottavo con Charles Leclerc. Con successo austriaco Russell torna secondo della classifica generale con 40 punti di ritardo con Antonelli. I modelli americani e il Canada, la prima squadra a passare agli ottavi di finale dopo aver battuto 1-0 il Sudafrica nei sedicesimi. Decide match un gol di Utacchio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. Il volley quinta vittoria per la nazionale di Fefe De Giorgi che nell'ultima uscita all'Uniana supera 3-1 fortissima Slovenia padrona gara con parziali di 23-25, 25-19, 25-18, 25-20. Applausi per Alessandro Bovolenta, autore di 21 punti. L'Italia chiude la week 2 al sesto posto in classifica sulla strada della Final 8. In calendario la terza settimana di partite dal 15 al 19 luglio in Giappone, dove affronteremo i padroni di casa, poi Belgio, Argentina e Cuba. Atletica, grande prestazione di Marcel Jacobs che al meeting di Parigi si è preso in terza posizione in 9,96 sui 100 metri maschili. A vincere è stato l'americano Trevion Rommel, primo in 9,91, davanti a Noah Lyles, secondo in 9,92. Jacobs è un'altra grande iniezione di fiducia dopo l'ottima impressione suscitata nel corso del Golden Gala Pietro Mennea, quando fu quinto scendendo dopo due anni sotto i 10 secondi netti. Ora la strada verso la conquista del titolo europeo a Birmingham ad agosto, dopo i successi delle edizioni di Monaco di Baviera nel 2022 e di Roma nel 2024, diventa sempre più in discesa. Dalla redazione sportiva, il momento è tutto.
1: Siete ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai detto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il tuo per l'informazione artistica nazionale, interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Per le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità. Era informato. Legati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn. Chiedendo al tuo smart speaker, ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre in te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è cosa seria, un'azione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo, sulla tua TV. Arriva l'app di TMV Radio. Seguila direi comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio che ama il calcio.
4: Interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella riga del tuo telefono in contatto 31 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito e non scrivici, cifra in 4 per risponderti.

0: Terza e ultima parte di A Tutti nella sua versione di lunedì 29 giugno 2026. Luca Vergellini al microfono, Gabriele Latini in cabina di regia. Usiamo come di consueto la terza e ultima parte per proporvi delle dichiarazioni che arrivano dalle sedi dirette delle 60 società di Serie C. Questa volta ci spostiamo a Pesaro, in casa della Vis, dove ho preso la parola Mauro Bosco, il presidente del club pesarese, che nel corso di una conferenza stampa molto lunga, molto interessante, ha toccato un po' tutti i punti dell'attualità per quanto riguarda la Vis, sia in termini strettamente sportivi che infrastrutturali che aziendali. Si è toccata la questione del salary cap, si è toccata la questione degli impianti sportivi, la valorizzazione dei giovani, il nuovo corso tecnico per la stagione 26-27, insomma, ha toccato vari temi. Il numero uno della Vis Pesaro, e noi andiamo ad ascoltarci le sue parole, di Mauro Bosco, presidente della Vis Pesaro, non prima però di aver salutato, ringraziato, avrà appunto la prossima puntata di A2C e soprattutto non prima di avervi ricordato che c'è tutto un meraviglioso palinsesto per quanto riguarda Team Radio nella giornata di oggi. C'è tantissimo calcio mercato, c'è il mondiale, c'è veramente di tutto e di più. Ricordo dopodomani primo consiglio federale della Malagosa, di temi ce ne sono tantissimi, a cioè che si tratti Serie A, Serie C, calestro, insomma, chi più ne ha più ne metta. Saluto e ringrazio anche il buon Gabriele Latini in cabina di regia e ci salutiamo e ci appuntamento alla prossima puntata di A Tutta Ciclo. Le parole di Mauro Bosco, presidente della Vis Pesaro. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Allora, buongiorno a tutti. È la forse la più importante della storia della Vis Pesaro, perché diciamo negli anni cambieranno le cose, cambieranno i presidenti, ma una cosa c'è: questo centro sportivo narra poi patrimonio della, ricordiamoci che siamo in un ambito pubblico, quindi siamo una proprietà pubblica, la proprietà del comune, l'investimento mio, e alla fine c'è la città, si trova un'infrastruttura di primo ordine diciamo, di cui possono costruire tutti i cittadini, oltre che gli sportivi. Per cui penso che è qualcosa di fantastico, qualcosa di veramente importante. Questo è, secondo me, fra 30 anni, io non penso ci ricorderemo che fatto questi mancati decimi in classifica, ma magari ci ricorderemo che è stato l'anno in cui siamo partiti con il parco, quindi penso che sia questa cosa importante. Il secondo aspetto che diciamo anche questo rende lunga, secondo me, da questa stagione vissima, è di cui anche come per il parco ne vado altrettanto fiero e orgoglioso, è la valorizzazione dei giovani, perché anche questo, diciamo, è un tema all'ordine del giorno, si parla quotidianamente a tutti i livelli, anche quando si parla dell'Italia che non funziona, la nostra nazionale di calcio non funziona perché magari non siamo più bravi a valorizzare i talenti, a valorizzare i nostri giovani, quindi è un tema molto attuale quello della valorizzazione dei giovani, e noi nel nostro occhio stiamo facendo la nostra parte, perché siamo uno di quei club che sta puntando sulla valorizzazione dei giovani. Questo qualcuno direbbe sì, ma è quello che lo facciamo, è vero, perché questo, diciamo, come ho sempre detto, i progetti legati all'infrastruttura, al divario, alla valorizzazione non sono mai progetti che si realizzano in un anno, ci vogliono anni, a volte anche decenni, 10 anni, 15 anni, vediamo, ci sono tanti esempi virtuosi che vi potete raccontare di club importanti che sono partiti in questo modo. E la valutazione dei giovani è un processo che è partito già da un po' di anni, però questo è l'anno storico, a mio avviso, perché l'anno dove si cominciano ad avere dei risultati veramente importanti. Abbiamo risultati da Gino Mariani, che diciamo, forse uno dei risultati più importanti che abbiamo avuto. Non ci dimentichiamo, Mariani è stato convocato nelle nazionali, è stato convocato in nazionale nell'anno 18, andrebbe fatto una verifica. Io non so quanti calciatori diciamo nella zona della dispesa sono stati convocati la nazionale italiana di calcio, probabilmente saranno stati convocati per la rappresentativa di legati o qualcosa di simile, ma non per la nazionale di calcio. Noi

0: stato comprato, ha giocato, ha neanche da essere convocazione, è entrato nel giro della nazionale, per noi è un motivo di orgoglio. Marani è un calciatore, diciamo, che con il quale abbiamo compiuto un processo che per definizione è il processo virtuoso che devono fare di calcio, quello della crescita del giovane, della valorizzazione, del far giocare, e perché no nel venderlo a club di Serie A o Serie B per continuare a quel processo di sviluppo. Anche qui se è una cosa tutta questa resa, sembra che c'è una reattività poi nel fare via un talento, un giovane forte, invece deve essere orgoglioso. Noi siamo proprio questo, noi siamo, dovremmo essere, vorremmo essere un club che prende ragazzi giovani del proprio rivale, possibilmente anche di altri club, quindi potremmo citare anche il lavoro fatto quest'anno con Bernasso, per citare un altro che è un calciatore ambito in altre categorie e così via, altri calciatori del nostro rivale che abbiamo ceduto a club di A e B, il nostro settore giovanile, l'under 14, all'under 17, sono appetiti, sono corteggiati, i nostri calciatori da quasi tutti i club, per ogni partita che ne facciamo abbiamo scout e direttori di tutte le categorie che vengono dei nostri giovani, ci sono dei ragazzi di 14-15 anni che già stanno andando in altri club, potete citare Silvio, un ragazzo magari con lei che conosce, che abbiamo venuto a gennaio a Palermo, e così via, quindi si comincia a vedere il risultato di un settore giovanile, di un rivale che sta cominciando a crescere, sta cominciando a fare prodotti. La ciliegina adotta di questo processo è proprio quello che poi ci aspetterà in prima squadra. Noi abbiamo sempre più calciatori del nostro vivaio che poi a giocare in prima squadra. Lo si dà anche questa cosa, è un obiettivo, un sogno per il club. E noi, diciamo, è anche per noi un sogno. Quando io sono venuto qui, qualcuno si ricorderà, era uno dei miei obiettivi. Oggi abbiamo raggiunto questo obiettivo. Noi abbiamo ripetutamente dimostrato che si può giocare e si può arrivare in prima squadra con ragazzi che crescono. Il nostro giovanile, l'anno scorso ha esordito Bassanelli, ha esordito Fernale, la prossima stagione vedrà di più, magari così taglierà a qualche spazio maggiore. Abbiamo un sacco di giovani che sono usciti in questa stagione di Serie D, facendo anche campionati da protagonista nei loro club di Serie D dove l'abbiamo dato in prestito, quest'anno torna da noi, si comincia a parlare di una lista spesa che è a un livello così importante che dovesse andare anche agli altri club per continuare a utilizzarlo con la speranza che poi possa venire qui. Posso citare Giorgini, un calciatore che ha fatto l'esperienza in serie importante, questa stagione sarà con noi, verrà con noi, lo valuteremo, poi capiremo, probabilmente farà parte della rosa perché sarà un ottimo percorso, Gambino, un altro ragazzo che ha fatto un ottimo percorso in Serie D, e così via, ne potete citare veramente tanti di esempi. Quindi questo secondo me è il vero, anche questo secondo me come per il centro sportivo è un qualcosa che poi ci ricorderemo nel futuro. Quindi quando parleremo della vista fra 20 anni, ripeto, non si farà, secondo me non ci ricorderemo neanche se siamo arrivati nonni, decimi, undicesimi, ma ci ricorderemo di Mariani che è andato in nazionale o di tutti i giovani del vivaio che stiamo lanciando. E quindi questo secondo me è il motivo per cui questa annata è particolarmente per me importante. Detto questo, poi c'è il risultato sportivo, il terzo migliore risultato sportivo di tutti i tempi della Vizzina, perché ricordando sempre che il primo abbiamo raggiunto poi l'anno precedente con il stesso posto, e anche qui diciamo sono soddisfatti di sì, non ci dobbiamo dimenticare quelli erano gli obiettivi, ci hanno dati come obiettivo quello della salvezza, quindi rispetto all'obiettivo che abbiamo raggiunto, abbiamo quindi già visto, diciamo, è notizia positiva, perché spesso gli obiettivi per una serie di motivi non è detto che si raggiungano, noi abbiamo raggiunto, abbiamo dato scontato magari l'aggiungimento dell'obiettivo, ma non è una cosa scontata, in un campionato come il nostro, in un girone come il nostro, sempre di più è complicato da sopravvivere, dal punto di vista calcistico, perché ci sono club importanti, club che hanno fatto categorie, città con tifoserie importanti alle spalle, sponsor importanti, budget molto più elevati del nostro, riuscire a essere comunque presenti è allora un campionato di sopravvivenza. Penso che tutto il campionato sono stati nel lato sinistro della classifica, per qualche momento in posizione.
1: Il calcio ci fa impazzire. A2C, il Fox più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. TMV Radio, la radio di chi ha il calcio.

0: Ieri sera stavo controllando anche per documentarmi, per chiacchierare con un amico che mi chiedeva come mai, no, le squadre di Premier hanno una forza così dipendente di fare gli acquisti sul calciomercato. Stavo controllando proprio la classifica delle società, dei club che hanno più ricavi, anche fatturati, no, al mondo, e ci saranno in queste prime 30 posizioni hanno 15 squadre di Premier League, con Bournemouth, Aston Villa, Everton, Crystal Palace, tutti davanti a squadre italiane, con il Tottenham che credo sia al posto nella classifica delle squadre che fanno più ricavi grazie anche a uno stadio nuovissimo, proprietà, e quindi grazie a investimenti, a vendita dei diritti televisivi della Premier all'estero, il campionato più venduto fuori dall'Inghilterra e quindi più venduto al mondo. Quindi gli facevo capire come oggi abbiano una forza di mettere 60 milioni sul tavolo per palestra senza nemmeno aver bisogno di chissà quali confronti interni al club, o il Manchester City comprare per 130, 140, non so quanto sarà la cifra finale, il centropista del Nottingham, Anderson, o lo stesso Tonali che può andare a Tottenham per 90 milioni di euro, e sono cifre che in Italia in questo momento non possiamo spendere per un giocatore, e chissà quando torneremo a poter avere una forza di questo tipo, sia per soprattutto stare in linea con il financial fair play per le squadre che partecipano alle competizioni europee, ma anche per stare in linea con quelle che sono le dinamiche anche interne del nostro campionato, quindi l'indice di liquidità. Ricordate la Lazio come non abbia potuto fare mercato l'estate scorsa, a prescindere dal financial play europeo. Tutto questo discorso per dire però che le squadre inglesi non sono stupide, cioè i loro giocatori adesso non è che li svendano perché ne comprano altri. Per esempio Bergwall, un giocatore del Tottenham che troverà meno spazio forse, quindi con tutti gli acquisti che farà il Tottenham sta lavorando con i suoi agenti per andare via. E beh, è un giocatore che tu pensi lì, magari lo prendo in prestito, offro 30, offro 35 e me lo danno. Ma che? Cioè il Napoli, che comunque è una squadra tra più interessate, soprattutto in Italia, che si mosse per cercare di capire, pensava forse massimo 40 milioni di euro di poterlo prendere. E invece il Tottenham ha rifiutato nei giorni scorsi 50 milioni di un club inglese, dovrebbe essere Nottingham Forest, e non credo scenda proprio sotto quella soglia, non perché lo ha chiesto una squadra inglese e allora quella italiana lo do con lo sconto, no, ci vorranno 50 milioni di euro in su, e stiamo parlando di Bergwall, che sicuramente è un talento importante, ma stiamo parlando di cifre superiori ai 50 milioni di euro. Quindi non è facile oggi andare ad acquistare e a prendere in Premier League se stiamo parlando di giocatori comunque giovani, giocatori di talento. Più facile magari andare dove ci sono delle rose extra large, come può essere in questo momento il Chelsea, no? Che sta vendendo giocatori perché ne sta comprando altrettanti. Allora ecco l'operazione Chalobah, ma anche Chalobah non te lo danno in prestito, vogliono ne più 5 e rifiutano magari le offerte da 25-26 milioni che possono andare dal Como ed eventualmente dall'Inter. È vero che oggi anche in altri club, tipo l'Union Saint-Gilloise, non si fanno prendere per il collo, quindi se hanno un giocatore forte come Calaeli chiedono 30 milioni e forse di più. Insomma, siamo di fronte a un mercato difficile, soprattutto per noi, per le squadre italiane, perché entro il 30 giugno, quindi entro domani, tanti club devono completare determinati percorsi e soprattutto fare magari una vendita, quindi sono 48 ore grande sbrillazione per cercare di vendere dei giocatori, sistemare il bilancio, fare le plusvalenze, rientrare in determinati paletti, e poi dal 1 luglio partirà un altro mercato dove sicuramente le squadre italiane cercheranno di essere più protagoniste. Vedremo se prenderà la Juventus con Muani, credo di sì, perché c'è le fiducia nel completare l'operazione. Vedremo meglio le mosse dell'Inter, vedremo il Milan se insisterà sui giocatori portoghesi, si parla tanto di Antonio Silva, del Benfica, quello che posso dire, e poi sicuramente stasera a calciomercato ordinale che inizierà ad Ancona alle 21, il Benfica non si vuole privare, quindi sarà probabilmente una strada in salita, ma insomma è un po' tutto in salita il mercato delle squadre italiane, soprattutto se lo confrontiamo con quello faraonico di una Premier che può permettersi di spendere perché tanto in casa e tanto di cava.
1: Tutto mercato web in podcast.
2: Il centrocampo della Milan si prepara per cambiare pelle completamente in vista della prossima stagione. Lo farà per Ruben Amorim, ma lo farà anche per la volontà di tanti giocatori. Ne parliamo nel podcast di tuttomercato.com. Ritrovati da Marco Contelio. Il Milan cambierà pelle, sta facendo a livello dirigenziale, allenatore e anche di calciatori. Lo farà anche a Cetampo, ci concentriamo su questo. Modric, uno dei grandi dilemmi. Intanto il futuro di Modric, continuare a giocare, ritirarsi, continuare al Milan, andare altrove. Beh, ci sono tutte queste strade aperte e ancora nessuna decisione presa. Amorim vorrebbe goderselo per una ragione, ma la via di Allegri ha fatto male al giocatore, non lo aspettava, la rivoluzione dirigenziale è anche finita l'annata. Hanno amareggiato molto lo stesso Modric. E poi Adriano Rabiot, che era sbarcato al Milan per Max Allegri, che è il grande obiettivo del Napoli, che sarà di Massimiliano Allegri. E vedremo se così sarà, se riuscirà a conquistarlo oppure no. Al momento Rabiot non sta forzando la mano per andare via, è concentrato solo sul mondiale, vediamo e vedremo che cosa deciderà in futuro. E poi ci sono due giocatori che possono e potrebbero uscire. Yashari, che piace a tanti, c'è all'estero, piace in Germania, piace in Italia, al Como e anche Atalanta, dove piace anche Ricci, estimatori anche in Serie A e in Premier League. Partirà Loftus-Cheek, che non rientra nei piani del tecnico Ruben Amorim, che darà una chance a Yunus Musa, che rientrerà dal prestito. Vedremo se sarà lo stesso, ma probabilmente sì. Fofana, e quindi capite bene che servirà a cambiare tanto. Intanto capite quanta cassa verrà fatta. Certo, se vendi Rabiot, vendi Yashari, vendi Ricci, facciamo tre esempi, perdi comunque anche l'ingaggio di Modric, vendi Loftus-Cheek, hai tanti soldi da investire in mezzo. Riosa nel Benfica sarebbe sicuramente un nome interessante per molti, siccome il Napoli anche per il Milan, ma ci sono anche altre ipotesi. Vediamo quel che sarà, intanto quel che è un grande dubbio. Milan che è in ritardo su tutto, su tutte, e che deve costruire anche una squadra intera. Ha dei capisaldi che possono partire, da Leao, Modric, al malumore che di Maignan, quello di Rabiot, la squadra, che è un grande punto interrogativo.
1: Mercato web e podcast.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain è un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine, riferisce un funzionario americano ad Axios, Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere incontro domani a Doha.
3: Il sisma in Venezuela. Oggi abbiamo recuperato persone in vita. Non perdiamo la speranza, continuiamo a scavare. La presidente venezuelana di interim Rodriguez, che poi precisa, alla Guaira recupera la luce per il 75%, l'acqua è santa, la viabilità 90%. Il lavoro di salvataggio non si ferma. Intanto all'esilio il leader dell'opposizione Nobel per la pace, Cunha Machado, annuncia: è giunto il momento, è mio dovere stare accanto al mio popolo. Ne avrebbe già parlato con funzionari americani, ma l'amministrazione Trump non sarebbe entusiasta dell'idea.
4: Ora la cronaca: è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata il bimbo di 11 anni che ieri è stato investito da un'auto pirata a Sant'Edio del Monte Albino, il Salernitano. Il piccolo, considerata la gravità della situazione, è stato portato al Santo Bono di Napoli, una struttura specializzata nell'assistenza pediatrica. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore per individuare il conducente che era la guida della Volkswagen Golf di color grigio, che dopo aver investito il bambino si è data alla fuga.
3: Un 26enne è stato ferito con ecco coltellate alla schiena Olmedo e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sassari. Un altro giovane morto nella vicenda è stato picchiato ed è stato trasportato con un'ambulanza del 118 all'ospedale di Viero. Al momento non è chiaro se si è trattato di una lite fra due persone, di una rissa o di un'aggressione. Sul posto sono intervenuti carabinieri della compagnia di Alghero, che indagano per capire cosa sia successo.
4: Si nascondeva a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, a circa 200 km da Madrid. È lì che la Polizia Nazionale ha catturato il latitante Domenico Paviglianiti, detto Don Mico, appunto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, operante nella provincia di Reggio Calabria. L'arresto è avvenuto nell'ambito delle indagini coordinate da DDA di Reggio Calabria e condotte dal GIC del nucleo di polizia economico-finanziario

0: finanziaria della Guardia di Finanza con la cooperazione delle autorità spagnole e il supporto dell'unità ICAN di Interpol.
1: Il tennis match d'esibizione contro Cameron Norrie è stato un buon viatico verso

0: ascolto di TMV Radio.
1: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home, poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto C basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basta cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con uno dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, era il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola azione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maranzo. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì alle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 alle 17 il calcio della Serie C solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa da settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale avrà un punto di vista diverso e mai vale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la rete radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Leggende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio. In Storia di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte. Fitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi è un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che...
6: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
7: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali.

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale.

0: Partendo dalla fase progettuale, esegui lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
0: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pegeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pegeneral Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Irland, Messico affronterà l'Inghilterra, affronterà il Congo, l'Argentina contro Capo Verde, e anche per Capo Verde è una grande, grandissima soddisfazione già essere arrivata a fine diciesima, Australia, Egitto, Svizzera, Algeria, Colombia, Ghana, questo il quadro dei sedicesimi, come abbiamo detto il Canada che nel frattempo ha tutto il Sudafrica e passa ufficialmente agli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Nel tempo in Italia tante storie di mercato di cui parleremo, allora intanto mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marano, ma io che in cabina di regia andiamo dal direttore De Paolo. Ciao direttore, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno a tutti.
4: Allora direttore, ti aspetti qualche sorpresa da questo tabellone? Secondo me comunque Brasile e Giappone sarà simpatico vedere, eh?
5: Giappone sì, ma sento, è vero che ci sono dei giocatori giapponesi, a parte diciamo, parlare simpaticamente di Nagatomo, perché ho visto che fa degli scherzissimi su Facebook, devo dire ci sono giocatori interessanti, alcuni che giocano addirittura in seconda divisione olandese, per dire che insomma è una squadra che evidentemente sente il richiamo della patria, dell'unione della nazione e risponde in una maniera diversa, come pochi devo dire, perché sembrano realmente un solo uomo. se ne prendi singolarmente, alcuni hanno le qualità, ma non tutti diciamo, hanno la qualità per esempio per affrontare un Brasile. Però mi aspetto questo spirito di squadra che ho visto in poche altre squadre in questo mondiale, ma sempre i giapponesi sono così. Vediamo se riescono in qualche modo a determinare una sorpresa. Le sorprese me le aspetto invece da squadre africane, mai come in questa edizione stanno andando così avanti e ho la sensazione che possono anche raggiungere un quarto se non una semifinale, perché diciamo con il tempo hanno acquisito quella maturità che non è più figlia dell'improvvisazione, anche soltanto il fatto di battere una grande squadra, ma quello della squadra che è dovuta anche alla scuola, diciamo, di allenatori europei, ma anche a un calcio globalizzato che ovviamente vede questo calcio africano che ha delle risorse naturali rispetto ad altre, ad altri continenti, per cui la sorpresa me l'aspetto queste squadre. Costa d'Avorio per esempio è una squadra molto, una squadra che nella precedente, non l'ultima edizione della Coppa d'Africa è arrivata in semifinale e credo che possa riservare qualche sorpresa, non contro la Norvegia che invece è partita in sordina contro la Francia, proprio non schierando nessuna formazione titolare, proprio per risparmiarsi e perdere anche un pochettino la forza degli avversari, che è stato sì soverchiante, soprattutto in Debele, ma che non ha dato questa impressione, perché comunque la Norvegia ha fallito un rigore, la Norvegia è stata vicina anche con dei pali e delle traverse, insomma anche con la seconda squadra, nonostante il risultato che può sembrare, perché maturato il 3-1 e il 4-1 in finali, nonostante il risultato soverchiante, non ha dato un'impressione di forza assoluta.
4: No, no, vero, bellissima analisi, direttore. Io anche sulle squadre africane che raccontano anche un po' come il calcio moderno sia un calcio più fisico che tecnico, però abbiamo visto anche il calcio africano crescere dal punto di vista anche della tecnica, quindi sommando le due cose sono squadre che possono mettere in difficoltà e fare molto la differenza. C'è un caso di che ti volevo sottoporre, che riguarda la Corea del Sud, eliminata dal Mondiale 2026, trasformata in un caso politico. Il presidente della Repubblica, Lee Jae-myung, ha definito totalmente sconcertante il fallimento della nazionale e ha incaricato il ministro dello sport di avviare un'indagine sulla gestione della squadra. Secondo il capo dello Stato, dietro al deludente cammino della Corea del Sud ci sarebbero presunti favoritismi delle nomine, nelle convocazioni, oltre a una gestione tecnica finita sotto accusa. Al centro delle critiche c'è il commissario tecnico Ong Byung-bo, nominato nel 2024 dopo l'esonero di Jürgen Klinsmann. La domanda nasce spontanea, come direbbe un amico che conosciamo molto bene, direttore. Pensa poi in Italia che cosa avrebbe dovuto fare. Qua hanno aperto un caso politico su un'eliminazione. Noi sono 3 anni che dopo 3 mondiali non ci andiamo e vabbè, ci troviamo semplicemente la nuova rielezione a ributtare giù tutto, però forse non siamo andati a fondo della vicenda come stanno facendo gli altri.
6: No, è vero, non siamo andati a fondo della vicenda. In altri paesi si hanno queste reazioni, che sono reazioni anche che si giustificano con i risultati scadenti, per cui diciamo io sono propenso a pensare che stia facendo male la Corea del Sud, che stiamo facendo male malissimo noi, perché chiaramente la Corea del Sud che tu richiami è soltanto un riferimento, certo. Diciamo per parlare del nostro paese e di quello che sta succedendo nel nostro paese, e il che mi piace diciamo molto poco, perché sinceramente ribadisco tutto il rispetto per Malagò, se diciamo la scelta adesso si orienta più su Conte che non su Mancini, come sembra, e io credo che possiamo in qualche modo sperare in qualche cosa di buono, ma non basta quello, ci vorranno delle soluzioni molto più drastiche, molto più importanti, che possano cambiare realmente il calcio con le riforme che abbiano un senso, che abbiano un peso e vadano in qualche modo a scardinare quella cerchia di interessi, di piccoli, grandi interessi che hanno tutti i club e tutti i personaggi coinvolti nel calcio italiano. Bisogna smantellare, non sto parlando di organizzazioni mafiose per carità, ma bisogna smantellare una mentalità e un'organizzazione del calcio che ormai è giunta al limite, e ben vengano gli esempi come quello coreano.
4: Esatto, così come poi anche per l'Arabia Saudita, dopo l'ennesima eliminazione, si profila una dimissione, si dimette il presidente della Federazione Saudita, che dice è un fallimento. Quindi succede che qualcuno si dimetta subito dopo, prendendosi le responsabilità, va bene così. C'è anche da parlare di mercato, direttore, che nel frattempo è arrivata una seconda doccia fredda per l'Inter, che dopo aver perso Palestra, convinta di potersi andare a prendere magari Nick Paz, e che il Como mollasse la presa, addirittura il Como sembrava affari non senti di più, interessarsi per Vergara col Napoli, magari lo sostituiamo lui, tutti a pensare, ecco, il Como adesso abbassa un po' quello che è la sua potenza di fuoco, invece no, arriva lì, acquista per 60 milioni di Nick Paz, Real Madrid ne acquisisce la futura ricompera con 80 milioni, di fatto il Madrid dice ok, mi prendo 160 milioni, se il giocatore va bene ne spenderò di fatto soltanto 20 per riportarlo a casa più maturo, cresciuto anche in Champions League, quindi ottima manovra del Real Madrid, grande sforzo economico ma importante del Como, scacco matto ancora una volta Inter che continua ad avere difficoltà sul mercato. Direttore?
5: Ecco, ecco.
4: Sì.
5: No, guarda, io dico che questa è una manovra che conviene soprattutto e soltanto a Real Madrid. È importante che da parte del Como ci sia una reattività sul giocatore migliore che loro hanno, quella veramente da disposizione. Ma sinceramente mi sono delle commissioni capestro, cioè nel senso che io ti valorizzo il pazzo, già l'ho valorizzato in questi anni, lo valorizzo anche nella prossima stagione, diventa uno dei crack di mercato. Che faccio? Ho investito 60 milioni e tu consumi 20 milioni in più, te lo porti via. Ma non lo so, sinceramente mi sembra un'operazione pazzesca. È anche vero che c'è la volontà del giocatore a rimanere a Como, nel senso che vuole il giocatore rimanere in una squadra che gli farà fare la Champions da protagonista, leader, e per questo diciamo non ha ceduto dalle lusinghe dell'Inter, proprio perché vuole essere e continuare a essere protagonista nel Como, e sicuramente magari io verificherò un'esplosione ulteriore di questo giocatore che ha bisogno di questa consacrazione. Poi avendo un fenomeno come Messi a fianco può solo imparare ulteriormente, per cui ecco, credo che siano condizioni che sono state imposte dal Real Madrid, ma molto come per il Real Madrid. E il Com ha una discreta, diciamo così, potenzialità e capacità economica, è quella più ricca della Serie A, e questo già la dice lunga, e per cui si permette questa cifra. Però attenzione anche al social fair play per il Com, perché anche per il Com ci saranno dei paletti a breve.
4: Sì, che ha chiaramente qualche tempo in più, essendo la prima volta in Champions League, quindi c'è un gentleman agreement che gli permette di lavorare un po' di più e con calma. Preso a sassata, presidente, potrebbe essere un titolo drammatico su tutti i giornali, in realtà non sono sassi ma sono chicchi di riso, perché al matrimonio di Giovanni Manna ha scatenato De Laurenti, sei fuori, ha tirato tutto il riso che aveva tra le mani, con sorrisi ovviamente, senza rabbia, un po' come dire adesso di si è sposato, ora pensa al mercato. Intanto Allegri potrà essere forse già nella giornata di oggi annunciato, perché si è risolta la questione uscita e buona uscita con il Milan, e adesso il Napoli lavora anche per accontentare l'allenatore. Potrebbe arrivare Icario al posto di Milos Savic, mette che dovrebbe restare, potrebbe arrivare Ghilla, ma bisogna capire anche il testa a testa con l'Atalanta come finisce. Intanto resta ancora in stand by la situazione Zambuanghisa, che verrà monitorata. Se va lui via, allora si proverà a prendere l'amico, diciamo, ritrovato, per citare il famoso libro Adrien Rabiot per Massimiliano Allegri, ma sono tanti anche gli altri nomi. Anche per l'attacco c'è da definire la posizione di Romero Lukaku, che comunque al mondiale continua a fare qualcosa. Nasce, diciamo, ufficialmente il nuovo Napoli. Quanto deve fare il Napoli per scavalcare l'Inter nella rosa? O secondo te magari strutturalmente già è al di sopra dell'Inter, se non alla pari, a patto che non ci siano gli infortuni dell'anno scorso?
5: Ma guarda, il feeling manifestato anche al matrimonio da parte del presidente della Juventus e Manna la dice lunga sulla gratitudine, lo stesso della Juventus nei confronti di Manna, che comunque gli ha gestito benissimo l'uscita di Conte, gli ha gestito bene l'arrivo di Allegri, gli sta gestendo molto bene il mercato, perché il presidente è su un mercato a fare senti, ovviamente, vuole una valorizzazione più completa della cosa, perché magari l'unico punto debole della precedente versione di Conte è quella comunque di fare affidamento su alcuni giocatori, non su tutti, e di fare anche degli acquisti che vengono inutilizzati, di Lange e Luca. Dopodiché bisogna in qualche modo capire la potenza, le potenzialità di questa rosa. Secondo me è una rosa che è molto competitiva, così com'è

0: con l'Inter e che diciamo con piccoli inserimenti, piccoli ma importanti, Ila sicuramente è uno di questi, che vanno a incrementare quel ruolo di difensori centrali che diciamo, con l'uscita di Juan Jesus e con diciamo, alcune direzioni che ci sono state, non sempre presenti alcuni giocatori top, è fondamentale per supportare appunto una difesa che va supportata. Ma dopodiché non è che ci saranno grandi acquisti ancora. Credo che il Napoli, e questo ribadisco la contentezza anche di Laurentiis, deve far tesoro di quello che ha e deve esprimere al meglio diciamo, i giocatori che ci sono attualmente nella rosa. Quindi io credo che il lavoro di Allegri sarà quello che lui fece alla Juventus nel Conte, proprio come sta adesso avvenendo al Napoli, in cui tranquillizzò una rosa che già c'era, che non poteva entrare in un ristorante diciamo non altezza come disse Conte, no? Per sì, quella frase sì, sì. E evidentemente il ristorante che sta preparando Laurenti, stanno preparando Laurenti e Manna è all'altezza delle capacità di Allegri, e Allegri va a mettere al meglio le sue qualità. Detto questo, io resto col dubbio che Allegri possa essere l'uomo giusto per durare una situazione del genere, perché se da una parte tu trovi una certa esasperazione da parte della rosa del Napoli dovuto ai metodi instancabili, infaticabili di Conte, e dall'altra parte la capacità di contenimento diciamo così di Allegri nei confronti dei giocatori con maggior leadership ha mostrato un pochettino diciamo delle falle a Milan, perché alla fine non dico che è stata pressione di popolo, ma i giocatori mi sono sembrati molto molto scollati dall'allenatore. Faccio i nomi di Loftus-Cheek, di Pulisic, sono le mie impressioni, di Tofana, di Tomori, insomma mi sono sembrati giocatori che a fine stagione non hanno assolutamente risposto all'allenatore, e questo è un dato preoccupante, perché questo è già avvenuto in precedenza anche alla stessa Juve, nonostante quella che era in Coppa Italia. Nel percorso diciamo dei 4 anni, dei anni di Allegri, il secondo Allegri alla Juve, insomma c'erano stati fenomeni di questo genere. Ricordate anche che Bonucci, che fu gestito per carità dall'allenatore con durezza, ma che comunque non appianò la situazione, e questo diciamo deve essere un punto fermo per Allegri riuscire, perché diciamo che da un punto di vista tecnico Allegri è quello che è, nel senso che sicuramente non ti puoi aspettare un calcio soprattutto da Allegri, ma ti puoi aspettare un calcio fatto di attenzione, concretezza, disciplina e tutto quello che vogliamo per ottenere il risultato. Però da un punto di vista di gestione da Allegri devi aspettare questo, perché Allegri è stato assunto per questo a Napoli.
1: Esatto, mentre Spalletti in casa Juventus, dopo aver assaggiato il trionfo in casa Napoli per quanto riguarda lo scudetto, vuole riportare la Juventus in alto e farlo lavorando con Carnevale, la ricostruzione della squadra. Capitolo 378 della telenovela Colomani, pare che questa sia la volta buona, o meglio, settimana di weekend, di incontri, di chiacchierate, che Carnevale intanto ha risolto le problematiche avviate da Comoli, che ha rotto i rapporti con tutti praticamente, quindi Carnevale intanto sta mettendo i rapporti in piedi, ci dovrebbe essere un incontro oggi a Rimini, probabile anche Kaifi come presenza, e si parla di due operazioni slegate tra di loro. Una di Colomani, la quale la Juventus può offrire massimo 35 milioni a fronte di oltre 40 che chiede il Paris Saint-Germain. L'altra la cessione di Turam, per il quale la Juventus chiede 40 milioni. Questa doppia operazione può far bene alla Juventus, che nel caso ovviamente partisse che Kjaer Turam si butterebbe su due profili, uno Goretzka, uno che si entrambi a parametro zero.
0: Guarda, io l'ho sempre detto, l'ho detto anche qua in microfoni della radio, perché ho più di mezza squadra, può essere assolutamente lasciata via da parte della Juventus, e per questo ci mettevo anche Turam, perché sì, bravo giocatore, bel giocatore, ma poco utile, poco concreto, lo stesso Cambiaso. Ora non so se le azioni di questi giocatori siano quelle, per carità, però se la Juventus trova un club che gli dà 40 milioni per Cambiaso e 40 milioni Turam, tutto di guadagnato per la Juventus. Però bisogna dire che stanno anche emergendo tutte le falle e tutte le problematiche che hanno accompagnato la cessione di Comolli, che non sono poche assolutamente, perché anche nella cessione pure
2: nella vendita ai giocatori come Open Dao,

0: David, sul quale c'è stato ripensamento, ma per fortuna è durato pochissimo. Per punto si è andati sull'omonia e comunque non credo che un giocatore come Davide con quell'ingaggio possa rimanere alla Juventus. Ecco, io mezza squadra può andare via, ma serenamente, Cambiasso, Tram, David, Penda, Kelly, Bremer, lo direi perché Bremer è sicuramente una sicurezza, ma non ha più l'estima del titolare. Ed è questo che in qualche modo mette preoccupazione anche alla Juventus. La Juventus ha bisogno di due centrali forti, fortissimi, che al momento non ha. Ha bisogno di un centravanti forte, fortissimo, e ha bisogno di un rifinitore vero, per uno che possa apprezzare il passaggio di collante che ci deve essere tra il centrocampo e l'attaccante. E poi sulle fasce è l'unica nota positiva, perché comunque da una parte non si sa, dall'altra Ildiz, sono le uniche note positive di questa squadra, ma tutto il resto può andare via, portiere incluso, di cui abbiamo nemmeno accennato, ma sicuramente il portiere.
1: Esatto, a proposito di portiere, diciamo su Dibu Martinez, sembra che la Sevilla sia pronta a fare il sostanziale spunto che serve alla Juventus per portarlo a casa. Partenza di Gregorio resta bloccata perché il portiere vuole un contratto in Italia, ma difficilmente riuscirà a trovare offerenti, cifre che chiede la Juventus, che vuole almeno 15 milioni, ma vedremo un po' se questa strada si bloccherà. Invece, mentre per quanto riguarda il difensore centrale, intanto si sta lavorando dalla pista Muaremovic. Voglio chiedere se è un difensore pronto per la Juventus, detto che il Sassuolo chiede 40 milioni, ma per l'opzione la futura rivendita al 50% della Juventus costerebbe ai bianconeri di fatto 20 milioni. Sarebbe già un primo rinforzo buono?
0: Sì, ma già a me non piace Lucumi.
1: Anche Lucumi, esatto, altro nome è quello lì.
0: Lucumi, ma anche Moremo, ma insomma in difesa bisogna darsi da fare. Purtroppo negli anni noi abbiamo registrato, come dire, quando tu fai dei rappezzi, cioè i ritocchi in una casa che va completamente ristrutturata, poi emergono di nuovo le magagne. E così è stato, la Juventus è stata rabberciata in difesa, rabberciata, centrocampo e rabberciata in attacco. Ora si spera finalmente attraverso Cannavale e Spalletti che si faccia un lavoro strutturale, di giocatori che possono durare e che possono essere significativi. E sono importanti, diciamo, pensiero attorno a Muaremovic e Lucumi ne erano assolutamente favorevole, perché poi metti questi giocatori nelle mani di Spalletti e chiaramente puoi avere una resa efficace. Ma i giocatori attuali, diciamo, a parte i limiti personali che hanno, non ascoltavo nemmeno l'allenatore. Cioè, non, in qualche modo l'allenatore, io vedevo Spalletti con degli stralunati, che poi lo diceva anche nelle conferenze stampa, io da parte di questi giocatori non vedo quella continuità di rendimento e vedo degli sondoni, degli svarioni che mi aspetto. Ha perfettamente ragione, ha spiegata con chiarezza l'allenatore della Juventus, e questa è la fotografia della Juventus. Inutile dire hanno dato il massimo, si sono impegnati, che cosa posso chiedere ai giocatori. Interviste di altri tempi, non ci sono più queste interviste così, e Spalletti lo ha spiegato molto bene. Quindi si comincia dalla difesa, via determinati giocatori che fanno il compitino, perché alla fine fanno il compitino, lo stipendio che hanno, e dentro giocatori rabbiosi, affamati, cattivi agonistamente.
1: Esatto, nel frattempo ti porto su un'altra notizia di mercato che ovviamente ha scosso questo weekend, perché è stata una vera e propria colpo quasi a sorpresa, per molti resta qualche dubbio. Gonzalo Ramos al Milan, operazione tra i 70 e gli 80 milioni, è diciamo uno degli acquisti più, è l'acquisto più caro nella storia del Milan. Si sono accese subito le varie letture. È una cifra giusta spesa per un giocatore che sta facendo panchina al Saint Germain, neanche nella sua nazionale? È la scelta giusta? È una dimostrazione di forza economica di Gerni Carnevale? E soprattutto fare bene in Italia, certamente meglio di Uruguay.
0: Via di Cardinale.
1: Esatto, Cardinale. Bravissimo, che stavo, abbiamo parlato da Carnevale a Cardinale. Gerni Cardinale, esatto. Pensa se fossero te. Cardinale, perché parliamo di un'operazione a 75 milioni che però toglie budget magari per altri acquisti. Come lo vedi questo cosa allora?
0: Allora guarda, a questo punto mi fido, cioè devo fidarmi, perché se no saremmo alla paranoia, cioè non possono sbagliare un acquisto del genere, no? Cioè se hai deciso di far banco su un giocatore,

0: che ti manca come il pane da anni, cioè l'attaccante del Milan è un problema ormai da anni, perché si è sempre andati avanti con queste cose.
1: La maledizione del numero 9, ti ricordi?
0: Esatto, perché Leao non può fare il numero 9, Fulkrug è ormai, come dire, un ex giocatore, per quanto disciplinato e molto corretto, però non ha né l'età né la capacità per poter essere, come dire, esaustivo il ruolo per il Milan. Per cui si può su Ramos, è un giocatore che vuole dire, è la seconda linea dell'attacco più stellare che c'è al mondo, no? C'è quello del Paris Saint-Germain, evidentemente si punta su questo e ci puntano dei tecnici, ci punta anche l'allenatore. Credo che questo sia, come dire, l'acquisto sì generoso più importante, ma che potrebbe essere il primo, o perlomeno il faro, il riferimento assoluto per un mercato che cambi finalmente da parte del Milan.
1: Chissà che questa famosa maledizione del 9 possa passare con Rush, che costava tanto, però è un giocatore sicuramente di grande qualità. Ricordiamo anche che veniva da un infortunio importante, per cui perde subito il posto in squadra a Paris Saint-Germain, che lì davanti c'ha delle bocche di fuoco straordinarie, visto al mondiale che cosa è stato capace di fare, direttore. Ha durato per una volta lo stesso Mbappé.
0: Sì, ma è impressionante, un giocatore che ha una facilità di dribbling e di tiro, perché poi se tu fai caso il gol che fa, a volte sono simili, ma vallo a fare quel tiro diagonale, angolato, che va ballo più lontano per il portiere, è una precisione incredibile, a volte anche di potenza, perché il colpo è secco, cioè lui lascia uscire dei colpi molto secchi, ha una capacità, una qualità tiro che è veramente la migliore forse al mondo. E quindi ribadisco, quando hai un mostro come questo davanti, che vuoi fare? Devi aspettare il tuo tempo, può essere che il tuo tempo non arrivi, e quindi che questa occasione del Milan sia importante. Io sono d'accordo sul fatto che possa essere una scelta, però mi preoccuperei molto se anche le condizioni fisiche, appunto, post intervento, post operazione, poi sono state risolte completamente, tutto qua.
1: Altro fondamentale il lavoro di Luis Enrique su Dembélé, era un giocatore che si era un po' perso da notti insonne a giocare alla play, e poi rendimento scarso in campo, invece è cresciuto tantissimo Luis Enrique fino ad arrivare a essere il giocatore che immaginavamo potesse essere, poi bocciato definitivamente. Sempre casa Milan, poi ci sentiamo una nota di occhio arrivata. Si spinge a questo punto per Antonio Silva per la difesa. Sappiamo sarà un che questa settimana è molto caldo, potrebbe anche alternarsi a Saghi. Insomma, il mercato del Milan è quello che lasciava perplessi un po' tutti, perché ci si domandava chi lo facesse. In realtà magari potrebbe finire che il Milan stupisce tutti.
0: Guarda, io credo che si debba dare, Antonio Silva, portoghese, che giovane, che secondo me ha delle buone caratteristiche. Amorim punta proprio sul fatto che parlano la stessa lingua, ed è secondo me fondamentale. Io credo che a volte sia uno scotto che bisogna pagare a un allenatore straniero, no? Cioè, quello di dargli in squadra, o perlomeno di dargli delle possibilità di poter interloquire, proprio parlare anche con facilità con alcuni giocatori, per quanto possano essere poliglotti, per quanto possano essere bravi nel farsi capire nello spogliatoio, è necessario che sia proprio un feeling mentale con alcuni giocatori, e la stessa nazionalità impone questo tipo di dialogo. Il cambiamento ribadito, questo è l'anno in cui si sta giocando tutto, proprio quello, il nome che hai fatto all'inizio, Jerry Cardinale sta giocando tutto se stesso, perché che vuole essere lui in prima linea. Ha nominato un amministratore delegato che è appunto Calvelli, che è italiano, e quindi farà sicuramente da interprete, da polarizzatore di queste due mentalità, americana e quella italiana, che ci devono essere nel Milan. Prima la preponderante era forse soprattutto per l'americana, e adesso si è capito che evidentemente è arrivato un compromesso per capire un pochino la logica americana di quello che si intende forte, la logica italiana per quello che si intende vittorie, che evidentemente è fuggito un pochettino il DNA del Milan negli ultimi anni, potrebbe portare dei buoni frutti.
1: Sentiamo una nota vocale, vai Andrea.
2: Buongiorno a tutti.

0: Buona festa di San Pietro e Paolo di Romani.
1: Grazie.
0: Marco Letta, volevo fare una domanda al grandissimo direttore. Dietro un suo pensiero su queste benedette maledette plusvalenze obbligatorie da fare al 30. Ci mancherebbe, è una procedura un po' anomala che non so se vale solo per l'Italia. Però non va questa procedura stessa a falsare il mercato. La Juve deve vendere, la Roma deve vendere, posto che questa forzatura potrebbe essere utile a chi la sa sfruttare. Vedasi la Roma che sta in vendita, sta pensando forse pure a Pisini, ottimo giocatore da prendere secondo me di Porto, anche nella Juventus. Un suo pensiero, grazie.
1: Roma che ha messo in vendita anche Mattia Sulli, che potrebbe lasciare direttore. Però una cosa la dobbiamo dire, molti dicono, ci hanno fatto anche dei pezzi sulla differenza di debiti tra squadre inglesi e italiane, perché c'è il fair play da parte e dall'altra no. Ricordiamo che il regolamento FP finanziario prevede che tu non spenda più del 70% del tuo fatturato. Ora, se guardiamo al fatturato per esempio del Chelsea, ma di una qualsiasi squadra inglese rispetto a quella italiana, è evidente che c'è una distanza enorme, quindi per questo poi magari sembra che parli solo in Italia, perché c'è una distanza siderale di fatturato, di fatto è una Superlega autorizzata.
2: Ma c'è anche un altro esempio, quello del Barcellona, no? Sentivo dire da alcune persone il Barcellona è tecnicamente fallito, ma quando mai? Cioè, il Barcellona ha fatto uno sforzo pazzesco per rimodernare lo stadio, per una cifra che si aggira attorno al miliardo. Ha avuto una esposizione di 1,5 miliardi, ma 1 miliardo è già rientrato soltanto con le sponsorizzazioni. Quindi la situazione di vittoria del Barcellona di 450 milioni. Poi 450 milioni per una società come il Barcellona che dura, lo sappiamo, un'idea di Dio per cifre veramente pazzesche al mondo, è pochissimo, poi c'è l'azionariato popolare. Quindi è vero che magari certe cose lasciano perplessi, però ribadisco, come quando ti dicono ti faccio lo sconto sulla Maserati del 25%, sì. Sì, intanto ho la Maserati, cioè, ho una macchina. Cioè, 25% su una cifra di 300.000 euro è ancora una cifra importantissima, sono d'accordo, però il movimento da fare, il movimento di soldi che c'è attorno a un club inglese, a un club spagnolo di quelli grossi, chiaramente fa impallidire il nostro calcio, per cui il nostro calcio deve in modo sottostare a determinate regole, perché c'è soltanto il proprietario che immette soldi, perché non c'è un'attenzione per gli stati, non ci sono investimenti immobiliari per i nuovi imprenditori che vogliono comprare un club italiano, non c'è un'attenzione al settore giovanile, che è un'altra molla importante di ricavi, ma come anche di investimento. Ecco, se manca tutto questo, innanzitutto uno si domanda, ma chi glielo fa fare di investire in Italia? E la seconda domanda è, bisogna stare attenti, sì, ma nello stesso tempo bisogna avere fiducia in persone che con queste condizioni, a queste condizioni investono il nostro calcio credendoci ancora.
1: L'ultima, direttore, proprio per un tuo parere, Pierpaolo Marino, che diventa direttore sportivo, direttore generale, pardon, del Bari, un suo ritorno in sella, come lo commenti?
2: Io ho grande stima, sono amico di Pierpaolo Marino, credo che sia uno degli ultimi cavalieri del nostro calcio, nel senso che innanzitutto non ha mai una visione come democristiana nel termine, diciamo, nell'intendimento peggiore di questo termine, cioè di accontentare un po' tutti, ma ha una visione molto chiara, diciamo, delle cose che si devono fare, e quindi mi sembra che sia la persona giusta al posto giusto. Spero soltanto, ecco, che questa sua esperienza non venga troppo anacquata dal presidente che ha. Però io l'ho più volte sentito parlare di De Laurentiis del Napoli e non del Bari in maniera lusinghiera, e credo che Marino al Bari, attraverso il figlio, farà parlare col padre o riuscirà a parlare col padre, per cui secondo me è importante questa triangolazione, cioè per carità sono due società distinte, separate, però evidentemente il giovane Virgulto ha bisogno di un aiuto, di un appoggio, e secondo me se seguirà un pochettino i consigli di Pierpaolo Marino, il Bari potrà uscire da quella situazione di stallo che veramente, non dico vergognoso perché è un termine comunque molto forte, ma molto vicino al vergognoso.

0: direi proprio di sì. Grazie, grazie di cuore davvero, grazie a direttore Paola. Ciao direttore, un abbraccio.
1: Ciao a tutti.
0: Termina qui spazio editoriale, tra poco Rotocalcio e cominciamo da Ivan Cadia, poi come sempre Mirko Nicolino, spazio mondiale finale con Fabio Bisaglia e Ale Valnegra. Tra poco vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia oggi la difesa del titolo conquistato lo scorso a Wimbledon per Jannik Sinner. Dopo la vittoria in finale dell'anno scorso per l'azzurro numero uno del seeding del mondo, c'è la sfida col serbo Miomir Kecmanovic. Il match del primo turno che vedrà protagonisti l'italiano e il serbo sarà primo del programma che si aprirà 14:30 italiane sul campo centrale. È tradizione che il campione in carica apra l'ordine di gioco sul campo principale nella prima giornata di sfide. Sempre nel tabellone maschile ci sarà l'esordio di Luciano Darderi, testa di serie numero 14, mentre nel tabellone femminile toccherà ad Elisabetta Coccetto. In Formula 1 George Russell è tornato alla vittoria nel Gran Premio di Spielberg, dominando dalla pole l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen, leader della classifica generale Kimi Antonelli. McLaren ha due facce con la buona prestazione di Oscar Piastri quarto e quella in colore di Lando Norris settimo alla fine. Della Ferrari che chiude il quinto posto con Lewis Hamilton e l'ottavo con Leclerc. Con successo austriaco Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli. Gli americani e il Canada, la prima squadra a passare agli ottavi di finale dopo aver battuto per 1-0 il Sudafrica nei sedicesimi, decide il match un gol di Ostacchio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22:30 Germania-Paraguay. Con la quinta vittoria della nazionale di Fefe De Giorgi, nell'ultima uscita lugana supera 3-1 la fortissima Slovenia padrona di casa. Con i parziali di 23-25, 25-19, 25-18 e 5-20. Applausi per Alessandro Bovolenta, autore di 21 punti. L'Italia chiude la week 2 al sesto posto in classifica sulla strada della Final 8. In calendario la terza settimana di partita. Partite dal 15 al 19 luglio in Giappone, dove affronteremo i padroni di casa di Belgio, Argentina e Cuba. Atletica, grande prestazione di Marcel Jacobs che al Mille di Parigi si è piazzato in terza posizione in 9,96 sui 100 metri maschili. A vincere l'americano Trevor Rommel, primo in 9,91, davanti a Noah Lyles, secondo in 9,92. Per Jacobs è un'altra grande iniezione di fiducia, dopo l'ottima impressione già suscitata nel corso del Golden Gala Pietro Mennea, quando fu quinto scendendo dopo 2 anni sotto i 10 secondi netti. Ora la strada verso la riconquista del titolo europeo a Birmingham ad agosto, dopo i successi delle edizioni di Monaco, di Baviera nel 2022 e di Roma nel 2024, diventa sempre più in discesa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta di dentro Play Store, il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento pronostico dedicato ai playoff di Europa League. Partiamo subito dalla sfida tra Dinamo Kiev e Università Tea Cluj, ucraini favoriti al 47% rispetto al 26% data agli ospiti, mentre l'AEX è data al 28%. Nell'altra sfida tra Vojvodina e Ferencváros, ungheresi favoriti al 47% sul 26% data alla formazione di casa, l'AEX è al 27%.

0: e noi ci ritroviamo con una mente prossima che ci avrà più.
1: Il pronostico di Getta TV.
2: Siete a conto di TMV Radio.
1: Se lo metto su tuttomercato.com, realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio all'analità, resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale avrà un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conosce i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora facile.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 alle 17. Il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è a tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è a tutta C.
4: La vita, le vicende personali e professionali, grandi protagonisti del calcio, rivivono su TMV Radio, in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perde storie di calcio.
3: Interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici, ci faremo in quattro per risponderti.

0: solo calcio, ancora calcio nella mattinata di TM Radio. Acqua di Vincenzo Mangio.
1: Che vi dà buongiorno, come Andrea Maiocca. You. Hanno perso, però sono andati avanti. Secondi, senza Irling Haaland, Maiocco, vedrai che remeranno alla fine. Andiamo a una redazione di tutto mercato web, invece ed è già, c'è un Brasile-Giappone che ci porta ai tempi di Old Benji, è una profezia che si può avverare, chi lo sa, il Giappone che butta fuori il Brasile, sai che ne parliamo anche con Ivan Cardia sul mercato web. Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Eri ancora della generazione di Benji, sì?
2: Pieno
1: Olli e Benji, quindi quando si vedevi i giapponesi contro Brasile dice solo nei cartoni animati può succedere uno sgambetto. E se oggi alle 7 succedesse che?
2: Ma intanto la chiama Ariane, quindi insomma, io non le cifro ancora la luce, se ci sono Ariane o no, e in campo non ci sono mai.
1: No,
2: diciamo almeno l'arbitro.
1: Pensa un
2: po'. Sì, davvero divertente, cioè, sì, era la realizzazione del sogno per i giapponesi, insomma, che curavano negli anime, nei manga, in questo tipo di rappresentazioni che non penso sognassero di poter arrivare a competere a questi livelli. Tra l'altro il Giappone ormai è da un po' di tempo stabilmente competitivo, poi

0: squadre proprio magari non arriva fino in fondo, però no, non l'avremmo immaginato. Sarà, è una delle storie interessanti di mondiali fin qui non troppo interessanti, ecco.
1: No, però senza grandissime sorprese, perché insomma i birra più o meno ci sono stati, abbiamo visto anche diversi biscotti da Ivan, non lo dobbiamo dire con tutta onestà.
0: La formula, io non ne ho parlato, io sto facendo una fatica incredibile a vedere i mondiali e ne sto venendo a gestire poco, perché soffro a non vedere l'Italia, questa terza volta diciamo che è stata la, cioè, l'Italia che non ci fosse anche diretto, non ci aiutavamo, però diciamo, poi quel che vedi quindi, cioè, secondo me il mondiale inizia ora o dal prossimo turno, perché prima abbiamo avuto sì delle storie, però c'è un livello non altissimo, perché quando allarghi così tanto, io il discorso del calcio democratico è bello, però inevitabilmente in alcuni contesti e soprattutto la formula, perché se passano tutti, alla fine passano altre squadre, gli scotti sono proprio all'ordine del giorno, se a fare i calcoli sulle due terze, gli scotti qualche tanto addirittura non veniva, non arriva seconda, non arriva terza, è un paradosso ovviamente.
1: Sì, ecco, quindi biscottini qua, biscottini là, adesso però arriva il bello, perché sono le sfide a eliminazione diretta e qualche sorpresa può venire fuori. Se dovessi individuare una sorpresa?
0: Vabbè, ma ti dico, cioè, vabbè, Norvegia è
1: fatta. Vabbè, intanto già Canada, Sudafrica è stata una sola mezza sorpresa, cioè, dai.
0: Sì, è vero, sì, è vero, già quella è stata una mezza sorpresa. Per me è lo stesso Brasile, perché secondo me non ha una grandissima nazionale, se arrivasse a poter competere per l'Inter sarebbe una sorpresa, cioè non col Giappone ovviamente, però diciamo sul lungo periodo. Poi ora insomma, se aspetto di essere sorpreso, comunque se la classifica va fuori, la vedi lì e sono tutti big, è difficile finora con big, cioè questo è un tema. È difficile per un big fallire, perché chiaramente se c'è tanto gap e il big si divertono, ora diventa più interessante secondo me.
1: Ora sì, ora diventa assolutamente interessante, come ogni tanto vediamo qualche bomba che esplode sul mercato. Io comincerei intanto da Nico Paz e dall'operazione Como, ma direi l'operazione al Madrid, perché di fatto il Madrid lo farebbe crescere ancora un altro anno a Como e lo dovrebbe riacquistare di fatto per 20 milioni. Insomma, è vero che il riacquisto è sugli 80, ma 60 li ha incassati adesso a Como, quindi con 20 milioni tra un anno, con esperienza anche in Champions, potrebbe portarselo a casa. Ma in tutto questo, come attesa, è stato fatto all'Inter. Più che scamato, l'Inter ci ha pensato, ci ha provato, ma poi è arrivato il come ha fatto assopire tutto.
0: Diciamo che secondo me il vero tema dell'Inter su questo proprio arriva non è tanto che non sia arrivata nei Copas, perché diciamo che formalmente in realtà non ha mai preso parte alla partita, perché ovviamente era tra Como e Real Madrid, e poi si è chiusa lì. Secondo me il vero tema legato al campo dell'Inter è che ha visto uno spiraglio per trovare Nico Paz, che secondo me ha messo in stand-by alcune altre operazioni, che ora vediamo se riuscirà a riattivare. Quando all'operazione 6, diciamo, Como e a Madrid, sì, è vero che lo ripara 20 milioni, però anche c'è una squadra di Serie A che ne sa 60-50, non si vuole dire 50 perché ce la ricompra, e questo è un dato comunque molto interessante, perché comunque fino al prossimo anno il Como ha fatto un dato in cui ha comprato a 60 milioni di euro. Vuol dire qualcosa anche sulla competitività di questa squadra rispetto alle altre di Serie A e rispetto anche al prossimo campionato di Serie A, perché secondo me il Como è una gante per lo scudetto, forse presto. In Champions sono nati sicuramente in anticipo rispetto ai europeani, però sta a vedere. Poi tra l'altro in quello che dicevi tu è vero, il Real Madrid sì lo fa crescere, però comunque l'anno prossimo il Real Madrid deve sborsare, sai, le società lo procurano anche molto anno per anno, l'anno prossimo ne deve sborsare tanta, che

0: sono pochi. E soprattutto c'è solo l'anno prossimo questa ricompensa, quindi diciamo che un pochino il pomo l'ha allentata a longa manus della Madrid, perché se pone, sai, se lo paghi 80 l'anno prossimo, o sei convinto di perdere o di essere sicuro che ci sia qualcuno che lo venga a comprare a quella cifra, o non so, una cifra superiore, diciamo almeno a 90-100 mila euro, altrimenti che lo, lo riprendi a fare. Quindi dico, molto curioso di vedere come sarà questa premiata del Como. Io non sono super fan di, cioè, non sono, diciamo, uno di quei fanboy come ce ne sono tanti dell'Abrega, però una proposta interessante ce l'ha, ha una proprietà molto competitiva, sì, la fiducia del campionato, e quindi vediamo, potrebbe la può giocare. Vediamo il mercato, che fa il Como, che fa l'Inter, che fa il Napoli, però secondo me è un po' che ti scrive in qualche modo alla corsa spirituale, anche se poi paradossalmente in realtà non ha comprato nessuno di nuovo, perché è semplicemente tenuto uno sbagliato.
1: Senti un po', invece subito dopo, qualche ora dopo, diciamo così, arriva il colpo che non ti aspetti dalla squadra che sembrava più in difficoltà, che ancora, diciamo, dal punto di vista societario è un po' da decifrare, però poi arriva il Milan, mette sul piatto 75 milioni per Gonzalo Ramos, tutti quanti a dire, oh bella, sono troppi, sono giusti, che segnale è, quanti soldi c'ha Jerry Cardinale da tirar fuori, che mercato verrà fuori dal Milan, non è che sorprende tutti, l'Inter ha avuto difficoltà a prendere Palestra, poi Nico Paz, i 60 del Como sembravano tantissimi, e poi arriva all'improvviso la squadra a cui meno ti aspetti tu, che caccia 75 milioni di Gonzalo Ramos. Come la vedi questa operazione?
0: È un'operazione che secondo me obbliga a sospendere il giudizio sul Milan, perché finora eravamo tutti un po' nonchalanti, secondo me anche giustamente, perché quando il Milan ha comunicato nel modo giusto quello che stava facendo e non l'ha spiegato nel modo migliore, però poi sai, ti devi fermare un attimo, perché devi dire, beh, se fanno questa operazione l'hanno fatta in seco, perché dopo l'hanno chiuso due settimane a Gonzalo Ramos, cosa hanno in mente? Dei soldi l'hanno, evidente, perché altrimenti non fai un colpo più costoso nella storia della Serie A. Questo non vuol dire che sia necessariamente un acquisto giusto, attenzione, perché poi anche i migliori li devi vivere in contesto adatto e in una solidità che comunque non trasmette in questa fase, però prima, cioè, secondo me non è sbagliato mettere, che un po' si cambia quello che può essere un giudizio, perché è un'operazione che non ti aspettavi e che dispone delle riflessioni. Il prezzo se ne è parlato molto, tutti, al di là delle discussioni, diciamo, le professionali, tutti abbiamo amici che ci dicono, se sono impazziti, 80 milioni di euro, ma che cos'è? Ti dico che è un prezzo che ci può stare per un giocatore che comunque gioca al Paris Saint-Germain, che che purtroppo ti confronti con un mercato in cui penso alla Premier, i centrocampisti vanno a 100 euro, i terzini vanno a 60, e quindi gli attaccanti vanno sulle cifre. Non penso sia, non penso ci fosse la fila, però è un buon giocatore che a me piace, si inserisce in un contesto dove c'è quantomeno un allenatore che parla la sua lingua. Ti ripeto, ti impone di fermare un attimo e dire, ah, questa forse è un'idea di cosa vogliamo fare, ce l'hanno, vero? Ad occhio non si trova un po' George Mendes, perché questo
1: che è, dici che è stato controindicazione,
0: beh, cioè. Quando il Milan ha preso un allenatore portoghese, un giocatore portoghese, probabilmente rimarrà Leao, perché in quel momento il mercato non ha delle offerte che possano valer la pena né per lui né per il Milan. I grandi agenti, quando ti affidi a loro, ti portano anche grandi valori e ti fanno anche fare degli affari. Se ti metti in mano totalmente a un grande agente che fa giustamente gli affari suoi, perché non è un dirigente di una società, ma un agente che la sua scuderia.

0: Intanto ti chiedo come se a questo punto ci dobbiamo aspettare veramente investimenti importanti, parlato di circa 200 milioni sul mercato da poter spendere, che sarebbe una cifra importante, e quali possono essere a questo punto i prossimi passi del Milan?
1: Allora, io ti rispondo con onestà intellettuale che cerco di
0: Non lo
1: mantenere.
0: so,
1: Non, no, non
0: nel senso
1: tanto,
0: che
1: ma non tanto non lo
0: è
1: so,
0: imprevedibile.
1: però fino a 3 giorni fa si è chiesto a chiunque, magari c'era qualche cosa che lo sapeva, non lo so, io credo di no, perché altrimenti l'avrebbe scritto. Però se si è chiesto a chiunque, me compreso, ma Milan che dice fa un grande acquisto, avrei detto bah. No, non credo, non mi sembrano strutturati, non mi sembrano convincenti. Quindi arrivare oggi a dirti, sì, ora un grande Milan su tutto, no, Milan, cioè, su me se mi aspetto che possa andare a farla, non credo che possa, che poi, insomma, comunque sono quelli, non penso che poi ci dobbiamo aspettare un altro colpo di questo livello, come per, comunque, insomma, ma è sempre lì, certo. I bilanci funzionano, devo quadrare comunque, però è un acquisto che sicuramente dà una dimensione che non ci aspettavamo e rispetto alla quale a questo punto è opportuno mettersi in attesa. Sicuramente Milan ha delle necessità abbastanza evidenti, lì davanti io continuo a pensare a partire da Pulisic, soprattutto se deve stare Leao. Non vedrei, cioè, il campionato scorso ci ho detto che non c'è un grandissimo feeling tra i due, e sicuramente mi hanno anche, diciamo, l'esigenza al centrocampo, devo sostituire Modric, probabilmente dovrò sostituire Rabiot, quindi lì sicuramente degli acquisti saranno necessari. Di quale entità? Vedremo. Vediamo, perché dopo l'asso dobbiamo aspettare, sicuramente aspettare un po'.
0: Però insomma, continuano a arrivare messaggi di tifosi un po' perplessi che vogliono vedere un po' quello che sei, soprattutto dicono, ma lo sta pilotando Amorim, ci sono più le idee di Ibrahimovic in questo momento?
1: Ah, no, beh, no, nell'assenza dei buoni è difficile. Sicuramente, come dicevo prima, si è affidato a molto a Mendes in questa fase. Certamente Ibrahimovic ha un ruolo che cioè Ibrahimovic non è Ibrahimovic in questo momento, è in qualche misura, è in misura che non sappiamo e che non possiamo sapere, è in qualche modo una comproprietà di Milan, di fatto. Quindi l'idea che Ibrahimovic sia completamente sano al Milan, pure la filtrata, il suo defilarsi, non è mai stata vera, perché Ibrahimovic, una certa percentuale è che non sappiamo con certezza, perché poi i fondi sono così, e questo è il grosso problema dei fondi, ha un interesse nel Milan. E quindi non sarà mai totalmente esterno a quello che è il Milan, è il processo decisionale che è nel Milan. Tra l'altro, ad oggi sì, è vero che è personale che ha una sua centralità, però se si parla di calcio, con tutto quello che può aver sbagliato io dirigente, io non credo che Cardiale possa pensare alla pressione di andare oltre, di ritenersi esperto di Ibra, che ripeto, ha sbagliato tutto da dirigente. No, cioè, un po' di coscienza del calcio ce l'avrà pure.
0: Assolutamente sì, io ti chiedo oggi, tanto chiudendo un po' i discorsi per ora che approfondiremo naturalmente tutta la settimana, se è finalmente il giorno di Real Napoli a proposito di Milan.
1: Sì, dovrebbe, quantomeno dovrebbe essere la risoluzione con il Milan. Poi se non ce n'è il Napoli già oggi, poi siamo, però sicuramente la giornata della risoluzione con Milan, che è il primo passo per la prova ufficiale sul Napoli. Tanto ti dico con timore che quella del Napoli sarà l'ultima fine annunciata per Real, perché pochi minuti fa è arrivato il comunicato, cioè i secondi fa è arrivato il comunicato del mondo. Si sapeva, 1 luglio 2026, Ivan Juric sarà il nuovo allenatore del mondo. Quindi.

0: ufficiale, quindi resto la pagina del Napoli da annunciare ufficialmente.
1: Ufficialmente sì, ma sarà roba di poche ore. Uno dei tre regali che può fare Manna ad Allegri, qual è? Poi saluto.
0: I tre regali che fare bella, ma il Napoli sta seguendo molto Cahili, però secondo me l'Inter ci sta provando seriamente, quindi te l'ho detto lui, ma nelle ultime ore qualche dubbio più, ecco, vediamo, deve risolvere un po' di problemi, non credo c'è un travanti, però anche lì comunque Lukaku penso che esca, Luca vediamo. Se ci sia uno spazio passare anche un ruolo in cui il Napoli si può rinforzare.
1: Beh, allora vedremo caro il mio Ivan Cardia, soprattutto giorno per giorno quello che succede domani. Magari parleremo del Giappone che ha buttato fuori il Brasile, chi lo sa, oppure di un Brasile che continua la sua corsa. Intanto ce lo godiamo, vediamo, da datori purtroppo, amen, sperando di vivere da protagonisti un domani. Ciao Ivan Cardia, dottor Mercato.
0: Ciao Enzo, buon proseguimento.
1: Proseguiremo tra poco con Mirko Nicolino, vi aspetto.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli e Roma. Roma sotto bollenti con le massime vicine ai 40 gradi e le minime sopra i 25. Castelluccio di Noi in Europa. Il continente si sta riscaldando rapidamente sulla Terra dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, un killer definito silenzioso visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
0: Becken Olivieri, il 51enne, arrestato sabato scorso con l'accusa di omicidio volontario. La morte della compagna Mary Elizabeth Hopkins ha tentato il suicidio nella sua cella del carcere di Villa Mea a Sanremo. L'uomo era stato trasferito dopo il fermo scattato dopo che si era consegnato spontaneamente ai carabinieri. Il personale penitenziario l'ha soccorso prontamente salvandolo e ne ha disposto il trasferimento all'ospedale del capoluogo dove si trova ricoverato nella camera detentiva del servizio psichico di diagnosi e cura.
1: Proseguono sul lago di Vico le ricerche di Luigi Cavalli, marito della ministra Eugenia Roccella, comparso dopo essersi tuffato da una piccola barca. Le operazioni coinvolgono vigili del fuoco, mozzatori e carabinieri con l'uso di mezzi nautici, sonar e droni sottomarini in condizioni di visibilità molto ridotta. Sui social sono comparsi anche commenti offensivi condannati dalla premier Giorgia Meloni e da esponenti politici.
0: Torna altissima la tensione USA-Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine, riferisce un funzionario americano ad Axios, Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani a Doha.
1: Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1450 vittime accertate e 3150 feriti. Si scava anche a Mude tra i palazzi crollati. A 4 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione, sono 2 ragazzi estratti vivi dalle macerie nel stato di La Guaira. Nelle ultime ore estratti vivi anche un padre con suo figlio adolescente. In questo momento ogni vita è fonte di speranza per il Venezuela, ha detto la presidente ad interim venezuelana Rodriguez.
0: Il calcio inizia l'europeo per l'Italia 19 che oggi sfida la Serbia nel primo match del girone I, poi con la Croazia giovedì 2 luglio e con l'Ucraina domenica 5. Il CT a Berlini ha scelto i 20 convocati che prenderanno parte al torneo che si svolge in Galles. Nella lista ci sono anche 2 classe 9, il baby fenomeno della Roma Arena e del mondiale della Juventus.
1: Con questo è tutto, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home, poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store con il tasto cerca basta digitare il nome della radio TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Insta ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto tuttomercatoweb.com è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news e anteprime. Tuttomercatoweb.com trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola serie del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio all'Italia e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, un'azione irrinunciabile, da oggi hai mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Seguila e dire comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio che ama il calcio.
6: Se hai perso qualcosa della settimana di calcio, hai voglia di vivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora sei Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è Atta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è Atta C.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, si dice, si fanno in quattro per risponderti.

0: Come detto, adesso è il momento di Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno Enzo, un bel saluto a tutti.
0: Vedo che combatti il caldo tagliando intanto i capelli, tenendo il peso, non si può stare. Lì come sono le temperature?
1: 32-33 gradi.
0: E umidità è il problema.
1: Umidità elevatissima.
0: Altissima, vabbè.
1: Elevatissima. Sono due serie che dopo mezz'ora interrompo l'allenamento, quindi vuol dire che proprio...
0: Non si può. Vabbè, tanto dopo attraversi la strada e te ne vai a mare, chi è meglio di te. Caro mio,
1: questo è anche.
0: Miro, cominciamo un po' da quelli che sono stati i colpi di questi giorni. Il Como che sembrava aver rinunciato a Nico Paz, ma che poi mette su quasi 60 milioni, se è più un affare del Real che loro potrebbero ricomprare per 20 milioni con un altro anno di esperienza in Champions League, o del Como che dà una dimostrazione di forza, soprattutto quando esce l'Inter dopo aver perso già Palestra.
1: Ma il Como mostra di avere comunque una potenza di fuoco e di avere l'appeal della Champions League. L'Inter ancora una volta conferma di avere intrapreso un percorso di virtuosismi contabili, ma con una proprietà che rimane ancora fumosa, perché quando c'è poi da puntare dei colpi con un certo costo non può farli se non con formule arzigogolate o con diciamo con la società cedente che va incontro. Fa vedere poi come finiva oltre che in Palestra, come pare stia per finire per Camavinga, che l'Inter voleva sostanzialmente in prestito senza alcun obbligo di riscatto, e Madrid con queste formule non vuole sapere. Ecco, quindi è un po' il problema di oggi del calcio italiano. Se vuoi, parliamo anche della Roma, che rischia un'altra sanzione da parte dell'UEFA perché non sta riuscendo a fare quelle cessioni che doveva fare entro fine giugno. Quindi il calcio italiano è questo: proprietà straniere che però non mi pare abbiano immesso tantissimi soldi di loro tasca, no?
0: No, direi proprio di no. Tranne il Milan, che viso tira fuori questi 75 milioni per Gonzalo Ramos. Mi commenti questo acquisto, il giocatore? Si è fatto un gran parlare del valore del cartellino, un giocatore che non ha grande spazio tra i titolari, però insomma il Paris Saint-Germain è difficile anche trovarlo, ed è un giocatore che ha vissuto anche momenti maggior fasto. È una prova di forza del Milan o un rischio?
1: Ma è un'operazione che mi ha sorpreso moltissimo, anche perché le notizie provenivano da casa Milan erano quelle di un Milan desideroso di fare degli acquisti, ma mirati e tenendo sempre bene a mente l'aspetto della sostenibilità. Quanto a Gonzalo Ramos, io credo che bisogna fidarsi di Luis Enrique, nel senso che Luis Enrique sta cercando altri tipi di centravanti, vuol dire che evidentemente per quello che lui vuole fare il portoghese non fosse la soluzione ideale. Poi il calcio italiano dimostra sempre che calciatori che all'estero fanno fatica in Italia magari riescono ad emergere, perché comunque il campionato negli ultimi anni è sceso di livello. I vari Hulkrug, Malen, eccetera, che campionati come la Premier, Bundesliga, la Liga Spagnola magari fanno un po' più fatica, in Italia spesso riescono a dare il meglio di sé, ma ripeto, questo è una questione di livello del campionato che purtroppo si è passato, e lo vediamo poi quando andiamo in Europa, no? A giocare le competizioni europee.
0: Direi di sì, anche quando guardiamo il mondiale vediamo ci sono le italiane. Detto questo, Mirko, ti faccio anche una domanda invece sulla Juventus. È la settimana di Colomani questa qua? Può essere la settimana di Colomani? Sappiamo dell'incontro che ci dovrebbe essere oggi più o meno a Rimini, delle chiacchierate che ci sono state questo weekend per ricostruire un rapporto che sembrava essere stato compromesso da con lì tra Juventus e Paris Saint-Germain. Può essere la settimana giusta? E oltre all'affare con Manice, in ballo anche quello col Paris Saint-Germain?
1: Allora, intanto parentesi velocissima sulla base di quello che dicevi. Oggi la Juventus è rappresentata da sei giocatori mondiali, cinque di questi non sono titolari, mentre quando il calcio italiano aveva un certo peso, la Juventus portava 10 giocatori in finale dei mondiali. Questo, già questo
0: Racconta
1: nel
0: tanto.
1: 2006, già questo rende il livello. Quanto a Colomoni, si aspettano i tifosi della Juventus, se lo aspetta anche Spalletti che sia la settimana decisiva e siano giorni decisivi perché Spalletti vuole, prima del ritiro estivo, vuole sapere che la sua società gli ha comprato almeno un attaccante o un portiere. Se poi arriva anche un difensore, tanto meglio. È chiaro che il Paris Saint-Germain non vuole scendere sotto questi 36 milioni che sono in peso a bilancio del calciatore. Non mi risulta, devo dire la verità, che parallelamente stia andando avanti la trattativa per Thuram, però tutto può succedere perché questa è l'estate in cui, ribadisco ancora una volta, la Juventus non riesce a vendere quelli che vuole vendere, e magari poi si trova costretta a cedere dei giocatori che Spalletti vorrebbe tenere. Quindi credo possa essere la settimana di Colomani, magari sarà anche la settimana di Muaremovic che Carnevali vuole riportare a tutti i costi e pare che abbia convinto anche Spalletti che aveva delle
0: Questi da.
1: titubanze e poi vediamo cosa succede anche in uscita perché ricordiamo che la Juventus ha 10 esuberi da piazzare nel
0: Messi
1: mercato.
0: semplice. E poi ce lo siamo detto più volte, sono i giocatori che fanno anche il prezzo e il mercato, ma il rendimento dei giocatori. Il rendimento dei giocatori della Juventus in quest'ultimo anno ne hanno abbassato un po' il valore, quindi è chiaro che perché immagino la Juventus si aspetta almeno 30 milioni, per Miretti almeno 15, e soprattutto mancano un giorno per fare plusvalenza della Juventus. Difatti, il 30 giugno dovrebbe chiudere questa plusvalenza da 15 milioni. Come si chiude questa vicenda?
1: Ma credo che la Juventus

0: come la Roma farà molta difficoltà a fare questa plusvalenza, e nel caso andrà lei ad accontare di nuovo l'UEFA eventualmente per una nuova sanzione, che comunque dovrebbe essere minima, considerato che la precedente è stata di circa 10 milioni, rosa ridotta da 25 a 23, magari la Juventus incappa in un'altra sanzione da 5 milioni, però in questo momento mi sembra molto difficile che la Juventus esca con qualcuno tra loro.
1: Anche perché io qua ho visto anche un po' una sorta di trattativa, nel senso, sembrava che Miret potesse andare verso Bologna, il quale Bologna probabilmente avrà detto: io lo so che vuoi 15 milioni perché devi fare plusvalenza, facciamo che te ne do di meno, così intanto ti avvicini a quella plusvalenza, io risparmio qualcosa. Lì la Juventus ha fatto muro contro muro, perché credo che al di sotto di quella cifra non chiede, quindi anche se dovesse andare a patteggiare, diciamo così, con l'UEFA per una multa, il giocatore mantiene quel valore là. Quindi di fatto, facendo una lista dei partenti, Bremer ha una clausola che però difficilmente verrà pagata, anche perché, come ricordavi tu, 0 minuti al mondiale. Seppure dovesse arrivare un interessamento, la Juventus si aspetta non più di 30 milioni, immagino, a fronte dei quasi 50 che dovrebbe incassare dalla clausola. Per Thuram credo abbia chiesto 40 milioni a Paris Saint Germain, per Miretti 15 milioni, per Di Gregorio almeno 15, ma pare che il portiere voglia restare in Italia.
0: Sì, la Turchia che si sta incrociando spesso con i giocatori della Juventus, Cop Miners, Jegrova, Openda, lo stesso David,
1: Vlahovic,
0: non sembra essere una destinazione gradita dai giocatori della Juventus. Uno, perché alla Juventus comunque si sta bene a prescindere, quindi nessuno vuole andare via dalla Juventus. Due, perché evidentemente non ritengono il campionato turco di livello pari a quello italiano. Secondo me sbagliano, perché in questo momento il campionato turco è di tutto rispetto, è un campionato anche abbastanza ricco, si può permettere spesso stipendi superiori a quelli della Serie A, e quindi secondo me sbagliano. Ma questo sta sostanzialmente bloccando il mercato della Juventus in uscita, perché le offerte principali arrivano da lì, e se però questi calciatori non vogliono andarci in Turchia è un problema, perché altre soluzioni sono club di medio-bassa classifica, di Premier, di Spagna, Bundesliga o di Francia. Quindi al momento le uscite della Juventus sono molto, ma molto complicate.
1: A proposito, le uscite sono complicate, però ti chiedo conferma se l'Aston Villa sta preparando un forte sconto per il Dibu Martinez, e se può essere più vicino alla Juventus, e quali sono le eventuali alternative, visto che anche il Napoli adesso, dopo il matrimonio di Manna, si muoverà per i portieri e pare che sia intenzionato a stringere per Vicario, che era una delle alternative, no, a Dibu Martinez in casa Juve.
0: Sì, e tra l'altro il Tottenham ha già annunciato il nuovo portiere, quindi ormai ha messo sostanzialmente alla porta Vicario, e ne ha, a mio avviso, anche abbassato il valore di mercato, perché tu ormai lo hai messo fuori, e quindi chi viene a chiedertelo te lo chiederà sicuramente con lo sconto. Ma per la Juventus Vicario è una seconda scelta. La Juventus rimane fiduciosa di chiudere per Martinez. L'Aston Villa ha già fatto un passo verso la Juventus, ha fatto un passo verso l'Aston Villa alzando da 5 a 7 a 8. Secondo me siamo vicini alla quadratura del cerchio, considerato che comunque con il giocatore la Juventus ha l'accordo già da tempo, quindi credo che alla fine questo è un affare che si farà, cioè le percentuali di riuscita sono secondo me alte. Poi è chiaro che la girandola dei portieri secondo me è un aspetto da tenere in considerazione, perché il Napoli rischia di farne uscire addirittura due, quindi oltre a Vicario potrebbe prenderne un altro. L'Inter si sta muovendo comunque anche almeno per una riserva, il Milan potrebbe dover fare i conti con offerte importanti per Maignan, quindi vediamo, interessante questa girandola di portieri.
1: Direi proprio di sì, però insomma intanto bisogna...
0: La Roma potrebbe anche ricevere offerte importanti per Svilar, e per questione di bilancio magari si potrebbe trovare a doverlo cedere con Gasperini che secondo me si farebbe esplodere nel caso, però
1: sì. E soprattutto risulta

0: anche a te che qualora fosse costretta a cedere Svilar, proprio il Dybu potrebbe essere un obiettivo della Roma, quindi per la Juventus è il caso di chiudere la prima fretta possibile, altrimenti la Roma avrebbe il cash per andare ad accontentare la Aston Villa e soffiare i Dybu.
1: Assolutamente sì. Sì, sono assolutamente sì. La Juventus deve, posto che la Juventus si è mossa in anticipo con il calciatore, il totale gradimento del calciatore, la Roma comunque dovesse cedere Svilar, ha due carte importanti da giocarsi, cioè ha un incasso importante di cui una buona fetta rimarrebbe nel club e una parte sarebbe investita, in più c'ha la carta della Champions League che la Juventus non gioca, quindi
0: potrebbe essere chiaramente una carta favorevolissima per la Roma, quindi chiaramente la Juventus cercherà di chiudere il più in fretta possibile. Ti voglio riportare un'altra volta all'argomento intanto Dusan Vlahovic, perché va a fare muro contro la Juventus, forte probabilmente, non so, dei suoi agenti o della sua convinzione che le sue proposte possano essere accolte da altri grandi club, si offre praticamente a tutta la Liga, o meglio ai club più importanti, Atletico, Barcellona e Real Madrid, l'abbiamo raccontato più volte, mandati a ovunque di queste squadre, proposte invece che arrivano dal Besiktas anche di 10 milioni di ingaggio, che però lui sta continuando a rifiutare. Alla fine quale sarà il destino di Vlahovic, e soprattutto qualcuno ha fatto male i conti nel suo entourage, soprattutto in lui?
1: Ah, io nel recente passato mi sono permesso di dire che forse Vlahovic è stato mal consigliato, così come è stato mal consigliato Paolo Dybala al momento in cui dovette lasciare la Juventus, perché la Juventus arrivò a non fargli più alcuna proposta. Oggi Vlahovic ha un grande alleato che si chiama Luciano Spalletti, perché Luciano Spalletti lo ritiene ancora oggi l'attaccante migliore possibile per il suo gioco a determinate condizioni economiche, quindi dice ancora a Carnevale di provarci, di aspettare, di fare un ultimo tentativo, e il Besiktas tramite il suo presidente ha fatto sapere che il giocatore non ha rifiutato mai l'offerta del Besiktas, ma semplicemente ha preso tempo, ma questo è un classico delle trattative di mercato, calciatori che vengono contattati da 3, 4, 5 club e chiedono del tempo. La questione è per scegliere poi la soluzione migliore. La questione è che Vlahovic chiede del tempo perché magari spera ancora in una chiamata di un top club. Chiamata di un top club che secondo me, se non è arrivata fin qui, difficilmente arriverà, a meno che non si rompe qualcuno di quelli tosti al mondiale e poi qualcuno debba correre ai ripari. La Juventus non mi risulta voglia fare dei passi verso Vlahovic in termini economici e di garanzie tecniche e addirittura di fascia di capitano, quindi siamo in una fase di totale stallo che si può secondo me risolvere se e solo se magari Spalletti riesce a convincere Vlahovic a venire verso più miti consigli e accettare magari un contratto di transizione a cifre molto più basse rispetto a quelle che chiede lui, altrimenti secondo me lo stallo è destinato a continuare anche ad agosto, a settembre, non lo so, fin quando vuole tirare questa corda Vlahovic.
0: Che però insomma poi fa il male della Juventus, perché chiaramente poi ci sono dei tempi anche da rispettare. Secondo te questa impasse un po' di mercato, tranne qualche diciamo colpo di scena qua e là, è dovuta alla presenza del mondiale o alla difficoltà in Italia di poter chiudere con determinati giocatori a determinate cifre, anche perché poi quando punti i giocatori che vengono da altri club devi alzare la posta? Adesso dovesse partire Thuram per esempio, ci sono due nomi che la Juventus potrebbe approfondire, quello di Franchessie e quello di Goretzka. Per entrambi però immagino che il nodo, visto che arriverebbero a zero, è determinato dall'ingaggio e da quello che sarà il premio alla firma eventualmente, no?
1: Di solito a mia memoria i mondiali condizionano il mercato, e ricordo che spesso alcuni colpi venivano piazzati prima addirittura di partire per il mondiale, o poi bisognava aspettare dopo. Sono successe anche operazioni importanti durante la competizione, addirittura giocatori che lasciano il ritiro per andare a fare le visite mediche e poi rientrano, però diciamo che non è la normalità questa. La normalità è che tu fai le operazioni di mercato o prima del mondiale o dopo, se i giocatori sono impegnati alla rassegna della Coppa del Mondo. Se tu vai ad ascoltare infatti le dichiarazioni dei giocatori ogni qualvolta finisce una partita gli viene fatta una domanda, scusate,

0: di mercato, la parola chiave è sempre ne parliamo alla fine, la frase chiave ne parliamo alla fine. Quindi è chiaro che in questo momento la condizione operazione di mercato è per la Serie A, in cui i soldi sono pochi, condiziona ancora di più. Per quel che riguarda i due nomi che hai fatto, Enzo, entrambi mi pare che si stiano cercando di proporre al miglior offerente, che sì, secondo me è quello più fattibile per la Juventus, posto che in Arabia guadagnava 14 milioni, si dovrebbe accontentare di 5 più bonus alla Juventus. E non so neanche onestamente se l'Atalanta possa andare oltre, anche se l'Atalanta ha già incassato tutti i soldi. Per Goretzka pare che partisse addirittura da uno stipendio di 10 e sia già sceso intorno a 7-8 di richieste.
1: Meno di quello non penso che scenda, onestamente.
0: Esatto,
1: Anche
0: credo
1: perché
0: che
1: poi finito
0: vada
1: il
0: lì.
1: mondiale si comincerà a muovere anche gli altri club. Ecco perché questa fase di impasse
0: Esatto.
1: deve essere utilizzata per chiudere dei colpi che altrimenti dopo diventa impossibile chiudere. No, vedi la storia di Palestra. Liva, che vabbè, magari sarebbe stata comunque la chiamata della gente al Chelsea di turno per dire guarda, stiamo
0: Certo.
1: chiudendo, rilancia. Però magari se ci sono delle squadre che in questo momento sono un po' più indecise, guardano al mondiale, tu hai l'opportunità di chiudere, meglio farlo ora che quando poi dopo a un certo punto si aprono aste improbabili con altri club.
0: Certo, nelle aste il calcio italiano non può partecipare, ormai lo sappiamo molto bene, a meno che non si tratti di giocatori a fine carriera o che debbano essere lanciati. Ecco, il calcio italiano oggi, e mi spiace dirlo perché qualche anno fa, parlandone in una trasmissione con un amico, dissi: ho l'impressione che il calcio italiano stia diventando come il campionato olandese, il campionato belga, dove lanciamo dei giovani importanti e poi se li comprano in Premier League il Bayern, il Paris Saint-Germain, le due spagnole più forti, oppure dove vengono a svernare calciatori di 40 anni. E purtroppo l'evoluzione del calcio italiano è stata proprio questa. Oggi a livello economico, finanziario, con tutto il rispetto per gli amici belgi e olandesi, il nostro valore è quella cosa lì. Quindi onestamente è dura, a meno che non viene qualche sceicco in Italia, si prende due o tre club, ma onestamente ovviamente con tre gruppi diversi, perché sappiamo che le multiproprietà, che c'è la guerra ormai alle multiproprietà, quindi in questo momento davvero non riusciamo a competere a livello finanziario. La Superlega inglese ha ormai preso tutto e stranamente i tifosi ora non scendono, i loro tifosi non scendono in piazza a protestare.
1: Eh già, a convenienza di ciascuno poi dopo si interviene, soprattutto non c'è nessuno che appoggia, che contrasta questa Superlega che di fatto è autorizzata. Mirko, è difficile dirlo perché siamo veramente all'inizio e siamo in un mercato estremamente complicato, però se tu dovessi dirmi a sensazione, quindi non basandoti su dati di fatto precisi, come si sta muovendo nei primissimi passi carnevale alla Juventus, cosa ti sentiresti di dire?
0: Mi sentirei di dire che sta lavorando in maniera razionale e molto prudente, perché conosce bene la situazione dei conti, che non lo preoccupa più di tanto, ma sa bene che per sistemare questa squadra non basterà di certo una sessione di mercato, quindi provare a fare all-in come hanno provato quelli prima di lui non servirebbe a niente. Quindi meglio centellinare anche i centesimi piuttosto che andare su giocatori costosi che poi non fare all-in su determinate operazioni che poi magari non ti riescono a dare a quell'incipit per ripartire, perché la Juventus adesso sta cercando quella scintilla che faccia riaccendere il fuoco e poi questo fuoco andrà alimentato su più stagioni. Purtroppo la situazione è questa qui.
1: Eh già, quindi grande lavoro e in bocca al lupo a Giovanni Carnevali per quello che dovrà fare. Tanto saluto e ringrazio anche Mirko Nicolino. Ciao Mirko, un grande abbraccio, alla prossima.
0: Grazie a te, Enzo, un caro saluto a tutti, buona giornata.
1: Allora, ultima pausa per noi al rientro Operazione Mondiale con Fabio Urbisaglia e Alain Valnegri, vi aspetto.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e Daniele Campanari. A Wimbledon è il giorno dell'esordio di Jannik Sinner, come da tradizione sull'erba londinese è previsto che nella prima giornata scendano subito in campo i migliori. Il numero uno del mondo apre i giochi sul centrale, così come nel tabellone femminile tocca ad Arina Sabalenka. Il tennista italiano è a rientro dopo l'uscita anticipata da Roland Garros. Senza Carlos Alcaraz arriva all'All England Club da favorito e il suo percorso inizia contro il serbo Kecmanovic. Il match è in programma oggi alle 14.30. I mondiali americani e il Canada, la prima qualificata agli ottavi dopo aver battuto 1-0 il Sudafrica. Decisivo il gol di Ostacchio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi saranno 6 le squadre a scendere in campo, a partire da Brasile e Giappone, in campo a Houston alle 19. Alle 22.30 a Boston sarà poi il turno di Germania-Paraguay, mentre nella notte alle 3 a Monterrey giocheranno Olanda e Marocco. Ritorno di Colomoni alla Juventus si avvicina dopo l'accordo tra i bianconeri e giocatore per un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Oggi nuovo round con Juve e Paris Saint-Germain che si vedranno e parleranno del valore del cartellino dell'attaccante francese, reduce dal prestito al Tottenham. Carnevali vedrà una delegazione parigina, ma non a Torino e neppure a Parigi, sarà a Rimini, teatro del summit. Anche Spalletti segue con attenzione l'evolversi della trattativa, dato che vorrebbe Colomoni già per l'inizio del ritiro. Italia ha sconfitto la Slovenia per 3-1 nella Nations League di volley maschile, regolando i padroni di casa di fronte al proprio pubblico di Lubiana. I campioni del mondo avevano iniziato la settimana in terra balcanica con gli amari KO contro la Bulgaria e l'Ucraina, ma poi hanno saputo rialzare la testa. I ragazzi del CT Ferdinando De Giorgi hanno conquistato la quinta affermazione nel torneo, confermandosi al sesto posto in classifica generale con 5 vittorie su 8 partite disputate. La nostra nazionale è in piena lotta per qualificarsi alla Final Eight, a cui saranno ammesse le prime 7 classificate. Pallanuoto, la serie della finale scudetto si sposta a Brescia con la squadra lombarda chiamata a una prova d'orgoglio dopo le prime due nette sconfitte rimediate in Liguria. La Prorecco ha vinto gara 1 per 12-8 e si è ripetuta nella seconda sfida con un netto 17-12, portandosi così sul 2-0 e conquistando 3 match point per chiudere la finale e guadagnare il titolo. Per i padroni di casa non ci sono calcoli da fare. Brescia deve vincere per allungare la serie di partite e portare la sfida a gara 4. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, operazione mondiale pronta con Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno ragazzi.
0: E Alain Valnegri da Barcellona. Ciao Alain.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Facciamo un bel ping pong perché si è chiusa un po' tutta la prima fase. Adesso scontri a eliminazione diretta. Il primo a passare agli ottavi è il Canada che batte il Sudafrica per 1-0. Adesso però ci si diverte. Come ricordava prima anche Andrea Maiocca con una foto suggestiva, si avvera quello che era un sogno proibito, come potete vedere. Quando eravamo piccolini guardavamo Olli e Benji col Giappone che eliminava dal Brasile, cioè dal mondiale il Brasile. Chissà che adesso il cartone animato non si trasformi in realtà. Poi quale sia la realtà, cioè Olli e Benji o il mondiale, ragazzi, magari pillola rossa o pillola blu, giustamente dice Andrea Maiocca, come proprio un Matrix qualsiasi. Allora, ping pong, cominciamo da Fabio, comincio da te, la sorpresa fino adesso del mondiale. O quella, guarda, che sarà la sorpresa, se vuoi.
1: Sì, no, ho dovuto scremare chiaramente, ma ho scelto Capoverde, nel segno di Vosigna. Bisogna togliersi il cappello comunque davanti a una selezione per la quale insomma le aspettative erano bassissime. Ci hanno messo tanto cuore, una bella organizzazione tattica, a tratti commovente, tanta corsa, e con tre pareggi in tre partite, pur senza aver ancora vinto, ma l'altro lato della medaglia ci dice che non hanno neanche mai perso, si sono guadagnati l'Argentina e quindi giocheranno questa i sedicesimi con nel segno di Vosigna, questo portiere quarantenne che ha aumentato la sua popolarità in maniera allucinante, partendo da credo 50.000 follower, arrivando a 17 milioni su Instagram. È diventato una sorta di mascotte del mondiale.
0: Sì, sì. Mai numeri come quelli di nonna Baiana, che solo con la storia dei Chialini ha fatto 1 milione di follower. Beata lei. Allora, Alain, che ti vuoi inventare per avere 1 milione di follower? Qual è la sorpresa? Qual è stata e quale sarà la sorpresa del mondiale?
2: Ma anch'io ho il Capoverde, però penso che l'Egitto pure meriti una menzione. Il Capoverde, il gruppo comunque era, il grado di difficoltà era più alto, però l'Egitto giocava contro la sua storia, perché l'Egitto ha sempre sofferto nei mondiali, non ha mai superato la prima fase, e comunque lì abbiamo visto la squadra che ha prodotto il miglior calcio di quel girone, anche contro il Belgio con un po' più di cinismo probabilmente avrebbe portato a casa una vittoria, però non ha avuto le conseguenze nei sedicesimi di finale, e sarà una squadra che bisognerà prendere in conto, perché comunque i gemelli Hassan hanno disegnato una squadra bella da vedere. Vedremo quella contro l'Australia, sarà una posizione di stili, però per me l'Egitto col Capoverde sono le due più grandi sorprese della fase a gironi.
0: Egitto e Capoverde, invece dobbiamo partire adesso dai flop, e parto subito da Alain. Il flop invece, perché lo possiamo già dire se è già eliminato, tra l'altro.
2: Beh, il macro flop è l'Uruguay, ne abbiamo già parlato.
0: Con il loco.
2: Però ho scelto la Repubblica Ceca, perché comunque aveva un girone accessibile, hanno fatto vedere comunque tanti limiti anche nel non saper cambiare pelle, perché non puoi giocare a puntare solo sui calci piazzati al mondiale, devi offrire qualcosa di più. Hai tre partite, non abbiamo visto nessun segno di miglioramento, nemmeno un'intenzione, e comunque ha gente come Lozek, ha gente come Schick, ha gente di talento che gioca pure in Premier come Solček per esempio, e per me è una delusione, perché con Sudafrica e Corea del Sud tu devi comunque almeno portare a casa una vittoria. Il Messico ci può anche stare perché gioca in casa, però sì, mi ha deluso la Repubblica Ceca alla pari con l'Uruguay, che alla fin fine è il più grande flop di questa fase a gironi.
0: Il loco Bielsa, Fabio, che non l'ha presa benissimo, ha detto io me ne vado ma mi avete lasciato da solo. In realtà c'è stato quel confronto di 48 minuti, 50 minuti con la squadra nello spogliatoio. Pare che i primi 40 minuti lui abbia continuato a parlare testa bassa, a guardare a terra, come quello che è stato un po' il suo trend di questo mondiale. La squadra non riusciva a capire, poi a un certo punto se ne sono andati tutti quanti, e lui dopo una pausa durata un minuto più o meno ha detto no ragazzi, io ancora non ho finito. Quindi insomma, poi il mondiale è andata come è andata, la squadra chiedeva di non farsi allenare in maniera troppo intensa e poi sono un po' spariti, quindi
1: anche di praticare un calcio diverso, no? Proprio come proposta.
0: Sì, col blocco basso, mi pare volevano partire in contropiede col blocco basso i giocatori. E qual è il tuo flop allora? Detto che l'Uruguay
1: il mio flop è, io salgo un po' di categoria e vado su sensazioni anche un po' personali, lo ammetto. Io avevo grandi aspettative per il Portogallo, che ritenevo una selezione veramente completa in tutti i reparti, con una rosa in grado di poter tranquillamente lottare per il titolo. Non che non ne avrà la possibilità, perché comunque è riuscita a mettere insieme i punti necessari per passare il girone, però sono deluso da quello che è il progetto tecnico, almeno per quello che abbiamo visto ad oggi. Poca identità, una squadra che ha mostrato, secondo me, poco in campo, se non tanta lentezza, un tiro palla lento, poche idee, un'incapacità di far coesistere diverse stelle anche dal centrocampo in su. E secondo me una gestione un po' cervellotica di Martinez anche riguardo ai cambi, per cui diciamo che dovessi fare un resoconto generale, ripeto, facendo la tara chiaramente, considerando anche quello che serve in questo mondiale in particolare per passare il turno, quindi dimenticandoci per un attimo di questo aspetto, andando ad analizzare veramente quello che è stata la performance, per me il Portogallo ad oggi è una delusione.
0: Portogallo deludente, anche Cristiano Ronaldo, al di là di quei due gol messi a segno, secondo te avrebbe...
1: Per quanto secondo me si tende un po', no? Lui finisce per essere un po' il catalizzatore di tutte le attenzioni. In verità Ronaldo, essendo un tipo di attaccante molto legato comunque alla performance di squadra e alla creazione anche di certa qualità di gioco, e non un giocatore magari con spunti individuali, se pensiamo a Messi chiaramente, che è un po' la sua antitesi, no? È ovvio che la qualità del gioco proposto diventa fondamentale anche per lui. Abbiamo visto che quando si è abbassato il livello dell'avversario, dove anche secondo me comunque la squadra ha interpretato meglio il match, anche lui si è messo in evidenza calciando tantissimo in porta. Viceversa, ha sofferto nella prima e nella terza, perché oltre alla qualità dell'avversario, secondo me il Portogallo ha sbagliato tanto. Io con la Colombia veramente l'ho visto sottomesso, poi la Colombia la citerò più avanti.
0: La citerai più avanti, non so se la citerai tra le conferme, ma parto dalla conferma con te. Qual è invece? Fabio?
1: Ah, io? Scusami.
0: Sì, no, sono
1: arrivato. La conferma banalmente l'Argentina. Così.
0: La conferma banalmente
1: l'Argentina, perché comunque è vero che ne conosciamo il livello, sappiamo che comunque è una gran nazionale, altrimenti non avrebbe certo vinto il mondiale, però c'erano molte remore legate al fatto che ripetersi è sempre molto difficile, insomma gli esempi di nazionali arrivate da campionesse in carica e che poi sono uscite già nella prima fase, insomma la lista è lunga. Invece l'Argentina è arrivata col pilota automatico, sanno soffrire, sanno gestire i momenti della partita, hanno solidità difensiva, hanno ancora molta fame, e questo è un tema che qui in Brasile è ricorrente, spesso parlando dell'Argentina e commentando diciamo i vicini, i nemici storici. C'è un po' di sana invidia da parte dei brasiliani rispetto a questo aspetto, cioè gli argentini hanno questa capacità di mettere garra e voglia sempre e comunque, e quindi dico che per me la conferma sono loro, così come Messi, che va nel pacchetto, che

0: fisicamente, perché anche di lui insomma non avevamo certezze circa le condizioni fisico-atletiche, ma anche l'eventuale centralità in questo nuovo progetto tecnico, chiamiamolo così. Invece che a livello di squadra che a livello individuale si è confermata una nazionale allenata benissimo da Scaloni, e quindi per quanto non abbia affrontato ancora grandissime squadre sia nella fase di avvicinamento mondiale che in questo stesso, e non ne affronterà tantissime per i prossimi turni perché ha il lato del tabellone diciamo un po' più in discesa, però insomma per quello che ha dovuto fare ad oggi si è comportata secondo me molto bene.
1: Alen, la conferma per te?
2: Beh, la conferma è che la Francia per me è la squadra che ha convinto di più nella fase a gironi. Aveva un girone complicato perché quando ti trovi la campione d'Africa e la Norvegia nello stesso girone comunque devi mandare dei segnali, e abbiamo avuto un'altra conferma che quando vuoi difendere o vuoi andare in pressione alta con la Francia ti fa malissimo. Dunque la conferma di aver recuperato anche Dembélé, che era importantissimo, la conferma che Olise al giorno d'oggi è un giocatore dominante nella fase di creazione, era proprio il giocatore che gli mancava alla Francia, la conferma che comunque Mbappé era e rimane comunque top 3 dei centravanti nel mondo. Chi lo critica qua in Spagna, non so, alle fette di salame o non so, non guarda proprio solo gli aspetti calcistici, perché nelle prime due sfide soprattutto ha mandato un messaggio che comunque è tornato quello del 2022, e questo per gli antifrancia come me non sono delle buone notizie.
1: Peccato che invece io sono un francofano, caro Alen. Allora, rapidissimamente, perché abbiamo ancora tante voci e circa meno 10 minuti di tempo, quindi parto da Alen adesso. Il trend tattico di questo mondiale?
2: Ma abbiamo visto tante squadre riorganizzarsi in un 4-4-2 con due linee di a 4 a 5 col 4-5-1, non abbiamo visto tantissime squadre andare in una pressione altissima o giocare una partita intera in blocco basso. Penso che le squadre che dominano comunque i tempi della partita, i momentum, la gestione di certi momenti, sono squadre che giocano con un blocco medio, e questa è una novità, perché comunque si andava in Qatar, avevamo visto comunque tante squadre o voler dominare con la pressione alta, col possesso palo in campo contrario, oppure difendere proprio nella propria area. E su questo secondo me c'è un cambio, si torna ad avere più equilibrio con delle squadre più liquide.
1: Alen, Fabio, invece il trend tattico secondo te che hai voluto evidenziare?
0: Guarda, il trend tattico in particolare mi sono focalizzato sul Congo, sul suo eclettismo, cioè una nazionale che premio anche menzionandola per quello che è il suo percorso in questa Coppa del Mondo, che ha dimostrato di sapere essere molto organizzata e di schierarsi con un 5-3-2 affrontando nazionali di caratura maggiore, ma allo stesso tempo questa capacità nel momento in cui si abbassa il livello di togliere un difensore, mettere due esterni e schierare due attaccanti per giocarsi la partita con tutt'altra attitudine. E questo secondo me è stato un po' il segreto, perché nel girone ha avuto due avversarie diciamo superiori sulla carta e una diciamo di pari livello, ed è riuscita ad interpretare le partite come avrebbe dovuto, trovando sempre il risultato, e quindi molto bene il Congo da questo punto
1: di vista. Il gol più bello?
0: Sì. Il gol più bello è di Isidor di Haiti, e anche lì premiamo Haiti, sì, con il Marocco.
1: Bellissimo.
0: Sì, un destro pazzesco da circa 25 metri, l'avevamo anche commentato qui in diretta, insomma, che ha colto Bonu di sorpresa, un bel gesto balistico, e così premiamo sia Isidor sia Haiti.
1: Il gol più bello, Alen?
2: Maeda del Giappone e Reina degli Stati Uniti contro il Paraguay.
1: Ah, perfetto, sì. Sai che questo non mi viene in mente adesso.
2: Quello di esterno, bellissimo.
1: Ah, ho capito.
0: Sì, era già, mi sembra il quarto.
1: Sì, se non mi sbaglio. Ora mecchia, bellissimo. Ce ne sono stati tanti bellissimi gol, devo dire. Delusione individuale più grande tra le stelle, quindi il campione che ha deluso di più, Alen.

0: tra le stelle.
1: Scelgo un allenatore, Bielsa.
0: Grande.
1: Con la sua prepotenza, con la sua mancanza di flessibilità, con la sua arroganza, comunque è arrivato negli Stati Uniti pensando che potesse rivoluzionare una nazionale comunque che ha una storia importantissima, con un'idea ben precisa di calcio, e lui attraverso questa prepotenza comunque ha fallito clamorosamente, e ha fallito non solo con l'Uruguay, perché Bielsa, se guardiamo le sue statistiche a livello proprio storico, in 12 partite mondiali ne ha vinte solo due, con l'Argentina che era una super squadra, forse la miglior rosa dell'Argentina del 2002, col Cile in Sudafrica che poi ha vinto comunque due Coppa Americhe, e poi quest'anno con l'Uruguay.
0: La stella che ha deluso di più, allora, Fabio?
2: Io dico Musiala, che è un giocatore per cui stravedo, gli diamo l'alibi, l'attenuante chiaramente di essere rientrato da un infortunio pesante, però mi aspettavo qualcosa di più, perché comunque Nagelsmann l'ha messo al centro del progetto, gioca con continuità, parte titolare. Comunque ha messo dei mesi tra sé e l'infortunio, mi aspettavo che potesse essere paradossalmente anche atleticamente un po' più fresco proprio per aver giocato meno, e invece non sta rendendo secondo le aspettative, magari crescerà all'interno del torneo, vedremo, però ad oggi ho visto un giocatore un po' imballato, un po' sulle gambe, lui che ha questa capacità nello stretto, questa tecnica cristallina, per cui ci siamo un po' tutti dimenticati di Musiala, perché l'infortunio veramente l'ha tolto dalla scena.
0: Sì, è vero.
2: Però è un giocatore che in quella posizione è top 3 secondo me al mondo, e quindi mi aspettavo qualcosa di più.
0: La mossa del CT che ti ha sorpreso di più?
2: Guarda, la Costa d'Avorio, perché ha stravolto la squadra con 4 cambi dopo la sconfitta contro la Germania, Faé il tecnico, e proponendo peraltro Nicolas Pepe, di cui avevamo parlato, no?
0: Sì, sì.
2: In merito alla doppietta messa a segno, che era poi stata decisiva, oltre che la più veloce nella storia dei mondiali per la Costa d'Avorio, ed è stata una mini rivoluzione che ha portato i suoi frutti, e quindi quando gli allenatori intervengono anche a volte con coraggio e portano dei frutti, dei risultati positivi, bisogna rimarcarlo, e quindi complimenti ad Emerson Faé.
0: Alen, la mossa del CT che ti ha stupito di più?
1: Beh, la mossa tardiva di Montella, che bisogna comunque citare, perché ha riportato la Turchia a un mondiale dopo tanti anni, è stato il cambio di sistema nell'ultima partita che gli ha permesso di battere gli Stati Uniti e forse alimentare un po' di rimpianti, perché la Turchia aveva qualcosa in più da dare in questo mondiale, soprattutto nel girone, a parte gli Stati Uniti, comunque il livello tecnico di Turchia rispetto all'Australia e lo stesso Paraguay era molto più alto. E secondo me ha sbagliato le prime due, è riuscito a recuperare, a ricucire una squadra comunque competitiva, e soprattutto far capire che il Diz e Guler da esterni non funzionano, sono dei fantasisti, devono giocare nella corsia centrale, corsia intermedia, però devono essere liberi.
0: È per là che vogliono giocare loro, quindi poi bisogna in qualche modo, sì, non imbrigliarli, ma valorizzarli di più. Il mistero invece di questo mondiale, Alen?
1: Ma la non comunicazione della FIFA riguardo il macro biscotto dell'Algeria-Austria che abbiamo visto nell'ultima sfida, perché ci sono dei video che comunque più esplicito di quello,
0: beh,
1: non so.
0: Si sono guardati tutta la partita, sì.
1: Fa male al calcio. Beh, siamo le solite con la FIFA. Non interessa e niente, non faranno nulla, però è curioso come Austria e Algeria tornano ad essere al centro di una polemica di biscotto, perché nell'82, per chi forse non era nato, non si ricorda, nell'82 l'Austria fece un pareggio proprio super biscottato con la Germania, che eliminò l'Algeria, che aveva vinto
2: l'Algeria.
1: Contro la Germania, era la prima partita in quel mondiale in Asturias.
0: Il mistero, Fabio, non dire
2: guarda, io
0: che tanto quella è una certezza.
2: Avevo messo l'Uruguay, però l'avete già commentato, per me veramente rimane un mistero, perché per quanto non sia la miglior generazione di sempre, lo sappiamo, però è una nazionale preparatissima, una nazionale con dei valori altissimi, una nazionale che anche solo per mentalità in un mondiale, ripeto, con il passaggio del turno esteso alle 8 migliori terze, trovo assurdo che se la sia giocata così male. È chiaro che le responsabilità vanno maggiormente a Bielsa, che è stato

0: Dico la Colombia, che è in assoluto la mia nazionale preferita,
1: Gliel'hai
0: una
1: tolta
0: squadra.
1: Allen.
0: Può essere, con Alain ci intendiamo. No, è una nazionale completa, è una nazionale che è arrivata a questo mondiale benissimo, anche facendo un giro di qualificazione eccellente. È una nazionale che difende bene, attacca bene, palleggia bene, che sa dominare la partita, sa anche metterci garra. E che ha due o tre elementi a sorpresa, mi riferisco in particolare a Puerta, che Alain deve conoscere, gioca nella Serie B, nella seconda Liga in Spagna, che
1: Perfetto.
0: diventerà sicuramente un nuovo mercato, e che dove James continua a dimostrare di essere Dr. Jekyll e Mr. Hyde,
1: Già,
0: cioè in
1: già.
0: nazionale ritrova
1: Nei
0: praticamente
1: club
0: gli
1: invece un po'
0: antichi
1: poi ci
0: a
1: mancherebbe.
0: livello di prestazione,
1: Colombia,
0: quindi vediamo un po'.
1: la tua finalista sorpresa, la finalista sorpresa di Alain, vi saluto.
0: Anche per me
1: Ah,
0: comunque tifo
1: vedi,
0: la
1: l'ho detto,
0: Colombia
1: gliel'avevi rubata.
0: dall'inizio e aspetto James, forse vedremo con più minutaggio Juan Fernando Quintero, che secondo me è un talento assurdo, è un Che giocatore piede,
1: geniale, la
0: Quintero.
1: Colombia ha bisogno del suo genio in questo momento, e poi lì sul centrodestra col suo mancino può fare la differenza e potrebbe essere la mossa chiave per poter arrivare in finale. Perfetto, abbiamo fatto una bella fotografia, adesso ci godiamo gli scontri a eliminazione diretta.
0: Oggi c'è il Brasile,
1: Lo
0: la
1: so, lo so.
0: prima
1: Alle
0: contro il Giappone.
1: 19, sì, purtroppo non abbiamo il tempo per presentarlo, ma lo commenteremo domani. Grazie a Fabio Urbisaglia, ciao Fabio.
0: Obrigado, buon trabalho.
1: Grazie anche ad Alen Valneghi, ciao Elena, domani.
0: Ciao, buon lavoro, arrivederci,
1: È
0: ciao.
1: pronto Maracanã, già pronto anche Marco Piccari, Lucio Marinucci, Andrea Maiocca resta lì dov'è, io lo saluto e lo ringrazio. Ecco qua, remiamo verso la finale di con i norvegesi, io invece vi aspetto domani, stesso posto, stessa ora, ciao a tutti.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: L'AFA continua ad investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono state più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. Dopo giornate di caldo intenso, ieri però i primi nubifragi sul Piemonte. A Torino, nella zona nord della provincia, sono arrivati temporali, piogge e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate.
2: Sarà il 16 luglio la sentenza di primo grado del maxi processo sul crollo del ponte Morandi a Genova, la tragedia del 14 agosto 2018 che provocò la morte di 43 persone. La data della sentenza ufficializzata dopo la 283esima e ultima udienza. 57 gli imputati, tra cui l'ex AD di Autostrade per l'Italia Castellucci, già in carcere per un'altra strage, quella di Avellino, che ha provocato 40 vittime. Dalla procura Trapela sapevano delle gravi criticità strutturali del viadotto, ma né controlli o manutenzioni per massimizzare profitti e dividendi.
3: La prefettura di Biella ha emesso un'ordinanza di sospensione della patente della durata di un anno nei confronti di Emanuele Pozzolo. Il provvedimento scaturisce da un incidente avvenuto lo scorso 2 giugno sulla superstrada tra Biella e Cossato, in cui il parlamentare vercellese era uscito di strada rimanendo illeso insieme al proprio cane. I controlli effettuati subito dopo il sinistro avevano rilevato un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito.
2: Un 19enne è morto oggi all'alba in un incidente stradale lungo la provinciale 236 in provincia di Mantova. Il ragazzo era alla guida di una Fiat Panda che si è scontrata con un auto articolato condotto da un uomo di 58 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l'automobilista dall'abitacolo della vettura. Il 19enne era già incosciente. È stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso da Brescia, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Al momento si cerca di ricostruire la dinamica dell'incidente.
3: La fan zone dei mondiali di San José in California è stata sconvolta da una sparatoria mortale che ha causato almeno un morto e un ferito grave. Lo ha reso noto la polizia locale su X, spiegando che un uomo ha preso d'assalto il popolare quartiere dei divertimenti, bloccando le strade e costringendo alla chiusura i bar. Avviata un'indagine per omicidio.
2: A Muscat, capitale dell'Oman, prima riunione tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz, dopo l'intesa trovata con gli Stati Uniti. Discussione incentrata sul paragrafo 5 del memorandum d'intesa di Islamabad e di diritti sovrani degli Stati

0: costieri, ha riferito il viceministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. Sia l'Iran sia l'Oman esercitano la sovranità su questo corridoio marittimo strategico per il commercio globale.
1: È il Canada la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale 2026, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone. Alle 22.30, sempre ora italiana, Germania-Paraguay.
0: È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda...
8: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti,

0: www.impresitlavori.it.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
3: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
4: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Io direi di partire con i titoli, poi cominciamo anche ad entrare dentro il dibattito. Ah, poi c'è quel signore lì, 39 anni, che continua a segnare, eh? Golletto.
6: Punizione.
5: Sì. Però guai se tu fai qualche accostamento, ti dicono che non capisci niente di pallone, quindi non si fanno, dai. Andiamo avanti, dai. Ne abbiamo per tutti oggi. Sette volte Messi, eh sì, perché va in gol da sette partite consecutive nella competizione mondiale, continua a segnare, continua a far vincere l'Argentina, continua ad inseguire Maradona. Brasile, Olanda, super sfide. Oggi è una giornata veramente bella dal punto di vista del mondiale. Si comincia alle 19, a notte fonda invece l'altra, quella che riguarda Olanda e Marocco. Si parte appunto con Brasile e Giappone. Inter a questo punto batti un colpo, perché voglio dire, Palestra, via. Nico Pass, si pensava a lui, niente. Dumfries è partito, è ora di prendere qualcosa.
6: Un colpo deve arrivare.
5: Arriverà? Gonzalo Ramos, super investimento per la formazione rossonera, tanti soldi, stiamo diciamo parlando di un'operazione che è arrivata vicino agli 80 milioni,
6: cioè, con
5: veramente
6: bonus,
5: tanta roba
6: sì.
5: Per l'attaccante portoghese che appunto guiderà il fronte offensivo del Milan. Napoli Max Arrivo, sta arrivando Massimiliano Allegri, finalmente. Intanto c'è anche un regalo per lui, perché è ufficiale il rinnovo di Spinazzola, prolungamento del contratto fino al 2028, insomma sta per nascere il Napoli Max. O il Max Napoli, fate voi. Vlahovic lontano, Colo vicino, e questa è un po' la situazione per l'attacco della Juventus. Il Colo insomma che è vicino ma ancora non si conclude, mentre Vlahovic, no, Vlahovic ormai ha salutato. E allora ci siamo, un calciomercato che ancora non decolla pienamente, non però nell'operazione delle Milan. Lasciata tutto venerdì, perché la scorsa settimana, il finale della scorsa settimana ci ha riservato tre situazioni che abbiamo ampiamente analizzato e commentato, Lucio, ossia Palestra che sceglie il Chelsea e tutta la polemica annessa per la scelta.
6: Per giorni, sì, che collegato a Nico Pass,
5: poi Nico Pass il giorno dopo praticamente c'è stata subito la situazione di Nico Pass, perché si dava come possibile obiettivo dell'Inter per mettere una toppa a quello che era successo,
6: un colpo differente.
5: Poi il giocatore palesa la volontà di andare al Como, l'operazione la gestisce Real Madrid, perché di fatto sì, è vero che il Como caccia 60 milioni, ma con 20 milioni Real se lo riprende,
6: sì,
5: quindi
6: con un ulteriore sborso.
5: Esatto, 20 milioni,
6: sarebbe la spesa netta, sarebbe di 20 milioni,
5: quindi lo lascia al Como, lui rimane dentro la giostra creata da Fabregas,
6: nella sua squadra
5: si giocherà la Champions. Poi possiamo discutere se ha fatto bene o meno Nico Pass, perché poi questo pure vale come discussione, sì. Però mentre sembrava tutto concluso, venerdì sera boom, arriva il botto del Milan,
6: devo dire,
5: che tira giù sta carta pesantissima, Cardinale che era stato ampiamente criticato. Beh, insomma, adesso io non so se cambierà l'atteggiamento nei confronti di Cardinale, però tira giù una carta pesante, si prende Gonzalo Ramos dal Paris Saint-Germain, non è l'attaccante principe del Paris
6: mondo,
5: Saint-Germain,
6: no.
5: Perché era un'alternativa, poi andremo ad analizzare anche questo. Però insomma un'operazione costosissima, tra le più costose della storia rossonera,
6: la più costosa, mi sembra
5: entra proprio tra le più costose anche del calcio italiano, insieme a quella di Vlahovic e Lukaku, leggevo insomma questa classifica,
6: sborso totale.
5: E quindi ecco qui, il Milan tira giù il suo 9, sarà lui con Gonzalo Ramos, che di fatto mi auguro insomma sarà titolarissimo in questo Milan. La domanda è: investimento giusto o sbagliato? Investimento eccessivo per il valore del giocatore? Allora, io vi devo dire che ho sentito dai milanisti, quelli veri, mi sono divertito un po' a sentirli anche per capire
6: i pareri della piazza,
5: ma anche dei come si dice, blogger, come si chiamano? Influencer, io sono curioso, vado nei social, mi sono messo a sentire questi influencer che davano praticamente alcuni veramente il grande colpo,
6: quindi in termini positivi.
5: Altri invece dicevano di no, perché attenzione, mi sembrano un po' più equilibrati, dicendo la spesa è stata eccessiva per un giocatore che non era titolare nel Paris Saint-Germain, che negli ultimi tre anni di Ligue 1 ha segnato 26 gol negli ultimi tre anni.
6: Sì, beh, in Francia
5: negli ultimi tre anni
6: il minutaggio è stato ridotto.
5: L'ultimo campionato 5 gol in Ligue 1, di cui 11 complessivi.
6: 6 gol, ma insomma
5: in stagione, sì, siamo lì come bottino complessivo. E allora qualcuno dice: ma siete sicuri che è stato preso un giocatore dal valore di quella cifra? Io però aggiungo un'altra cosa a questa considerazione. Posto che mi sembra una cifra molto alta,
6: beh,
5: e questo ne discutiamo.
6: Lo è.
5: Però è anche vero che nel nostro campionato, la cui qualità si è abbassata notevolmente, io penso che Gonzalo Ramos possa incidere. non so quanti gol possa fare, ma può incidere. Ecco, mi sembra più forte di David, che aveva fatto una valanga di gol
6: nella
5: Ligue 1. Staremo a vedere, certo, fatemi fare però una nota polemica, perché sapete io la polemica la devo cercare.
6: Metti
5: sempre.
6: Metti il pepe, vai.
5: Ma per forza, sennò che stiamo a fare qua?
6: Condisci questo tema.
5: Una volta il Milan prendeva i titolarissimi, cioè andava dalle altre squadre
6: una volta
5: e pigliava il titolare. Cioè con quella cifra lì prendeva un super giocatore nei tempi, diciamo, passati. E adesso si prende un'alternativa.
6: Questa è la realtà. Tutti i club italiani quando devono fare un investimento.
5: Cioè, una volta il Milan prendeva i titolarissimi, oggi prende le alternative. Questo...
6: Vabbè, anche Colomoni è un esubero del Paris Saint-Germain.
5: Ma assolutamente, questo ti fa capire come siamo messi. Come siamo messi.
6: Situazione ben nota, purtroppo.
5: Qui stiamo combattendo per portare Colomoni, cioè...
6: Colomoni che il Paris Saint-Germain chiede 40
5: dire,
6: milioni.
5: Ma due scatole grosse con sto Colomoni, ma non
6: anche
5: è mezzo che siamo avanti,
6: esatto,
5: con sto Colomoni. Cioè ogni giorno c'è sto Colomoni alla Juve, è vicino, è fatta, è Carnevali, adesso c'è Carnevali che fa l'ultimo incontro. Colomoni, cioè sembra che deve arrivare a Van Basten, cioè una roba incredibile, è un anno e mezzo che si sente associato sto nome alla Juventus.
6: Con tutto il rispetto per il giocatore, Colomoni. Ci mancherebbe altro.
5: Andiamo avanti con Colomoni.
6: Però vabbè, è questo che ci possiamo permettere.
5: No, per carità. Però, insomma,
6: situazione arcinota.
5: E quanto aggiungiamo a tutto questo poi anche sapete quanto a me possa, diciamo così, piacere l'attaccante, ma non è che condivido il suo comportamento. Grande delusione di Vlahovic ancora una volta. Io pensavo che questa volta il signor Vlahovic potesse fare un passo verso la Juventus,
6: ricucire lui,
5: parlando con Carnevali, persona molto equilibrata, persona insomma anche che si sa porre in una certa maniera, elegante non solo nell'abbigliamento ma anche nella comunicazione,
6: anche nei modi.
5: E nei modi. Io credevo che si potesse trovare luce, una via di mezzo, ma pensavo che il giocatore potesse fare un passo verso un grande club, perché parliamoci chiaro, adesso è vero che la Juventus sta vivendo un momento di grande difficoltà, però rimane sempre un grande club a livello europeo. E per quello che è la storia, diciamo, della Juve, Vlahovic non ha dato tanto alla storia della Juve, quindi poteva fare un passo lui verso il club e dire va bene, troviamo un accordo e rimango, per cercare di ridare qualcosa di cui che ha ricevuto da questa storia,
6: restituire indietro.
5: Invece se ne è sbattuto fortemente.
6: Quel passo in avanti non c'è stato.
5: Non c'è stato.
6: La Juventus,
5: quindi, arrivederci, grazie,
6: non l'ha fatto.
5: No, atteggiamento che non mi piace, quindi a questo punto ciao Vlahovic e vediamo dove andrà a giocare, perché poi...
6: Sì, l'unica spiegazione che mi do è che magari abbia qualcosa già in mano, se non del tutto, magari parzialmente, perché rifiutare anche solo una possibile riapertura senza avere niente in mano sarebbe un atteggiamento un po' sconsiderato da parte di Vlahovic. Non lo so, è una mia idea, però... Vediamo, ancora presto, siamo a fine giugno, se ha qualcosa in mano lo scopriremo nelle prossime settimane.
5: Vabbè, vediamo, questo è quanto un po' è la situazione praticamente generale che abbiamo analizzato.
6: Che notizia, vai, riportiamo per il mercato,
5: certo, adesso andiamo
6: comunque per il Napoli, a parte prima parlavamo del Max Napoli, perché potrebbe essere finalmente il giorno di Massimiliano Allegri, ma intanto Spinazzola ha rinnovato, prolungato il contratto fino al 2028, quindi ancora 2 anni di contratto per l'esterno, che è nel novero della rosa del Napoli, che punta peraltro a rinforzare anche le corsie, rimane comunque una pedina importante quando si devono giocare tante competizioni. Peraltro Spinazzola ha già allenato anche da Massimiliano Allegri alla Juventus.
5: Eh sì, e quindi c'è questa situazione. No, vado intanto anche ancora su tutto mercato web, perché vedi c'è questo bel titolino che ci fa capire ancora, no? Eccolo.
6: Quale?
5: Qui.
6: Ecco.
5: Juventus, Colomoni. Non c'è niente da fare, siamo sempre lì.
6: La trattativa entra nel vivo.
5: Buona la terza. Cessioni, porta e centrocampo, le priorità, insomma, del club di... della squadra di Spalletti, vabbè, che poi insomma due squadre, sia la Juventus che l'Inter, che in questo momento devono attivarsi un po' sul mercato, perché
6: Sì, ne parlavamo, mi ricordo, giovedì scorso con Stefano Impallomeni, del fatto che anche la Juventus dovesse sciogliere tanti nodi. È vero che il mercato è impossibile, Marco, pensare di avere ormai le rose complete, no, con il mercato per l'inizio dei ritiri, anche per peraltro rende ancora tutto più complicato, però

0: ecco, bisogna lavorare celermente, soprattutto quando, come per esempio la Juventus, si è perso tanto tempo. La Juventus ha perso tanto tempo, Carnevale ha dovuto subito rimboccarsi le maniche, lavorare su tanti tavoli. Vediamo, adesso anche Colomani sembra finalmente che ci possa essere questo passo decisivo, perché sembra il paradosso di Achille e della tartaruga, ci si avvicina ma non si arriva mai all'obiettivo. Ripeto, siamo ancora solo alla fine di giugno, però sono già quanto tempo, esatto. Marco, ci portiamo dietro questa trattativa?
1: Se ne può più.
0: Già parecchio.
1: Dunque, poi lasciando un attimo le questioni del nostro campionato, poi ce ne sono altre che possono riguardare ad esempio la Roma, e poi andremo a vedere anche un po' il mercato dell'Atalanta, del Como oggi, però vogliamo dire due cose su Messi? Vogliamo dire due cose su Messi?
0: Due cose.
1: Vogliamo dire due cose, che Messi continua pur partendo dalla panchina, entra e segna, sì, con la complicità del portiere, quello che volete, sì,
0: decisamente. Però
1: ma segna ancora. Sei gol, è il capocannoniere di questa competizione. È arrivato a quota 19 gol, giusto, correggimi,
0: nei mondiali.
1: Ha segnato da 7 partite consecutive, ecco perché abbiamo fatto
0: mondiali,
1: 7
0: volte, esatto, record.
1: Sì, è un record.
0: È diventato anche il giocatore, peraltro, che ha segnato più gol da fuori area della storia dei mondiali.
1: Esatto, chiaro che noi questo paragone viene fuori inevitabilmente, perché non può non venire fuori, e nonostante qualcuno si indigni e qualcuno scrive ma ho capito niente quando fate questi paragoni, la cosa più banale che si possa dire quando uno fa un paragone, ma non capisci niente perché stai a fare sto paragone, no? Invece dopo le spiegazioni che ti danno dall'altra parte tu dici ma se questi capiscono de calcio, vabbè, detto questo lasciamo stare.
0: Vabbè, però dai, stellare finora Marco, è stato stellare.
1: In questo momento è veramente il suo mondiale, cioè se c'è un verdetto oggi è quello che è il mondiale di Messi.
0: L'Argentina è un ottimo tabellone,
1: sì,
0: sembra risvegliarsi quando va in nazionale.
1: Non è colpa dell'Argentina se c'è un tabellone più semplice,
0: colpa insomma delle altre. Il Portogallo,
1: esatto,
0: per esempio, sarebbe stato in rotta di collisione ai quarti di finale se avesse vinto il girone, ma ha fatto male.
1: Hanno esaltato subito Ronaldo su una partita e poi arriva quella dopo.
0: Sì, io devo dire, ho visto il Portogallo anche di notte con la Colombia.
1: Sì.
0: Il Portogallo deludente anche oltre Cristiano Ronaldo. Una grande qualità, il Portogallo finora è stato un mondiale dove si è espresso veramente poco, non me l'aspettavo.
1: Però, ripeto,
0: al contrario della
1: Colombia, molto bene. Con il Qatar si esaltano dei giocatori, vuol dire che chi lo fa non capisce niente di pallone. Ecco, questo bisogna essere molto chiari e diretti.
0: Poi Ronaldo non è che sia l'ultimo arrivato, semplicemente
1: però,
0: in questo momento
1: l'avversario davanti va sempre considerato.
0: Sì, certo,
1: perché poi bisogna sapere segnare i gol, e siamo tutti d'accordo, però non esageriamo nell'esaltazione di
0: soprattutto
1: tornato,
0: in questo mondiale, ma
1: il risveglio è tornato, David è tornato e se n'è andato, che ha fatto? È entrato e uscito.
0: Sì,
1: vabbè,
0: questo
1: dai.
0: Mondiale poi, ecco, le squadre cuscinetto
1: Messi,
0: sono state, non tutte.
1: Ragazzi,
0: però,
1: che volete, fate quello che volete, però insomma, questo rischia di vincere il mondiale, il secondo, all'età di 39 anni. Ma ditemi, se dovesse succedere una cosa del genere, come fai a non considerare Messi il più grande di sempre?
0: O perlomeno, paragone con Maradona, puoi iniziare a metterlo differente.
1: Maradona l'avrebbe superato.
0: Ognuno dà un significato, secondo me, differente alla valutazione del giocatore.
1: Però, ripeto.
0: Qualcuno sui risultati, qualcuno sull'incidenza, qualcuno anche sul carattere, sulla comunicazione.
1: Sì,
0: al calcio è bello perché lo si può vedere anche da tanti.
1: Dal punto di vista
0: punti
1: del
0: differenti.
1: Personaggio, sicuramente Maradona è più penetrante, è più carismatico, tutto quello che volete. Dal punto di vista proprio del personaggio, però ragazzi, sul campo. Poi guardate, ho visto un video questo fine settimana, devo confessare che mi ha emozionato e me lo sono anche rimesso nei miei social perché è stato bellissimo. Circolava un video, io purtroppo adesso se lo ritrovo lo do magari al nostro Andrea, sarebbe bellissimo da rivedere. Circolava un video molto bello
0: su Messi?
1: Su Messi e Maradona. Praticamente quando Maradona era CT della nazionale argentina,
0: 2010,
1: circolava questo video in una prepartita dove Maradona allenava Messi, giovanissimo, con i capelli un po' lunghi, lisci.
0: Sì, ancora
1: lui gli dava il pallone gli mandava il pallone destra, sinistra, lo toccava e lui doveva

0: andarla a riprendere in Italia, riprendere in Italia. Ed è, c'è stato questo momento, ho detto ma guarda che roba, cioè Maradona ci aveva davanti quello che poi sarebbe stato continuamente accostato a lui, una sorta di eredità. Ricordate, sì, che io sono del 72 e dopo che ha smesso di giocare, cioè mentre c'era Maradona e stava per smettere di giocare, tantissimi giocatori sono stati accostati a, a Maradona in Argentina, tantissimi, bastava un numero 10 con un po' di fantasia
1: di
0: e di qualità che veniva accostato, ecco è arrivato il nuovo Maradona, ecco è arrivato il nuovo, cioè c'era una voglia anche da parte del calcio argentino di trovare un po' l'erede.
1: Beh,
0: di,
1: l'erede,
0: di
1: normale,
0: Maradona, e ne sono stati accostati tantissimi, ma anche quelli che forse non avevano nemmeno un piede di Maradona, no? Io mi ricordo addirittura, guardate, Ortega fu accostato, ci fu, non so se ve lo ricordate,
1: quella è la voglia,
0: Riquelme,
1: che poi giocatori qualitativi chiaramente non si sono mai avvicinati,
0: sì,
1: veramente,
0: però c'era questo ragazzi, non c'è poco da dire, questo è quello che veramente tecnicamente secondo me è arrivato a Maradona, poi di più di meno non lo so perché è difficilissimo, ma questo è veramente qualcosa di più avvicinabile, più coinvolgente di tutti quelli che abbiamo sentito.
1: Ma sì, uno, dai, ragazzi, uno dei più grandi della
0: tecnicamente
1: storia,
0: tecnicamente è straordinario.
1: Ma su questo non credo ci sia bisogno di fare ulteriori analisi, Marco.
0: Io credo
1: ritengo
0: che
1: ognuno possa avere delle preferenze, però poi c'è un novero di leggende del calcio che tu metti tutte sullo stesso piano, un Olimpo, una sorta di Olimpo di divinità, poi uno può avere una preferenza per anche una caratteristica rispetto ad un altro. Ma siamo lì.
0: Però
1: sono
0: questo è,
1: grandi,
0: ripeto, quello che veramente ti fa dire
1: che è lì,
0: volte
1: è quello,
0: che oh, sembra
1: lì,
0: di vedere Maradona.
1: Lì.
0: Poi ripeto, lasciamo stare il personaggio, il carisma, e che sono d'accordo con chi dice lui si è portato il popolo sulle spalle, la nazionale sulle spalle,
1: diversi,
0: il Napoli sulle spalle,
1: diversi, anche tutto, caratterialmente.
0: Ma perché era un altro dal punto di vista caratteriale. Messi è cresciuto in maniera diversa, in un contesto diverso, quindi caratterialmente ha avuto un'altra forma, un altro percorso, però ragazzi, poi in campo diventa un leader pure lui, perché basta vedere i compagni
1: anche fuori, aspettano lui per entrare in campo ogni volta,
0: capito? Cioè come si fa
1: tutti
0: a non pensare che
1: Messi
0: non sia un leader? È un leader diverso rispetto a Maradona dal punto di vista proprio caratteriale,
1: sì.
0: Però calcisticamente
1: poi dobbiamo andare in pausa tra poco,
0: sì.
1: Marco, però anche la bellezza della storia di Messi, che con la nazionale argentina aveva incamerato quasi solo fallimenti,
0: esatto,
1: o perlomeno delusioni,
0: esatto.
1: E dopo le due Coppe Americhe perse col Cile lascia la nazionale, dice non è roba per me, e invece poi rinasce, perché noi parliamo del mondiale del 2022, ma l'Argentina ha fatto Coppa America, mondiale, Coppa America, e adesso vorrebbe puntare anche un altro mondiale, una cosa che non è mai riuscita a
0: nessuno.
1: Esatto,
0: sarebbe veramente una storia incredibile.
1: Sì.
0: Ci fermiamo un attimo perché poi c'è altre cose da dire, quindi primo break di giornata, torniamo tra pochissimo.

Bentrovati dalla redazione sportiva e Daniele Campanari. Wimbledon è il giorno dell'esordio di Jannik Sinner, come da tradizione sull'erba londinese è previsto che nella prima giornata scendano subito in campo i migliori. Il numero uno del mondo apre i giochi sul centrale, così come nel tabellone femminile tocca ad Arina Sabalenka. Il tennista italiano è a rientro dopo l'uscita anticipata da Roland Garros. Senza Carlos Alcaraz arriva all'Olingrand Club da favorito e il suo percorso inizia contro il serbo Kecmanovic. Il match è in programma oggi alle 14.30. I mondiali americani e il Canada, la prima qualificata agli ottavi dopo aver battuto 1-0 il Sudafrica. Decisivo il gol di Eustachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi saranno 6 le squadre a scendere in campo, a partire da Brasile e Giappone, in campo a Houston alle 19. Alle 22.30 a Boston sarà poi il turno di Germania-Paraguay, mentre nella notte alle 3 a Monterrey giocheranno Olanda e Marocco. Ritorno di Kolo Muani alla Juventus si avvicina dopo l'accordo tra i bianconeri e giocatore per un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Oggi nuovo round con Juve e Paris Saint-Germain che si vedranno e parleranno del valore del cartellino dell'attaccante francese, reduce dal prestito al Tottenham. Carnevali vedrà una delegazione parigina, ma non a Torino e neppure a Parigi, sarà Rimini, teatro del summit. Anche Spalletti

0: infatti segue con attenzione l'evolversi della trattativa, dato che vorrebbe Kolo Muani già per l'inizio del ritiro. L'Italia ha sconfitto la Slovenia per 3-1 nella Nations League di volley maschile, regolando i padroni di casa di fronte al proprio pubblico di Lubiana. I campioni del mondo avevano iniziato la settimana in terra balcanica con gli amari KO contro la Bulgaria e l'Ucraina, ma poi hanno saputo rialzare la testa. I ragazzi del CT Ferdinando De Giorgi hanno conquistato la quinta affermazione nel torneo, confermandosi al sesto posto in classifica generale con 5 vittorie su 8 partite disputate. La nostra nazionale è in piena lotta per qualificarsi alla Final Eight, a cui saranno ammesse le prime 7 classificate. Pallanuoto, la serie della finale scudetto si sposta a Brescia con la squadra lombarda chiamata a una prova d'orgoglio dopo le prime due nette sconfitte rimediate in Liguria. La Prorecco ha vinto gara 1 per 12-8 e si è ripetuta nella seconda sfida con un netto 17-12, portandosi così sul 2-0 e conquistando 3 match point per chiudere la finale e guadagnare il titolo. Per i padroni di casa non ci sono calcoli da fare. Brescia deve vincere per allungare la serie di partite e portare la sfida a gara 4. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
4: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: E allora, sempre con grandissimo piacere, apriamo il lunedì con Luca Calamai. Ciao Luca, buon lunedì, buona settimana. Ciao Luca.
2: Ciao, che bella coppia, siete in divisa sociale, praticamente.
3: Tutto meno che bella, direi.
1: Bella
3: coppia,
1: che bella.
2: Siete proprio... Sì. Va bene, allora, insomma, io credo che sia doveroso fare, ragazzi, una riflessione sul mondiale.
3: Sì, come
2: perché
3: no.
2: È vero che non ci siamo, ma è vero che comunque diventa, è una storia che ci tocca a tutti. Ora, io non so il vostro parere, io trovo questa formula allargata poco da mondiale, la trovo proprio, ha proprio la chiara volontà di allargare il brodo, di raccontare anche storie che hanno magari una valenza più sociale che non calcistica. Non si crea quello che dovrebbe dare il mondiale, cioè il mondiale dovrebbe essere il meglio di quello che il calcio propone. E sinceramente, ora non è perché non ci siamo noi, ma perché abbiamo visto un po' di tutto e di più, e nella ricerca di qualcosa che

0: che crei attenzione nella prima, in questa prima fase, al di là di storie, poi ripeto, estremamente divertenti giornalisticamente, come può essere Capoverde o anche altre realtà. Insomma, io credo che i riflettori siano stati molto puntati su chi sta vivendo il suo ultimo mondiale, penso in particolare a Messi e a Cristiano Ronaldo. Ecco, io vi dico che oggi l'Argentina, anche in virtù di un calendario che si è messo estremamente bene, quindi Messi potrebbe veramente andare a vivere un momento straordinario, di una carriera straordinaria. Cristiano Ronaldo segna, fa gol, e quindi ci sono altre storie. Però ecco, io sinceramente penso che se devo trarre una piccola indicazione da una prima fase che non regala grandi indicazioni, io se dovessi puntare un euro, io che non scommetterei mai, che non scommetto mai, probabilmente lo punterei proprio sull'Argentina di Messi. Non so se voi avete una favorita dopo questo primo ciclo di partite.
1: Vai Marco. Ti rispondo al volo, poi ho una domanda da fare a Luca, una curiosità. Favorita, io continuo a pensare alla Francia, Luca, ti devo dire la verità. Metto anche l'Argentina, anch'io tra le squadre che possono fare questo, possono ottenere questo risultato. La Francia la metto perché non è una squadra, sono due squadre.
2: Dico solo perché in panchina ci sono in attacco Thuram, Barcola e
1: Scherzi. Sono spaventosi.
2: Quindi
1: c'hanno due squadre, non una. Però, come sappiamo, mondiale poi... ci sono gli imprevisti, le partite strane, quindi può succedere tutto. Se mi parli, se mi chiedi la favorita, ti dico così. Però ti faccio un'ulteriore domanda, Luca: ma a questo punto è proprio sbagliato, azzardato ritenere Messi il più forte di sempre, quasi porlo davanti a Diego Armando Maradona?
0: Guarda, io dipende, aspetto la fine di questo mondiale. Se il mio pronostico andrà in porto, se magari Messi fosse il protagonista assoluto di un'altra grande impresa argentina, allora è vero che questo mondiale si gioca in varie temperature. Io naturalmente ho vissuto l'esperienza del mondiale americano nel 94 e lì, credetemi, l'aspetto fisico recitò un ruolo fondamentale, arrivarono giocatori stracotti. Qui sarà un mondiale con delle partite in più, e io ho detto Argentina perché il percorso dell'Argentina è straordinario in questo momento, quindi la nazionale che brucerà meno energie fisiche e nervose avrà un grande vantaggio quando poi si arriverà alle finali. E se l'Argentina di Messi dovesse vincere il mondiale con Messi protagonista, io credo che a quel punto si potrebbe anche immaginare un sorpasso, fermo restando che il fascino di Maradona non sarà mai il fascino di Messi. Guardate, io vi posso raccontare che fino a che sono stati stampati libri su Maradona, anche il 150esimo libro su Maradona vendeva migliaia di copie, perché non c'è dubbio, il campione maledetto buca, piace, crea fascino, no? Fa parte della storia della nostra vita, della storia del mondo. E questa abbinata tra una classe straordinaria, una personalità esplosiva e l'essere spesso in copertina anche per storie divisive o sbagliate, come in alcuni casi è capitato a Maradona, lo rendono unico nel confronto con qualsiasi, quindi anche con un campione lontanissimo, ma unico anche questo per altri versi, come Pelé e naturalmente Messi. Però se facciamo un ragionamento puramente sportivo, se Messi vince il mondiale, secondo me sorpassa Maradona, ma è un dibattito che potrebbe
1: un bel dibattito. A me questo è un dibattito che piace,
2: c'è una risposta univoca. Una risposta univoca.
1: No, ma sono d'accordo con Luca quando mette in evidenza, l'abbiamo detto anche noi prima, il personaggio, il carisma di Maradona è qualcosa, è inarrivabile, c'è poprio da dire, quello che è
2: quello, sì, quello è unico.
1: Però sul campo dobbiamo dire che questo, sai Luca, io mi ricordo, tu insomma hai scritto in pagine e pagine, e io mi ricordo che quando Maradona giocava e andava verso la fine o comunque stava finendo in Argentina, c'era sempre questa voglia di trovare un erede di Maradona, tanti calciatori venivano accostati e poi anche un po' stritolati, no, da questo paragone, ne ho ricordati alcuni. Questo invece è quello che veramente dal punto di vista tecnico, io non so se lo ha superato, ma comunque è a quel livello, tecnicamente è a quel livello, dai.
0: Non c'è dubbio, calcola un altro aspetto che rende

0: un po' anomalo Messi. Allora, io che ho avuto il piacere e la fortuna di fare per tanti anni l'Argentina, Messi è un campione che è stato poco argentino. Sì, cioè, gli argentini non lo hanno vissuto nella fase di decollo. Praticamente Messi è stato Messi subito nel Barcellona. E credimi, questo segnava, no, per certi versi, non ti dico una freddezza, per carità, un grandissimo giocatore, però faticavano a sentirlo loro, come invece hanno sentito loro Kempes, Passarella, esatto, ma lo stesso Diego, no? Quelli certo, sono campioni che hanno fatto la prima parte del loro percorso in casa, nell'Argentino, sì, uno, chi nel River, chi nel Boca, ecco, Messi è un argentino che non ha vissuto l'Argentina, e quindi era vissuto in maniera particolare, stiamo parlando di giocatori straordinari. E tornando al mondiale, guardate, oggi ci sono due partite, dico oggi ragionando anche nella nostra notte, quindi quando sarà già domani, che secondo me sono divertentissime. Una, io faccio un avviso ai naviganti, Brasile-Giappone non è scontata,
1: No.
0: Giappone per me è una squadra che può essere la sorpresa di questo mondiale. Il Brasile è uno dei Brasili meno forti che io abbia conosciuto, e quindi occhio, perché Brasile-Giappone può regalare una sorpresa incredibile. E l'altro, l'Olanda-Marocco. Ecco, l'Olanda-Marocco invece è una partita che, se uno se la può guardare, tra l'altro, se non sbaglio, in un orario anche molto italiano, dovrebbe essere le 19, se non ho letto male.
1: No, Brasile-Giappone 19.
2: Sì, Brasile-Giappone sì.
1: Olanda-Marocco alle 3 di notte.
2: Sì, purtroppo è di notte.
0: Brasile-Giappone alle 19, sì, l'avevo invertiti. Ecco, il Marocco, io vi dico, mi ha lasciato una grande impressione.
2: Vero.
0: Ora non so se riusciranno a tenere mentalmente la partita con l'Olanda, è un bel test. Se dovesse superare questo test, il Marocco è una di quelle che può andare ad assumere un ruolo importante in questo mondiale. E poi ve lo ripeto, il Giappone a me è piaciuto tanto, gioca un calcio ad alta velocità, non ha ovviamente grande fisicità, però ha tutta la velocità del Giappone, può mettere in crisi un Brasile
2: molto
0: che è molto, molto strutturato da un punto di vista tattico, perché ovviamente Carletto in questo è un maestro. Sta cercando disperatamente di recuperare in qualche modo Neymar, perché ha bisogno di quel tasso di qualità che poi per il Brasile diventa fondamentale. L'ha un po' quadrato nella fase difensiva e questo può essere importante, però io sono rimasto molto colpito al Giappone, vi devo dire la verità.
1: Pure noi.
2: Beh, l'unica asiatica poi rappresenta anche un continente, l'unica che è rimasta in corsa.
1: Poi corrono, lottano, non mollano. Beh,
2: dicevo,
1: un centimetro.
2: Una squadra anche molto moderna. I vari Maeda, Doan, sono tutti giocatori guizzanti dietro un centravanti, anche poi Ueda, non è un centravanti di struttura, un centravanti di movimento. Quindi
1: sono curioso, però sono d'accordo con Luca quando diceva che pure Olanda-Marocco è una gran bella partita. Peccato che l'orario non sia proprio italiano, ecco. Questo
2: lasciamolo
1: dire, Luca. Le tre di notte,
2: una nottata
1: è durissima. Le tre di notte, vedere una partita, però dai,
2: per Olanda Marocco.
0: Guarda, io vi posso dire che ieri ero a Gropina in un evento che abbiamo riportato anche su tutto Mercato Web. C'era Malum Pasincato che sta facendo quello che io non faccio, cioè le vede praticamente tutte, anche perché c'è solo squadra africana in questo mondiale, quindi lui
2: che vanno anche molto
0: era
2: bene.
0: In uno stato irrecuperabile, vorrei dire che dopo la prima fase lui è già da riciclare,
2: perché è in after da settimane.
0: Questo tipo di mondiale a tutte le ore, per chi le vuole vedere, io ti dico la verità, non so se ce la farò, ma l'idea di vedere Olanda-Marocco ce l'ho, perché di lì
1: Pure
0: fuori
1: io,
0: una grande
1: vediamo.
0: Storia di questo mondiale,
1: è vero.
0: In prospettiva proprio di risultati, e quindi questo è un aspetto, e questo diciamo è la parte del mondiale. Poi c'è la parte che riguarda il mercato, ovviamente, e vedevo che per un aspetto curioso, ma che ti segnala l'attenzione che c'è su questo tema, e poi voglio il vostro parere su questo tema. Praticamente i titoli o gli aspetti degli ultimi due editoriali di tutto mercato, quindi il mio di ieri e quello di Enzo Mucchioni di oggi, sono entrambi centrati sulla figura che in questo momento è sotto pressione, non c'è niente da fare, perché Marotta, che io ritengo dal mio punto di vista il più bravo dirigente del calcio italiano, ha preso due schiaffi niente male, perché lo schiaffo di Palestra è uno schiaffo doloroso, perché secondo me Palestra poteva essere un segnale sull'italiano forte, che poteva essere un po' la replica dell'operazione che aveva fatto a suo tempo l'Inter con Barella, cioè mettere nel gruppo un italiano di prospettiva, e lì è arrivato il Chelsea e gliel'ha portato via. E poi c'è la storia di Nico Paz, e vedi, quando una società mette in campo figure come Javier Zanetti, è questo che non riesce a convincere Paz a scegliere l'Inter. Al di là degli aspetti economici, ecco, vuol dire tanto, vuol dire innanzitutto il Como, ragazzi, il Como prendiamolo sempre più sul serio, perché oggi ci saranno tanti talenti del mondo che diranno: Paz ha scelto il Como rinunciando all'Inter e per certi versi al Real Madrid. E ragazzi, è un bel biglietto da visita, eh? Cioè, questa spalanca delle porte, spalanca la volontà di tanti giovani talenti di giocare con Paz, quindi in questo tipo di realtà. Però io sono molto curioso di vedere come l'Inter assorbirà quest'1-2, come Marotta reagirà a quest'1-2, e non è facile, non so cosa ne pensate.
1: No, deve dare una risposta. Voglio dire, l'Inter ad oggi ha perso Dumfries e non è riuscito a prendere Palestra, poi c'è questa situazione di Paz. Deve dare una risposta, Luca. Serve un colpo, oggi ne parlavamo in apertura, serve un colpo. Una squadra campione d'Italia che deve confermare la sua importanza in Italia, e in più deve fare una campagna europea in Champions quest'anno nettamente diversa da quella dell'ultima
2: stagione.
1: Quindi certo, voglio dire, serve fare qualcosa assolutamente. Quindi una risposta deve arrivare, io me l'aspetto, sono sincero.
0: Sì. Ma di livello,
1: deve arrivare una risposta di livello, sì.
0: Io sinceramente i nomi che vedo abbinati oggi all'Inter, boh, mi sembra così. Tra l'altro,
1: l'Inter
0: che si è scoperta su questi obiettivi, cioè di solito c'è cautela, no, quando tratti, cioè su Palestra e su Nico Paz, l'Inter se l'è giocata a viso aperto, come se l'era giocata, se vi ricordate, con Lookman l'anno scorso con l'Atalanta, no? Quindi quando poi perdi in maniera clamorosa, netta, su obiettivi tuoi dichiarati, fa ancora più male, e questo è sicuramente un aspetto che merita curiosità. Merita curiosità anche il brasiliano

0: Carissime telespettatrici, cari telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia, che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo subito con il primo servizio, una giornata per scoprire il valore del gioco, del tempo condiviso in famiglia. A Milano, in piazza Città di Lombardia, la prima edizione della giornata internazionale del gioco ha trasformato il cuore della regione in un grande spazio dedicato a bambini, genitori e nonni, tra laboratori, giochi e attività all'aria aperta. Vediamo.
1: Per un giorno nel cuore di Milano, bambini, genitori e nonni hanno messo da parte smartphone e tablet per tornare a giocare insieme. In piazza Città di Lombardia si è svolta la prima edizione della giornata internazionale del gioco, trasformando la sede della regione in un grande spazio dedicato al divertimento, alla creatività e alla condivisione. L'iniziativa realizzata in collaborazione con Assogiocattoli ha richiamato centinaia di famiglie che hanno potuto partecipare gratuitamente a laboratori, attività ludiche e dimostrazioni pensate per tutte le età, tra costruzioni, piste per automobiline, trenini, giochini da tavolo e case delle bambole. I più piccoli hanno avuto la possibilità di sperimentare giochi tradizionali e nuove proposte, riscoprendo il piacere di giocare all'aria aperta insieme ai propri familiari. Particolarmente apprezzata la gara di mini trattori elettrici che ha coinvolto tanti bambini in una simpatica sfida lungo un circuito allestito per l'occasione. Grande partecipazione anche per i laboratori creativi dedicati al disegno e alla pittura, dove fantasia e immaginazione sono state protagoniste assolute. La manifestazione ha voluto lanciare anche un messaggio educativo e sociale, recuperare il valore del tempo condiviso tra adulti e bambini in un'epoca sempre più dominata dalla tecnologia e dagli schemi digitali. Presente all'evento anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha incontrato famiglie ed espositori sottolineando l'importanza di iniziative capaci di favorire relazioni autentiche tra genitori e figli.
2: Sta avendo un grande successo, pienissimo di bambini, di mamme e di papà. Speriamo che anche le famiglie imparino a ricominciare a far giocare i bambini.
3: A me di solito piace utilizzare Lego, giochi di costruzione, macchine e così. Però vabbè, oggi, ora volevo provare un gioco di società perché non ci gioco spesso e questo mi sta piacendo, devo dire che è bello.
4: Sto facendo un gioco che non ho mai fatto, Funny Bunny, quindi sto imparando per la prima volta. È molto bello.
5: Qual è il pezzo che ti piace di più o che ti stimola più la fantasia?
6: Questo è perché mi posso costruire tutto, posso costruire una barca a vela, un gommone, un motoscafo, un aliante. Tante cose.
7: Io abitavo in una cascina in un paese piccolissimo, perciò non era una città. Giocavamo molto all'aperto, con gli animali naturalmente, perché gli spazi erano ampi, non eravamo in appartamento, eravamo molto più liberi di adesso. Cioè adesso un bambino viene accompagnato ovunque, noi eravamo nel paese, perciò potevamo girare alla sua età, io andavo a prendere il pane. Andavo all'oratorio da sola, cioè ero molto più libera a livello di gioco.
5: Quanto tempo si riesce a dedicare al gioco dei bambini?
8: Noi poco, perché sono molte le cose che abbiamo da fare, perché ci sono tre figli e insomma tante cose. Però mi rendo conto che dovremmo utilizzarla più frequentemente come modalità. Qualcosa che vada, diciamo, al di là degli impegni, delle cose da fare in casa, perché comunque è un modo per recuperare, diciamo, anche la relazione, il tempo.
9: È più mio marito che era solito fare questi giochi qui e dunque ha voluto continuare questa tradizione qui di fare questi giochi con loro. Loro si divertono, sono lontani da tablet e robe varie, perciò vinciamo tutti.
10: I giochi oggi sono totalmente diversi da quelli che facevamo noi una volta, però è sempre bello giocare con i propri figli. Il tempo da dedicare purtroppo è sempre poco. Io, per dedicarne un po' di più, ho chiesto un bel part time quando è nato mio figlio, quindi io mi dedico molto a mio figlio, fortunatamente. Però è molto bello, il gioco fa tanto per i figli, no? E farlo con i propri genitori, che sia il papà o che sia la mamma, costruisce poi il bambino del futuro.
0: E parliamo di ambiente, in occasione della giornata mondiale delle tartarughe marine, riflettori puntati sulla caretta, sempre più minacciata dai cambiamenti climatici, dall'illuminazione artificiale, delle spiagge e dalle attività umane lungo i litorali. Ad Acciaroli, nel Cilento, un evento speciale richiamerà l'attenzione sulla tutela di una delle specie simbolo del Mediterraneo.
11: Il cambiamento climatico sta modificando profondamente il futuro delle tartarughe marine nel Mediterraneo. Lanciare l'allarme Legambiente, che evidenzia come l'aumento delle temperature e l'innalzamento del livello del mare stiano influenzando in modo sempre più evidente la sopravvivenza e la riproduzione della caretta, la specie più diffusa nelle acque italiane. Negli ultimi anni il Mediterraneo è diventato uno dei bacini che si stanno riscaldando più rapidamente al mondo, un fenomeno che interessa non solo il mare, ma anche le spiagge dove le tartarughe depongono le uova. Per questa specie la temperatura della sabbia è un fattore decisivo, determina infatti il sesso dei piccoli durante l'incubazione. Temperature più elevate favoriscono la nascita di femmine, mentre quelle più basse portano alla nascita di maschi. Uno squilibrio che nel lungo periodo potrebbe alterare la struttura delle popolazioni e mettere a rischio la sopravvivenza della specie. A preoccupare gli esperti anche l'erosione delle coste e l'innalzamento del livello del mare. Molte spiagge utilizzate da decenni per la nidificazione rischiano infatti di scomparire o diventare inadatte alla deposizione delle uova. Nonostante queste criticità, emergono però anche segnali incoraggianti. In Italia il numero dei nidi censiti continua a crescere: dai circa 443 del 2023 si è infatti passati ad oltre 600 nel 2024, fino a superare quota 700 nel 2025, il dato più alto mai registrato nel nostro paese. Le regioni maggiormente interessate restano Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, ma sempre più nidi vengono individuati anche lungo le coste del centro e del nord Italia, segno di una progressiva espansione dell'areale riproduttivo verso nuove zone rese favorevoli dall'aumento delle temperature. Questa espansione porta però le tartarughe a confrontarsi con nuove minacce. Tra le più pericolose ci sono la pulizia meccanica delle spiagge effettuata con mezzi pesanti e l'inquinamento luminoso delle aree costiere, che può disorientare sia le femmine durante la deposizione sia i piccoli appena nati nel percorso verso il mare. Per affrontare queste sfide è nato il progetto europeo Life Tartness, coordinato da Legambiente, dedicato alla tutela dei nidi di caretta in Italia, Francia e Spagna. Il programma prevede monitoraggi costanti, attività di ricerca scientifica, protezione dei siti di nidificazione e campagne di sensibilizzazione rivolte a cittadini, amministratori e operatori turistici. Tra le iniziative in programma anche il Tarta Beach Tour 2026, una campagna itinerante che prenderà il via il 16 giugno da Acciaroli nel Cilento, con eventi, laboratori e attività dedicate alla conoscenza e alla salvaguardia delle tartarughe marine. Per gli esperti la crescita delle nidificazioni rappresenta un segnale positivo, ma la sfida resta aperta. Proteggere ogni nido significa contribuire concretamente alla sopravvivenza di una delle specie simbolo del Mediterraneo.
0: Art Verona si prepara alla sua 21ª edizione, in programma dal 9 all'11 ottobre a Verona Fiere. Al centro della manifestazione il tema, tra parentesi, un invito a riflettere sulle relazioni che animano il sistema dell'arte contemporanea tra gallerie, artisti, collezionisti e pubblico.
12: Art Verona guarda al futuro dell'arte contemporanea puntando sul dialogo e sulle relazioni. È stata infatti presentata a Milano la 21ª edizione della manifestazione, in programma dal 9 all'11 ottobre prossimi nei padiglioni 11 e 12 di Verona Fiere, appuntamento ormai consolidato nel panorama artistico nazionale. La rassegna torna sotto la direzione artistica di Laura Lamonea al secondo anno del suo mandato, confermando la storica partnership con l'Associazione Nazionale Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea. Il tema scelto per l'edizione 2026 è, tra parentesi, un concetto che sviluppa il percorso avviato lo scorso anno e che pone al centro il valore della conversazione tra tutti i protagonisti del sistema dell'arte: galleristi, artisti, collezionisti, curatori e pubblico. Se l'edizione precedente era stata dedicata alla costruzione di connessioni tra questi soggetti, il nuovo progetto punta a esplorare la qualità e la profondità delle relazioni che si instaurano all'interno del mondo dell'arte contemporanea. Alla base della riflessione c'è il concetto di intermedia, elaborato negli anni 70 dall'artista e teorico Dick Higgins, figura di riferimento del movimento Fluxus, una visione che supera i confini tradizionali delle discipline artistiche e valorizza le contaminazioni tra linguaggi, esperienze e forme espressive differenti. Questa impostazione trova espressione anche nella nuova identità visiva della fiera, realizzata dal visual designer Alessio Dell'Ena, che accompagnerà la comunicazione dell'evento. La presentazione ufficiale si è svolta alla Biblioteca Braidense di Milano, alla presenza dei rappresentanti di Verona Fiere, della direzione artistica classica di curatori, artisti e operatori del settore. Con questa nuova edizione Art Verona conferma la propria vocazione di piattaforma dedicata alla promozione dell'arte contemporanea italiana, capace di favorire il confronto tra mercato, ricerca artistica e nuove prospettive culturali. L'appuntamento è dunque fissato per il prossimo ottobre, quando Verona tornerà ad accogliere gallerie, collezionisti e appassionati da tutta Italia per 3 giorni dedicati alla creatività e al dialogo tra le diverse anime dell'arte contemporanea.
13: Bene, quest'anno prosegue la spinta che è stata inaugurata lo scorso anno, che vuole mettere in relazione tutte le parti del sistema dell'arte. Lo scorso anno abbiamo inaugurato con una tematica, quella della conversazione, quest'anno continuiamo con una parte di questa conversazione, ci siamo concentrati sulle parentesi come spazio che nel discorso scritto e parlato è come se fossero marginali, ma in realtà raccolgono poi il cuore di un progetto. Ecco, questo perché vogliamo evidenziare tutto quello che tra parentesi, tutte le relazioni che possono esserci e in un momento anche così complesso come quello che stiamo vivendo, non possiamo negare che non lo sia, emerge ancora di più la forza delle gallerie che sono in grado di cambiare i loro formati e di attivare delle nuove collaborazioni. Quest'anno ancora una volta abbiamo questa contaminazione tra i padiglioni, non c'è più una distinzione tra moderno e contemporaneo, abbiamo delle gallerie che vengono da sempre ad Art Verona accanto a gallerie che muovono i loro primi passi e abbiamo delle grandi novità internazionali, perché abbiamo una sezione interamente dedicata all'arte e all'espressività coreana a cura di A-Wave, che è una piattaforma culturale che collabora con il governo della Corea. Abbiamo gallerie dalla Cina, gallerie dall'India, e questo anche per poter mescolare, appunto essere anche noi quella spinta a far nascere delle nuove collaborazioni. Abbiamo anche una nuova sezione, Still, a cura di Giovanna Manzotti, una sezione dedicata alla fotografia che è stata anche tanto richiesta, perché poi per una fiera come la nostra è davvero importante avere un ascolto nei confronti del territorio, nei confronti del mondo dell'arte e dunque essere sempre un po' in connessione. Si confermano inoltre la sezione dedicata alla pittura, Pittura Ora, a cura di Leonardo Regano, e la sezione Effetto Sauna, che quest'anno è a cura di Thomas Ba. Scegliere Art Verona perché è una fiera all'interno della quale è possibile davvero incontrare le nuove proposte, perché appunto è una fiera che accoglie queste gallerie nei loro primi momenti, perché quest'anno c'è tanta internazionalità, però allo stesso tempo c'è anche una forte tradizione. E poi Art Verona, cioè le fiere nascono in connessione anche con la città, Art Verona è a Verona, Verona è una città che propone tantissimo e ovviamente la fiera e anche tutte le istituzioni lavorano per creare un programma anche fuori fiera che sia ricco e che sia di scoperta.
0: Musica, tradizioni e culture da tutto il mondo tornano protagoniste a Roma con la nuova edizione dei Giardini della Filarmonica. Dal 18 giugno al 2 luglio il Festival Estivo dell'Accademia Filarmonica Romana proporrà concerti, incontri e spettacoli ispirati sul tema delle radici in un viaggio tra identità, dialogo e contaminazioni culturali.
14: Dal 18 giugno al 2 luglio tornano a Roma i Giardini della Filarmonica, il festival estivo dell'Accademia Filarmonica Romana, che trasformerà gli spazi di Via Flaminia in un punto d'incontro tra culture, tradizioni e linguaggi artistici provenienti da tutto il mondo. L'edizione 2026, intitolata Radici, è curata dal direttore artistico Domenico Turi, propone oltre 2 settimane di concerti, spettacoli e performance tra Sala Casella e gli storici Giardini della Filarmonica. Il

0: tema scelto invita il pubblico a riscoprire le proprie origini culturali con un viaggio che attraversa continenti e tradizioni diverse, dal Giappone all'Argentina, dall'Indonesia all'Iran, passando per la Spagna, la Francia, la Polonia e il Mediterraneo, in programma musica classica, jazz, world music, elettronica, danza e teatro, con artisti internazionali e progetti originali che mettono in dialogo passato e presente, memoria e innovazione. Tra gli appuntamenti più attesi, il ritorno dei tamburi giapponesi, Teiko dei Munedaiko, la serata dedicata alla cultura persiana, la notte del tango con musica e danze argentine, il concerto dell'Atom String Quartet della Polonia e la partecipazione dell'orchestra di gamelan indonesiana. Spazio anche agli artisti amatoriali con i progetti Musica Amata e Danza Amata, che valorizzano il talento e la passione di chi vive la musica e la danza come espressione culturale e sociale. Non mancheranno prime esecuzioni assolute, omaggi a Ennio Morricone e Hans Werner Henze, spettacoli teatrali e incontri tra musica, letteratura e arti visive.
1: La prossima edizione del Festival Estivo dell'Accademia Filarmonica Romana ha per titolo Radici, sicuramente ispirati a questi nostri magnifici giardini, ma anche perché le radici sono parte importante della nostra cultura, cioè ogni cultura ha le proprie radici e senza questa tradizione orale, scritta, non ci sarebbe il presente, non ci sarebbe il futuro.
2: Festival che si tiene dal 18 giugno al 2 luglio nei giardini della Filarmonica. È un appuntamento ineludibile per la sua gioiosità, per la sua freschezza, per il senso di amicizia che ispira tutti coloro che vi partecipano.
3: Shopping, intrattenimento e nuove esperienze per il tempo libero. A Nola, in provincia di Napoli, il Vulcano Buono ha presentato la sua nuova identità con un evento esclusivo che ha raccontato l'evoluzione di uno dei principali poli commerciali del Mezzogiorno. Il servizio è del nostro Carmine Bonanni.
4: Non un semplice centro commerciale, ma una vera smart city, e questo nuovo volto del Vulcano Buono presentato in un evento a Napoli, all'interno della struttura di Nola, un business center da 1500 metri quadrati, un'area entertainment dedicata alle famiglie, un centro benessere e un albergo da 143 camere.
5: Vulcano Buono ormai è arrivato a una fase della sua evoluzione che non è più un centro commerciale, è una vera smart city dove all'interno, con un business center, con un entertainment dedicato alle famiglie di oltre 5.000 metri quadrati, entro ottobre arriveremo a 7.000 metri quadrati, un unico family destination dell'intero sud Italia, un business center da 1.500 metri quadrati, una spa da 2.000 metri quadrati, un albergo da 143 camere di insegna Voco, rappresentano un modello per l'intera regione e per l'intera città di Napoli. Oggi stasera siamo qui a rappresentare questa evoluzione e al successo di, a brindare al successo di Vulcano.
6: Le iniziative non solo sono tante, ma sono anche a 360 gradi su tutti quelli che sono gli interessi delle famiglie. Partiamo col dire che Vulcano Buono oggi è una città, nella quale tu puoi trovare un cinema a 9 sale, un albergo, una palestra, una spa tra le più grandi della campagna perché è 1800 metri quadrati, abbiamo aperto 2500 metri di piste da bowling in realtà virtuale ed è solo l'inizio di un progetto che vede l'intrattenimento al centro della famiglia, perché ci siamo resi conto che tutti i centri commerciali oggi sono sostanzialmente l'uno la fotocopia dell'altro e volevamo dare qualcosa di significativamente diverso. Per fare questo abbiamo guardato poi a quello che oggi è realmente il cliente del centro commerciale della famiglia e abbiamo sia un'area di 2500 metri al centro della piazza gratuita di giostre, giochi e attività per i bambini. È un progetto di 7.000 metri quadrati di intrattenimento, che è il primo in assoluto in Italia, non esiste nessun centro commerciale che ha queste dimensioni, che ha già aperto il primo step con piste da bowling in realtà virtuale. Entro fine giugno ci sarà un secondo step con tappeti elastici e percorso avventura, quindi chi è mai stato in realtà come Zero Gravity o Hyperspace non dovrà più andare né a Roma né a Milano, ma potrà venire a Nola, al Vulcano Buono, e trovarli all'interno. E completeremo con la fine dell'anno con ulteriori 3.000 metri di scivoli e attrazione per i bambini.
3: E anche per oggi il nostro viaggio tra storie, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. E se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo

0: ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Seie Comment Rabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: ma le ha sempre avute negli ultimi anni, a livello anche di aggiustamenti, inserimenti, cessioni. No, l'Inter mi sembra che si stia muovendo alla grande, ma da un certo punto di vista è anche l'unica che può permetterselo, perché la Roma c'ha i suoi problemi, il Napoli deve aspettare comunque che di capire anche tanta gente che ha in rosa che cosa farà, i De Bruyne, Lukaku, Milan e Juve sappiamo che non c'è la Champions e quindi cambia proprio il panorama, perché anche quello incide, cioè non avendo i soldi della Champions, quello che hai detto prima è assolutamente giustificabile, non c'è, già è difficile convincere a venire in Italia, se poi non hai neanche la chiave del dio denaro, e ragazzi puoi ambire a Colo Muani, cioè a quel livello lì, stiamo a vedere. Certo è che aspettare dopo il mondiale può essere un'idea,
1: ma può essere anche rischioso in questo caso. Certo.
0: Può essere rischioso, perché magari dopo ti ritrovi con le alternative limitate, quindi non lo so, ma l'ho detto l'altra volta, non invidio Carnevali,
1: no,
0: perché ha davanti un lavoro difficilissimo. Sì.
1: Lo abbiamo visto a cena con tanti bei signori a Forte dei Marmi, si stanno divertendo, ma immagino stia anche lavorando tantissimo. Ultimissima domanda che ti faccio è sul Milan, si è deciso di non puntare più su altri direttori sportivi o direttori tecnici, ma di fare una sorta di autogestione interna. Secondo me si continuano a fare passi indietro preoccupanti, non so tu che ne pensi.
0: Guarda, il Milan conferma, certifica il fatto che una proprietà americana non capirà mai cosa vuol dire fare business in Italia a livello calcistico. Cioè io continuo a battere su quel tasto. Nel momento in cui il Milan ha dato via Maldini si è autodisintegrato, era solo una questione di tempo. Avevi probabilmente uno dei 5 migliori dirigenti in Italia, tra l'altro con DNA rossonero, quindi ti andava di extra lusso, e hai fatto scelte incomprensibili. Adesso cosa fai? Fai, come hai detto tu, una sorta di autogestione, che la posso anche capire, perché quelli che volevi ti hanno detto picche, ci potrebbe anche stare, però ti affidi completamente a un allenatore che deve riscattare una delusione totale, quindi ti può andare benissimo, magari hai trovato veramente il coniglio dentro il cilindro, ma può essere anche un disastro annunciato, perché comunque in questo momento Amorim è l'unico referente vero nel Milan,
1: esatto.
0: Perché Ibra sta facendo l'Ibra, cioè, nel senso, non ha ancora ben capito che quando tornerà a San Siro non verrà, diciamo così, accolto con grande entusiasmo, ok?
1: Sì.
0: E non c'è nient'altro se non adesso questa autogestione, che però io immagino che porti ad Amorim. Cioè chiederanno spesso a lui cosa ne pensi di questo e quest'altro. Quindi mi sembra
1: una sorta
0: come
1: di allenatore manager, diciamo, che però,
0: sì, insomma, però è un rischio
1: bello grande.
0: È un rischio elevatissimo. Il Milan avrebbe bisogno di più certezze e meno rischi, invece sì, continua a puntare sulla roulette russa. E mi dispiace tantissimo, perché senza il Milan il calcio italiano perde tanto. Però non vedo alternative, cioè la proprietà quella è, quella resterà, cioè i tifosi del Milan possono protestare quanto vogliono e fanno bene a farlo, attenzione.
1: Già.
0: Però che cosa cambierà? Per me niente, per me assolutamente niente, e quindi devi sperare che la fiche sia quella buona. Ho tanti dubbi, spero di essere smentito.
1: Speriamo davvero, perché il Milan fa parte del bene del calcio italiano, di cui sopra da dove abbiamo cominciato. Grazie a Fabrizio Bonciroli, ciao Fabri.
0: A voi, alla prossima.
1: Un grande abbraccio a Fabrizio. Finisce qua l'Edita Spazio Editoriale, tra poco intensissima la prossima mezz'ora, perché avremo prima Lorenzo Beccarisi, poi Di Benedetto per le ultime cose di mercato, ma con Beccarisi andiamo a vedere

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio, eletto dall'Assemblea FIGC con il 68,58% dei voti. Prende il posto del dimissionario Gabriele Gravina, che aveva lasciato la guida del calcio italiano in seguito alla mancata qualificazione della Nazionale Mondiali 2026. Battuto lo sfidante Giancarlo Abete, che ha raccolto il 29,17% dei consensi, mentre le schede bianche si sono attestate al 2,25%. Subito dopo l'elezione, Malagò ha espresso un profondo senso di responsabilità, sottolineando la necessità di lavorare uniti per il rilancio del movimento. Nel suo discorso, l'ex numero uno del CONI ha richiamato i successi passati alla guida del Circolo Aniene, del Comitato Olimpico e della Fondazione Milano Cortina 2026, augurandosi di poter replicare tali risultati anche nel calcio. Davanti a una sfida definita complicatissima, il neopresidente ha tracciato la rotta per i prossimi 2 anni e mezzo di legislatura sportiva, puntando a ricucire i rapporti con le istituzioni politiche e a inaugurare una nuova stagione umile ma ambiziosa. Nuova pesante bufera sul mondo dello sport italiano: il marciatore azzurro Alex Schwarzer è stato sospeso in via cautelare dall'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, provvedimento scattato in seguito a un controllo effettuato lo scorso 26 aprile durante i campionati tedeschi di marcia su strada a Kesterbach, competizione vinta proprio dall'atleta altoatesino. Secondo quanto riferito dall'autorità antidoping, nei campioni di sangue e urina del 41enne sono state riscontrate tracce di eritropoietina EPO. La NADA tedesca ha contestualmente avviato un procedimento per possibile violazione delle norme e ha presentato una formale denuncia alla procura competente. Immediata la reazione di Alex Schwarzer, che ha convocato d'urgenza una conferenza stampa a Bolzano per chiarire la propria posizione. Pur proclamandosi fermamente innocente e respingendo l'accusa di aver assunto sostanze vietate, il campione olimpico di Pechino 2008 ha annunciato a sorpresa di non voler intraprendere una nuova battaglia legale. Visibilmente commosso, il marciatore ha dichiarato di non avere più l'energia psicologica per difendersi contro un sistema nel quale non ripone più fiducia. Schwarzer ha infine precisato che richiederà le controanalisi solo a patto che venga esaminata anche una riserva d'urina custodita dal suo staff, dicendosi comunque sereno e pronto a concentrarsi esclusivamente sulla propria famiglia e sulla propria vita privata, lontana dall'agonismo. Nuove emozioni dai campi del Mondiale americano. Nel girone G l'Egitto balza in testa alla classifica grazie al successo per 3-1 e rimonta sulla Nuova Zelanda Vancouver. Nel girone H si ferma ancora l'Uruguay di Marcelo Bielsa, bloccato sul 2-2 da un sorprendente capoverde a Miami. Infine reti bianche a Los Angeles tra Belgio e Iran. Nel post-gara bel gesto dell'Iran, che ha lanciato un messaggio di ringraziamento e di pace nello spogliatoio. Calciomercato: grandi manovre in casa Inter nel corso di un incontro in Lega tra Giuseppe Marotta e la dirigenza dell'Atalanta, rappresentata dalla famiglia Percassi. L'accordo per il trasferimento a Milano dell'esterno destro Marco Palestra è ormai interamente definito. L'operazione si concluderà per una cifra leggermente superiore ai 50 milioni di euro, con il giocatore pronto a legarsi ai nerazzurri con un contratto di 4-5 stagioni. Intanto si registra un addio importante in difesa: Stefan De Vrij saluta l'Inter ed è atteso in Grecia per formalizzare un accordo biennale con il Panathinaikos. Resta infine apertissima la sfida di mercato con il Como per l'argentino Nico Paz, con il Real Madrid alla finestra pronto a far valere la clausola di riacquisto. In casa Milan, Gerry Cardinale prende in mano le redini della società e decide di ridisegnare la struttura dirigenziale del club seguendo il modello Liverpool, la gestione snella. Non arriveranno nuove figure esterne per il ruolo di direttore tecnico e viene accantonata l'ipotesi di promozione per Jovan Kieroski dal Milan futuro. Il proprietario di Red Bird si affiderà a 2 figure interne. Hendrik Anstad, 53 anni, ex Arsenal, assume la carica di direttore del player trading, mentre il 33enne Bobby Gardner viene promosso al ruolo di Director of Football Intelligence per analisi dei dati e lo scouting. Tennis: nessuno scossone in vista alle classifiche mondiali alla vigilia del torneo di Wimbledon. Yannick Sinner festeggia la sua 77esima settimana complessiva da numero uno al mondo, guidando saldamente il ranking ATP davanti a Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Splendide conferme per il tennis italiano, che mantiene Flavio Coboli al 10° posto della top 10 mondiale, guadagna una posizione Luciano Darderi, ora 16° alle spalle di Lorenzo Musetti, 15°, mentre fa un balzo importante Mattia Bellucci, che sale al numero

0: 65. In campo femminile, Jasmine Paolini si conferma leader azzurra mantenendo la 14ª posizione mondiale, in una classifica che vede sempre a comando la bielorussa Arina Sabalenka davanti a Rybkina e Swiatek. MotoGP, Marc Márquez concede il bis e conquista il Gran Premio della Repubblica Ceca sul tracciato di Brno, centrando la sua terza vittoria stagionale e la seconda consecutiva. Il fuoriclasse spagnolo rompe gli indugi a 5 tornate dal termine, infilando con decisione il compagno di scuderia Francesco Bagnaia, che aveva dominato la sprint race del sabato, e allungando indisturbato verso la bandiera a scacchi. Per il cannibale si tratta del 5º trofeo in carriera sul circuito ceco, un successo che vale la vittoria numero 75 nella classe regina e la 101ª complessiva nel moto mondiale. Márquez lancia così un chiaro segnale in ottica campionato, portandosi a 40 lunghezze di distacco da Marco Bezzecchi, assente in questo appuntamento per squalifica.
1: Ferrero entra nel segmento degli sport drink con il lancio di Estate Sport. Il prodotto è destinato principalmente a un pubblico giovane e punta a intercettare il crescente interesse verso bevande pensate per accompagnare l'attività fisica e il tempo libero. L'ingresso in questo comparto assume particolare rilievo in un mercato che, secondo i dati diffusi dall'azienda, vale circa 100 milioni di euro.
2: Entriamo nelle bevande sportive per giovani, è un prodotto senza conservanti e senza edulcoranti, quindi particolarmente adatto a tutto il mondo sportivo, e rafforziamo anche la nostra partnership con il mondo del basket, con una grossissima collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro. Il 30 di maggio abbiamo inaugurato questo tour che fa numeri incredibili, 130 tornei in 2 mesi, finiremo con le finali a Riccione a fine luglio, il 1º agosto sarà l'ultima giornata, e insieme a questo lanciamo anche oggi, è già presente sul mercato, Tic Tac al gusto Estate Limone, quindi completiamo veramente un'espansione del brand Estate in altre categorie.
1: Ferrero ha annunciato una partnership con il cantautore Alfa, che accompagnerà la comunicazione di Estate Zero durante l'estate e lungo il proprio tour musicale.
2: Oggi lanciamo la nostra partnership con Alfa, saremo sponsor del suo concerto. Ieri ha lanciato sui suoi social una canzone che ovviamente ci vede protagonisti, per cui diciamo il mondo di Estate è questo: estate, musica, sport, continua innovazione, sempre mantenendo fedelissime le proprie origini di prodotto di altissima qualità. Estate rispecchia quella che è la strategia Ferrero, quindi da un lato allargare sempre di più il proprio potenziale ai consumatori, dall'altro entrare anche in altre categorie, avvicinare i target giovani, ma rimanendo sempre fedeli ai propri valori.
3: Buongiorno e buona settimana torrida, sicuramente torrida non soltanto per le situazioni meteo, perché quelle lì basterebbero ed avanzerebbero, ma per tutte le cose che stanno accadendo. Vorrei partire chiaramente da un approfondimento collegato al Milan, sempre con ricordo nei riguardi di Igor Protti, che campeggia qui e che resterà sempre un riferimento. Ho letto delle robe bellissime nei suoi riguardi. Perché il Milan? Perché mi hanno scritto tanti tifosi, perché al Milan quello che pensano i tifosi interessa poco, perché altrimenti è come la storia della Lazio, non si arriva da nessuna parte, quindi potrei contestare, potrei boicottare, potrei non essere d'accordo, ma ci sono delle proprietà che vanno oltre, come se il rapporto fosse inesistente. Ringrazio la stragrande maggioranza dei tifosi del Milan che ha scritto con grande civiltà. Ci sono stati anche quelli che si sono inseriti soltanto per fare caos, fa parte purtroppo della percentuale che ci deve stare di un contributo becero, ma fa parte del gioco. Ogni cosa è buona per fare un po' di caos. Quello che si può dire di cardinale rispetto a quello che avrebbe dovuto fare fa molto rima col cognome cardinale, male male, perché quello che ha fatto il Milan è come ho scritto in un tweet, è come il gioco del Monopoli quando ti arriva la parola imprevisti e devi tornare alla base, alla partenza. Tanto valeva non impiegare un mese, 20 giorni, ma anche un mese e mezzo, perché tutto era nato già prima della famosa partita contro il Cagliari che ha sancito quello che ha sancito da parte del Milan.

della clamorosa e rovinosa eliminazione rispetto alla prossima Champions League, tutto quello che è stato fatto in virtù di un consiglio sacro che doveva tenere fino in fondo, quello di Ibrahimovic. Quindi Halmstad, tutti questi nomi che leggo, alcuni per me sinceramente sconosciuti, che hanno un passato in altre società, per un gruppo di lavoro che ci dicono stile Liverpool, modello inglese, modello NBA, modello che vi pare, secondo me è soltanto un modo per dire: A, non facciamo spese e investimenti su direttori; B, non facciamo arrabbiare Ibrahimovic, che sta facendo il telecronista, la seconda voce, l'opinionista, chiamatelo come volete, ai mondiali; e ci facciamo del Milan un'improvvisazione quotidiana. Qualcuno mi dice: ma qual è stato il 2 di picche che ha preso il Milan? Ma se non è un 2 di picche diretto o indiretto la vicenda di Ragni, che non è un 2 di picche la gestione dei due signori dello Stoccarda, scusatemi, dell'Eintracht Francoforte, che il Milan aveva preso non sapendo che stavano sotto contratto con l'Eintracht, io penso che non ci siano peggiori situazioni di figure rovinose che una società può fare. La realtà è che Cardinale sarà pure bravo nel suo lavoro, ma con il calcio non si azzecca nulla, e quindi tratta il Milan come se fosse un'azienda normale, come se non avesse un brand, un passato, un blasone, una storia. Male male, perché se decidi di partire con questa base non bussi a casa Eintracht, non tieni in sospeso Rangnick, che giustamente ti chiede di comandare o comunque di avere un peso specifico, altrimenti non si chiamerebbe Rangnick. Cioè, tu porti via, cerchi di portare via il commissario tecnico dell'Austria, magari proponendogli un doppio ruolo, e poi alla fine pensi che debba sottostare a quelle che sono le indicazioni di Ibrahimovic. Pensi male, perché stai parlando di Rangnick. Nei giorni scorsi era stata data per scontata la notizia, confermata di cosa? Di due dirigenti che sono rimasti all'Eintracht. Quindi c'è stata molta improvvisazione sotto ogni punto di vista, dal punto di vista delle notizie. Io penso che le notizie sia giusto darle quando sono notizie confermate. È normale pensare che ci si possa imbattere in qualche disavventura sempre, che nessuno è perfetto, però se dici che è fatta significa che l'Eintracht aveva liberato chi doveva liberare, piuttosto che fare crash, quindi non l'avevano liberato, e quindi il Milan ha inseguito delle chimere, e quindi il Milan è diventato un club normale come tanti altri, non il club che grazie a Berlusconi è salito sul tetto del mondo legittimando una certa leadership per anni. Poi, siccome sono bravi quelli a parlare dopo, se Milan farà bene, onestamente, ha preso un buon allenatore, l'ho detto, sarà anche molto figlio del caso questo discorso, perché ci può anche stare che tu faccia bene, ma la partenza è sbagliata, gli imprevisti li dovevi mettere in preventivo e soprattutto avresti dovuto risolverli. Ora, che Amorim parli con Halmstad, con l'amministratore delegato Calvelli, che ha il potere di firma, con altra gente che all'improvviso si trova all'interno di un gruppo soltanto per far decidere Cardinale con l'avallo di Ibrahimovic, spero che Amorim sia trattato nel migliore dei modi, spero che gli garantiscano delle spese importanti, si parla giustamente di gente a lui vicina come Gonzalo Ramos, perché Gonzalo Ramos sicuramente è un grande attaccante, si parla di Ullman, sicuramente un grande centrocampista che lui ha allenato allo Sporting, ma poi bisogna fare in modo che questa società metta in pratica ciò che non ha fatto fin qui, cosa? Investire. Quindi per me male male, quelli che parlano dopo possono parlare dopo, di un massimo rispetto, chi non ha capito il momento Milan effettivamente non vuole bene al Milan, però devo anche dire che il Milan negli anni è stato in gran parte omaggiato di tappeti stesi. L'ho sempre detto, mediaticamente c'è gente, non tutti per fortuna, tanta gente non ha mai avuto la forza di pensare del Milan o di dire del Milan ciò che evidentemente pensava, se non nell'ultimo periodo troppo facile, ma per anni e anni Cardinale era perfetto,
Furlani numero uno, Cardinale Furlani coppia perfetta, e invece era tutto il contrario. Quindi quando hai anche una cosa morbida che tutti ti dicono va bene, a parte gli ultimi 4, 5, 6 mesi, parlo mediaticamente, è normale che la cosa finisca così. Ho utilizzato gran parte del tempo per parlare del Milan, ma vorrei aggiungere due considerazioni. Intanto avevo fatto un contributo, un video sulla vicenda del disgelo, uno sgarbo da lavare, una pena tra virgolette da espiare, quello che è accaduto tra Juventus e Paris Saint-Germain. Pronto Campos, pronto sono la Juve e quindi la macchina diplomatica è già partita. Pronto Campos, che significa? Che la Juve, anche se, ripeto, mi avete scritto, non ci sono dei nomi diversi per l'attacco, ci sono stati dei nomi diversi che fin qui non sono andati fino in fondo. La Juve continua a pensare a Colomani. Quanto vi ho raccontato in un video di qualche giorno fa è quello che effettivamente si è verificato, che avete trovato anche sulle cronache legate alla Juventus, su questo disgelo, questa macchina diplomatica in corso, d'opera che deve portare al raggiungimento di quell'obiettivo, anche perché c'è, cioè, serenità, pace dopo le incomprensioni, anche perché con un club come il Paris Saint-Germain è giusto che tu vada d'accordo, che non abbia dei problemi insormontabili, che riesca a risolvere e a chiarire cose del passato. Quindi viaggiamo su questa linea, vi aggiornerò anche su possibili uscite da parte della Juventus, perché questo è un mese caldo che sta per finire, ma soprattutto entro metà luglio bisogna mettere il punto su determinate cose. La fretta della Roma è legittimata dal fatto che rispetto alla Juventus la Roma ha ancora più fretta. Quindi la settimana che comincia oggi, lunedì 22 giugno, rispetto a lunedì prossimo 29, quando andremo a un giorno dalla scadenza, mi aspetto che in questa settimana si verifichino determinate cose da poter comportare almeno una cessione. Abbiamo fatto dei nomi, abbiamo detto qual è la situazione più calda sulla carta, ma non escludo sorprese. Ieri Mancini ha risposto con un sorriso a chi gli parlava di un futuro lontano da Roma, perché bisogna continuare su queste cose non attendibili dal mio punto di vista, e la Roma va seguita sui rinnovi che sono al traguardo, abbastanza se non molto celic, avviati ma non concretizzati, Pellegrini e Dybala. Mi aspetto che D'Amico, avendo preso possesso ufficialmente del suo ruolo, possa concretizzare quest'altra cosa. Mi chiedete aggiornamenti sempre sul solito nome, ma vi ribadisco il concetto: occorre prima andare a cedere, per evitare di non arrivare troppo lunghi. Possono venire fuori altri nomi. Avete visto che alcuni nomi non si sono mai materializzati, accostati alla Roma. Di Summerville non si parla più perché effettivamente non era una pista prima e non è una pista adesso, visto che lui continua a segnare con la nazionale olandese e la sua quotazione e valutazione, secondo me, ha superato anche i 50 milioni. Quindi la fretta della Roma, cardinale male male, il disgelo pronto, Campos siamo la Juve. E poi è il giorno dell'elezione federale, non posso fare finta di nulla. Cosa bisogna fare? Sinceramente, senza confondere il sacro con il profano, bisogna pregare. Bisogna pregare che con il nuovo presidente federale, c'è un ballottaggio, ma chiaramente è favorito Malagò, si possa arrivare a un calcio diverso, a un calcio migliore, a un sistema diverso, a un palazzo migliore, a scelte diverse, a uomini portati avanti per meritocrazia. A non ritardi burocratici e non burocratici, di quelli che fanno perdere la testa e la salute calcistica. Vi aggiornerò e vi auguro intanto buona giornata.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati, pronti per affrontare una nuova settimana dedicata ovviamente al mercato, alle tante ipotesi di rafforzamento delle varie squadre. Iniziamo la serie di collegamenti andando a salutare Guido Golotti, allenatore, ex attaccante tra le altre della Roma. Buonasera, ben ritrovato.
1: Salve, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Tra poco parliamo della Roma, una delle sue ex squadre, prima però il Napoli. De Laurentiis oggi

0: In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, dice che la sua squadra sarà ancora una volta forte e competitiva, però quanto è grande in questo momento la distanza nei confronti dell'Inter?
1: Sicuramente quest'anno ha dimostrato di esserci distanza. Dipenderà un attimino dalle mosse che farà il Napoli. Dato per certo ormai Allegri allenatore, penso che sicuramente verrà costruita una squadra competitiva, perché Allegri, nonostante le molte critiche che ha ricevuto quest'anno, però è sempre un allenatore che punta al massimo. Di conseguenza non penso che la coppia Allegri De Laurentiis possa accontentarsi di arrivare al secondo posto. Sicuramente riusciranno a fare un mercato importante e diventerà una squadra competitiva.
0: È stata comunque sorprendente la scelta di De Laurentiis di puntare su Allegri?
1: Ma sì, io penso che probabilmente potevano esserci anche altre scelte. Personalmente non sono un grande estimatore del gioco di Allegri, anche se i risultati parlano a suo favore, perché per quanto riguarda poi il discorso allenatori sono i risultati che parlano, non tanto il bel gioco. Allegri è un allenatore vincente, ha vinto tanto e di conseguenza penso che per dare continuità al progetto Napoli dopo Conte, dopo Spalletti, dopo Sarri, negli anni è normale che serviva un nome di peso e penso che Allegri questo rispecchi perfettamente.
0: Ecco, dice ancora De Laurentiis che senza infortuni quest'anno, insomma, la stagione si è da poco conclusa, il Napoli avrebbe potuto rivincere lo scudetto. D'accordo?
1: No, non penso. No, non penso. Penso che quest'anno la rosa dell'Inter fosse la rosa più forte. Le scelte che aveva a disposizione Chius erano importanti. Si è visto, nonostante in qualche periodo dell'anno l'Inter ha avuto, non dico un calo, ma diciamo una serie di risultati non favorevoli, però ha sempre dimostrato di essere la squadra più forte, la squadra da battere e i risultati poi alla fine si sono visti.
0: Ecco, è un Inter che se dovessero arrivare Palestra, Solé, Jones, come si strutturerebbe?
1: Ma io penso che ormai l'Inter abbia la sua struttura, il meccanismo dell'Inter è un meccanismo consolidato, non penso che l'allenatore abbia intenzione di cambiare, ci sarà sicuramente un rinnovamento, i nomi che sono stati fatti sono nomi importanti, soprattutto se dovesse arrivare Palestra, che è un giocatore che ha dimostrato, un ragazzo giovane che ha dimostrato di avere un futuro molto roseo e di conseguenza penso che l'unica cosa che debba fare l'Inter è incominciare in determinati ruoli dove giocano in questo momento dei giocatori che sono un pochettino avanti con l'età, di cominciare a guardarsi intorno per cercare di sostituire adeguatamente questi ruoli nel prossimo futuro.
0: C'è anche il nodo Nico Paz, nel senso che l'Inter potrebbe decidere di affondare il colpo, c'è il Real Madrid, però alla fine potrebbe essere per lui più conveniente magari un'altra stagione al Como, giocando anche la Champions da protagonista. Cosa ne pensa?
1: Io penso che è difficile, non lo so, le dinamiche di mercato sono sempre molto complicate. Leggo un pochettino che l'Inter è molto interessata a questo tipo di giocatore, però io penso che quando c'è di mezzo il Real Madrid, quando ci sono di mezzo le proprietà di squadre straniere, è molto difficile che una squadra italiana riesca poi ad avere la meglio. Secondo il mio punto di vista, il giocatore avrebbe bisogno di un altro anno al servizio del Como con un allenatore Fabregas che lo fa giocare nel ruolo prediletto, che gli dà la possibilità di esprimere le sue qualità e secondo me un altro anno partecipando anche a una competizione così importante come la Champions sicuramente ne valorizzerebbe il suo talento.
0: Il Milan invece sembra ancora un punto interrogativo al di là dell'arrivo dell'allenatore Amorim. Che ne pensa?
1: Ma io il Milan non riesco a capire, naturalmente io leggo notizie da fuori, non riesco a capire quale struttura, chi possa fare il mercato, chi comanda, chi prende le decisioni. Almeno questo è quello che traspare un pochettino dal di fuori. Non conosco personalmente a fondo questo allenatore, anche se so che in Portogallo l'ha fatto molto bene, ma un conto è vincere in Portogallo e un conto è venire in Italia a fare l'allenatore. In Italia purtroppo il calcio si gioca 7 giorni su 7, la partita è solo l'epilogo di una settimana di commenti sui giornali, di radio private, di televisione, di tante cose, per cui un allenatore, oltre che essere bravo sul campo, deve essere bravo a gestire tante cose esterne che molti allenatori stranieri al primo anno non riescono a fare.
0: E poi insomma si torna anche al solito discorso, senza una società forte, una società solida alle spalle è difficile per chiunque, insomma anche per l'allenatore più forte al mondo è difficile poter arrivare a certi traguardi senza avere il supporto di un club strutturato,
1: Questa è la
0: intendo
1: cosa
0: dire.
1: fondamentale, perché Questa è la cosa fondamentale, perché la storia insegna che momenti

0: difficoltà durante l'arco di una stagione, tutti gli allenatori l'hanno avuto. Quando si ha una società forte alle spalle, è normale che non esistono compromessi, non esistono voci di mercato, non esistono periodi cupi, nel senso che la società copre tutto, se ha fiducia in quell'allenatore lo sostiene anche nei momenti di difficoltà, e quando invece non si ha una società forte, è normale che le voci di corridoio a destra, le voci di corridoio a sinistra, non sapendo chi comanda, non sapendo qual è la forza della società, è normale che destabilizzano un pochettino tutto l'ambiente.
1: Da ex attaccante invece, che si è fatto a proposito della vicenda Vlahovic?
0: Ma secondo me Vlahovic è un buonissimo giocatore per quello che offre attualmente il mercato degli attaccanti, perché se poi andiamo a vedere un pochettino in giro, è normale che non è che c'è tutta questa grande qualità. Gli attaccanti importanti sono pochi, importanti che possono decidere una partita. Chi ce l'ha si li tiene molto stretti, perché è normale che i club più importanti hanno gli attaccanti migliori. Secondo il mio punto di vista, per il mercato italiano, Vlahovic è un buonissimo giocatore. Mi auguro che trovi la sua continuità nella Juventus, se dovesse andare in porto il rinnovo, altrimenti io lo vedrei bene in molte squadre italiane, perché secondo me è un buon giocatore.
1: Quindi insomma, alla fine farebbe bene a restare alla Juventus, magari cercando di abbassare un po' le pretese?
0: Ma sicuramente i giocatori, se vogliono rimanere nei club italiani, devono gioco forza abbassare le pretese. Ne vediamo i casi molto recentemente anche alla Roma, dove si sta trattando dei giocatori cercando di trattenerli, ma rientrando in un determinato fair play finanziario. Io penso che le richieste di alcuni giocatori che hanno firmato contratti negli anni passati, sicuramente se vogliono rimanere nel club e hanno esigenze diverse, è normale che devono abbassare per forza le loro richieste, altrimenti devono guardare al mercato estero.
1: Ecco, la Roma, visto che l'ha citata, il neo DS D'Amico è al lavoro per costruire la squadra che dovrà affrontare la Champions, un lavoro certamente delicato tra entrate e uscite.
0: Ma sì, la Roma ormai vive da parecchi anni questo discorso di entrate ed uscite. Ogni anno deve sacrificare uno o due pezzi importanti per cercare di rientrare in un determinato budget. Io sono convinto che diciamo quello che è successo quest'anno a Roma è stato un po' particolare, perché evidentemente due galli in un pollaio non potevano rimanere. Mi riferisco a Ranieri e all'allenatore Gasperini. La società ha fatto una cosa importante, ha dato fiducia all'allenatore. L'allenatore in questo momento ha potuto, diciamo, scegliere anche o fare un nome per il direttore sportivo in cui ha lavorato negli anni passati, in cui probabilmente è in sintonia. Io sono convinto che questi due personaggi, riescono a trovare quei giocatori che possono interpretare al meglio il calcio che preferisce Gasperini, perché torno a ripetere, è inutile che ci giriamo intorno. Se l'allenatore, andando avanti nelle squadre, non ha voce in capitolo di poter scegliere, è normale che poi alla fine questi scontri si possono, nei momenti di difficoltà, possono venire fuori. Io mi auguro che il duo che si è composto alla Roma possa lavorare in sintonia.
1: Settimana decisiva alla Roma anche per il futuro di Dybala, resta il giocatore più forte della rosa dei giallorossi?
0: Ma Dybala è un grande, secondo il mio punto di vista, è un grande punto interrogativo. Nessuno discute il suo valore, nessuno discute che ha delle qualità superiori alla media, questo ormai l'hanno detto tutti. Il problema è la tenuta in un campionato e soprattutto in un percorso che la Roma dovrà fare anche in Champions, in cui sicuramente quest'anno ci saranno partite più impegnative. Purtroppo lui negli ultimi anni gran parte delle partite le ha saltate. Adesso si tratterà di vedere tra presenze, tra ciò che può dare alla Roma e ciò che richiede dal punto di vista economico, perché come abbiamo detto prima, la Roma deve fare sicuramente bilancio, deve far quadrare i conti, e se il giocatore passerà le sue pretese e si metterà in una condizione fisica adeguata per poter dare di più, perché quest'anno ha dato ma non ha dato il massimo, nel senso che ha mancato troppe volte. In base a quello che guadagnava, sicuramente non è stato, per quest'anno non è stato un investimento positivo. Io non discuto il valore del giocatore, però mi auguro che abbia una crescita anche da un punto di vista fisico per fare più presenze. Questo sicuramente è importante per la Roma.
1: E in generale per la Roma che cosa serve per fare un salto di qualità netto, notevole?
0: Ma diciamo che, come ho detto prima, il duo Gasperini-D'Amico deve trovare quei giocatori che interpretano al meglio la filosofia di gioco di Gasperini. Sicuramente servono due esterni d'attacco che sappiano saltare l'uomo. Un attaccante l'abbiamo trovato, nel senso che ma il giocatore che arriva

0: giocato, ha fatto sicuramente la differenza e rientra nelle grazie dell'allenatore. Secondo il mio punto di vista, non lo so, ma da quello che leggo, sicuramente qualche giocatore dovrà essere sacrificato. Primo fra tutti, penso che Koné possa avere le richieste maggiori e sicuramente in quel ruolo la Roma, con le idee di Gasperini e del direttore sportivo, possono trovare un valido sostituto. Io sono convinto che riescono a formare una formazione in grado di poter competere anche in Italia.
1: Greenwood in questo momento è il nome che accende la fantasia dei tifosi della Roma.
0: Ma sì, noi siamo molto bravi in Italia a enfatizzare determinati nomi, soprattutto se sono nomi stranieri. Sicuramente un buon giocatore, ce ne sono tanti. Il Mondiale adesso sta mettendo in luce anche giocatori di paesi un pochettino sconosciuti che probabilmente con costi minori possono arrivare. Lì si tratta, su questo giocatore Greenwood, si tratta un attimino di stabilire realmente il suo valore economico, perché torno a ripetere, la Roma non può andare oltre determinati parametri. Sicuramente è un buon giocatore. Però, secondo il mio punto di vista, non mi butterei giù da un ponte se non arrivasse questo giocatore, ma la scelta ricadesse su qualche altro giocatore. L'importante è che abbia le caratteristiche che richiede l'allenatore.
1: Scamacca lo prenderebbe alla Roma?
0: Scamacca è un giocatore che conosce perfettamente Gasperini, potrebbe essere un valido sostituto. È un giocatore un pochettino con caratteristiche diverse dal giocatore attuale che abbiamo in rosa come prima punta, ma di conseguenza è un giocatore che però fa salire la squadra, un giocatore che potrebbe essere utile in determinati momenti anche per cambiare la partita, per avere davanti un giocatore che ha delle caratteristiche diverse. Ma anche lì il discorso è che la Roma deve sicuramente avere due giocatori, Dovic e Ferguson, che bisogna vedere cosa succederà con questi due giocatori. È normale che è un mercato tutto in evoluzione, sicuramente la Roma dovrà fare delle uscite e poi avrà già le carte in regola per poter fare delle entrate.
1: L'Arezzo in Serie B, da grande ex Amaranto, cosa ne pensa?
0: Ma sono molto contento perché ero andato l'anno scorso, anzi all'inizio di quest'anno, e avevo pronosticato appunto questo, visto il percorso che stava facendo, che sicuramente ce l'avrebbe fatta. Sono molto felice perché è una piazza che merita, una tifoseria che merita categorie superiori. Mi auguro che possa confermarsi, perché purtroppo la storia di queste squadre dove Arezzo, Campobasso, San Benedetto, che sono tutte piazze che meriterebbero sicuramente dei palcoscenici importanti, però hanno sempre questi alti e bassi, nel senso che non si riesce a trovare una continuità. Io mi auguro che soprattutto il campionato di quest'anno di Serie B possa essere mantenuto e soprattutto che l'Arezzo possa avere una continuità in determinate categorie, che è la cosa più importante.
1: Ringraziamo a questo punto Guido Golotti per questa chiacchierata. Adesso passiamo a parlare più diffusamente della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista a Sergio Brio, realizzata a margine della gara di golf organizzata dalla Fondazione Vialli e Mauro.
2: Tornerà a vincere, questo è solamente di tempo.
3: Sergio, ma questa mancanza di continuità, cioè cambiare sempre corpo dirigenziale dopo un
2: Può
3: anno, molto
2: succedere.
3: spesso allenatore, è la scelta giusta quando le cose non
2: Può
3: funzionano?
2: succedere, può succedere, ma sembra che siamo sulla scelta giusta. Abbiamo visto anche l'amministratore delegato, abbiamo visto anche l'allenatore, sono persone valide e noi crediamo in queste persone.
4: Per quanto riguarda
5: italiana, viene un po' a mancare, la crisi del calcio italiano si rispecchia un po' anche nella crisi bianconera.
2: no, non è una crisi, anche perché se vediamo non solo la Juve, anche le altre squadre non è che abbiano tutti italiani, quindi anche noi siamo così, però cercheremo di prendere, non è che conta non l'italiano, conta chi prendiamo, che siano dei giocatori giusti.
4: Cosa consiglierebbe a Vlahovic?
2: No, non consiglio niente, non consiglio niente, è grande, è vaccinato, sa lui cosa fare. Io dico soltanto la Juve è la Juve, è una grande società e bisogna pensarci bene.
3: Le chiedo, Ildiz viene un po' indicato come l'erede di Del Piero, può esserlo
2: Chi?
3: o Ildiz o Del Piero alla sua età era un'altra cosa?
2: Beh, l'abbiamo preso noi nella gestione Boniperti, Trapattoni, Del Piero era come lui, come Ildiz. Partite buone, partite meno buone. E poi ha trovato la continuità, è giovane, secondo me ha un grande futuro e la Juve ha fatto bene a credere in questo giocatore.
3: Le chiedo un'altra cosa, lei che è stato un grande marcatore, uomo su uomo, oggi
2: noi giocavamo a zona anche noi, mista zona. Ti sei
6: ma lei sull'uomo era molto forte.
2: Vabbè.
6: Manca quella figura lì oggi, forse. Beh, si insegna molto Bremer a impostare e poco a marcare, non alla Juve in generale.
2: Sì, ma parliamo di generale, di come gli viene insegnato ai ragazzi stare in campo. Sì, manca tantissimo da tanto tempo e credo che bisogna lavorare proprio sui giovani con ex calciatori che insegnino a tutte

0: E di questa iniziativa ha parlato anche Massimo Mauro, che ha toccato tanti temi. Sentiamo dunque le sue parole.
1: Io credo che Malagò ha le competenze necessarie per poter interloquire con la politica, con lo sport, con i presidenti soprattutto delle squadre che onestamente sono in difficoltà. Io adoro Balestra, no? È un giocatore pazzesco, però non può costare 50 milioni. Onestamente, se un imprenditore che fa calcio dice che questo prezzo è folle, non sbaglia, no? E quindi va all'estero a comprare altro. E questo sinteticamente è uno dei grandi problemi per la nazionale italiana, perché si punta su ragazzi stranieri anziché sugli italiani, ma perché gli stranieri costano meno. E quindi bisogna cercare di capire che gli interessi della nazionale non sono contrari agli interessi delle squadre di club. Però se i prezzi sono questi dei bravi italiani, allora è complicato.
2: Da Comolli a Carnevali è un upgrade sulla carta?
1: No. Non c'è dubbio, però non è giusto parlare male di Comolli, onestamente, perché per vincere contro il Verona e la Fiorentina la Juve era adeguata. Non è colpa di Comolli se non si sono vinte quelle partite. Ovviamente è colpa dei calciatori. Io penso che i calciatori sono i migliori quando si vince e i peggiori quando si perde, però. Anche perché mi è capitata la stessa cosa. Non me la potevo prendere con un altro se non riuscivo a fare un dribbling o un cross. Perciò la Juve assolutamente non deve ripetere gli stessi errori, costruire una squadra adeguata alla Champions League, no, scusate, alla Europa League, però io credo che sbagliare un altro anno sarebbe gravissimo, perché onestamente non si può trattare i tifosi in questa maniera, mi viene da dire. Non voglio fare ruffiano, però dalla Champions League alla Europa League, se si sbaglia ancora, allora non andrebbe bene, insomma.
2: E Yıldız, che viene indicato come l'erede di Del Piero, può davvero esserlo? Sta avendo anche qualche difficoltà? O Del Piero già a 21 anni, 22, era un'altra cosa?
1: Io ho adorato Causio, ma quando mi hanno detto che ero l'erede di Causio mi hanno rotto le scatole, perché Causio era un dio del pallone insieme a Bruno Conti in quel ruolo e io dovevo diventare bravo, ero troppo giovane. Io credo che Yıldız ha bisogno di fare la sua strada. Nel gioco bisogna essere umili, bisogna essere furbi, bisogna essere capaci di capire quali sono le proprie qualità e cercare di sfruttarle. Deve diventare un uomo squadra, però è giovane, no? Però quando dico questo poi penso, ok, è giovane, però c'ha 22 anni, no? Cioè, e quindi è venuta l'ora che dimostri di essere veramente un leader in una grande squadra. Mi piacerebbe tanto trovarmi nelle condizioni di avere responsabilità, però onestamente è troppo facile se non sei nessuno dire ah sì, questo è bravo, questo no. Cioè, i problemi sono di Carnevali, di Spalletti che devono scegliere i giocatori. Noi aspettiamo di vederli. Colomani c'è già stato, è uno che assolutamente può essere in grado di fare il centravanti della Juve, soprattutto per l'Europa League. Guarda, no. No, perché giocare con indosso la maglia della Juve e del Milan è diverso che con quella del Como. Ovviamente il Como gli auguro che diventi una grande società e una grande squadra, però non ha la tradizione di questi club. Bisognerebbe dire che i proprietari di questi club, non mi riferisco alla Juve ma al Milan, devono rispettare la storia, no? E quindi fare gli investimenti adeguati. Alla Juve gli investimenti sono stati fatti, negli anni Gianecca ha messo un sacco di soldi, il problema è che non sono venuti i risultati. Perciò è troppo facile giocare al Como senza responsabilità. Poi il progetto tecnico, tattico, Fabbrega, sono stati fenomenali. Però è diverso giocare con la responsabilità che ti dà una grande squadra, una grande società. Guarda, è quello che vedi, cioè c'è gente da tutta l'Italia che è contenta di soffrire sotto questo caldo per giocare a golf, ci sono i professionisti che vengono da tutta Europa per giocare con noi, si dedicano a questa giornata, è veramente una meravigliosa comunità. E lo è diventata grazie al rispetto, grazie alla serietà, grazie all'onestà con cui per 23 anni abbiamo condotto la cosa. Io penso che stamattina abbiamo mandato un messaggio.

0: Catherine, la moglie di Luca, io gli ho risposto e dicevo proprio queste cose, che siamo tutti contenti perché diciamo, quello che Luca ha pensato quando abbiamo deciso di costituire la fondazione l'abbiamo messo in pratica. Certamente sarebbe stato molto meglio che lui ci fosse, però dobbiamo fare a meno, ma come vedete ne parliamo, quindi è come se ci fosse.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente, partenza da record per la 7ª edizione dei nostri Miti Festival ai Giardini dei Miti di Pomignano d'Arco, in provincia di Napoli. Una platea sold out e un pubblico arrivato da tutta la Campania hanno salutato l'avvio della rassegna diretta da Luciano Melchionna. Ad aprire la manifestazione, l'emozionante performance al tramonto della musicista R e poi lo spettacolo in anteprima nazionale di Maria Bolignano e Nunzia Schiano. Vediamo.
1: Maestro, proceda col secondo pezzo in scaletta.
2: Quale scaletta?
1: Ami!
3: È partita con una partecipazione oltre ogni aspettativa la 7ª edizione dei nostri Miti Festival, la rassegna teatrale che fino a luglio animerà i Giardini dei Miti di Pomignano d'Arco in provincia di Napoli. Una platea completamente esaurita e spettatori arrivati da tutta la Campania hanno accompagnato la serata inaugurale della manifestazione ideata da Totò Caprioli, affidata quest'anno alla direzione artistica di Luciano Melchionna. Ad aprire il festival è stata una delle novità dell'edizione 2026, l'opening act della musicista e performer R, protagonista di una suggestiva esibizione al tramonto da un terrazzo affacciato sui Giardini dei Miti. Una scelta scenica in attesa che ha regalato agli spettatori un'immagine sospesa tra sogno e realtà. Le note della sua musica hanno iniziato a diffondersi dall'alto mentre il sole lasciava spazio alle prime luci della sera, creando un momento di grande suggestione e forte impatto emotivo. Un'apertura capace di immergere immediatamente il pubblico nello spirito delle eroiche distrazioni, il tema scelto dal direttore Melchionna per questa 7ª edizione.
4: Eroiche distrazioni, perché intanto siamo tutti degli eroi a sopravvivere a questo mondo. Dopodiché, se riusciamo anche a distrarci dal vuoto, non è male, è piccola citazione di Pascal. Viviamo in un mondo veramente che sta spaventandoci tutti quanti, abbiamo bisogno realmente di distrazioni, ma distrazioni che siano di peso, di qualità, che non siano semplice e puro intrattenimento gratuito e che non aggiungano vuoto al vuoto. Per cui ho provato a riempire le serate del giovedì dal 18 giugno al 23 luglio in questo festival meraviglioso.
3: Sul palco principale poi è andata in scena l'anteprima nazionale di Femminile Singolare, spettacolo scritto e interpretato da Maria Bolignano insieme a Nunzia Schiano con Manu Squillante, Claudio Turner e Luca Masi. Tra comicità, musica e riflessioni sul mondo femminile, lo spettacolo ha conquistato il pubblico raccogliendo applausi a scena aperta ed una lunga ovazione finale. Per gli organizzatori il successo della serata inaugurale rappresenta la conferma della crescita costante di una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento culturale per il territorio.
5: Siamo alla 7ª edizione del Festival I Nostri Miti e quest'anno scelta migliore non poteva esserci: Luciano Melchionna, un grande regista, autore teatrale, visionario, ed era proprio quello che i nostri miti volevano. Anche quest'anno il festival al patrocinio del Comune Pomignano d'Arco, della Regione Campania e di tanti sponsor che ci accompagnano da 7 edizioni a questa parte.
3: 7 edizioni, migliaia di spettatori ed una formula che continua a puntare sulla qualità artistica, sul coinvolgimento della comunità locale, grazie anche al sostegno del Comune di Pomignano d'Arco, della Regione Campania e dei partner privati che accompagnano il progetto fin dalla sua nascita.
4: Allora, il motivo per cui ho accettato la direzione artistica, è inutile dirlo, è la passione e il fermento che ho sentito qui a Pomignano d'Arco. Io sono passato da queste parti perché un certo Totò Caprioli, ovvero l'ideatore di questo festival, mi aveva chiamato perché voleva collaborare in altri discorsi. Nel conoscerci ci siamo resi conto di qualcosa che ci accomuna, ovvero la voglia, il desiderio profondo di portare la cultura, di portare il divertimento, che per me in particolare, ma credo che anche per Totò sia così, sono le emozioni. E quindi Totò mi ha detto: ma perché allora non ti metti a dirigere questo festival? Ho visto il luogo, meraviglioso, è veramente il Giardino dei Miti, è veramente un cuore pulsante, e a maggior ragione mi sono reso conto dell'importanza che in questo momento può avere un festival così, che presto diventerà nazionale ed internazionale. Promessa di Melchionna.
3: Il festival tornerà giovedì prossimo 25 giugno con L'ultima corsa di Fred, 3 febbraio 1960, omaggio teatrale a Fred Buscaglione, interpretato da Massimo De Matteo, preceduto dall'opening act del cantautore Fre. Dopo un debutto da record, i nostri Miti Festival si prepara ora a proseguire il suo viaggio tra teatro, musica e cultura, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti dell'estate campana.
0: Ed ora parliamo di birra. La migliore birra d'Italia del 2026 arriva dall'Umbria. A conquistare il titolo assoluto del premio Cerevisia è stata Gorilla Barley Wine di Maestri Birrai Umbri, selezionata tra 136 etichette provenienti da tutta la penisola.
2: La migliore birra d'Italia del 2026 parla umbro, si chiama Gorilla Barley Wine ed è prodotta da Maestri Birrai Umbri e lei è la vincitrice assoluta della 13ª edizione del premio Cerevisia, uno dei più autorevoli concorsi brassicoli nazionali. La proclamazione è venuta a Spoleto, dove una giuria specializzata ha selezionato la birra migliore tra 136 etichette provenienti da 38 aziende di 18 regioni italiane, un risultato ottenuto attraverso un rigoroso percorso di valutazione, prima le analisi chimico-fisiche, poi l'anonimizzazione completa dei campioni e infine gli assaggi alla cieca da parte degli esperti del Banco Nazionale di Assaggio delle Birre. A convincere i giudici sono stati l'equilibrio, la qualità tecnica e la piena coerenza con lo stile della Gorilla Barley Wine, che ha ottenuto il punteggio più alto dell'intera competizione. Accanto al premio eccellenza sono stati assegnati anche i riconoscimenti territoriali. Per il Nord ha vinto la Brenta Brau Vienna del birrificio Val Rendena in Trentino Alto Adige, per il centro la 1984 dal birrificio agricolo Poggio Rosso in Toscana, per il sud e le isole la memoria del birrificio calabrese Gladium. Nel complesso sono state premiate 30 birre prodotte da 22 birrifici italiani, confermando la crescita di un settore sempre più dinamico e diffuso sul territorio nazionale. Nato nel 2013 e promosso dal Banco Nazionale di Assaggio delle Birre insieme alla Camera di Commercio dell'Umbria, alla Regione Umbria, all'Università degli Studi di Perugia e ad Asso Birra, il premio Cerevisia è diventato negli anni un punto di riferimento per il mondo della birra artigianale italiana. La fotografia che arriva da Spoleto racconta di un comparto in continua evoluzione dove ricerca, tradizione e innovazione si incontrano, e quest'anno sul gradino più alto del podio c'è una birra umbra che ha saputo conquistare tutti, la Gorilla Barley Wine.
6: Allora, la filiera brassicola italiana, devo dire, in questi ultimi anni si è molto sviluppata. Partiamo da una storia ovviamente in cui la birra fino a 25-30 anni fa in Italia era soprattutto, diciamo, la birra prodotta dai grandi birrifici. In questi ultimi 15-20 anni invece la birra è diventata un grande prodotto del sistema alimentare italiano, in cui tutti i birrifici a tutte le dimensioni, quindi piccoli, medi, grandi, birrifici agricoli, contribuiscono a costruire questa filiera nazionale, in cui naturalmente non solo i produttori sono coinvolti, ma sono coinvolti anche i produttori di materie prime e quindi naturalmente chi si occupa dell'orzo e chi naturalmente invece sviluppa la coltivazione del luppolo. Quindi è una filiera nazionale che sempre più si sta sviluppando nel nostro paese.
7: Oramai è diventato uno standard, siamo arrivati formalmente alla 13ª edizione, in realtà la 12ª, perché l'anno del Covid l'abbiamo dovuto saltare per ovvie ragioni. È un premio che riguarda tutte le birre, è un premio nazionale perché riguarda tutte le birre di tutte le regioni italiane, è diviso per categorie, come si vedrà tra poco quando facciamo la premiazione, e poi ci sono dei premi speciali importanti, uno è il premio d'immagine per l'etichetta, poi ci sono tre premi per la migliore birra dell'Italia settentrionale, dell'Italia centrale e dell'Italia meridionale, e poi c'è il premio grande, diciamo che il premio dell'eccellenza, per la migliore birra in assoluto tra tutte quelle che si sono presentate.
8: La birra di qualità è un prodotto che, oltre a sostenere e valorizzare il comparto brassicolo italiano, valorizza inoltre anche il territorio nel quale viene prodotto, perché una birra di qualità, una birra artigianale di qualità,

0: È un prodotto legato al territorio, alla sua storia, alle sue tradizioni, ai suoi ingredienti, alle sue materie prime. E quindi, oltre a promuovere il settore brassicolo, promuove l'intero territorio.
1: Torniamo in Campania, nella Rione Luzzatti di Napoli, reso celebre dai romanzi dell'Amica Geniale. La rigenerazione urbana passa attraverso l'impegno dei giovani, restituiti al quartiere oltre 1500 metri quadrati di aree verdi, grazie ad un progetto che ha coinvolto direttamente ragazzi e associazioni del territorio.
2: Nel Rione Luzzatti di Napoli, diventato famoso in tutto il mondo grazie ai romanzi dell'Amica Geniale, i protagonisti del cambiamento sono i giovani. Qui, nel cuore della zona orientale della città, sono state inaugurate le nuove aree verdi recuperate grazie al progetto Nei Viali dell'Amica Geniale, promosso dall'associazione Idee in Azione insieme all'associazione Serendipity e alla cooperativa sociale Amal, con il sostegno del programma europeo Erasmus Plus. Oltre 1500 metri quadrati di spazi verdi sono stati restituiti al quartiere attraverso un percorso di rigenerazione che ha coinvolto direttamente adolescenti e ragazzi del territorio. Guidati da tutore ed esperti, i giovani hanno ripulito le aiuole, piantato nuove essenze e realizzato arredi urbani utilizzando materiali di recupero. Tra questi anche una casetta per il Book Crossing, pensata per favorire la condivisione gratuita dei libri e creare nuovi luoghi di incontro per la comunità. L'iniziativa punta a contrastare il degrado urbano e a promuovere la cura degli spazi comuni attraverso la partecipazione attiva dei cittadini più giovani. Il progetto ha voluto inoltre valorizzare l'identità culturale del quartiere con la realizzazione di un murale dedicato all'artista napoletano Luigi Di Sarno, scomparso nel 2025, sulla facciata del palazzo dove viveva. Alla presentazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni cittadine e della municipalità, che hanno sottolineato l'importanza di interventi capaci di unire sostenibilità. Ambientale, inclusione sociale e valorizzazione del territorio.
3: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Bike Venture della regione Sardegna, mentre il riconoscimento internazionale di destinazione straniera Bike Friendly è stato assegnato alla Francia, considerata uno dei modelli europei più avanzati per infrastrutture e servizi dedicati al cicloturismo. Il Green Road Award, nato nel 2015 da un'idea di Ludovica Casellati, continua così a valorizzare i territori italiani che investono nella mobilità dolce, nelle infrastrutture ciclabili e nella promozione di un turismo rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali.
1: si è chiusa con numeri da record la prima edizione dell'Aero Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia. Per 3 giorni l'aeroporto di Castiglione del Lago ha accolto centinaia di velivoli, piloti,

0: pilota e appassionati, trasformando il Trasimeno nella capitale italiana dell'aviazione leggera e sportiva. Vediamo.
1: Si è conclusa con un grande successo di partecipazione la prima edizione dell'Avio Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia, ospitata all'aeroporto Leopoldo Eleuteri di Castiglione del Lago. Per 3 giorni Trasimeno è diventato il punto di riferimento nazionale per il mondo dell'aviazione leggera e sportiva, richiamando centinaia di piloti, appassionati e visitatori provenienti da tutta Italia. L'evento ha visto l'arrivo di centinaia di aeromobili, tra velivoli ultraleggeri, aerei storici, elicotteri, droni, deltaplani a motore e innovativi mezzi di nuova generazione, tra cui la Jetson One, il primo drone con pilota a bordo, un'autentica festa del volo che ha trasformato l'aeroporto Eleuteri in una grande vetrina dedicata all'aviazione civile, sportiva e turistica. Tra gli ospiti istituzionali presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il sottosegretario d'interno Emanuele Prisco e il presidente dell'Aeroclub d'Italia Stefano Arcifa. Per l'occasione le autorità hanno anche sorvolato il lago Trasimeno a bordo di un idrovolante, rievocando la storica tradizione aeronautica del territorio. Nel corso della manifestazione si è parlato anche di sviluppo e promozione dell'avioturismo. Durante il convegno ospitato a Palazzo della Cornia è stata ribadita la necessità di una normativa nazionale dedicata al settore, mentre è stato confermato l'inserimento dell'avioturismo e della valorizzazione delle aviosuperfici nel nuovo testo unico del turismo della Regione Umbria. Domenica mattina è stato inoltre presentato il protocollo d'intesa tra Regione Umbria, Comune di Castiglione del Lago, Aeroclub d'Italia e Aeroclub Trasimeno per la promozione sportiva e turistica nell'aeroporto Eleuteri, alla presenza delle istituzioni e degli operatori del settore. L'afflusso di pubblico è stato costante per tutta la manifestazione, con famiglie, bambini e appassionati che hanno potuto visitare gratuitamente gli spazi espositivi e ammirare da vicino velivoli rari e storici. Le avverse condizioni meteorologiche hanno invece costretto gli organizzatori ad annullare nel pomeriggio di domenica tutte le esibizioni e i voli programmati, senza però compromettere il bilancio positivo dell'evento.
2: È andato molto bene perché ci sono delle grandi potenzialità, qui abbiamo gli idrovolanti della scuola di Como, dell'unico punto dove atterrano e ripartono gli idrovolanti a Como, e devo dire che è una scuola di grandissima professionalità, ma soprattutto ci ha offerto veramente un altro occhio, una visuale del lago che aggiunge prestigio a questa sede di Avio Superficie che è stata così veramente presa d'assalto nel senso positivo da tanti appassionati aeroamatori, tantissimi piloti che sono qui per questa prima edizione dell'evento sull'avioturismo. Un momento veramente importante perché qui tocca le corde di una storia antica che nasce appunto con la manifattura degli aviomobili e continua con questi scorci bellissimi che regala per chi parte da questa aviosuperficie in volo, in acrobazia o per esempio in idrovolante, come abbiamo visto con il signor Ministro Bodi, che ringraziamo per essere qui, perché insieme a noi sta seguendo un protocollo d'intesa molto importante proprio per l'avioturismo, che in Umbria trova dei punti di eccellenza. Qui abbiamo tanti ultraleggeri, tanti aviomobili, ma poi abbiamo anche il parapendio, tutte situazioni tra l'altro che si sposano molto con l'attenzione e l'assoluto rispetto dell'ambiente, che è quello che ha mosso anche chi ha organizzato tutto questo momento. Un momento che però affonda davvero le sue corde nell'Umbria, perché l'Umbria non è nuova a questi momenti. Tanti anni fa, appunto, in questa aviosuperficie ricordiamo anche le frecce tricolori e tanta passione unita anche a tanta storia del nostro panorama della manifattura, unita alla bellezza di scorci come quello sul lago Trasimeno, fanno una potenzialità in più per l'Umbria.
0: E chiudiamo come di consueto con la rubrica sul buon cibo campano firmata da Carmine Bonanni. A Caserta la maestra gelatiera Pina Molitierno lancia una delle novità più originali dell'estate, l'aperitivo congelato, un'idea che unisce creatività, gusto e freschezza.
3: Con l'arrivo dell'estate la proposta della gelateria La Fenice di Caserta si arricchisce con l'ingresso dell'aperitivo congelato, che dà spazio ai gusti di gelato gastronomico, da sempre grande passione della maestra gelatiera Pina Molitierno. L'aperitivo congelato, al costo di 8 euro, prevede una granita alcolica, un gelato gastronomico e diversi stuzzichini.
4: L'idea non è nuova, certamente non l'ho inventato io, ed è un'idea eccezionale perché permette di assaggiare quello che sono magari gli aperitivi più comuni sotto forma di prodotti, ingredienti.

0: cotti a temperature diverse e di consistenze diverse. Vedo che il pubblico risponde bene e di questa cosa siamo contenti. Noi solitamente abbiniamo un gelato aperitivo anche delle granite alcoliche, quindi per dare un prodotto completo e soddisfacente alla nostra clientela. Quelli che sono riusciti meglio sicuramente sono il gelato all'olio extravergine di oliva, ma questo insomma è una cosa che si fa da sempre e che io faccio da tantissimo tempo, quindi con un olio extravergine, in questo caso siciliano, e una ricetta con degli zuccheri diversi che non danno dolcezza al prodotto gastronomico salato, ma apportano appunto il giusto equilibrio. Un'altra cosa fantastica secondo me è il sorbetto di guacamole, quindi con tanto avocado, con un lime, abbiamo messo la menta, abbiamo messo leggermente un pizzico di pepe, anche se il pepe nella ricetta originale non ci va, ce la siamo inventata così, e devo dire la verità, sta avendo molto molto successo e di questo sono molto fiera. Tornano i Duran Duran a Caserta per una data evento nel centro sud Italia, quindi verranno alla Reggia di Caserta, memore anch'io, come dire, un po' continuando la scia della vetrina dedicata agli anni 80, quindi al gelato, se vogliamo, vintage. Abbiamo fatto un gelato un po' piacione, perché negli anni 80 è andato di moda tantissimo il profiterol qui in Italia, quindi è stato degli anni di lancio di questo dolce fantastico di origine francese, e abbiamo voluto ironicamente intitolare il gelato Wild Boys, appunto un successo dei Duran Duran, facendo una nocciola tostata di giuffoni, tostata molto scura, abbinandola appunto a dei bignè ed una crema artigianale ad una salsa artigianale di cioccolato e nocciola.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto, come ben sapete, non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Buongiorno, buonasera a tutti.
1: Buonasera.
0: Tutto a posto? Ti va bene?
1: Devo stare più indietro io, eh?
0: Perché?
1: Devo stare, sono sempre più grosso di te. Ecco il grande Loris, avete sentito?
0: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Presidenti, onorevoli. Finalmente un collega che mi chiede, fa domande, uno sportivo con le contropalle. Grande Anto. Ciao Debbie. Ciao, ci siamo visti pochi giorni fa, l'altro ieri, Milano e Roma. Yuri, grande, grande.
0: Vogliamo salutare Yuri, Checchi e Deborah.
1: Ma le comiche le avete già fatte oggi? Stasera evitiamo o
0: sì,
1: facciamo
0: infatti,
1: le battutine?
0: Ah, beh, io vado.
1: No.
0: Diciamo, questo...
1: Dai, stai qua.
0: Yuri! Vai al
1: ti vedo là. Sono invecchiato, 5 anni fa ero qua.
0: Guarda chi c'è lì.
1: Chi è? Chi Gianni? Ciao Cristina, ciao.
0: Beh, oggi comunque è stata una giornata per me incredibile. A mezzogiorno ero con Yuri Checchi, abbiamo riso e scherzato, e oggi sono qui con Alberto. Per me due grandi amici, due grandi campioni, sono con loro, sono cresciuto e ho goduto delle loro emozioni, delle loro vittorie. Quindi per me è veramente un piacere oggi stasera essere qui con Alberto e... Dicono, intervistato da Antonio Rossi, in realtà noi guardiamo alcune foto e tu mi racconti cosa, aneddoti così. Ovviamente noi sappiamo tutti quanto hai vinto, cosa hai fatto e via dicendo, però mi piacerebbe che uscisse anche un po' il tuo lato umano, che magari qualcuno non lo conosce, la tua generosità e alcune cose che... No, qua non c'è ancora niente, alcune cose che magari la gente non sa. Quindi, tra l'altro prima... Anche lì una bellissima cosa, io quando sciavo negli anni 70, metà 70, 80,
1: non eri tu,
0: lasciami finire, io andavo a sciare con mio fratello faceva Herbert Planck e io Franz Klammer. Chi c'era dietro le quinte che è venuto a salutarti?
1: Kaiser, Franz Klammer.
0: Grandissimo, quindi è veramente una cosa incredibile. Ecco, partendo proprio dall'inizio. Quando tu, non so, hai iniziato con il Ciao Cream, come si chiamavano allora?
1: Mediolanum, ecco questa qua è al Cereto Laghi, 83 marzo, a pari merito con Torse, norvegese, nello slalom, e mi ero spaccato un po' la faccia con i pali di legno, non c'erano soldati, mi ero fatto male, però ho vinto questo slalom a pari merito con lui. E di qua è la Coppa Europa, vi può dire la mia Loris sa tutto, Coppa Europa al Cornelo Scale sulla pista sulla rossa che si chiama Tomba 1 adesso, giusto Presidente? Perfetto. E le prime Coppa Europa, Vacalina lì vinse il povero e grande Rudolf Nierlich. Quella gara lì, poi vai sapere qualcos'altro? Numero di telefono?
0: No, ma il trofeo Topolino? Trofeo
1: Topolino? Topolino mi ricordo poco perché non l'ho mai vinto. Qui al Bondone, ragazzi, qua al Bondone 77-78 eravamo un gruppetto Emilia Romagna, bei anni, e mi ricordo un forte anche povero Rok Petrovic, sì.
0: E invece poi sappiamo tutto quando è la tua prima vittoria alla montagnetta di San Siro
1: 84, 83 dicembre. Un signore che qua davanti non mi
0: riconosce il cognome.
1: E infatti, se guardate, l'oltretomba non c'era ancora. C'era un azzurro della B Beffa, vero? Forse col direttore dell'epoca. E niente, ero in squadra B, mi ricordo.
0: Chi è che c'era con te in quella squadra? E chi è che c'era? Promoton, Erlac?
1: No, loro erano già in A.
0: Loro in A? In A. No, esatto, loro in A.
1: Loro, c'è duello con loro.
0: B,
1: io ero in B qua, ero in B, 84 dicembre. E c'è stato il passaggio dell'85 squadra A.
0: E quando li ragazzi,
1: battuti, cosa non c'ero proprio così, eh?
0: Ah, sì.
1: Con la schiuma, la barca, con rasoio, avevo fatto, sai come i soldati una volta, i militari. E questo è un grande ricordo, con numero 9, mi ricordo quella gara, a Milano, portarono, come ho già detto giorni fa, col camion la neve dalla Valtellina, la casa della Debora, ha chiesto permesso se potevano prendere un po' di neve, sono venuti giù a portarla a San Siro, nella montagnetta. E mi ricordo con il jeep che salivamo per andare in partenza.
0: Ma tu dov'è che ti allenavi? Quando eri ancora in nazionale?
1: Io sui Navigli facevo fondo quando l'ho ghiacciato. Il Navigli, no, sempre a Milano.
0: Allora adesso non c'ho questa foto, ma io e Alberto abbiamo fatto anche un'uscita in K2, ti ricordi? E all'idroscalo. E lui, anche se non era mai salito su una canoa, mi ricordo che aveva una forza incredibile. Cioè lui non ne voleva sapere, lui pronto via voleva andare.
1: Iuri, hai provato l'equilibrio che ci vuole, sta su.
0: Quindi no, a parte scherzo, dov'è che ti allenavi?
1: Appennino, con le scale, le gare Cimone, a Betone, Cortina da un pezzo, con Surprise, che è una parte di, sapete già tutto. E niente, le gare si cominciava con le prime, QZ, QG, tutti non sai, comunque sono le garette prima delle fisse internazionali, poi Coppa Europa e le Coppe del Mondo prime 85-86.
0: E quando sei arrivato, scusami, come ti hanno... Vuoi sempre salutare?
1: Vedo man mano, perché non è che loro fanno prima di me a andarmi.
0: E come ti hanno accolto quando li hai battuti a Milano?
1: Ma no, ma ha detto, ma questo chi è, che da dove viene fuori? Ha detto.
0: Ma non ha preso come una colpa, così, una botta di fortuna?
1: Ma no, perché o... poi il periodo di Natale per un atleta è un po' di scarico, è una gara che non era importante, avranno pensato lasciamo perdere, lascia stare, cioè ci sono le Coppe del Mondo fra poco, non, c'è sempre l'infortunio quando uno in queste gare un po' così non importantissime, quindi per me lo era, però per me.
0: Quindi poi adesso il primo mondiale cos'è stato? Kranz, dove hai preso
1: 87, perché a Bormio 85 ero ancora piccolo, eccola. Il primo giorno di primo gruppo l'ho festeggiato con un bronzo.
0: La squadra svizzera, la squadra elvetica, che era molto forte, giusto? Che Pirmin aveva vinto il Super
1: quindi,
0: G.
1: Sì, sì, qua c'era...
0: c'era discesa, forse Müller, che c'era?
1: Io ero quarto la prima manche e c'era Zubrighe, Girardelli e Gaspò. Ma Gaspò anche era davanti forti quegli anni e saltò le ultime porte della seconda. Grazie, ha fatto. Però non è che è stato la culata, si può dire. E dopo
0: penso
1: dopo
0: che
1: poco,
0: sia il minimo adesso.
1: Dopo poco anche mi sono fatto vedere, sono arrivato alle vittorie dopo pochi mesi.
0: E comunque questa è stata una medaglia molto importante anche per te, per la nazionale.
1: Sì, perché mi sa che era l'unico bronzo,
0: esatto.
1: Il mio.
0: E com'era il rapporto che avevi con i tuoi avversari? Cos'ho, con Pirmin?
1: Ma lì a Cramontana?
0: Sì, no, in generale.
1: Gli lavavo le macchine, c'era un lavaggio
0: avversario.
1: Sotto l'albergo? No, giuro, c'era un lavaggio con l'idropulitrice? E qualcuno diceva, gli davo 5.000 lire. No, no, le facevo gratis, 5.000 lire. E c'era l'idropulitrice, io lavavo le macchine perché ero il più giovane. E dovevo altri tempi oggi forse, se lo fai ciao
0: forse abbiamo... oggi è difficilissimo comunque fare
1: ecco,
0: il mio ruolo di
1: no, dai Anto,
0: allora abbiamo un messaggio da Pirmin proprio
1: da Pirmin.
0: Sì guardalo.
2: No, come ne vedi
1: il papà
2: questa volta sì Alberto so kennen lernen durfte. Ich war ja in der Weltmeisterschaft 1987. Er ist dort plötzlich auf den dritten Platz vorgefahren, hat eine Medaille mitgenommen. Und da wurde uns schon ein bisschen auffällig, dass das ein Mann ist mit sehr großem Potenzial. Im Sommer darauf ist die schöne Geschichte, als er nach Saas-Fee zum Trainieren kam. Und wir wissen ja alle, Saas-Fee ist autofrei, da darf niemand weiterfahren, da gibt es ein großes Parkplatz. Und wir waren alle schon dort im Hotel und da kam plötzlich am Abend um 7 Uhr, es war schon dunkel, kam ein super Auto vorgefahren mit einer irrsinnigen Bremsspur und wer stieg aus?
1: Also, c'erano i trenini, c'erano quelli elettrici.
2: Keine Ahnung, er hat sich nicht drum gekümmert. Er ist dort durchgefahren und jeder von uns wusste genau, Das kann teuer zu Kosten kommen, vor allem in der Schweiz, weil die EUs sehr hoch sind. Und wir sind dann zum Alberto gegangen und haben gesagt, Alberto, du musst sofort mit deinem Auto wieder durch die ganze Gemeinde durchfahren, zurück auf den Parkplatz,
1: bene, das bene, ist sono verboten.
2: Und dann kam seine Antwort, ah, no problema, no problema. Ja, fahre subito, subito, no problema. Er hatte Zeit, für ihn war das alles ganz egal. Also wir wussten, dieser Mann hat Charakter, dieser Mann wird sehr, sehr gefährlich für die Zukunft und er hat das auch dann gezeigt. Alles Gute, ich wünsche euch ein schönes
1: Grazie, Tag. Grazie, firmi. Vabbè, ciao. Grazie la Gazzetta, Aira. Giuro, è 30 anni che non lo vedevo,
0: Esatto, poi non avete sentito i commenti, è un po' come quando ci si ritrova con i vecchi compagni di scuola che diceva ammazza com'è cambiato, dice... non lo diceva al microfono, diceva chissà...
1: Sì, sì.
0: Waterloo Valley. Ma com'è stato avere...
1: di Waterloo Valley.
0: Com'è stato?
1: Comunque,
0: Brigham,
1: cosa devo
0: rivale?
1: Dire? Che c'è qualcuno della stampa, sennò due cosine anch'io divertenti le dico.
0: Sì.
1: Mi ha rubato una coppa generale, che è a casa sua. Poi ha fatto fermo qua, dai.
0: Abbiamo la stampa svizzera, non so, vorrei che creano un incidente diplomatico.
1: No, eravamo anche per uno sponsor insieme con Inger Mastema, che mi ricordo a fine stagione a Torino, grande, grande Pirmin, e tutti poi anche i tifosi mi ricordano, si ricordo di Pirmin e Girardelli in quegli anni, perché sì, poi aveva appena smesso Ingemar, begli anni.
0: Ma come è stato avere lui come avversario? Perché poi l'anno dopo Kranz...
1: Ma lui ha vinto, poi ha vinto poco di slalom, poco, uno solo mi sa, uno o due, non mi ricordo quello 88 di Salba che alle finali, vabbè, dovrei stare qua tanto a raccontarti, c'era la nebbia, nevicava, e c'era tutti a pari punti, saltai nel gigante, prese punti lui e così via, lasciamo perdere. E niente, però ho saputo che ha avuto qualche problema a fine carriera, con qualche manager, non mi ricordo, che mi hanno detto qualcosa. Qui a Waterloo Valley, nello slalom di inizio stagione, e qui poco dopo mi ero fatto poi male a Val d'Isère, e anche Marc Girardelli poco dopo.
0: Ma qui, da questo podio ho iniziato prima a fare la collezione di vini? Quanti vini hai?
1: No, poco dopo.
0: Poco dopo?
1: Poco dopo, 3.500 solo.
0: 3.500.
1: Se vi aspetto tutti, perché ce n'ho.
0: Ce n'è.
1: Tutti, Vi aspetto.
0: E qual è il tuo vino preferito?
1: Dove finisco?
0: Cos'è che preferisci? Che vino preferisci?
1: Tutto, qualcuno lo sa, però non posso dirlo. C'è qualche, vabbè, quando sei qua devi bere i vini in Italia, ragazzi, anche qua.
0: No, ma qua sei libero di dire quello che vuoi. Sei libero di dire quello che
1: vuoi.
0: No,
1: però è giusto bere il vino top della zona, di vicino qua, come ci sono qui, come c'è da tutta Italia. Ragazzi, lasciamo stare, con l'affetto per la Francia e così via, dai. Non c'è paragone. Vai.
0: Ma quindi 3.500 bottiglie, ma sono state di più o hai cominciato a bere?
1: No, 3.000 la più vecchia, regalate.
0: La più antica che hai? La più antica che hai?
1: Della prima, seconda guerra, dopo poco. No, quella lì è più buona, però dagli anni 80, i primi anni 80.
0: Quella a cui sei più legato perché è un ricordo, te l'ha data qualcuno, insomma, che è legata a un'emozione.
1: Posso dire, tanti produttori italiani negli anni, veramente. Tanti produttori che ringrazio ancora oggi. Tutto il mondo, devo dire, perché poi si andava in Cile, si andava in Argentina, in Australia, Nuova Zelanda, lasciavo i scarponi allo Schiumen e io prendevo il vino nella borsetta. Giuro che oggi non puoi più portarlo, ciao, ti bloccano, ti arrestano. Prima potevi fare quasi tutto, si fumava dietro, non fumare dietro in economy, tutti delle fumate, i Schiumen dietro. Oggi se lo fai ti arrestano, vero?
0: Ecco, a proposito del tempo che è cambiato, una curiosità, Alberto, tu sai che la comunicazione è cambiata tantissima, ai nostri tempi la comunicazione, insomma, il modo di comunicare era diverso. Se tu fossi adesso un atleta di 20 anni, con i social, che ruolo...
1: No, male, lascia stare. No, mi sono tolto, già non facevo poco niente.
0: No, ma adesso
1: io festeggio,
0: sei tolto,
1: adesso... salteranno per aria, faccio festa, vieni con me.
0: Sì.
1: No, antisocial. Comunque, non devo dirlo, lo dico.
0: No, ma
1: anche la Debora,
0: L'Alberto Tomba di 20 anni adesso.
1: Infatti,
0: dico,
1: ci ha preso degli sponsor perché non abbiamo proprio antisocial. Siamo.
0: Secondo me avresti comunque tantissimi fan.
1: Guarda cosa c'è qua. Sì. Girati, vediamo se indovini cos'è questa gara qua. se mi sbagli qua ti giuro alto, chiamo Yuri. Rene, hai letto? No, però che cosa? Quale?
0: Questa è Sestriera.
1: Oris lo sa?
0: Flavio, dimmi, aiutami.
1: Guardate la mano su, destra mia, mi ero tagliato perché erano proprio affilate quel giorno le lamine, c'era verglas, proprio ghiaccio. La prima di carriera, 27 novembre 87.
0: Complimenti. Beh, ma arriviamo a Calgary.
1: Nilsson Mader.
0: Aspetta, un'altra foto che c'è
1: Calgary. Frega niente, vabbè, lo stesso, te l'ho detto.
0: Eccola.
1: Questa è la storica che entrò, è stata nella storia, è di poster, è di sponsor.
0: Ma ti sei confermato?
1: Prima e seconda mass, cosa dite voi?
0: Pettorale, numero?
1: Non si vede uno. Che mi ha rubato.
0: Ma questa è, la...
1: Mi ha rubato. Me l'ha rifatto la copia uguale,
0: ah, sì?
1: Poco tempo fa me l'ha rubato. Ladri anche canadesi, non solo gli svizzeri ma anche canadesi.
0: Incidente diplomatica qua, non so, Yuri, vuoi concludere
1: no,
0: te, per favore, che...
1: però ragazzi, adesso perché ho vinto questa Olimpiade?
0: Io te lo chiedo, faccio il mio lavoro, perché hai vinto questa Olimpiade?
1: Perché non potevo tradire il mio stato dell'Alberta.
0: Esatto.
1: Mi sono salvato.
0: Questa è la famosa però Olimpiadi dove hai fermato Sanremo?
1: Qui è stata dura per la Gazzetta a suo tempo, perché meno male il calcio ogni tanto andava in seconda pagina, però dovevano per... No, dai, perché... E questo qua, qui c'era la fila, mia mamma mi chiamò, ti ricordi che c'erano poi le cabine, non c'ho il telefono, quelli da 4 kg, quei blocchi di cemento, la fila dal paese, da Bologna fino a sua casa mia,
0: che ti
1: perché dopo festival di Sanremo, volevi arrivare a Sanremo?
0: Esatto, ma questa è giusto l'Olimpiadi?
1: Ah, io no.
0: È questa che hanno fermato il festival per vedere la tua gara?
1: Sì, gigante, anche sì, lo slalom, però non c'ero, tu non hai visto niente?
0: Io stavo guardando Sanremo, poi ho guardato la tua gara.
1: A Seul non c'eri, eh?
0: A Seul non c'ero, no, io ho iniziato nel 92.
1: E qui vi ricordate tra

0: Prima, seconda, ho chiamato sì in cabina la mamma, e c'era un panettone lì, un pandoro, l'ho spaccato a metà, bello, tutto mi veniva facile, come dico sempre, o qualcuno ha detto sono dei giochi, giochiamo.
1: Ma il pettorale 11?
0: Adesso ti racconto, questo è il gigante con l'uno, ma non l'ho pescato io, a quell'epoca era a sorteggio. Quindi non posso tradire anche qui e non vincere con numero uno. Oh, se, grazie signore. Allora, grande Robert Brunner, indimenticabile. Grande Joseph Messner. Giovanni il dottore Costa, Paletta Marchi, ex che collaborava, manager, il Locker, Walter Locker, fisioterapista, se vuoi sapere, giornalista anche lei, Elen, che vuoi sapere, anche quelle di spalla, di testa? Con la...
1: Sembra il film...
0: Io lancio ancora l'appello, chi mi ha ciulato questo pettorale?
1: Ma, arriviamo al pettorale numero 11.
0: L'11, ecco. Io non l'ho pescato io, giuro.
1: Lo so che non l'hai pescato tu, ma devi raccontarci.
0: Allora cosa ho fatto con l'11? Cosa ho fatto, Yuri?
1: 1 più 1.
0: Uguale? 2 ore.
1: 2 ore. Alla grande, bravissimo.
0: Che culo che ho vinto. Ma sì, se andava così. Questo è famoso anche, ha fatto tanti poster di questa foto. Patrick Lang, eccolo lì, cappuccione con l'orso, sembrava un orso, eccolo, messo sotto, Bruno là, la TV.
1: Girati che ti vogliono fare le foto.
0: Rompi coglioni, ti ho visto 10 ore.
1: Guarda lo schermo là, Albi.
0: No, beh, non vedo lì, dai. No, devo, non posso vedere, devo dirti i nomi di tutti. Oswald Tetz, questo qua di spalle, qua Oswald. In basso. E Carlo Gerosa era dietro nascosto. Basta, non c'è nessun altro atleta qua.
1: Ma qual è la tua gara preferita?
0: Scusate, dai.
1: Albi, la tua gara più bella che hai fatto secondo te?
0: Ma io dico sempre dalla prima all'ultima, che ho aperto la parentesi a Sestriere e ho finito a Cramontana. Quindi
1: hai una,
0: 11 anni, 12 anni fa.
1: Sei particolarmente legato.
0: Se vogliamo passare ad Albertville, sì, perché come dico sempre, non è il vincere, è il rivincere.
1: Okay.
0: E quella gara lì era molto, veramente, non so come ho fatto, ma ho vinto.
1: Però prima di passare ad Albertville, a vedere alcune immagini di Albertville, avrei, ecco, questa foto, che tu mi commentassi questa foto.
0: Ah,
1: è il tuo
0: grande Gust,
1: ovviamente
0: a casa
1: del
0: nostro Umberto Zilini, che è qua stasera. Eravamo, la nostra palestra, meno mia, era lì in Val di Fassa. E con Gustavo andavamo lì da novembre, perché c'era la neve artificiale già, e è nato questo veramente amore anche
1: Ma tu andavi spesso anche a casa di Gustav?
0: Da lui conoscevo lo Stelvio, mi fermavamo ogni tanto tra voi.
1: Com'era il rapporto con la sua famiglia? Diceva, mi raccontavano che spesso diceva
0: suonava il piano, mi suonava il piano, la Susie Lanne, mi svegliava la mattina col pianoforte. Però tornavo a letto, perché ero le 6, quindi tornavo poi in branda. Anche questa foto...
1: Ma cosa ti ha portato lui? Nel senso, cos'è che oltre al rapporto che avevi personale con lui?
0: Ma sai, noi non siamo come voi, siamo di poche parole, però più fatti. Gustavo, con poco, anche con uno sguardo, ci scambiavamo un'occhiata, gli devo anche dei tracciati, intanto di Gust, mi sposti quella doppia lì in fondo, quella lunga, perché l'hai messa che mi faccio male dopo? No, lui lo faceva, non è che... Ero capriccioso, come qualcuno scriveva, avevo qualcosa sempre diverso dagli altri. No, se io facevo quelle 10 prove fatte bene dalle 9 a mezzogiorno, gli altri dalle 7 alle 10, forse non riuscivano a fare come me. Tutto questo partiva dalla strategia mia che avevo, anche Flavio, il presidente, lo sa, negli anni che eravamo insieme. Di poco stress, mi ricordo, perché al cancelletto, se lo sai anche tu, prima della partenza è massacrante, l'adrenalina a mille ti saltava su. Poi in allenamento senti, sei un leone, arrivi in gara che sei, fa anche rima, lasciamo perdere.
1: Ma è vera questa, cioè, mi dicevano, però non so se è vera, perché probabilmente è una leggenda metropolitana, che tu quando pranzavi con il resto della squadra, con i tuoi avversari, dicevi Il primo lo prendo io, voi mangiate soltanto.
0: No, questo qualcuno
1: prendete
0: ha detto
1: i secondi,
0: fuori.
1: Ve li do dopo io, tranquilli. Sì. Qualche... Cos'è che gli dicevi?
0: No, ma che i primi. No, non mi... no ma qualcuno che anche della stampa che ci divertiva e mette questi titoli per cambiare un po', se no era monotono la cosa. Sempre con le vittorie al di fuori, piaceva, interessava di più la vita privata, Alberto. Questo perché piaceva. Come negli

0: Vigo era la tua seconda casa.
1: Poi sotto, qui eravamo, ecco cos'è la Cordola di Fassa, 89. Umberto, guarda lì, avevi la metà. Adesso ne hai 98, adesso ne hai quasi... Dove sei, Umberto? Grande.
0: Eccolo. E... com'era Alberto? Era tranquillo? Abbastanza.
2: Lui doveva seguire l'altro campione che trasmetteva un po' il... e sono stati due persone.
0: C'è un gelato magari.
1: No, ma si sente.
0: Ah, si sente.
2: Non possiamo dire, sono stati tutti e due cose meravigliose. Ringraziamo loro per quanto ci hanno dato e quello che ci hanno fatto vivere in quegli anni delle gare e ancora ogni giorno.
1: Sono arrivato finito. Ah no, non è, non perché, no scusa, non...
0: Ma cosa facevi a Vigo di Fassa?
1: Ma è colpa tua, non è colpa tua.
0: Ma cosa faceva a Vigo? Mi ha detto che incontrava i giornalisti, giocava a golf, sciava con lo smoking,
3: sì,
0: era la sua seconda casa.
3: Abbiamo tentato di migliorare anche nella presentazione, cioè, però quello che è importante era anche...
0: Sì, non vogliamo sapere quanto, cosa succedeva nella stanza
3: quanto,
0: 66.
3: A volte riusciva anche a svegliarsi un po' prima e fare qualche prova di gigante e di slalom, a quanto
0: grazie.
3: Mi diceva Gustavo, Alberto sei forte, è una cosa veramente che noi in zona non riusciamo.
1: Grazie Ubi, basta, se no
3: grazie, dopo, ciao.
1: Ci sono i pianti. Dopo, grazie Ubi. Grazie.
0: E tu ti senti un po' trentino, visto che sei passato tanto tempo?
1: Quindi... Sì, anche mezzo veneto, mezzo trentino, non più bolognese dici, no, girando tutto il mondo, dalla Piemonte alla Stossa.
0: Hai una pista preferita invece?
1: Vabbè, quella dove mi allenavo sì. Era in allenamento, sì, ovvio. Tanto in Val di Fassa, Sestriere all'inizio perché anche lì andavamo, però come sono le Dolomiti, la bellezza che abbiamo qua vicino, ragazzi, non c'è posto al mondo. E come preparo le piste? Sai, adesso ci sono i giochi fra poco, arriveremo un po' in ritardo con le strade sicuramente, comunque le piste sono pronte. Qualche camera, forse in qualche albergo, non sarà, sai, qualche operaio, cantiere aperto, ma lo stesso.
0: Secondo te come staranno queste Olimpiadi per i nostri atleti? Com'è gareggiare in casa? Vabbè, 2006 ovviamente non l'hai fatto, però...
1: Mi dispiace che se non c'è il Presidente o qualcuno... Io faccio in macchina il tragitto Bormio-Cortina, ma dobbiamo accordarci qua perché ci sono 7 ore. Quindi o viaggio di notte come faccio sempre, ma Bormio-Cortina non è tanto comodo. Tu vai a Bormio perché abiti lì... Bastardo, tu sei vicino.
0: Beh, come staranno secondo te? Com'è gareggiare? Cos'è che sentiranno i nostri atleti quando gareggeranno in Italia?
1: Anche la Debra,
0: tu hai sempre
1: lo sa,
0: gareggiato con
1: in
0: tanto...
1: casa, qualcuno ama Cortina,
0: sempre,
1: le donne.
0: Lo so, ma tu hai sempre gareggiato con tanto tifo italiano. Insomma, pensi che si sentirà un po' di tensione in più? Insomma.
1: Quello sicuro, sono altre nazioni forse a godere di questo, però anche c'è una carica, non stimo in più per i ragazzi di tutte le discipline, dei sport invernali, che già qualche attrezzatura, cioè qualche impianto conoscono già. Speriamo bene, mi raccomando, perché ho saputo da te prima, qualche infortunio, che ci arriva, i giochi sono vicini alle porte, facciamo i bravi, se no...
0: Vabbè, ritorniamo ai ricordi, quindi Albertville.
1: Eccolo.
0: Qui.
1: Perché ho vinto qua?
0: Alberti, cioè questo è facile.
1: No, questo è facile.
0: Questo è facile.
1: Buttato sul piatto d'argento.
0: Raccontacela, mi ha detto che Gustavo era molto teso tra una mancia e l'altra.
1: Sì, l'hanno intervistato, infatti c'è qualche documento, qualche video che si vede. E lì, che mi ha caricato anche, la signorina qua seduta in prima fila, si chiama Debora, che aveva vinto... un'ora o due prima il super gigante.
0: Brava Debora.
1: E se
0: regina
1: vedete,
0: e re.
1: Grande. c'era una TV privata che mi seguiva, vabbè, qualcuno lo sa, che hanno ripreso proprio, è grande, la Debbie ha vinto tra la prima e la seconda, c'era un sole su quella Belvard lì, numero 6. Cosa ho scritto nel pettorale?
0: Sei forte, io... non so, dimmi, sei unico.
1: Sì. Brunner, me l'ha chiuso, l'ho scritto io. che dire, tutti impazziti, cronisti, stampa, il mondo intero, regine, re, in il giorno del 18 febbraio, sì, infatti guardiamo, questo qua il 19, il giorno dopo, nella Gazzetta, peccato che non c'è il calcio davanti quel giorno, ma lo stesso. Dai.
0: Come? Adesso, altra foto.
1: Ma sicuro sotto non c'è un trafiletto di una partita Serie A? Sotto sotto non c'è un trafiletto di una partita.
0: Riusciamo a vederla. Adesso andiamo avanti con l'altra foto, anche questa.
4: Ciao Alberto, Marco. Sei a Trento, una grande manifestazione. Spero tu stai bene e hai un bel tempo a Trento e ci vediamo a Madonna in dicembre. Ciao.
1: Grande Marco.
0: Il tuo rapporto con Marco?
1: No, ci sentiamo spesso, a differenza di Pirmi, che 30 anni che lo vedevo, con Marco ci vediamo ogni anno. E, no, che dire, qua era un po' incazzato perché secondo lui forse era convinto dell'oro. No, e questo, Amot, vedete chi è il giovane Amot, e non si presentò neanche, vero Loris? Forse perché ha accusato un male al ginocchio, beh, comunque alla premiazione, comunque a lui ricorreva questo oro che non l'aveva mai vinto, olimpico. E quella lì era la volta buona, 90, questo è Albertville. Ma tu guarda che faccio con la barba, avevo, non mi ricordavo con la barba.
0: Ma tu avevi dei riti scaramantici? Non so, ma ti lasciavi crescere
1: infatti,
0: la barba?
1: No, o... strano, c'è qualcosa che non va. Tra la prima e la seconda
0: qual era, qual era il tuo rito?
1: Ho vinto con la barba.
0: Eri, eri superstizioso?
1: Ma no, perché sempre ero più aerodinamicità, cioè ero... Perdi centesimi con la barba. No, giuro, mi ricordavo così vicino questa foto. Loris. Avevo la barba gigante. Però l'ho fatta dello slalom. Ti ricordi? Va bene.
0: E tra la prima e la seconda manche cos'è che facevi di solito?
1: Scaramanzia?
0: Sì. Per... Com'è che...
1: Caffettino? No, mangiavo qualcosa anche se appetito zero, anche voi mi sa. Prima delle gare c'era poco appetito tra una mancia e l'altra, meno noi. Quindi del tè, una ciambellina, un biscotto, una barretta, ma non... No, andava... C'è qualcuno che la sera prima non dormiva e la cena la rigettava proprio, stava proprio male alla vigilia di una gara importante come l'Olimpiade.
0: Tu sentivi più avevo... peso nei mondiali o alle Olimpiadi? Vabbè, ovviamente anche
1: Olimpiade, ho detto meglio fare una cazzata perché ogni 4 anni hai meno chance, più no, le Olimpiadi erano piede.
0: E com'era la tua, quando, insomma, la tua giornata della finale, insomma, dello slalom? Ti alzavi alle? Cioè, non so com'è.
1: Della gara?
0: Sì, della gara.
1: No, lì mi ricordo che avevo col terapista dell'epoca, era in questa camera che vedevo proprio la pista illuminata dalla Belvard davanti. Dico, cavolo, domani devo scendere di lì. Osta. Adesso vabbè, però guardavo anche da lontano lo slalom già tracciato, il gigante. Perché una volta c'erano più bandierine, oggi non ci vedi più le bandierine, neanche i paletti, ho tolto tutto. Sì, cioè, almeno vedevi i colori, proprio, vabbè, i giganti sono rimasti, in slalom non ci sono più. Forse anche lì mi ha caricato molto.

0: scherzando, dico, pensa a te che adesso ci troviamo giù a Rivo.
1: Bello.
0: No, dai, questo è lo sci.
1: Ovvio. Guarda questa foto adesso, vi voglio che mi parli dei tuoi fans. Penso che qua ce ne sono un po'...
0: Ragazzi, dovete venire tutti da Loris Fan Club, che adesso si chiama Tombaland. E dai, Loris!
1: Loro ti hanno sempre seguito.
0: Dovete vedere in questa taverna quanta cose, cimeli di tutto di più, che c'è una roba da perdere a testa. Vabbè, tante cose. Grande Loris che ha ritagliato già, ma non dopo Calgary, comoda, facile per tutti, ma prima ancora, nell'82-83, alle gare fisse, Coppa Europa, questo bolognese che arrivava giù, 10-15, lui era già lì, tifoso già mio, 40 anni fa. Grande, grazie Loris.
1: Avevi anche un fans club dalle mie parti, ogni tanto arrivavi a casa mia dalle parti di Lecco, di Canzo.
0: Anche lì a Canzo,
1: avevi un fans club.
0: C'è anche lì, dappertutto, tutta Italia abbiamo il fan club sparso.
1: Qui a Trento c'era una ragazza che ti seguiva.
0: Guarda, questa è sulla strada del paese, adesso non sono cancellate con gli anni. Questa è nella salita del paese mio per arrivare a casa mia. C'è una ragazza?
1: Qui di Trento che ti seguiva, Cristina Fantoni.
0: No, è qui, ma lei, perché di dove sei tu? Adesso sulla 7, ragazzi, TG è più brava di lei, non c'è nessuno.
1: Appunto.
0: Era
1: vogliamo,
0: fuori.
1: Vogliamo darle un attimo il gelato che ci racconta cosa scriveva sul suo banco da
0: fuori
1: scuola.
0: Fuori dal cancello, come qualcun altro a casa mia, era lì proprio del fan club, che poi sa che è fidanzata con un ragazzo del fan club. E comunque adesso,
1: hai diritto di replica, Cristina. Scusatela,
0: puoi anche dirlo. Dillo pure.
2: Ciao.
0: Tanto, Carlo non c'è più, c'è, ma grande Carazzini, non c'è più però, la moglie.
2: C'è. No, io sono andata a citofonare a casa d'Alberto quando avevo 14 anni. Ho suonato, gli avevo mandato una cartolina perché ero perdutamente innamorata come tutte le ragazze, insomma, dell'epoca. Ho citofonato a casa sua e mi ha aperto. Questo è incredibile.
1: Chissà come mai, Yuri, non so.
2: Avrei detto, e poi con Loris abbiamo fatto 20 anni di trasferte. Certo, basta.
1: E sul banco di scuola, scusami?
2: Il mio banco di scuola regolarmente, ma come tutti quelli della mia età, alle 10:15, 10:16, a seconda del pettorale, si andava fuori dalla classe dal bidello, c'era la piccola televisione e si vedeva la discesa di Alberto. Poi sul banco, io banco di scuola, segnavo tutte le gare, le scritte, insomma.
0: Poi chi c'è che era in classe con me? No, non con me però. Vabbè, io vedo anche una certa Anna, ciao Anna, un abbraccio, anche Emma, grandi qua, le gare una volta, loro da trentine, ero comode qua.
1: Che effetto ti fa avere così tanti fans? Il fatto di essere stato così importante, aver suscitato così tanta emozione alle persone?
0: No, anche oggi mi lusinga molto, cioè veramente, mi piango, mi commuovo con mia mamma al telefono, c'è qualcuno che mai conosciuto, mi vede... un saluto, l'accoglienza proprio, ma anche non solo in Italia, anche all'estero, la paura, paesi dell'est, poi il Giappone, ti ricordi in Giappone un delirio, infatti forse figura di M ho fatto, perché talmente tanto amore loro che avevano in me, o tante cose, che saltai in gigante, un volo della Madonna, Olimpiadi del 98, sono andato meglio le tue quarte che le mie Olimpiadi, però c'è stato il cambio qua, attenzione, siamo al cambio? Delle Olimpiadi invernali estive, esatto. Giusto?
1: Sì, 92-94, giusto?
0: Tu Barcellona 92?
1: Io 92 e poi ho fatto Atlanta 96.
0: I due ori.
1: Esatto.
0: Sydney 1.
1: Esatto. Io e Alberto siamo nati nello stesso giorno, il 19 dicembre, lui del 66.
0: Due anni 68.
1: Dopo. E quindi io guardavo sempre quello che faceva lui e dicevo, devo fare, ho due anni di tempo per fare quello che ha fatto lui. Lui ha vinto 5 medaglie e io 5 medaglie alle Olimpiadi, quindi... È stato anche per me un grandissimo esempio. Ti seguivo a ruota, due anni dopo arrivavo.
0: Giuro, tu sei del 58?
1: È il suo compleanno, domani è il compleanno di Yuri.
0: Grande, vero! Grande! È l'11!
3: Grande numero, e vedi?
1: Yuri, tu

0: Come te la cavi sugli sci? Hai mai sciato? Hai fatto molto spesso sciare per la vita?
1: A tempore 4 giugno non mi piace, io l'ho già detto, lo sa. Flavio 22 agosto, come la mamma, pensate, come mia madre, 22 agosto. Poi se vuoi ti dico tutti i compleanni, eh?
0: No, sì.
1: Che questo qua neanche nel programma più, cioè di quelli, le menti.
0: Facciamo, andiamo avanti con le foto. Altra foto. Vabbè, qua, Gormio, io c'ero qua a vederti.
1: Sì, è questa finalmente è arrivata la Coppa
0: tantissima generale. Gente, tantissima gente. Bello.
1: In quei 2 giorni sono arrivati. Infatti mi ero nascosto in questo albergo a 2000 metri, ma di grande Robert, quello con lo smoking, guarda, Arturo Maiolani, che finali in casa, puoi immaginare. Ma lì c'era una parte, ma 60.000 in 2 giorni sono arrivati.
0: E riuscito a portare veramente
1: l'allarma, sempre presente.
0: Migliaia di persone. Che ricordo hai di questa gara?
1: Che Jure mi passa il microfono, poi ho fatto altro che... Bossi lì a... No, quando era veramente ero eccitato, proprio avevo che sono sceso con Bermuda.
0: Sì, me lo ricordo, gialli.
1: Ma io volevo già scendere proprio in gara così. Poi ho detto, ma no, fai la prova alla prima manche, se vinci un'altra gara metti...
0: Com'era, niente, Flavio? Com'era Flavio nel 95, Alberto? Era difficile da gestire? C'è il microfono?
1: No, no.
0: Dato per Flavio.
1: No, sto guardando quelle facce lì. Ah, questo ecco. Qua, guarda Sicora là. Era contento, strano. Sicora, Mader, Cosir, questo l'hanno anche di Jure Cosir. E quest'anno abbiamo fatto col club, pochi 2 settimane fa, festeggiato i 30 anni da Bormio. Quindi adesso non ho le magliette per tutti, però qualcosa dopo vi do.
0: Flavio, raccontami un attimo, Alberto, di questa gara, pantaloni gialli, Bermuda gialli.
2: No, è stato un momento importante per lui perché questa coppa la voleva, no? Quindi lui voleva questa coppa del mondo, che poi ha vinto la coppa, diciamo, assoluta, e anche quella di gigante e quella di slalom. Quindi il successo in gigante io penso che poi l'ha pagato in quel momento. E lì è stato un bellissimo momento, ma come ha detto lui, vi ho descritto prima, era già lui che si programmava in tutto quello che era il suo modo di, quindi nell'allenamento, nelle gare, quindi aveva proprio questo tempo, diciamo, che lo scandiva già di suo, quindi automaticamente tutti quelli che operavano e lavoravano per lui erano, diciamo, delle persone che dovevano, in poche parole, creare la condizione migliore, però lui già di sé era, diciamo, l'atleta che riusciva anche a programmare i suoi tempi.
1: Capito? Il regista anche, eh?
0: Prendete nota. No, bravo, bravo. Ma infatti un po' l'immagine tua è quella che non aveva voglia di allenarsi e vi dicendo, in realtà non è così, perché io ti conosco bene, insomma, eri molto serio. Anche, no,
1: come diceva anche Mauro Corona, cioè, poteva mangiare la bistecca in più, potevi arrivare un'ora, però dovevi poi allenarti, sennò le gare non le vincevi, ragazzi, questi orari che andava di moda, l'ho fatto una volta perché mi ha festeggiato, ero fuori, ma non puoi, non rivinci se sei fuori. Non...
0: Io ti ho sempre conosciuto come un atleta veramente serio che arrivava concentrato, insomma. È la stessa cosa che dicevamo stamattina con Jure Checchi, che il nostro carattere è allegro e ci piace ridere dicendo, però quando ci poniamo degli obiettivi lavoriamo seriamente per ottenerli, così...
1: Io sono ancora incazzato con lui, con quella greco lì che gli ha ciulato la medaglia.
0: No, no. Ad Atene 2004.
1: No, era...
0: Vedi tu che prima hai...
1: Dipendono dalla giuria. No, io adesso scrivo qualcosa, ci ho...
0: Sono passati 20 anni, però forse...
1: Atene? Mai più.
0: Tu prima hai parlato di Jure Cosir. Abbiamo...
3: Ciao Alberto, hello everybody.
1: Che lui lo vedo, lo sento.
3: Reaching me out. Of course I'll be happy to say a few words about the great champion Alberto, and of course I was super happy that he selected me to be his training partner. I learned a lot of things from him, and of course it was very difficult to race against him because He won most of the races, but he did a lot for the sport of alpine skiing. And to share a moment with you, one thing totally unforgettable was after the finals in 95 in Bormio, where he won overall World Cup. I finished second, and it was a special moment, and we had a crazy night partying. I will not go into details, but yeah, special moment. So I'm saying hello to everybody. Have fun. Hope to see you on snow. Enjoy. Bye bye.
1: Grazie, grazie.
0: Com'era Jure come avversario, come rivale?
1: All'anno lì era, ha festeggiato, quando io ho smesso era l'unico felice. No, no, però era veramente, dopo che ha vinto, quando mi sono ritirato nel 98, e poi 3-4 anni dopo ho smesso anche lui. Che qui ci abbiamo, mi sa, Stiansen di qua, perché era la classifica del, non generale, perché c'era Mader. Lui niente, quell'anno lì, infatti ce l'ho nella classifica proprio. Questa è quella di Gigante.
0: Gigante.
1: Questa è quella di Gigante. Poi la generale, c'è lui e Mader. E slalom, Doris. Chi c'è? No, e Jure, grande, grande avversario, e ci caricava, lo caricavo molto in partenza. Sai come fate anche ogni tanto? Col pugnetto così, ci vediamo giù all'arrivo, mi raccomando. Lui, nelle ultime gare, era proprio anche amico, non avversario, ma amico. E ci sentiamo spesso.
0: Tra i tuoi avversari, tra i tuoi rivali, chi è la persona con cui è legato di più?
1: Italiano,
0: straniero,
1: o straniero?
0: No, straniero.
1: A lui, lui, Mark, adesso molto, Ingemar, ci facciamo gli auguri poi di Natale, compleanni, altri...
0: Italiano?
1: Ma italiano,
0: tutta la tua carriera.
1: Christian, che ci vediamo spesso, Mook, ci vediamo, Richard, tutte Erlacher, Tötsch, Dalini, Tonassi, Foppa, Giorgi, vado avanti?
0: A proposito di amicizia, guarda questa foto.
1: Che dici?
0: Aspetta,
1: ecco, eccolo.
0: Qui è quando ho conosciuto Alberto e c'era anche il presidente Merlo.
1: Ecco, adesso racconta lui, Gianni, perché non si può andare alle Mauritius per 2 giorni. Abbiamo fatto più tempo in cielo che in terra. Cioè, siamo andati là per lo sponsor, ma si può stare una settimana? No, 2 giorni. Poi no, aspetta un attimo, sì. Io ero a Bologna, vado a Milano, poi vado, non è che vado giù, andiamo a Londra. Cioè, le Maurizio sono giù, andiamo a Londra, perdiamo 3 ore di aereo. Comunque questo l'hanno organizzato così. Poi Gianni, cosa c'era? Dine pure la tua.
4: Con te abbiamo fatto questa particolare perché erano 2 giorni pazzi, in un posto proprio impossibile. Ma racconta invece quella volta che dovevi andare a sciare con Re.
1: No, Spagna, mezz'ora da... abbiamo già finito, mezz'ora non ci vuole il tempo. No, raccontiamo questa qua. Che abbiamo ubriacato.
0: Comunque io volevo dirvi
1: il direttore del villaggio, no, aspetta, col golf car.
0: Bravo, bravo. Com'è andata a finire la vacanza? Lui è entrato col golf car.
1: Perché ce l'ho già a casa, ero un po' allenato a guidare il golf car. Quindi,
0: e che era molto geloso, il direttore era molto geloso
1: piscina,
0: del suo golf
1: al bordo. Ero tutti carichi a quella sera, vera, perché facevamo Capitan Beef, beve per la prima volta.
0: Vabbè, questo forse non possiamo raccontarlo. Comunque abbiamo rischiato di entrare col golf car nella piscina, c'era il direttore che era veramente... era sbiancato, perché poi insomma era anche mattina presto, penso. Comunque è stata, vabbè, insomma, qui io ho conosciuto Alberto, l'ho conosciuto il vero Alberto, insomma, lontano dalle piste, veramente una persona molto molto divertente. Ti ricordi?
1: 98.
0: 98, sì. Vabbè, torniamo a Sierra Nevada, alla prossima, perché
4: Alberto,
0: non si può dire nulla. Eh?
4: Alberto, lì eravate due bei manzi, tu dicevi che erano due bei manzi, quella foto, perché i begli uomini lui li chiamava i bei manzi.
0: Aspetta.
1: Ci ha tornato indietro,
0: Sierra Nevada. Aspetta, prima di Sierra Nevada, una curiosità, però non so se vuoi rispondere. L'imitazione di Jolie Dix. Gli passavi tu qualche informazione?
1: No, no.
0: Ti piaceva innanzitutto?
1: Ni.
0: Ok. Vabbè, puoi anche non rispondere, andiamo a Sierra Nevada, ok?
1: No, con gli occhiali, la tuta da 120, ma sovvegliamo anche,
0: No, anche con... la bimba, diceva, c'è alcune
1: sì,
0: tue espressioni che...
1: Sì, vabbè, devo far ridere loro, dai. Questa è Sierra Nevada, la racconta Loris, il viaggio.
0: Mi piaceva.
1: No, qui ti dico, ragazzi, sono partiti da casa... 2000 e passa chilometri andare. E loro, mi ricordo, si sono avviati e hanno fatto visita, sono arrivati dopo una settimana, perché sono partiti prima.
0: E dove dormivano poi?
5: Della barca su all'aperto.
1: Vai, se ne vado, perché noi
5: prima di Sierra Nevada alla sera noi eravamo a Granada. Allora io sono rimasto, per essere sicuro di vedere la gara il giorno dopo, sono rimasto a dormire su in una malga, che d'estate ci tengono il fieno così, che era scoperto sotto. Ho dormito lì, così alla mattina ero subito lì e abbiamo visto l'oro grandissimo. Alberto, allì.
1: Pensa che qui si sceglievano, sì, nel allora, alle gare di discipline veloci, discesa Super G, c'era inverno, meno 20, giuro, meno, ti ricordi, Debbie? E qui per il gigante le nostre gare era, sì, sempre freddo. No, scusa un attimo, mi sto sbagliando. Ogni tanto la cazzatina bisogna. Allora, era estate veramente caldo nel discesa Super Gigante. È arrivato il freddo qua da noi a meno 20, mi ricordo, meno male, se no io con il mio carico 400 che passano in curva, forse non riuscivo a vincere loro. Comunque le condizioni erano ottimali, qualcuno parlava male, c'è quella intervista mia che hanno i frantesi in Germania, ma anzi no, io ho detto subito all'aeroporto, sembravo lì alla Casa Bianca con 50 microfoni davanti, col Paco Ochoa che mi traduceva, andiamo a vincere, vamos a ganar, me gusta mucho, il vino tinto, vamos a ganar. E no, e c'era, perché c'è l'Africa, ragazzi, veramente si vedeva da in cima l'Africa vicina, vi ricordate? E invece no, i mondiali più belli della storia, questi qua, non perché qualcuno sottovalutava in Spagna, andiamo chissà com'è. Peccato, ovvio, l'anno prima ha perso la fiducia perché ha cancellato nel 95 i mondiali. Le ha rimandate l'anno dopo, meno male.
0: No, mi ricordo. L'ultima, c'è Krasmontala per finire, insomma, siamo partiti
1: gigante,
0: da Kranz.
1: Va bene.
0: No, questa
1: gigante,
0: è un'altra foto.
1: Il giorno dopo arriviamo allo slalom, il doppio oro. No, siamo, ecco, Krasmontala, esatto. L'addio, che non era poi l'addio, dopo 4 mesi ci ho pensato bene.
0: Tu hai smesso che avevi 31 anni?
1: 31.
0: Qua. Sei, allora, un po' pentito di aver smesso così giovane, perché potevi dare ancora tanto. Tu hai fatto poi, cosa hai fatto, il parallelo e hai vinto, no? Cos'è arrivato terzo? Forse,
1: sempre dopo
0: anni.
1: La... Vero? Non dico la nausea che avevo, la nostalgia è arrivata 3-4, ma era già nello sci quando dopo 2-3 anni...
0: Non ti è più tornata la voglia magari di gareggiare?
1: Sì, negli eventi importanti, sì, mondiali, olimpiadi, gare classiche, sì. Però lasciai questo bigliettino alla nonna, che vinco, ti dedico l'ultima vittoria, che poteva capitare anche dopo 4-5 anni. E ho vinto lì dopo poco di Nagano, dopo la caduta, e così è successo quel 15 marzo del 98. Ragazzi, ditemelo prima, che due vale, adesso potevo andare avanti ancora, vero?
0: Sì, secondo me sì, anche perché io sono andato avanti fino a 40 anni, voglio dire, mi mancava il tuo esempio, quindi io arrivavo sempre 2 anni dopo, quindi mi mancava.
1: Sì.
0: Come te lo ricordi questo giorno?
1: No, adesso quando c'è che guardo i filmati mi commuovo sempre, perché poi c'è sempre questo sottofondo che veramente dà lacrime.
6: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
7: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
6: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale.
8: Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata, per

0: aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: E lì mi feci male, vabbè, ovvio, però anche Girardelli poco dopo si è fatto male, ma tanti. Niente, ragazzi, ho vinto solo questi 50.
4: 50 più 1. Siamo in perfetto orario. Ah. È stata un'intervista un po'...
3: Guarda, ecco cosa guardavi te. Facciamo 5, 4,
4: 15, 3. Tipo Capodanno. Questa è una foto recente. Io mi comporto un po' come un fan, voglio farti filmare.
3: Ragazzi, qua è una foto recente 10 kg fa. Se vedete adesso, la pancia non c'è più. Grazie.
4: No, aspetta. Come un vero fan mi devi firmare questa maglietta.
3: Gli ho detto io. Facciamo a settembre-ottobre, se visto. No, aprile, andiamo aprile, dai, dopo non vedo, dopo non facciamo.
4: Comunque, mancano veramente 10 secondi alla chiusura, mi fa piacere averti così, non tanto intervistato, ma stato con
3: no,
4: te.
3: No, no, sai che è un futuro,
4: aver ricordato...
3: veramente.
4: Grazie, Rubi solo posto. Con te, solo con
3: grazie,
4: te.
3: Grazie, Anto.
4: Grazie, Yuri. Alberto,
3: grazie a tutti.
4: Alberto Tomba. Complimenti, firma.
3: Grande, grande Yuri, Debbie. Umberto, Flavio, tutti.

Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Benvenuti, benvenuti cari amici, bentornati. Avete passato un bel weekend? Bentornati nel salottino di Simona, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati a Gosvi, bentornati in questa settimana allucinante di un caldo talmente feroce che io ho detto non riesco ad andare in onda. Qui mi appiccica tutto, sto appiccicando ovunque e mi sono sempre ritenuta anche una persona piuttosto fortunata. Per il fatto che non sudo, cioè, o comunque sudo molto poco e non.

quelle pezzature vistose, però ho sempre retto piuttosto bene il caldo, ma sarà l'età che avanza, sarà che non ne ho idea, comincio a soffrire anch'io il caldo, un pochino tanto. Quindi come state? Avete passato un buon weekend? Cosa avete fatto? Siete stati al mare? Siete stati in piscina? Siete stati con i vostri figli, con le vostre famiglie, con i vostri animali? Cosa avete fatto di bello? Io sono stata praticamente chiusa in casa con la... Cioè, avete presente quelle le donne che si vedono in alcuni ritratti di quel bianchiccio malaticcio, esanime? Ecco, più o meno è stato il mio weekend. Sabato e domenica è stato un po' pesante, devo essere sincera, ma una cosa carina mi è successa. Ho conosciuto una ragazza texana favolosa. Mi ero preoccupata perché stava viaggiando da sola e lei a un certo punto mi dice: Simona, io vado a pesca, vado a caccia e faccio campeggio da sola. Fantastico! Allora gli ho detto: stasera birra e rutto libero, perché cioè quando incontri una persona così dinamica, potente, una donnona ragazzina, veramente una donnona, ti fa piacere, poi è gentile, molto amichevole e cioè lo vedi quando piaci davvero una persona, anche se non l'hai mai vista e conosciuta, c'è quel feeling che si instaura o subito o niente, per la quale lei mi ha preso, mi ha abbracciato, che era felicissima di vedermi, eccetera, eccetera. È ospite su Poetica, scusate, mi ero dimenticata di dirvelo, è ospite su Poetica, è felicissima, e gli ha detto: mi piace così tanto Poetica che voglio venire a luglio con mio marito e un'altra coppia di amici che siamo itineranti per la costiera amalfitana. Loro in realtà stanno scendendo, vogliono andare nel Cilento, quindi nel Cilento mi ha detto, non mi ricordo, penso di sì, nel Cilento, e quindi vabbè, sono molto contenta di questa, perché Poetica è veramente un nido meraviglioso, fa un pochino caldo, però evidentemente è molto ben areata, quindi si sopperisce un po' la mancanza anche di aria condizionata. Loro stanno bene, le dice: Simona, io vengo dal Texas, questo per me non è primavera, non fa caldo. Io ero felicissima, perché io sto aggrondando in posti che non pensavo neanche potessero sudare, ma vabbè. Mi avete scritto e mi avete detto: ah sì, bella Simo, tutta questa cosa su Hillary, però adesso che hai fatto Hillary, perché non ci parli un po' di Totti? Io penso di non essere molto imparziale, quindi cerco sempre di creare delle dinamiche dove cerco di essere un po' Re Salomone, no? Un po' di essere imparziale nelle cose, però tecnicamente non mi piace e non sono politicamente corretta, perché no, perché ho le mie idee, la penso quando la penso in un determinato modo. Ah, vi ricordate che vi ho fatto anche, e sono convintissima di quello che vi ho detto, non è bello avere sempre la certezza che le cose siano così, vadano così. È bello avere anche quella sensazione di freschezza nella testa quando apri la tua mente a cose che non sapevi, a cose che non conoscevi. Quindi essere coerenti va bene, secondo me essere coerenti va bene, ma va bene sulle cose che hanno veramente molta molta importanza. Sulle cose invece un pochino più frivoli, essere coerenti è un po' stupido. Ma perché vi dico questo? Perché cerco sempre di essere, di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, di non essere troppo così meravigliosamente tutta da una parte e poco dall'altra. Perché? Perché poi divento anche poco carina nei confronti delle altre persone. Quindi la mia idea di stare nel mezzo è anche l'idea di: ah, ma se questa cosa non la sapevo, però anche questa cosa si potrebbe fare. Ok, allora io vi ho parlato, ma è stato un caso, però se ve lo ricordate, è stato un caso, abbiamo fatto tutto un giro pindarico di quello, di quello, di quell'altro, e poi siamo arrivati a parlare di questo. Sapete che, ecco, invece di Totti me l'avete chiesto, ed avete detto: fai per par condicio. Io non faccio mai per par condicio, però perché non ci parli un po' di Totti? E allora sono qui, pronta a parlarvi del principe di Roma. Madò, quanto mi piace. Vabbè, no, devo essere di parte.
Devo essere una persona seria? Non mi cosate. Allora, Francesco. Ti chiami Francesco, Francesco Totti, e sei stato l'ottavo re di Roma. Non ce la faccio a essere imparziale. Ok? Prendetela così, non abbiatene a male. Canale 56, invece, so che tu apprezzerai moltissimo questa cosa, quindi faccio già la riverenza e vado avanti. Non è per diritto divino, né per investitura istituzionale. Nessuno ti ha consacrato una corona, nessuno ti ha proclamato sovrano da un balcone affacciato sui fori imperiali. Semplicemente, a un certo punto, Roma ha deciso che dopo Romolo, Numa Pompilio e tutti gli altri, il suo re fossi tu. Sei nato il 27 settembre del 1976 a Porta Metronia, scusate, e già questo in una città come Roma ha quasi il valore di una profezia. Porta, scusate, perché tu non sei mai stato uno che Roma l'ha scelta, sei uno che Roma l'ha respirata. Fin da bambino, nei campetti di periferia, nelle domeniche allo stadio, nei bar dove il calcio è religione civile e il dialetto sa essere insieme una carezza e una coltellata. In un calcio che insegnava ai più forti ad andarsene, a rincorrere stipendi più alti e bacheche più prestigiose, tu hai fatto la cosa che più rappresenta. Che più ti rappresenta, sei rimasto. Il Real Madrid ti voleva, le grandi d'Europa ti promettevano Champions League, palloni d'oro, riconoscimenti individuali e quella consacrazione internazionale che spesso passa attraverso aeroporti, lingue straniere e maglie diverse. Tu hai scelto altro, hai scelto Roma con tutto quello che comportava l'amore sconfinato di una città e le sue pretese infinite, le domeniche di estasi e quelle di disperazione, l'entusiasmo irrazionale di una piazza che ogni anno si convince che sarà finalmente quello giusto. Io ho la pelle d'oca mentre ve lo sto dicendo, ve lo sto leggendo, ve lo dico, ok? C'erano modi più semplici per diventare una leggenda, tu hai scelto quello più difficile. Eri il numero 10 classico, ma anche qualcosa di diverso. Trequartista, seconda punta, centravanti quando serviva, un giocatore capace di vedere linee di passaggio che gli altri intuivano soltanto a gioco concluso, dotato di una visione del campo che trasformava gli assist in piccoli atti di genialità. Alcuni giocatori eseguono, tu immaginavi. E poi c'erano i cucchiai. Perché fare un pallonetto a un portiere durante una semifinale europea contro l'Olanda significava affermare qualcosa che andava oltre il semplice gesto tecnico. Io ve lo ripeto, io ho la pelle d'oca. Significava dire al mondo che il calcio era una cosa tremendamente seria, che non bastava, che, scusate, che non abbandonava. Era una cosa tremendamente seria, ma non abbastanza da impedirti di divertirti. Serviva talento, certo, ma serviva anche quella dose considerevole di coraggio e di incoscienza. Hai vinto uno scudetto nel 2001, uno solo. Eppure a Roma è valso quanto 10. Perché non era soltanto un titolo sportivo, era una dimostrazione che i sogni ogni tanto possono davvero prendere forma. Avevano il volto di un ragazzo di Porta Matronia. Che con la fascia da capitano al braccio e gli occhi lucidi mentre indicava quella curva che per tutta la vita aveva considerato casa. Con la nazionale il rapporto è stato più complesso, troppo romano per alcuni, troppo istintivo per altri, eppure nel 2006 eri lì, reduci da un infortunio gravissimo alla caviglia che avrebbe potuto ridimensionare definitivamente la tua carriera. Hai stretto i denti, hai accelerato il recupero, hai risposto presente quando serviva e io non solo ho la pelle d'oca dappertutto, ma mi sto commuovendo perché io c'ero nel 2006. Vabbè, mi sto commuovendo, non si fanno queste cose in televisione, vero? Il rigore contro l'Austria. Scusatemi, non vedo, mi si stanno appiccicando gli occhi.
Il rigore contro l'Australia al 95esimo minuto degli ottavi di finale racconta probabilmente meglio di qualsiasi biografia il tipo di giocatore che eri. Un paese intero tratteneva il respiro davanti al televisore, tu no. Tu hai preso la rincorsa e hai calciato come se fossi ancora al campetto sotto casa, con l'apparente semplicità di chi considera la pressione soltanto un rumore di fondo. Alla fine sei diventato campione del mondo. Ma sarebbe disonesto raccontarti come un eroe senza ombre, levigato e perfetto come una statua di marmo. Perché per noi resti anche quello delle barzellette su Totti, che chiunque altro avrebbe vissuto come una mortificazione e che tu invece hai trasformato in un fenomeno culturale nazionale. Ci è voluta una dose notevole di intelligenza per capire che prendendosi troppo sul serio è spesso il modo migliore per diventare ridicoli. Resti quello che, sfottuto da Mario Balotelli durante Roma-Inter, tesissimo, io me lo ricordo ancora, quel Roma Inter tesissimo, è stato agghiacciante, perse la testa e gli mollò una zampata da dietro che gli costò un'espulsione inevitabile e una lunga coda di polemiche. Resti quello dello sputo a Christian Poulsen durante l'Euro 2004, un gesto brutto, indifendibile, che ti costò 3 giorni di squalifica, perché eri straordinario ma eri anche profondamente umano, non dimentichiamocelo, perché se un uomo, se una persona arriva a fare un gesto del genere, vuol dire che dall'altra parte chissà cosa gli è detto, perché non parliamo solo di un uomo estremamente umano, ma di un grandissimo professionista. Per arrivare a un gesto così, quello che le telecamere non ci hanno fatto vedere, ma che lui ha sentito, lo possiamo solo immaginare. Okay? Capace di inventare calcio come pochissimi altri, e qualche volta di sbagliare come tutti, generoso e permaloso, brillante e impulsivo, capace di una giocata sublime e di una reazione istintiva nel giro di pochi minuti. Forse è proprio questo il motivo per cui Roma ti ha amato così visceralmente, perché non sei mai sembrato un atleta costruito da un ufficio stampa, addestrato a pronunciare frasi innocue e a mantenere sempre il controllo. Non sei mai stato una statua di marmo, distante e irraggiungibile, sei sempre rimasto Francesco, uno di quei ragazzi di Roma diventati leggenda sempre senza smettere del tutto di essere ragazzo. Ci sono stati anche negli ultimi anni episodi molto difficili, l'addio alla Roma gestito con più dolore che eleganza, ma che ci vuoi fare? Le incomprensioni con la dirigenza, la sensazione condivisa da molti che certe storie d'amore meriterebbero finali migliori, e ovviamente parla di lui e la Roma, ma forse era inevitabile, perché le grandi storie d'amore raramente finiscono in modo ordinario, e la tua con la Roma non è mai stata una semplice carriera sportiva, è stata una storia d'appartenenza, di quelle che oggi sembrano appartenere ad un altro tempo, quando un bambino nato a pochi chilometri dallo stadio poteva diventare il capitano della squadra e della sua vita e scegliere il cuore invece della convenienza. Questo è Francesco Totti. Per noi resti quello del cucchiaio, quello delle barzellette, quello dello sputo di troppo e delle zampate che non avresti dovuto dare. Quello del rigore all'Australia e delle domeniche trascorse a trascinare una città intera sulle spalle, quello che litigava con gli arbitri, perdeva la pazienza e poi, pochi minuti dopo, inventava un assist impossibile, una giocata destinata a rimanere nella memoria collettiva, quello che sbagliava, che chiedeva scusa e ricominciava, perché i santi stanno nelle nicchie. E i monumenti, per quanto imponenti, restano freddi. Tu invece eri vivo quando giocavi, attenzione. L'ultimo grande capitano romanico del calcio italiano, l'ottavo re di Roma. L'ultimo grande capitano e forse l'unico sovrano che i romani abbiano davvero riconosciuto come tale senza bisogno di incoronazioni ufficiali. Perché in fondo non sei mai stato Francesco Totti, per Roma sei semplicemente stato Francesco. Io ho la pelle d'oca, ho veramente i brividi, perché allora, sebbene io vi ripeta, non,
non sia una persona politicamente corretta, quello che mi avete, quello che io ho descritto della sua ex moglie, se ve lo ricordate, non era altrettanto amorevole, però un pochino sì, dai, un pochino sì, però Francesco non io vedo di nulla, cioè nel senso di Francesco. Queste parole hanno descritto un uomo straordinario, quello per cui lui ha calciato fin da bambino. Questo parliamo di veri talenti. Io ricordo ancora quel tizio del commento sotto che disse: ma perché quella che non ha talento è lì? Perché lei è la moglie di questo. Semplice. Per cui parliamo di veri talenti, qui parliamo di gemme rare, come potrebbe essere anche David Beckham. Perché per chi non ne conosce di calcio, David Beckham e Francesco Totti sono molto simili come calciatori. Io non entro in merito, questo lo facciamo magari fare a Ciccio Graziani piuttosto che a Raffaele, io non entro in merito, però dalla mia posizione, dalla mia bionditudine, posso dirvi che a livello di classe e di talento, i due personaggi si somigliano molto. Però è giusto anche magari leggere dei commenti. Che dite? Allora, dice: mi permetto di contraddirti subito, bam, così. Totti è l'ottavo re di Roma e ancora per sempre Francesco, da una romana. Ah, ecco, perché l'articolo parlava al passato, no? Perché non gioca più a calcio. Invece una romana dice: lui è ancora l'ottavo re di Roma. Poi c'è questo Roberto che dice: la penso come Favino e da quella sera seguo il calcio con altri occhi. Tornammo a casa sole 9:30. Non c'ho voglia di magnà, ma allora, vi chiedo scusa innanzitutto per la pronuncia, sto leggendo esattamente quello che c'è scritto. Abbiate pietà. Non c'ho voglia di magnà, ma ha preso una tristezza. De che sei triste? Come ma de che? Non c'ho mai avuto un regno, ma io c'avevo un re. Oggi m'ha abdicato. Sto tempo che cogliona è un attimo e tenta accorgi. No, raga, io non ce la posso fare, perdonatemi. Quando toccava palla, te rifacevi gli occhi e non c'è Cioè fa più. No, perdonate, no, è una cosa meravigliosa. Andatevela a leggere su internet. Io non ce lo posso fare perché rovinerei questo momento magico, magico proprio, che ho voluto creare. Ma se vi leggo quello che c'è scritto in romano, mi si spezzano le lenti a contatto, gli occhiali e lo schermo. Quindi evito di fare questa cosa bruttissima, la evito proprio. E andatevela a vedere. Dice come ultimo atto enunce fu più Roma se non c'è stava Totti. Ecco, credo che siano le parole di Francesco Favino. Per favore andate a vedere voi questa cosa meravigliosa, cari amici romani, o chissà pronunciarla in maniera decorosa e dignitosa. Vediamo se riesco. E intanto i papi andavano pure lì presidenti, ma io stavo tranquillo, lui in campo sull'attenti. Passavano inverni, venivano le estati. La sabbia sul giornale, chi se so comprati, l'invidia del momento pigliava pure me, ma mi durava un mozzico perché c'avevo il re. No, è una poesia stupenda. È di Pier Francesco Favino. Per favore, andatela a cercatela perché è stupenda. E lo voleva il mondo, ma ce l'avevi tu, Totti. Ecco perché sono triste, perché non ce l'ho più. No, vabbè. Allora, dovete sapere una cosa, che è vero io sono lombarda, è vero che sono figlia di un milanista dell'epoca di Gullit, Van Basten e Rijkaard, è vero che sono cresciuta con il capitano Baresi, ero molto piccola, però mio padre seguiva molto il calcio, quindi volente o nolente per stare un po' con papà, io seguivo anche le partite di calcio, la domenica non esisteva altro in televisione se non il calcio. E diventando grande ho sviluppato una simpatia per la Roma e la Fiorentina. Chiedetemi perché, ma è così. Per me è sempre forza magica e se lo sarà sempre. Mentre mio fratello, anch'egli milanista, per la Lazio. Ah, Lazio. Boh.
È un mistero, mio fratello è un po' strano, è una persona che, bah, non lo so perché, però è così. Vabbè, io mica ci metto a litigare con mio fratello, perché lui da Lazio, io sono dalla Roma, però è così, nel senso è in casa di due del nord milanisti, nascono simpatie un po' di tutti i tipi, insomma. Da Juventina l'ho sempre adorato, simpatico, un po' scanzonato, oggettivamente un gran figo, diciamolo, anche se non sempre ineccepibile in campo, anzi, la mano chi di noi non ha. Ma alzi la mano chi di noi non ha mai perso la testa, una classe immensa, un attaccamento alla squadra che lo ha portato a vincere un decimo di quanto avrebbe meritato, ma a conquistare una città per sempre. Pure un papa lo hanno chiamato come lui. Francesco, ciao Francesco. Totti riusciva a calciare la palla con la precisione di un Rolex. Allora, carina la battuta, ma io. Ci sono altri orologi molto più precisi, però carina la battuta. Poi c'è ancora Barbara che dice: io non seguo il calcio in genere, meno che mai la Roma nello specifico, perché non è la mia squadra del cuore, ma l'ho amato dalla prima apparizione. Condivido pienamente ogni parola di questo post. Un ritratto, a mio parere, assolutamente fedele. Mi è sempre piaciuto tantissimo, sia come giocatore che come persona. Quando ha dato l'addio al calcio, anche da tifosa non romanista, mi è dispiaciuto tantissimo, anche a me tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Poi dice anche quello che dice questa signora, anche era anche quello che andava di nascosto a trovare i bambini in ospedale e regalava le attrezzature. Poi Enrico dice: magari non sono imparziale, ma il calcio sui bip, coglioni. A Balotelli, il minuscolo per enfatizzare la pochezza, è stata una delle più grandiosi gesta di Totti. Il maiuscolo, perché lui ha scritto Balotelli minuscolo e Totti maiuscolo. Quello non è stato uno scatto di ira, ma un gesto tecnico sontuoso. Gesto tecnico sontuoso, mi piace un sacco. Bravo Enrico, bravo Enrico. Poi vediamo altri amici che scrivono. Da Juventino sei un grande campione. Franco scrive: mi commosse quando intervistato al Costanzo Show, disse quasi a sottovoce: vorrei mangiarmi un gelato passeggiando per Roma, ma non lo posso fare, me lo ricordo anch'io. Me lo ricordo anch'io. Proprio in quegli anni io vivevo a Roma e vi posso assicurare che la grandezza di Totti era palpabile, un vero e proprio re di Roma. Antonio dice: penso di no, nemmeno Gigi Riva si è pentito di restare al Cagliari e resta un eroe. Anni diversi, caro Antonio, anni molto diversi. Il Cagliari di Gigi Riva era qualcosa di estremamente tecnico, favoloso, ma non c'era tutta la visibilità, tutti i media che ci sono adesso, le lusinghe economiche fatte a Totti, secondo me non ne sappiamo la metà. La metà ne sappiamo. O capitano mio capitano, capace di segnare un gol da centrocampo, tu con quello sguardo da sfida all'ok Corral prima del rigore, tu che sventoli quattro dita, conti quanti i gol contro i cugini stinti. Scusate, questa non sono io che non sono capace di leggere, ma è proprio la scrittura. E le tue lacrime insieme alle nostre, il giorno dell'addio, sei rimasto con noi e noi ti amiamo sempre. Ti abbiamo amato e ti ameremo sempre, nostro numero 10 per sempre. Anch'io sono Francesco, che mi rialzo quando casco, anche se ho chi fischia contro e certe facce che non racconto. Immenso, capitano. Immenso. Per me non è andato all'estero perché non avevano sbatti di imparare la lingua straniera, ma sapete che può essere tutto. Ma poi, ma chi glielo fa fare? C'hai casetta tua, c'hai i tuoi amici, poi sei nel paese più bello del mondo. Probabilmente in questo momento è uno dei paesi più caldi del mondo, però non fa niente. Io ho un rivolino che dietro la schiena che mi sembra, o un ragno che mi sta camminando, però fa un caldo celestiale. Vabbè. Grandissimo e completissimo. Ha scelto di fare il re di Roma, ma avrebbe potuto diventare l'imperatore del mondo. Chissà se si è pentito della scelta o no. Non credo.
Io non credo perché giochi, fai il matto, fai tutto quello che vuoi, hai una città che rispetti, attenzione, che rispetti e che ami ai tuoi piedi e non giochi.

Pochi a fare il divo. In campo lo sei, fuori dal campo un po' quello che ti capita. La natura ha voluto dargli non solo un grandissimo talento, ma anche una che molto bello come uomo, decisamente molto bello. E più invecchia, più possiamo godere della maestosità di quel naso, di quella fronte, di quella mascella. Che ci volete fare? Dove devi andare? Me lo dite, dove devi andare? Grande Totti, ammirazione e stima al calciatore per il talento e per essere rimasto, e anche per il modo in cui sapeva ridere delle barzellette su Totti. Avrebbe potuto avere una carriera diversa, ma ha scelto Roma. E mi ha ricordato Antognoni. Vabbè, io posso anche dire una cosa, nel senso che molti di noi si possono veramente immaginare Totti da qualche altra parte, probabilmente lui no. Quello che era il suo più grande sogno era realizzato. Ora, poi c'è stata la famiglia, i figli, poi sappiamo com'è andata. Io sto facendo caso a una cosa, che nei commenti che sto leggendo nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno ha citato l'ex moglie. Nessuno, ma neanche la compagna attuale. Nessuno. Non lo so, allora io so una cosa da amici romani, che quando ci fu questa cosa, Roma non si è spaccata in due, Roma è rimasta unita, tutta intera per Francesco Totti, io me lo ricordo perfettamente, ma non voglio fare gossip spiccio di questa cosa, non ci interessa più rivangare queste cose, ma le barzellette su Totti che io non ricordo più. In verità, in Italia abbiamo avuto per tantissimi anni le barzellette sui carabinieri e manco loro se la sono presa più di tanto. Non vedo perché di no. Perché allora c'è una cosa: è un uomo sicuramente intelligente, ma anche un uomo. Avete presente quando si dice che una persona è buona? E per certi versi. È anche innocente come un bambino, è anche questa un po' priva di malizia. Io lo vedo così, io non l'ho mai conosciuto, mai lo conoscerò, però se devo pensare a Francesco Totti a com'è, e è perché sono nate le barzellette, è perché lui è così, perché lui a lui si acciava in casco, come direbbe Mauro, nel senso è genuino, è fresco, è spontaneo e non ha quella malizia nel vedere subito il brutto o non so spiegarvi, forse perché ve lo dico io, mio fratello un po' gli somiglia, con gli occhi azzurri, mio fratello era biondo, un po' pelato, era sano. E quindi mi ricorda un po' mio fratello, forse è per questo, forse è per questo che sono anche molto dalla sua parte a livello umano, perché è una bellissima persona, perché come abbiamo letto nelle testimonianze, lui andava di nascosto negli ospedali a far visita ai bambini e donava i macchinari. Ragazzi, io amo moltissimo questo genere di cose nelle persone così socialmente esposte, fare del bene è qualcosa che ti aspetti anche da queste persone. Dico, hai più soldi di quanto avresti mai potuto pensare di avere. Fare beneficenza o comunque regalare anche del tuo tempo è qualcosa che cioè, vi rende meravigliosi, vi rende persone davvero che dici, allora, guarda, lì lui sta bene. Perché tutto quello che sta facendo, ok, una volta messa a posto se stessa, la famiglia, quello che è, aiuta gli altri. Questi sono valori aggiunti, questi sono gli esempi che anche noi comuni mortali ci aspettiamo, che i VIP, che le persone con così tanta influenza e denaro possano fare e debbano fare, perché è necessario, perché se non lo fanno loro, aspettate che i macchinari li regaliamo noi. Adesso, insomma. Mi piace questa cosa. Io ora vi saluto, vi mando un grande bacio e ci vediamo domani. Forza Francesco, forza magica!

0: Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito, il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Ho ereditato un partito politicamente, finanziariamente e moralmente fallito, ha detto. Ho parlato stamattina con suo mastare Carlo per informarlo della mia decisione, ha aggiunto Starmer. Il 63enne rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il successore per evitare un vuoto totale di potere. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità causata anche dal caso Epstein e da un crollo verticale di consensi nel paese e all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Il politico ha già annunciato la sua intenzione di candidarsi come prossima guida del partito. I negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran proseguiranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Ad annunciarlo è stato il vicepresidente americano J.D. Vance dopo la partenza questa mattina dei negoziatori iraniani dalla Svizzera, dove si stavano svolgendo i colloqui. Per Vance sono state gettate ottime basi per un accordo finale di successo con l'Iran, che ha accettato il ritorno degli ispettori AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'energia atomica. Svolta nelle indagini sul caso di Alicia e Sara Di Giacinto, le sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo nella notte tra il 6 e il 7 giugno e ritrovate nella serata di ieri a Formia in provincia di Latina. Il blitz dei carabinieri nella casa di una zia della madre delle ragazze, dove erano ospitate e nascoste da 14 giorni, è scattato dopo l'intercettazione di una videochiamata della mamma alle figlie. Tre le persone arrestate per sequestro di persona: la madre delle due ragazze, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della donna, Marco D'Acunto. Indagata a piede libero anche la zia. Le due ragazze, trovate in buone condizioni di salute, seppur visibilmente provate, sono state trasferite in una località protetta. Erano segregate in una stanza, potevano solo vedere la TV, ha detto il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, è stato eletto con il 68,58% dei voti dall'assemblea FIGC, chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gabriele Gravina a seguito della mancata qualificazione della nazionale ai mondiali 2026. Il suo avversario Giancarlo Abete si è fermato al 29,17% dei voti. Il neopresidente non ha nascosto l'emozione dopo la proclamazione. È veramente molto profondo ed emozionante il senso di responsabilità, ha detto, aggiungendo: da solo non posso fare niente, con voi possiamo fare tutto. Terminati gli iscritti, inizia l'appuntamento con le prove orali per gli oltre 527.000 studenti alle prese con l'esame di maturità. Si partirà indicativamente da domani, anche se ogni scuola può decidere autonomamente la data di inizio dei colloqui. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta dovrà essere pubblicato almeno 2 giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dell'orale, che quest'anno, con la riforma Val di Tara, si aprirà con una riflessione personale del candidato sul proprio percorso di studi. Poi l'interrogazione si concentrerà esclusivamente su 4 materie fisse diverse per ciascun indirizzo, che sono state indicate dal Ministero dell'Istruzione a fine gennaio.
1: Buongiorno, bentrovati a questo aggiornamento col TG di Trebì. Ci aspetta un'altra settimana rovente sull'Europa, sull'Italia, per la persistenza dell'anticiclone. Diamo uno sguardo alle ultime 24 ore dal satellite con, vedete, la cupola anticiclonica ben presente sull'Europa, comunque permette lo sviluppo di qualche temporale di calore. Lo vediamo qua da queste chiazze bianche, che ha interessato soprattutto le aree alpine, ma localmente qualcosa anche sulla dorsale appenninica italiana. Andiamo a dare un'occhiata a quello che ci attende loro durante questa settimana con questo sommario. Vedete temperature ancora molto elevate con punte di 38-40 gradi al centro-nord. Chiaramente non si toccheranno tutti i giorni, però anche nella corsa dell'ultima parte di settimana le temperature rimarranno sempre costantemente piuttosto elevate, forse perderemo qualche grado tra mercoledì e giovedì, prima poi di tornare nuovamente a salire. Sempre il centro-nord interessato, però nel corso della settimana farà via via sempre più caldo anche al sud. Notti tropicali a afa, quindi con temperature minime davvero elevate, oltre 25 gradi nei centri urbani, però con qualche temporale di calore su Alpi e Appennini.

che un po' tutti i giorni potrà presentarsi, soprattutto in questa prima parte di settimana. Non cambia questo scenario fino inizio luglio, ovvero l'anticiclone rimane sempre presente, quindi anche caldo, poi per un cambiamento dovremo

0: con valori fino a 25 gradi a 1500 metri in libera atmosfera. Questo porta temperature anche superiori ai 40 gradi proprio sulla penisola iberica e sulla Francia. Fa caldo anche sull'Europa centrale e sull'Italia, seppur in maniera leggermente meno estrema. Andiamo a dare uno sguardo adesso alle precipitazioni attese per oggi, per lunedì, con qualche temporale di calore ancora possibile sulle Alpi e sulla dorsale appenninica, e poi anche martedì la situazione è simile, lo vediamo da questa grafica, con dei temporali forse anche un po' più diffusi, seppur sempre a carattere sparso, però potrebbero localmente sconfinare anche a parte delle pianure e ai settori tirrenici, soprattutto Toscana, Lazio, Campania e qualcosa anche all'interno delle isole maggiori. Infine chiudiamo con le temperature, uno sguardo ad esempio alle minime di martedì, per dare un'idea indicativa di cosa ci aspetta questa settimana. Guardate che valori, sempre oltre i 23-24 gradi, ma con punte anche di 26-28 gradi come valori minimi, quindi sono praticamente le massime medie che dovremmo registrare in questo periodo. E invece le massime, guardiamole qua, raggiungono sempre i 36-37 gradi in maniera diffusa al nord, valori sempre oltre i 30 anche al sud, seppur leggermente più bassi rispetto alle regioni settentrionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli potete anche consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
5: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazione e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

Benvenuti, benvenuti cari amici, bentornati. Avete passato un bel weekend? Bentornati nel salottino di Simona, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati a Gosmi, bentornati in questa settimana allucinante di un caldo talmente feroce che io ho detto non riesco ad andare in onda. Tutto qui mi appiccica tutto, sto appiccicando ovunque e mi sono sempre ritenuta anche una persona piuttosto fortunata per il fatto che non sudo, cioè o comunque sudo molto poco e non quelle pezzature vistose, però ho sempre retto piuttosto bene il caldo, ma sarà l'età che avanza, sarà che non ne ho idea, comincio a soffrire anch'io il caldo, un pochino tanto. Quindi come state? Avete passato un buon weekend? Cosa avete fatto? Siete stati al mare? Siete stati in piscina? Siete stati con i vostri figli, con le vostre famiglie, con i vostri animali? Cosa avete fatto di bello? Io sono stata praticamente chiusa in casa con cioè, avete presente quelle le donne che si vedono in alcuni ritratti di quel bianchiccio, malaticcio, esanime? Ecco, più o meno è stato il mio weekend. Sabato e domenica è stato un po' pesante, devo essere sincera, ma una cosa carina mi è successa. Ho conosciuto una ragazza texana, favolosa, favolosa. Mi ero preoccupata perché stava viaggiando da sola e lei a un certo punto mi dice: Simona, io vado a pesca, vado a caccia e faccio campeggio da sola. Fantastico! Allora gli ho detto: stasera birra e rutto libero, perché cioè, quando incontri una persona così dinamica, potente. Una donnona, una donnona, ragazzina, veramente una donnona, ti fa piacere, poi è gentile, molto amichevole e cioè, lo vedi quando piaci davvero una persona, anche se non l'hai mai vista e conosciuta, c'è cioè, quel feeling che si instaura o subito o niente, per la quale lei mi ha preso, mi ha abbracciato, che era felicissima di vedermi, eccetera, eccetera. È ospite su Poetica, scusate, mi ero dimenticata di dirvelo. È ospite su Poetica, è felicissima e gli ha detto: mi piace così tanto Poetica che voglio venire a luglio con mio marito e un'altra coppia di amici che siamo itineranti per la costiera amalfitana. Loro in realtà stanno scendendo, vogliono andare nel Cilento, quindi nel Cilento mi ha detto, non mi ricordo, penso di sì, nel Cilento. E quindi vabbè, sono molto contenta di questa perché Poetica è veramente un nido meraviglioso, fa un pochino caldo, però evidentemente è molto ben areata, quindi si sopperisce un po' la mancanza anche di aria condizionata. Loro stanno bene, le dice Simona, io vengo dal Texas, questo per me non è primavera, non fa caldo, io sono felicissima, perché io sto aggrondando in posti che non pensavo neanche potessero sudare, ma vabbè. Mi avete scritto e mi avete detto: ah sì, bella Simo, tutta questa cosa su Ilari, però adesso che hai fatto Ilari, perché non ci parli un po' di Totti? Io penso di non essere molto imparziale, quindi cerco sempre di creare delle dinamiche dove cerco di essere un po' re Salomone, no? Un po' di essere imparziale nelle cose, però tecnicamente non mi piace e non sono politicamente corretta, perché, no, perché ho le mie idee, quando la penso in un determinato modo. Ah, vi ricordate che vi ho fatto anche, e sono convintissima di quello che vi ho detto. Che non è bello avere sempre la certezza che le cose siano così, vadano così, è bello avere anche quella sensazione di freschezza nella testa quando apri la tua mente a cose che non sapevi, a cose che non conoscevi. Quindi essere coerenti va bene, secondo me, essere coerenti va bene, ma va bene sulle cose che hanno veramente molta molta importanza. Sulle cose invece un pochino più frivoli, essere coerenti è un po' stupido. Ma perché vi dico questo? Perché cerco sempre di essere e dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, di non essere troppo
così meravigliosamente tutta da una parte e poco dall'altra. Perché? Perché poi divento anche poco carina nei confronti delle altre persone. Quindi la mia idea di stare nel mezzo è anche l'idea di, ah, ma se questa cosa non la sapevo, ah, però anche questa cosa si potrebbe fare. Ok, allora io vi ho parlato, ma è stato un caso, però se ve lo ricordate, è stato un caso, abbiamo fatto tutto un giro pindarico di quello, di quello, di quell'altro e poi siamo arrivati a parlare di questo. Oh, sapete che, ecco, invece di Totti me l'avete chiesto, e avete detto fai per par condicio, io non faccio mai per par condicio, però perché non ci parli un po' di Totti? E allora sono qui, pronta a parlarvi del principe di Roma. Madò, quanto mi piace. Vabbè, no, no, devo essere, non devo essere di parte, devo essere una persona seria, eh? Non mi cosate. Allora, Francesco. Ti chiami Francesco, Francesco Totti, e sei stato l'ottavo re di Roma. Non ce la faccio a essere imparziale. Ok? Prendetela così, non abbiatene a male. Canale 56, invece, so che tu apprezzerai moltissimo questa cosa, quindi faccio già la riverenza e vado avanti. Non è per diritto divino, né per investitura istituzionale. Nessuno ti ha consacrato una corona, nessuno ti ha proclamato sovrano da un balcone affacciato sui fori imperiali. Semplicemente, a un certo punto, Roma ha deciso che dopo Romolo, Numa Pompilio e tutti gli altri, il suo re fossi tu. Sei nato il 27 settembre del 1976 a Porta Metronia, scusate, e già questo in una città come Roma ha quasi il valore di una profezia. Porta, vabbè, scusate, perché tu non sei mai stato uno che Roma l'ha scelta, sei uno che Roma l'ha respirata. Fin da bambino, nei campetti di periferia, nelle domeniche allo stadio, nei bar dove il calcio è religione civile e il dialetto sa essere insieme una carezza e una coltellata. In un calcio che insegnava ai più forti ad andarsene, a rincorrere stipendi più alti e bacheche più prestigiose, tu hai fatto la cosa che più rappresenta. Che più ti rappresenta, sei rimasto. Il Real Madrid ti voleva, le grandi d'Europa ti promettevano Champions League, palloni d'oro, riconoscimenti individuali e quella consacrazione internazionale che spesso passa attraverso aeroporti, lingue straniere e maglie diverse. Tu hai scelto altro, hai scelto Roma con tutto quello che comportava l'amore sconfinato di una città e le sue pretese infinite, le domeniche di estasi e quelle di disperazione, l'entusiasmo irrazionale di una piazza che ogni anno si convince che sarà finalmente quello giusto. Io ho la pelle d'oca mentre ve lo sto dicendo, ve lo sto leggendo, ve lo dico, ok? C'erano modi più semplici per diventare una leggenda, tu hai scelto quello più difficile. Eri il numero 10 classico, ma anche qualcosa di diverso. Trequartista, seconda punta, centravanti quando serviva, un giocatore capace di vedere linee di passaggio che gli altri intuivano soltanto a gioco concluso, dotato di una visione del campo che trasformava gli assist in piccoli atti di genialità. Alcuni giocatori eseguono, tu immaginavi. E poi c'erano i cucchiai. Perché fare un pallonetto a un portimi finale europea contro l'Olanda significava affermare qualcosa che andava oltre il semplice gesto tecnico. Io ve lo ripeto, io ho la pelle d'oca. Significava dire al mondo che il calcio era una cosa tremendamente seria, che non bastava, che, scusate, che non abbandonava. Era una cosa tremendamente seria, ma non abbastanza da impedirti di divertirti. Serviva talento, certo, ma serviva anche quella dose considerevole di coraggio e di incoscienza. Hai vinto uno scudetto nel 2001, uno solo. Eppure a Roma è valso quanto 10. Perché non era soltanto un titolo sportivo, era una dimostrazione che i sogni ogni tanto possono davvero prendere forma. Avevano il volto di un ragazzo di Porta Matronia. Che con la fascia da capitano al braccio e gli occhi lucidi mentre indicava quella curva che per tutta la vita aveva considerato casa. Con la nazionale il rapporto è stato più complesso, troppo romano per alcuni, troppo istintivo per altri, eppure nel 2006 eri lì.
reduci da un infortunio gravissimo alla caviglia che avrebbe potuto ridimensionare definitivamente la tua carriera. Hai stress.

aperto i denti, hai accelerato il recupero, hai risposto presente quando serviva. E io non solo ho la pelle d'oca dappertutto, ma mi sto commuovendo perché io c'ero nel 2006. Vabbè. Ah, mi sto commuovendo, non si fanno queste cose in televisione, vero? Il rigore contro l'Austria. Scusatemi, mi si stanno appiccicando gli occhi. Il rigore contro l'Australia al 95esimo minuto degli ottavi di finale racconta probabilmente meglio di qualsiasi biografia. Tratteneva il respiro davanti al televisore, tu no. Tu hai preso la rincorsa e hai calciato come se fossi ancora al campetto sotto casa, con l'apparente semplicità di chi considera la pressione soltanto un rumore di fondo. Alla fine sei diventato campione del mondo. Ma sarebbe disonesto raccontarti come un eroe senza ombre, levigato e perfetto come una statua di marmo. Perché per noi resti anche quello delle barzellette su Totti, che chiunque altro avrebbe vissuto come una mortificazione e che tu invece hai trasformato in un fenomeno culturale nazionale. Ci è voluta una dose notevole di intelligenza per capire che prendendosi troppo sul serio è spesso il modo migliore per diventare ridicoli. Resti quello che, sfottuto da Mario Balotelli durante Roma-Inter, tesissimo, io me lo ricordo ancora, quel Roma Inter tesissimo, è stato agghiacciante, perse la testa e gli mollò una zampata da dietro che gli costò un'espulsione inevitabile e una lunga coda di polemiche. Resti quello dello sputo a Christian Poulsen durante l'Euro 2004, un gesto brutto, indifendibile, che ti costò 3 giorni di squalifica, perché eri straordinario ma eri anche profondamente umano, non dimentichiamocelo, perché se un uomo, se una persona arriva a fare un gesto del genere, vuol dire che dall'altra parte chissà cosa gli è detto, perché non parliamo solo di un uomo estremamente umano, ma di un grandissimo professionista. Per arrivare a un gesto così, quello che le telecamere non ci hanno fatto vedere, ma che lui ha sentito, lo possiamo solo immaginare. Okay? Capace di inventare calcio come pochissimi altri, e qualche volta di sbagliare come tutti, generoso e permaloso, brillante e impulsivo, capace di una giocata sublime e di una reazione istintiva nel giro di pochi minuti. Forse è proprio questo il motivo per cui Roma ti ha amato così visceralmente, perché non sei mai sembrato un atleta costruito da un ufficio stampa, addestrato a pronunciare frasi innocue e a mantenere sempre il controllo. Non sei mai stato una statua di marmo, distante e irraggiungibile, sei sempre rimasto Francesco, uno di quei ragazzi di Roma diventati leggenda sempre senza smettere del tutto di essere ragazzo. Ci sono stati anche negli ultimi anni episodi molto difficili, l'addio alla Roma gestito con più dolore che eleganza, ma che ci vuoi fare? Le incomprensioni con la dirigenza, la sensazione condivisa da molti che certe storie d'amore meriterebbero finali migliori, e ovviamente parla di lui e la Roma, ma forse era inevitabile, perché le grandi storie d'amore raramente finiscono in modo ordinario, e la tua con la Roma non è mai stata una semplice carriera sportiva, è stata una storia d'appartenenza, di quelle che oggi sembrano appartenere ad un altro tempo, quando un bambino nato a pochi chilometri dallo stadio poteva diventare il capitano della squadra e della sua vita e scegliere il cuore invece della convenienza. Questo è Francesco Totti. Per noi resti quello del cucchiaio, quello delle barzellette, quello dello sputo di troppo e delle zampate che non avresti dovuto dare. Quello del rigore all'Australia e delle domeniche trascorse a trascinare una città intera sulle spalle. Quello che litigava con gli arbitri, perdeva la pazienza e poi, pochi minuti dopo, inventava un assist impossibile, una giocata destinata a rimanere nella memoria collettiva. Quello che sbagliava, che chiedeva scusa e ricominciava. Perché i santi stanno nelle nicchie. E i monumenti, per quanto imponenti, restano freddi. Tu invece eri vivo quando giocavi, attenzione.
L'ultimo grande capitano romanico del calcio italiano, l'ottavo re di

0: Roma. L'ultimo grande capitano e forse l'unico sovrano che i romani abbiano davvero riconosciuto come tale senza bisogno di incoronazioni ufficiali. Perché in fondo non sei mai stato Francesco Totti, per Roma sei semplicemente stato Francesco. Io ho la pelle d'oca, ho veramente i brividi, perché allora, sebbene io vi ripeta, non sia una persona politicamente corretta, quello che mi avete, quello che io ho descritto della sua ex moglie, se ve lo ricordate, non era altrettanto amore.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Sempre Francesco, da una romana. Ah, ecco, perché l'articolo parlava al passato, no? Perché non gioca più a calcio. Invece una romana dice che lui è ancora l'ottavo re di Roma. Poi c'è questo Roberto che dice: la penso come Favino e da quella sera seguo il calcio con altri occhi. Tornammo a casa sole 9:30. Non c'ho voglia di magnà, ma allora, vi chiedo scusa innanzitutto per la pronuncia, sto leggendo esattamente quello che c'è scritto, abbiate pietà. Non c'ho voglia di magnà, ma preso una tristezza. De che sei triste? Come ma de che? Non c'ho mai avuto un regno, ma io c'avevo un re. Oggi m'ha abdicato, sto tempo che cogliona è un attimo e tenta accorgi. No, raga, io non ce la posso fare, perdonatemi. Quando toccava palla te rifacevi gli occhi e non c'è fa più. No, perdonatemi, no, è una cosa meravigliosa, andatevela a leggere su internet, io non ce la posso fare perché rovinerei questo momento magico, magico proprio, che ho voluto creare, ma se vi leggo quello che c'è scritto in romano, mi si spezzano le lenti a contatto, gli occhiali e lo schermo. Quindi evito di fare questa cosa bruttissima, la evito proprio, e andatevela a vedere. Dice come ultimo atto, e non c'è fu più Roma se non c'è stava Totti. Ecco, credo che siano le parole di Francesco Favino. Per favore, andate a vedere voi questa cosa meravigliosa, cari amici romani, o chissà, pronunciarla in maniera decorosa e dignitosa. Vediamo se riesco. E intanto i papi andavano pure lì presidenti, ma io stavo tranquillo, lui in campo sull'attenti. Passavano inverni, venivano le estati. La sabbia sul giornale, chi se so comprati, l'invidia del momento pigliava pure me, ma mi durava un mozzico perché c'avevo il re. No, è una poesia stupenda. È di Pier Francesco Favino. Per favore, andatela a cercatela perché è stupenda. E lo voleva il mondo, ma ce l'avevi tu, Totti. Ecco perché sono triste, perché non ce l'ho più. No, vabbè. Allora, devi sapere una cosa, che è vero io sono lombarda, è vero che sono figlia di un milanista dell'epoca di Gullit, Van Basten e Rijkaard, è vero che sono cresciuta con il capitano Baresi, ero molto piccola, però mio padre seguiva molto il calcio, quindi volente o nolente per stare un po' con papà, io seguivo anche le partite di calcio, la domenica non esisteva altro in televisione se non il calcio. E diventando grande ho sviluppato una simpatia per la Roma e la Fiorentina. Chiedetemi perché, ma è così. Per me è sempre Forza Magica e se lo sarà sempre. Mentre mio fratello, anche egli milanista, per la Lazio. Ah, Lazio. Boh, è un mistero. Mio fratello è un po' strano, un po'. È una persona che... Bah, non lo so perché, però è così. Vabbè, io mica ci metto a litigare con mio fratello, perché lui da Lazio, io sono dalla Roma, però è così, nel senso è in casa di due del nord milanisti nascono simpatie un po' di tutti i tipi, insomma. Da Juventina l'ho sempre adorato, simpatico, un po' scanzonato, oggettivamente un gran figo, diciamolo, anche se non sempre ineccepibile in campo, anzi la mano, chi di noi non ha... Ma alzi la mano chi di noi non ha mai perso la testa, una classe immensa, un attaccamento alla squadra che lo ha portato a vincere un decimo di quanto avrebbe meritato, ma a conquistare una città per sempre, pure un papa lo hanno chiamato come lui. Francesco, ciao Francesco. Totti riusciva a calciare la palla con la precisione di un Rolex. Allora, carina la battuta, ma io... ci sono altri orologi molto più precisi, però carina la battuta. Poi c'è ancora Barbara che dice: io non seguo il calcio in genere, meno che mai la Roma nello specifico, perché non è la mia squadra del cuore, ma l'ho amato dalla prima apparizione. Condivido pienamente ogni parola di questo post. Un ritratto a mio padre. Mi è sempre piaciuto tantissimo, sia come giocatore che come persona. Quando ha dato l'addio al calcio, anche da tifosa non romanista, mi è dispiaciuto tantissimo, anche a me tanto. Poi dice anche questa anche quello che andava di nascosto a trovare i bambini in ospedale e regalava le attrezzature. Poi dice, ma il calcio sui bip coglioni a Balotelli, il minuscolo per enfatizzare la pochezza, è stata una delle più grandiosi gesta di Totti. Il maiuscolo è perché ha scritto Balotelli minuscolo e Totti maiuscolo. Quello non è stato uno scatto di ira, ma un gesto tecnico sontuoso. Gesto tecnico sontuoso mi piace un sacco. Bravo Enrico. Bravo Enrico. Poi vediamo altri amici che scrivono: da Juventino sei un grande campione. Franco scrive: mi commosse quando intervistato al Costanzo Show, disse quasi sottovoce: vorrei mangiarmi un gelato passeggiando per Roma, ma non lo posso fare. Me lo ricordo anch'io. Proprio in quegli anni io vivevo a Roma e vi posso assicurare che la grandezza di Totti era palpabile, un vero e proprio re di Roma. Antonio dice: penso di no, nemmeno Gigi Riva si è pentito di restare al Cagliari e resta un eroe. Anni diversi, caro Antonio, anni molto diversi. Il Cagliari di Gigi Riva era qualcosa di estremamente tecnico, favoloso, ma non c'era tutta la visibilità, tutti i media che ci sono adesso, le lusinghe economiche fatte a Totti. Secondo me noi ne sappiamo la metà. Sappiamo. Oh capitano mio, capitano, capace di segnare un gol da centrocampo, tu con quello sguardo da sfida all'ok Corral prima del rigore, tu che sventoli quattro dita, conti quanti i gol contro i cugini stinti. Scusate, questa non sono io che non sono capace di leggere, ma è proprio scrittura, e le tue lacrime insieme alle nostre, il giorno dell'addio, sei rimasto con noi e noi ti amiamo sempre, ti abbiamo amato e ti ameremo sempre, nostro numero 10 per sempre. Anch'io sono Francesco, che mi rialzo quando casco, anche se ho chi fischia contro e certe facce che non racconto. Immenso, capitano. Immenso. Per me non è andato all'estero perché non aveva sbatti di imparare la lingua straniera, ma sapete che può essere tutto, ma poi ma chi glielo fa fare? Hai i tuoi amici, poi sei nel paese più bello del mondo, probabilmente in questo momento

È uno dei paesi più caldi del mondo, però non fa niente. Io ho un riulino che dietro la schiena che mi sembra, o un ragno che mi sta camminando, ma non fa un caldo celestiale. Vabbè. Grandissimo e completissimo. Ha scelto di fare il re di Roma, ma avrebbe potuto diventare l'imperatore del mondo. Chissà se si è pentito della scelta o no. Non credo, io non credo, perché giochi, fai il matto, fai tutto quello vuoi. Una città che rispetti, attenzione, che rispetti e che ami ai tuoi piedi e non giochi a fare il divo. In campo lo sei, fuori dal campo un po' quello che ti capita. La natura ha voluto dargli non solo un grandissimo talento, ma anche una che beh, molto bello come uomo, decisamente molto bello. E più invecchia, più possiamo godere della maestosità di quel naso, di quella fronte, di quella mascella. Che ci volete fare? Dove devi andare? Me lo dite, dove devi andare? Grande. Ammirazione e stima al calciatore per il talento e per essere rimasto e anche per il modo in cui sapeva ridere delle barzellette su Totti. Avrebbe potuto avere una carriera diversa, ma ha scelto Roma. E mi ha ricordato Antognoni. Vabbè, io posso anche dire una cosa, nel senso che molti di noi si possono veramente immaginare Totti da qualche altra parte, probabilmente lui no. Quello che era il suo più grande sogno era realizzato. Ora, poi c'è stata la famiglia, i figli, poi sappiamo com'è andata. Io sto facendo caso a una cosa, che nei commenti che sto leggendo nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno ha citato l'ex moglie. Nessuno, ma neanche la compagna attuale. Nessuno. Non lo so. Allora, io so una cosa da amici romani, che quando ci fu questa cosa, Roma non si è spaccata in due, Roma è rimasta unita, tutta intera per Francesco Totti, io me lo ricordo perfettamente, ma non voglio fare gossip spiccio di questa cosa, non ci interessa più rivangare queste cose, ma le barzellette su Totti che io non ricordo più. In verità, in Italia abbiamo avuto per tantissimi anni le barzellette sui carabinieri e manco loro se la sono presa più di tanto. Non vedo perché di no. Perché allora c'è una cosa: è un uomo sicuramente intelligente, ma anche un uomo. Avete presente quando si dice che una persona è buona e per certi versi è anche innocente, come un bambino, è anche questa è un po' priva di malizia. Io lo vedo così, io non l'ho mai conosciuto, mai lo noterò, però se devo pensare a Francesco Totti a com'è, e è perché sono nate le barzellette, è perché lui è così, perché lui a lui si acciava in casa, come direbbe Mauro, nel senso è genuino, è fresco, è spontaneo, e non ha quella malizia nel vedere subito il brutto o non so spiegarvi, forse perché ve lo dico io, mio fratello un po' gli somiglia, con gli occhi azzurri, mio fratello era biondo, adesso un po' è pelato, era sato. E quindi mi ricorda un po' mio fratello, forse è per questo, forse è per questo che sono anche molto dalla sua parte a livello umano, perché è una bellissima persona, perché come abbiamo letto nelle testimonianze, lui di nascosto negli ospedali a far visita ai bambini e donava i macchinari. Ragazzi, io amo moltissimo questo genere di cose nelle persone così socialmente esposte. Fare del bene è qualcosa che ti aspetti anche da queste persone. Dico, hai più soldi di quanto avresti mai potuto pensare di avere. Fare beneficenza o comunque regalare anche del tuo tempo è qualcosa che vi rende meravigliosi, vi rende persone davvero che dici, allora, guarda, lì lui sta bene, perché tutto quello che sta facendo, ok, una volta messa a posto se stessa, la famiglia, quello che è, aiuta gli altri. Questi sono valori aggiunti, questi sono gli esempi che anche noi comuni mortali ci aspettiamo. Che i VIP, che le persone con così tanta influenza e denaro possano fare e debbano fare, perché è necessario, perché se non lo fanno loro, aspettate che i macchinari li regaliamo noi. Adesso, insomma.
mi piace questa cosa. Io

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti, il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: L'Europa continua a fare i conti con una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. Temperature superiori ai 40 gradi stanno mettendo sotto pressione diversi paesi, in particolare Spagna, Gran Bretagna, Germania e Francia, dove è stata dichiarata l'allerta rossa in 49 dipartimenti. Critica la situazione anche in Italia, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. A portare afa e picchi di temperature ben oltre la media stagionale è un anticiclone di matrice africana che da diversi giorni e ancora almeno fino alla fine del mese si è assestato sull'intera Europa. A poche ore dalla conclusione dei negoziati tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, Teheran ha iniziato a correggere pubblicamente la versione americana dell'intesa raggiunta, dalle ispezioni ai siti nucleari, alla gestione dei fondi scongelati, fino al futuro dello stretto di Hormuz e al conflitto in Libano. La leadership iraniana ha tracciato linee rosse precise, cercando al tempo stesso di mantenere in vita il fragile processo diplomatico. Il nuovo memorandum d'intesa tra Washington e Teheran apre infatti una finestra negoziale di 60 giorni con l'obiettivo dichiarato di arrivare ad un accordo permanente che ponga fine alla guerra in Iran. È già stato istituito un

0: meccanismo di supervisione congiunta con quattro gruppi di lavoro specializzati, ma le profonde divergenze emerse nelle ultime ore mostrano quanto il percorso resti instabile. Isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito e Marco Dacunto, rispettivamente compagno e padre di Valentina Dacunto, la donna arrestata nell'ambito della scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedene, ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Valentina Dacunto si trova invece detenuta nel carcere di Teramo. Secondo quanto riferito da fonti dell'ambiente penitenziario, i due uomini apparirebbero particolarmente scossi dall'evoluzione della vicenda e non capirebbero la gravità dei fatti contestati e le ragioni che hanno portato al loro arresto. Via libera dell'Aula della Camera al piano casa con 165 voti a favore, 117 contro e 5 astensioni. Tra i punti del provvedimento che ora passa al Senato, la realizzazione di un programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, con l'istituzione di un commissario straordinario per l'attuazione degli interventi del programma in questione. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 41.000, più alto degli ultimi 10 anni, è quanto emerge dal rendiconto sociale. Sempre nello stesso anno gli immigrati sono stati oltre 247.000, quanto invece questa sale nel 2025 a 325 miliardi, con una crescita nominale dell'1,4%, principalmente all'indice di in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo.
1: Buon martedì a tutti. Cerchiamo di andare di riepilogo dopo aver ammirato la leggenda Messi, la scena più bella è la nonnina che espone un cartello, la nonnina di 100 anni. Queste sono le cose belle che ci fanno amare il calcio, perché in fondo il calcio è la passione per queste leggende, per questi campioni. Lui ha frantumato tutti i record, compirà 39 anni nelle prossime ore, ma sembra un ragazzino di 30. 5 gol in 2 partite, 18 gol, ha stracciato tutti i record nella Coppa del Mondo, e quella nonnina resta un'immagine dolcissima, bellissima, che ci fa amare il calcio. Datemi le vostre impressioni su quello che state vedendo, su quanto state vedendo, su cosa vi piace, cosa non vi piace. Ci sono delle partite, alcune incerte, altre partite scontate, ma poi i fuoriclasse sono i fuoriclasse e lasciano il segno. Ho titolato Dica 33, che poi sarebbe Dica 33 quando vai dal medico, sperando di non andarci mai, per capire bene le vibrazioni su quella parola del torace, per poter fare un check-up, un controllo giusto. 33, la Roma dice picche, e mi sembra giusto tornare su questo argomento, perché l'Inter non avrebbe mai potuto pensare o immaginare di sostituire De Vrij, che è un promesso sposo del Panathinaikos, prendendo e facendo un'operazione da 40-45 milioni, anche perché vuole chiudere per Solet, e questa è la cosa che va ribadita e rimarcata, anche perché oggi Gasperini ci resterebbe molto male se perdesse quel pilastro. È vero che per la Roma sarebbe una plusvalenza enorme, essendo arrivata a parametro zero, ma è anche vero che, pur non avendo dato una scaletta gerarchica, per Gasperini trattenere Svilar, Dica, credo sia uno dei passaggi abbastanza obbligati. Poi sul mercato si può dire poco, si può prevedere poco, e si possono immaginare dei rialci di cifre improponibili, ma la situazione è questa, e Marotta secondo me ha fatto bene a puntualizzare, perché il mercato dell'Inter è chiaro: chiudere Palestra, chiudere Solet, perfezionare qualche altra situazione in uscita, che vedo tutte le storie aperte, anche quella su Luis Enrique, che dice la prossima stagione sarà migliore per me, ma sta parlando Luis Enrique. Bisogna vedere se arriveranno delle offerte, perché l'Inter dovrà fare cassa, e poi prepararci alla maratona che è già in corso per Jones. Jones è il promesso sposo nelle valutazioni dell'Inter per il centrocampo.

è una cosa che parte da gennaio, ribadita a febbraio. È chiaro che l'Inter dovrà alzare un po' l'asticella, avvicinarsi a sterline più che a euro, sfondare il muro dei 30 milioni perché costano così e gli inglesi non ti fanno sconto di alcun tipo, se chiedi lo sconto loro ti rimbalzano, anche perché tu, Jones, puoi giocare sul contratto che non è lungo, loro possono giocare sul fatto che del contratto frega zero da un punto di vista delle loro valutazioni, lo hanno dimostrato con Alisson che avrebbe voluto fare questo salto verso la Juve, hanno deciso no e neanche hanno trattato il cartellino, quindi l'Inter ha le idee chiare, dica 33, dica picche o dica picche, perché è una trattativa questa che non è stata mai pensata, poi che ci possa essere un gradimento nei riguardi di un calciatore come Dica ci sta, è nell'ordine delle cose, però dal gradimento alla trattativa deve passare un po' di tempo per poter parlare di trattativa, devono esserci degli indizi che evidentemente non ci sono stati, gli stessi indizi che invece ci sono per Ghila, attenzione alla vicenda Ghila con la Lazio, l'ho raccontato ieri sera, che ha provato anche a dargli a dare un'accelerata per provare disperatamente il rinnovo dal 2027 al 2028 e per rinviare una cessione, Ghila ha risposto picche, devi dare il 50% al Real Madrid, è vero, devi dare il 50% probabilmente senza i 5 milioni che tu hai speso, 5 milioni circa per portarlo in Italia, e attenzione a quanto vi ho anticipato sulle contropartite, perché Rafa Marin, se dovesse essere sul mercato e in questo momento il Napoli sta valutando, potrebbe essere un'opzione, ma Lorenzo Lucca risolverebbe il problema dell'attaccante alla Lazio, c'è un'apertura, attenzione perché questa è una pista che evidentemente si può riscaldare, come si può riscaldare la pista Colomani, ne ho parlato ieri, il disgelo è alle spalle e ci si può abbastanza lavorare per cercare di arrivare alla quadratura sulla cifra. Teniamo sempre conto di un concetto per me essenziale, il gradimento dell'allenatore deve essere tutelato. Poi a me può non piacere, a te può non piacere, a me Colomani piace rimodellato nelle mani di Spalletti, ma adesso la Juve cercherà di accontentare Spalletti. Bremer d'acciaio cambia sono, cerco di spiegarmi. Bremer d'acciaio perché indipendentemente dal discorso legato alla clausola di là a venire e la volontà del diretto interessato che non ha mai chiesto di andare via, che può fare la differenza. Cambiaso no, perché dal mio punto di vista è una situazione da monitorare. Non so dirvi adesso se i sondaggi del Chelsea porteranno a qualcosa di più approfondito, se potrà esserci qualche altra squadra, se era materializzato il Barcellona che poi si è defilato. Il Barcellona era molto forte sulla vicenda legata a Cambiasso, vedremo quali saranno gli altri movimenti di mercato, ma bisogna anche dire, bisogna spiegare un concetto essenziale, il Barcellona è dentro una guerra mediatica con l'Atletico Madrid per Julian Alvarez, la qualcosa ha bloccato anche la posizione di Sorloth e ieri c'è stato un altro passaggio divertente da popcorn per chi ama queste storie, per farci un aperitivo serale o notturno fuori dai limiti e fuori dagli orari canonici, perché lui, Alvarez, si è presentato dicendo che vuole andare via perché è il sogno della sua vita e l'Atletico Madrid ha affidato ad asse la risposta al Barcellona, non c'è un gran rapporto per utilizzare un eufemismo, e ha detto molto chiaramente qui se ne parla soltanto per il pagamento della clausola, altrimenti Alvarez da qui non si muove. La clausola è di 500 milioni di euro, tanto per gradire o per non gradire. 100 milioni invece per Tonali, sì, lo ribadisco, e sono convinto che il Tottenham cercherà di avvicinarsi il più possibile e di toccare anche questa cifra, avendo la sponda favorevole di Tonali, perché Tonali in questo momento sta aspettando il Tottenham, le altre squadre, società, club, top club inglese a oggi sono impegnati su altri fronti per il centrocampo, è chiaro che se hai le carte in mano devi fare in modo che qualcuno non te li porti via, quindi mi aspetto un'avanzata e un'irruzione ulteriore da parte del Tottenham nei prossimi giorni, perché un pallino è una priorità di De Zerbi, ne ho parlato tante volte e questo ve lo ribadisco. Afonso Moreira invece è un ragazzo molto talentuoso, 2005,
che giocherà nel Bayer Leverkusen. Il Bayern ha chiuso questa operazione da un po' di tempo, da circa 30 milioni, forse qualcosa in più di 30, accordo con l'Olympique Lyon, ma la conferma che la Roma

Roma stia cercando esterni offensivi con quelle caratteristiche è dettata dal fatto che la Roma l'ha fatto seguire tantissimo. Afonso Moreira è stato seguito molto dalla Roma quando ancora il Lione non aveva chiuso l'operazione con il Bayer Leverkusen, soltanto che poi hai dei paletti, devi fare una cessione, almeno una, direi due, tre cessioni da qui a fine giugno. Teniamo conto di Sulè, ma anche di Dobic che piace al Betis Siviglia, lo stesso Angeligno che piace al Betis Siviglia, il discorso legato anche su qualche tuo ragazzo romano che è un centrocampista talentuoso, il Cagliari lo vorrebbe, ma il gruppo City Palermo può fare un investimento per il cartellino, dopodiché vedremo anche la Roma in entrata. Non ho dimenticato la Fiorentina, vi consiglio di seguire, e di questo ne abbiamo già parlato, Adrián Bernabé, non soltanto gli altri nomi accostati alla Fiorentina nei precedenti video, perché Bernabé ha un contratto che scade nel 2027, ha avuto una stagione difficile costellata da infortuni, sicuramente dalla Spagna avrà qualche stimatore, non soltanto alla Spagna, però nei dialoghi tra Fiorentina e Parma questo nome è stato fatto, ci sono altri nomi inseriti in alcune trattative al momento allo stato embrionale, ma indipendentemente dalla Fiorentina che apprezza Bernabé, il futuro di un ragazzo di talento di 25 anni che se giocasse con una certa continuità e credo anche con un modulo più a trazione anteriore potrebbe dimostrare ancora di più il suo talento, questo nome lo dobbiamo seguire, ma vi aggiornerò. Buon martedì a tutti e buon proseguimento.

Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per le prossime giornate, giornate che vedono caldo eccezionale, record su più di mezza Europa per la presenza dell'anticiclone subtropicale con aria molto calda giunta nei giorni scorsi direttamente dal Nord Africa e attualmente complice la potente alta pressione per moti di subsidenza, di schiacciamento verso il basso. Quest'aria molto calda viene ulteriormente riscaldata, è un processo fisico, appunto quando schiacciamo una massa di aria verso il basso si riscalda ed ecco spiegate le temperature nella giornata di ieri anche di 42-43 gradi in Francia, sono caduti un centinaio di record per il caldo sullo stato francese, ma oggi e domani valori di 36-37 gradi anche in Inghilterra come a Londra. Possiamo vedere difatti questa enorme bolla calda, un'anomalia termica anche di 16-17 gradi. L'Italia è interessata dall'anomalia positiva soprattutto il nord e parte del centro, mentre notiamo il sud, più o meno siamo in linea, difatti qui le temperature sono delle classiche estate mediterranea. Cambiano però le cose nel fine di settimana perché l'Oceano Atlantico con l'aria più fresca raggiungerà le isole britanniche, muoverà più verso di noi l'alta pressione, notate la bolla di aria calda che investirà in pieno l'Italia, soprattutto l'Italia centro-settentrionale e poi notate anche a nord delle Alpi verso la Germania, la Polonia, la Scandinavia, anche qui temperature notevolmente superiori alle medie di giugno. E quindi nel weekend vivremo la fase clou di questa ondata di caldo con temperature che potrebbero sfiorare i 40 gradi al nord sulle centrali tirreniche. Andiamo a vedere difatti le temperature intanto per mercoledì con valori di 36 gradi sempre in pianura padana, centrali tirreniche, notate invece al sud farà caldo ma un caldo senza eccessi, non particolarmente elevate le temperature diurne. Nel corso di giovedì si replica ancora gran caldo al nord sul lato tirrenico con valori fino a 36-37 gradi. In attesa poi del weekend, dicevamo, sabato e domenica saranno possibili valori prossimi ai 40 gradi al nord in Toscana. L'anticiclone che interessa praticamente mezza Europa, le perturbazioni molto più a nord sulla Scozia, sulla Scandinavia. E da noi appunto fase stabile, ma rientro in quota di venti da nord-est determinerà dei temporali verso la serata. Andiamo a vedere difatti la successiva grafica con temporali pomeridiani sull'arco alpino e su tutto l'Appennino, anche le aree interne delle isole maggiori, temporali che in serata si estenderanno anche a parte della pianura padana e costa del basso Tirreno. Temporali rapidi, brevi, ma appunto potrebbero scendere dalle montagne in serata verso la pianura padana e domani lo stesso. Quindi queste correnti in quota da nord, perché l'anticiclone mantiene i suoi massimi ancora sulla Francia, queste correnti da nord innescheranno a fine giornata di temporali.

0: naturali non solo in montagna, ma localmente anche limitrofe zone pianeggianti del nord e zone costiere del basso Tirreno. Poi nel weekend non ci saranno più questi temporali e le temperature tenderanno ulteriormente ad aumentare. Sarà un weekend di forte disagio per il grande caldo. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Sarebbe scontrati con linee che non passa lui. Faccio un esempio classico: l'Inter ha inseguito Palestra e Copaz in due settimane, gli ha cassato tutte e due. Se Fabregas fosse oggi allenatore dell'Inter, incasserebbe sconfitte. La mia sensazione è che Fabregas abbia, non dico puntato i dì perché c'è estremo accordo, ma la società ha voluto mostrare a Fabregas che siamo ancora in un periodo in cui lui può decidere, può essere accontentato in fondo, e fino a che questa età riuscirà a accontentare Fabregas sulla sticella sportiva, Fabregas rimarrà qui. Arriverà il momento che non potrà essere accontentato, perché il fair play finanziario farà una stagione non subito, imporrà delle decisioni, entreranno in ballo altre dinamiche, ma questa conferma è anche la dimostrazione a Fabregas che in questo momento la società lo può accontentare.
3: Ecco, brevemente, Nicola, per chiudere sul capitolo Como, uno degli obiettivi dell'Ariani adesso è Ciobba del Chelsea, su di lui c'è l'Inter, sappiamo che Chelsea lo valuta circa 35 milioni di euro. Come stanno le cose e quanto il Como è intento a prenderlo?
2: Io credo che il Como mollerà. Credo che insomma, in queste ore sta valutando l'ipotesi di non proseguire su questa strada, perciò che sarà una pista abbandonata.
3: Per motivi così?
2: Ma adesso forse l'offerta è ancora 25, ovviamente il Chelsea era 30, adesso è stato credo 35, l'Inter credo che stia facendo pressione, forse si cambia la strada.
3: Nicola, grazie davvero del collegamento, a presto e buonasera.
2: Grazie a voi, a presto, ciao.
3: E dunque passiamo ad altre considerazioni che riguardano sempre il mercato, ma anche la Coppa del Mondo in corso di svolgimento. Lo facciamo con un ex difensore, lo ricordate soprattutto con la maglia del Napoli, ma anche del Parma fra le altre. Oggi operatore di mercato, Fabiano Santacroce in linea con noi. Fabiano, buonasera, ben trovato.
4: Buonasera a tutti.
3: Fabiano, ripariamo intanto dal Mondiale, che chiaramente è il tema trainante di questi giorni. Purtroppo non c'è l'Italia per la terza volta di fila alla Coppa del Mondo. Siamo entrati in club perché sono cominciati i tredicesimi di finale. Il Canada ha strappato il pass per una volta nella sua storia, accede agli ottavi. Ti chiedo intanto in generale che Mondiale stiamo vivendo, anche con il nuovo format a 48 squadre e con un tabellone che comunque sembra un po' squilibrato se si guardano gli accoppiamenti, dove da una parte c'è già Portogallo, Croazia, Olanda, Marocco, dall'altra parte c'è una concentrazione di big minore.
4: Sì, il calendario è uscito un po' così. Per quanto riguarda il primo mondiale, un mondiale particolare, un mondiale lungo, quindi sono curioso di vedere le squadre che riusciranno ad andare alle fasi finali, anche perché poi quelle forti nelle fasi finali riescono ad avere una spinta in più.
3: A proposito del mondiale, non so se c'è stata qualche sorpresa particolare per te, sia in positivo che in negativo, perché noi da italiani abbiamo seguito molto, volevamo seguire molto la Turchia di Montella, che è uscita quarta addirittura in un girone che non era assolutamente proibitivo, e poi c'è stato il disastro Uruguay che addirittura non ha passato neanche il girone con Capoverde e Saudita, che sulla carta comunque erano avversari inferiori. Non lo so, è stata secondo te però la sorpresa migliore tra quelle in positivo e quelle in negativo?

No, guarda, la sorpresa migliore sono state un po' tutte le squadre, perché ci sono veramente tante squadre che sono migliorate, cioè il livello si è alzato.

0: un po' scottato anche sulla Turchia, penso all'Uruguay o comunque a
1: No,
0: qualche squadra un po' fallito, concluso.
1: l'Uruguay sicuramente. L'Uruguay mi aspettavo molto di più. Hanno un allenatore che Simon, un allenatore che penso come racconto dello sport del calcio non ce ne siano. Quindi avevo una particolare simpatia per lui e purtroppo che da mancare.
0: Ecco, invece spostandoci un po' sulla Serie A, Fano, mi rifaccio un po' anche al tuo passato da calciatore e penso a Napoli, una delle maglie più prestigiose che hai vestito. Il Napoli non ha ancora ufficialmente l'allenatore, nel senso che l'accordo con Allegri è comunque in cassaforte, e adesso l'annuncio ufficiale breve perché Allegri deve ancora risolvere il proprio accordo con. La domanda che ti faccio è: tutto questo non ti fa pensare che il Napoli sia un po' in ritardo rispetto alle altre, considerando che siamo praticamente a luglio e non ha nemmeno annunciato tecnico ancora?
1: Allora, per quanto riguarda l'annuncio, sicuramente, spero che non ci siano colpi di sorpresa perché potrebbe penalizzare di tanto il Napoli. Non ci dovrebbero essere sorprese e perciò credo che già stia lavorando, quindi non ci sono grossi problemi se Allegri dovesse firmare adesso un mese fa o firma fra un mese. Presunto già sta lavorando.
0: E che scelta è per il Napoli Allegri per il dopo Conte, nel senso che chiude un biennio a Napoli, visto un altro scudetto. Allegri ha perso un po' smalto negli ultimi anni di carriera, quest'anno anche chiuso male, insomma, fallendo l'accesso in Champions League. Che scelta fa De Laurentiis Allegri?
1: Fatto la scelta sull'uomo, ma sì, come con Conte, Allegri è un grandissimo professionista, è uno che ha vinto tantissimo nel campionato italiano, ha avuto tante difficoltà durante quest'anno al Milan, gli sono a mancare magari anche giocatori molto importanti, era il caso di Leao, quindi quando c'era non ha dato quello che poteva e del tempo non c'è stato, perciò il Milan ha avuto tante difficoltà, ma l'allenatore non si può mettere sicuramente in discussione per una stagione. E dirò di più, sono molto curioso anche di vedere finalmente delle interviste divertenti, perché dopo Spalletti che era lentissimo nel parlare, dopo Conte che per ogni cosa detta si arrabbiava subito, lui è uno che fa divertire. Non vedo di sentire le prime conferenze.
0: Non è un punto di vista banale. Riparto allora dal Milan, visto che l'abbiamo citato parlando di Allegri. Il Milan anch'esso era in ritardo sulla palla di marcia, poi ha annunciato Amorim. Ti chiedo intanto che allenatore è il Milan, che scelta è per il Milan. In seconda battuta, Gonçalo Ramos, che il Milan prenderà per 70 milioni di euro, che ha scelto un attaccante sicuramente con stimate importanti, pagando tanto. Insomma, ma come riparte in alto la panchina e l'attacco con queste due figure?
1: Fatto tantissimo tanto, no? Il Milan parte con sempre con un punto di domanda. Ti dico la verità, io tante operazioni non riesco più a capirle per quanto riguarda l'operato del Milan. Di ora scelgo un allenatore che comunque non conosce il campionato italiano, che è un campionato difficile, un campionato complicato. Quindi loro stanno attuando una politica molto dell'estero rispetto a quella italiana. Non so se questo è un bene o un male, per adesso diciamo così.
0: Che scelta ha fatto? Allora ti chiedo, Fabio, Marco Palestra, che aveva praticamente un accordo con l'Inter, poi ha scelto di andare al Chelsea, che ha garantito all'Atalanta una somma maggiore, non di tanto, ma maggiore rispetto a quella che garantivano i nerazzurri. Però è l'ennesimo segnale che ci fa capire che il nostro campionato è indietro oggi ad altri, soprattutto alla Premier League.
1: Penso che in confronto alla Premier League

0: sia quasi sempre stato indietro. Cioè la Premier League è un campionato uno dei più ricchi, quindi quando arrivano le richieste da squadre così importanti, normale un giocatore italiano, soprattutto se così giovane, rimanga affascinato, anche perché andare via dalla Premier League fai sempre attivo a trovare squadre e destinatori in tutto il mondo, magari sai in rischi di più.
1: Ecco, infine Fabiano, per chiudere i macro argomenti, come parte la Juventus, che anch'essa come Milan non ha centrato la Champions, davanti dovrebbe accogliere nuovamente Colomoni, che insegue da un annetto da quando l'ha perso per lasciarla appunto al Tottenham. Insomma, che Juve ti aspetti l'anno prossimo ancora con Spalletti?
0: La Juve, l'allenatore lo conosco molto bene, visto il suo operato, è un allenatore che se viene messa alla disponibilità e se viene seguito il giocatore, uno che ti dà risultati grossi. Io penso che il Napoli di Spalletti sia stata una delle squadre più forti in Italia proprio degli ultimi anni, sia come gioco che come tutto, quindi è un allenatore che ci ha fatto tante belle cose e secondo me la Juve si sarà da per il campionato.
1: Fabiano, grazie davvero, a presto e buona serata.
0: Grazie a voi, a tutti.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni di questa edizione del TMV News, la prima di questa settimana. Torneremo da domani. Tanti altri appuntamenti. Buona serata.

0: ormai la iniziamo.
1: Vabbè, lunedì.
0: A remare.
1: Sì, corretto. Allora, ci siamo, buon pomeriggio da Marco
0: e Lucio Marinucci.
1: Ciao, ben trovato. Benvenuto all'anteprima, anche a te, benvenuti a tutti voi. Parte un'altra settimana con il mondiale che viaggia verso la parte più bella, devo dire, questa dell'eliminazione diretta.
0: Ci siamo,
1: ieri sera abbiamo cominciato e mi dispiace molto il Sudafrica.
0: Torna a casa.
1: Complessivamente il Canada ha meritato.
0: Solo nel finale ha vinto, di misura. Partita bloccata, devo dire, non l'ho vista tutta la
1: vita, segna molto, non c'è il Qatar, non segna.
0: Vabbè, dai, anzi ieri non ha neanche fatto
1: partitone proprio. Lo ricorderemo,
0: non perdoni nessuno.
1: No, magari. Perché poi mi dicevano
0: la settimana scorsa, lo ricordo, sì.
1: Ma tre gol al Qatar bisogna farne, infatti ha fatti tre gol al Qatar fatti.
0: Bisogna dire, io non ho visto tutte le altre partite del Canada, per quello che
1: oggi c'era
0: che abbia fatto benissimo.
1: C'è un titolo e tornare vide della Juventus.
0: Beh, non è stato, finora non è stato che mondiale a parte questo.
1: Quindi
0: bisogna sempre farli, però,
1: ripeto,
0: certo.
1: C'è tutto, però lasciamo dire una volta tanto. Sulla vita avevo anticipato proprio all'inizio,
0: devo dire, avevamo detto
1: piede.
0: Due.
1: Ecco, aveva messo piede tutti, ma 24 gol.
0: No, che io
1: mi sono andato anche in una edizione televisiva una sera dove un amico, tra l'altro, insomma, interviene pure qua, ma Marco, ma ha fatto 24 gol in Liganta, perché segui perentone sui confronti? Vabbè, vediamo quanti ne farà anche una italiano, no. Vediamo.
0: I tempi della Ligan e della Serie ancora, ecco, su questo un po' differenti,
1: che facciamo lì, insomma, però adesso non esageriamo, ecco, sennò diventa, ti fa vedere, no, caro Magliocca, che
0: ci mostra qualcosa.
1: Stasera alle 19,
0: ragazzi,
1: bellissimo,
0: stupendo. Già
1: è 40 anni che aspettiamo questa
0: Brasile,
1: no?
0: Giappone,
1: Brasile,
0: ragazzi.
1: Giappone, Roberto Sedigno è stato il grande allore di Oliver Hutton, che l'ha preso piccolino e lo ha fatto crescere.
0: Poi abbiamo la versione listica
1: e poi
0: con i
1: sta in adesso si può vedere questa cosa bellissima, gli amici del canale 61
0: media serve l'intelligenza artificiale,
1: fantastico. Oliver Hutton, che guidava all'epoca il Giappone, e stasera alle ore 19, bellissima partita. Oggi ce ne sono un po'
0: veramente Reba, stupendo, devo
1: sì, veramente.
0: Reban,
1: riprende Roberto Sedigno in una mia spaventosa. Va bene, c'è questa sfida
0: alle 19
1: ce la possiamo gustare.
0: Uno dei sedicesimi più interessanti,
1: A me piace molto Andamarocco.
0: Infatti, diciamo, sarebbe un orario quasi da fare la
1: ma l'orario è assurdo, però, porca
0: Ragazzi.
1: Dai, è un orario assurdo, una partita bellissima.
0: Vabbè, da metterla sveglia.
1: Vediamo, penseremo, devo perché molto, è molto dura, perché è un orario proprio che ti spezza.
0: Sì, molto per Algeria, Argentina, no, devo dire, ho faticato.
1: Allora, ci siamo, amici, e allora, nel ricordare il nostro contatto, che è il

0: accostamento dicono che non capisci niente di pallone, quindi non si fanno, dai. Andiamo avanti, andiamo avanti, abbiamo per tutti oggi. Sette volte Messi, eh sì, perché ancora in gol, va in gol da sette partite consecutive in competizione mondiale, continua a segnare, continua a vincere l'Argentina, continua ad inseguire
1: Maradona.
0: Brasile, Olanda, super sfide. Oggi è una giornata veramente bella dal punto di vista mondiale. Si comincia alle 19, in fonda invece l'altra, quella che riguarda Olanda e Marocco, si parte appunto con Brasile e Giappone. Inter a questo punto batti un colpo, perché voglio dire, via, Nico Paz, si pensava niente, Dumfries è partito, è ora di prendere cosa?
2: Un colpo deve arrivare.
0: Colpo deve arrivare, arriverà? Gonzalo Ramos, super investimento per la formazione rossonera, tanti soldi, stiamo diciamo, parlando di un'azione che è arrivata vicino agli 80 milioni,
2: cioè, con veramente bonus,
0: tanta altro, roba, sì, per l'attaccante portoghese che appunto guiderà fronte offensiva del Milan. Napoli va a Rio, sta arrivando Massimiliano Allegri finalmente, intanto c'è anche un regalo per lui perché è ufficiale il rinnovo di Spinato, prolungamento del contratto fino al 2028, insomma sta per nascere il Napoli Max. Oh, il Max Napoli, vabbè, Vlahovic lontano, lo vicino, e questa è un po' la situazione per arco della Juventus, Polo insomma che è vicino ma ancora non si conclude, mentre Vlahovic ormai ha salutato. Allora ci siamo, calcio mercato che ancora non decolla niente, se non è però nell'occasione del Milan lasciata venerdì, perché la scorsa settimana, il finale della scorsa settimana ha osservato tre situazioni che abbiamo ampiamente analizzato e commentato, Lucio, ossia Palestra che sceglie il Chelsea, tutta la polemica annessa per
2: giorni, sì, collegato a Nicolas.
0: Poi Nico Paz, il giorno dopo praticamente c'è stata subito la situazione di Nico Paz, perché diciamo così, si dà come possibile obiettivo dell'Inter mettere, diciamo così, una toppa a quello che era successo.
2: Un altro colpo,
0: il giocatore palese la volontà di andare al Como, l'operazione la gestisce Real Madrid, che di fatto sì, è vero che il Como caccia 60 milioni, ma con 20 milioni Real se lo riprende,
2: sì, quindi, con un ulteriore sborso,
0: esatto, 20 milioni,
2: la spesa netta sarebbe di 20 milioni,
0: quindi lascia al Como, lui rimane dentro la giostra creata da Fabregas,
2: nella,
0: e quindi
2: sua squadra,
0: nella sua squadra si giocherà la scelta
2: di diamante.
0: Possiamo discutere se ha bene o meno Nico, perché poi questo vale come discussione, sì. Però mi sembrava tutto concluso, venerdì se boom, arriva il botto del Milan,
2: dire,
0: che tira giù una carta pesantissima, cardinale, che era stato ampiamente criticato. Beh, ma adesso io non so se cambierà l'atteggiamento nei confronti di cardinale, però tira giù una carta pesante, si prende con Ramos dal Paris Saint Germain, non è l'attaccante, diciamo, principe del Paris Saint Germain, no, perché era un alternativo, andremo ad analizzare anche, esatto, anche questo. Insomma, un'operazione costosissima, tra le più costose della storia rossonera,
2: la più costosa,
0: la
2: ancora
0: più costosa, ecco, bravissimo, e anche mi sembra entra proprio tra le più costose anche del calcio italiano, insieme a quella di Vlahovic e Lukaku, insomma, questa questa classifica
2: corso totale.
0: E quindi ecco qui, il Milan tira giù il suo 9, lui con Scalorano che di fatto mi auguro, insomma, sarà titolare titolarissimo in questo Milan, e la domanda è: investimento giusto o sbagliato? Investimento eccessivo per il valore del giocatore? Allora, io vi devo dire che ho sentito dai milanisti ieri, mi sono divertito un po' a sentirli anche per capire quali
1: pareri
0: della piazza, ma anche dei come si dice, blogger, come si chiama? Influencer.
2: Sono
0: curioso, mi sono sentito questi influencer che davano praticamente alcuni veramente grande colpo,
2: positivi.
0: Altri invece dicono di no, perché attenzione, mi sembrano un po' più equilibrati, dicendo la stessa è eccessiva per il giocatore che non era titolare in Paris Saint-Germain, che negli ultimi tre anni di Gann segnò 26 gol negli ultimi tre anni.
2: Sì, beh, in Francia
0: negli ultimi tre anni.
2: Un minutaggio.
0: Esatto.
2: È stato ritorno.
0: L'ultimo campionato, 5 gol in Ligue 1, 11 complessivi.
2: 6 gol, ma insomma,
0: siamo lì come bottino complessivo. E allora qualcuno dice, ma siete sicuri che è stato preso un giocatore da valore di quella cifra? Io però ho un'altra cosa a questa considerazione. Posso che mi sembra una cifra molto alta, questo non discutiamo, però anche che nel nostro campionato la qualità si è abbassata notevolmente, io penso che con Saloran si possa incidere. Non so quanti cosa fare, ma può incidere. Ecco, mi sembra più forte di David, che aveva fatto una langa di gol nella Ligue 1. Saremo a vedere, certo, fatemi fare una nota polemica, per sapere che io la polemica devo cercare sempre.
2: Vai.
0: Forza, se no fa qua. Una volta il Milan prendeva i titolarissimi, cioè andava dalle altre squadre.
2: Una volta e
0: pigliava
2: titolari.
0: Cioè con quella città lì prendeva un super giocatore nei tempi passati. E adesso si prende un'alternativa. Cioè una volta il Milan prendeva i titolarissimi, oggi prende le alternative.
2: Anche Moni è un esubero della Paris Saint-Germain.
0: Ma assolutamente, questo ti fa capire come siamo messi. Come siamo messi.
2: Nota,
0: stiamo combattendo per portare Kolumani.
2: Kolumani, il Paris Saint-Germain, 40 milioni.
0: Ma due scatole grosse con sto Kolumani. Ma non è nemmeno che siamo avanti con Kolumani. Cioè, ogni giorno c'è sto Kolumani alla Juve. È Gino, è fatta. E Carvalho adesso c'è Carvalho che fa l'ultimo incontro. Colmani, cioè sembra che deve arrivare Van Basten, è una roba incredibile, è un anno e mezzo che si è associato sto nome alla Juventus.
2: Colmani, ci mancherebbe altro.
0: Andiamo a Colmani.
2: Però vabbè, è questo che ci può permettere.
0: No, per carità, insomma,
2: situazione arte nota.
0: E quanto aggiungiamo a tutto questo poi anche sapere quanto a me possa, diciamo così, per l'attaccante, non è che condivido il suo comportamento. Grande delusione di Vlahovic ancora una volta. Io pensavo che stavolta il signor Vlahovic potesse fare un passo verso la
2: Juve. Lui, insomma,
0: dire lui, parlando Carnevali, persona molto equilibrata, insomma, anche che si sa pure in una certa maniera, elegante non solo nell'abbigliamento ma anche nella comunicazione,
2: anche nei modi.
0: Io credevo si potesse trovare luce, una via di mezzo, ma pensavo che il giocatore potesse fare un passo verso un grande club, perché parliamo chiaro, adesso è vero, Juventus sta vivendo un momento di grande difficoltà, però rimane sempre un club a livello europeo, e per quello che è la storia, diciamo, della Juve, cioè non ha dato tanto alla storia della Juve, quindi doveva fare un passo lui verso il club, va bene, troviamo un accordo e rimango, per cercare di ridare qualcosa di cui che ha ricevuto questa storia.
2: Restituire dietro.
0: Invece se ne è sbattuto fortemente.
2: Avanti non c'è stato.
0: C'è stato.
2: La Juventus, arrivederci,
0: grazie.
2: No,
0: atteggiamento non mi piace, quindi a questo punto, ciao Vlahovic, vediamo dove andrà a giocare. Che poi
2: sì, l'unica spiegazione che mi do è che magari abbia qualcosa già in mano, se non tutto, magari parzialmente, perché rifiutare anche una possibile apertura senza avere niente in mano, sarà un atteggiamento un po' sconsiderato da parte di Vlahovic. Non lo so, è una mia idea, però vediamo, ancora presto, siamo a fine giugno, se qualcosa è in mano lo scopriremo nelle prossime settimane.
0: Vabbè, vediamo quanto un po' è la situazione praticamente generale che abbiamo analizzato.
2: Ricordiamo per il mercato, certo, comunque per Napoli, per parte prima parlavamo del Max Napoli, che potrebbe essere finalmente il giorno di Massimiliano Allegri, ma intanto Pinazzola ha rinnovato, prolungato il contratto fino al 2028, quindi ancora 2 anni di contatto per l'esterno, che nel numero della rosa del Napoli, che peraltro a rinforzare anche le corsie, rimane comunque una pena importante quando si devono giocare tante competizioni. Però Spinazzola ha già allenato anche da Massimiliano Allegri alla Juventus.
0: Sì, quindi c'è questa situazione. No, intanto anche ancora su tutto il mercato web, perché vedi c'è questo bel titolino che ci fa capire ancora, eccolo qui, Juventus Kolumoni, non c'è niente da, siamo sempre lì, quindi
2: entra nel vivo.
0: Buona terza, ci sono porte centrocampo, le priorità insomma del club della squadra di Spalletti, vabbè, che poi insomma due squadre, sia sia la Juventus che l'Inter, che in questo momento devono attivarsi un po' sul mercato, perché
2: ne parlavamo, mi ricordo giovedì scorso con Stefano Lomeni, del fatto che anche la Juventus deve sciogliere tanti nodi. È vero che il mercato è impossibile, Marco, pensare di avere ormai rose complete, no, il mercato sì, per l'inizio dei ritiri, anche peraltro è ancora tutto più complicato, però ecco, bisogna lavorare celermente, soprattutto quando, come per esempio Juventus, ha perso tanto tempo. Juventus ha perso tanto tempo. Carnevale ha dovuto subito rimboccarsi l'anica e lavorare su tanti tavoli. Vediamo. Adesso anche con Colomani sembra finalmente ci possa essere questo decisivo, perché sembra il paradosso di Achille e della tartaruga. Ci si avvicina ma non si arriva mai all'obiettivo. Ripeto, siamo ancora sulla fine di giugno, però già quanto tempo, esatto, Marco, ci portiamo dietro questa
0: se ne può
2: trattativa?
0: Più, se ne può più. Comunque, poi, lasciando un attimo le questioni del nostro campionato, poi ce ne sono altre che possono riguardare ad esempio la Roma, e poi andremo a vedere anche un po' il mercato Atalanta, del Como oggi, però andiamo di due cose su Messi.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711, oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it, oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
0: Video questo fine settimana, devo confessare che mi ha emozionato e me lo sono anche rimesso nei miei social perché è stato bellissimo. Circolava un video, purtroppo adesso se lo trovo lo do magari al nostro Andrea, sarebbe bellissimo da rivedere. E, circolava un video molto bello
2: su Messi
0: Maradona, praticamente quando Maradona era CT della nazionale argentina
2: 2010,
0: circolava questo video in una prepartita dove Maradona allenava Messi, giovanissimo, capelli un po' lunghi, lisci.
2: Lui
0: gli dava il pallone, gli cambiava, gli mandava il pallone destra, sinistra, lottava, e lui doveva andare a riprendere e gli dargli. Ed è, c'è stato questo momento, ho detto, ma guarda che roba, Maradona c'aveva davanti quello che poi sarebbe stato continuamente accostato, una sorta di eredità.
2: Ricordate,
0: che io sono del 72, e dopo che ha smesso di giocare, cioè mentre c'era Maradona, stava per smettere di giocare, tantissimi giocatori sono stati accostati a Maradona in Argentina, tantissimi, bastava un numero 10 con un po'
2: di fantasia
0: di e di qualità che veniva accostato, ecco arrivato il nuovo Maradona, ecco arrivato il nuovo. C'era una voglia anche da parte del calcio argentino di trovare un po' l'erede di Maradona,
2: normale,
0: e ne sono stati accostati tantissimi, ma anche quelli che forse non avevano nemmeno un piede di Maradona, no? Io mi ricordo addirittura, guardate, Ortega fu accostato, ci fu, non so se ve lo ricordate,
2: la voglia,
0: Riquelme,
2: poi giocatori qualitativi, chiaramente non si sono mai avvicinati, veramente
0: c'era questo ragazzi, non c'è poco da dire, questo è quello che veramente tecnicamente secondo me è arrivato a Maradona, poi di più di meno non lo so perché è difficilissimo, ma questo è veramente qualcosa di più avvicinabile, più coinvolgente di tutti quelli che abbiamo sentito.
2: Ma sì, uno dei più grandi della
0: tecnicamente
2: storia.
0: Tecnicamente è straordinario.
2: Ma questo non credo ci sia bisogno proprio di fare ulteriori analisi, Marco.
0: Io
2: ritengo
0: che
2: ognuno possa avere delle preferenze, però poi c'è un overo di leggende del calcio che tu metti tutte sullo stesso piano, un Olimpo, una sorta di Olimpo di divinità, poi uno può avere una preferenza per anche una caratteristica rispetto ad un altro. Ma siamo lì,
0: però
2: sono
0: questo, ripeto,
2: grandi.
0: Quello che veramente ti fa dire
2: che è lì,
0: sempre di vedere Maradona.
2: Lì.
0: Poi ripeto, lasciamo stare il personaggio, il carisma, e che sono d'accordo chi dice lui si è portato il polo sulle spalle, la nazionale sulle spalle, il Napoli sulle spalle,
2: anche caratterialmente.
0: Ma perché un altro punto di vista caratteriale, Messi è cresciuto in maniera diversa, in un contesto diverso, quindi caratterialmente ad un'altra forma, un altro percorso, però ragazzi poi in campo diventa un leader pure lui, perché basta vedere i compagni
2: anche fuori aspettano lui per entrare in campo ogni volta,
0: capito? Come si fa a pensare che non sia un leader, è un leader diverso rispetto a Maradona dal punto di vista proprio caratteriale,
2: sì.
0: Però calcisti tecnicamente.
2: Poi dobbiamo andare in pausa tra poco, sì. Marco, però anche la bellezza della storia di Messi, che con la nazionale argentina aveva incarato quasi solo fallimenti, perlomeno delusioni, esatto. E dopo le due Coppe Americhe perse con il Cile, lascia la nazionale, dice non è roba per me. E invece poi rinasce, perché noi parliamo del Mondiale 22, ma l'Argentina ha fatto Coppa America, Mondiale, Coppa America. E adesso vorrebbe buttare anche un altro Mondiale, una cosa che non è mai riuscita.
0: Esatto, sarebbe veramente una storia incredibile. Sì. Ci fermiamo un attimo perché poi c'è altre cose da dire, quindi primo break di giornata, torniamo tra pochissimo.

0: Maracanã. Penna e Calamai. I voti Luca Calamai.
1: E allora, sempre un grandissimo piacere, apriamo il lunedì con Luca Calamai. Ciao Luca, buon lunedì, buona settimana Luca.
2: Ciao, che bella coppia, tutta in, che sia in divisa sociale, praticamente.
3: Tutto meno che bella, direi.
2: Va bene, allora, beh, insomma, io credo che sia doveroso fare, ragazzi, una riflessione sul mondiale.
3: Sì,
2: che è vero che non ci siamo, ma è vero che comunque diventa, è una storia che ci tocca tutti. Ora, io non so il vostro parere, io trovo questa formula allargata poco da mondiale, ha proprio la chiara volontà di allargare il brodo, di raccontare anche storie che hanno magari una valenza più sociale che non calcistica. Non si crea quello che dovrebbe dare il mondiale, cioè il mondiale dovrebbe essere il meglio di quello che il calcio propone. Sinceramente, ora non è perché non ci siamo noi, ma perché abbiamo visto un po' tutto e di più, e nella ricerca di questa, di qualcosa che crei attenzione in questa prima fase, al di là di storie, ripeto, estremamente divertenti giornalisticamente, come può essere

0: essere Ecoverde o anche altre realtà. Io credo che i riflettori siano stati molto puntati su chi sta vivendo il suo ultimo mondiale, penso in particolare a Messi e a Cristiano Ronaldo. Io vi dico che oggi l'Argentina, anche in virtù di un calendario che si è messo estremamente bene, quindi Messi potrebbe veramente andare a vivere un momento straordinario, di una carriera straordinaria. Cristiano Ronaldo segna, fa gol, quindi ci sono altre storie, però ecco, io sinceramente penso che se devo trarre una piccola indicazione da una prima fase che non regala grandi indicazioni, io se dovessi puntare un euro, io non scommetterei mai, non scommetto mai, probabilmente lo punterei proprio sull'Argentina di Messi. Non so se voi avete una favorita questo primo ciclo di partite.
1: Vai Marco. Ti rispondo al volo, poi ho una domanda a fare a Luca, una curiosità. Ma favorita, io continuo a pensare alla Francia, Luca, ti devo dire la verità. Metto anche l'Argentina, anche tra le squadre che possono fare questo, possono ottenere questo risultato. La Francia la metto perché non è una squadra, sono due squadre.
2: Dico perché in panchina ci sono il tacco Thuram, Bacolai e
1: sono spaventati. Quindi c'hanno due squadre, non una. Però, come sappiamo, mondiale poi ci sono gli imprevisti, le partite strane, quindi può succedere tutto. Se mi parli, se mi chiedi la favorita, dico così. Però ti faccio un'ulteriore domanda, Luca. Ma a questo punto è proprio sbagliato, azzardato ritenere Messi il più forte di sempre? Quasi porlo davanti a Diego Armando Maradona?
0: Guarda, io aspetto la fine di questo mondiale. Se il mio pronostico andrà in porto, se magari Messi fosse il protagonista assoluto di un'altra grande impresa argentina, allora è vero che questo mondiale si gioca in varie temperature. Io naturalmente ho vissuto l'esperienza del mondiale americano nel 94 e lì, credetemi, l'aspetto fisico recita un ruolo fondamentale. Arrivarono giocatori stracotti. Qui sarà un mondiale con delle partite in più, e io ho detto Argentina perché il percorso dell'Argentina è straordinario in questo momento, quindi la nazionale che brucerà meno energie fisiche e nervose avrà un grande vantaggio quando poi si arriverà alle finali. E se l'Argentina di Messi dovesse vincere il mondiale con Messi il protagonista, beh, io credo che a quel punto si potrebbe anche immaginare un sorpasso, fermo restando che il fascino di Maradona non sa mai il fascino di Messi. Guardate, io vi posso raccontare che fino a che sono stati stampati libri su Maradona, anche il 150esimo libro su Maradona vendeva migliaia di copie, perché non c'è dubbio, il campione maledetto buca, piace, crea fascino, no? Fa parte della storia della nostra vita, della storia del mondo. E questa abbinata tra una classe straordinaria, una personalità esplosiva e l'essere spesso in copertina anche per storie divisive o sbagliate, come in alcuni casi è capitato a Maradona, lo rendono unico nel confronto con qualsiasi, quindi anche con un campione lontanissimo, ma unico anche in questi altri diversi, come Pelé e naturalmente Messi. Però se facciamo un ragionamento puramente sportivo, se Messi vince il mondiale, secondo me sorpassa Maradona, ma è un dibattito che
2: a me questo non c'è una risposta univoca. Una risposta univoca,
1: non sono d'accordo con lui quando mette in evidenza, l'abbiamo detto anche noi prima, il personaggio, il carisma di Maradona è qualcosa inarrivabile, c'è poco da dire.
2: Quello è unico,
1: però sul campo dobbiamo dire che questo, sai Luca, io mi ricordo, tu insomma hai scritto in pagine, e io mi ricordo che quando Maradona giocava e andava verso la fine, o comunque stava finendo in Argentina, c'era sempre questa voglia di trovare un erede di Maradona. Tanti calciatori venivano accostati, poi anche un po' stripati, no, da questo paragone, ne ho ricordati alcuni. Questo invece è quello che veramente dal punto di vista tecnico, io non so se lo ha superato, ma comunque è a quel livello, tecnicamente a quel livello, dai.
0: Non c'è dubbio. Calcola un altro aspetto che rende un po' anomalo Messi. Allora, io che ho avuto il piacere e la fortuna di fare per tanti anni l'Argentina, Messi è un campione che è stato poco

0: poco argentino. Cioè, gli argentini lo hanno vissuto nella fase di decollo. Praticamente Messi è stato messo subito nel Barcellona. E credimi, questo segnava, no, per certi versi, non ti dico una freddezza, per carità, un grandissimo giocatore, però faticavano a sentirlo loro, come invece hanno sentito loro Kempes, Passarella, allo stesso Diego, no? Quelli sono campioni che hanno fatto la prima parte del loro percorso in casa, Argentino, Siurski, River, chi Boca, ecco, sì, è un argentino che non ha vissuto l'Argentina, e quindi era vissuto in maniera particolare. Insomma, stiamo parlando di giocatori straordinari. E tornando al mondiale, guardate, oggi ci sono due partite tra, dico oggi ragionando anche nella nostra notte, quindi quando sarà già domani, che secondo me sono divertentissime. Una, io faccio un avviso ai naviganti: Brasile-Giappone non è scontata,
1: no, no.
0: Giappone per me è una squadra che può essere la sorpresa di questo mondiale. Il Brasile è uno dei Brasili meno forti che io abbia conosciuto, e quindi occhio, perché Brasile-Giappone può regalare una sorpresa incredibile. E l'altro, Olanda-Marocco. Ecco, la Marocco invece è una partita che se una può guardare, tra l'altro, se non sbaglio, in un orario anche molto italiano, dovrebbe essere le 19, se ho letto male.
1: No, Brasile-Giappone di 9.
2: Sì, Brasile-Giappone sì.
1: Olanda-Marocco di 9.
2: Sì, purtroppo è di 9.
0: Allora, Brasile-Giappone alle 19, sì, l'avevo invertito. Ecco, sì. Ecco, il Marocco, io vi dico, mi ha lasciato una grande impressione.
2: Vero.
0: Non so se riusciranno a tenere mentalmente la partita con l'Olanda, è un bel test. Se dovesse superare questo test, il Marocco è una di quelle che può andare ad assumere un ruolo importante in questo mondiale. E poi ve lo ripeto, il Giappone mi è piaciuto tanto, gioca un calcio ad alta velocità, ovviamente grande fisicità, però ha tutta la velocità del Giappone, può mettere in crisi un Brasile
2: molto
0: che è molto, molto strutturato dal punto di vista tattico. Ovviamente Carletto in questo è un maestro, sta cercando disperatamente di recuperare in qualche modo Neymar, perché ha bisogno di quel tasso di qualità che poi per il Brasile diventa fondamentale. L'ha un po' quadrato nella fase difensiva, questo può essere importante, però io sono rimasto molto colpito dal Giappone, devo dire la verità.
1: Pure noi,
2: l'unica asiatica poi rappresenta un continente, l'unica che è rimasta in corsa,
1: corrono, lottano, non mollano, come
2: dicevo, una squadra molto moderna, Ivaneda, Doan, sono tutti giocatori guzzanti, dietro un centravanti anche poi Ueda, che non c'è un centravanti di struttura, un centravanti di movimento. Quindi
1: sono curioso, però sono d'accordo con Luca quando diceva che l'Olanda-Marocco è una gran bella partita. Peccato che l'orario non sia proprio italiano, ecco, questo
2: lasciamolo
1: dire Luca, le tre di notte,
2: una nottata.
1: È durissima le tre di notte per vedere una partita, però dai.
0: Guarda, io vi posso dire che ieri ero a Groppina, in un evento che abbiamo portato anche sul mercato web, c'è cioè Malum Pasincato che sta facendo quello che io non faccio, cioè le vede praticamente tutte, anche perché c'è solo squadra in questo mondiale, in lui
2: che vanno anche molto
0: era
2: bene.
0: In uno stato irrecuperabile, vorrei dire che dopo la prima fase lui è già da riciclare, perché
2: è in affer da settimana.
0: Questo tipo di mondiale a tutte le ore, per chi le vuole vedere, ecco, io ti dico la verità, non so se ce la farò, ma l'idea di vedere l'Olanda Marocco ce l'ho, perché di lì
1: poi
0: una grande storia di questo mondiale,
1: è vero.
0: Prospettiva proprio di risultati, e quindi questo è un aspetto, e questo diciamo è la parte del mondiale. Poi c'è la parte che riguarda il mercato, ovviamente, e vedevo per un aspetto curioso, ma che ti segnala l'attenzione che c'è su questo tema, e poi voglio il vostro parere su questo tema. Praticamente i titoli o gli aspetti degli ultimi due editoriali di tutto mercato, quindi il mio di ieri e quello di Zucchioni di oggi, sono entrambi centrati sulla figura che in questo momento è sotto pressione, non c'è niente da fare, perché Marotta, che io ritengo dal mio punto di vista il più bravo dirigente del calcio italiano, ha preso due schiaffi niente male, perché lo schiaffo di Palestra è uno schiaffo doloso, perché secondo me Palestra poteva essere un segnale sull'italiano forte che poteva essere un po' replica dell'operazione che aveva fatto sull'Inter con Barella.

0: cioè mettere nel gruppo unità un italiano di prospettiva, e lì è arrivato il Chelsea e gliel'ha portato via. E poi c'è la storia di Nico Paz, e vedi, quando una società mette in campo figure come Javier Zanetti, è questo che non riesce a convincere Paz a scegliere l'Inter, al di là degli aspetti economici. Ecco, vuol dire tanto, vuol dire innanzitutto il ragazzi, il Como prendiamolo sempre più sul serio, perché oggi realtà. Ci saranno tanti talenti del mondo che diranno: Paz ha scelto il Como rinunciando all'Inter e per certi versi al Real Madrid. Ragazzi, è un bel biglietto da visita, eh? Cioè, questa spalanca delle porte, spalanca la volontà di tanti talenti di giocare con Paz, quindi in questo tipo di realtà. Però io sono molto curioso di vedere come l'Inter assorbirà quest'1-2, come Marotta reagirà a quest'1-2, e non è facile, non so cosa ne pensate.
1: No, deve dare una risposta. Voglio dire, l'Inter ad oggi ha perso Dumfries e non è riuscito a prendere Palestra, poi c'è questa situazione di Paz. Deve dare una risposta, serve un colpo, oggi ne parlavamo in apertura, serve un colpo. Una squadra campione d'Italia che deve confermare la sua importanza in Italia, in più deve fare una campagna europea in quest'anno nettamente diversa da dell'ultima
2: stagione.
1: Quindi cioè... voglio dire, serve fare qualcosa assolutamente, quindi una risposta deve arrivare, io me l'aspetto, sono sincero.
0: Sì. Martinello,
1: deve arrivare una risposta di bello, sì.
0: Io sinceramente i nomi abbinati oggi all'Inter, boh, mi sembra così. Tra l'altro,
1: non mi entusiasma.
0: Si è scoperta su questi obiettivi. Cioè, di solito c'è cautela, no, quando tratti. Cioè, su Palestra e su Nico Paz se l'è giocata a viso aperto, come se l'era giocata, se vi ricordate, con Lukman l'anno scorso con l'Atalanta, no? Quindi quando poi perdi in maniera amorosa, netta, su obiettivi tuoi dichiarati, fa ancora più male, e questo è sicuramente un aspetto che merita curiosità. Merita curiosità anche il brasiliano che ha comprato la Fiorentina, merita curiosità perché Vieri, non abbiamo ancora ben chiaro la pronuncia, calcolate, il difensore più caro della storia della Fiorentina. È evidente che oggi 15 milioni più 2 di bonus sono cifre da giocatore normale in quello che è il panorama calcistico internazionale. Però capite bene che Paratici ha fatto un investimento, tra l'altro tradendo quelle che potevano essere i pensieri, cari amici miei, di qualche settimana fa, no? Il pensiero era: la Fiorentina ha chiuso gli ultimi due mercati a meno 62-63 milioni, sicuramente Paratici dovrà iniziare vendendo. È un accidente. Paratici ha iniziato comprando. Ha iniziato comprando e comprando un giocatore, ripeto, il valore di 17 milioni. Non ho pareri unanimi, ve lo dico subito, su Vieri. Me lo descrivono come un prospetto interessante, insomma, quando la Fiorentina va a fare questi investimenti, il prospetto è una parola che si lega male. È un giocatore che ha fisicità, forse non grande velocità, bisogna vedere come si calerà nel calcio italiano. Qui siamo al ragionamento, almeno da parte mia, il ragionamento fatto da tempo, la scelta di Grosso. Io considero Paratici molto bravo, sono quasi obbligato a fidarmi di lui. Se la prima operazione, il primo investimento, i primi soldi spesi in una società che, insomma, ripeto, ha chiuso gli ultimi mercati a meno 62, va dritto su questo giocatore, mi fa pensare che probabilmente le sue indicazioni sono molto forti. Non so che ne pensa.
1: Luca, ti devo dire la verità che anch'io sto prendendo un po' approfondimenti su questo calciatore perché non lo conosco.
2: Anche io.
1: Sono sincero. Però bisogna fidarsi di uno, insomma, che sa fare il mercato. Quindi se è stato individuato lui come rinforzo difensivo, vuol dire che è un calciatore, diciamo, che può dare qualcosa alla Fiorentina. Poi e sarà sul campo.
2: Dipende anche chi sarà seguito, sì, Marco, sì, Luca. Il mercato si sviluppa sul lungo periodo. Anche lì bisognerà capire che tipo di caratura verrà data alla rosa della Fiorentina, che cabotaggio avrà questa rosa qui, perché bisogna cercare di costruire, ovviamente, con Luca un impianto ambizioso. Non è facile mai, secondo me, nel giro di un anno cambiare la categoria di una squadra. Quindi sono curioso di capire come opererà anche poi sulle altre parti, i nomi che girano, leggevo di Coleocio già da tanto. Insomma, sono diversi interrogativi da sciogliere.

0: ragionate sul fatto che a noi risulta che se non portano la clausola, ma nessuno la porterà, di 62 milioni e nemmeno si avvicineranno a quella cifra la volontà di Paratici di tenere Ken, e la trovo una scelta giusta, perché
1: anche
0: la legge del mercato è che non vende mai un giocatore reduce da una brutta stagione, c'è chi aspetti la stagione migliore. Quindi tra l'altro credo che Paratici abbia le armi per convincere Ken poi a essere più corretto, più lineare, diciamo, nel suo componente. Insomma, staremo a vedere. Certo è che calcolando deve prendere fino a 6-7 esterni, deve prendere quantomeno un centrocampista con caratteristiche di un certo tipo. La prima operazione, ripeto, io ho colpito, ve lo confesso, perché immaginavo più una Fiorentina vicina all'autogestione. Se la prima operazione per un giocatore importante ma non determinante è da 15-17 milioni, chissà cosa, che tipo di investimenti saranno fatti su giocatori che invece sono strutturali, penso, ripeto, agli attaccanti esterni, ma in questo momento anche ai due terzini, perché la volontà della Fiorentina è dare via sia Dodò che Gosens. Al volo su Ramos, io devo dire che sicuramente è un ottimo giocatore, sicuramente un ottimo giocatore, ma che sia il giocatore che mi accende, ecco, questo risolverà tutti i problemi del Milan in attacco. Sono curioso di vederlo,
2: La ritiene un'operazione eccessiva, giusta, sì, parlando quasi di 80 milioni.
0: Sì, per questo tipo di giocatore sì, ma magari sbaglio, magari un mio parere. Magari
2: la ritiene eccessiva, Luca? La ritiene un investimento oneroso?
0: Sì,
1: troppo? Ma sì, dai.
0: Questa cifra la prendi per un giocatore di... sai di quelli...
2: Cioè, deve fare la differenza, se spendi una cifra del genere.
0: Vediamo, sarà una delle... Comunque arriva nel calcio italiano un bel personaggio. Chiudo al volo con la nazionale, un tema che mi sta, lo sai, si parla tanto del commissario tecnico. Io vorrei che per una volta fosse capovolto il punto di partenza, cari amici miei. Allora, se è vero, e penso sia vero, che Malagò finalmente si vuole strutturare con un dirigente che faccia da direttore tecnico vero, il nome Paolo Maldini mi piacerebbe, perché Paolo ha già fatto un po' esperienza nel Milan e l'ha fatta con ottimi risultati. Ci trovo la storia che da azzurro che lo rende corretto per un ruolo così importante, perché per me, io sarò vecchio, ma chi indossa la maglia nazionale deve avere un ruolo importante. Allora, se l'obiettivo è prendere Maldini, commissario tecnico nazionale, non lo deve scegliere Malagò, che non ha, non me ne voglia, nessun tipo di competenza calcistica, ma lo deve scegliere Maldini. Quindi io vorrei, in un percorso dal punto di vista normale, che prima si sceglie le tecniche e poi si sceglie l'allenatore.
2: Ma no, su questo principio sono strada d'accordo con te, Luca.
0: Invece le logiche del calcio probabilmente possono avere l'età di avere un personaggio da mettere in quartina, ma se Maldini avrà un ruolo fondamentale, un ruolo centrale, e chi meglio di Maldini può trovare un allenatore che sia in sintonia con lui e di conseguenza con il progetto della nazionale per il calcio del futuro? Ma lo ripeto,
1: ma anche perché poi Maldini non sarebbe un direttore tecnico della nazionale, sarebbe il direttore del Club Italia, quindi dovrebbe coordinare nazionale maggiore, asset tecnico nazionali giovanili, quindi deve avere un potere decisionale ampio per legare tutto. Se già da scelta del CT si parte con le decisioni di qualcun altro, ecco,
2: io qualche interrogativo con quello che è legittimo, state dicendo. Sono veramente d'accordo, anche perché, ripeto, deve essere una scelta fallita.
1: Se sei direttore tecnico, quale scelta più tecnica ci può essere? L'allenatore.
0: Luca, ma anche perché, ha mille altre qualità, che titolo ha Malagò per scegliere l'allenatore della nazionale?
1: Appunto, è la scelta che forse meno gli competerebbe.
0: Ma se io fossi, non la vorrei, perché io vorrei un progetto che deve essere complessivo, che deve tendere a far crescere i nostri talenti, a far sviluppare le nazionali giovanili in un percorso che porta alla nazionale maggiore. Quindi c'è un gruppo di lavoro tecnico che abbia una stessa comune, quindi non il grande big per la nazionale maggiore e poi chi viene per le nazionali giovanili.
1: No. Altrimenti non abbiamo capito nulla,
0: che sono d'accordissimo. Un progetto nuovo.
2: Non c'è dubbio, Luca, come sempre grazie, buona settimana, a presto. Un abbraccio a Luca Gamai. Ci stiamo per fermare, sta arrivando Stefano Palomeni. Magari mi dai al volo se c'è un audio, caro Andrea.
1: Sono arrivati tanti messaggi.
2: Lo so.
3: Ma come si fa a spendere 70 milioni per un panchinaro di una grande squadra, per carità, un panchinaro? Ma come si fa? Ha giocato 10 minuti tutto l'anno? Ma come si fa? Ma c'è Vlahovic libero, prendi Vlahovic, gli dai qualcosina in più di stipendio e sicuramente risparmi meno della metà. Ma come si fa a spendere 70 milioni?
2: Vai.
1: Beh, non lo so, sai Marco, Gonzalo Ramos è un buon attaccante. A Parigi giocava di meno un attaccante, anche perché giocare titolare quando hai quei giocatori lì davanti è complicato. Al Benfica aveva dimostrato di avere anche dei numeri importanti, però solo non può risolvere i problemi del Milan, che no. È un attaccante fisico, discretamente tecnico, con una buona rifinitura, ma sono tutte doti da buon barra ottimo giocatore, sì, non sì. Da campione. 75 milioni di euro sono veramente tanti, per il Castellano ancora di più, investirli solo per Gonzalo Ramos, francamente per me è troppo.
2: No, altro e poi ci fermiamo, dai.
4: Buonasera Maracanà, saluti da Alessandro.
1: Ciao Marco, Alessandro.
4: La settimana scorsa diceva che le squadre italiane erano impossibilitate a fare colpi, diciamo, da 60 milioni quando si parlava di Nico Paz del Como, che era l'unica italiana che diceva potesse cacciare soldi. Io personalmente non ero d'accordo con te, hai fatto bene gli esempi della Juve o del Milan che li spendevano, ma anche male, o del Napoli. Forse è proprio l'unica che non spende nulla, è proprio la squadra che è l'Inter, che non gira a me lamentarmi dopo la stagione dell'anno scorso e comunque dopo questo ciclo Marotta, però diciamo siamo un po' in carenza di soldi ultimamente.
2: Ci può stare la situazione, sì.
1: Però anche Marotta adesso mi aspetto non faccia il colpo solo per la copertina.
2: No,
1: se deve fare tre colpi buoni, farà colpi buoni, perché Marotta è un uomo,
2: ma su questo è un certo intelligente. Però è chiaro che ci aspetta una risposta, ci aspettiamo un segnale. Grazie Lucio, a domani,
1: grazie,
2: come
1: Marco,
2: sempre. Adesso noi ci fermiamo, arriva Stefano Impallomeni, apriamo le danze con tutti gli ospiti, quindi stiamo per partire. Salutiamo gli amici di Gol TV che sono con noi già da una ventina di minuti, quindi grazie per seguirci su Gol TV canale 11 nel Lazio e naturalmente gli amici del canale 61 sul Nazionale. A tra poco.

0: Kick Off Maracanã con Marco Picari e Stefano Impalomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. Iena e The Fox.
2: Sai chi vi ascolta a voi?
3: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
4: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
5: Fuori quei ragazzi, ho sperato fino a roba. Allora, diamo il buon pomeriggio a Niccolò Ceccaini. Ciao direttore, ciao. Buon pomeriggio.

0: Pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti, ciao.
1: Ben trovato anche Andrea Santoni, che ringraziamo tantissimo. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
2: Ciao, buonasera a tutti, un abbraccio.
1: E poi diamo anche il buon pomeriggio a colui che ci sta

0: fatta nel finale, vabbè, pazienza.
1: Non si sono molto aiutati loro.
0: È vero, bisogna dire la verità. Sì, bisogna dire la verità. Allora, sentite, come consuetudine abbiamo la settimana, io facciamo sempre a tutti quanti che avete qui in questa prima parte, servono un po' questi 30 secondi che vogliono dedicare, che volete dedicare, che volete voi in questo momento, il mondiale, con il mercato, insomma, scegliete voi il vostro pensiero a chi lo volete dedicare. Inizio da Stefano.
2: Guarda Mario, io andrei fuori dal calcio.
0: Vai,
2: mi sono imbattuto in una vignetta, non volevo crederci, dedicata a Deschamps, e non so se l'avete vista, niente, sì, io la salvo per carità, ma qui siamo a livelli proprio fuori da una dimensione che non so, sono preoccupato, sono molto preoccupato, intristito, perché vedo delle cose vergognose.
0: Hai ragione, hai fatto una bella sottolineatura, perché poi non bisogna, ho capito da dire, però insomma sì, siamo a livello, no?
2: Siamo
0: vado Niccolò Ceccarini, 30 secondi, Nick.
3: Allora, 10 secondi li spero per salutare Andrea Santoni, che tanto non sentivo e che è sempre volentieri. Gli altri 5 secondi li spendo con Ricky Buscaglia e gli dico che ti immagini con questi nomi improponibili mondiali ci fossero. Si sta per le telecronache che penserebbero arrivate e sono riuscito alla sera, invece dico spero che questa sia la settimana del colpo dell'Inter. Ecco, sono fatte 30 secondi.
0: No, ce l'hai fatta anche tu sulla velocità, non ti batte nessuno, caro Nick. Allora, vado da Andrea Santoni.
4: Guarda, allora, se è modo di scusa, tanti saluti ovviamente tutti. Allora, questo era il mondiale. Delle 48 squadre, delle 19 partite, 108 quante sono, insomma, dell'allargamento, la noia, cioè, sono dette tante cose. Guarda, io oggi ho letto con interesse la bella intervista che ha fatto Sabatini su questo mondiale,
0: sì.
4: e aver colto la qualità degli arbitraggi anche al femminile, l'ho trovata una sottolineatura interessante, come voglio dire riconcilia un po' con lo spirito normale.
0: Ragazzi, che abbiamo
5: un ritorno,
4: l'arrivo ai sedicesimi di Capoverde, perché significa che ora c'è ancora una speranza, nel senso che non è tutto scato, forse anche capiterà di vedere che l'Italia
0: al mondiale
4: da Australia per arrivare a livelli avanzati.
0: Vado da Buscaglia. Chi?
6: Guarda, la faccio un po' nicchia, però abbraccio anche il discorso che ho sentito poco fa. Il mio pensiero va al Canada, che al di là della qualità del calcio è fatto di un stadio di finale, ma figlio di una programmazione. La federazione calcistica canadese ne va studiata, mentre noi non sappiamo cosa facciamo domani e siamo assetti per quello. Il bello di narrare il mondiale è anche questo, studiare più da vicino più che da spettatore realtà altrimenti restano inesplorate, e capire che nazioni piccole sulla mappa calcistica o meno sulla mappa calcistica per rinunciarsi o lanciarsi in questo movimento programmano e sanno perfettamente dove vanno. Poi no.
0: Bene, io invece faccio 30 secondi, li dedico soltanto a un giocatore che è Messi, perché continua veramente a sbalordire, 39 anni, poi nascono tutti i parami che volete, ma uno che continua a segnare, a incidere, dite quello che volete, poi sarà meno carismatico di Diego, però insomma tecnicamente è un giocatore che è l'unico che si avvicina o che si addirittura potrebbe in qualche maniera superarlo, parlo tecnicamente sul campo, al grande Diego. Nel passato abbiamo sentito un sacco di paragoni, no? Maradona, soprattutto in Argentina, ogni 10 che veniva fuori veniva paragonato a Diego. Questo è proprio c'è un video, non so se vi è capitato, mi ha colpito, anche un po' emozionato, del 2010 che circolava

0: social in queste ore di Messi in campo con Maradona quando era uscito della nazionale che palleggiava con le gli metteva il pallone lontano, gli doveva correre, riportare. Ma mi ha emozionato perché lì c'è proprio come un passaggio, no? Tu sarai quasi un po' il mio erede, io l'ho letto in questa maniera.
1: E anche se poi dopo non ci credeva fino in fondo.
0: No, non è vero.
1: Perché c'è stato questo ritardo, ma è un ritardo bellissimo, insomma, di Messi, no? Ci ha messo del tempo per diventare, per consacrarsi, vincere il mondiale, probabilmente so, avrà le carte perché visto che l'Argentina è il calendario da un
0: tabellone abbastanza. Sì.
1: La squadra forte, solida, ben anche allenata.
0: Anche se lo sciamano qua che gli fanno una gufa di
1: non sciamano, ci taglierei i capelli.
0: Andrea, tu che dici di questo paragone che ci sarà e andrà avanti, no? Perché poi qualcuno dice non si possono paragonare i giocatori di via diverse, però io penso che sia anche un po' di fascino per questo, che è la bellezza del calcio.
2: No, è vero, guarda. È un po' una verità, no? Adesso, diciamo, nel calcio moderno da Di Stefano ogni 10, 15, 20 anni, no? Il calcio ha avuto un grande ma è stato tutti fuori classe, no? Un giocatore epico, cioè un giocatore che sia appunto il Belema, il Maradona, e sicuramente Messi rimane un giocatore a tutti gli effetti nell'Olimpo della storia del calcio, no? Poi se sia sopra, sotto,
0: facciamo fatica, certo.
2: Vabbè, però è vero che, e questa è una notazione, siamo nel 2026, quindi diciamo la famosa generazione Z, quelli che sono nati da 2000 in poi, diciamo così, ancora non ha espresso il calciatore del secolo, cioè il calciatore della generazione, cioè nel senso, nati dopo il 2000, giocatori dei livelli Messi, Maradona, Pelé, grandi, insomma, eccetera, ancora lo stiamo aspettando. Vediamo i ragazzi in questo momento, io sto aspettando di capire tutto, i grandi talenti che abbiamo, però ancora voi ci pensate, siamo a celebrare giocatori di 40 anni fantastici e in attesa che un talento puro come quelli, eppure si sono avvicinati, no? Nel corso del tempo, riesca ad esprimersi per un certo periodo con continuità ai livelli sinali di cui stiamo parlando.
0: Sì,
2: rincorriamo, enfatizziamo, vediamo le giocate eccetera, ma tra questo, tra la giocata sopra qui di essere un campione planetario,
0: ce ne passa.
2: Epico, ce ne passa.
0: Con la Ceccarini.
3: Ma io quello che è stato detto ora lo condivido totalmente. Io l'unica cosa che posso dire è che francamente non mi entusiasmo molto la forma, io sono sincero, io sono di quelli che la forma non è che l'allargamento totale non è sempre sintomo di qualità migliore, è magari un allargamento per conoscere, per quanto riguarda le persone che amano il calcio, paesi che senza queste 48 squadre non avrebbero mai avuto la possibilità di partecipare a un mondiale. Però quando sento dire gli addetti al lavoro è un modo giusto, così almeno anche gli addetti al lavoro, mi permetto di dire, e non è il mio caso perché io conosco il giusto a livello nazionale, all'internazionale anche meno del giusto. Chi fa questo lavoro, se uno forte a Capo Verde, Haiti o in Giappone o in Cina, lo deve conoscere, lo deve sapere, quindi non è che c'è bisogno della visibilità di un mondiale. Però credo che quello che diceva Andrea è condivisibile, insomma, secondo me ci sono delle nazioni che comunque hanno una prospettiva, hanno un futuro, e altre nazioni che hanno, diciamo, un marchio di fabbrica, vedi sempre, no, la Germania che a prescindere da tutto ha quel marchio di fabbrica. E poi ci sono una serie di azioni che sono effetto sorpresa. A me quello che colpisce molto è il calcio africano, che forse dovremmo smettere di chiamare calcio africano, ma dovremmo chiamare ormai calcio europeo, calcio mondiale, perché loro partì talmente tanto e lo stanno dimostrando di partita in partita. Sì.
0: No, dico africani, come li vogliamo chiamare, insomma.
3: Sì, spesso veniva utilizzato questo termine, come dire, no, sono. Hanno, diciamo, un altro sport, ma in Africa giocano in un'altra maniera, no, in Africa ci sta insegnando a giocare, altro

0: vabbè, ci sono anche molti allenatori europei che vanno lì e diventano allenatori nazionali. Sì. Mi manca Ricky, poi voglio andare un attimo su un tema che aveva Niccolò. Ricky, su Messi hai un pensiero tu? Noi ci siamo vissuti anche come loro, noi abbiamo visto. Ma vissuto Messi, Ronaldo.
1: Non ci sa mai una verità, Marco, perché no. Ognuno di noi si lascia emozionare, si lascia colpire da un destro e dall'altro, quindi è bello anche così, è bello confrontarsi in mente e dire io prendo questo per questo motivo, prendo altro per un motivo. Stiamo però parlando dell'Olimpo e sono d'accordo sul discorso del salto generazionale, qui non stiamo parlando di campioni, qui stiamo parlando di leggende, cioè io e te, Marco, era meglio Pelé o Maradona, non avevamo visto Pelé, Maradona non avevamo visto, siamo arrivati a Messi quindi è un ritorno strano, ragazzi, non so
0: se c'è un ritorno anch'io, non so Claudio, vai, dicevi,
1: ok, perfetto. Quindi solo che noi si sia finiti la cosa che mi piace è che però è una leggenda all'interno del contesto calcio, perché lui serviva una vittoria e la vittoria mondiale passa da una parata esagerata del Martinez, perché se la Francia segna Messi non ce neanche incazzare e stiamo parlando di altro.
0: Vabbè, poi fa parte questo
1: del singolo, comunque sublima uno so collettivo e ha bisogno anche di altri. Quell'altro
0: non
1: me la vinceva veramente.
0: Allora, Nick, ci sei?
2: Sì.
0: No, tu prima hai detto, speriamo in un colpo dell'Inter.
2: Sì.
0: Quindi dobbiamo, no, dopo questo.
2: No, perché sono tipo interista.
0: No, che c'entra, parliamo di mercato, no, mancherebbe. No, il mercato no, perché è la squadra che esce un po' con qualche, diciamo così, vorrei usare un termine così, non so, qualche schiaffone l'ha preso, insomma.
2: Sì, devo dire che, allora, secondo me è ingiusto dire prendo uno schiaffone l'Inter, perché io avrei fatto esatto. Allora, l'Inter, sai cosa posso ritrovare all'Inter? Solamente di aver perso un po' di tempo nella chiusura dell'operazione Palestra. Mi spiego meglio, probabilmente loro erano troppo convinti che Palestra sarebbe andato all'Inter a prescindere, si sono presi magari, vuol dire, un po' di giorni di tempo anche per firmare dei dettagli, bonus, eccetera, senza pensare che magari un club inglese avrebbe potuto fare quello che ha fatto, cioè praticamente dare molti più soldi a Palestra e dare molti più soldi all'Atalanta. Se poi mi chiedi cosa ha sbagliato l'Inter, è solo questo che potrebbe aver sbagliato, e poi si può discutere anche sbagliato o meno. Però la valutazione era quella, secondo me, 45 più 5 di bonus, secondo me anche tanto per offerto l'Inter, perché secondo me quelle sono le cifre. Poi se uno spende 95-100 milioni per Tonali, si può stare a discutere tutta la giornata, perché secondo me non esiste spendere 100 milioni per Tonali, ma non perché sia bravo, ma perché se Tonali vale 100 milioni, allora spiegatemi, c'è giocatori come Yamal, oppure ditemi voi, qualsiasi altro giocatore, c'è Gonzalo Ramos, 65-70 milioni, cioè dovrebbe rivalutare tutto, e quindi per me non è uno schiaffone, è un ritornare alla realtà, soprattutto perché questo giocatore avrebbe fatto la storia dell'Inter per 7-8 anni, avrebbero sistemato passo per tanto tempo. Però hanno un grande direttore sportivo, un grande presidente, e io sono convinto che faranno qualcosa. È chiaro che Nico Pappa era più un sogno che una realtà, perché non sono stati in grado di poter prendere facilmente questa opportunità, perché c'era la passata da comoda Real Madrid, però oggi l'Inter deve dare una risposta che chiaramente è la squadra campione d'Italia. Quindi mi aspetto qualcosa che in questo momento magari non vedo, ma anche una grande sorpresa di mercato.
0: Vengo anche a te, perché i messaggi che arrivano, i messaggi che arrivano sono quelli di in questo momento di critica all'Inter, di come si è mossa, si è fatta sotto destra, Nico Pass era forse una suggestione, però le critiche stanno arrivando in questo senso. Qualcuno che finalmente viene fuori la verità, Octri sta avvenendo, diciamo, la gestione di Octri sta avvenendo a pettine, già era difficile con loro trattare un solo giocatore con le loro titubanze. Adesso, anche se non sono andati, se ne sono andati alcuni anziani, c'è bisogno di 5 rinforzi, come faranno Marotta, Ausilio, dice Stefano, quindi mette in discussione anche il fondo.
3: Ma guarda, Marco, secondo me il tipo interista deve essere stracontento, soprattutto questo gruppo, come ha detto giustamente Nick, molto tecnico, molto competente, che risponde, insomma, alla triade, una bacina, Ausilio,
0: sì.
3: da questo si evince anche le difficoltà che ha avuto questo gruppo dirigente nel locale. Quindi capisco che tu di Lukman, Leoni, che poi andò a Liverpool, che assomiglia un po' alla vicenda Palestra. Io sono d'accordo con te, Pass, secondo me non è stato trattato appunto, su gestione più che altro che più che notizie. E detto questo, insomma, mi fido del lavoro di Marotta e la pazienza che hanno dimostrato in questi anni. In questo credo di aver detto tutto.
0: Andrea Toni?
4: Ma guarda, io penso che il Como si stia preparando a puntare a vincere il scudetto.
0: Addirittura.
4: Ma guarda, allora io credo già l'anno scorso, all'inizio dell'anno, della stagione, diciamo, discutevo con l'amico Alberto Polverosi dicendo, ma io credo che noi abbiamo potenzialmente un caso Leicester in Serie A, perché se si creano delle situazioni per cui ci sono delle grandi che seccano eccetera, secondo me il Como ha tutte le caratteristiche per essere una sorpresa straordinaria. Si è salvato al quarto posto l'anno scorso, ora questa storia di dico fa
0: sì, anche per dei meriti altri però
4: ma quello vale sempre nello sport, vale sempre
0: sì, sì.
4: Ci sono due regole auree: devi dare il 110, qualcuno che vale quanto te deve dare il 95, perché se no da soli non si vince mai, cioè, a meno che tu non sia come dire Cassius Clay che combatte con un pesuma, insomma. Ma non è così, e io credo che ovviamente è un po' un ragionamento un po' trasgresso e però anche secondo me un tipo di valutazione per cui quella realtà che quest'anno si fermava, insomma, diciamo, ha accettato la qualificazione nella cosa più importante, una cosa cercare soltanto un campionato, la Lazio della Champions, poi è una cosa che è disturbante per un posto, per un luogo come comoda dal punto di vista, no? Diciamo strutturale, di bacino, di terrestre, no? Però fa un po' parte, cioè non è il Como, non è Capoverde, vorrei dire, è una realtà straordinaria, una società straordinaria, un'organizzazione straordinaria.
0: Quindi tu ci vedi i segnali di una preparazione ad ottenere
4: vedo questo perché per me di gran lunga Nico Paz l'anno scorso è stato il miglior giocatore della Serie A, per come insomma, si parla tanto di modernità, cioè un 10 diciamo così, che attacca, che
0: difende, sì.
4: Che lo trovi in difesa il minuto dopo, piglia i calci,
0: un calciatore moderno.
4: Non vedo mai alzare il sopracciglio, non è solo un calciatore moderno, è un uomo professionista con una tenuta ai miei occhi straordinaria, non ha atteggiamenti da dire, sì. non ha reazioni in campo da fenomeno, insomma. A me io ci sta vedendo. Sì. Per quanto riguarda il Celtic, che devo dire, cioè, questo di Palestra non è tanto un discorso che vale per l'Inter, è la coda del problema dell'Italia di questo momento, del movimento. Cioè, se l'anno in cui diciamo c'è grande dibattito, si torna a fare per un nuovo presidente federale perché non siamo andati ai mondiali, il movimento è in difficoltà eccetera, il miglior prospetto piglia, viene preso e portato via senza conto ferire e non strappato all'ultima squadra, alla squadra più
0: campione di
4: Serie A, e facciamo lì, guardate che siamo in difficoltà, però non è lì per in difficoltà, è il movimento.
0: No, su questo non c'è dubbio.
4: Secondo me.
0: Ricky?
5: Su cosa? Gli argomenti qua ce ne sono una marea.
3: Siamo un po' perso.
0: Sì, sì.
3: Anche io avrei fatto...
0: No, io avevo fatto soltanto la domanda sull'Inter, il cuore dell'Inter, il dibattere un colpo, ma no, questo è stile. Poi è chiaro, siamo andati anche il Como come squadra che puntare al titolo, sarebbe una bella storia, insomma, questo non c'è dubbio.
5: L'Inter ha vinto campionato Coppa Italia, e quindi primo fine del mercato, io tenderei a dare credito a qualsiasi cosa succede. L'Inter ha due titoli su tre che aveva a disposizione, quindi cominciamo da lì, valutano le squadre per settembre, non al 3 di giugno, al 1 di marzo, quindi aspetterei comunque la casa. Come si può meglio?
0: Ti sentiamo un po' male, Righi, di mettere un po' meglio? Ogni tanto va bene.
5: Sì, credo che sia telefono, mi sta mandando per filtrato. No, dicevo, ha

0: come posso garantirti che si fa di quello? Poi che ci facciamo? Io penso di no, perché la Champions non è nemmeno l'Europa League, non è la Conference League, che sarebbe stata la manifestazione perfetta per sì, la stessa del club. E Nico Pappa non perché credo lo studente, ma che crede che in una vetrina internazionale al Real Madrid avrebbe fatto punk.
1: Vabbè, vediamo, di solito quando ti chiamano le grandi squadre uno tende ad andare, quindi è stata una scelta anche questa abbastanza diversa dal solito. Sentite, ultima cosa, ma vi chiedo veramente velocità estrema che sto per chiudere il blocco. Noi ci ritorniamo tra poco, Stefano. L'acquisto di Gonzalo Ramos per la cifra che è stata pagata, la ritenete un investimento giusto, eccessivo?
2: Mi piace,
1: sì,
2: ma 70 milioni... Forse Nickel sa qualcosina in più, no? Non voglio dire altro perché questo
1: ti sembra un'operazione eccessiva?
2: Al nostro dietorone,
1: un costo eccessivo.
2: Ma ci spiega perché sa arrivare a 70 milioni?
1: Sono anche superati, ma hanno detto.
2: Forse Antonio Silva, capito? Quindi forse Nickel sa qualcosa in più.
3: Ti rispondo subito. Secondo me il Milan è nelle condizioni che doveva dare una risposta immediata alla situazione che si è venuta a creare, e oggi il grande centravanti è la risposta, perché tanto avevano bisogno prima, ne aveva bisogno anche quando c'erano le condizioni per stare con Allegri, quando sono state più le condizioni per Allegri, i centravanti avevano già individuato Gonzalo Ramos, e doveva dare un segnale forte, che è quello di prendere subito un grande giocatore. E questo è, poi se mi chiedi se è stato strapagato, penso proprio di sì. Perché sì, oddio, Colomani che molte la Juventus in versione tratta, si parla di 40-45 milioni di euro, secondo me Gonzalo Ramos è più forte e quindi ci può stare.
1: Buscaglia è un investimento eccessivo, giusto? Allora, gli ultimi tre anni in Ligue 1 vi do il numero: 26 gol, nell'ultimo anno 5 gol, in Ligue 1 11 complessivamente in stagione. Non è un'alternativa, era un'alternativa.
2: Bravo. Certo.
0: Allora, Gonzalo Ramos ha bisogno di una titolarità e quindi lo vedremo adesso. Le cifre che fanno il mercato, la sensazione è che questo mercato sarà tra cifre enormi, penso anche adesso che dal 550, è bellissimo il problema, 550 parlando. Tutto questo, il mio pensiero va dal Allegri, perché quella cifra prendi Vlahovic a gennaio e il centravanti, il Milan con centravanti andrà in 100 B. Pensa tanto dentro Allegri, che per la seconda volta in carriera è vicino a un obiettivo e non lo raggiunge, perché a gennaio non gli prendono quello che doveva prendere la seconda volta, perché mi riferisco a Giunogli che gli porta come centrocampista al Carabini, non abbiamo più così.
1: Santoni!
4: No, è vero, io poi non vuole aprire i fronti sui battiti, sugli allenatori, onde che scatenano, eccetera, però io credo che quello che è stato detto è la verità, anche se nella situazione proprio ultima, devo dire, è veramente l'eccezione confermarla, perché mai penso, dopo essere riuscito a entrare in Champions alla penultima, alla penultima giornata, penso che non sia mai accaduto, non riaccadrà mai più ad Allegri di scappare proprio all'ultimo, non all'ultimo metro, all'ultimo centimetro. Ecco, quindi, ma poi il mercato, poi, le cifre del mercato le fa la Serie A, insomma, no? Quindi se quando facci da qualche parte, poi, in questo momento secondo me c'è la tassa cardinale. La paga, cioè nelle condizioni in cui è praticamente a fine di giugno, aveva assolutamente bisogno di battere un colpo importante, e secondo me
1: l'ha fatto.
4: Un 10%, 15% in più in questa operazione, insomma, credo che
1: poi c'è l'aria portoghese, pure per buono, insomma, c'è un'area portoghese, c'è Mendes che si sta muovendo, vabbè. Vediamo, va bene, mi devo fermare, grazie a Ricky Buscaglia e buon proseguimento.
2: Ciao,
1: qual è la prossima, Ricky? La prossima? Bene, buon lavoro, Ricky, buon lavoro come sempre a tutta la squadra di Dazon. Grazie ad Andrea Santoni, grazie a Andrea, a presto.
4: Grazie a voi,
1: grazie.
4: Forza, caro.
1: Vediamo stasera. E

0: eccoci, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco, Michele e Stefano in pallone.
1: Ciao
0: voi.
1: Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Allora, buon pomeriggio di nuovo Stefano. Allora andiamo a ricomporre la squadra, perché ripartiamo dalla reazione di tutto mercato web. C'è Tommaso Buoni,
1: ciao Tommaso.
0: Ciao Tommaso, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, ciao
0: sempre,
2: a tutti.
0: Sempre elegantissimo, mamma mia. Allora, in collegamento con noi telefonicamente c'è anche Massimo Bonanni. Ciao,
1: ciao Massimo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Sei in trasferta oggi, Aro Massimo?
3: Sì, siamo in Pullman, stiamo andando in Romagna, che domani abbiamo la finale nazionale con la nostra Under 15.
0: Bene, bene, bocca al lupo naturalmente.
3: C'è anche
0: Biscretti.
4: Buonasera a tutti.
0: Buon pomeriggio Stefano, buon pomeriggio.
1: Ciao,
0: allora, sentite, io voglio partire un attimo di situazioni di mercato che stiamo leggendo, seguendo insieme a Tommaso. Quindi tutti i giorni, Tommaso, c'è il tormentone Colomani. Arriva, non arriva, è fatta, si avvicina, non si avvicina, poi si avvicina, torna Colomani e se ne va via Vlahovic praticamente. Possiamo dire basta con sto Vlahovic, no? Finita, ancora c'è qualche spiraglio.
2: Sembra di essere entrati, vedete quei loop, quei circoli viziosi, no? Dove sembra di rivivere lo stesso giorno.
0: Sì, all'infinito, bravo, sempre più, dai.
2: Eccoci qua, ma scusa, Vlahovic, se ne parlava durante la finestra di gennaio, doveva rinnovare,
0: sì.
2: Poi resta scorsa, resta. Colomani, la terza sessione estiva, basta. Cioè, che la Juve si decidano, cioè, voglio dire, no?
0: Se decidono, se sono decisi, domanda che ti faccio.
2: Allora, su Vlahovic probabilmente...
0: Sì, su Vlahovic e poi diciamo pure lui basta, stufare un po' pure lui, tu sai che
1: no,
0: mi piace molto
1: voglio,
0: Maracca, ho capito, però insomma, no. Voglio dire...
2: Invece su Colomani, che... Colomani invece ci dovremmo essere, anche perché fondamentalmente uno sprint, poi lascio la parola ai nostri amici, lo sprint l'ha dato... in maniera indiretta anche lo Scrivania, che soltanto arriva alla Juventus, nel senso con un rinnovamento del management, che veramente si azzerano tutte quelle che erano le scorie, tra virgolette, abbiamo parlato tantissime volte, anche di quello che è successo nelle ultime sessioni, con accordi non trovati, insomma cose non dette, quindi ripartendo da zero, con Colomani che vuole arrivare, che vuole tornare a Torino, con un accordo di ingaggio, ecco che con nuovi apporti delle società si può arrivare ad una conclusione. Certo, non ci aspettiamo che domani Colomani sia a Torino. Questo, mettiamo le cose in chiaro, così almeno.
0: Però basta che direi un punto, Stefano. Sono settimane, mesi. Colomani
1: ha sostituito Vlahovic.
0: Discredi non parla più.
1: Discredi è molto provato.
0: Non ce la fa più.
1: Tanto dal caldo, comprensibile.
4: No, siamo tutti comunque sia il mercato.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
6: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

L'ondata di afa subtropicale che sta flagellando l'Europa ha raggiunto il suo picco stagionale sul territorio nazionale. Le autorità sanitarie hanno decretato lo stato di massima allerta con bollino rosso per 22 città italiane, tra cui Milano, Torino, Roma e Napoli, con temperature prossime ai 40 gradi. I dati della Società di Medicina d'Emergenza evidenziano un forte incremento degli accessi ospedalieri, mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima oltre 1.300 decessi in eccesso nel continente nell'ultima settimana. Prime avvisaglie di cambiamento si registrano al nord, dove violenti nubifragi con grandinate e forti raffiche di vento hanno investito le aree settentrionali del Piemonte, la Valtellina e la Valchiavenna, anticipando la perturbazione attesa per le prossime ore. Grave fatto di sangue nella Germania settentrionale, 6 persone hanno perso la vita e numerose altre sono rimaste ferite a seguito di una sparatoria avvenuta all'interno di un centro d'accoglienza assistenza residenziale per madri e bambine a Stade, cittadina della Bassa Sassonia, situata nei pressi di Amburgo. I reparti speciali della polizia tedesca hanno isolato l'area attuando un imponente dispiegamento di forze per mettere in sicurezza la struttura. Secondo le informazioni ufficiali diffuse dall'agenzia DPA, le vittime accertate sono tutte adulte, nello specifico 4 donne e un uomo. Gli inquirenti escludono la matrice politica o terroristica, orientando le indagini verso un movente passionale. 3 le persone fermate. Segnali di distensione geopolitica nel teatro medio orientale. Funzionari dell'amministrazione statunitense hanno ufficializzato la sospensione temporanea delle ostilità navali dei conflitti a fuoco registrati nei giorni scorsi con le forze di Teheran in prossimità dello stretto di Hormuz. La tregua militare è finalizzata a garantire lo svolgimento dei colloqui tecnici bilaterali programmati per la giornata di martedì a Doha sotto l'egida del Qatar. Permane invece una forte instabilità lungo il confine israelo-libanese. L'esercito di Tel Aviv ha annunciato la distruzione di un tunnel logistico di Hezbollah lungo 200 metri a Maidal Zone, provocando la ferma reazione del presidente del Parlamento di Beirut, Nabi Berri, che ha rigettato i termini dell'accordo quadro. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani è intervenuto con fermezza nel dibattito diplomatico relativo alle dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte circa il presunto utilizzo delle installazioni militari italiane per l'operazione statunitense in Iran. Il capo della diplomazia italiana ha specificato che Rutte ha diffuso dati ed elementi errati a causa di una carenza di informazioni interne, trattandosi di manovre estranee alla diretta competenza dell'Alleanza Atlantica. Tajani ha ribadito che l'Italia opera nel pieno rispetto dei trattati internazionali, avendo autorizzato esclusivamente transiti logistici ed escluso tassativamente decolli per attività di guerra. Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha ammesso ufficialmente l'esistenza di problematiche strutturali nell'approvvigionamento energetico interno del paese. Nel corso di un'intervista rilasciata agli organi di stampa del Cremlino, il capo di Stato ha confermato che i ripetuti attacchi condotti dai vettori ucraini contro le raffinerie e le infrastrutture critiche sul territorio hanno determinato una parziale carenza nella distribuzione di carburanti, nello specifico di benzina e diesel. Pur definendo la situazione complessa ma non ancora critica, i vertici russi hanno avviato misure di controllo per stabilizzare la rete logistica e far fronte ai disagi che stanno penalizzando il comparto produttivo e civile. Proseguono senza sosta in condizioni di estrema complessità le operazioni di perlustrazione nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, per il rintracciamento dell'84enne ingegnere Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, scomparso da sabato pomeriggio. I nuclei speciali dei vigili del fuoco hanno lavorato per l'intera notte, monitorando lo specchio d'acqua in cui l'uomo si era tuffato da una barca a nolo. I soccorritori stanno impiegando un sofisticato drone sottomarino, giunto appositamente dal comando di Milano, per scandagliare i fondali fangosi e profondi, integrando le ricerche di superficie con l'ausilio di droni aerei e l'analisi dei filmati

0: delle telecamere del rimessaggio locale. Svolta educativa e burocratica per i tre figli minori appartenenti al nucleo familiare noto alle cronache come la famiglia nel bosco. I bambini della coppia Trevelyan Birmingham sono stati sottoposti in mattinata a una serie di esami e prove di valutazione didattica presso un istituto comprensivo dell'Alto Vastese in provincia di Chieti. Gli esiti delle verifiche scolastiche, coordinate dal personale ispettivo e dai docenti, risulteranno determinanti per stabilire il corretto livello di inserimento dei minori all'interno delle classi scolastiche per il prossimo ciclo di istruzione, in parallelo con l'evoluzione del procedimento civile e giudiziario tuttora pendente. La vita e la morte si inseguono fra le macerie del devastante doppio terremoto che ha sconvolto il Venezuela. Decine di miracolosi salvataggi s'alternano a centinaia di ritrovamenti di corpi senza vita. Dopo 86 ore da sepolta viva e 11 ore di scavi, una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira. Nella vicina cittadina Macuto, dove i vigili del fuoco italiani hanno individuato una donna e due dei suoi tre figli all'interno di un edificio collassato per il sisma, si continua intanto a scavare freneticamente. La lotta per la vita dei superstiti continuerà poi fra la sala operatoria di Fortuna e le barelle di un ospedale da campo. A quasi una settimana dai terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 che mercoledì scorso hanno colpito il nord del paese, e mentre si susseguono le scosse d'assestamento, i bilanci provvisori delle devastazioni evidenziano l'enormità del disastro. Mentre aumenta di ora in ora il numero delle oltre 1.500 vittime finora accertate e delle migliaia di feriti, il dato più sconfortante è quello dei circa 50.000 dispersi, abitanti delle zone colpite dal sisma, dei quali non si hanno più notizie e che si teme siano rimasti travolti dai crolli dei palazzi. Le Nazioni Unite stimano in quasi 7 miliardi di dollari i danni provocati a edifici, infrastrutture, veicoli e attività economiche. Circa 200 i palazzi e gli edifici crollati, mentre altri 585 sono stati gravemente danneggiati. Colpiti inoltre 38 ospedali, 44 centri commerciali e oltre 1.600 altre strutture.
1: Ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto di alta pressione per la giornata di martedì, persiste infatti ancora l'anticiclone africano sul nostro territorio. Dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni, saranno praticamente assenti su gran parte d'Italia, se non tra pomeriggio e sera si formeranno dei temporali di calore tra Alpi, Prealpi e rilievi appenninici. Qualcosa in serata potrebbe sconfinare anche in pianura, ma diamo uno sguardo nel dettaglio alla grafica finale per la giornata di martedì, che sarà in prevalenza assolata soprattutto al mattino. Come dicevo, nel pomeriggio avremo dei temporali di calore principalmente sui settori montuosi e poi in serata qualche rovescio potrebbe interessare le pianure di nord-ovest in forma localizzata. Caldo ancora che si farà sentire, non avremo più picchi di 40 gradi, ma comunque si raggiungeranno i 35-38 gradi su alcune zone del centro-nord. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Buon pomeriggio, buona serata, state bene? Fa caldo? Le temperature tutto a posto? Sono aumentate di quanto? Fatemi sapere, perché qui si sta veramente bene. Pinocchio. Un nuovo contributo si impone perché chiaramente le cose accadono senza soluzioni di continuità. Non è vero che sia stata una domenica di stand-by, perché comunque le cose vengono apparecchiate adesso, molte cose sono apparecchiate adesso, per cercare di capire nei prossimi giorni quante di queste cose andranno a Dama. Vi ho parlato nel precedente video del giro dei difensori centrali, una premessa, vi capisco, ma non chiedetemi di commentare i titoli dei giornali, non è questo il mio hobby, non devo riempire il canale con video di commento. Qualche volta devo chiaramente rispondere, perché se tocchiamo dei livelli su cose che non mi risultano e voi me lo chiedete, io devo rispondere, quindi qualcosa farò anche oggi. Vi faccio una premessa. Kelly, Nello stesso giornale, un quotidiano torinese che si occupa di Inter, hanno dato varie interpretazioni. Kelly è sul mercato, poi su Twitter Kelly non è sul mercato e mi mandate queste cose qui. È sul mercato o non è sul mercato? Io per correttezza vi devo dire che dovreste chiedere a chi racconta queste cose, anche perché si devono mettere in qualche modo d'accordo. E c'è un signore, Paolo da Pinerolo, che mi dice: sono un grande tifoso della Juve e no, io non ho le idee molto chiare su Kelly perché ho avuto delle versioni diverse all'interno della stessa parrocchia. Io ti saluto Paolo, molto caramente, ti dico quello che so, ma non devi chiedere a me, il mercato è fatto di... cioè non possiamo commentare i giornali, dobbiamo cercare di prendere le notizie, cercare di darle per il tempo, magari in anticipo, e poi commentarle. Kelly ha una valutazione importante, per me è un difensore sottovalutato quando è arrivato, è un difensore che in Premier ci può stare, non è arrivato al momento un'offerta, se vuoi che ti dica la mia. Esattamente come tutte le speculazioni che ci sono state sulla Juventus sono speculazioni. Io avevo parlato per esempio di Carnesecchi qualche giorno fa, dicendo cosa? Che ha una valutazione di 60 milioni, vi piaccia o non vi piaccia, sono 60 milioni. L'Atalanta lancia questa provocazione perché non vuole fare più delle operazioni in uscita dopo quella relativa a Palestra e dopo quella relativa a Ederson. Accostarlo alla Juve dicendo che piace è una speculazione, perché sinceramente la Juventus oggi ha questa linea molto chiara di dover fare in base alle uscite. Per questo il centrocampista non sta arrivando e sono intassati lì e torna Douglas Luiz. Questo è il cartello. Se mi credete bene, se non mi credete non è un problema. Se collezioniamo dall'inizio del mercato tutti i nomi di trequartisti, centrocampisti che sono stati accostati alla Juve, io mi sono permesso di fare soltanto un nome, che poi molti mi avete tra virgolette ribaltato perché non vi piace, ho tenuto Frattesi nella lista di Spalletti perché poteva essere una possibilità di scambio, perché lui fin qui ha resistito rispetto alle proposte che sono arrivate da fuori, può darsi che non resista più, ma le altre cose sono delle speculazioni. Ma secondo voi la Juventus, che non ha dato fin qui un contributo di 10-12 milioni all'Aston Villa per Dibu Martinez, e che ha due portieri in organico, e che se ne prendesse uno adesso si farebbe contemporaneamente prendere per la gola, perché immaginate, arriva un terzo portiere, c'è cioè Di Gregorio e Perin, chi vuole Di Gregorio gli dice dammelo per due noccioline. Sono o non sono delle speculazioni? Sono delle speculazioni che secondo me andrebbero evitate, perché sennò aumenta ulteriormente la temperatura. Quello che posso dirvi è che c'è stato un grande apprezzamento, non è che la Juve abbia bisogno di guardare le partite del Mondiale per capire quanto sia forte o meno forte Lucumi. Lucumi è un difensore forte e su questo non ci sono dubbi. Il Mondiale sta certificando la sua competitività a certi livelli. La Juve ha apprezzato, lo ha messo al primo posto della lista. Non ci sono offerte fatte al Bologna, perché la Juventus sa che fare delle offerte adesso non avrebbe un senso, dovrebbe fare un'offerta sotto clausola che è di 28 milioni fino al 15 luglio, ma chiaramente ci possono essere altre società che guardano il Mondiale come lo guardiamo io e voi, e magari dicono vabbè, quant'è questa clausola? In passato qualche società inglese ci aveva provato, però per la Juventus, in virtù dei rapporti del Bologna con il Bologna, scusatemi, è un passaggio che la Juventus vuole percorrere con i tempi giusti. Si concentrerà prima su Colomani e poi andrà su altre direzioni legate a Lucumi. Evidentemente con l'entourage c'è stato più di un pourparler, poi le trattative vanno completate e su questo avete completamente ragione. Sole è un'altra cosa, che siamo fermi. Sulle e l'Italia non è una traiettoria, questo con tutti, perché mi chiedete ma è possibile che la Juve possa riprendere Sulle per la questione della lista? La Roma ha tempo fino al 30 di giugno, quindi fino a lunedì, per capire le eventuali traiettorie arabe, fin qui soltanto arabe. Perché soltanto arabe se lui accetta? Perché ti portano quei soldi di cartellino che per la Juve sono, scusatemi, per la Roma sono 35 milioni. Quindi voi immaginate la Juve che non cerca oggi esterni, spendere 35 milioni più bonus, 32 più 4 di bonus fate voi, non sarebbe una cosa che possa giustificare la strategia. La strategia è chiara. Non sarà il mercato pirotecnico, ve l'ho raccontato tante volte. E perché ve l'ho raccontato tante volte? Perché bisogna entrare in linea con queste situazioni nuove di danni commessi nel passato. C'è chi addirittura, confondendo il calciomercato per il mercatino di bigiotteria, comincia a fare delle critiche a Carnevali. Chi è abituato a parlare di calcio durante l'anno vuole tuffarsi in questo argomento per criticare, ma criticare Carnevali significa non essere competenti di una situazione che si è appena sviluppata. Devi dargli il tempo, anzi ha già, come devo dire, ripristinato dei rapporti col Paris Saint Germain, sta lavorando d'amore e d'accordo con Spalletti, non ci sono problemi. Oggi su lei e l'Italia è un discorso da 32-35 milioni che non credo qualsiasi club italiano voglia spendere su ruoli coperti. Poi se dovesse succedere domani mattina, tra due giorni, che faccio un esempio, arriva il Milan che si innamora di Sulè perché si sveglia la mattina Amorim, guarda i filmati di Sulè, pensa che sia il perfetto esterno offensivo del Milan, ve ne parlerò, ma in questo momento la Serie A è un discorso congelato anche per quelle che sono le motivazioni della Roma. Ho ascoltato con piacere le dichiarazioni del papà di Nico Paz per mettere un timbro, un punto, un'incudine, anzi un martello sull'incudine e inchiodare definitivamente questa situazione. Ha spiegato le cose che non potevano essere una narrazione, le ha spiegate, cito la fonte, a Sky. Se gli avesse fatto e se avesse fatto loro l'intervista 5-6 giorni fa, avremmo evitato di entrare in quel circuito assurdo. E l'Inter pronta per la missione pazzo, quando poi il giorno dopo il Como ha chiuso l'operazione. Quindi certe volte i papà conoscono la verità, la dicono e non la dicono, indifferita l'ha detto. Io apprezzo queste parole, che sono figlie di una coerenza assoluta da parte di chi amorevolmente, giustamente, vuole il miglior futuro per il figlio, e il figlio ha sempre pensato a quella storia che poi si è concretizzata. Attenzione a liberali, perché si sono fatti tanti nomi di troppe società. A me non piace fare 8-9 società, perché se faccio 8-9 da qualcuna di queste lui ci va. Io preferisco stare in silenzio, anche per rispettare voi e per non trasmettervi della confusione. Il Como è su liberali dal 10 giugno, lo era prima di Nico Paz. Ha trattato Palacios del Real Madrid in alternativa a Nico Paz, ha preso Nico Paz e vorrebbe lo stesso fare liberali. Il Milan ha grandi rimpianti, che io sappia, ma ha grandi rimpianti recenti sulla valutazione che ha fatto sbagliata nei riguardi dei liberali, al punto da volerlo riprendere. Magari a qualcuno l'idea è passata per la testa, ma il Como c'è, come il Sassuolo di Aquilani. E siccome ho fatto la selezione parlando del Como, le trattative vanno completate, vi aggiungo il Torino, che ha fatto anche lui delle valutazioni approfondite nei riguardi di liberali, ma il Como, se potesse, andrebbe fino in fondo, e questa cosa qui la seguiremo nei dettagli, perché secondo me è un 2007 che, se prendi per la clausola e con la clausola a 6 milioni, per me è un 2007 del genere, nelle mani dell'allenatore giusto e studiando il percorso migliore, potrebbe fare plusvalenza e garantirti plusvalenza clamorosa. Le mosse dell'Inter, per chi chiede, sono bloccate. Ci sono 5-6 nomi di esterni dopo quanto è accaduto per Palestra. C'è uno stand by oggi per Jones. L'unica cosa che si attende il via libera è per Provedel, che credo arriverà presto a 3 milioni. Manca soltanto che Lotito faccia quello che deve fare come via libera e placet definitivo. È inutile che vi faccia i nomi che conoscete per la fascia. Le mosse sono mosse in questo momento condizionate un po' da tutto quello che è successo, e che ha messo in stand by anche cose che erano abbastanza avanzate, Solet per esempio. Vedremo se questa cosa si riaprirà. Intanto Bella Kotschap non ha aspettato più il discorso legato all'Udinese, ma ha rispettato la parola con il Verona, per me è una buona, scusatemi, con il Venezia, per me è una buona operazione per il Venezia.

0: perché è vero che costa 10 milioni, ma è un difensore che ha dimostrato di valere quei soldi e secondo me potrà emergere ancora di più perché è nel pieno della maturità. Questo vi dovevo, vi raccomando la crema protettiva, se non l'avete messa, io non ho per ora di questi problemi, purtroppo. Buon proseguimento e un abbraccio a tutti, ciao!
1: Buongiorno, ultimi giorni di acuto dell'anticiclone subtropicale che ha portato una eccezionale ondata di caldo in Europa e anche in Italia. E soprattutto l'Europa centrale a essere maggiormente interessata da questa cupola di calore, con record di temperatura che non si sono limitati ad essere soltanto quelle mensili, ma sono stati per diverse nazioni anche record assoluti. Vi faccio adesso vedere dietro le mie spalle in pratica quello che ha lasciato questa ondata di calore, un'ondata di calore che ha portato dunque record mensili in diverse nazioni, ma come per esempio la Germania o altre nazioni il record è stato anche assoluto, quindi non solo sono stati superati i record di giugno ma anche quelli di luglio ed agosto, valori che hanno superato anche i 41 gradi in Germania, ma è la Francia ad aver raggiunto anche punte di 43 gradi. Adesso questa situazione tende piano piano a placarsi, ci sono le ultime roccaforti, le ultime sacche di aria calda che ancora andranno a interessare soprattutto l'Europa orientale, ma il peggio va praticamente passando. Questa ondata di caldo fa parte di quel nutrito gruppo di ondate di caldo che caratterizzano gli anni 2000 e quindi si mettono in mostra soprattutto con degli effetti di temperatura termici piuttosto marcati, ma questo porta ovviamente anche delle conseguenze. Infatti quando si parla di ondate di calore oggigiorno è anche si parla di un'emergenza sanitaria. Questa cupola di calore sì è una causa meteorologica dietro lo sviluppo di questo promontorio, lo abbiamo visto più volte, l'abbiamo analizzata più volte, ve lo riassumo brevemente come si formano queste ondate di caldo, perché lo schema che in pratica vediamo spesso è uno schema abbastanza ricorrente, con la corrente getto che si butta in Atlantico, frena a ridosso delle Canarie, delle Azzorre, qui ci sono delle basse pressioni che fungono come vere e proprie pompe di calore perché avvettano queste masse d'aria calda nel cuore dell'Europa, poi queste masse d'aria calda sono anche abbastanza umide e questo calore latente sprigionato da queste masse d'aria calda servono anche a potenziare la cupola anticiclonica che può perdurare per più giorni, infatti sono situazioni di blocco, definite anche blocco ad omega, e che hanno bisogno di parecchia energia poi per essere smantellate, quindi non è un qualcosa che una volta che si forma si risolve in breve tempo. Questo è l'aspetto meteorologico, cioè come vengono effettivamente formate, perché è sempre la natura dinamica delle onde di Rossby, della corrente a getto che genera queste ondate di caldo, ma oggigiorno queste ondate di caldo si sviluppano in un mondo che è più caldo, ormai la media climatica è più alta e quindi quando si sviluppano le temperature sono ben maggiori rispetto al passato, quindi aumentano le possibilità che le ondate di caldo siano particolarmente intense, prolungate, precoci e anche più estese. È qui che si vede il ruolo del cambiamento climatico. Bene, adesso c'è dunque una situazione in evoluzione perché c'è una dinamica piuttosto importante che proviene da lontano e queste onde di Rossby in pratica tenderanno a smantellare questa cupola di gran caldo e andando a rimodulare in pratica lo scenario meteorologico sul settore euroatlantico. Questa rimodulazione si andrà ad evidenziare con il potenziamento dell'anticiclone delle Azzorre che in pratica fungerà come da spalla, una sorta di spalla perché veicolerà queste correnti di aria atlantica relativamente più fresche rispetto alla massa d'aria calda che ci sta interessando e saranno dunque capaci di apportare queste correnti, di apportare una diminuzione delle temperature ma anche delle condizioni temporalesche perché c'è molta energia, quindi adesso

0: adesso il fattore importante sarà andare a vedere proprio gli effetti di questi contrasti termici tra masse d'aria dalle caratteristiche diverse. Le temperature scenderanno, ma attenzione, non è che andiamo, c'è una svolta, non si potrà parlare di una vera e propria svolta, quanto di un ridimensionamento di questa cupola anticiclonica e anche dal gran caldo. Quindi le temperature diminuiscono e si portano sempre su valori sopra la media nel complesso, però ovviamente non potremo parlare del gran caldo che ci sta oggi interessando. Quindi ben venga sicuramente questa massa d'aria più relativamente più fresca, ma non possiamo parlare di un cambio radicale di scenario, anche perché poi sul lungo periodo sembrerebbe che l'anticiclone si possa nuovamente rafforzare sull'Europa occidentale. Poi vedremo un pochettino nelle volte prossime che cosa accadrà. Questa ovviamente è una panoramica generale sulle prossime 7-10 giorni. E la notizia dunque è che c'è questa conferma dell'attenuazione di questa ondata di super caldo in Europa. Vi aspetto ai prossimi aggiornamenti, rimanete con noi, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e iscrivetevi al nostro canale. Arrivederci.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 57 11 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: E allora abbiamo anche la prima qualificata agli ottavi di finale della Coppa del Mondo ed è il Canada che si qualifica per la prima volta nella storia agli ottavi di finale da paese tra l'altro ospitante, 1-0 battuto il Sudafrica che termina invece così la propria avventura. Nel prossimo turno la squadra ovviamente di Marsh giocherà Houston contro la vincente della sfida tra Marocco e Olanda, e Olanda che tra l'altro vive una situazione drammatica per quanto riguarda uno dei suoi esponenti principali, Gakpo, che ha perso il figlioletto che ancora doveva nascere, al quinto mese di gravidanza la moglie ha perso il figlio, lui non è ritornato a casa, è rimasto in ritiro con l'Olanda, potrebbe scendere in campo contro il Marocco martedì 30 giugno alle ore 3 e l'Olanda con un comunicato ha raccontato di essere vicino alla famiglia, al giocatore, dandogli tutto il supporto possibile e immaginabile. Le altre sfide vedono Germania e Paraguay, lunedì appunto oggi, alle 22.30, Francia-Svezia, Portogallo-Croazia, Stati Uniti-Bosnia, Belgio-Senegal, Brasile-Giappone, oggi alle ore 19 la sfida sicuramente più attesa con il Giappone che chissà potrebbe magari giocare un passo falso, uno scherzetto al Brasile di Carlo Ancelotti, Costa d'Avorio contro la Norvegia, che come potete, come vi ricordate, insomma, ha perso contro la Francia la sfida per il primo e secondo posto, ma con tutte le riserve in campo neanche un minuto per Erling Haaland. Messico affronterà l'Ecuador, l'Inghilterra affronterà il Congo, l'Argentina contro Capoverde, e anche per Capoverde è una grande, grandissima soddisfazione già essere arrivata fino ai sedicesimi, Australia, Egitto, Svizzera, Algeria, Colombia, Ghana, questo il quadro dei sedicesimi con, come abbiamo detto, il Canada che nel frattempo ha già battuto il Sudafrica e passa ufficialmente agli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Nel frattempo in Italia tante storie di mercato di cui parleremo, allora intanto mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, andiamo dal direttore De Paolo. Ciao direttore, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora direttore, ti aspetti qualche sorpresa da questo tabellone? Secondo me comunque Brasile-Giappone sarà simpatica da vedere.
2: Giappone sì, ma sentivo, è vero che ci sono dei giocatori giapponesi, a parte diciamo parlare simpaticamente.

0: della nazione e risponde in una maniera diversa, come pochi devo dire, perché sembrano realmente un solo uomo. Se li prendi singolarmente, alcuni hanno delle qualità, ma non tutti diciamo hanno la qualità per esempio per affrontare un Brasile. Però mi aspetto questo spirito di squadra che ho visto in poche altre squadre in questo mondiale, ma come sempre i giapponesi sono così. Vediamo se riescono in qualche modo a determinare una sorpresa. Le sorprese io me le aspetto invece dalle squadre africane, perché mai come in questa edizione stanno andando così avanti e ho la sensazione che possono anche raggiungere un quarto se non una semifinale, perché diciamo con il tempo hanno acquisito quella maturità che non è più figlia dell'improvvisazione, ma anche soltanto del fatto di battere una grande squadra, ma è quello della continuità che è dovuta anche alla scuola diciamo di allenatori europei, ma anche a un calcio più globalizzato che ovviamente vede questo calcio africano che ha delle risorse naturali spuntose rispetto ad altri continenti, per cui la sorpresa me l'aspetto da queste squadre. Costa d'Avorio per esempio è una squadra molto interessante, una squadra che nella precedente, non l'ultima edizione della Coppa d'Africa è arrivata in semifinale e credo che possa riservare qualche sorpresa, non contro la Norvegia che invece è partita in sordina contro la Francia, proprio non schierando nessuna formazione titolare, proprio per risparmiarsi e per vedere anche un pochettino la forza degli avversari, che è stata sì soverchiante, soprattutto in Dembélé, ma che non ha dato questa impressione, perché comunque la Norvegia ha fallito un rigore, la Norvegia è stata vicino anche con dei pali e delle traverse, insomma anche con la seconda squadra, nonostante il risultato che può sembrare, perché è maturato il 3-1 e 4-1 nei minuti finali, nonostante il risultato soverchiante, non ha dato quell'impressione di forza assoluta.
1: No, vero, bellissima analisi, direttore. Io anch'io sulle squadre africane che raccontano anche un po' come il calcio moderno sia un calcio più fisico che tecnico, però abbiamo visto anche il calcio africano crescere dal punto di vista anche della tecnica, quindi sommando le due cose sono squadre che possono mettere in difficoltà e fare molto la differenza. C'è un caso di che ti volevo sottoporre che riguarda la Corea del Sud, eliminata dal Mondiale 2026, si è trasformato in un caso politico. Il presidente della Repubblica, Lee Jae-myung, ha definito totalmente sconcertante il fallimento della nazionale e ha incaricato il ministro dello sport di avviare un'indagine sulla gestione della squadra. Secondo il capo dello Stato, dietro al deludente cammino della Corea del Sud ci sarebbero presunti favoritismi nelle nomine, nelle convocazioni, oltre a una gestione tecnica finita sotto accusa. Al centro delle critiche c'è il commissario tecnico Ong Byung-bo, nominato nel 2024 dopo l'esonero di Jürgen Klinsmann. La domanda nasce spontanea, come direbbe un amico che conosciamo molto bene, direttore. Pensa un po' in Italia che cosa avrebbero dovuto fare. Qua hanno aperto un caso politico su un'eliminazione. Noi sono tre mondiali che non ci andiamo e vabbè, ci troviamo semplicemente alla nuova rielezione, a ributtare giù tutto, però forse non siamo andati a fondo della vicenda come stanno facendo gli altri.
2: No, è vero, non siamo andati a fondo della vicenda. In altri paesi si hanno queste reazioni, che sono reazioni anche di orgoglio, che si giustificano con i risultati scadenti, per cui diciamo io sono più propenso a pensare che non stia facendo male la Corea del Sud, che stiamo facendo male malissimo noi, perché chiaramente la Corea del Sud che tu richiami è soltanto un riferimento, certo. Diciamo per parlare del nostro paese e di quello che sta succedendo nel nostro paese, il che mi piace diciamo molto poco, perché sinceramente ribadisco con tutto il rispetto per Malagò, se diciamo la scelta adesso si orienta più su Conte che non su Mancini, come sembra, io credo che possiamo in qualche modo sperare in qualche cosa di buono, ma non basta quello, non basterà quello, ci vorranno delle soluzioni molto più drastiche, molto più importanti, che possano cambiare realmente il calcio con delle riforme che abbiano un senso, che abbiano un peso, che vadano in qualche modo a scardinare quella cerchia di interessi, di piccoli, grandi interessi che hanno tutti i club e tutti i personaggi coinvolti nel calcio italiano. Bisogna smantellare, non sto parlando di organizzazioni mafiose per carità, ma bisogna smantellare una mentalità e un'organizzazione del calcio che ormai è giunta al limite, e ben vengano gli esempi come quello coreano.
1: Esatto, così come poi anche per l'Arabia Saudita dopo l'ennesima eliminazione si profila una dimissione, si dimette il presidente della Federazione Saudita che dice è un fallimento. Quindi vedi, succede che qualcuno si dimetta subito dopo.

0: prendendosi le responsabilità, va bene così. C'è anche da parlare di mercato, direttore, che nel frattempo è arrivata una seconda doccia fredda per l'Inter, che dopo aver perso Palestra era convinta di potersi andare a prendere magari Nico Paz e che il Como mollasse la presa. Addirittura il Como sembrava affari non spenti, di più interessarsi per Vergara col Napoli, magari lo sostituiamo con lui, tutti a pensare, ecco, il Como adesso abbassa un po' quello che è la sua potenza di fuoco, invece no, arriva lì, acquista per 60 milioni Nico Paz, Real Madrid ne acquisisce la futura recompera con 80 milioni, di fatto il Real Madrid dice ok, mi prendo intanto 60 milioni, se il giocatore va bene ne spenderò di fatto soltanto 20 per riportarlo a casa più maturo, cresciuto anche in Champions League, quindi ottima la manovra del Real Madrid, grande sforzo economico ma importante del Como, scacco matto ancora una volta all'Inter che continua ad avere difficoltà sul mercato. Direttore?
1: Eccomi, ecco.
0: Sì, sì, sì.
1: No, guarda, io dico che questa è una manovra che conviene soprattutto e soltanto a Real Madrid. È importante che da parte del Como ci sia una reattività sul giocatore migliore che loro hanno, quello da veramente da esposizione, ma sinceramente mi sembrano delle condizioni capestro, cioè nel senso che io ti valorizzo Nico Paz, già l'ho valorizzato in questi anni, lo valorizzo ancora nella prossima stagione, diventa uno dei crack di mercato, che faccio? Ho investito 60 milioni e tu con soli 20 milioni in più te lo porti via, ma non lo so, sinceramente mi sembra un'operazione pazzesca, è anche vero che c'è una volontà del giocatore a rimanere a Como, nel senso che vuole il giocatore rimanere in una squadra che gli farà fare la Champions da protagonista, da leader, e per questo diciamo non ha ceduto alle lusinghe dell'Inter, proprio perché vuole essere e continuare a essere protagonista nel Como, e sicuramente magari verificheremo un'esplosione ulteriore di questo giocatore che ha bisogno di questa consacrazione, poi avendo un fenomeno come Messi a fianco può solo imparare ulteriormente, per cui ecco, credo che siano condizioni che sono state imposte dal Real Madrid, ma molto convenienti per il Real Madrid. Il Como ha una discreta, diciamo così, potenzialità economica, sì, capacità economica, è quella più ricca della Serie A, questo già la dice lunga, per cui si permette questa cifra. Però attenzione anche al financial fair play per il Como, perché anche per il Como ci saranno dei paletti a breve.
0: Eh sì, che ha chiaramente qualche tempo in più, essendo la prima volta in Champions League, quindi c'è un gentleman agreement che gli permette di lavorare un po' di più e con calma. Preso a sassate dal suo presidente, potrebbe essere un titolo drammatico su tutti i giornali, in realtà non sono sassi ma sono chicchi di riso, perché al matrimonio di Giovanni Mann ha scatenato De Laurentiis lì fuori, gli ha tirato tutto il riso che aveva tra le mani, con sorrisi ovviamente, senza rabbia, un po' come a dire adesso ti sei sposato, ora pensa al mercato, intanto Allegri potrà essere forse già nella giornata di oggi annunciato, perché si è risolta la questione uscita e buon uscita con il Milan, e adesso il Napoli lavora anche per accontentare l'allenatore, potrebbe arrivare Vicario al posto di Milinkovic-Savic, con Meret che dovrebbe restare, potrebbe arrivare Ghila, ma bisogna capire anche il testa a testa con l'Atalanta come finisce. Intanto resta ancora in stand by la situazione Zambo Anghissà, che verrà monitorata, se va lui via allora si proverà a prendere l'amico, diciamo, ritrovato, per citare un famoso libro, Adrien Rabiot per Massimiliano Allegri, ma sono tanti anche gli altri nomi. Anche per l'attacco c'è da definire la posizione di Luca, di Romero Lukaku, che comunque al mondiale continua a far vedere qualcosa. Nasce, diciamo, ufficialmente il nuovo Napoli. Quanto deve fare il Napoli per scavalcare l'Inter nella rosa? O secondo te magari strutturalmente già è al di sopra dell'Inter, se non alla pari, a patto che non ci siano gli infortuni dell'anno scorso?
1: Ma guarda, il feeling manifestato anche al matrimonio da parte del presidente De Laurentiis e Manna la dice lunga sulla gratitudine che lo stesso De Laurentiis ha nei confronti di Manna, che comunque gli ha gestito benissimo l'uscita di Conte, gli ha gestito bene l'arrivo di Allegri, gli sta gestendo molto bene il mercato, perché il presidente ha chiesto un mercato a fare spenti, ovviamente vuole una valorizzazione più completa della rosa, perché magari l'unico punto debole della precedente gestione di Conte è quella comunque di fare affidamento su alcuni giocatori, non su tutti, e di fare anche degli acquisti che poi vengono inutilizzati, vedi Lang e Lucca. Dopodiché bisogna in qualche modo capire la potenza e le potenzialità di questa rosa. Secondo me è una rosa che è molto competitiva già così com'è con l'Inter e che diciamo con piccoli inserimenti, piccoli ma importanti, Gila sicuramente è uno di questi, che vanno a incrementare quel ruolo di difensori centrali che diciamo con la, l'uscita di Juan Jesus e con diciamo alcune defezioni che ci sono state, non sempre presenti alcuni giocatori top, è fondamentale per supportare appunto una difesa che va supportata. Ma dopodiché non è che ci saranno grandi acquisti ancora, credo che il Napoli, e per questo ribadisco la contentezza anche di De Laurentiis, deve far tesoro di quello che ha e farà esprimere al meglio diciamo i giocatori che ci sono attualmente nella rosa. Quindi io credo che il lavoro di Allegri sarà quello che lui fece alla Juventus nel dopo Conte, proprio come sta adesso avvenendo al Napoli, in cui tranquillizzò una rosa che già c'era e che non poteva entrare in un ristorante diciamo non all'altezza, come disse Conte, no? Per sì, quella frase sì, sì. Evidentemente il ristorante che sta preparando De Laurentiis, stanno preparando De Laurentiis e Manna è all'altezza delle capacità di Allegri, e Allegri va a mettere al meglio le sue qualità. Detto questo, io resto col dubbio che Allegri possa essere l'uomo giusto per durare in una situazione del genere, perché se da una parte tu trovi una certa esasperazione da parte della rosa del Napoli dovuta ai metodi instancabili e infaticabili di Conte, e dall'altra parte la capacità di contenere, di contenimento, diciamo così, di Allegri nei confronti dei giocatori con maggior leadership, beh, ha mostrato un pochettino diciamo delle falle al Milan, perché alla fine non dico che è stata un'insurrezione di popolo, ma i giocatori mi sono sembrati molto ma molto scollati dall'allenatore. Faccio i nomi di Loftus-Cheek, di Pulisic, sono mie impressioni, di Tofanà, di Tomori, insomma mi sono sembrati giocatori che a fine stagione non hanno assolutamente risposto all'allenatore, e questo è un dato preoccupante, perché questo era già avvenuto in precedenza anche alla stessa Juve, nonostante quella vittoria in Coppa Italia. Nel percorso diciamo dei tre anni di Allegri, il secondo Allegri alla Juve, insomma c'erano stati fenomeni di questo genere. Ricordate anche il caso Bonucci, che fu gestito per carità dall'allenatore con durezza, ma che comunque non appianò la situazione, e questo diciamo deve essere un punto fermo per Allegri, riuscire, perché diciamo che da un punto di vista tecnico Allegri è quello che è, nel senso che sicuramente non ti puoi aspettare un calcio sopraffino da Allegri, ma ti puoi aspettare un calcio fatto di attenzione, concretezza, disciplina e tutto quello che vogliamo per ottenere il risultato. Però da un punto di vista di gestione, da Allegri ti devi aspettare questo, perché Allegri è stato assunto per questo al Napoli.
0: Esatto, mentre Spalletti in casa Juventus, dopo aver assaggiato il trionfo in casa Napoli per quanto riguarda lo scudetto, vuole riportare la Juventus in alto e farlo lavorando con Carnevale alla ricostruzione della squadra. Capitolo 378 della telenovela Colomani, pare che questa sia la volta buona, o meglio, settimana di weekend di incontri e di chiacchierate, che Carnevale intanto ha risolto le problematiche avviate da Comolli, che ha rotto i rapporti con tutti praticamente, quindi Carnevale intanto sta rimettendo i rapporti in piedi, ci dovrebbe essere un incontro oggi a Rimini, probabile anche il Calaifi come presenza, e si parlerà di due operazioni slegate tra di loro. Una di Colomani, per la quale la Juventus può offrire massimo 35 milioni a fronte degli oltre 40 che chiede il Paris Saint Germain. L'altra la cessione di Thuram, per il quale, che è Efraim Thuram, per il quale la Juventus chiede 40 milioni. Questa doppia operazione può far bene alla Juventus, che nel caso ovviamente partisse che Efraim Thuram si butterebbe su due profili, uno Goretzka, uno che sia, entrambi a parametro zero.
1: Ma guarda, io l'ho sempre detto, te l'ho detto anche qua ai microfoni della radio, che diciamo più di mezza squadra può essere assolutamente lasciata andare via da parte della Juventus, e tra questi ci mettevo anche Thuram, perché sì, bravo giocatore, bel giocatore da vedersi, ma poco utile, poco concreto. Lo stesso Cambiaso, ora non so se le quotazioni di questi giocatori siano quelle, per carità, però se la Juventus trova un club che gli dà 40 milioni per Cambiaso e 40 milioni per Thuram, è tutto di guadagnato per la Juventus. Però bisogna dire che stanno anche emergendo tutte le falle e tutte le problematiche che hanno accompagnato la cessione di Comolli, e che non sono poche, assolutamente, perché anche nella cessione oppure nella vendita ai giocatori come Openda o David, sul quale c'è stato un ripensamento, ma per fortuna è durato pochissimo, perché appunto si è andati su Colomoni, e comunque non credo che un giocatore come David con quell'ingaggio possa rimanere alla Juventus. Ecco, dico, mezza squadra può andare via, ma serenamente, Cambiasso, Thuram, David, Openda, Kelly, Bremer lo terrei, perché Bremer è sicuramente una sicurezza, ma non ho più le stime del titolare, ed è questo che in qualche modo mette preoccupazione anche alla Juventus. La Juventus ha bisogno di due centrali forti, fortissimi, che al momento non ha. Ha bisogno di un centravanti forte, fortissimo, e ha bisogno di un rifinitore vero, uno che possa dettare il passaggio di collante che ci deve essere fra il centrocampo e l'attaccante. E poi sulle fasce è l'unica cosa nota positiva, perché comunque da una parte con Cesao, dall'altra Ildiz, sono le uniche note positive di questa squadra, ma tutto il resto può andare via, portiere incluso, di cui non abbiamo nemmeno accennato, ma sicuramente anche il portiere.
0: Esatto, a proposito di portiere, diciamo che su Dibu Martinez sembra che l'Aston Villa sia pronta a fare quel sostanziale sconto che serve alla Juventus per portarlo a casa. La partenza di Di Gregorio resta bloccata perché il portiere vuole un contratto in Italia, ma difficilmente riuscirà a trovare offerenti alle cifre che chiede la Juventus, che vuole almeno 15 milioni, ma vedremo un po' se questa strada si bloccherà. Invece, mentre per quanto riguarda il difensore centrale, intanto si sta lavorando alla pista Muaremovic, e ti voglio chiedere se è un difensore pronto per la Juventus. Detto che il Sassuolo chiede 40 milioni, ma per l'opzione della futura rivendita al 50% della Juventus costerebbe ai bianconeri di fatto 20 milioni. Sarebbe già un primo rinforzo buono?
1: Sì, ma già a me non dispiace Lucumi,
0: anche
1: lo dico
0: Lucumi, esatto, l'altro nome è quello lì.
1: Lucumi, ma anche Muaremovic, ma insomma in difesa bisogna darsi da fare. Purtroppo negli anni noi abbiamo registrate, come dire, quando tu fai dei rappezzi, cioè dei ritocchi in una casa che va completamente ristrutturata, poi emergono di nuovo le magagne. E così è stato, la Juventus è stata rabberciata in difesa, rabberciata a centrocampo e rabberciata in attacco. Ora si spera finalmente, attraverso Cannavali e Spalletti, che si faccia un lavoro strutturale, di giocatori che possano durare e che possano essere significativi. E sono importanti, diciamo, pensieri attorno a Muaremovic e Lucumi mi vedono assolutamente favorevole, perché poi metti questi giocatori nelle mani di Spalletti e chiaramente puoi avere una resa efficace. Ma i giocatori attuali, diciamo, a parte i limiti tecnici proprio personali che hanno, non ascoltavo nemmeno l'allenatore. Cioè, in qualche modo l'allenatore, io vedevo Spalletti con degli occhi stralunati, che poi lo diceva anche nelle conferenze stampa. Io da parte di questi giocatori non vedo quella continuità di rendimento e, diciamo, vedo degli sfondoni, degli svarioni che non mi aspetto. Ma ha perfettamente ragione, l'ha spiegata con chiarezza l'allenatore della Juventus, e questa è la fotografia della Juventus. Inutile dire hanno dato il massimo, si sono impegnati, che cosa posso chiedere di più ai giocatori. Interviste ormai di altri tempi, non esistono più queste interviste così, e Spalletti lo ha spiegato molto bene. Quindi si comincia dalla difesa, via determinati giocatori che fanno il compitino, perché poi alla fine fanno il compitino per lo stipendio che hanno, e dentro giocatori rabbiosi, affamati e cattivi agonisticamente.
0: Esatto, nel frattempo ti porto su un'altra notizia di mercato che ovviamente ha scosso questo weekend, perché è stata una vera e propria, come posso dire, colpo quasi a sorpresa, ma per molti resta qualche dubbio. Gonzalo Ramos al Milan, operazione tra i 70 e gli 80 milioni, è, diciamo, uno degli acquisti più, è l'acquisto più caro nella storia del Milan, e si sono accese subito le varie letture. È una cifra giusta spesa per un giocatore che sta facendo panchina al Paris Saint-Germain e anche nella sua nazionale? È la scelta giusta? È una dimostrazione di forza economica di Gianni Carnevale? E soprattutto può fare bene in Italia? Certamente meglio di Fulcrum.
1: Gianni Cardinale.
0: Cardinale, no, esatto, cardinale, bravissimo. Che stavo, abbiamo parlato di carne, da carnevale a cardinale, Jerry Cardinale, esatto. Pensa se fossero fratelli, Jerry Cardinale, perché parliamo di un'operazione da 75 milioni che però toglie budget magari per altri acquisti. Come lo vedi questo, Gonzalo Ramos?
1: Allora, guarda, a questo punto mi fido. Cioè, devo fidarmi, perché cioè, se no saremmo alla paranoia, cioè, non possono sbagliare un acquisto del

0: genere, no?
1: No.
0: Cioè, se hai deciso di far banco su un giocatore che ti manca come il pane da anni, cioè l'attaccante del Milan è un problema ormai da anni, perché si è sempre andati avanti con questo equivoco.
1: La maledizione del numero 9, ti ricordi?
0: Esatto, perché Leao non può fare il numero 9, Fulkrug, diciamo, è ormai, come dire, un ex giocatore, per quanto disciplinato e molto corretto, però diciamo non ha né l'età né la capacità per poter essere, come dire, esaustivo in quel ruolo per il Milan. Per cui si punta su Ramos. È un giocatore, ragazzi, che vuoi dire? È, diciamo, la seconda linea dell'attacco più stellare che c'è al mondo, no? Cioè quello del Paris Saint Germain. Evidentemente, diciamo, si punta su questo, ci puntano diciamo dei tecnici, ci punta anche l'allenatore. Credo che questo sia, come dire, l'acquisto sì più oneroso e più importante, ma che potrebbe essere il primo, o perlomeno la cometa, il faro, il riferimento assoluto per un mercato che cambi finalmente da parte del Milan.
1: Chissà che questa famosa maledizione del 9 possa passare con Ramos, che costava tanto, però insomma è un giocatore sicuramente di grande qualità. Ricordiamo anche che veniva da un infortunio importante, per cui perse subito il posto in squadra a Paris Saint Germain, che lì davanti c'ha delle bocche di fuoco straordinarie. Hai visto Dembélé al mondiale che cosa è stato capace di fare, direttore? Ha oscurato per una volta lo stesso Mbappé.
0: Sì, ma è impressionante, un giocatore che ha una facilità di dribbling e di tiro, perché poi ha se tu fai caso ai gol che fa, a volte sono simili, ma vallo a fare quel tiro in diagonale angolato che va sul palo più lontano per il portiere, ma con una precisione incredibile, a volte anche di potenza, perché il colpo è secco, cioè lui lascia partire dei colpi molto secchi, ha una capacità, una qualità di tiro che è veramente la migliore forse al mondo. E quindi, ecco, ribadisco, quando hai un mostro come questo davanti, che vuoi fare? Devi aspettare il tuo tempo, e può essere che il tuo tempo non arrivi, e quindi che questa occasione del Milan sia importante. Io sono d'accordo sul fatto che possa essere una scelta, però ecco, mi preoccuperei molto se anche le condizioni fisiche, appunto, post intervento, post operazione, poi siano state risolte completamente, tutto qua.
1: Tra l'altro fondamentale il lavoro di Luis Enrique su Dembélé, era un giocatore che si era un po' perso tra notti insonne a giocare alla play e poi rendimento scarso in campo, invece è cresciuto tantissimo Luis Enrique fino ad arrivare a essere il giocatore che immaginavamo potesse essere, e poi è sbocciato definitivamente. Sempre in casa Milan, direttore, poi ci sentiamo una nota audio che è arrivata. Si spinge a questo punto per Antonio Silva per la difesa. Sappiamo, sarà un nome che questa settimana è molto caldo, potrebbe anche alternarsi a Bartesaghi. Insomma, il mercato del Milan è quello che lasciava perplessi un po' tutti, perché ci si domandava chi lo facesse. In realtà magari potrebbe finire che il Milan stupisce tutti.
0: Guarda, io credo che si debba andare, vabbè, Antonio Silva, portoghese, che giovane, che secondo me ha delle buone caratteristiche. Amorim punta, diciamo, proprio sul fatto che parlano la stessa lingua, ed è secondo me fondamentale. Io credo che a volte sia uno scotto che bisogna pagare a un allenatore straniero, no? Cioè quello di dargli in squadra, o perlomeno di dargli delle possibilità di poter interloquire, proprio parlare anche con facilità con alcuni giocatori, per quanto possano essere poliglotti, per quanto possano essere bravi nel farsi capire nello spogliatoio, è necessario che ci sia proprio un feeling mentale a volte con alcuni giocatori, e la stessa nazionalità impone, diciamo, questo tipo di dialogo. Il cambiamento è, ribadisco, questo è l'anno in cui si sta giocando tutto, proprio quello, il nome che avevi fatto all'inizio, Jerry Cardinale sta giocando tutto se stesso, perché ha detto che vuole essere lui in prima linea, ha nominato un amministratore delegato che è appunto Calvelli, che è un italiano, e quindi farà sicuramente da diciamo da interprete, da polarizzatore di queste due mentalità, quella americana e quella italiana, che ci devono essere nel Milan. Prima la preponderanza era forse soprattutto per quella americana, e adesso si è capito che evidentemente, diciamo, arrivare a un compromesso per capire un pochettino la logica americana di quello che si intende per sport e la logica italiana per quello che si intende per vittorie, che evidentemente è sfuggito un pochettino al DNA del Milan negli ultimi anni, beh, potrebbe portare dei buoni frutti.

0: Sentiamoci la nota vocale, vai Andrea.
1: Buongiorno a tutti, buona festa di San Pietro e Paolo per i romani.
0: Grazie.
1: Marco Moretta, volevo fare una domanda al grandissimo direttore. Direttore, un suo pensiero su queste benedette o maledette plusvalenze obbligatorie da fare al 30. Ci mancherebbe, è una procedura un po' anomala che non so se vale solo per l'Italia. Però non va questa procedura stessa a falsare il mercato. La Juve deve vendere, la Roma deve vendere, posto che questa forzatura potrebbe essere anche utile a chi la sa sfruttare. Vedasi la Roma che sta in vendita, sta pensando forse pure a Pisilli, ottimo giocatore da prendere secondo me di prospetto anche nella Juventus. Un suo pensiero, grazie.
0: Roma che ha messo in vendita anche Mattia Soulé, che potrebbe lasciare, direttore. Però una cosa la dobbiamo dire, molti dicono, ci hanno fatto anche dei pezzi sulla differenza di debiti tra squadre inglesi e italiane, quindi perché c'è il fair play da una parte e dall'altra no. Ricordiamo che il regolamento del fair play finanziario prevede che tu non spenda più del 70% del tuo fatturato. Ora, se guardiamo al fatturato per esempio del Chelsea, ma di una qualsiasi squadra inglese rispetto a quella italiana, è evidente che c'è una distanza enorme, quindi per questo poi magari sembra che paghino solo in Italia, perché c'è una distanza siderale di fatturati. Di fatto è una Superlega autorizzata, direttore.
2: Ma ti faccio anche un altro esempio, quello del Barcellona, no? Sentivo dire da alcune persone il Barcellona è tecnicamente fallito, ma quando mai? Cioè, il Barcellona ha fatto uno sforzo pazzesco per riammodernare lo stadio, per una cifra che si aggira attorno al miliardo. Ha avuto una esposizione di 1,5 miliardi, ma 1 miliardo è già rientrato soltanto con le sponsorizzazioni. Quindi la situazione debitoria del Barcellona è di 450 milioni. Ora, 450 milioni per una società come il Barcellona, che fattura, lo sappiamo, un'ira di Dio per cifre veramente pazzesca al mondo, è pochissimo. Poi c'è l'azionariato popolare, quindi è vero che magari certe cose lasciano perplessi, però ribadisco, è come quando ti dicono ti faccio lo sconto sulla Maserati del 25%, sì. Ma intanto ho la Maserati, cioè sì. ho una macchina, cioè il 25% su una cifra di 300.000 euro, è ancora una cifra importantissima. Sono d'accordo, però il movimento da fare, il movimento di soldi che c'è attorno a un club inglese o a un club spagnolo di quelli grossi, chiaramente fa impallidire il nostro calcio. Per cui il nostro calcio deve in qualche modo sottostare a determinate regole, perché c'è soltanto il proprietario che in mette soldi, perché non c'è un'attenzione per gli stati, non ci sono investimenti immobiliari per i nuovi diciamo imprenditori che vogliono comprare un club italiano. Non c'è un'attenzione al settore giovanile, che è un'altra neanche di investimento. Ecco, se mancate attenti, sì, ma nello stesso tempo bisogna avere fiducia in persone che con queste condizioni, investono nel nostro calcio credendoci ancora.
0: L'ultima, direttore, proprio per un tuo parere, Pierpaolo Marino che diventa direttore sportivo, direttore generale, pardon, del Bari, un suo ritorno in sella, come lo commenti?
2: Ah, io ho grande stima, sono amico di Pierpaolo Marino, credo che sia uno degli ultimi cavalieri del nostro calcio, nel senso che innanzitutto non ha mai una visione, come dire, democristiana nel termine, diciamo, nell'intendimento peggiore di questo termine, cioè di accontentare un po' tutti, ma ha una visione molto chiara, diciamo, delle cose che si devono fare, e quindi mi sembra che sia la persona giusta al posto giusto. Spero soltanto, ecco, che questa sua esperienza non venga troppo annacquata dal presidente che ha. Però io l'ho più volte sentito parlare di De Laurentiis del Napoli e non del Bari in maniera lusinghiera, e credo che Marino al Bari, attraverso il figlio, farà parlare col padre o riuscirà a parlare col padre, per cui secondo me è importante questa triangolazione, cioè per carità sono due società distinte e separate, però evidentemente il giovane Virgulto ha bisogno di un aiuto, di un appoggio, e secondo me se seguirà un pochettino i consigli di Pierpaolo Marino, il Bari potrà uscire da questa situazione di stallo che è veramente, non dico vergognoso perché è un termine comunque molto forte, ma molto vicino al vergognoso.
0: Direi proprio di sì. Grazie.

0: Grazie di cuore davvero al direttore De Paola. Ciao direttore, un abbraccio.
1: Ciao a tutti.
0: Termina qui lo spazio editoriale, tra poco Rotocalcio e cominciamo da Ivan Cardia, poi come sempre Mirko Nicolino e spazio mondiale finale con Fabio Bisaglia e Alain Valnegra. Tra poco vi aspetto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti, si apre una nuova settimana con gli appuntamenti della nostra trasmissione, oggi dedicata chiaramente all'analisi del mondiale perché siamo entrati nel clou, sono iniziati i sedicesimi di finale col primo grande verdetto, il Canada che ha centrato il pass per gli ottavi battendo il Sudafrica 1-0 nei minuti di recupero. Per la prima volta nella storia la selezione canadese arriva agli ottavi di una Coppa del Mondo. Noi però tiriamo un po' il punto sulla fase a gironi che ha visto grandi sorprese in positivo, come la continuità straordinaria di Lionel Messi e di tanti altri protagonisti attesi di questa Coppa del Mondo, ma anche sorprese in negativo come l'Uruguay di Bielsa fuori già ai gironi o come la Turchia di Montella, anch'essa già eliminata. E poi apre i battenti oggi ufficialmente la sessione di mercato estiva, quindi si entra nel vivo delle trattative con il Napoli che deve ancora annunciare allenatore, il Milan che calerà un colpo da 70 milioni di euro, Gonzalo Ramos, l'attaccante designato da Amorim, e tanto altro ancora. Forse però il colpo da 90 di quest'ora l'ha calato il Como, regalando a Fabregas un altro anno di Nico Paz, perché il fantasista argentino resterà un altro anno in maglia lariana. E ripartiamo proprio da questo con un collega della provincia di Como che è Nicola Nenci. Nicola, buonasera, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ci facciamo appunto aiutare dal tuo punto di vista per riassumere un po' quelle che sono state le ultime ore in casa comasca. La notizia più importante è la permanenza di Nico Paz. Sembrava inizialmente che il Real lo ricomprasse e lo tenesse alla Casablanca. Il Como alla fine ha scelto di sborsare 60 milioni di euro per tenerlo un altro anno con sé e il Real tra un anno potrà eventualmente controriscattarlo a 80. Il Como aveva già incassato 10 milioni di euro dal Real Madrid per il primo riscatto di quest'anno e i 9 del premio di valorizzazione. Ti chiedo, Nicola, se ci riassumi quel che è successo attorno a Nico Paz, se inizialmente il Como pensava di perderlo e poi però ha scelto alla fine di tenerlo, visto il viaggio del DS Ludi a Madrid. Insomma, quali sono stati i contorni dell'operazione?
1: Allora, è evidente che questa è una cosa... È un caso sconvolgente anche per noi che l'abbiamo seguito giorno per giorno ed è la dimostrazione e un segnale di quello che questa società vuole fare, gli obiettivi che ha e una manifestazione diretta, no, al calcio italiano e non solo. Loro, insomma, il Como ha costruito attorno a Nico Paz un ambiente perfetto, il ragazzo era contento di rimanere qui, già questa cosa capisco che è sorprendente perché tra Real Madrid e Como c'è una bella differenza. Però è vero che siamo arrivati all'appuntamento di giovedì decisivo per capire cosa fare, in cui il ragazzo aveva più o meno fatto intendere che sarebbe rimasto un altro anno a Como e il Como non aveva certezze e poteva solo sperare che Real Madrid fosse d'accordo. Questa è la partenza. Poi sono successe alcune cose. La prima è che, per quanto ci riguarda o che sappiamo noi, Mourinho non ha dato certezze al giocatore, al suo entourage, di un impiego costante, anzi, e questo è un elemento che ha pesato evidentemente, perché lui qui può fare una Champions League, perché è evidente che il Como adesso sta parlando di una qualificazione in Champions League, senza la quale tutti questi discorsi che facciamo sarebbero inutili. Può giocare una Champions League da titolare fisso e da, facendo una grande esperienza nuova, perciò una condizione se vogliamo anche ideale. Non avere la certezza di giocare di là ha pesato, certo che il Como si è trovato di fronte a una situazione che forse non aveva previsto, cioè quella di un Real Madrid che è stato molto tranciante, ha optato per la possibilità di ricomprare il giocatore alla cifra pattuita che erano 10 milioni e poi mettere sul tavolo una priorità al Como su una base di 60 milioni e far aspettare fino a domani, perché è il 30, la possibilità che il Como potesse muoversi non in concorrenza con altre società. Allora, io vi posso dire che giovedì sera il Como da questa situazione ne è uscito con l'intenzione di non andare avanti. Il Como sta ancora cementando, chiamiamo così, no? Strutturando la squadra, ma anche la società, c'è una curva in costruzione allo stadio. Insomma, diciamo che la prima idea non era tanto quella, ma c'è stata una lunga riunione nella notte tra i dirigenti, il presidente Suarso, il direttore sportivo Ludi e Fabregas, da remoto, e in cui sono valutati pro e contro, e ha, insomma, si è portata un po' la situazione. Il Como ha deciso di fare questa clamorosa mossa, che poi è stata un po' facilitata leggermente dal fatto del dilazionamento del pagamento in 4 anni, però insomma 60 milioni sono 60 milioni, e però credo che abbia poi influito un sacco di elementi, tra cui il fatto che Nico Pazzi in questo momento è una importante carta d'immagine del club. Il club è molto orientato su queste cose, sull'immagine, sul brand.
0: Beh, tra l'altro, Nicola, da quanto è emerso nelle scorse ore, il Como inizialmente aveva scelto di non tenerlo e poi, riflettendoci, come stavi spiegando tu, infatti, ha scelto di sborsare questi 60 milioni di euro. Infatti. Siccome avrà da fare una squadra da Champions, l'avranno ponderato come investimento, cioè capiranno che oltre a questo poi c'è da fare anche tanto altro.
1: Sì, questo è sicuro. Ci sono da prendere uno o due centrocampisti centrali, due difensori centrali e una punta e un esterno basso. Però io voglio, al di là delle cose che si sono lette e che sapete benissimo anche voi, voglio aggiungere un tema alla discussione. Noi abbiamo un allenatore qui che si chiama Cesc Fabregas, che anche lui, come Nico Paz, ogni volta che dice che preferisce star qua invece che andare in una grande del calcio europeo, sorprende tutti, compresi noi. Allora, le basi di questo rapporto di fiducia, di allineamento assoluto dei pianeti tra proprietà, direttore, direzione sportiva e allenatore, che è quello che consente di scrivere questa storia, è basata sul fatto che in questo momento Fabregas a Como è accontentato come non potrebbe esserlo, io dico, in nessun altro club, perché in qualsiasi altro club sarebbe un dipendente e dovrebbe scontrarsi con linee che non passano da lui. Faccio un esempio classico: l'Inter ha inseguito Palestra e Nico Paz in 2 settimane, li ha persi tutti e due. Se Fabregas fosse oggi allenatore dell'Inter, incasserebbe 2 sconfitte. La mia sensazione è che Fabregas abbia, non dico puntato i piedi perché c'è estremo accordo, ma la società ha voluto dimostrare a Fabregas che siamo ancora in un periodo in cui lui può decidere, lui può essere accontentato fino in fondo, e fino a che questa società riuscirà ad accontentare Fabregas sull'asticella sportiva, Fabregas rimarrà qui. Arriverà il momento che non potrà più essere accontentato, perché il fair play finanziario farà una stagione non subito, imporrà delle cessioni, entreranno in ballo altre dinamiche. Ma questa conferma è anche la dimostrazione a Fabregas che in questo momento la società lo può accontentare.
0: Ecco, brevemente, Nicola, per chiudere sul capitolo Como, uno degli obiettivi dell'Ariani adesso è Chalobah del Chelsea. Su di lui c'è anche l'Inter, sappiamo che il Chelsea lo valuta circa 35 milioni di euro. Come stanno le cose e quanto il Como è intento a prenderlo?
1: Io credo, e dico credo, che il Como mollerà. Credo che insomma, in queste ore si sta valutando l'ipotesi di non proseguire su questa strada. Perciò credo che sarà una pista abbandonata.
0: Per motivi tecnici?
1: Ma adesso forse l'offerta del Como era 25. Inizialmente il Chelsea era 30, adesso ha alzato credo a 35. L'Inter credo che stia facendo pressione. Forse si cambia strada.
0: Nicola, grazie davvero del collegamento. A presto e buona serata.
1: Grazie a voi, a presto, ciao.
0: E dunque passiamo ad altre considerazioni che riguardano sempre il mercato, ma anche la Coppa del Mondo in corso di svolgimento. Lo facciamo con un ex difensore, lo ricorderete soprattutto con la maglia del Napoli, ma anche del Parma fra le altre. Oggi operatore di mercato, Fabiano Santacroce, che è in linea con noi. Fabiano, buonasera, ben trovato.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Fabiano, ripartiamo intanto dal Mondiale, che chiaramente è il tema trainante di questi giorni. Purtroppo non c'è l'Italia per la terza volta di fila alla Coppa del Mondo, però siamo entrati nel clou perché sono cominciati i 16esimi di finale. Il Canada ha strappato il pass, per la prima volta nella sua storia accede agli ottavi. Ti chiedo intanto in linea generale che Mondiale stiamo vivendo, anche col nuovo format a 48 squadre e con un tabellone che comunque sembra un po' squilibrato se si guardano gli accoppiamenti, dove da una parte c'è già Portogallo, Croazia, Olanda, Marocco, e dall'altra parte c'è una concentrazione di big minori.
2: Sì, vabbè, il calendario è uscito un po' così. Per quanto riguarda il tipo di mondiale, è un mondiale particolare, è un mondiale lungo, quindi sono curioso di vedere le squadre che riusciranno ad approdare alle fasi finali, anche perché poi quelle forti nelle fasi finali riescono ad avere anche una spinta in più.
0: Ecco, a proposito del mondiale, non so se c'è stata qualche sorpresa in particolare per te, sia in positivo che in negativo, perché noi da italiani abbiamo seguito molto, volevamo seguire molto la Turchia di Montella, che è uscita da quarta addirittura in un girone che non era assolutamente proibitivo, e poi c'è stato il disastro Uruguay, che addirittura non ha passato neanche il girone con Capoverde e Arabia Saudita, che sulla carta comunque erano avversari inferiori. Non lo so qual è stata secondo te per ora la sorpresa migliore tra quelle in positivo e quelle in negativo.
2: No, guarda, la sorpresa migliore sono state un po' tutte le squadre, perché ci sono veramente tante squadre.

0: squadre che sono migliorate, cioè il livello si è alzato per quanto riguarda le piccole e probabilmente si è abbassato per quanto riguarda i nomi magari sulle grandi, quindi è tutto molto più paritario e mi fa piacere proprio per il gioco in sé, quindi è una cosa che mi piace a me, questo pareggiamento un po' delle parti.
1: E in negativo non so, magari sei rimasto un po' scottato anche tu dalla Turchia o penso all'Uruguay o comunque a qualche squadra che ha un po' fallito o comunque deluso.
0: L'Uruguay sicuramente, mi aspettavo molto di più, hanno un allenatore che stimo, un allenatore che penso come racconti lui dello sport, del calcio, non ce ne siano. Quindi avevo una particolare simpatia per lui e purtroppo una squadra che è venuta a mancare.
1: Ecco, invece spostandoci un po' sulla Serie A, Fabiano, mi rifaccio un po' anche al tuo passato da calciatore e penso al Napoli, una delle maglie più prestigiose che hai vestito. Il Napoli non ha ancora ufficialmente l'allenatore, nel senso che l'accordo con Allegri è comunque in cassaforte. È atteso l'annuncio ufficiale a breve perché Allegri deve ancora risolvere il proprio accordo col Milan. La domanda che ti faccio è: tutto questo non ti fa pensare che il Napoli sia un po' in ritardo rispetto alle altre, considerando che siamo praticamente a luglio e non ha nemmeno annunciato il tecnico ancora?
0: Allora, per quanto riguarda l'annuncio, sicuramente. Spero che non ci siano colpi di sorpresa perché potrebbe penalizzare di tanto il Napoli. Non ci dovrebbero essere sorprese e perciò credo che già stiano lavorando, quindi non ci sono grossi problemi se Allegri dovesse firmare adesso, un mese fa o se firma fra un mese, perché tanto già sta lavorando.
1: E che scelta è per il Napoli Allegri per il dopo Conte? Nel senso che si chiude un biennio a Napoli che ha visto un altro scudetto, Allegri ha perso un po' smalto negli ultimi anni di carriera, quest'anno al Milan ha anche chiuso male, insomma, fallendo l'accesso in Champions League. Che scelta fa De Laurentiis con Allegri?
0: Ha fatto la scelta sull'uomo, ma così come con Conte. Allegri è un grandissimo professionista, è uno che ha vinto tantissimo nel campionato italiano, ha avuto tante difficoltà durante quest'anno al Milan, gli sono venuti a mancare magari anche dei giocatori molto importanti, guarda il caso di Leao, quindi che quando c'era non ha dato quello che poteva e il più del tempo non c'è stato, perciò il Milan ha avuto tante difficoltà, ma l'allenatore non si può mettere sicuramente in discussione per una stagione. E ti dirò di più, sono molto curioso anche di vedere finalmente delle interviste divertenti, perché dopo Spalletti che era lentissimo nel parlare, dopo Conte che per ogni cosa detta si arrabbiava subito, lui è uno che fa divertire, quindi non vedo l'ora di sentire le prime conferenze.
1: Non è un punto di vista banale, riparto allora dal Milan, visto che l'abbiamo citato parlando di Allegri. Il Milan anch'esso era in ritardo sulla tabella di marcia, poi ha annunciato Amorim e ti chiedo intanto che allenatore è per il Milan, che scelta è per il Milan. In seconda battuta, Gonçalo Ramos, che il Milan prenderà per 70 milioni di euro, quindi ha scelto un attaccante sicuramente con stimate importanti, pagandolo tanto. Insomma, come riparte il Milan tra la panchina e l'attacco, ecco, con queste due figure?
0: Pagato tantissimo, non tanto, no. Il Milan parte con sempre con un punto di domanda, ti dico la verità, io tante operazioni non riesco proprio a capirle per quanto riguarda l'operato del Milan, quindi ora scelgono un allenatore che comunque non conosce il campionato italiano, che è un campionato duro, un campionato difficile, un campionato molto complicato, quindi loro stanno attuando una politica molto dell'estero rispetto a quella italiana. Non so se questo sia un bene o un male, per adesso diciamo così.
1: E che scelta ha fatto allora?

0: Ti chiedo, Fabiano, Marco Palestra, che aveva praticamente un accordo con l'Inter, poi ha scelto di andare al Chelsea, che ha garantito all'Atalanta una somma maggiore, non di tanto, ma maggiore rispetto a quella che gli garantivano i nerazzurri, però è l'ennesimo segnale che ci fa capire che il nostro campionato è indietro oggi ad altri, soprattutto alla Premier League.
1: Io penso che in confronto alla Premier League sia quasi sempre stato indietro, cioè la Premier League è un campionato uno dei più ricchi, quindi quando arrivano quelle richieste da squadre così importanti, normale che un giocatore italiano, soprattutto se così giovane, rimanga affascinato anche perché andare via dalla Premier League fai sempre a tempo a trovare squadre e destinatori in tutto il mondo. Magari sai, vai a rischi di più.
0: Ecco, infine Fabiano, per chiudere tra i macro argomenti, come riparte la Juventus che anch'essa come il Milan non ha centrato la Champions? Davanti dovrebbe accogliere nuovamente Colomoani che insegue da ormai un annetto da quando l'ha perso per poi lasciarla appunto al Tottenham. Insomma, che Juve ti aspetti l'anno prossimo ancora con Spalletti?
1: La Juve è forte, l'allenatore lo conosco molto bene, ho visto il suo operato, è un allenatore che se gli viene messa la disponibilità e se viene seguito dai giocatori uno che ti dà risultati grossi. Io penso che il Napoli di Spalletti sia stata una delle squadre più forti in Italia proprio degli ultimi anni, sia come gioco che come tutto, quindi l'allenatore che ci ha fatto vedere tante belle cose e secondo me la Juve sicuramente la prossima sarà una squadra da tenere in campionato.
0: Fabiano, grazie davvero, a presto e buona serata. E
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: dunque siamo arrivati alle conclusioni di questa edizione del TMV News, la prima di questa settimana, torneremo da domani con tanti altri appuntamenti. Buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo

Bentornati cari amici di Gossip, bentornati nel mio salottino, nel salottino delle amiche, bentornati su Nexon Channel, canale 403 e bentornati su canale 56 Roma. Com'è stato? Com'è stato il weekend? Allora, oggi dovrebbe essere la, diciamo così, la coda di questo caldo che sta veramente trafiggendo non solo l'Italia, ma anche mezza Europa. Non amo molto documentarmi su queste cose perché mi viene la depressione, però da mercoledì dovrebbe piovere, dovrebbe iniziare martedì notte, mercoledì, giovedì, almeno qui nei dintorni della campagna dovrebbe piovere. Se piove un giorno solo, fa solo danni, crea una cappa di afa che non l'augura nessuno, è come stare in pianura padana se non peggio. Se invece piove per 3 giorni di fila, allora abbiamo la possibilità veramente di poter credere che le temperature si abbassino. Allora, cosa è successo la settimana scorsa? Successe un sacco di cose, alcune non belle, decisamente non belle, altre who cares, come dice, come abbiamo dire, ah yes we are. E altre invece che ho detto, ma sì, ma dai, ma veramente, ma aspetta un po' che approfondisco, ma come sapete a volte mi perdo in queste premesse, in queste chiacchiere e non faccio in tempo a leggere i commenti dei telespettatori, non riesco, non faccio in tempo e questa cosa mi dà fastidio, non riesco solamente a leggere due o tre. Quindi oggi bando alle ciance, ok? Perché poi vi dirò nella prossima puntata che ho fatto una cosa fantastica, ho fatto un recupero in cucina straordinario. Magari dici, è arrivata questa, ma ho fatto degli gnocchi di pane. Mamma mia, ma questo ne parliamo dopo perché lo sapete che se parlo di cucina poi non riesco a concentrarmi sul resto, quindi non voglio essere quella che l'anziana che inizia con un discorso e ne trova, sì, sono fatta così, ne trova altri 100.000, ma io invece oggi voglio parlarvi di Amadeus. Ho promesso a Mauro che sarò molto buona, che non, anzi, sarò super partes. Proprio vi leggo l'articolo senza commento mio personale, ok? E devo fare il mio meglio per non vedere la sua foto, la sua immagine, perché poi cadono i miei buoni propositi, cadono proprio. Allora, tutto tuo no, che alla fine piove davvero. Amadeus lascia la 9, e fin qui uno dice. Però, voglio dire, ha lasciato la Rai per intraprendere nuove avventure, lascia la 9 e scopriremo magari il perché, però ha bussato alla Rai e la Rai dice che vuoi? Ah, ciao, chi sei? Un fiorino, ma manco quello vogliono più da Amadeus. Quindi è a casa, si godrà una bella estate da disoccupato. Oh mio Dio, adesso andiamo avanti. È curioso come la televisione riesca a ribaltare le gerarchie nel giro di un paio di stagioni. Fino a poco tempo fa era l'uomo che tutti volevano, il volto che aveva restituito centralità alla Rai, il direttore artistico che aveva trasformato il Festival di Sanremo in un fenomeno capace di parlare contemporaneamente ai ragazzi, agli adulti e agli inserzionisti. Sembrava avere il tocco di Remida. Qualunque cosa sfiorasse diventava un successo. Poi è arrivata la scelta della 9, una scelta legittima, remunerativa, perfino comprensibile. Nessuno lavora per beneficenza e chiunque, davanti a un'offerta economicamente irrinunciabile, avrebbe almeno ascoltato. Il problema non è aver cambiato rete, il problema è aver sopravvalutato il proprio peso specifico e forse aver sottovalutato quanto contino il contesto, la squadra, l'abitudine del pubblico e la forza di un marchio. Sì, è inutile che vi stia a spiegare questo contesto, però è quello che io pensavo, ne parlavamo quest'inverno con Mauro, quando abbiamo per caso guardato un suo programma. Allora, finché stava sulla Rai, conduceva tutto lui,
faceva tutto lui. Tra lui e Carlo Conti c'era veramente sempre questa guerra, diciamo così, non è questa la parola giusta, ma c'era questo contendersi ogni programma, questo e va bene, no? Andava bene, voglio dire, sebbene i miei genitori, faccio un esempio, non siano assolutamente interessati a questi generi di programmi, magari i genitori di Mauro sì, perché c'è un varietà che nella RAI è rimasto, si è modernizzato, ma è rimasto quasi invariato negli anni, si è modernizzato, ripeto, ha nuovi volti, ci sono un nuovo modo di condurre, sempre molto centrato sull'essere garbati, sull'essere estremamente educati e corretti, per cui è qualcosa che piace. Nella TV pubblica, guardate, qualsiasi generazione, perché ora gli ottantenni che sono ancora vivi guardano ancora metti sull'uno, guardano ancora Rai 1 e Rai 2.

Difficilmente mi guardano le altre televisioni, cioè perché sei nato e cresciuto con questa idea dei tre canali e quindi quello fai. Allora io.

Ed è qui che si fa il punto, nel pezzo che vi ho letto prima e in questo, che ha sopravvalutato se stesso molto probabilmente, anche la 9 che gli ha fatto sicuramente un'offerta a quanto pare che non poteva rifiutare per avvenire in squadra a 9 e quindi di lasciare Mamma Rai, e a quanto pare Mamma Rai non perdona, perché cioè, mi hai abbandonato, mi hai lasciato per del vil denaro, perché cosa ti mancava? Conducevi quello che volevi, facevi quello che volevi, eri il direttore artistico, ti abbiamo lasciato carta bianca per quello che lo stipendio è questo, perché comunque è una TV pubblica, non è che ti possiamo dare un qualcosa di faraonico, perché comunque ci sono tante altre persone, voglio dire, hai scelto di fare un'altra non carriera. Perché lui una carriera già ce l'aveva. Lui ha scelto semplicemente di mollare la Rai, di mollare il certo per l'incerto, perché sopravvaluta, quando una persona si sopravvaluta, no? E non prende bene le misure, inizia un nuovo progetto sapendo che prenderà tantissimi soldi, ma non sai, quello lì, l'incerto è che puoi costruire qualcosa, ma non sai se andrà bene. Il sopravvalutarsi consiste in cosa? Nel pensare di sé le cose più fantastiche, ce l'ho fatta in Rai, ma probabilmente, e questi sono i fatti, attorno a te in Rai avevi delle persone estremamente valide, dei professionisti che si muovevano intorno a te, non perché tu le muovessi, ma intorno a te in modo che sembrava che tutti i meriti potessero essere tuoi, ma in realtà avevi uno staff pazzesco. Non che la 9 non lo abbia, e attenzione. Ma probabilmente nasce un contesto diverso, scelte diverse, una noia mortale, diversamente dalla scelta subito dopo della Rai di mettere un De Martino a condurre i pacchi, oltre che lui stasera tutto è possibile, perché è iniziato lì e poi gli è andato i pacchi e poi gli stanno dando Sanremo. Ma voi volete adesso, parliamo tra donne, tra donna, donna, ma volete, ma quando mettete su Rai 1 e vedete Stefano De Martino, e quando mettete e vedete Amadeus, ho detto, oh sì, ve l'ho promesso che sarei stata buona, però, dai, voglio dire, cioè, anche voglio, magari può non interessarvi tutta la storia dei pacchi, pacchini e pacchettoni. Però quando vedete sta bellezza, sta simpatia, comunque garbo e garbato, educato e educato, è colto, è comunque un ragazzo che ci sta mettendo l'anima, l'anima per far bene, per diventare un grandissimo professionista, ce la sta mettendo tutta e va premiato. In più, perché dire che guardi qualcosa di bello non ti fa star bene? A me sta a far stare stra bene, poi giri, vedi quel vecchiume, questa cosa. No, no, no, ho promesso a Mauro che avrei fatto la brava. No, andiamo avanti a leggere l'articolo. Ed è qui che mi permetto un consiglio. Giovanna è tua moglie, può essere un'ottima professionista, una confidente preziosa, la persona che più di tutte ha a cuore il tuo bene, ma una moglie non è, per definizione, un manager. I rapporti affettivi e quelli professionali seguono logiche diverse e quando coincidono il rischio è che venga meno la cosa più importante, qualcuno che abbia il coraggio di dirti di no, qualcuno che spenga gli entusiasmi quando diventano eccessivi, che ridimensioni i progetti quando sono più ambiziosi che realistici, che ricordi che tra un'idea affascinante e un'idea vincente c'è una differenza enorme. Sì, tra l'altro qualche tempo fa si parlava anche del fatto che ci fosse un po' di maretta tra i due, probabilmente questa maretta tra i due veniva proprio dal fatto che lui ha investito una che non ha né arte né parte come sua manager, l'ha fatta diventare il suo tutto, il suo centro. Ora, io non la conosco questa Giovanna, ma ricordo, forse me lo disse Mauro, che faceva la soubrette, faceva la ballerina o con qualche mossettina la faceva. Quello è, magari anche pure studiato. Sicuramente se nell'ambito tu hai, non so cosa abbia studiato in realtà, non ne ho idea, magari poi mi vado a documentare, ma se nella tua vita tu fai altro, sei portata a fare altro,
Fare il manager è una delle cose più

complicata in assoluto, perché non solo devi essere lungimirante, ma devi, per quanto tu voglia bene al tuo cliente, perché questo è, che poi si diventi amici, che poi, ma devi giustamente avere anche il sangue freddo di dirgli di no a un qualcosa che, guarda, che questa cosa che stai per fare potrebbe essere molto rischiosa. E invece probabilmente lei, appannata dal cachet stellare che prendeva suo marito, ha detto: ma sì, vai, comunque andrà, sarà un successo. E poi abbiamo visto mostrare con gli indigocci, perché è sicuramente un disoccupato milionario, sicuramente, però sta sempre un disoccupato. E quando arrivi a un'età, per cui io ricordo perfettamente che in Radio DJ era straordinario, era veramente veramente straordinario, poi ha avuto un calo, non se lo pigliava più nessuno. Alla fine, con le sue forze, è riuscito a riemergere e ha fatto anni e anni a brillare, anni e anni che sapevi che quando c'era Amadeus era una certezza il programma, tant'è che nessuno dei suoi Sanremo ci ha mai deluso, se non che l'ultimo, mi pare, o il penultimo, quando il figlio si è fatto un po' grandicello. Cioè, allora, Amadeus sta diventando un'impresa familiare, il figlio che gli sceglie i cantanti da portare, perché in questo modo Sanremo riesce ad abbracciare anche i giovani, la moglie che li fa da manager, secondo me un'impresa familiare, però anche tu devi un attimino renderti conto chi può e chi non può, perché per quanto tua moglie ti ami, cioè, non so fin quanto possa essere obiettiva nel consigliarti. Non so se mi riesco a spiegare, cioè, se Mauro mi dicesse: sai, ho fatto questa offerta di lavoro a fare l'attore, ok? E io gli dico: ma hai un solo deficit, non ti ricordi le battute, cioè la tua memoria è veramente è labile, ok? Quindi puoi farlo, perché sei bravo, sei teatrale, hai talento, hai tempi e tante ma hai questa cosa, se vuoi prova, ma non lasciare il certo per l'incerto. Probabilmente sarei anche così, ma conosco i miei polli, conosco il fatto che so quanto talento ha Mauro, ma quali sono magari le sue pecche, gliele metto davanti, ma non che lui non le sappia, però io come compagna ho il dovere di dargli anche, insomma, non dico il bastian contrario, però, come si dice, il diavolo ha fatto le pentole, non i coperchi, io magari gli metto davanti a pure i coperchi, cerchiamo di avere un'idea totale. A volte però mi immagino che una compagna, una moglie, possa avere paura di sembrare quella che non ci crede in lui, quella che non crede abbastanza, quella che fa: che fai, mi remi contro, perché mi stai dicendo tutte queste cose, non ti fidi di me. Quindi c'è questa doppia lama, ma quando si tratta di ingaggi fantamilionari, ok, cioè, quel programma qualcuno l'ha mai visto? Io ci ho provato, durava 1000 anni, magari si divertivano i concorrenti, ma poi, cioè, io non c'ho mai. Vabbè, andiamo avanti. Adesso servono consiglieri capaci di guardare i numeri prima che agli applausi. Serve soprattutto ritrovare il senso della misura. Capire che non tutto deve essere una rivoluzione, che a volte è più intelligente fare un passo indietro per prepararne due in avanti. E serve un'idea qualsiasi, ma un'idea realmente vincente, costruita intorno a ciò che Amadeus sa fare meglio e non a ciò che qualcuno vorrebbe convincerlo di poter fare. Perché il talento non si discute di Amadeus, ma il talento da solo non basta. Ha bisogno di strategia, di lucidità e soprattutto di persone che sappiano consigliarti anche quando la risposta che ti danno è quella che mai avresti voglia di sentire. E io credo che una moglie, se vuole investire il ruolo
di manager, deve essere in grado anche di essere spiacevole, diciamo.

Perché onestamente, io parlo sempre di onestà intellettuale. L'onestà intellettuale è quella che ti dà la possibilità. Sicuramente non sei una persona simpatica, è sicuro, però non sei una persona simpatica per le persone ignoranti. Mi capite? L'onestà intellettuale significa che non solo lo sei con te stessa, cioè ti dai modo di analizzarti, di vedere pregi e difetti di un comportamento o della tua persona, ma lo fai anche con gli altri. Cioè, quando analizzi, perché ripetiamo, non si discutono le capacità di Amadeus di condurre programmi, eccetera. Probabilmente chi ha. Dietro una decisione del genere, dietro una decisione così, sicuramente non ci ha pensato da solo, sicuramente fidandosi ciecamente anche dell'intelligenza della moglie, ha fatto in modo che avesse un peso, ma io me ne rendo conto perché anche nelle piccole cose, quando ci sono delle decisioni importanti da prendere, in ogni famiglia si deve discutere. Cioè, mai più quando una famiglia deve prendere una decisione importante, lui o lei della situazione va a interrogare gli amici o le sorelle o i parenti. È con tua moglie, con tuo marito che devi decidere una strategia, che devi decidere per il vostro futuro. E grazie a Dio esistono i compromessi, ma grazie a Dio, ma per fortuna, perché il compromesso non è qualcosa di negativo. Amiche, il compromesso è qualcosa che ci dà quel respiro. Il compromesso è quella cosa che, ok, proviamo, facciamo, ma non lasciamo completamente questa cosa, vediamo se si può affrontare quell'altra, ma è stupido lasciare il certo per l'incerto, a meno che tu non abbia 20 anni. Allora lo puoi fare perché magari hai ancora mamma e papà alle spalle o perché hai tutta la vita e una forza, da gigante, ma quando hai 40, 50 anni, 60 pure, puoi ricominciare sempre una nuova vita, sempre lo puoi fare, ma sarebbe molto stupido non fare un'analisi profonda del cambiamento, perché ci sono tante possibilità che stanno per nascere o che si consolidano una volta nate, si consolidano l'anno successivo, vogliamo provare a fare qualcosa, va bene, ma ci deve essere un punto fermo, un punto che di sacrificio. Ragazzi, non potete avere tutto subito, tutto sempre. I compromessi possono aiutarvi tantissimo nella realizzazione di un progetto nuovo, ma tenendo questa serenità, questa tranquillità in quel qualcosa che già avete, che già state facendo. Se lo potete fare, ovviamente io non posso farvi 1.000 esempi, però di quello che io sto dicendo sono sicura che capirete quello che a voi serve capire. E leggiamo i commenti dei telespettatori perché sono interessanti, perché credo che spesso quando si ha a che fare con delle persone intelligenti anche tante risposte possono essere intelligenti. Allora, la Silvia dice: ma se invece alcuni valutassero semplicemente che è finito il loro tempo, perché dobbiamo vederli finché non si decompongono? Scusatemi, sì, è comunque una cosa intelligente quella che ha detto. Io non li ho letti prima, non li ho letti prima i commenti, quindi li sto leggendo con voi. Perché dobbiamo vederli finché non si decompongono? Ha fatto una carriera che personalmente ancora non mi spiego. Vi giuro, questa non l'ho scelta. È la prima che ho aperto, è la prima, non l'ho scelta perché. È la prima, ho aperto i commenti, e sto leggendo con voi. Ha fatto una carriera che personalmente ancora non mi spiego. Non ha fascino, non ha guizzi significativi, non ha carisma, non è particolarmente colto né bello. Il destino è stato decisamente generoso, anche basta, quanti anni ha? Ma per questi non arriva mai l'età della pensione. Ha risorse, credo, sufficienti e dignitosi per un buon rientro. Potrebbe ogni tanto valutare qualche ospitata e pian piano sparire prima di rendersi indigeribile, perché mai dovremmo ritrovarcelo ancora davanti? E questa persona ha avuto una valanga di consensi, questo suo commento, che è il commento, non è cattivo, attenzione, non lo trovo cattivo, trovo un'analisi, comunque, forse sono di parte, però ha un'analisi corretta. Ha un'analisi corretta, dice non ha fascino, non ha guizzi significativi, non ha carisma, non è particolarmente colto né bello. E credo che sì, credo che abbia fatto un'analisi corretta questa persona, perché allora Gerry Scotti.

per Fininvest è un caposaldo, ma onestamente mi ha tritato i tre quarti. Non riesco più nemmeno a guardarlo. Faccio fatica. Ha già più di 70 anni. Cioè, non è più l'epoca, secondo il mio modestissimo parere, di avere settantenni alla guida di programmi. Vedi, settantenni con le sfinze, con le ragazzette che gli girano i cartelloni. Cioè, per nulla dire, ognuno fa quello che vuole nella vita, bella lei, fa tutto quello che vuole, fa benissimo. Però perché non dare spazio? Cioè, non dare spazio a nuova linfa. Per quanto io voglia bene, perché sono cresciuta con Gerry Scotti, basta, vai in pensione, sai, hai più soldi di quanto potresti veramente goderti per il resto della vita. Ma lascia spazio. So che cosa puoi fare nella vita? C'hai due nipoti, un figlio fantastico, hai possedimenti, hai investito i tuoi soldi in che cosa? Basta ragazzi, cioè, va via. Cioè, la ruota della fortuna è un format che va bene, funziona, ma ti pare che debba finire alle 10 di sera? Ma basta, ma accorcia, c'è tantissima pubblicità e va bene gli sponsor, e va bene gli sponsor perché ci sono i regali, e va bene gli sponsor perché regalano i sponsor, va bene tutto, ma anche meno. Cioè, giro, cosa c'è di bello oggi su Canale 5? Giri, era sono le 9 e mezza, 20 alle 11, alle 10, cazzo, allora te la fortuna, ma siamo fuori di testa. Quando ero ragazzina io e funzionava, dalle 8 alle 8 e mezza c'erano i cartoni animati o c'era il telegiornale. Dopodiché iniziava il film, così si dovrebbe tornare a fare. A me che cavolo me ne frega che la ruota della fortuna duri 2 ore, ma sei fuori di testa. Possibile che non hai un palinsesto più intelligente, con tutto il rispetto che ho? Dai, già non è possibile. Una, veramente ti stracci le vesti. E poi cosa fai? Spegni e guardi, apri una piattaforma, per forza. Che adesso c'è la possibilità, con la pubblicità paghi un pochino meno, con la pubblicità paghi meno, senza pubblicità paghi un pochino di più, ma dici, ma chi se ne frega? E vi assicuro che la pubblicità ogni tanto, anzi, la pubblicità fa bene, perché dici, oh, ma veramente esiste questo? Perché se non ci fosse la pubblicità non sapremmo che c'è un nuovo tipo di pasta, che c'è che ne so io, un nuovo tipo di conto corrente, un nuovo tipo di balsamo, insomma, la pubblicità serve. Serve e a me piace anche guardare la pubblicità perché comunque è anche molto carina, ci tiene informati. Questo dice Nicola, buon conduttore da quiz, mediocre per il varietà, inadeguato per le grandi serate, senza guizzi di fantasia se non quelli che gli imboccano le spalle. È decisamente autosopravvalutato. Non c'è nessuno che dice qualcosa di carino, ma vi assicuro che non sto facendo apposta. Magari dico una cosa non condivisibile, ma parlare di talento per Amadeus mi sembra eccessivo. Un discreto professionista, decisamente sopravvalutato. Non sto facendo, ve lo giuro, no, no, li sto leggendo tutti in fila. Non, se Mauro dovesse vedere Gosvip, poi mi dice: ecco, hai scelto quelli che. No, non ho scelto, sto leggendo tutto in fila, non è colpa mia. Baudo seppe ricostruirsi quando ritornò in Rai dopo l'esperienza Mediaset, ma Amadeus non è Baudo, né per talento né soprattutto per cultura. La cultura lo aiuta assai il talento. Si intrecciano. Amadeus è stato sopravvalutato e lui si è illuso. Diverso infatti il caso di Fazio nella stessa rete. Già una volta è stato capace di cospargersi la testa di cenere e ricominciare con l'idea giusta e gli amici che non lo mollano. Può tornare alla ribalta. Non è un genio, ma non è un pivello e i risultati li ha sempre portati e come. Sappiamo, stiamo assistendo a trasmissioni senza senso che aprono e sono più veloci di un ictus. Certo, fatte per far lavorare amici e amichetti. Non credo che la RAI attuale si possa permettere di snobbare un figlio prodigo che ha già dimostrato tanto e di sicuro è meglio dei santarellini, delle zie e delle varie dozzinalità di cui si è riempita ultimamente la TV pubblica. Vabbè, allora io vi posso dire una cosa.
Il palinsesto della Rai ha riconfermato Mara Venier, ha ovviamente ti dato un calcio in culo a Mammucari e a quell'altro, come si chiama? A Enzo Muccio. Però non lo so per quale motivo Enzo Muccio è stato Muccio, si chiamava, quello altro. Vabbè, non lo so perché, io lo trovo una persona molto garbata, lo trovo una persona che sta bene in Rai. Enzo Miccio, Miccio, non Muccio, vero? Vabbè, è quello. Ci sta bene perché è un uomo elegante, è un uomo che ha comunque che quello che gli compete lo sa fare molto molto molto bene. Mi faceva strano, ma Mucari invece ha avuto ciò che si meritava e adesso vediamo un attimino. A me è sempre piaciuto poco, ecco, speravo di... Poi il carico ce l'ha messo Giovannona, che sì, che si è sempre sentita una prima donna, in prima fila ai festival, in maniera da moglie del capo, ed ha tentato più volte a fare qualche programma, ma con esiti poco confortanti. Chissà ora dove si rifugierà il conduttore errante. Vabbè, ma ragazzi, cioè, capisco che non vi sia simpatica, però vabbè, Giovannona. Vediamo un po', questa Monica, vediamo cosa mi dice Monica. Mai digerito più di tanto. Oh, raga, non sto facendo apposta, non ne trovo uno pro. No, scusatemi, non lo faccio apposta, davvero, è quello che è. Vabbè, Monica dice, mai digerito più di tanto, l'ho sempre considerato uno senza né arte né parte, abbastanza incapace, molto spesso anche semplicemente di capire come comportarsi, sostanzialmente abbastanza ignorante e professionalmente rimasto molto ai tempi di Radio DJ, dalle animazioni della spiaggia, eccetera, eccetera. La moglie è ballerina e basta, ma di fila, professionalmente limitata. Professionalmente limitata e mai stata capace di spiccare tra le altre, in seguito onnipresente al punto di saturare perfino il marito, incapace di prendere le redini di un programma senza infilarla ovunque, fosse anche solo negli spazi promozionali. L'ho vista anch'io, raga, l'ho vista anch'io fare la pubblicità nei suoi programmi. Lui lo vedo un po' come un contenitore vuoto che poteva essere che poteva aver successo e tirare avanti ancora solo in TV nei programmi che è stato chiamato a condurre. Ricordiamoci sempre in primis come ripiego. I festival possono essere stati un trionfo, ma se non ci fosse stato Fiorello non sarebbe certo stati degli exploit. Già si è visto quando la presenza di quest'ultimo è calata. Nonostante il flop sulla 9, Fiorello ha poi sempre cercato di pomparlo ossessivamente nei suoi programmi in Radio Rai, con il suo modo ripetitivo fino ad essere logorante. Personalmente, se torna in Rai poco mi cambia e spero che davvero entri dalla porta sul retro, perché non ricominci la solfa di vederlo ovunque. A quanto pare non amiamo il nepotismo, cioè il fatto che lui, ma non credo che sia un volere sempre suo, quello di entrare e di mettere la moglie ovunque. Credo che sia lei che voglia apparire. Io personalmente, se fossi stata la moglie di un personaggio all'epoca così, mi sarei veramente, ma questa è questione di carattere, messa in maniera marginale, non esattamente in centro in prima fila. Non so spiegarvi il perché, con questi vestiti assolutamente, neanche da principessa Sissi, tant'è che

fresco, giovane, colto, ambizioso, il giusto. E comunque nessuno sta apprezzando il fatto che Amadeus abbia veramente per poter pensare di aiutare il marito in qualche modo. Però vabbè, insomma, noi ce ne freghiamo di questo. Io vi auguro una buonissima giornata e parleremo d'altro. In questi commenti, ragazzi, io non ne ho trovato uno positivo. Ciao a tutti, a presto.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori, Oriscale Mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: Welfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Buona domenica, questa è Welfi e Ghibellini, io sono Susanna Marcellini, accanto a me come ogni domenica Riccardo Proietti. Ciao Riccardo.
2: Ciao Susanna, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Beh, a Roma io non so adesso dove prenderemo i nostri ospiti, però a Roma caldo, eh? A Roma molto caldo. Dicono che questo sarà il picco del caldo questo fine settimana. Domenica 28 giugno, insomma la prossima settimana è luglio.
2: È già luglio
1: ragazzi, come passa il tempo. Invece voi fateci sapere dove siete al 331-8200-213, in montagna, al mare, sotto l'ombrellone. Ma voglio sapere dove è il nostro Mario Mattioli. Ciao Mario.
3: Buongiorno.
1: Dove sei Mario?
3: Ormai.
1: No, io credo che sia seduto in un bel giardino con l'arietta, giusto Mario?
3: Oh, bel gente,
2: C'ha il satellitare di controllo.
1: Mario!
3: No, sono beatamente a casa questa mattina, poi anche con il caldo tirava anche un leggero venticello, si stava proprio bene, ma sai, in questo momento io lo dico con molta sincerità, ma chi se ne frega di andare in giro, sto così bene.
1: No, ma poi vogliamo dire una cosa, non per Mario, però per tutti. Io ieri sera ascoltavo i telegiornali, no? Facevano gli appelli, ragazzi, le persone diciamo dopo i 50 anni devono stare attenti a questo caldo, perché veramente è un caldo anomalo, siamo passati

0: cambiati. Io non sono riuscita nemmeno a fare il cambio di stagione, perché noi siamo passati dal cappotto al costume. E quindi anche il fisico ne risente.
1: Ma come no?
0: E vabbè.
2: Guarda, io devo dire una cosa, sinceramente. Poi se ti creda o meno, perché poi io l'ho accolta con molta serenità, ho messo insieme alle altre notizie che noi quotidianamente abbiamo. Un mio amico che è un pilota delle frecce, è venuto a cena l'altro, dunque oggi è domenica, sì, oggi è domenica,
0: oggi no, è
2: venerdì sera, sì, venerdì sera, e mi ha parlato che sopra alcune zone di Europa c'è una sorta di coperchio. Il coperchio dovuto a sostanze che non sono certamente della chimica meteorologica, ma sono altre. Segnalatamente, dove sono i conflitti in questo momento? Perché tutte queste bombe che esplodono di qua, di là, bombe lì, 12 bombe qua, qualche cosa nell'atmosfera fanno, ragazzi, non dimentichiamo, cioè, a voglia rompere poi le scatole che spegniamo, teniamo bassi i condizionatori.
0: Sì, è una barzelletta.
2: Ragazzi, ecco, non pigliamoci per il sedere, no? E allora, se dovessimo andare, se fosse possibile analizzare, pubblicare quello che c'è nell'atmosfera quando scoppiano queste bombe e il vapore va in cielo, i fumi vanno in cielo, il cielo non assorbe tutto.
0: Certo.
2: Ragazzi, per cui ecco, se lui dall'alto vede questa sorta, lui dice: Mario, non sono nuvole, sono dei coperchi. Cioè, nel senso che non passa, da lì non passa più niente. Per cui io ci sto pensando, perché altrimenti non ci spiega questo casino.
0: Sì.
2: Dai, tu. Comunque continuate a bombardare, qual è il problema? Andando alla fine. Io mi chiedo ogni tanto, ma chi vince? E chi vince che fa? Che gli danno? Il pezzettino d'oro, l'orsetto peluche che ci davano quando andavamo al Lunark. Io riempì la mia futura moglie di 6 o 7 in 3 domeniche consecutive al Lunapark qua di Roma, 7 pupazzoni di quelli grossi, no?
0: Che belli che erano.
2: Io all'epoca ci davo perché ero un ufficiale dei carabinieri.
0: Beh, quindi già vincevi facile, eh.
2: No, ma i fucili poi io li cambiavo, perché vedevo quelli che tiravano a destra, quelli che si spostavano a sinistra, cioè, quindi sono fucili per modo di dire, insomma. Però conoscendone poi i difetti ci si divertiva. Ma quelli noi si sparava con quelli, ma dai.
0: Io non sono mai riuscito a vincere il pupazzo che dice Mario Grande, sempre delle cose inutili, piccole, ma neanche adesso quando porto le mie nipoti. Dice: non ci vedi? No, non è che non ci vedo, che è difficile per chi non ha mai sparato, no?
2: Una volta io me ne dette uno, quasi per vedendo la mia disperazione visiva nello sguardo, perché avevo speso una cifra e non avevo azzeccato niente, per cui mi regalò un pupazzo, quello che piaceva di più la ragazza, ovviamente. Però erano tempi strani, tempi belli.
0: Però
2: dire.
0: Erano tempi belli. Oggi vaglielo a dire alle 17enni, 18enni di oggi: ti porta a Luna Park a prendere il pupazzo, sai dove ti mandano?
2: No. Ma che 17enni? 14enni, 13enni.
0: Ecco, io non volevo spingermi troppo al di là, però insomma, sì, è vero. Quindi
2: posso dire una cosa: è domenica, va bene, 11:10, sì. 11:12.
0: Possiamo dire qualsiasi cosa.
2: Una ragazzina di 13 anni l'ho sentita. Io con le mie orecchie, e mi sono fatto anche ripetere perché ho capito male, frequenta un ragazzo di 17 anni, 18 anni, e l'ha lasciato. Ora loro stava parlando con due sue amiche e testualmente ha detto: ma questo manco vuole scopare. Io dico: scusami, non ho capito. Manco vuole. E tu? Io sì, mi piace. Ecco.
0: Cioè, età, ricapito, 14 anni.
2: 13 lei e 17 abbondanti lui.
0: Oddio, io ho una nipote di 15 anni.
2: No.
0: Dio, speriamo di no.
2: Per cui quando dici 17-18, se poi vai a vedere i ragazzi, tutti questi omicidi a Sarati

0: Sono ragazzi di 17 anni che accoltellano una, due persone, ma io non lo so che cosa sta succedendo.
1: Cosa sta succedendo? Sì, da qualche parte abbiamo sbagliato, da qualche parte qualcuno ha sbagliato.
2: C'è molta aggressività.
0: Sono minorenni, poverini, e allora...
1: Guarda, io c'è una cosa, Mario, che dico sempre, poi dopo veniamo anche sul calcio, non vi preoccupate. C'è una cosa che dico sempre e che spesso vengo accusata. Allora, dico, cambiamo la legge, perché sai, sotto i 14 anni i ragazzi non possono essere accusati di nulla. Non sono procedibili d'ufficio, niente di niente. Allora, siccome i tempi sono cambiati e i 13 anni, i 12 anni di oggi non sono più i 13 anni che eravamo noi, allora è anche giusto abbassare l'età, perché tu a 12 anni sai benissimo se puoi andare in giro di notte e rientrare alle 5 della mattina, sai benissimo quello che stai facendo. Allora abbassiamo l'età punibile, portiamola a 11 anni, perché siamo al passo con i tempi.
0: Io ho mio nipote che ha 16 anni, ma quando facciamo quando si parla, ha una determinazione, a volte una cattiveria civica, tra virgolette, che io me la sono sognata fino a 25-26 anni, anche perché indossava una divisa.
1: Certo.
0: Dovevo ragionare in quella maniera. Lui a 16 anni è tutto normale.
1: Sì, ma quando dico abbiamo sbagliato da qualche parte, evidentemente anche i genitori.
2: C'è troppa aggressività tra i giovani, purtroppo.
1: Anche i genitori qualcosa di sbagliato l'hanno fatto, forse.
0: Beh, quel ragazzo che hanno arrestato a 15 anni, che ha sventrato un suo coetaneo.
1: Mamma mia.
0: Io purtroppo non sono capace di parlare in romanesco, però lui l'ho sentito nel colloquio che ha fatto con il suo avvocato. Oh, ma mo se non c'è una lama non c'è nessuno.
1: Purtroppo
0: senso,
1: è vero.
0: Se non c'è un coltello non c'è nessuno. E allora...
1: Purtroppo è vero.
0: Appunto.
1: Purtroppo è vero. E insomma, Mario, solo una domanda di calcio. La Juventus dove sta andando?
0: Io sono un cittadino equatoregno che ha spezzato Lorena... Che si è spezzato le rena alla Germania.
2: Bella sorpresa, però.
1: E allora ve ne faccio un'altra di domanda. Ieri, parlando con Daniele Garbo, insomma, con un po' di giornalisti, mi dicevano, perché avevamo affrontato il discorso Lazio, no? Sai, il bonus messo a Rino Gattuso, 12° posto, no? E facciamo il conto, dice, ma la Lazio ci può rientrare? Allora ha detto, vabbè, l'Inter, poi il Napoli, poi ci sono le milanesi, e poi c'è la Juventus, e poi c'è la Roma, insomma, poi c'è la Fiorentina, poi c'è il Como, no? Ho detto, oddio, c'è rientrerà, cioè, chissà, quali sono? Vabbè, ancora è presto, Mario, lo capisco, ovviamente il calciomercato non è neanche ancora aperto.
2: Deve finire il mondiale.
1: Però qualcosa si delinea. Quali sono le squadre che saranno nelle prime 5-6 della nostra classifica di Serie A?
0: Ma guarda, Inter, Napoli, Juve, Como.
1: Inter, Napoli, Juve.
0: Se ne metto subito. Inter, Napoli, Juve, Como. E il Milan, stiamo aspettando quello che Jerry Cardinale si è inventato in questa miscellanea abbastanza atipica. Il Milan ormai purtroppo da sportivo italiano, non da tifoso del Milan, ma tifoso del Milan ne avevamo tutti quando era in campo internazionale. E il Milan comincia ad avere molto molto poco di italico. Per cui non lo so, io mi auguro che qualche cosa cambi, anche se non cambierà nulla. Però queste qua sono le quattro squadre che io vedo in attesa, come dicevate voi, anche del mercato, di quello che accadrà al Milan e a quello che accadrà alle altre squadre che ambiscono a essere nei primi posti della
1: e la Roma?
0: Ma la Roma è un interrogativo, perché voglio vedere la Roma così messa, così com'è, è una squadra un pochino, non dico esaurita, tra virgolette.

0: sono alcuni settori che hanno necessità, centrocampo, difesa soprattutto, e anche l'attacco, anche a affiancare qualcuno a Malen, altrimenti non potrà fare tutto il campionato. Non ce l'ho messa proprio per questa ragione, volevo arrivarci come il Milan, che è un Milan che non si sa quello che combinerà nella sua internazionalità, vediamo, ma quelle quattro là le vedo tranquillamente. Poi sai, l'operazione del Como, è che io ho saputo due giorni prima che hanno riscattato Paz, è un'operazione importante, che ti dà un segnale che questa squadra è sul lago di Como, ma ragazzi hanno voglia di andare in aereo da qualche posto.
1: Sì. E la Fiorentina, Mario?
0: Non lo so, dobbiamo aspettare, non ne ho proprio idea. Se qualsiasi interpretazione io possa fare in questo momento sarebbe azzardata, io ho detto quelle quattro squadre perché so quello che stanno facendo, è un punto interrogativo importante, perché la Lazio potrebbe essere quella squadra rivelazione che con giocatori anche di ufficialmente di secondo piano riesce a fare cose importanti, oppure uniformarsi a una posizione di rincalzo, ma che non credo che possa essere accettata sia da Lotito che dai tifosi e da Gattuso stesso.
1: Lotito che ha preso la regina, ricordiamolo.
2: Sì,
0: va bene. La regina purtroppo sono anni che barcolla, non ha mai mollato questa volta. ma anche Gattuso diceva, non penso che sia venuto qui a Roma per fare un campionato da comprimario, non che lui sia tra i principi della panchina, anzi, però è un allenatore, è diventato un allenatore di esperienza, un allenatore che nella squadra con l'impegno quotidiano penso riuscirà a fare qualche cosa in più ed estrarre dal giocatore quel qualcosa che molto spesso si chiede ma che il giocatore non ti dà. E questa è una delle motivazioni principali che io, venendo la competizione mondiale, imputo all'Italia, quella voglia. Noi ieri sera, non so che partita voi abbiate visto, io ho visto Croazia-Ghana. Ora nella Croazia, mi ripeto, non è che ho scoperto niente, nella Croazia gioca quel 41enne Bassetto con il capello biondo liscio, che quando lo vedo un pochino stanco, soltanto in primo piano, non so chi è, mi pare mio zio anziano, ed è un certo Modric. Ora, ma avete visto la voglia con la quale gioca Modric? Ragazzi, ieri ha fatto due o tre recuperi, passato il 70esimo. Dico, questa non è soltanto capacità fisica, questa è capacità mentale, questa è voglia, questo è rispetto della maglia. Sì. È desiderio di dare il massimo per quella maglia che indossi, tant'è vero che lo stesso Modric tempo fa, poi lo ripeto ogni tanto, lui disse, quando metto quella maglia a spicchi ho sempre un brivido. Cacchio, ragazzi, ma ne vogliamo tener conto di queste cose dette da non da uno qualsiasi, da uno che a 41 anni dà lezioni di calcio, perché ieri contro una squadra fisicamente imponente come il Ghana, lui ha dato lezioni di calcio, lui non l'hanno preso mai. Io poi mi sono messo a seguirlo e lui continuamente si muoveva, andava nelle zone vuote di campo. Ragazzi, 41 anni e via così, insomma, per cui la voglia. Henry Kane, ragazzi, gioca con una volontà, una grinta, una cattiveria agonistica. E io vedo tanti giocatori, ma tutte le squadre. Io ho fatto anche un indovinello mio personale con gli amici a casa, i familiari, ma con quale squadra l'Italia avrebbe potuto vincere? Voi lo sapete?
1: No, direi non lo so, con quale?
0: Non lo so, non lo so, non lo so.

0: Uno mi ha risposto i primi tempi, Curaçao. Sì, Curaçao ci faceva un culo come un ordinotte. E questi corrono, questi hanno voglia. Questi hanno voglia.
1: Hanno la corsa, Mario, hanno anche una preparazione atletica molto diversa dalla nostra. Tu hai nominato due giocatori.
0: Hanno una predisposizione mentale che in Italia si è persa. Esatto. Si è persa.
1: Guarda, Kane non mi sorprende perché io sono stato a Monaco. Io ci sono stato con loro e ti dico che lui riesce ancora andando di spinning, a me ha impressionato, ti giuro, non l'ho mai visto nessun calciatore di livello. Lui stava sulla bicicletta, correva, pedalava forte e riusciva pure a colpire la palla di testa col preavolo vicino, ma è una cosa allucinante. Guarda, io ho visto delle cose che se le racconto stavo dicendo fantascienza, invece no, Modric è un altro uguale, perché loro hanno proprio predisposizione e hanno fatto delle preparazioni straordinarie dove sono stati. Oggi l'età non conta, conta come tu sai, come stai fisicamente, atleticamente, perché altrimenti a 41 anni o così dopo i 30 cominci a subire la stanchezza.
0: Certo, anche perché la scuola che ha fatto quel tizio portoghese, non ricordo il nome,
1: alto.
0: che ha 46 anni ormai, no?
1: Mamma mia.
0: E lui ha dimostrato che alimentandosi ma non alimentandosi con acqua e pane secco,
1: no.
0: Alimentandosi di tutto, ma normalmente, stando attenti ad alcuni cibi particolarmente grassi, stando attento all'alcol. Guarda che anche Cristiano Ronaldo non è che è astemio.
1: No,
0: ma
1: assolutamente.
0: Il poco, quello che serve.
2: Sì,
0: è poco che serve. Il super alcolico, lui ne berrà un goccio quando c'è da festeggiare qualche cosa, ma un dito. Ma lui sta molto attento al suo fisico. Io ricordo quando ero alla Juve, lui tornava a casa e si metteva in questa vasca ghiacciata e tutti lo pigliavano per il sedere, no? Già sì. Di questo. Anche di questo. Certo, si metteva lì, stava lì perché. Ha spiegato, c'è una spiegazione poi comunque fisicamente tecnica, non è che non è matto Cristiano, anzi,
2: certo.
0: Però ha dimostrato che a una certa età, se si vuole, perché Cristiano Ronaldo è la testa, Modric è la testa, Kane è la testa, esatto, che comanda lì. Da noi invece, se chi l'ha detto, non mi ricordo dove l'ho letto, chi mi ha detto che sono stupiti per Palestra, che è andato al Chelsea, giusto?
1: Sì, è andato al Chelsea. Sì.
0: Sì, al Chelsea, sì. E prende 5 milioni per sì. 5 anni che aumentano di anno in anno, eccetera. E ora qualcuno ha detto, forse Capello, dice: io mi auguro che lui non sia andato al Chelsea soltanto perché gli danno tanti soldi. Ma questo qua deve migliorare tanto, deve lavorare. Giusto, perché Palestra c'ha un fondo tecnico e fisico straordinario, però sai, un ragazzo di 21 anni gli comincia a dare tanti soldi. L'italiano, per sua conformazione mentale storica, non è uno che si rimbocca le maniche e dà i soldi al padre perché li mette in banca o li investa e non pensa. No, l'italiano pensa: adesso mi compro quello, faccio quell'altro, cazzo, sono stanco oggi, sai, quasi ho un dolore al quadricipite destro o sinistro, eccetera eccetera. Ma sai quanti ce ne di questi? Sai quante volte gli allenatori mi dicono: io lo so che mi stanno pigliando per i fondelli, ma che devo fare? Hanno ragione molto spesso, anche se poi gli allenatori, come tu vedi, vanno a 4 milioni l'anno.
2: Allora Mario, ho chiamato anche perché noi siamo giunti alla conclusione di questa stagione sportiva, quindi ti voglio ringraziare perché tu la domenica quasi sempre, spesso quando potevi, ci hai fatto compagnia, e quindi grazie a Mario Mattioli. Grazie Mario.
0: No, grazie a te, io stavo cercando di parlare
2: bene.
0: In più ti ringrazio, io cercherò di parlare un pochino in più per evitarti di dirmi queste cose.
2: No, ma io lo so, mica lo dico a tutti, alcune cose le sento, altre no, e cerco di parlare qualche minuto in più, come dice Mario. Beh, grazie. Grazie per essere stato con noi, grazie.
0: Ciao.
2: Allora, noi andiamo in pubblicità perché dopo vi portiamo in Serie C con un presidente che ha fatto una cavalcata bella.
1: Molto
2: ne parleremo per arrivare direttamente in Serie C. Parliamo del Barletta, state qui.

manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Eccoci, bentornati. Allora, finalmente ci risiamo.
1: Ci risiamo.
0: Bello, ieri sera ho visto un video, adesso fra un po' ne parliamo. Io non so se c'è già con me Gaetano Imparato.
2: Ci sono!
0: Ciao Gaetano!
2: Ciao.
0: Dove
2: ciao,
0: ti troviamo? Di domenica
2: a casa, ma è una sauna, mamma mia.
0: Davanti al condizionatore ti devi mettere se sei a casa.
2: Sì, e mo sono rientrato da giù, mi sono messo davanti al ventilatore, al condizionatore.
0: Bene, siamo contenti. Allora, io intanto vi dico che noi siamo, se volete scriverci al 331 8200 213, poi siamo sul canale 403 del digitale terrestre in tutta Italia, quindi se volete, se siete a Palermo, se siete a Cagliari, se siete a Como, è la stessa cosa, scriveteci perché vi rispondiamo. Intanto siamo in attesa di un ospite, ma qual è la cosa che ti ha colpito di più di questi mondiali, se li stai seguendo, Gaetano? Il fatto che l'Italia non ci sia.
2: Molte squadre sono diventate squadre sorprese e poi sorpresa fino a un certo punto. Non esistono più le squadre materiasco e sono contento che alcune nazioni stiano festeggiando anche perché hanno fatto solo un punto o un gol. Anche questa è una gioia di chi insomma ai mondiali non è mai andato. Diciamo che il calcio vero e proprio, semi collettivo, cosa, non è che se ne sta molto, però meglio così.
0: Sì, c'hai ragione. Poi prima qualcuno diceva dice qual è la cosa che la squadra con cui l'Italia avrebbe vinto in questi mondiali. Allora dicevano facciamo fatica a trovarla una squadra con cui l'Italia avrebbe vinto, no? È un po' questo.
2: La squadra
0: con cui l'Italia avrebbe vinto se l'Italia fosse stata.
2: Sì, pure io penso questa cosa. Di squadre che corrono, randellano, fanno gol, secondo me avremmo sofferto un casino.
0: Sì, intanto io do un'informazione, dice il presidente di richiamarlo. Allora, sì, ogni tanto succede, anche informazioni in tempo reale. Vabbè, qui facciamo tutto.
1: Bello da diretta.
0: Senti, invece Gaetano, il Napoli quando parte per il ritiro?
2: Il 16, il 17 inizia, si trovano a Castel Volturno. E si trovano là due giorni prima e poi vanno a Dimaro dal 17.
0: Ok, quindi noi lo seguiremo in un modo o nell'altro, lo seguiremo, ma io adesso voglio ieri sera ero su Facebook, no? Scrollavo come fanno quelli giovani e ho trovato un video molto bello, adesso ne parliamo. Il titolo era Finalmente ci risiamo. Ed è stato un video che mi ha emozionato perché ti riconcilia con i valori veri dello sport, con i valori veri del calcio, con quell'amore che dovrebbe da sempre muovere il calcio, no? Io questo video l'ho preso sulla pagina del presidente Marco Arturo Romano, il presidente del Barletta. Presidente, salve.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno ascoltatori.
0: Allora, con noi anche Ciro Russo. Ci sei, Ciro?
4: Buongiorno, dottoressa, buongiorno presidente.
0: Che lui è il direttore dei rapporti istituzionali, credo, del Barletta. Poi invece, collegato telefonicamente, lo dico anche per voi che siete arrivati adesso, il nostro Gaetano Imparato, giornalista, ex inviato della Gazzetta dello Sport, accanto a me Riccardo Proietti, neo campione d'Italia con la primavera della Fiorentina come preparatore atletico, ma con un passato nel calcio prima della Roma negli anni 80, quella Roma di Giannini, di Sandro Tovaglieri, e poi in Serie B con il Catanzaro, il Cosenza e così via. Allora presidente, benvenuto.
3: Benvenuti a tutti, grazie.
0: Io innanzitutto noi le vogliamo fare i complimenti perché credo che una cavalcata come quella che ha fatto il Barletta, due campionati vinti per ritrovarsi in Serie C nel professionismo, non è da tutti. La prima domanda, che emozione ha avuto quando, no, in un momento di questo campionato ha capito ci risiamo dopo 11 anni?
3: diciamo che è stata un'emozione prolungata, nel senso che abbiamo lottato tutta la stagione per vincere questo campionato che il Barletta non ha mai vinto, perché stranamente il Barletta ha fatto già il campionato di Serie B, ma il girone H Serie D non l'aveva mai vinto. Poi abbiamo vinto due campionati di seguito, perché l'anno prima abbiamo vinto l'Eccellenza pugliese, che è difficilissima anche quella, per cui diciamo è stato veramente un sogno che si è realizzato, per riportare questa città con tutto questo entusiasmo, i tifosi, le famiglie che vengono allo stadio in Serie C, è stato veramente entusiasmante e veramente bello.
1: E poi anche perché io il sud lo conosco, Presidente, credo che lei abbia fatto con lo staff, con l'allenatore, con i calciatori, dato una grandissima soddisfazione, perché Barletta è una buona piazza. Io ci giocai tanti anni indietro in Coppa Italia, mi ricordo se col Cosenza o col Catanzaro, però una piazza che merita. Vi faccio i complimenti, perché non è facile di seguito giocare dei gironi di eccellenza, anche che sono poi di alto livello tecnico, ma poi sono partite molto combattute, quindi bisogna, credo, stare molto bene fisicamente e atleticamente, però lì il plauso va allo staff tecnico, all'allenatore e anche alla dirigenza che ci ha creduto.
3: Grazie tante.
0: Presidente, io prima di lasciare anche la parola, allora devo dire che Ciro è venuto a trovarmi qui in tempi non sospetti, aveva predetto delle cose, e quindi complimenti anche a lui. Poi lascio la parola anche a Gaetano, ma una curiosità: voi delle neopromosse vi siete iscritti al campionato, ma avete iscritto lo stadio? Credo che siate l'unica squadra delle neopromosse a giocare nel proprio stadio, dico bene, Presidente?
3: Credo che ci sia una squadra del nord, credo la Caratese, adesso non sono sicuro di questo, ma delle altre sono sicuro, insomma siamo tra le poche ad avere questo stadio, che tra l'altro è un bello stadio ristrutturato da poco, perché è diciamo uno stadio nuovo che è stato dedicato a Mennea, perché Mennea è di Barletta, diciamo, quindi c'è anche la pista d'atletica che è stata ristrutturata anche quella, per cui abbiamo accreditato, così per dire, anche lo stadio alla Lega Pro, quindi abbiamo fatto la doppia iscrizione, in realtà abbiamo iscritto la squadra e abbiamo uniformato diciamo lo stadio a quelli che erano i parametri della Lega Pro, quindi è stato un doppio successo, insomma poter giocare poi in casa con più quasi 10.000 spettatori, perché noi abbiamo un pubblico veramente eccezionale che ci segue, uno dei più caldi diciamo in questa fase storica della Serie C, credo che siamo tra le prime tifoserie dopo le big, Catania, Salerno, Bari e Brescia, credo ci siamo noi come numero di spettatori, quindi diciamo è un risultato eccezionale. Insomma, adesso ci apprestiamo a giocarci questo campionato difficile, perché la Serie C, il girone C è difficilissima, lo sappiamo, però con l'entusiasmo si può fare qualsiasi cosa.
0: Lei ha parlato di iscrizione della squadra, iscrizione dello stadio, questo direi, aggiungerei io, nonostante la burocrazia italiana.
3: Certo, consideri che abbiamo dovuto presentare, credo, quasi 200 documenti, permessi, autorizzazioni, liberatorie, dichiarazioni della Lega Nazionale Dilettanti, nostre dichiarazioni, no, cioè veramente la burocrazia in Italia ci devasta a tutti, cioè sia nella vita quotidiana ma anche nel calcio.
0: Purtroppo sì. Gaetano.
2: Niente, tra l'altro.

0: scomparire per anni quella zona, città come Barletta, lo stadio che è quello che è, comunque sempre un capoluogo di provincia, il pubblico, la città che riesco a rendere un non senso come ce ne sono tanti altri. Sono contento che quest'anno siano ritornati in C. Volevo chiedere al Presidente, valutando il presupposto della spinta emotiva della città, del pubblico che accorre in massa, valutando insomma il fatto che siete una società giovane, quali sono i programmi per questa, per questa squadra, cioè puntare alla, a, ad andare prima o poi in B, ma soprattutto avete in mente di puntare su una, sui giovani come molti stanno facendo?
1: Magari le rispondo.
2: Sì. Prego Presidente.
3: No, dicevo, noi punteremo sui giovani, ma abbiamo già acquistato, diciamo, verbalmente, perché voi sapete dal 1° luglio
2: dal
3: si
2: primo
3: possono
2: luglio,
3: cominciare,
2: certo,
3: a fare i tesseramenti del professionismo in Serie A, Serie B e Serie C. Noi punteremo su un gruppo che abbiamo già di persone che hanno, non smantelleremo una squadra dell'anno scorso, manterremo un'ossatura della, della squadra dell'anno scorso. Inseriremo 4-5 giocatori di qualità e di spessore, abbiamo un'intesa di massima con dei giocatori che hanno giocato in Serie C con le squadre di prima fascia, e poi punteremo anche sui giovani, perché vogliamo investire molto sui giovani, perché crediamo che in Serie C debbano giocare i giovani, perché vanno valorizzati per poi proiettarli in una dimensione diversa, è proprio quello che manca. Anche il settore giovanile stiamo ristrutturando completamente, fortunatamente abbiamo varie strutture nelle quali farli giocare, per cui stiamo programmando e puntando molto sui giovani.
2: Ho letto che Ferrante e Marini, mi sembra di capire, come ha detto lei, che si aspetta soltanto il 1° luglio per ufficializzarli.
3: Sì, diciamo, sono due giocatori, uno del Cagliari, la primavera del Cagliari, l'altro che era un giocatore della Ternana, e abbiamo altri accordi verbali con giocatori forti di categoria, per cui aspettiamo adesso che si apra il mercato per ufficializzarli. Però ripeto, bisogna puntare, come diceva il signore che ha parlato prima, Gaetano, che bisogna puntare sui giovani, perché in Serie C vanno valorizzate dei giovani che poi possono essere proiettati magari anche in Serie B, Serie A. Quindi noi l'obiettivo minimo è quello di raggiungere la salvezza, perché dopo averla raggiunta questa Serie C, dopo 11 anni di sofferenza, vogliamo tenerla, ma perché no puntare anche a giocarci i playoff, insomma, per andare in Serie B.
4: Beh, anche perché quello che sta dicendo il Presidente a me mi chiama in causa. Noi quei giovani ne abbiamo fatti tanti, io l'ultimo commesso in Serie A si chiama Braschi. Però questi sono tutti ragazzi, come lei diceva giustamente, devono avere la continuità, devono avere
2: la possibilità,
4: di giocare e di stare al passo anche con l'attuale calcio professionistico di C. Però ecco, è bello quello che ho sentito da lei, che punta sui giovani, specialmente peschiamoli dalle primavere italiane, ma anche Barletta ci sono dei giovani molto interessanti vicino dei miei amici osservatori, quindi si può sviluppare anche un lavoro giovanile e creare, perché no, campioni fatti in casa con costi molto molto meno esosi per le società.
2: Ecco Presidente, a proposito di costi, quest'anno voi avete il salary cap?
3: Sì, noi abbiamo un limite sia per l'ingaggio del singolo giocatore, che è, diciamo, intorno ai 125.000 euro lordi, mi sembra, e mi sembra giusto, perché si facevano contratti, insomma, in Serie C fuori da ogni logica. Si sentiva parlare di giocatori che prendevano 300-400 mila euro netti, significa 700-800 mila euro lordi, che è una follia per la categoria. E poi sia a livello totale di club, diciamo, bisogna non superare un budget, altrimenti si pagano delle sanzioni importanti economiche, che poi la Lega reinveste, diciamo, nei settori giovanili, per cui mi sembra un'ottima idea. Però bisogna fare ancora tante cose, secondo me, in Serie C. La Serie C bisogna renderla sostenibile. Io ho sempre detto che ridurrei le squadre professionistiche, ritornerei a una Serie C1 con 20 squadre, una Serie C2 con 40 squadre, perché 60 squadre in Serie C sono veramente tante. I contributi che ci sono da parte dello Stato, poi distribuiti su 60 squadre, diventano veramente polvere che si disperde nel
2: irrisori.
3: Spesso le squadre sono in difficoltà economica, diciamo, l'abbiamo visto l'anno scorso la Ternana che è fallita, abbiamo visto Siracusa, il Trapani, tante realtà. Anche quest'anno si comincia a parlare di squadre, insomma, in difficoltà, per cui credo che bisogna fare una riforma. Speriamo che Malagò, l'ho scritto
2: infatti le volevo fare proprio questa domanda,
3: il coraggio di fare finalmente delle riforme.

0: riforme importanti per il calcio italiano aspetta.
1: Cioè, avrà il coraggio, ma avrà anche la possibilità, chissà, perché poi tutti si chiedono questo, no? Perché magari il coraggio c'è e poi bisogna anche mettere tutti d'accordo, io penso alla Lega anche, no? Bisogna permettere a chi è stato eletto di poterle fare queste riforme, speriamo che pensino tutti al bene del calcio.
0: Certamente, io sono d'accordo con lei, bisogna avere coraggio, però spesso le riforme vanno a toccare l'interesse di pochi, però non si può sacrificare. Adesso vedere il mondiale di calcio con delle squadre che per l'Iraq, per l'Iran, altre squadre, insomma, non vedere l'Italia ai mondiali è veramente deprimente e ci fa capire quanto bisogna riformare questo nostro calcio.
1: Lei è un imprenditore, un uomo di calcio, quindi...
0: Io sono un imprenditore che si occupa di sicurezza sul lavoro, formazione, antincendio, opero in tutta Italia, quindi tutti i giorni sono anche il presidente nazionale di un'associazione che si occupa, la più importante in Italia, che si occupa di sicurezza sul lavoro, quindi conosco un po' tutti gli ambiti italiani, sia dell'imprenditoria che del calcio, e le dico che la burocrazia, le norme, le regolamentazioni in Italia veramente ci stanno soffocando un po' a tutti, come dicevo all'inizio della trasmissione.
1: Ma lei la vede una via d'uscita da una parte e dall'altra, nel senso, oltre a sperare nelle riforme, no? I prossimi 10 anni, secondo lei, sia dal punto di vista dell'imprenditore che lavora con la burocrazia e con la politica italiana, sia dal punto di vista del presidente di calcio, come vede queste cose che poi sono parallele ma poi a un certo punto si devono incontrare?
0: Bisogna avere coraggio, bisogna che le istituzioni, chi comanda, chi è nei posti di comando abbia il coraggio di fare dei cambiamenti drastici. In alcuni paesi basta per aprire un'attività fare una domanda e assumersi delle responsabilità. In Italia, se non si hanno decine e decine di documenti, abbiamo parlato prima dell'iscrizione Lega Pro, cioè, qui serve ogni giocatore per le liberatorie, per esempio, me ne dico una, no? Per la dichiarazione di liberatoria di aver pagato, per dimostrare di aver pagato i giocatori della stagione precedente, serviva una dichiarazione che i singoli giocatori hanno dovuto fare davanti a un notaio. Cioè, è una cosa assurda, cioè, se io ho pagato, ho fatto il bonifico a questi calciatori e trasmetto l'estratto conto con i bonifici effettuati, ma perché serve questa dichiarazione davanti al notaio? Cioè, si fanno delle cose in Italia per complicare solamente la vita all'imprenditore, che spesso li scoraggia, soprattutto gli imprenditori stranieri che vengono in Italia, no? Che vogliono investire sia nel calcio che in un'impresa, fare impresa, poi si trovano di fronte a questi ostacoli che sono veramente spesso insormontabili.
1: Ecco, qui voglio fare una domanda a Ciro, perché sennò l'abbiamo collegato. Ciro, tu che, insomma, rapporti istituzionali, quindi questo è anche il tuo campo.
2: Sì, diciamo che quello che ha detto il presidente è sacrosanto. In Italia basti pensare che diciamo negli ultimi 70 anni pochissime sono le aziende che si sono sviluppate, e comunque il Barletta è nelle mani migliori grazie al presidente Romano. Ma lui è un fiore all'occhiello, ma ci stanno tante altre imprese in difficoltà, e di conseguenza tutto ciò si declina poi nel calcio, che ecco, gli imprenditori poi vanno in difficoltà e anche le squadre stesse detenute dagli stessi imprenditori vanno in difficoltà. Infatti una delle riforme che sicuramente, come ha detto pure il presidente Malagò, a mio avviso dovrà fare, è quella della riduzione delle squadre professionistiche, e poi anche, ecco, il salary cap va verso questa direzione, perché poi quando le uscite superano e decuplicano le entrate diventa complicato per qualsiasi imprenditore, anche l'alimentari. Se c'hai un cliente ma spendi per 20 clienti diventa complicato poi portare avanti l'impresa. Quindi stessa cosa nel calcio, bisogna riequilibrare un po' questi parametri e poi investire molto nei giovani italiani, aperte questa parentesi, e nei settori giovanili. Perché vedo veramente, ecco, molti stranieri anche nell'under 15, nell'under 16, nell'under 17, poi diventa complicato per i calciatori italiani emergere in questo scenario.
3: Questo infatti sta alle società nostre calcistiche, e far di più Made in Italy, investire più sui nostri ragazzi. Io lunedì mi parto con i ragazzi dell'under 19, vi do la nazionale under 19, girerà a Londra alle 15.
2: Gli italiani, ragazzi bravi,
3: ce ne sono,
2: perché considera L'Under 17 ha vinto il campionato europeo,
3: esatto.
2: Quindi non sono proprio così da buttare. Poi arrivano

0: nell'età per fare i professionisti e vengono spediti in D e in eccellenza a discapito poi di calciatori stranieri che costano di meno e sono magari più ovattati da procuratori e agenti che poi insomma è tutto legittimo perché lo fanno di lavoro, però ecco diventa più complicato proprio per il tessuto sociale italiano e calcistico e sportivo far emergere i nostri giovani, perché non penso che il Curaçao o Capoverde o l'Iraq abbiano giovani più forti di noi, mi auguro di no insomma.
1: Presidente, il pregio più grande del suo Barletta in campo, e poi volevo fare una domanda del suo rapporto con il tecnico.
2: Beh, diciamo che il nostro pregio più grande è essere gruppo o squadra, cioè nel senso non si vincono i campionati se non si crea un'alchimia al di là del valore dei singoli, se non si crea proprio gruppo o squadra. Noi abbiamo avuto una squadra che ha vinto anche in 10 uomini, per esempio ricordo una partita con la Cremonese che praticamente abbiamo avuto il giocatore più forte, Malcoro, uno dei più forti, che è la punta centrale, insomma, che ha giocato sempre in C, espulsa, in 10 contro 11, il gruppo, grazie ai tifosi, il gruppo siamo riusciti a vincere lo stesso 2-0, questo fa capire che c'è il gruppo squadra. Per quanto riguarda il mister è una persona, quella nostra, eccezionale, una persona che lavora. Mister Paci ha giocato 400 partite in Serie A, è una persona equilibrata, seria, che lavora, la cosa che impressiona di più, 18 ore al giorno, praticamente dalla mattina alle 7 fino alle 10 allo stadio a studiare schemi, ad allenare i ragazzi, a osservare, a vedere, quindi è una persona che secondo me raggiungerà certi risultati. Già nella sua prima esperienza come allenatore aveva raggiunto la Serie B con il Pordenone, poi ha avuto problemi il Pordenone e fallita credo quell'anno, l'anno successivo, quindi non dipendeva da lui i cattivi risultati. Credo che ritornerà dove merita, insomma quest'anno intanto la Serie C è un bellissimo obiettivo e poi vediamo, poi magari in Serie B ci possiamo arrivare insieme, vediamo.
1: Certo, perché no. Quando ci sarà l'apertura della campagna abbonamenti, Presidente, cosa si aspetta?
2: Lunedì, noi ci aspettiamo tantissimi abbonamenti perché già l'anno scorso abbiamo fatto 3.000 abbonamenti in Serie D, vi assicuro è quasi
1: tantissimo.
2: Quest'anno si parla di superare questo numero, io sono ottimista perché ripeto in città si vive proprio, è una città che vive di calcio, una città di mare, una città che veramente ha raggiunto questo obiettivo dopo tantissimi anni e c'è veramente tanto entusiasmo che può essere il 12° uomo in campo, come si dice, no? Quindi
1: sì.
2: Vediamo, aspettiamo con ottimismo la prossima stagione.
3: Anche perché il popolo del sud, che conosco bene, non è solo caloroso, quando poi si attacca alla maglia, si attaccano veramente alla maglia, i giocatori danno tanto perché trasmettono entusiasmo. È bello quello che state facendo perché regalate alla città e ai tifosi grandi soddisfazioni, quindi io vi faccio i complimenti perché non è facile trovare squadre del sud di questo livello adesso.
1: Gaetano, noi siamo qui a Roma, io volevo fare una domanda al presidente, no? Perché io di rumors ce ne sono.
2: Io a Roma, quindi volevo aggiungere questo. Quest'anno,
1: infatti volevo arrivare proprio lì.
2: No, c'è il derby con il Bari, che non vi dico che non si gioca in una partita ufficiale credo da più di 30 anni, quindi c'è anche questa ciliegina sulla donna. Tanta voglia di giocarsene queste partite.
1: Però c'è anche un'altra cosa che a Roma interessa, no? Che i tifosi qua da una parte vorrebbero sapere, io ho letto sui siti, voi andrete in ritiro a Fiuggi. A Fiuggi ci saranno anche due squadre, la Lazio e il Frosinone. Si parlava di un'amichevole. Sarà con la Lazio?
2: Non posso dirlo fino a che non ufficializziamo. Però abbiamo contatti sia con Frosinone che con la Lazio che con la Roma, perché abbiamo parlato anche con la Roma, quindi vediamo insomma che succede.
1: Beh, sarebbe bello pure farle tutte e tre, insomma.
2: Esatto,
3: per condicio.
2: Alla fine si rischia di infortuni, quindi una possiamo fare, però siamo felici insomma intanto di essere qua, poi vediamo.
1: Beh, io immagino anche per i giocatori, no? È tutto un sogno, è tutto bellissimo. Io ho visto. E le faccio i complimenti, Presidente, perché il Presidente risponde ai tifosi sui social, sì. Quindi questa è una cosa bellissima. Complimenti.
3: Lo fanno tutti.
2: I tifosi poi sono...

0: gente lì affezionati a me dopo questi due anni,
1: beh, certo.
0: ci tengo a dare delle risposte. Parlavano insomma degli abbonamenti, nel senso che i bambini, far entrare gratis i bambini. Abbiamo deciso infatti di alzare l'età della gratuità, cioè praticamente quasi tutte le scuole di Serie C fanno entrare gratuitamente i bambini fino a 5 anni. Noi abbiamo deciso, lo pubblicheremo oggi pomeriggio, su richiesta proprio di tante famiglie, di alzare questa soglia a 10 anni.
1: Questa è una notizia.
0: Alle famiglie insomma di venire allo stadio, perché voi immaginatevi famiglie numerose, perché noi abbiamo tantissimi bambini e tantissime famiglie che vengono allo stadio, quindi questo è il valore aggiunto poi nostro di Barletta.
1: È una bellissima iniziativa questa, le fa onore, Presidente. Gaetano, alzare l'età a 10 anni per una famiglia che magari può avere due figli è tanto.
2: Scusa, alzare
1: l'età per entrare allo stadio dei bambini gratuitamente a 10 anni è tanto.
2: Penso che comunque il presidente farà pure pacchetti famiglia, ci sono tante iniziative, insomma, mi pare che, è bello chiaro che Barletta non è una società che per la prima volta, un presidente, un imprenditore, non è che per la prima volta, le iniziative non mancano per portare la gente allo stadio, pacchetti famiglia, pacchetti mini tornei, cose varie. Allora, agevolazioni per gli studenti, che ne so, no, non penso sia questo il problema. Penso che Barletta, ripeto, sono stato molti anni fa e già allora era un campionato di C, insomma, di metà classifica, mi colpì sto fatto che c'era un calore enorme, quindi non è una scoperta, non è sto fatto che tornare in C abbia smosso una città che tra l'altro è anche molto molto molto carina. In quella zona io ci andavo sempre volentieri, perché tra Trani, passare per Barletta, poi ci stava il Bisceglie, ricordo, ma non andavo a fare il Bisceglie, scendevo giù a Bari, insomma è una bella zona anche turisticamente parlando. Qui sono contento che Barletta vada in cima, soprattutto con la spinta di un presidente giovane, con le idee chiare, possa fare quei filotti di squadre che appena ne ho promosse fanno campionati intriganti, playoff o cose di questo genere. Quindi sono convinto che non mancherà al presidente come agevolare la gente per andare allo stadio, ma sono convinto anche che comunque il programma di questa società può tranquillamente essere, senza zavorre di vecchie gestioni, bella la società operativa, entrare nei playoff, perché sappiamo tutti che comunque i playoff sono abbastanza ampi come squadre da far entrare dentro, e quindi vivere un'altra annata piena di fibrillazione e cose positive.
1: Presidente, se dovesse racchiudere in una parola la stagione, che parola sceglierebbe?
0: Beh, diciamo che hanno proiettato un film a Barletta, proprio i giornalisti hanno costruito un documentario, no? Un lungometraggio che hanno proiettato al cinema, la multisala, c'era proprio il tutto esaurito durante le giornate. Il titolo di questo era indescrivibile, cioè questa parola la faccio mia, perché veramente vincere due campionati di seguito, ripeto, non è mai avvenuto nella storia del Barletta, e nemmeno vincere la Serie D addirittura. Quindi abbiamo compiuto veramente un'impresa.
1: Rimarrà nella storia, presidente.
0: Sì, del Barletta, sì.
1: Sì.
3: Si vive anche di soddisfazioni, un imprenditore che ha investito molto bene, è giusto che raccoglie le soddisfazioni anche per una città che merita, quindi non c'è nulla da dire, speriamo di andare avanti, e poi come dice il proprio, non c'è due senza tre, chissà. Noi glielo auguriamo, presidente, glielo auguriamo.
1: Intanto dovremmo vedere le riforme di quella, esatto, di Malacò, della federazione, in che direzione andrà il calcio, ma poi io mi sento di dire, avendo anche lavorato con un'altra bella piazza che è il Palermo, mi sento di dire che quando c'è un tifo così è tutto più facile, no, presidente? Quando c'hai il dodicesimo uomo in campo, quando i giocatori anche escono e sono pieni di quell'amore, di quel riconoscimento, e allora hai anche una, no? Io dico sempre che da Roma in giù, presidente, noi festeggiamo ancora lo scudetto della Roma di 40 anni fa. A Milano tante volte, no? Vincono lo scudetto e poi magari il giorno dopo vanno a lavorare tutti tranquilli. Noi invece da Roma in giù c'è un altro spirito, che forse è quello più bello per il calcio.
3: Sì.
1: Parlo del calcio.
3: Per fortuna c'è.
0: Per sì. fortuna, è vero, è vero. No, io dico questo, che quando vado allo stadio una partita a vedere Barletta, l'anno scorso avrebbe avuto più di 10.000 persone in alcune partite, tutto esaurito, e c'era gente fuori che voleva entrare e non c'era posto per entrare. Quindi questo fa capire, in Serie D, trovare queste realtà e trovare questa emozione, questa cosa, è bellissimo, insomma. Poi alla fine c'è mio figlio che è tifosissimo della Lazio, sottovaluta le altre squadre, è venuto a vedere le partite e dice: papà, ma questo è veramente, cioè, non si aspettava nemmeno lui di trovare una realtà del genere. Lo stesso Scarnecchia, il giocatore della Roma,
1: è un nostro amico, ogni tanto interviene anche con noi, che lui ha aperto un ristorante della Stampa giù da voi proprio il giorno in cui avete festeggiato.
0: Sì, esatto, è venuto a trovarci e dice: presidente, è veramente eccezionale questo pubblico, veramente, cioè, si è creato veramente qualcosa di positivo, speriamo di proseguire su questa strada.
1: Ma sì, ma sicuramente noi glielo auguriamo.
3: Ma la strada che hanno imboccato è giustissima.
1: E poi quello che ha detto dei giovani, perché presidente, diciamoci la verità, giovani. Noi come italiani vorremmo anche tornare ai mondiali prima o poi, certo. Perché ci sono intere generazioni di ragazzi che non sanno nemmeno che cos'è un mondiale. E allora, se ci sono presidenti come lei che magari puntano sui giovani, potremo usufruirne anche in nazionale, no?
0: Sì, certo, certo. Noi abbiamo preso già, ripeto, dei giocatori delle primavere importanti, ma non alcuni in prestito, la maggior parte li abbiamo presi proprio di proprietà, perché vogliamo valorizzarli noi, direttamente noi, perché se non c'è un interesse diretto del club, poi si tende a non far giocare il ragazzo, no? Se io prendo in prestito un ragazzo della Roma, della primavera della Roma, dico: vabbè, a me non interessa farlo giocare. Invece, se è di proprietà, ho interesse a valorizzarlo, perché se fa bene questo ragazzo, poi lo vendo io direttamente. Quindi noi stiamo puntando tanto sui giovani da acquistare, cioè da prendere proprio noi definitivi e poi farli giocare in prima squadra.
1: Certo, perché diventano un capitale, certo, ovviamente.
0: Diventano un capitale, poi in una piazza del genere, davanti a 10.000 persone, un giovane che si costruisce a 19-20 anni con un pubblico del genere, se fa bene è già pronto per altre categorie.
1: Sicuramente.
3: Ci sono anche dei ragazzi da 16 a 18 che sono molto molto bravi, già se stanno poi nel campo professionistico, lei me lo insegna, già hanno la tecnica, poi bisogna solo dargli velocità con intensivo, con le preparazioni, con la voglia, e poi fargli capire il passo, che pure dalla primavera alla C o alla B è un altro, però bisogna lavorarci mentalmente e poi dare la possibilità a questi ragazzi, perché no, di diventare campioni per la prima squadra, valorizzarli e poi mandarli nei settori. Così, prendo un esempio, Romano, preso da Roma, cresciuto a Roma, oggi sta a Cagliari in Serie A, quindi ci stanno queste possibilità. Poi se Barletta, come ci auguriamo, arriva anche in B, fa un campo professionistico diverso, un passo diverso, e per i giovani sarà ancora più entusiasta.
0: D'accordo.
1: Presidente, grazie, è stato un piacere averla.
0: Grazie, grazie a voi, grazie della chiacchierata e grazie a tutti.
3: Bocca al lupo, presidente.
1: Noi vi seguiremo. Grazie, presidente. Ciro.
4: Eccoci.
1: Grazie anche a te per aver fatto da gancio con il presidente, ma soprattutto perché sei stato uno dei pochi che ha previsto qui da me, ha previsto la vittoria di Saldavinci a Sanremo, giusto? Lo dico in tempi non sospetti. Il Barletta che ritornava in Serie C, e insomma, voglio dire, tanta roba, no?
4: La prossima volta che ho previsto anche la salvezza del Lecce a discapito della Cremonese. Volta che vengo con le carte.
1: Ecco, bravo, bravissimo. Noi ti aspettiamo. Grazie Ciro, grazie.
4: A presto.
1: Gaetano.
5: Sì.
1: Allora, noi oggi finiamo questa stagione, perché abbiamo bisogno di mare anche noi. Quindi ti ringraziamo, perché tutto l'anno sei stato il mio compagno di viaggio, il sabato ovviamente, ma oggi è tutto rivoluzionato perché ieri aveva un impegno, ma ce la siamo cavata anche senza di lui. E quindi grazie a Gaetano, che è stato il mio compagno di viaggio, e adesso noi ci prendiamo una piccola pausa estiva.
5: Va bene, alla prossima quando volete, un abbraccio.
1: Grazie
5: a tutti.
1: Gaetano, ciao. Grazie.
3: Ciao.
1: Allora, noi ci fermiamo e torniamo qui con tanti altri argomenti.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma.

0: Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Eccoci tornati in diretta a 331-82-00293. Allora, TMV Radio, l'app oppure il canale del digitale terrestre, il 403, dove ci potete vedere in tutta Italia. A me fa piacere di trovare, caldo permettendo, perché oggi bisogna dire così, lui è un dirigente sportivo, un imprenditore, è stato consigliere federale, direttore della Scuola Nazionale di Pugilato della Federazione Pugilistica Italiana. Insomma, ha fatto tante cose, è già stato un'altra volta con noi, Marco Consolati. Ciao Marco.
1: Ciao, buongiorno Susanna e buongiorno a tutti quanti i radioascoltatori.
0: Allora, qui con noi, proprio perché noi abbiamo scelto di parlare di un argomento dei giovani, mi fa piacere perché c'è anche Riccardo Proietti, che sta nel mondo del calcio, campione d'Italia con le giovanili della Fiorentina, preparatore atletico, uno dei giovani, di giovani ne sai e ne frequenti. Io sì. con Marco Consolati volevo parlare di una cosa che spesso, no, se ne parla nelle televisioni, nei giornali, anche a scuola, con gli esperti, sì. Però tante volte si sentono delle cose che non sono proprio esatte. Marco, l'uso dei cellulari tra i bambini, chiamiamoli proprio così, e gli adolescenti è un uso problematico? È un uso difficile? È un uso che andrebbe regolamentizzato, secondo te?
1: Ma io penso

0: guarda Susanna, se la sfida educativa proprio del XXI secolo non è insegnare ai ragazzi a usare uno smartphone, quello già lo sanno,
1: ci nascono, anche ovviamente
0: bene, nascono. La vera sfida è insegnare loro quando spegnerlo per poter studiare meglio, allenarsi meglio e vivere meglio. Perché lo smartphone è diventato il principale strumento di intrattenimento e comunicazione dei giovani, ma il cervello in età evolutiva non è ancora completamente sviluppato. L'utilizzo eccessivo può compromettere sia le capacità di mantenere l'attenzione, di apprendere e persino di allenarsi con efficacia. Il problema non è la tecnologia, ma l'assenza, come appena detto te, delle regole di educazione al suo utilizzo.
1: Ma secondo te, poi lo chiedo anche a Riccardo, quanto influisce il cellulare sia sul rendimento scolastico ma anche sul rendimento sportivo?
0: Allora,
1: domandona Marco.
0: Allora, le ricerche quelle internazionali mostrano che l'uso frequente dello smartphone durante le lezioni è associato a un peggioramento del rendimento scolastico. Ogni notifica interrompe il processo di apprendimento, il cervello impiega diversi minuti, quasi 20 minuti per recuperare completamente la concentrazione. Ci sono dei dati allarmanti perché secondo il rapporto Oxford nel 2025 circa il 70% dei bambini, Susanna, di qualche elementare,
1: 70% anni, è tanto,
2: è tantissimo,
0: dispone già di uno smartphone personale. Oggi 7 bambini su 10 hanno già uno smartphone personale prima di arrivare alle scuole. Ora, sempre da rapporti insomma sul rendimento, l'ho rilevato che gli studenti utilizzano frequentemente lo smartphone durante le attività scolastiche, presentano poi maggiori difficoltà di attenzione e risultati scolastici inferiori rispetto ai coetanei che ne fanno uso più limitato. Ora, quindi la letteratura scientifica mostra una correlazione importante tra l'uso frequente dello smartphone durante le lezioni e peggiori risultati scolastici. Per quanto riguarda il rendimento sportivo, la risposta è assolutamente sì. Lo sport richiede, come lo studio, concentrazione, capacità decisionale, autocontrollo e recupero psicofisico. L'uso eccessivo dello smartphone, soprattutto nelle ore serali, riduce la qualità di sonno e provoca affaticamento mentale, con conseguente peggioramento poi delle prestazioni atletiche.
1: Posso dire una cosa, Marco, e lo dico anche a Riccardo, perché io ho scritto la biografia di diversi calciatori, sì, che ovviamente sono grandi, hanno vissuto un'altra epoca calcistica, no? E loro mi raccontavano che durante i ritiri, no, prima della partita, giocavano a biliardino, giocavano a stecca, no? come si dice qui a Roma. Adesso, ma già da qualche anno, perché io ero a Palermo nel 2011, era da già così, nei ritiri tu vedi tutti i calciatori che sono uno, ognuno per i fatti suoi, con il telefonino, le cuffie, i social, diventa una moda, però questo anche uso dei social influisce, come diceva Marco, sull'attenzione, sul riposo sbagliato.
2: Beh,
1: no?
2: certo che sì, sto d'accordo con lui, anche perché noi lavoriamo con i giovani, bisogna prima lavorarli di mentalità, dopodiché noi abbiamo proibito, perché in campo non si entra proprio con i telefonini, c'è concentrazione, determinazione, ma bisogna che noi operatori bisogna farglielo capire. I social purtroppo ormai hanno preso, come ha detto benissimo prima Marco, piede su tutto, perché loro leggono, non leggono più libro, fanno tutto sul computer, fanno tutto sul telefonino, i smartphone a destra e a sinistra. Però i giovani oggi vanno indirizzati, lo sport può aiutare perché li toglie un po' da questo schermo. Io li odio, perché delle volte ti arrabbi anche perché poi stai facendo delle cose con concentrazione, con sacrificio, e poi magari c'è sempre lo scemo di turno, lo stupido di turno, che poi trasforma il tutto in un giocattolo. Anche perché fra di loro non si parlano più, non c'è più un dialogo, non c'è più nulla. Quindi ai giovani bisogna dirgli concentratevi di più sullo sport, concentratevi più sulle cose, poi gli smartphone mettete da parte, anche se poi fanno a gara, spendono migliaia di euro per comprarsi i migliori iPhone e le migliori cose. Questo è stupido per me. Qui
1: Marco,
2: le famiglie devono intervenire.
1: Marco, tu sei favorevole al divieto? Perché io so che nelle scuole fino alla terza media non possono entrare con i cellulari, sì. Poi dopo invece possono, cioè nelle superiori possono decidere loro. Tu saresti favorevole a questo divieto?
0: Allora Susanna, io credo che l'educazione non venga somministrata con i divieti, ma con

0: imparare all'utilizzo. Poi rifacendomi a Riccardo, io ero arrendato uno studio sperimentale fatto sempre proprio sui calciatori di elite nel 2025, ha mostrato in maniera imponderabile che l'uso dello smartphone nelle due ore precedenti il sonno peggiora la qualità di riposo e quindi la prestazione poi il giorno dopo. Però ti voglio fare anche un altro parallelo. Prima hai detto bene, poi richiamando l'ha confermato anche Riccardo, no? Prima si giocava a carte, si giocava a biliardino. Ecco, questo tipo di attività, io ho visto un'intervista di Totti che mi ha fatto sorridere, dove prima della finale del mondiale, insomma, con la Francia ha giocato insomma a carte con Gattuso fino al mattino. Ecco, quindi ora sono casi estremi, però tutte quelle attività che non mettono davanti a uno schermo, va bene, che poi questo gli schermi social poi stimolano la dopamina e quindi diventano quasi dipendenti, sono attività completamente diverse. I social sono progettati per fornire gratificazioni immediate e continue. Questo aiuta il cervello a ricevere stimoli rapidi e rende più difficile affrontare attività che richiedono poi concentrazione prolungata, come studiare un testo, seguire una lezione o mantenere l'attenzione durante una competizione sportiva. Immaginiamoci insomma, o nello sport da cui provengo io, anche se sono ex calciatore di bassa lega, però insomma ho nel pugilato tutta la preparazione, la concentrazione. Oggi l'utilizzo smodato insomma della tecnologia, Riccardo può convenire con me che oggi sono tutti preparatori atletici, basta andare, io sono un preparatore anche io, Riccardo, vanno su YouTube, io ho avuto modo di parlare con qualche dirigente, gli ho detto non gli rispondo perché già la risposta sarebbe un insulto alla mia intelligenza, comunque lasciamo perdere.
1: Ma vedi questo che tu dici, scusa non sorrido per te ma sorrido perché quello che dici è verissimo. Gente che legge su YouTube, sono preparato altri, poi gli vado a parlare io di intensità, di velocità 70-30-20, ma cosa sanno di cosa sto parlando? Ma a prescindere da questo, noi abbiamo la nostra esperienza, tu anche se hai fatto calcio a livello però fai pugilato, fai delle cose che so che c'è il mio amico Branco, io ci ho fatto solo due allenamenti perché il terzo non l'ho retto, perché voi fate degli allenamenti praticamente massacranti e so quello che vuol dire, il calcio è molto diverso, però oggi tutti si improvvisano perché vanno su YouTube, fanno schede, poi alla fine devono anche stare attenti perché non guardano il peso, non guardano l'altezza, non guardano la muscolatura di un ragazzo, quindi ma tornando a noi, io i telefonini non è che li proibirei solo su un discorso di concentrazione, sia quando si sta a scuola, nelle scuole bisogna intervenire di più, dove ci sono i ragazzi, bisogna parlare di più, le famiglie devono parlare di più con i ragazzi e soprattutto anche quando stanno con i genitori, parlate, dialogate con i vostri familiari, lasciate perdere gli smartphone, se avete un problema parlatene, non scrivete all'amico o all'amica, i primi amici sono i genitori, questo devono capire i ragazzi. Poi nel calcio tutto è possibile, ci sono i fuoriclassi e non fuoriclassi, però sta a noi con le nostre esperienze. Io l'ho fatto tra calciatore, ho fatto 50 anni proprio mesi fa, ho fatto 51 anni di calcio professionistico tra calciatori, quindi alla fine ne abbiamo tirati fuori tanti, oggi stanno lì con la loro mentalità, tant'è vero che come si dice a Roma, nessuno si è montato la testa e dà soddisfazioni alle società e ai tifosi, quindi questi sono poi i risultati, come so di te del tuo Marco, come tu farai nel tuo sport pugilistico.
0: Ma guarda, io ti do pienamente ragione, perché qui a volte si perde di vista a livello generale, quindi sia nella scuola che nello sport, che il ruolo centrale ce l'ha la famiglia, il ruolo decisivo, i genitori devono stabilire regole chiare, niente cellulare durante i pasti, durante lo studio, prima di andare a dormire, durante le attività sportive, ma soprattutto devono dare il buon esempio,
1: esatto.
0: Perché troppe volte vedo magari, io poi come imprenditore dei ristoranti, vedo che vengono magari uno dei miei ristoranti e passano un'ora e mezzo che non si rivolgono a parola con il cellulare in mano. Perché qui si imparano molto di più dai comportamenti che dalle parole, cioè come si dice in toscano, non si può predicare bene il razzo da male, quindi,
2: si dice anche a Roma.
1: No, ma poi se stai troppo sul cellulare si perdono le facoltà, si perde il livello di ragionale intellettivo, si perde tutto, proprio diventi asociale, è una cosa bruttissima. Io amo molto il dialogo, i confronti.
2: Quale potrebbe essere la soluzione, Marco?
0: Allora, la soluzione è quello insomma di iniziare a fare un lavoro importante partendo dal punto cardine, che sono i genitori. questo a 360 gradi.

0: gravi per l'uso dello smartphone. Oggi, ma non voglio essere polemico, no? Oggi tutti i genitori sono al di sopra dei professori, degli insegnanti, sì, dei preparatori. Sì, sì. Quindi io mi sono trovato insomma a situazioni diciamo quasi imbarazzanti. No, io ho una signora che contestava magari l'operato di una professoressa di matematica, gli ho chiesto quali studi avesse fatto. Ecco la risposta, ecco. Quindi ecco, prima da però ecco, ripeto, secondo me se noi non lavoriamo sui genitori, ma questo ne abbiamo affrontato anche sull'altro argomento, perché poi io sono stato anche facendo safeguarding, quindi che questo insomma il modello organizzativo gestionale che devono fare le società sportive, quindi si parla qui, si sposa sul discorso del bullismo, il cyberbullismo, perché poi insomma i social poi portano anche l'utilizzo, l'educazione all'utilizzo degli smartphone, è perché a volte non si rendono conto nemmeno che quella è una finestra sul mondo. Quando io e Riccardo magari siamo coetanei, c'era al bar e ci prendevamo in giro magari a bere un'aranciata o qualcosa, il fatto rimaneva contestualizzato tra quattro mura del bar.
1: Oggi non più.
0: Una presa in giro adesso fatta sui social, cioè se io e Riccardo ci trovavamo al bar e ci mandavamo a quel paese perché io avevo fatto una partita del cavolo,
2: rimaneva là.
0: Esatto. No, un po' di sfottò e finita qui. Oggi mette sui social, quindi c'è anche una pressione psicologica importante da parte insomma dell'atleta o dello studente, insomma sia maschio che femmine, sulle varie prese in giro, e molti genitori non se ne andano in conto, perché quando poi siamo intervenuti e parlando con i genitori, la risposta è: ma chi ha fatto di male?
2: Certo.
0: Quindi non c'è proprio la percezione, quindi l'evoluzione della tecnologia va a una velocità incredibile, quindi la soluzione secondo me è quella di riuscire a stare al passo del tempo, mettere delle regole ben chiare, fare un passo, e questo perché dico lavorare con i genitori, perché oggi sono tutti i figli, sono tutti campioni, sono tutti scienziati, sono tutti bravi, e invece dovremmo uno dire: guarda, accettare non i limiti, ma se riconoscono le capacità oggettive del bambino o dell'atleta, sia il preparatore, allenatore che il professore ci può lavorare in maniera precisa e puntuale per farlo migliorare. E perdono questo sul mondo sportivo, perdono l'aspetto prioritario, perché lo sport è socializzazione, la socializzazione è lo sport ti insegna a stare al mondo, ti insegna che nella vita non sempre vinci, ti insegna a perdere, ti insegna a superare la sconfitta. Oggi si fa dei drammi, c'è più psicologi, ben per loro, va bene, ma parliamone, voglio dire, perché a volte insomma il bambino, io ho mio figlio, parlo di mio figlio, va bene, che l'ho portato a calcio, l'ho guardato, sì, mi piaceva giocare a calcio, ma non era proprio per lui, non ho fatto un dramma, ho detto: amore, quale sport vuoi fare? Lui dopo ha riflettuto, ha provato un po' di sport, ma ha detto: voglio giocare a golf. E alla mia domanda, questa ha 6 anni, quindi col bambino quando c'è il dialogo loro sono delle spugne e rispondono in maniera puntuale, lui a 6 anni mi ha guardato e mi ha detto: babbo, voglio giocare a golf, perché ognuno ha la sua pallina, nessuno mi dà le botte e ci metto quanto tempo mi pare. Ecco, a 6 anni mi ha tolto la parola. Poi io amo il calcio, io amo il pugilato, no? Avrei dovuto spingere. No, i bambini vanno lasciati. C'è l'altra figlia, noi siamo una famiglia di sportivi, mi piace suonare il pianoforte. Mi ha reso orgoglioso. Un mese fa ha fatto il saggio di fine anno al liceo classico musicale Petrarca d'Arezzo, che ringrazio per l'opportunità, e mia figlia di 12 anni ha fatto, nonostante facesse la seconda media, ha fatto un'esibizione lì. Quindi i bambini vanno aiutati per la loro strada. Quindi, ritornando, ho fatto tutto questo preambolo, siamo noi genitori che non dobbiamo riportare le nostre frustrazioni, i nostri mancati obiettivi sui figli. Ritornando all'utilizzo dello smartphone, è troppo comodo mettere un cellulare in mano a un bambino invece di leggere un libro e magari giocarci in casa disegnando o suonando uno strumento o fare una passeggiata o semplicemente andare a un campino a divertirsi con la palla, perché c'è un dato di fatto, Riccardo, ti faccio ridere, che sono stati fatti dei test mettendo vari strumenti sportivi, no? Chiunque passasse dava un pugno al sacco e un calcio al pallone.

0: Quindi ecco, quindi
1: fantastico.
0: Ecco, cioè, non dico le altre cose che abbiamo messo a disposizione. Ecco, quindi il problema c'è, va affrontato, ma va affrontato educando i genitori. Perché se noi non partiamo, è inutile che Riccardo può fare quello che vuole nei due ore al giorno che c'è il ragazzo, ma quando senti il ragazzo o la ragazza torna a casa e i genitori stanno a tavola, non dialogano e utilizzano il cellulare, la sera stanno di fronte al cellulare, non si guardano un bel film insieme commentandolo, niente.
1: Non c'è più il dialogo. Poi tu da buon toscano, sento la tua parlata, sei toscano, quindi.
0: Sì. E quindi qual è il problema? Il problema è che bisogna mettere mano e lavorare sui genitori, perché se noi non lavoriamo sui genitori non ne facciamo niente. È come se io su una scuola calcio, è inutile che io porto i talenti se poi ho dei formatori, degli insegnanti, Riccardo, che non sono capaci di insegnare, di capire il talento, di scolpirlo, di farlo evolvere. Prima lavoro su chi somministra le regole, in questo caso è la famiglia, perché le società sportive sono di ausilio, sono un grande bacino, un contenitore dove i ragazzi, meno male, li togliamo da queste problematiche, ma noi non le abbiamo 24 ore su anno, noi le abbiamo un'ora e mezzo,
2: certo, ovviamente. Cioè, questo è su questo dovremo fare altre puntate, Marco, perché è un bel discorso, qui ci sarebbe da dire, ci saremmo fatti tanti amici tra i genitori. Marco, grazie, è sempre un piacere parlare con un professionista come te.
0: Riccardo, grazie per la collaborazione, ringrazio tutti i radioascoltatori, anche telespettatori perché so che sul canale va anche in TV. Susanna, grazie per avermi chiamato di nuovo e quando vuoi passo un po' spillo.
2: Grazie.
1: Ciao Marco, grazie a te, un abbraccio.
2: Grazie, noi ci fermiamo e torniamo.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Eccoci, eccoci tornati in diretta. Ma tu li stai seguendo questi mondiali?
1: Ma poco, io l'unica cosa che ti posso dire, ho visto due squadre che mi hanno sorpreso, la Costa d'Avorio e il Giappone, che stanno

0: con una atleticità e fisicità da paura. Poi tecnicamente quando si va ai mondiali, insomma, qualsiasi squadra è valida. Adesso vedremo Brasile e Giappone e vedremo questa Costa d'Avorio, che mi stanno impressionando queste squadre che vengono da altre parti del mondo, ma ci hanno una fisicità e un'atleticità che è invidiabile. Sono molto bravi quelli che li preparano, vanno a mille.
1: Con 32 tanto guardi gradi. Sempre da quel punto di vista.
0: Eh sì, perché dal lato tecnico sono tutti bravi.
1: Allora, poi... chi abbiamo in diretta? Tutte e due? Nessuno dei due? Tutte e due. Ok, allora... nessuno dei due. No. E allora andiamo, facciamo un salto un attimo a Garbatella, se non li abbiamo... Ah, tutti e due, ok. No. Francesco Vitale, il nostro amico giornalista, content creator. Ciao Francesco.
2: Polemizzatore seriale mancava.
1: Polemizzatore, allora... sì, è vero, hai ragione. Aspetta, perché c'è un altro amico che non è un seriale, però è...
0: Pomeridiano.
1: No! No, non mi fate ridere, vi prego. Allora, non ho capito bene. Fabrizio Tommasello, vediamo se mi risponde.
2: Sì, sono qui.
1: Ecco, no, sono io che oggi senza occhiali dall'altra parte del vetro non ci vedo. Vabbè, ok. Allora... Fabri, a parte che io ho chiamato Fabrizio perché essendo l'ultima puntata della stagione volevo un po' ringraziare tutti quelli che sono stati con me, a cui ho rotto le scatole ogni domenica, ogni sabato per tutto l'anno.
2: È stato un piacere, lo sai.
1: Però ti volevo chiedere, visto che tu e Francesco ogni tanto di su questo argomento, pronostici, non pronostici, non c'è nessun pronostico da fare, però il Milan che si sta costruendo, tre parole su questo Milan, tre... Vai.
2: Guarda, in realtà non riesco.
1: Speranza
2: bene...
1: è una. Speranza.
2: Speranza, perché quella è l'ultima a morire e non deve mancare mai. Resta il fatto che si fa ancora fatica un po' a capire quale potrebbe essere la linea di questo nuovo Milan totalmente minato dal volere di Cardinale. Questo acquisto last minute, last second di Gonzalo Ramos a quelle cifre mi lascia abbastanza interdetto. Consideravo proprio ieri che Gonzalo Ramos sia un attaccante che stimo molto, mi piace, era nella mia personalissima shortlist ai primi posti, però francamente pensare di pagarlo 75 milioni di euro più bonus, ma mai nella vita. E quindi non lo so, spero ci abbiano visto giusto, spero che ci siano i margini per fare delle altre operazioni altrettanto funzionali e indispensabili alla crescita di questo Milan. Mi rassicura Mourinho, che è un allenatore che mi piace al netto della sua ultima esperienza al Manchester United, e niente, mi metto comodo, tranquillo ad osservare quello che combineranno questi signori.
1: Francesco, sei d'accordo con Fabrizio?
2: Allora, diciamo che si proietta un Milan targato Jorge Mendes, perché Amorim e Gonzalo Ramos sono due suoi assistiti, perché poi io parto dal presupposto che in queste situazioni non ci vedo niente di male. Allora, io sono d'accordo con Fabrizio sul fatto, la quotazione esagerata di Gonzalo Ramos, nel senso che è un attaccante... che se ci basiamo sul valore reale, per quanto dimostrato ad oggi, 40-45 milioni può valere per quello che è il mercato attuale. Arrivare a quelle cifre lì è tanto, oggettivamente tanto, soprattutto perché poi lui negli anni al Paris Saint-Germain non è stato mai titolare, perché poi aveva davanti un mostro sacro come Dembélé e comunque era difficile prendersi la titolarità, partendo poi dal presupposto che il Paris Saint-Germain ha due squadre e ne schierava praticamente una per il campionato e una per la Champions. Lui era un attaccante che aveva fatto molto bene agli scorsi mondiali, perché comunque aveva addirittura spodestato Cristiano Ronaldo facendo una tripletta alla Svizzera, quindi non è poco. Parliamo di un giocatore nel pieno della sua maturità calcistica, perché ha 25 anni e secondo me può essere il centravanti giusto per il Milan, con un allenatore portoghese che lo conosce, non lo ha mai allenato ma lo conosce, e quindi secondo me può essere un ottimo binomio. Poi tornando a quello che diceva Fabrizio, non tanto oggi ma nei mesi precedenti, nelle puntate precedenti, lui chiaramente, ma non è lui, come tutti i milanisti giustamente sono arrabbiati per la gestione direbbe che per quanto riguarda il Milan, ma magari avercelo io un presidente che mi

0: borsa 70 milioni per comprarmi un attaccante, partendo poi dal presupposto che il Milan per storia e tradizione deve fare una campagna acquisti, deve comprare 4-5 giocatori di quel livello lì. Però se il buongiorno si vede dal mattino, oggi è il 28 giugno e il Milan piazza questo colpo. Poi, per carità, le cifre le possiamo discutere, però poi alla fine Redbird i soldi li tira fuori.
1: Fa degli investimenti.
2: Bisogna vedere poi alla fine se li tira fuori bene, perché io leggo tanti post di tifosi del Milan che dicono ma adesso vi lamentate pure per il prezzo, tanto mica li cacciate voi i soldi. Certo, giustamente. Il problema è che poi un club deve portare i conti in dotazione all'UEFA e i conti devono essere in ordine.
1: Ma il club è questo vostro che
0: si parla a loro, perché non mi sembra che il Chelsea e il Manchester City questa regola valga tanto.
2: Sì, ma il Chelsea e il Manchester City possono contare su delle entrate che il Milan non potrà avere mai, almeno fino a quando non avrà uno stadio di proprietà e quando non si trasferirà a giocare in Premier League. Ed è un dato di fatto oggettivo. Oltre al fatto
0: però
2: che
0: è anche un dato di fatto oggettivo che il City doveva fare un giocatore.
2: Il Milan fino adesso ha fatto tutte operazioni acquistando giocatori potenzialmente da rivendere a un prezzo maggiorato in caso di esplosione. Ipotizzando anche un Gonzalo Ramos che va bene, ma quanti gol deve fare per poter aumentare il proprio valore da 75 milioni ed essere considerato una plusvalenza o una buona rivendita?
0: Però io la vedo in un'altra ottica, perdonami, nel senso che è vero tutto quello che dici, ma non è neanche detto che il Milan lo debba rivendere per forza, perché puta caso lui ti fa 20 gol e magari il Milan si piazza in Champions, tu quei soldi li ammortizzi con il piazzamento Champions.
2: Sì, sì, ma Francesco, tu sei convinto che uno come Gonzalo Ramos possa bastare a questo Milan? E io credo che il Milan servirà da qui a fine mercato, ben altro che tra l'altro anche sottolineato da Amorim. Io, a proposito di quello che dicevi tu di Mendes, mi auguro che, così come è stato bravo a far arrivare Amorim e Gonzalo Ramos, si prodighi con altrettanta spezia nel riuscire a piazzare alcuni giocatori del Milan che altrimenti farei fatica a vendere, tipo Leao o tipo Jimenez, ma venduti a un prezzo equo, a un prezzo congruo e a un prezzo da Mendes, perché ripeto, andare al Paris Saint Germain e mettere 75 milioni sul piatto, allora il director of qual è il titolo di Alquist, non lo ricordo, ma insomma comunque sia tutti titoli pomposi, però fare mercato così sono bravi tutti, cioè, capito? Per cui mi auguro che si possa fare anche
0: però
2: in
0: ti
2: uscita.
0: Posso lanciare una provocazione? Posso? Allora, tu preferisci tirare fuori 75 milioni, che per carità sono tanti per un attaccante che magari nel campionato italiano può essere un valore assoluto, piuttosto che tirarne fuori 30 per Ricci e Yashari, che poi alla fine non ti sono serviti a niente? 30 ciascuno.
2: Io sarei per la scelta dei colpi azzeccati e basta, cioè cifre giuste, giocatori giusti. Kunku l'anno scorso è stato strapagato e ha reso quello che ha reso, e così come gli Asciari sono stati colpi sbagliati, ma questo non vuol dire che non è la cifra che fa il colpo giusto. Ripeto, comunque sia Gonzalo, per quanto è stato pagato, attenzione, per quanto prenderà di stipendio, perché a Gonzalo Ramos è stato promesso un credo quinquennale a 7 milioni. Stiamo parlando anche di stipendi enormi per quella che è la realtà del Milan. Quindi quanto dovrà rendere Gonzalo Ramos,
3: ecco,
2: per poter giustificare una spesa del
3: genere? Su quanto dovrà
2: genere?
3: Rendere dovremo aspettare la fine del mercato e vedere come inizierà.
2: L'unico dubbio è
3: come inizierà il campionato.
2: Gonzalo Ramos.
3: Allora, Fabrizio, hai sentito il gong? Spero che tu l'abbia sentito, quindi io ti ringrazio.
2: Sì.
3: Grazie Fabrizio, è stato un
2: grazie
3: piacere.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
3: Grazie a Fabrizio Tomasello. Francesco.
0: Eccomi.
3: Sei stato una scoperta di Guelfi e Ghibellini quest'anno, quindi noi adesso finiamo la stagione, ci prendiamo una pausa mare. Tu già ci sei al mare, lo so. E poi sì, ci

0: al calciomercato e quant'altro. Sì. Perché poi noi, guarda, permettimi di aggiungere una cosa, il calciomercato negli ultimi anni l'abbiamo vissuto molto di riflesso, perché comunque il campionato italiano, l'abbiamo detto tante volte, non ha più quella pila, è diventato il quarto se non il quinto campionato in Europa più importante. Però il fatto che io guardo anche le cifre, perché molto spesso diciamo in Italia non ci possiamo permettere giocatori da 70 milioni, invece il Milan si è dimostrato in questa circostanza che invece si è andato a prendere Gonzalo Ramos dal Paris Saint Germain, e badate bene, il Milan non gioca neanche la Champions, gioca l'Europa League, quindi questo poi ce lo dirà il campo, almeno per economicamente parlando, almeno per noi che ne dobbiamo parlare, è stato un colpo sensazionale. E l'altro colpo, perché poi non deve passare sotto traccia, è il Como che riscatta Nico Paz, perché non dimentichiamoci il Como, qualche anno fa è partito addirittura dalla Serie B, il Real Madrid si riprende Nico a 10 milioni e loro non gliene frega assolutamente niente, tirano fuori 60 milioni e riportano Nico Paz a Como, ovviamente con un diritto di ricompra per il Real Madrid di 80 milioni, però già il fatto che una squadra che si è insidiata da solo 2 anni in Serie A si permette di fare la voce grossa a Real Madrid riscattando Nico Paz a 60 milioni, secondo me è positivo per tutto il movimento della Serie A. Poi magari Riccardo Proietti non sarà d'accordo con me, perché comunque lui
1: non istigare in calcio... cosa che io ho dato il gong dopo il gong è 4 minuti,
2: no, tutto quello
1: non
2: stai...
1: istigare, ecco.
2: Devo rispondere, non mi fanno nemmeno rispondere questi francesi, purtroppo.
1: Mannaggia Vitale,
0: non ho sentito il gong,
2: non l'abbiamo sentito,
3: basta.
1: Francesco è abituato. Allora, vi do un consiglio, ragazzi, perché noi ci prendiamo una pausa estiva, però voi, se siete curiosi di quello che succederà nel mercato, di quello che succede ai mondiali, seguite Francesco Vitale sulla sua pagina Facebook, perché veramente lì siete più dell'Anza.
0: Sono accetti, fan, lo pronuncio come nella maniera come mi hanno tanto criticato, ma sono ben accetti anche Ebert, anche se poi alla fine, dopo aver combattuto, dopo aver battagliato nelle mie battaglie su Bielsa e De Zerbi, su Bielsa c'era addirittura chi mi dava torto, ma a questi ultimi mondiali diciamo che poi tutti quelli che mi criticavano sono arrivati all'unanimità come se non fosse successo niente, ne esistono.
1: Vabbè, questi sono i social.
0: Sono diventati solidali con me.
1: Questi sono i social.
2: Francesco, domani iniziano gli europei della nazionale under 19.
1: Riaprendo un discorso?
2: No,
1: perché
2: under 19.
1: Io ho due collegamenti in 7 minuti. Allora, volete fare i conduttori?
2: Under 19. Inizia solo questo. Ecco. E siamo
1: e
2: campioni uscenti.
1: Sulla
2: campioni
1: pagina
2: uscenti.
1: Di Francesco qualcosa ci sarà. Se, io lo so.
2: Ma gli ho dato un messaggio.
1: Vabbè, parlatemi dopo in privato.
2: Ci sentiamo dopo.
0: Ma guarda, io ti dico una cosa, Susanna, vado in breve, perché poi io a me entusiasmano anche questo tipo di competizioni, perché devi sapere che quando avevo solo 13 anni il primo mondiale under 20 che ho seguito è stato quello in Nigeria che vinse la Spagna in finale col Giappone 4-0, quindi mi entusiasmano anche le competizioni giovanili a livello internazionale.
1: Sì, certo, ovviamente. E quindi ho detto bene io, Fra?
0: Sì.
1: Sulla tua pagina non so troveremo qualcosa.
0: Gli articoli specifici, perché quello dipende dal trend, ma sicuramente li seguirò.
1: Allora senti Proietti che c'ha da dirti qualcosa in privato, però.
2: dopo
1: di qualcosa ti dice. Francesco, è stato un piacere passare quest'anno con te.
0: Anche per me passarlo con voi, 47 puntate in totale, e quindi di conseguenza non mi resta che augurarvi una buonissima estate e buon proseguimento di trasmissione per questa puntata.
1: Grazie, no, siamo quasi arrivati in chiusura, mancano 8 minuti.
0: Gli 8 minuti vanno vissuti fino in fondo.
1: Come no,
2: senza recupero,
1: è una mezza sveltina.
2: Senza recupero.
1: Grazie Francesco Vitale, grazie.
2: Ciao Franci, ciao.
1: Grazie, invece io volevo andare, adesso abbiamo due collegamenti, volevo andare in zona Garbatella e te lo faccio salutare perché poi lì aspettiamo il mister Gasperini, con Marco Albani. Ciao Marco!
4: Buongiorno Susanna e buongiorno a tutti i radiotelespettatori.
1: Allora, dimmi una cosa, lì continuano i turisti romani a venirsi a fare le foto con Caffè Gasperini?
4: Continuano e arrivano anche i club adesso. Arrivando anche i club a Roma.
1: Ho saputo che è arrivato il club Tevere, c'è qualcosa che mi devo venire a prendere.
4: Sì, è arrivato il club Tevere, c'è qualcosa che mi viene a prendere. È venuto anche Enzo del Poggetto del club del Torino.

0: passeranno anche altre persone, quindi qui c'è un via vai continuo.
1: Un via vai continuo che si fermerà soltanto il 4 di agosto, giusto?
0: Il 4 di agosto
1: perché pure Marco va in ferie, giustamente.
2: Dopo che ha fatto questo straordinario
1: quindi,
2: lavoro di
1: unione. Sbrigatevi in questo mese andarvi a fare la foto perché poi dopo... Chiuso, Poi quando Marco riaprirà faremo una bella festa dove speriamo che assaggerà il caffè anche il mister Gasperini.
0: Eh sì, noi lo stiamo aspettando qui, eh.
1: Siamo qui non sappiamo se ti fa una sorpresa prima o dopo l'estate.
0: Chissà, perché
1: insomma
0: quello non lo sa nessuno purtroppo.
1: Così.
0: Comunque Riccardo lo saluto tantissimo, è lì vicino a te, lo abbraccio veramente forte.
2: Grazie anche a te Marco.
0: Allora. Speriamo di una bella estate e un gran mercato.
2: Poi tu hai fatto un gran lavoro, hai riunito un sacco di Roma Club, bravissimo. È molto tempo che non stanno più insieme tutti questi Roma Club, ognuno stava per conto suo, invece con questa cosa, bravo, ti faccio i complimenti perché li hai riuniti tutti, vi rivedete, così si parla anche un po' di Roma, di mercato.
0: Sto cercando di riportarli tutti qua, tutti qui nella
2: storia.
1: Da dove tutto è nato,
0: il grande Paolo Albani ha creato tutto ciò.
1: Marco, buona estate anche a te. Vabbè, noi poi ci vediamo, insomma, buona estate mediatica. Grazie Marco.
0: Grazie, buona estate a te Riccardo, un abbraccio.
2: Ciao anche a te, grazie.
1: E invece, per concludere questa bella puntata, andiamo da Alessandra Broglia, perché io ieri gli ho chiesto, noi il sabato facciamo allenamenti letterari, consigli di qualche libro. Allora gli ho chiesto, Alessandra, in 3 minuti dimmi 10 libri per l'estate. Okay, Alessandra, ci sei?
3: Sì. Ci sono e un caro saluto a tutti i radiotelespettatori, tutti gli amici, tutti quanti, tutti coloro che oltre che fisicamente con tutti gli sport di questo mondo amano poi contribuire anche con la lettura.
1: Ecco, allora io ho visto un foglietto, ho visto qualcosa che ti sei preparata. Ci dici 10 libri dell'estate?
3: Soprattutto, diciamolo, questa rubrica, ringrazio tutti coloro che mi hanno poi mandato dei commenti positivi, eccetera, e ringrazio tutti. Però devo dire che non è stato facile sceglierli, perché ognuno sempre con la sua peculiarità. Io comincio con Gigi Cagni, Ranget, 50 anni a imparare dal calcio, per la Giulio Perrone editore. Giulio Mola, piccoli calciatori, grandi sogni, luci ed ombre del calcio giovanile, per la Diarcos editore. Marco Bellinazzo, che con le edizioni Fandango ha tirato fuori questo romanzo, La colpa è di chi muore. Giorgio Perinetti con Michele Pennetti, Quello che non ho visto arrivare. Emanuela, L'anoressia e ciò che resta di bello, per le edizioni Cairo. Marco Mazzoni, Yannick Sinner, Non poteva mancare, una straordinaria normalità, per Ultrasport. Giuseppe Garzedda, Giuseppe Godino, Silio Limiti e Gianluca Ranella, 16 mani, per questo saggio della edizione Alpes, Allenare le emozioni nello sport, la psicologia applicata allo sport, in questo grande saggio. 10 trekking urbani a Roma, dentro e fuori dai binari, per chi vuole viversi la capitale anche in una versione diversa, di Luigi Plos. Claudio Moretti, La storia del calcio italiano, questa piccola enciclopedia con la prefazione di Pierluigi Pardo, con 130 anni di passione dai pionieri della Serie A del nuovo millennio, per la Newton Copton editori. Ma non poteva mancare anche Marino Bartoletti, perché ci ha deliziato con Caro Lucio ti scrivo, tutto dedicato a Lucio Dalla, e La storia del calcio azzurro in 50 ritratti, con un'intervista inedita a Marcello Lippi e le illustrazioni di Mauro Mazzara, per la Gallucci editore. Poi l'enigmistica, i perché no insieme con lo sport, a cura di Dario Zaccariotto, per Ultrasport. 101 cruciverba, rebus e giochi, per veri tifosi. Per ora con la Roma, il Milan, la Lazio, l'Inter, la Juventus e il Napoli. Poi vedremo quali altri avremo per accontentare un po' tutti quanti. E concludiamo con Alessandro Ruta, per le edizioni di Arcos,

0: promessi dall'Europa alle Americhe, il viaggio infinito di un genio del pallone, le sue origini italiane come sappiamo e come sta anche brillando con questi mondiali. Quindi buona lettura a tutti, buon relax, buon divertimento e tutto ciò che desiderate.
1: Bene, allora abbiamo finito col libro giusto, Messi e i mondiali. Grazie ad Alessandra Broglia per essere stata in questa stagione con noi e con Allenamenti Letterari. Grazie Alessandra.
0: Io ringrazio tutti voi, io ringrazio te, Susanna in particolare, per questa opportunità, e perché è veramente un viaggio continuo in muovendosi con tutti gli sport. Certo, il calcio la fa da padrone, ma vediamo che anche con un libro ci si può immergere anche in tanti altri sport e tante soprattutto valori e riflessioni.
1: Grazie ad Alessandra Broglia, grazie Ale.
0: Allora, grazie a te e allora, a Riccardo.
2: Ciao, grazie a te. Ciao.
1: Allora, Riccardo, siamo arrivati alla fine. Io ti voglio ringraziare perché ci meritiamo un po' di mare, un po' di vacanze.
2: Sì, giusto.
1: Quindi...
2: Ma per me è stato un grande piacere, poi tu lo sai, a prescindere dalla tua professionalità che è immensa, e secondo me io mi sono trovato molto bene. E andiamo al mare felici e contenti di aver portato un programma, grazie a te, a tanti amici, penso molto molto bene, e ho visto anche delle recensioni che non ti ho detto prima perché aspettavo il finale, che sono state molto molto positive da gente del calcio. Ti faccio un nome su tutti, Roberto Baggio e anche il mio amico Ravanelli, che non si sente più, però è uno che segue tutte le radio e tutta la televisione, quindi ci ha fatto i complimenti, ma io li faccio a te per come conduci questo Guelfi di Bellini il sabato e la domenica.
1: Grazie, complimenti. Grazie Riccardo, complimenti anche a un campione d'Italia.
2: Ormai
1: rimane
2: in bacheca.
1: Rimane in bacheca in
2: sono contento
1: nuove avventure per
2: i Viola,
1: per i tifosi.
2: Che dopo 43 anni hanno realizzato un grandissimo sogno per la società, per i tifosi, soprattutto
1: per
2: loro.
1: Ci piace, questo è il calcio che ci piace, no Riccardo?
2: Sì.
1: E quindi quello dei giovani, quello della passione, quello che abbiamo raccontato anche con il presidente del Barletta. Allora, io ti ringrazio e buone vacanze a tutti. Quindi da oggi trascorrete il sabato e domenica al mare, però continuate a seguire TMV Radio attraverso l'app, perché ricordatevelo che ancora va in onda Maracanà sempre tutti i giorni dalle 13 alle 17. Grazie a tutti.
2: Buona estate e buona domenica.
3: TMV Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Lo so, è lunedì mattina e quindi uno dice va bene, iniziamo in un modo un pochino più, mattina, sera, perché magari ci state guardando il lunedì sera, iniziamo la giornata con Moonlight Shadow, Mike Oldfield e Maggie Riley. Cari amici, ben ritrovati a questa nuova puntata di Yes We Are. Sono Mauro Caputi, siete su Nexun Channel, canale 403, oppure su Teleroma 56, ci state seguendo, ci seguite, ci osservate, ci guardate, state con noi e ci fate un sacco di compagnia e noi facciamo compagnia a voi. Come sapete, il lunedì è la puntata, la prima parte della puntata è dedicata all'almanacco di oggi, perché col fatto che noi andiamo in onda dal lunedì al venerdì, il venerdì facciamo l'almanacco del sabato e quindi il lunedì mattina noi vi teniamo compagnia con l'almanacco di oggi, e poi con Simona invece faremo l'almanacco di martedì. Allora, però, facciamo tutte le cose in ordine, con calma, come vanno fatte. Vi do il benvenuto. Apriamo ufficialmente la settimana di SVR come fanno i bravi presentatori. Signore e signori,
1: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
0: Rischiavano la vita buttandosi a mare. E il lago tra melma, foglie e tutto il resto, ciao, cioè sparisci, non ci sei più ed è pericolosissimo. Quindi fate attenzione quando vi buttate in acqua. abbiate almeno prima di farlo, aspettate due minuti, se c'è il salvagente tiratelo fuori, lo legate alla corda con la liga galleggiante, quella arancione, lo buttate in acqua, lo tenete di fianco a voi, almeno all'inizio, almeno per essere tranquilli che non vi possa prendere un crampo, non vi può, o se no, prima state vicini alla barca, alla scalettina, alla cosa, lanciatevi una cima, tenete sempre una cima portata di mano o la vicino in modo tale da poterla aggrappare nel caso succedesse qualche cosa. E soprattutto, lo dico anche a chi sta a bordo, se uno si butta in acqua non abbandonatelo con lo sguardo, perché veramente può succedere una qualsiasi cosa, quindi cercando di restare sempre, ovviamente non è che uno deve stare in allerta o impaurito sempre, ma cercate almeno di stare attenti a chi sta con voi, perché vi ripeto, il mare come il lago, come l'acqua, la gente dice ah no perché ho paura di volare, ragazzi volare non succede, volare succede solo se qualcuno fa degli errori umani estremi. Però se no, non succede altro, il mare no, il mare è un'entità a sé stante, quando si raccontano le storie dei marinai, dei mostri marini e tutto il resto, è perché mentre tu stai tranquillo e navighi, cambia il vento, cambia il mare, cambiano le tutto, può cambiare tutto in due secondi, cambia l'altezza delle onde, la lunghezza delle onde, tu non riesci più a gestire e quello a molti sembra il mostro marino che ti viene a prendere. In effetti il mare è così, è il mare, va rispettato, dovete rispettarlo perché sennò non perdona, il mare non perdona, va bene. Comunque, tornando al discorso della chiesa, appunto, Pietro e Paolo, patroni della città di Roma, il sole è sorto alle 5:28, prestino, e tramonterà stasera, o è tramontato se state guardando la notte, alle 20:57. La calda e avvolgente luce dell'estate ci accompagna all'inizio di questa settimana, invitandoci a ritrovare la nostra stessa armonia. Cosa accade oggi, a parte Pietro e Paolo, che abbiamo detto? Allora, il 29 giugno è una data densa di eventi letterali, immortali e di pietre miliari della cultura scientifica ed espressiva. Nel 1900 nasceva a Lyon, Antoine de Saint-Exupéry, indimenticabile scrittore e aviatore francese, autore del capolavoro universale Il Piccolo Principe. Raga, Il Piccolo Principe, ve lo ricordate il film Il Piccolo Principe? Cioè era uno era tristissimo, cioè come si faceva al tempo veramente, non so, cioè io quando avevo visto per la prima volta Il Piccolo Principe credo di aver pianto tantissimo, era quel bambino con il caschetto biondino, quello che poi è diventato famoso, ha fatto anche altri film da vecchi con il nonno cattivo, il nonno burbero, vabbè. Comunque, molti anni più tardi, nel 2007, faceva il suo debutto sul mercato statunitense l'iPhone di prima generazione. Chi l'ha avuto? Io no, non ho mai avuto il primo iPhone, se non sbaglio ho iniziato l'iPhone 2, credo al secondo, eccetera. Una rivoluzione tecnologica affermata Apple, che avrebbe ridefinito completamente le nostre abitudini di comunicazione e connessione sociale. Capito? Veramente, da un telefono poi nasce man mano lo sfacelo totale di tutto quanto. Così lo so, ragazzi. Quello era il rischio dei telefoni, si sapevano. Poi, continuando, nel 1798, nasceva Recanati Giacomo Leopardi, uno dei più grandi poeti della letteratura mondiale, capace di esplorare con sì, è pura poesia, in effetti. Vi consiglio anche, volendo, a parte andare a vedere la parte più più geografica, ecco, di quella regione, cioè il Conero è molto bello, Recanati, Porto Recanati, Porto Potenza Picioena, tutta quella zona delle Marche, Grotta a Mare, tutte quelle zone delle Marche, Fano, sono belle da vedere, secondo me è piacevole, anche se volete andare in moto meglio, se volete farvela invece anche in macchina, unite storia, cultura e panorami meravigliosi e andatevi a fare la vacanza delle Marche, perché no? Erano veramente pura poesia, immaginazione e innovazione tecnologica. E sapete, Simona arriverà dopo, quindi la parte dedicata alla natura e all'orto la lascio principalmente a lei, perché io a parte piantare qualche seme di anguria, perché sappiate che a me le angurie nascono tantissimo, cioè perché nascono angurie? Io mangio l'anguria e i semi, per qualche strano motivo, la mia mente non li riesce a buttare via. E quei semi la vanno piantati. E quindi li butto nelle piante di Simona, nelle piante di basilico, nelle piante di rosmarino, di menta. Le butto tutte là dentro e germogliano. Per qualche strano motivo, nei vasi che abbiamo fuori al balcone, stanno germogliando le angurie. Ora devo capire poi quando queste angurie inizieranno a crescere che faccia, nel senso, li devo estirpare ora? Li lascio crescere per un po', poi vediamo cosa succede e mi troverò un'anguria sul balcone? E magari sarebbe, se no viene una cosa carina, se no viene fuori. Per me si può fare, va bene. Intanto, visto che parliamo di angurie, parliamo di mare, parliamo di caldo, parliamo di posti come quello che è la parte del sud del sud degli Stati Uniti, dove c'è il country, e l'altro giorno comunque vi ho fatto ascoltare un pezzo country, e in moto ultimamente me lo sto ascoltando, uno dei miei artisti country preferiti si chiama Alan Jackson, questa è la sua canzone che si chiama Chattanooga, e vi posso garantire che vi scaraventa nel mondo del country, anche un po' del mondo di Bo e Duke.

L'essenza del country, cioè proprio questa è proprio il country puro, e sono certo che a Simone, peccato che non l'ha vista, perché a Simone sarebbe piaciuto tantissimo. E cari amici, bentrovati, ben ritornati, sono Mauro Caputi, siete su Nexum Channel, Tele Roma 56, Yes We Are, e il pezzo che avete appena sentito è di Alan Jackson, King del Mullet, perché avete visto, è sicuramente una canzone, torniamo indietro negli anni 90, fine 90, inizio 2000 più o meno, quell'anno lì, Chattahoochee è un paese, e lui in questa canzone, se non avesse capito proprio per fattore di inglese, di slang, racconta la vita dei ragazzi di campagna, i redneck come vengono chiamati in America, no? In America tutti quelli del sud degli Stati Uniti, quindi Alabama, che ne so, Kentucky, Texas, che ne so, tutto quello che la parte più sud, Oregon, ecco, veniva Lord Georgia, eccetera, e vengono chiamati appunto redneck perché hanno il collo rosso col fatto che lavorano nei campi, e sono particolarmente conosciuti e famosi per il famoso mullet. Il mullet, che sarebbe quel taglio, quindi qua corto e dietro lungo, che per un periodo ce l'ha avuto anche MacGyver, e io volevo avere da piccolo i capelli, provato a far crescere i capelli alla MacGyver il mullet, però a me qua dietro diventano boccoli e quindi di conseguenza non mi crescono, cioè dovrei farli crescere tanto. Adesso sui social starà facendo, spesso si vedono queste gare di mullet anni 80, quindi proprio con il taglio rasato dietro lungo lungo, perché lo facevano proprio

perché lavorando nei campi avere il capello lungo dietro ti proteggeva dal sole e quindi davanti eri fresco, dietro eri un po' protetto, utilizzavano i capelli per proteggersi. Questa canzone rappresenta il al 100% la vita del South degli Stati Uniti, quella che era un po' alla Boy Duke, no? Jeans, stivali, sempre con gli stivali ai piedi, anche in acqua tu stavi con gli stivali, vivevi con il tuo stivale e col tuo cappello da cowboy, e la canzone narra appunto dei giovani che in un paese come quello, che ne so, vanno in giro col gippone o con la moto, bevendo birra, parlando di ragazze, sognando la libertà e facendo il bagno nei fiumi, nei laghi o nei posti, nei laghetti che della zona montana o di campagna che sia. Un po' la rappresentazione classica, no, del ragazzo americano pseudo medio, chiamiamolo così, no? Dove cosa fai? Beh, parlo di ragazze, football americano, vedi, con la maglietta dei Dallas bevo birra, bah, quello è, e mi faccio il bagno e corro in macchina, quello è, cioè proprio il massimo del relax. Comunque, cari amici, rientriamo e torniamo con, eccolo qua. Va bene, Sassuera, va bene. Con l'almanacco, manca pochissimo, manca veramente un minuto, e dopo la cucina appunto ne parleremo con Simona. Le parole immortali di Antoine de Saint-Exupéry ci invitano a riflettere sul valore dell'essenziale, ricordandoci che l'essenziale è spesso invisibile agli occhi. Guardate, mi ricollego alla canzone di adesso. Nella frenesia della nostra quotidianità e nel costante flusso di informazioni digitali tendiamo a concentrarci sulle urgenze materiali e appariscenti, accumulando stress e superficialità. Oggi, domani, sempre, visto all'inizio, che è l'inizio della nuova settimana, provate a fare un piccolo esercizio di purezza. Dedicate un momento di silenzio per identificare ciò che conta davvero per la vostra pace interiore. Spogliatevi del superfluo e concentratevi sugli affetti veri e sulla quiete della vostra mente. Appunto, che possa essere anche andare a fare un giro in moto diverso, un giro in macchina in silenzio o ascoltando la musica che vi piace. Siamo giunti alla conclusione della nostra puntata, cari amici, almeno di questa parte. Vi lascio stasera con la celebre e luminosa esortazione tratta da Il Piccolo Principe, che dice: non si vede bene col cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi. Impariamo a guardare con il cuore nelle ore che ci attendono. Oh, vedi? Boh, questo è la chiusura per questa prima parte della puntata, cari amici, e con il sottofondo dei no, per piacere, basta, grazie. Vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo tra poco con Simona, per voi sigla.

0: Anche noi, Alan Jackson, l'avevo già fatto ascoltare una canzone prima, però mi dispiaceva non perché so quanto ami il country in generale o quanto ami questa musica, e quindi ti ho voluto far vedere uno dei video, e la canzone si chiama Good Time, sempre di Alan Jackson, e lui ha infranto il record del line dance, quindi del ballo di gruppo, quello classico country, in linea in Oregon, andando, non so per quanti chilometri, ha radunato tutti i suoi fans che si sono messi tutti in fila ballando tutti assieme sulle note di questa canzone, appunto, che era Good Time.
1: Beh, Alan Jackson me l'hai fatto scoprire tu, me lo ricordo benissimo. Io ascoltavo già la musica country, ma non andavo per cantanti.
0: No.
1: Alan Jackson me l'hai fatto scoprire tu dicendomi che sui pullman che ti trasportavano da una parte all'altra dell'America
0: è stata la colonna sonora di
1: alcuni dei tuoi viaggi.
0: Sì, perché comunque allora si ascoltava, erano i pullman, anche se erano cinesi, la musica country c'era. Ascoltando poi questa musica, uno va a chiedere, perché non c'era ancora Spotify al tempo, no, andato lì, vai a chiedere chi è questo cantante, Alan Jackson. Lui, come ti dicevo, come dicevo anche prima ai nostri amici, rappresenta l'essenza del sud degli Stati Uniti. Cioè, hai visto il cappello lungo, biondo,
1: l'americano doc.
0: L'americano, bravo.
1: No, a me piace molto.
0: L'americano del sud, quello che appunto è chiamato redneck, perché è quello alla Boy Duke, all'Hazard,
1: sì,
0: no?
1: Che effettivamente hanno quei capelli biondi, ma che sembrano più un biondo che vira verso il rosso. Infatti, tant'è che ti ho detto, è cambiato molto negli anni, perché quando era giovane era più magrino, più smilzo.
0: Sì,
1: adesso che ne vedo le proporzioni, dico, ma no, sembra tedesco, tanto è corpulento e biondo. Però tu mi dici, no, ma questi sono gli americani.
0: Eh sì, no, sono gli americani, beh, perché la razza bianca, quando dicono, sai, il Ku Klux Klan nel sud degli Stati Uniti è venuta, cioè, perché comunque ci sono molte influenze europee.
1: Sì.
0: Cioè, ricordiamoci che l'americano non esiste.
1: Certo.
0: Se non fossero arrivati prima Colombo e poi gli inglesi e poi gli spagnoli, e poi quell'altro, c'è un insieme di razze. È normale che in alcuni posti, quelli del Sud America, sono stati magari colonizzati al tempo da popoli che erano più avvezzi all'agricoltura, perché quello era il, diciamo, abbiamo raccontato la storia di quello dei trattori, no? Che
1: sì,
0: inventò poi il trattore, l'aratro in alluminio, in ferro, quello che è, che non si rompeva,
1: come
0: si autopuliva.
1: Quello della renna?
0: I trattori John Deere. Perché io il problema, quando lei mi dice un nome, io poi devo pensare a tutto il contrario, perché al 99% è un altro nome. Quindi lei mi dice Gustavo, io devo pensare a Agamennone,
1: capito? No, perché... un'assonanza.
0: Tu vai per assonanze. Bene, cari amici, e per assonanze noi vi diamo il buon benvenuti alla seconda puntata di lunedì. Sono Mauro Caputi, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel Stereo Roma 56, cari amici, in questo programma che, come dicevo prima, vi tiene compagnia e vi assiste sempre. Allora, oggi di cosa voglio vi assistere? Nel senso che se magari la notte uno non c'ha voglia di fare niente, di guardare.
1: Fa caldo, quando fa caldo.
0: Se fa caldo. E lei col ventaglietto,
1: ma viva. Salva la vita,
0: salva la vita,
1: cioè, ti dà quel, veramente quell'attimo di che pensi solamente a questo punto, dove prende il fresco, stai bene.
0: Va bene, va bene. Siamo pronti a partire, da di cosa voglio parlare oggi? Aspetta, io ti avvicino il microfono, che abbiamo cambiato il microfono, devi parlare un po' più a voce alta, perché giustamente se no è diverso, dobbiamo poi settarlo man mano anche con la regia. Allora, di cosa voglio parlarti oggi? Di cose strane che ho sentito dire in generale.
1: Voglio saperle tutte. Poi ti dico, vuoi anche la mia opinione? My opinion?
0: No, io voglio la tua opinione.

0: Che purtroppo trovandomi a, e confrontandomi con persone che pensano di saperne qualcosa,
1: okay,
0: e dicono no perché ho studiato, allora spesso
1: ho paura, io sono un avvocato,
0: brava, esatto, e usano dei latinismi, usano delle parole in latino per sembrare più colti.
1: Sì. Come una tantum, che pensano che voglia dire una volta ogni tanto.
0: Il discorso è quello che va bene poterle usare qualche volta, se dovesse esserci. Per esempio, avevo un amico che per tutte le cose usava Camera Caritatis.
1: Non ho mai sentito.
0: E lui,
1: devo essere onesto.
0: In Camera Carità, quando dice ok, ci troviamo noi da soli, cioè riuniamo noi per parlare in privato,
1: okay.
0: E quindi era come una sorta di confessione, no? Okay. Quindi va in Camera Carità, si dice così. Però non è che ok, dai, vediamoci poi in Camera Caritatis per parlare. Non è quello il contesto, cioè nel senso devi decontestualizzare o contestualizzare tutto quello che vai a fare, a dire, perché sennò è un problema, cioè non si capisce. E quindi adesso abbiamo trovato delle espressioni latine usate, che appunto vengono spesso usate per sembrare più colti, e vi andiamo a spiegare in qualche modo per evitare che appunto sia, e alcune di queste frasi, tipo la prima, la gente se la tatua anche.
1: Tantissime persone.
0: Sì, che siamo passati dal latino adesso poi allo spagnolo, tipo quelli che si tatuano famiglia, è perché...
1: Perdonami madre, per me vida loca.
0: Per me vida loca, mamma. È bello, sai perché? Perché non fanno famiglia? Perché cioè non è, cioè,
1: famiglia,
0: per fare
1: è...
0: famiglia è latino, è spagnolo, perché è famiglia, sì, ma è la famiglia, cioè in italiano è perché lo devi tatuare in latino perché fa più figo. Là mi viene in mente quando ebbi una discussione con un guardiano per la parola spegnere e spengere, perché questo guardiano insisteva che dire scrivere spegni era burino, era un po' era volgare, ma si doveva dire spengi. Allora da lì nacque questa discussione, che poi andò anche su in maniera forte, perché questo continua a dire no, perché in italiano retto si dice spegna luce, perché senti com'è volgare dire oh, spegna luce, e ho detto sì, grazie Arca,
1: cioè, se lo pronunci così,
0: se tu dici spegna luce è normale che è volgare, ma se tu dici come si scrive spegni la luce è normale. Poi che sia si possa dire anche spengi, perché è un toscanismo, tutto quello,
1: esatto,
0: che te pare,
1: esatto,
0: eccetera eccetera, va bene, un po' arcaico, ma va bene, ma non significa che siccome dice cortesemente spengi la luce allora è carino, oh, spegni la luce, cioè è il modo in cui lo dici,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: è
1: sì.
0: Che
1: infatti in Tosca hai detto bene, il toscanismo, perché su loro dicono spengi, perché
0: bene.
1: Arriva da loro comunque italiano,
0: ma chi
1: arcaico sembra,
0: va bene, ok,
1: ma va bene,
0: però,
1: ma ci sta,
0: esatto, però non rompeteci le barre, basta, ecco, giusto, no, quello
1: sì.
0: È il concetto di base, è quello,
1: no, ma che un romano dica così,
0: no, è lo stesso famiglia, perché se tu scrivi famiglia,
1: scrivete famiglia,
0: invece, esatto, più figo, piuttosto scrivere in siciliano la famiglia, se volete fare, tatuaggio è omnia vincit amor, l'amore vince su tutto, nonostante tutto alla fine sono rimasti insieme, amor vince tanto. Quindi questa è la frase tratta dal verso 69 dell'Egloga delle Bucoliche di Virgilio, omnia vincit amor et nos cedamus amori. Questo era, lo scrisse Virgilio, però oggi siccome l'hanno studiato in latino, l'unica cosa che hanno studiato in latino è come quando studi il tedesco che impari Kartoffeln Scheisse
1: Eins, zwei, drei
0: Polizei, e quello è finito, è lo stesso in latino, è omnia vincit, impari quelle parole e poi la vai a finire lì. La prossima ecco, l'ho persa,
1: no,
0: perché
1: no,
0: giustamente
1: lì.
0: No, non è qua, ciao, l'ho persa, eccola qui, perfetto.

0: Questa è bellissima. Non multa sed multum. Non molte cose, ma molto bene. Ora, questa l'ho sentita di rado perché
1: è complicatina, se è me la sei... Ma scusa, che vuol dire se me la sai spiegare?
0: Però in realtà adesso poi quando ti dico la traduzione capirai e capisci anche chi vuole. È quella falsa modestia. Cioè, è, in questo caso rappresenta veramente la falsa modestia di alcune persone. E la traduzione è non molte cose, ma molto bene. Cioè, non ho studiato tanto, ma quello che ho studiato l'ho studiato bene, lo so, ma non è dato di nato sapere che cosa, perché magari stiamo parlando di, che ne so, di televisione, tu vuoi insegnare a dirmi, oh guarda, parla meglio al microfono, e io ti rispondo non multa sed multum, che per dirti non ho studiato tante cose, ma questa l'ho studiata molto bene. Però magari 7 minuti dopo parliamo di cucina, tu mi dici, oh, metti l'acqua alla pasta, e io ti rispondo non multa sed multum, cioè, è per qualsiasi cosa, capito? Cioè è uno che dice per qualsiasi cosa, usa questa frase per dire che ha studiato poche cose ma molto bene, però in realtà è perché dice che ha studiato tutto, cioè la utilizza ripetutamente senza avere nessun tipo di remora o qualifica di cosa, no? Quindi dimmi cosa stai pensando.
1: No, ma mi fa molto ridere perché non ho studiato molto, ma quello che ho studiato l'ho studiato bene. Ma se hai studiato Topo Gigio e Topolino, non è che cambia molto, no?
0: In effetti.
1: Cioè, dipende anche cosa hai studiato e dove ti sei applicato.
0: È quello.
1: Credo, cioè, nel senso, non fa la differenza se hai studiato cose importanti che veramente possano servire a cose
0: che non ti servono. Potrebbe veramente non essere di alcuna utilità. E prossima, in medias res.
1: Questa l'ho sentita.
0: Che significa in mezzo, nel mezzo delle... Ah, la frase di prima, innanzitutto, scusa, mi ero sbagliato. E la frase di prima è stata detta da Plinio il Giovane, tratta da una frase di Plinio il Giovane, e l'altro giorno ci raccontavi di Plinio il Giovane, no?
1: E anche Plinio il Vecchio, che è figlio di Plinio il Vecchio.
0: Esatto.
1: Che è stato quello, cioè quello che volì... Aspetta, adesso non mi ricordo benissimo la storia, però è stato quello che voleva scoprire quando l'eruzione del magma che poi travolse Pompei, c'era qualcosa, insomma.
0: Ci morì sotto.
1: Ecco, in breve.
0: Ci morì sotto. Va bene, vi regalo una canzone, Emma e Fabio Fibra.

0: Dai, dai, dai, dai, ci piace.
1: Posso dire la mia?
0: Sì,
1: posso dire
0: vai,
1: la mia?
0: Vai, certo,
1: allora, mi piace molto, a me Emma è sempre piaciuta e mi piace tantissimo Fabio Biondi.
0: Oh, sì, sì, certo.
1: Ma non l'ho sentito praticamente cantare.
0: Vabbè, ma era un featuring, cioè la canzone di Emma e con Fabi Fibra che fa da featuring, cioè nel
1: in
0: senso,
1: questo caso cosa vuol dire fare featuring? Che fa presenza e basta?
0: No, che magari ha scritto il testo, il testo la canta una strofa, ma la canzone è di Emma, cioè nel senso non è che deve togliere
1: perché mi piace anche
0: la,
1: no,
0: la
1: no,
0: come
1: no,
0: si
1: no,
0: chiama?
1: Giusto. Sai perché mi piace Emma in questa canzone? Perché non urla. Cioè,
0: sì,
1: canta,
0: perché non è canta, che non è disperata,
1: voce.
0: Non
1: sì,
0: è la Emma disperata.
1: Bella, bella, bella.
0: Bravi, allora, siccome manca poco, altra frase, questa lo dico anch'io ogni tanto, è la, il sine qua non, la condizio sine qua non, nel senso che senza quella condizione non si può fare, ok? Quindi tradotta letteralmente è senza la quale non si può fare, quindi...
1: Non si può fare un programma di cucina...
0: Senza, se non hai la chef Simona, esatto,
1: è una
0: condizione sine qua non è avere Simona come presentatrice del programma di cucina. Ecco, brava, vedi, l'hai capita. Non omnia possum omnes, che non tutti possiamo tutto. Questo qua molti se lo dovrebbero ricordare, ma in realtà è tatuare, sarebbe anche il caso di ricordarselo. Ultima frase, anche perché dobbiamo andare quasi in chiusura, è... De gustibus non es disputandum, che molti cambiano la impostazione, de gustibus non disputandum est, alcuni lo cambiano, sui gusti non si discute, espressione di origine non classica, probabilmente di epoca tarda medievale. Tardo medievale, medievale, questo, ecco. Quindi occhio ad usare, cari amici, espressioni che non servono una ceppa. Detto questo, grazie per essere stati con noi, da Mauro Caputi, e soprattutto applausi scrosciati dal cielo per Simona Monaco, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

0: Applausi, applausi, applausi per Fibra, diceva una canzone, in questo caso applausi per Harry Style. Ci è piaciuta anche questa nuova sua versione un po' più dance, un po' più fizz, un po' più ginnica, con i pantaloncini cortissimi alla Magnum PI che mi devo andare a comprare anch'io, bellissimi, mi piace perché così almeno evito di avere ancora la bronzatura un po'
1: da Torino.
0: Mannaggia la miseria, mannaggia, guarda che è una roba assurda avere la bronzatura quando hai i pantaloncini da surfista, quindi un po' più lunghi, e il resto della gamba rimane bianco. Ed è un problema.
1: Anche le chiappettine.
0: Vabbè, quelle lì non è che, sai, da quando sono fidanzato con te non posso più prendere il sole nudo, e una volta lo prendevo, andavo nelle spiagge nudiste, adesso niente,
1: ma
0: mi ha vietato tutto.
1: Non
0: sì, sì, sì, sì, odio avere, sai, la mia mente com'è fatta, odio avere questa non completezza di colori all'interno del mio corpo.
1: Vedo. La completezza di colori mi piace.
0: Sì, perché ti guardi allo specchio, vedi la parte alta della coscia bianca bianca, tutto il resto abbronzato nero, e mi dà un po' quel senso che, di fastidio.
1: Di sì, non è in ordine.
0: Non è, esatto, non essere completo. Quindi appunto frequentavo magari spiagge dove potevi stare un attimino più tranquillo,
1: col
0: rilassato.
1: Tanga, col
0: anche con stato un periodo, sì, avevo anche il tanghino. Sì, sì, sì, sì.
1: Mamma, assolutamente. Scusate, ragazzi, io non voglio dire niente, però l'uomo col tanga.
0: Che cosa c'entra? Allora, vedi, no, è sempre quello, è sempre...
1: Allora, io lo trovo ridicolo, ma posso ridere? Attenzione. Anche, puoi anche avere delle belle chiappe, ma io mi fa troppo
0: attenzione.
1: Ridere sta cosa.
0: Allora, una cosa è girare, prendere, alzarsi, andarsi a fare la passeggiata con l'uomo in tanga, e quello può fare abbastanza ridere, a parte anche se comunque un George Michael avrebbe apprezzato, ok? E questo, okay.
1: Vabbè,
0: e questo è un paio di maniche. Un'altra cosa è... Sei per i cacchi tuoi su una spiaggia lontana, privata, una caletta, o sulla tua tavola, o dovunque sia, per i cavoli tuoi, hai il costume tuo lungo, ti togli il pantaloncino, per i cazzi tuoi ti metti a prendere il sole aggirato in modo tale che ti abbronzi totalmente. Dopodiché, quando ti alzi, te rimetti il pantalone e te ne vai. Cioè, tra l'essere avere il tanga, che può essere un senso di pudicizia rispetto agli altri, che almeno ti copre tutto quanto il resto, a non avere niente, io lo sai, preferisco non avere niente, però non è sempre possibile.
1: Meno male.
0: Capito? No, è meno male, perché c'è quest'idea borghese di dover, che il corpo umano, capisci, cioè, è qualcosa che si deve nascondere, e invece no, perché...
1: Non è un'idea borghese, è un'idea cattolica.
0: Borghese, perché tu non professi, però allora se non credi, allora dovresti invece andare contro e dire ok, via, free the nipple, come direbbero gli americani, no?
1: Bellissimo.
0: Va bene, detto questo, invece mi nonna con un ventaglio,
1: sì.
0: Detto questo, cari amici, benvenuti, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco, e io sono Mauro Caputi, e come fanno i bravi presentatori, per voi...
1: Sigla!

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel 056 con Yes We Are. Questo è il, la terza parte del programma ed è il momento dell'almanacco del giorno dopo. Come al solito la regia si diverte con me nella prima parte del programma quando faccio l'almanacco del lunedì e si diverte e che sono solo si diverte a mettermi canzoni spaiate tipo Two Man Sound, disco samba eccetera, ed invece a te mette sempre la parte più istituzionale,
1: perché sono molto carina.
0: Sei molto carina, sì. Ci ritroviamo per chiudere questo primo
1: sì,
0: sei carina, vuoi non essere super carina? Avanti, sei proprio tu.
1: Sono lucida come un panarotto.
0: Eh sì, perché continui, cioè tu sei l'unica che in piena estate si trucca.
1: Non sono truccato, ho messo un po' di
0: sei truccata.
1: Di guance, ho messo un po' di blush, ecco,
0: sulle
1: guance.
0: Sei truccata. E invece no, ti dovresti mettere a prendere sole. Prendi il sole.
1: Il sole mi fa venire le rughe.
0: Ma che caspita stai dicendo? Il sole ti fa venire le rughe, dipende come te lo prendi, quanto lo prendi, come lo prendi.
1: Il dottore mi ha detto, mi raccomando, lo prenda negli arti lunghi. Quindi devo prendere il sole nelle braccia, nelle gambe, mi raccomando, solo così, e un po' di décolleté se ce la fa.
0: Ma chi è questo dottore? Cioè, presentami un dottore.
1: Perché io sono, praticamente sono, ho la vitamina D insufficiente.
0: Esatto, quindi allora devi prendere il sole. Se prendi il sole in generale è meglio, vedrai che stai meglio, perché il sole fa stare bene, perché il fare un bagno al mare aiuta. Cioè io ieri sera ho grondato dal naso tutto il tempo, perché mi sono fatto un bel bagno nell'acqua bella salata della costiera, mi sono anche immerso un po' sotto in modo tale che la pressione ha fatto uscire tutto quello.
1: Saranno contenti i pesci?
0: È presente quando i bambini che gli spruzzi l'acqua nel nasino, nelle orecchie?
1: Io ce l'ho,
0: perfetto,
1: la uso.
0: E tu, brava, tu la usi, invece ti vai a fare un bel bagno a mare rinfrescante e ti senti libera come il sole. Oh, quello è la natura ce l'ha sempre, ce l'abbiamo sempre
1: tutti
0: avuta qua.
1: Sì,
0: bene,
1: tutti,
0: però noi continuiamo
1: a spruzzarci roba nel naso,
0: esattamente, o a metterci. Stavo leggendo un articolo che le donne al mondo si mettono non so quante tipologie di prodotti chimici in faccia ogni giorno, poi dicono ma mi viene questo, mi viene quell'altro. Grazie ad esempio a mettervi roba in faccia, capito? Perché lo stesso gli uomini, perché i vecchi ancora usano la schiuma da barba di un modo col pennello? Perché le nuove schiume, sì, sono super mega attive, eccetera, eccetera, però sono prodotti chimici, è sempre chimica, mentre la vecchia schiuma da barba del barbiere, che è sapone, o ti fai col sapone una bella schiuma insaponata, quella lì è sapone. Sai che ho trovato l'altro giorno la saponetta, la voglio comprare, della Mantovani.
1: Sì?
0: Che l'abbiamo presa per l'altra. Che bello, che bello. L'odore della saponetta mi ricorda quando, ti ricordi all'asilo o alle elementari che ci facevano portare lo zainetto con tutte le tue robe dentro,
1: sì,
0: che tua mamma ve metteva, e il tovagliolino, l'asciugamanino che ci metteva le iniziali, se
1: certo,
0: vai a vedere molto
1: certo,
0: spesso a casa
1: e
0: tua.
1: E avevamo il porta saponetti.
0: E avevi la porta, ognuno aveva la sua saponetta.
1: Che flash che
0: aveva, e tu arrivavi all'asilo dalle suore, alle elementari eccetera, avevi il tuo zainetto, il tuo kit con la tua appunto salviettina.
1: Pensa,
0: per asciugarti con le tue iniziali,
1: sì,
0: SM o MC nel mio caso, e la saponetta con la scritta sopra di quel colore lì, il grembiulino, il tutto.
1: La bavagliola,
0: avevamo
1: l'astuccio, perché avevamo dentro o la bavaglia o il nostro tovaglioletto.
0: Esatto.
1: Avevamo l'asciugamano, è vero, e il porta saponette, tutte nella sacchetta.
0: Nella sacchettina.
1: Quando ero all'asilo io,

0: Non c'era chi si poteva scrivere il nome e cognome ricamato,
1: No.
0: il nome e cognome, quindi ognuno di noi aveva un simbolo, tipo la sedia, la scarpa, l'albero, la mela. Ognuno di noi aveva questi talloncini che la mamma cuciva sullo zainetto, salvietta, in modo che se dimenticavi la salvietta, riconoscevano la salvietta dal simbolo: Simona, questo è tuo.
1: Ah no, beh, no, da me invece erano MC, io su tutte le salviettine ho scritto MC,
0: No,
1: avevo
0: perché sai
1: caputi.
0: quanti bambini MC magari? Perché è molto più bello così che neanche con
1: Sì,
0: il
1: ci
0: numero.
1: sono.
0: Tipo, chi è il numero 66? Non
1: Infatti
0: è
1: non
0: che
1: avevo il
0: avete
1: numero, non è che stai
0: portato.
1: depo. Infatti avevi il tuo nome, Mauro, Matteo, quelli che erano
0: Bello, bello, bello.
1: i.
0: Mi hai aperto un
1: Sì, molto,
0: ricordo.
1: molto ci
0: Dai,
1: piaceva questa
0: cominciamo.
1: cosa. Va bene, detto questo, cari amici, buon pomeriggio, buon sera, quello che sia, ci troviamo a chiudere questo primo perché siamo quasi in chiusura di mese, perché siamo mai lì, con il nostro almanacco Un Cammino. Lo sapete com'è il nostro cammino. È un cammino che vi porta a stare tranquilli, un cammino che vi porta ad essere così lungo una strada che poi pian piano diventerà così. Esatto, questa è la strada che intanto ti può arrivare, ma il nostro cammino, domanda, come deve essere?
2: Passo lento ma violento e me passa lo sgomento. Passo lento ma
1: Esatto,
2: violento
1: questo è il passo lento ma violento che noi utilizziamo sempre per il
0: è la nostra
1: nostro. È la
0: cadenza.
1: nostra cadenza. Allora, ricordiamo, cerchiamo di ricordare intanto, vabbè, dai, ripassiamo. È perché quando ti prende Gigi D'Agostino non lo puoi mollare, cioè è difficilissimo. Vabbè.
0: Genialcio.
1: Grande genio, va bene, ripassiamo. Oh, allora, domani 30 giugno ci racconta di misteri cosmici non ancora svelati e storici traguardi legati all'esplorazione e alla letteratura universale. Nel 1908 si verificò il celebre evento di Tunguska in Siberia, una devastante esplosione causata probabilmente dall'impatto, dalla deflagrazione di un grande meteorite che rase al suolo 80 milioni di alberi. In ricordo di questo mistero, oggi ci celebra l'Asteroid Day. Spostandoci nel mondo invece della narrativa, cari amici, nel 1936 veniva pubblicato negli Stati Uniti il romanzo.
0: Via col vento.
1: Bravissimo. Via col vento di Margaret Mitchell, destinato a diventare uno dei pilastri, anche il film ovviamente, dei pilastri della cultura popolare mondiale. Pagine cariche di fascino, celeste e passioni immortali. Adesso, cari amici, sempre con passo lento ma violento, passiamo a una nuova rubrica. La nuova rubrica che
0: Come nuova?
1: inauguriamo oggi. Sì, non lo sapevi che non te l'ho detto.
0: Grazie.
1: Il cielo del giorno, i segni fortunati. La vuoi fare tu? La vuoi leggere tu? Il cielo
0: Ma
1: del giorno? Vai, vai, vai, vai, proviamo.
0: proviamo.
1: Se
0: Ma la
1: vuoi la.
0: novità non lo sapevo
1: Lo so, è una novità, non la
0: questo.
1: sapevi, è nuova, però se la vuoi.
0: Apriamo oggi una piccola finestra sul movimento degli astri per scoprire segni zodiacali baciati da un particolare fortuna in questo fine mese.
1: Leggere in italiano possibilmente.
0: Con la luna che transita nel segno, tu ti dici, ma io faccio fatica a leggere perché mi attaccano le palpebre. Con la luna che transita nel segno armonioso e sensibile del cancro, i segni d'acqua e di terra vivono ore di grande ispirazione. La palma del segno più fortunato del giorno va proprio al cancro, che ritrova una straordinaria lucidità emotiva e una felice intuizione negli affetti. Ottimo anche momento per la Vergine, quindi anche per chi è. Come si chiama? A chi ha l'ascendente Vergine potrebbe essere propizio come
1: Certo.
0: momento, sostenuta da una solida configurazione planetaria che favorisce i progetti a lungo termine e i piccoli colpi di fortuna finanziari, ma volesse il cielo,
1: Ma
0: ma
1: volesse.
0: volesse. Infine, lo Scorpione gode di un'energia magnetica e rigenerante. Ideale per lasciarsi alle spalle le fatiche accumulate, un cielo calmo e generoso per illuminare i vostri passi.
1: Bene, poi c'è la tua rubrica, grazie, poi ovviamente
0: Non
1: andiamo.
0: era?
1: Eh sì, c'è sempre la rubrica Natura e Orto, no, quella rimarrà sempre la rubrica
0: Allora,
1: Natura e Orto.
0: ok.
1: Beh, domanda, la vuoi leggere dopo?
0: Se abbiamo tempo, la leggo anche dopo,
1: Va
0: se abbiamo
1: bene, vai,
0: tempo.
1: ti regalo lui.
3: Tu sei bailarina?

0: E tu?
1: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
0: Quando piove l'estate?

Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il basilico è ricco di oli essenziali, di magnesio, di vitamine. Il basilico è il re della tavola. Voi potete mangiarlo in tantissimi modi, è spezzettato nelle foglie. Mi raccomando, se lo fate con il basilico va sempre utilizzato fresco, mai cotto. L'olio essenziale del basilico, che è un pochino pungente, potete tranquillamente utilizzarlo anche sui polsi o sulle tempie, perché aiuta a sciogliere le tensioni della giornata e tiene anche lontano le zanzare, a chi piace.
3: Per esempio,
2: io vi consiglio per un pranzo, una cena, un pesto di basilico con delle mandorle tritate grossolanamente con il pestacarne, se lo avete a casa, oppure cercate un modo.
3: È difficilissimo, perché quando tu schiacci la mandorla qualcosa, fai e parte tutto quanto, ti mangi un pezzo di mandorla e il resto è solo in giro per casa.
2: E allora cercate un frullatore, un frullatore per avere... Oddio ragazzi, ci sono anche le già pronte, no? La polvere di mandorle, piuttosto, no, polvere scusate, no, ma deve essere fatta in
3: granuli,
2: ma anche col pistacchio, molto buono il basilico, molto molto molto buono. Tra l'altro ho scoperto, e poi chiudo, che esistono delle mandorle aromatizzate al barbecue, che è lì, che sanno un pochino di salsina, sono leggermente salatine, sono squisite. Queste sarebbero molto bene con il pesto. E mi sa che...
3: Bene, qui siamo già arrivati, è già fatto la verdura e l'orto, ho fatto tutto quanto assieme con la cucina,
2: sì,
3: bene.
2: Ho legato tutti insieme, perché la semplicità del basilico non è che ci vogliono cose complesse, il basilico va utilizzato o nel pesto o a foglia.
3: Però hai detto giustamente prima una cosa importante, non cuocetelo il basilico,
2: nel senso.
3: Anche quando fate la pasta, il sugo, ok, il basilico va messo poi alla fine,
2: verso la fine,
3: esatto,
2: sì,
3: perché
2: sì,
3: se
2: sì,
3: poi lo mettete prima diventa un'erba.
2: Sì,
3: molliccia, no?
2: Nera,
3: esatto,
2: mettetelo a 5 minuti profumo. E dalla fine della cottura,
3: esatto, quando va poi ad andare,
2: esatto.
3: va bene ora, oggi abbiamo aperto questa nuova rubrica dei segni zodiacali, il passaggio della luna, perché comunque essendo lunedì, perché la luna è nel segno del cancro, proprio questo passaggio ci invita a riflettere sul valore profondo della nostra casa interiore, intesa come lo spazio emotivo in cui ci sentiamo più al sicuro. Spesso la frenesia della vita moderna ci costringe a berci un cinale.
2: Non te lo aspettavo.
3: Ci costringe a proiettarci sempre all'esterno, tra scadenze lavorative e interazioni virtuali. Queste cose ci lasciano svuotate, lo sapete ormai. Domani provate a dedicare un momento al vostro nido. Anche il nido d'amore va bene, no? Rientrando a casa, spegnete dispositivi elettronici per la prima mezz'ora. Via, eliminate tutto.
2: Tranne l'aria.
3: Create un'atmosfera soffusa, ascoltate il silenzio della vostra stanza e dedicate una carezza attenta a chi divide lo spazio con voi. Capito? Dedicami una carezza attenta. Ieri mi sono ustionato la schiena. Ok, ci avevo male, mi ha detto poi ovviamente la cara, mi fai un massaggio.
2: Ma se ti ho curato, aia, ma se
3: così
2: ti ho
3: hai
2: curato.
3: Fatto? Ma che mi hai curato? Cosa hai curato? Mi sembra che mi stessi smaltando con la Marisa della crema pasticcera sulle mie spalle. Cioè, ti pare una pare normale, questa cosa, Dice invece di farmi un massaggio bello.
2: Ma figurati se ti tocco così. Cioè, aveva le spalle ustionate.
3: Figurati se ti tocco così.
2: Aveva le spalle ustionate e gli faccio il massaggio. Ma non è saggia sta cosa.
3: Non mi devi fare, non mi devi massacrare. Mi devi,
2: io ho messo, ho messo del gel, lenitivo. Ho messo del gel lenitivo all'aloe vera in frigorifero in modo che quando ti tocca la pelle hai quel brivido di freddezza, e poi non ti ho massato, poi te l'ho spalmato bene, ma non ti tocco le spalle che sei incandescente.
3: Ma non inventare questa scusa, perché non so se ti avessi detto che mi fanno, male, ti avrei detto mi fanno male, non c'è, cioè,
2: perché
3: proprio
2: ho avuto tatto.
3: Priva di aiutatemi. Detto questo, cari amici, che male le spalle, signori, mi fai aria sulle spalle, grazie. Sì, saluto e ci vediamo domani. Ci vediamo domani? Sì,
2: certo, brava, è martedì.
3: È martedì. E come fanno i bravi presentatori per voi?
2: Sigla.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Buon giovedì a tutti, è sempre un piacere essere qui in vostra compagnia. Vi ringrazio per le interazioni, per i commenti. Siete sempre in aumento e siete sempre costanti, anzi siete assolutamente irrefrenabili, scatenati, e deve essere giustamente così in una fase del mercato che è sempre più calda, con tante cose che cambiano, con tante situazioni che stanno fermentando. E vorrei partire da due traiettorie, ne ho già parlato, che per la Juventus possono essere nei prossimi giorni traiettorie sempre più importanti. A cosa mi riferisco? A chi mi riferisco? A Lukumi e Kolumani. Perché Lukumi possiamo identificarlo come il primo della lista per la difesa. Sono andati avanti i contatti bene negli ultimi giorni, perché chiaramente sapete che Lukumi è impegnato al mondiale con la Colombia e tra l'altro sta facendo molto bene. È un difensore che ha una clausola da 28 milioni entro un determinato periodo di tempo, ma i rapporti tra Juventus e Bologna sono rapporti straordinari, rapporti importanti, rapporti di amicizia. Il Bologna ha capito che anche per un contratto non più lungo, piuttosto un contratto breve, non ci sono margini per il rinnovo, indipendentemente dal valore della clausola di 28 milioni, vorrà accontentare Lukumi. E quindi la Juventus ha individuato in Lukumi, tra tanti nomi fatti, mi sento di poter dire che oggi Lukumi sia il primo nome della lista per la difesa. Vi ho raccontato la vicenda Bremer e ho aggiunto cosa? Che Bremer non ha voglia di lasciare la Juventus, quindi ci possono essere dei club interessati. Poi sapete bene che siamo al 25 giugno e le cose cambiano come sono cambiate per Palestra in 4 giorni e possono cambiare per chiunque. L'orientamento di massimo di Bremer è quello di restare alla Juve, a prescindere dalla clausola da 58 milioni che voi sicuramente conoscete molto bene. Questa clausola di 28 è una clausola abbattibile. Che significa abbattibile? Che si può lavorare per scendere, perché la Juventus con il Bologna ha buoni rapporti. C'è un doppio aspetto da considerare. Quello più importante è che l'entourage di Lukumi e lo stesso Bologna entrambi vorrebbero andare verso la fine del mondiale, ma non per alzare il prezzo, perché il prezzo è quello, la cifra è quella, perché sapete bene che durante il mondiale molti calciatori, e lo avete ascoltato nelle loro dichiarazioni, non vogliono parlare di mondiale perché la ritengono una cosa fastidiosa. Quindi Lukumi ha aperto la Juve, c'è anche il Bournemouth, questa è una notizia che ha raccontato Luca Cilli, interessato a Lukumi, ma la precedenza ce l'avrebbe la Juve, che, attenzione, questo lo devo sempre specificare, la precedenza non significa che io voglio soltanto la Juve, altrimenti commettiamo lo stesso errore commesso per Palestra, ma la Juve andrei molto volentieri. Come si può sbloccare questa trattativa? Intanto da un po' di tempo c'è Miretti, che è un'opzione concreta, piace molto al Bologna, piaceva alla Fiorentina, il Bologna è avanti, la Juventus non vuole darlo in prestito, lo considera una valutazione da 12-13 milioni, più eventuali bonus. Sicuramente un calciatore che ha bisogno di rilanciarsi, Sartori stravede per lui, evidentemente ne ha parlato con Tedesco, e c'è anche un'altra variante, Hadžić, che ha 4-5 club di Serie A che lo seguono, anche il Bologna, anche questa può essere un'opzione, dentro o fuori rispetto alla trattativa Lukumi, ma è una cosa che dobbiamo seguire, perché oggi Lukumi con Gatti, potenziale uscente in caso di una buona offerta, quanto lo valutereste Gatti? Io vi dico che la Juve, dal mio punto di vista, per 25 milioni prenderebbe in considerazione l'uscita di Gatti. Lukumi lo dobbiamo seguire, così come io, con tutto il rispetto per chi ha parlato di trattativa naufragata, di trattativa che è entrata in un vicolo cieco, di Juventus che ha mollato la presa, a me invece risulta che la giornata di ieri, mercoledì 24 giugno, sia stata molto proficua nei rapporti e nei contatti e nei dialoghi tra le parti, nei dialoghi tra Kolumani, il suo entourage, il Paris Saint-Germain, che ha ripristinato un rapporto normale, civile, giusto con la Juventus, senza freddezze dopo quanto è accaduto. Si lavorerà sulla formula, credo che la Juventus possa alzare la tariffa iniziale di 30 milioni possa alzare di 2-3 milioni, aggiungere dei bonus e anche rivedere un po' l'obbligo che non scatti in caso di Champions, ma che sia un po' più semplice. C'è la volontà delle parti, non vi sto dicendo che Colomani ha firmato con la Juventus, ma vi sto dicendo che dal mio punto di vista non è una trattativa come stanno raccontando da 24-36 ore tramontata, quindi la dobbiamo seguire con attenzione. Poi dobbiamo seguire chiaramente l'Inter, perché l'Inter sarà una protagonista del mercato. Ho parlato di Dodò, ci sono tanti esterni in giro dell'Europa, per l'Europa. Bisogna capire, l'Inter aveva seguito in passato Singo, che oggi è al Galatasaray, c'è un profilo come Caglione che costa molto del Brentford, ci sono ragazzi come Ndoye che ha caratteristiche diverse rispetto a Palestra, che però il Nottingham Forest non vuole cedere. Possono venire fuori altri nomi, però soprattutto sarà importante individuare la strategia, cioè spendere gli stessi soldi che avevo speso per Palestra e quindi abbondare, oppure riversare una parte di quei soldi su un altro colpo. E tutti mi chiedereste chiaramente di Nico Paz o di un centrocampista con quelle caratteristiche, ma dobbiamo aspettare il vertice che ci sarà in giornata tra Real Madrid e Como per parlare proprio di Nico Paz. Non sarà forse una cosa definitiva, ma sarà una cosa orientativa. Quindi l'Inter la dobbiamo marcare. Alaibegovic, che ieri ha fatto gol con la Bosnia, che sicuramente ha delle qualità molto importanti. Mi avete chiesto dell'Atalanta, che è stata accostata da Alaibegovic, però io vi dico una cosa, che l'Atalanta in questo momento ha la necessità di coprire altri ruoli che sono più scoperti al centrocampo. Piace Ghiacciari, piace Ricci, c'è una trattativa a parte Ricci, perché non puoi parlare adesso con il Milan, per Gaetano. Ci sono altre situazioni, trattativa avanzata per Gaetano. Se prendono un difensore, vorrebbero prendere, se lo prendessero, un difensore con le caratteristiche giuste che magari Sarri conosce bene. Possono venire fuori altri nomi, c'è Mandela Keita, quindi Alaibegovic è una situazione che secondo me per l'Atalanta, se dovesse essere, non è una cosa di ora. Quindi magari il Mondiale gli darà visibilità ulteriore. Quello che voglio aggiungere è che la tariffa che ha messo il Bayer Leverkusen prima del Mondiale per Alaibegovic è di 28 milioni, 30 milioni di base fissa più bonus. Quindi costa tanto, chi vuole acquistarlo, la Roma, che io sappia non c'è, deve spendere questi soldi, quei soldi, e sicuramente fare un sacrificio molto, molto importante. Vedremo, capiremo anche Romano in uscita dalla Roma. Parlo di Romano perché è un ragazzo interessante che secondo me può avere la visibilità giusta. Il Cagliari ieri all'ora di pranzo si è portato abbastanza avanti, per la Roma sarebbe anche un tesoretto da fare e che deve fare entro il 30 di giugno, perché è importante cercare di rispettare queste situazioni, e quindi anche lì capiremo molto l'evolversi della situazione con il Cagliari, che cercherà di chiudere questa operazione importante. Non ho novità sul Napoli, io credo che su Lukaku avremo degli sviluppi molto importanti più avanti, quando comincerà la preparazione, quando finirà il Mondiale. Io ritengo che Lukaku sia ancora sul mercato e sia una situazione aperta. Mi avete chiesto di Chalobah e del Como, è vero, sondaggio, valutazione 30 milioni, quindi valutazione molto importante per un difensore che ha sfiorato tante volte l'Italia, costa tanto, a tutti piacerebbe prendere Chalobah, ma ripeto, è una valutazione che parte da 30 milioni, perché magari per il Chelsea non è incedibile, ma i difensori della Premier, come sapete bene, costano tantissimo. Vi aggiornerò nel corso della giornata con altri contributi. Ripeto, vi ringrazio sempre per l'attenzione, continuate a seguirmi, continuate a seguire il mio canale, soprattutto commentate e datemi le vostre indicazioni. Un saluto a tutti, ciao!
2: Un saluto e bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Valori di temperatura eccezionali sono stati toccati nei giorni scorsi sul continente europeo, specialmente in Francia, a punte anche di 45 gradi, con l'anticiclone subtropicale che continua a interessare il nostro continente e a portare molto caldo, pochissimi disturbi nuvolosi relegati allo sviluppo di qualche acquazzone o temporale di calore sui rilievi nel pomeriggio. La situazione sarà analoga sia oggi che nella giornata di venerdì. Diamo un'occhiata proprio alle piogge attese nel corso di venerdì. Vedete, gran parte del nostro territorio non sarà interessato da fenomeni, però nel pomeriggio qualche nuova acquazzone o temporale di calore vedete sull'arco alpino, ma anche sulla dorsale appenninica, soprattutto centro-meridionale, zone interne di Sardegna e Sicilia. La situazione nel corso del weekend sarà ancora caratterizzata dalla presenza di questa cupola anticiclonica che pian piano sposta i suoi massimi proprio verso l'Europa centrale e sull'Italia, quindi ancora qualche giorno di gran caldo, anzi con temperature che potrebbero ulteriormente aumentare. Diamo infatti lo sguardo ai valori attesi a 1500 metri, vedete l'onda di calore, la cupola calda presente bene sull'Europa occidentale, con i massimi che pian piano vengono spostati più verso est, quindi temperature oltre i 20 gradi a 1500 metri che andranno a interessare anche l'Italia nel corso dei prossimi giorni. Però attenzione, vedete qualcosa, comincia a muoversi in Atlantico, aria più fresca impegnerà entro l'inizio della prossima settimana l'Inghilterra, poi la Francia e poi dovrebbe andare a interessare anche il nord Italia, quindi a smorzare questa ondata di calore, ma ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti. Intanto diamo un'occhiata alle temperature che si toccheranno nel weekend, perché saranno davvero elevate, potrebbero toccarsi anche alcuni record del mese di giugno. Queste sono le minime attese sabato, vedete sempre oltre i 22-23 gradi, ma con punte anche superiori ai 25 sulle coste e nei centri urbani. Le massime potranno sfiorare addirittura i 40 gradi, vedete tra Emilia, Romagna e zona interna della Toscana, valori sempre oltre 35-36 diffusamente su tutto il centro-nord, qualcosa in meno soltanto sulle aree costiere del sud Italia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sul sito o sull'app di Trebi Meteo.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News, i mondiali, ma naturalmente anche tanto mercato al centro della nostra trasmissione. Andiamo subito a collegarci con il nostro ospite, Alberto Di Chiara, ex calciatore di Fiorentina, Lecce, Roma e Parma, tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Sì, siamo qui direttamente dal mare di Ostia, però, vicino a Roma.
0: Ti vediamo in questa versione balneare, occhiale da sole.
1: Ho un fratello dall'altra parte, quindi siamo in una situazione, tra virgolette, precaria.
2: State attenti a che domande fate.
1: Abbiamo le spie.
0: Allora Alberto, in versione balneare, dicevo, con occhiali da sole, ti chiedo subito...
1: Me li tolgo così almeno, aspetta, vai. Vuoi che me li tolga?
0: È uguale, come preferisci. Vai. Ecco, perfetto. Ti chiedo subito, parlando di calciomercato, di questo affare sfumato clamorosamente per l'Inter con Palestra, che alla fine ha scelto il Chelsea.
1: Partiamo dal fatto che una valutazione di Palestra, che senza dubbio un giocatore di grande prospettiva, è una valutazione esagerata, secondo me. Insomma, perché bene o male Palestra ha fatto un campionato molto buono, ricordiamoci che è il primo anno che lo fa, ha giocato con il Cagliari, che in una maniera o nell'altra ha lottato anche per non retrocedere, quindi è una valutazione, secondo me, esagerata. Considerando però il fatto che senza dubbio Palestra è un giocatore di grande prospettiva e che potrà essere senza dubbio l'investimento fatto probabilmente dovuto a quello che farà piuttosto che quello che ha già fatto. Detto questo, chi è qui è il potere economico e fa la differenza. Il Chelsea ha più potere rispetto all'Inter e la scelta di Palestra è dovuta anche a quello, il fatto di andare soprattutto in un campionato in questo momento più prestigioso rispetto a quello che è la Serie A attuale, e più che altro va in una squadra, c'è il Chelsea, dove appunto anche con l'Inter avrebbe giocato la Champions League, ma con il Chelsea ha senza dubbio ulteriori prospettive, ed è senza dubbio per lui probabilmente la scelta è stata data dal fatto che ha qualche stimolo in più probabilmente, soprattutto economico, credo, per aver preso questa decisione. Mi pare che gli diano il doppio rispetto a quello che gli offriva l'Inter.
0: Sì, però magari da un punto di vista tecnico, da un punto di vista dello spazio che teoricamente potrebbe aver avuto all'Inter, questo sarebbe stato superiore, immaginiamo, rispetto al Chelsea, dove dovrà comunque avere un periodo di ambientamento, dovrà comunque cercare di ambientarsi nel nuovo campionato della Premier.
1: Ma questo vale un po' per dove vai, quindi senza dubbio il fatto di andare all'estero, hai più bisogno di un'ambientazione. Lui è il primo anno appunto che si allontana dall'Italia, ma è giovane, quindi è una scelta che fai in questo momento, la fai in base anche a quello che tu hai dentro, né? Probabilmente Palestra se l'è sentita, è una sfida importante. Quindi la scelta può anche essere considerata giusta per certi versi, anche a livello di prospettiva, perché se sei convinto e sei soprattutto consapevole dei tuoi mezzi, il Chelsea vale l'Inter come tu con qualsiasi altra squadra. Quindi io credo che questa valutazione l'avrà fatta per bene, al di là dei discorsi prettamente economici. Ecco, probabilmente avrà visto nel Chelsea una sfida più stimolante.
0: Come alternative a Palestra, l'Inter adesso sta pensando, tra gli altri, a Cambiaso e Andoje, due giocatori certamente diversi come caratteristiche.
1: Ma sì, certamente cercherà di trovare le alternative. I nomi che hai fatto sono senza dubbio nomi interessanti, che possono senza dubbio essere, però a questo punto diventano seconde scelte anche da parte di chi adesso arriva, secondo me, a salire di arrivare in una squadra prestigiosa come l'Inter, che senza dubbio è sempre una scelta importante quella di andare, di andare all'Inter. Ora si presenta come chi arriva si presenta come l'alternativa a quello che invece era la prima scelta, che era Palestra. Quindi però senza dubbio hai fatto due nomi che sono senza dubbio, per quello che c'è nel contesto attuale, sono giocatori che possono potenzialmente essere molto utili all'Inter, che a questo punto deve cercare appunto un'alternativa. Ho sentito dire anche anche di Dodò, che della Fiorentina.
0: Avrei voluto chiedere, ti chiedo in effetti a questo punto, che cosa ne pensi di questa ipotesi, Dodò che è in scadenza il prossimo anno con la Fiorentina, potrebbe anche essere lui, no, uno dei giocatori presi in considerazione dall'Inter.
1: Ma che ti devo dire? Sai, Dodò è un giocatore che ha potenzialità, ma che chiaramente deve essere un pochino catechizzato, nel senso che ha, passa dei momenti in cui lui non sta bene fisicamente, chiaramente perde gran parte delle sue qualità, che sono soprattutto la corsa e il cambio di passo. È un giocatore che però, insomma, non ce ne sono tanti in giro, quindi potrebbe essere, come ai nomi, lo metterei in maniera abbastanza consistente nelle ipotesi del post palestra, diciamo così, da parte dell'Inter, perché è un giocatore che ha margini di miglioramento, soprattutto perché soprattutto nella fase finale delle azioni lui deve migliorarsi abbastanza, ma è un giocatore che ha potenzialità sotto questo aspetto. Poi pare che con la Fiorentina, dopo tante dichiarazioni, non ci sia si è entrato un pochino in una situazione un pochino di positiva, no? Sono nei rapporti generali, perché mi pare proprio lui stia un pochino cercando alternative, lo stesso giocatore, quindi il fatto di cercare alternative probabilmente è perché non sarebbe contento di rimanere, almeno questa è quella l'impressione dalle dichiarazioni che ha fatto.
0: Senti, invece, aprendo una parentesi sui mondiali, che cosa ti ha colpito delle partite che si sono giocate fino a questo momento?
1: Ma noi mi ha colpito, è chiaro che sono partite, ora si ci aspettano le partite vere, insomma, no? Perché alcune partite ci sono state delle sorprese, perché allargando così tanto il raggio d'azione a livello di squadre, il mondiale è diventato una sorta di un misto, no? Quando si affrontano squadre ormai collaudate come la Germania, come la Francia, come l'Inghilterra, che affrontano squadre come l'Haiti o Capoverde o che sia, senza dubbio c'è curiosità più che altro, però poi alla fine i risultati, a parte qualche piccola sorpresa che c'è stata, poi alla fine fanno la differenza i fattori tecnici, le individualità, e questo sta venendo fuori alla lunga, insomma. Diciamo è un pochino una sorta, mettendo più squadre, mettendo più società più nazioni nell'ambito di questo mondiale, hai portato tanta curiosità, ma è chiaro che poi le partite, tra virgolette, dico vere, le affronti adesso un po' dai sedicesimi ottavi di finale in poi, perché inevitabilmente poi alla fine, alla lunga, al di là delle sorprese iniziali, dell'entusiasmo che ci può essere all'inizio, poi i fattori tecnici inevitabilmente vengono fuori. Comunque c'è stata tanta curiosità, però a livello di qualità non tantissima, devo dire.
0: A proposito dell'Italia, si fa un gran parlare di questa nuova figura del direttore tecnico che Malagò vorrebbe inserire nei quadri dirigenziali della FIGC. Si parla tanto di Paolo Maldini, che potrebbe rivestire questa carica, e poi al direttore tecnico verrà conferito il compito di scegliere il commissario tecnico. Cosa ne pensi anche di questa nuova figura dirigenziale, e se Maldini, secondo te, alla fine potrà accettare questo ruolo?
1: Ma io credo che, insomma, nella federazione e nel calcio italiano ci sia bisogno di un cambiamento radicale. Il fatto che Malagò è un uomo chiaramente che sa navigare in queste acque, è un uomo che ha avuto già praticamente incarichi importanti istituzionali col CONI e quant'altro, quindi è abituato a livello di governance a governare e a cercare di tenere il timone. È chiaro che lui si deve circondare di persone che sanno, competenti, di persone, di giocatori che hanno, anche e soprattutto il giocatore, hai fatto il nome di Paolo Maldini, senza dubbio è il nome che circola più sempre e spesso, perché con la nazionale ha un legame enorme, diretto, perché ha fatto la storia sia del calcio italiano sia della nazionale stessa di conseguenza. Quindi una persona competente credo che sia fondamentale da metterla sul campo, perché un uomo di campo ce ne sarebbe bisogno sia in ogni società di calcio

0: e sia soprattutto nella nazionale, dove la sua credibilità è senza dubbio indiscutibile. Quindi ben venga se Malagò possa mettere sia Maldini che sia un altro elemento che ha fatto parte integrante, che ha calpestato soprattutto i campi di calcio, quindi ha respirato l'aria dello spogliatoio, possa essere un elemento senza dubbio fondamentale per cercare di ridare identità alla nazionale.
1: E poi ci sarà la scelta del commissario tecnico, che si è ristretta in questo momento a Conte o Mancini.
0: Dunque parli di due nomi che sono senza dubbio due nomi importanti, parlando di uomini di calcio e di competenze, senza dubbio loro sono all'altezza della situazione. I ritorni, secondo me, sono sempre stati un pochino contrario io al fatto di far ritornare quelli che hanno già calcato e hanno già lasciato un'impronta alla panchina della nazionale. Quindi io cercherei di andare a cercare e trovare soluzioni diverse, ma senza dubbio mi hai fatto due nomi che senza dubbio possono avere la loro importanza e, come dicevo con Permaldini, la loro credibilità indiscutibile.
1: Visto che sei a Roma, un paio di considerazioni sui giallorossi. Intanto c'è da dire che stanno arrivando tante offerte per Svilar e per Wesley, ma Gasperini ha messo il veto, vuole assolutamente continuare ad avere questi due giocatori che sono stati, in particolare il portiere, dei punti fermi della sua Roma.
0: Dicevo, hai fatto i due nomi che senza dubbio per cercare di, dopo la Champions conquistata sul campo e aver fatto questo grande traguardo, Gasperini deve mantenere l'ossatura principale nel miglior modo possibile. I due nomi che hai fatto sono senza dubbio, fanno parte integrante di una Roma che deve essere competitiva anche a livello internazionale. Quindi io credo che la Roma debba costruire nelle possibilità che ha, perché poi insomma sono poi i budget e i limiti economici ne fanno senza dubbio, frenano magari in certi casi le ambizioni di arrivare a giocatori importanti, però l'ossatura principale, appunto come hai detto tu, deve essere mantenuta per poi fare degli innesti che possono essere fondamentali per cercare di raggiungere obiettivi e di andare più avanti. Penso che l'obiettivo della Roma sia quello di andare più avanti possibile nella Champions League e di ripetere l'annata di quest'anno, cercare di tornare tra le prime quattro. Quindi penso che l'obiettivo di Gasperini e l'ambizione di Gasperini, come quella di tutta la società, sia questa. Per ora il mercato sta per iniziare, quindi insomma diciamo che i giudizi finali si daranno alla fine.
1: E poi c'è Dybala, che è ormai vicinissimo al rinnovo con la Roma. Si ridurrà molto probabilmente lo stipendio del 65%. Questo a testimonianza proprio della sua grande voglia di rimanere in giallorosso.
0: Sì, anche perché insomma Dybala, al di là del suo valore indiscutibile a livello tecnico, è un giocatore che però con i suoi infortuni si può garantire, per ora ha sempre garantito soltanto una decina, 15 partite a campionato. Quindi andando a fare un'analisi corretta si è praticamente dimezzato lo stipendio in base alle prestazioni, prestazioni che ha potuto fare. Quindi sotto questo aspetto può anche essere una cosa giusta. È chiaro che parla di Dybala, che è uno dei, visto la carenza di talenti che c'è in giro in questo momento, soprattutto nel campionato italiano, è un giocatore che ti garantisce tanta qualità e al momento opportuno ti può anche risolvere dei problemi, sperando che chiaramente Gasperini lo abbia a disposizione per più partite e che gli infortuni possano essere limitati, senza dubbio è un altro ulteriore acquisto per questa Roma, che dovrà puntare su questo risultato, cioè quello che ti ho detto prima, raggiungere la Champions e andare più avanti nel massimo torneo europeo.
1: Le aspettative per il Parma invece quali sono?
0: Ma io ne spero del Parma, penso che si voglia ripetere un pochino quello che ha fatto l'anno scorso, ha riconfermato un allenatore che è stato pragmatico, no? Perché ci si aspettava tutti da un allenatore molto giovane che possa aver potuto portare un calcio, diciamo così, no? È propositivo a livello di tattiche e quant'altro, ma la tattica si fa in base anche agli elementi che hai e agli obiettivi.